0: Ma questo è un po' il frutto, che non riguarda soltanto la Costituzione, è il frutto come dire, del bipolarismo in qualche modo, no? Cioè del cambio avvenuto con la Seconda Repubblica, per cui la politica è parsa necessaria più come politica di consenso che come politica di decisione. Quindi, in qualche modo, tutto quello che è costruzione del consenso, paziente, lunga, complessa, che in Italia poi nella vicenda parlamentare italiana è stata particolarmente difficile, lunga e complessa, è stata vista come un male. Naturalmente, c'è un errore in questo. È chiaro che il compromesso è un fatto, in sé, anche positivo. Nel caso della Costituzione è, diciamo, vitale, nel senso che, come lei ha ricordato, la Repubblica era nata ma non aveva ancora la sua legge fondamentale, no? Ed era una legge fondamentale che doveva mettere fine, doveva ribaltare il ventennio fascista, l'assenza di libertà, di democrazia, di pluralismo, eccetera, eccetera, la guerra anche, che era stata così tragica per il nostro paese, davvero, davvero tragica. Ricordiamolo sempre. Noi siamo stati la prima nazione nella storia dell'umanità a firmare una resa incondizionata. Questo, diciamo così, a proposito, è regalato questo il nazionalismo più estremo, ci ha regalato questa dipendenza, questa perdita di sovranità. Quindi il compromesso era necessario, direi quasi non si poteva evitare, nel senso che i lavori della Costituente non potevano finire con un nulla di fatto. Perché doveva nascere la Repubblica, perché altrimenti questo avrebbe potuto far proseguire la guerra civile che si era conclusa nel 45, e quindi il compromesso. Un compromesso per una parte molto alto, anche nobile, talvolta un po' generico quello della prima parte, però dal momento in cui le forze antifasciste si dividono al governo, cioè il maggio del 47, con l'uscita dei comunisti e dei socialisti al governo De Gasperi, quel compromesso diventa un'altra cosa e per tutta la seconda parte della Costituzione, quella cosiddetta ordinamentale, si traduce più che altro in una prudenza anche eccessiva, in una paura reciproca: oddio mio, se vince l'altro che fa? Mi mette fuori legge? Che consiglia a tutti e due i protagonisti, a tutti e due gli scrittori di questa seconda parte della Costituzione, di mettere in campo, mettere in piedi istituzioni fragili, deboli, che impediscano a chi vince di sopraffare colui che ha perso. E questo purtroppo è il difetto più grave della Costituzione che ci portiamo ancora appresso. Abbiamo tentato più volte di ritoccare quella parte e non ci siamo mai riusciti.
1: Ecco, questa sua risposta però mi porta dritto dritto alla fine del suo libro, poi torniamo anche a alcuni contenuti che stanno all'inizio. Perché proprio le pagine finali lei prende in esame il tema ricorrente nella polemica politica e nelle osservazioni costituzionali sulla debolezza istituzionale del governo italiano, non di questo o quel governo, dell'istituzione governo. È debole, il Presidente del Consiglio non può cambiare i suoi ministri, la fiducia viene data nell'insieme al governo, ci sono una serie di condizioni. Ora però i governi istituzionalmente deboli in Europa sono soprattutto due, quello italiano e quello tedesco. Indovinate perché? Voglio dire, sono due costituzioni che vengono scritte all'indomani di una tragedia incredibile in cui la Germania, al contrario dell'Italia, finisce divisa in due. Io ho l'impressione che molti oggi facciano fatica a inquadrare il dolore della storia di quella stagione. La Germania finisce divisa in due, perde un pezzo di se stessa, altro che sovranità, ed è naturalmente all'indomani della dittatura. Quindi ci si va molto cauti nel dare troppi poteri al governo. Però, nessuno si è messo a descrivere il governo tedesco come un'istituzione debole negli anni successivi alla nascita della Repubblica Federale Tedesca. La domanda è questa: quanto incide la descrizione costituzionale dei poteri e degli equilibri, quindi dei bilanciamenti, delle potenze e dei contrappesi, e e quanto invece influisce anche il costume delle forze politiche. Cioè, in fondo, i governi tedeschi sono stati più stabili, non post'altro perché quando cambiavano gli equilibri, e sono cambiati, la FDP, il Partito Liberale, ha più volte cambiato l'alleanza da destra a sinistra e da sinistra a destra, ma si passava per le elezioni, e questo, insieme alla sfiducia costruttiva e ad altre questioni istituzionali, rendeva quel costume politico, cioè più che altro la condotta politica. Quanto ha inciso sulla debolezza istituzionale dei governi italiani?
0: Ma intanto una cosa, la Costituzione, la Repubblica Italiana nasce come Repubblica dei partiti, nel senso che i partiti del CLN, del Comitato di Liberazione Nazionale, sono l'unica cosa che resta in piedi dello Stato nella tragedia della sconfitta, della resa, eccetera. Quindi i partiti, in qualche modo, i partiti antifascisti, fanno un patto prima ancora di cominciare a scrivere la Costituzione. E la Repubblica che ne esce fuori non è una Repubblica basata su istituzioni, ma basata sui partiti. Cioè i partiti hanno più potere delle istituzioni. Questa è una cosa che vediamo ancora oggi. Se un partito decide che la finestra per andare in pensione anticipata va accorciata o allungata di 3 mesi, si fa, il Parlamento conta fino a un certo punto, il Parlamento ratifica quello che decidono i partiti. Quindi questo è il primo punto, il modo, diciamo così, un po' originale in cui è nata la nostra Carta Costituzionale, la nostra Repubblica in assoluto. Poi una seconda osservazione, la Costituzione tedesca non è proprio così fragile dal punto di vista della tenuta del governo come la nostra, perché prevede, tu l'hai citato prima, la sfiducia costruttiva, che è un istituto molto importante, che impedisce a chi vuol far cadere il governo di farlo con un'imboscata parlamentare se non indica contemporaneamente anche il nuovo governo e il nuovo cancelliere. Quindi in qualche modo impedisce l'unione dei contrari, che a meno che non si trasformano anche in favorevoli. I no devono diventare dei sì. Poi c'è anche un altro aspetto che in realtà non prevede, diciamo così, la maggioranza, l'obbligo della maggioranza assoluta per far nascere un governo. Questa è un'altra cosa che a noi sembra normale, ma non c'è nessun paese europeo. Il fatto che per far nascere un governo la fiducia vada espressa a maggioranza assoluta, in molti casi la fiducia è presunta e poi si può verificare nel corso della navigazione parlamentare se questa fiducia rimane oppure no, e così via. La figura del cancelliere è molto più forte della figura del Presidente del Consiglio italiano. Poi c'è la questione, diciamo così, dei costumi politici, che anche questi però hanno una spiegazione strutturale, nel senso che i Volkspartei, i partiti popolari tedeschi, che sono sostanzialmente la Democrazia Cristiana, la CDU, e i socialdemocratici, cioè il partito della sinistra democratica, intanto hanno uno statuto costituzionalizzato, a differenza di noi. Cioè ci sono delle leggi che fissano i poteri, le regole interne, gli obblighi anche dal punto di vista della sottoscrizione, del finanziamento dei partiti. Da noi i partiti sono associazioni private che possono un po' fare quello che vogliono. Io non posso citare, diciamo così, in giudizio un partito perché è stato poco democratico e io non ho potuto esprimere il mio voto, per esempio, no? Quindi hanno svolto una funzione molto più robusta, hanno avuto accesso in Germania a un finanziamento statale, sono strutture molto più robuste, che soprattutto non sono sbruciate tutti nel falò di Tangentopoli, come è successo da noi, stanno ancora là, anche se sappiamo con i problemi che ci sono per la crescita di questo nuovo partito di AfD. Quindi sì, è vero anche i costumi, però i costumi sono indotti anche dalle norme, dalle strutture. Poi in Italia, sai, i partiti non ci sono più. Siamo finiti ad avere una Repubblica dei partiti senza più i partiti, concepiti come quando era nata la Repubblica dei partiti. E questo è uno degli effetti del nostro gran casino, che ogni tanto si placa perché per caso in un'elezione, come l'ultima volta, per caso perché l'opposizione si è divisa, c'è qualcuno che prende una maggioranza assoluta, ma molto spesso non è così. Noi abbiamo avuto 2 legislature di seguito in cui le elezioni non erano riuscite a esprimere una maggioranza parlamentare. Infine, un'ultima osservazione. In Germania la legge elettorale è quella da quando è finita il nazismo, non è cambiata quasi per niente. In Italia è cambiata 4 volte, adesso sta per cambiare la 5ª volta, il che vuol dire che la debolezza delle istituzioni e anche dell'architettura costituzionale ci costringe a mettere pezzi a colore di volta in volta, cambiando la legge elettorale, che invece a mio parere non dovrebbe cambiare mai, perché è un po' la regola della partita.
1: Le leggi elettorali sono come le norme fiscali, perché un elettore di destra o di sinistra, ognuno una volta quello che gli pare, in Francia, nel Regno, in Inghilterra o in Italia, la mattina quando escono per andare a votare non votano nello stesso modo, votano in maniera diversa a seconda dei sistemi elettorali perché hanno imparato a usarli, e così per le leggi fiscali. Uno struttura la propria ricchezza in base anche alle convenienze, come è giusto che sia. Se me la cambio ogni volta, il comportamento e anche diciamo così, la lucidità dell'elettore va abbastanza a farsi benedire. Le sottopongo adesso una questione, diciamo, che ci porta in qualche modo al titolo del suo libro, al significato poi di tutto questo lavoro che lei ha fatto. Già negli anni 50 cominciò Piero Calamandrei, che è stato uno dei costituenti, diciamo, dell'area liberal-democratica, cominciò a parlare della Costituzione tradita o inattuata. E siamo negli anni 50, significa il decennio successivo all'entrata in vigore, il 48, quindi i primi anni proprio di vigenza della Costituzione. Ci sono 2 articoli, tra gli altri, che non hanno trovato neanche lontanamente applicazione. Uno è quello della regolazione dei partiti, perché la Costituzione dice che ciascuno di noi è libero di associarsi in partiti che lavorano con metodo democratico, ma cosa esattamente sia non si sa, non ha trovato fondamento nelle norme, e l'altra è quella dei sindacati, cioè che i sindacati devono avere uno statuto democratico depositato, che è una cosa che non è mai avvenuta. Ora, queste 2 cose non hanno preso corpo per tante ragioni, ma insomma non era favorevole la sinistra italiana ad avere l'una e l'altra cosa. Comprensibile, Togliatti nei primi anni governava un partito che doveva stare all'opposizione perché consentiva agli altri di regolare. Comprensibile, diciamo, ma non giustificabile. Allora, ma se almeno una parte della Costituzione inattuata è proprio quella che non ha voluto che avesse attuazione la sinistra, come ha fatto la Costituzione a diventare una specie di bandiera della sinistra?
0: Ma sai, non è mica il solo caso in cui delle previsioni costituzionali alle quali si oppose la sinistra del tempo sono poi diventate le bandiere della sinistra di oggi. Voglio ricordare, per esempio, che nell'Assemblea Costituente il Partito Comunista si opponeva alla scelta dei magistrati per concorso, voleva l'elezione dei magistrati. Si opponeva alla Corte Costituzionale, Togliatti la definì una bizzarria, e tutta la sinistra, anche molto animosamente, tentò di impedire che questo organo di giudici delle leggi si sovrapponesse alla sovranità popolare, che a loro dire si esprimeva esclusivamente nel Parlamento. Fu contraria alla Corte dei Conti, al Consiglio di Stato, a tutte quelle, diciamo, quegli organi di garanzia, di controllo del potere politico, che oggi invece appaiono come una garanzia appunto contro il rischio di un'involuzione autoritaria. Quindi ci sono molto capovolte le cose. Io per esempio ricordo che nell'articolo 4, dove è sancito il diritto al lavoro, è anche sancito un dovere al lavoro, cioè a svolgere un'attività o una funzione che contribuisca alla prosperità del paese. Questo articolo fu molto voluto dalla sinistra anche perché mutuava un famoso articolo della Costituzione sovietica di Stalin degli anni 30, che diceva testualmente: chi non lavora non mangerà. Ora, se uno pensa che poi siamo arrivati al reddito di cittadinanza, nota, apprezza la differenza radicale che c'è stata. Ha ragione lei sul punto dell'inattuato, soprattutto per il sindacato, perché il sindacato avrebbe bisogno di una legge sulla rappresentanza che la CGIL non ha mai voluto storicamente, ma che appunto per timore che fosse in qualche modo condizionata, costretta da una legge, quindi non abbastanza libera, ma che ora invece rivendica ad alta voce, proprio perché c'è stata la nascita di questi sindacati di base, che naturalmente mettono molto in difficoltà le sindacati maggiori. Ma quello è forse l'articolo più inattuato della Costituzione. Per quanto riguarda quello dei partiti, se posso lievemente correggere quello che ha detto, in realtà quell'articolo dice che i cittadini possono organizzarsi nei partiti per concorrere con metodo democratico alla vita della politica del paese. Cioè, è previsto che i partiti concorrono con metodo democratico a formare i governi, a fare il Parlamento, eccetera, ma non è previsto che il metodo democratico valga all'interno dei partiti. Questo è stato un argomento di grande dibattito nella Costituente e si concluse che era meglio di no, perché i comunisti non volevano, dicevano ma ho capito, voi così da un momento all'altro direte che noi non abbiamo uno statuto interno democratico per colpirci. È un po' quello che poi è successo quando invece la sinistra lo voleva fare, ma a quel punto si opposero più di recente i 5 Stelle, perché era un partito appena nato che non avevano un metodo democratico secondo i canoni tradizionali al proprio interno e avevano paura che questo li mettesse fuori legge. Fatto sta che ancora oggi i partiti sono senza regole. Sono delle associazioni private che decidono anche nel dettaglio la nostra vita organizzata, la nostra vita sociale, civile, ma che al loro interno non devono rispondere a nessuna regola, né democratica, né diciamo di trasparenza e così via. L'unica cosa è stata introdotta di recente: per accedere al finanziamento devono presentare un bilancio e uno statuto. Ma dal punto di vista si può soltanto, ecco, si finisce poi in tribunale soltanto per le proprietà commerciali dei simboli, come è successo più volte nel caso dei 5 Stelle.
1: Sì, noi siamo, come italiani, come Italia, siamo all'indomani di un referendum che è stato fatto per una riforma costituzionale che è stata votata da una maggioranza di destra, e una riforma costituzionale intitolata, diciamo, non era proprio esattamente così, ma insomma intitolata alla separazione delle carriere dei magistrati, che la maggioranza di centrodestra, meglio il governo, ha presentato al procedimento del Parlamento, alla decisione del Parlamento, e che non ha incontrato l'arte del compromesso, perché come è entrata è uscita, cioè non c'è stato neanche un emendamento, e questo oggettivamente è abbastanza anomalo, nel senso, perché il Parlamento perde la sua funzione. Ma non meno anomalo è il fatto che quella riforma nasceva da una riforma passata dell'ordinamento giudiziario, meglio del processo penale accusatorio, che portava la firma di una medaglia d'argento della Resistenza, il ministro della giustizia Vassalli, ed era un principio di sinistra. Contro la separazione delle carriere ha votato la sinistra, sostanzialmente per votare contro quello che aveva fatto la destra. Siamo arrivati a un punto in cui lo sventolare delle bandiere di posizione supera qualsiasi ragionamento nel merito del testo costituzionale, cioè l'esatto opposto di quello che si realizzò all'Assemblea Costituente?
0: Purtroppo sì, è proprio questo che denuncia il mio libro. E denuncia anche l'avvelenamento della vita pubblica che ne deriva, perché se i due schieramenti non accettano di sedersi nemmeno per cominciare una discussione su un cambiamento costituzionale dei tanti, tra l'altro richiesti, necessari, giudicati necessari anche dagli stessi partiti, beh, allora vuol dire che non si riconoscono legittimamente la reciproca legittimità a stare in questo sistema. Cioè, la sinistra giudica molto spesso incostituzionale praticamente qualsiasi provvedimento proposto dalla destra, anzi giudica incostituzionale i partiti della destra sostanzialmente, perché non accetta che, diciamo, Elly Schlein ha detto più volte nella settimana del 2 giugno, quando gli chiedono qual è il vostro programma di governo del campo largo, risponde: la Costituzione è il nostro programma, per impedire che la destra la calpesti. Ora, se la Costituzione è il programma di una parte politica, non è più quello che è, cioè la casa di tutti, l'architrave su cui si regge tutto l'ambaradan, perché se lo pigliamo sta colonna e cominciamo a darcela in testa, allora cade anche la casa comune. E infatti è abbastanza singolare, nel senso che noi abbiamo avuto 5 referendum costituzionali nella Seconda Repubblica, in generale nella Repubblica, nella durata della Repubblica. 5 referendum costituzionali vuol dire 5 casi in cui una riforma costituzionale, ce ne sono state molte altre, ma a grandi maggioranze, casi in cui la riforma costituzionale non è passata con la maggioranza dei 2/3 in Parlamento e quindi si è ricorso al referendum popolare. Allora, il primo, il 2001, la sinistra fa quello che la destra voleva, che la Lega voleva, e cioè la riforma del titolo quinto, cioè concedere molto più autonomia alle regioni. La fece anche abbastanza male, tant'è che ne sono nati molti conflitti davanti alla Corte Costituzionale, molte confusioni. E la destra vi si oppone, ovviamente. Poi va alla destra al governo e fa la devolution, che è qualcosa ancora di più rispetto all'autonomia regionale prevista dalla sinistra, e la sinistra dice di no, ovviamente. Poi arriva la sinistra con Renzi e tenta di toccare il bicameralismo perfetto, che è uno dei grandi guai della nostra struttura, il fatto che due camere fanno le stesse cose due volte, come se fossero, quindi condizionandosi l'una con l'altra, dando così potere ai gruppi di ricatto, eccetera. E la destra, che era stata sempre favorevole, siccome lo fa la sinistra, dice di no, e così via fino alla giustizia. La riforma della giustizia trova la sua ragion d'essere in un articolo della Costituzione, anche questo introdotto a grande maggioranza alla fine degli anni 90, cioè il 111, che dice che il processo deve fondarsi sul contraddittorio tra le parti davanti a un giudice terzo. E questa cosa l'ha votata la sinistra. Nelle discussioni della bicamerale di D'Alema c'era la separazione delle carriere. Quindi tutte cose che fanno parte anche del patrimonio sinistra, e però vengono bocciate perché le propone la destra. E così via. Allora, questo appropriarsi della Costituzione io lo trovo pericoloso per la Costituzione, per la vita organizzata del Paese e anche per la sinistra stessa, perché la conferma in questa presunzione di superiorità morale, noi discendiamo dai costituenti, gli altri no, che spesso la fa perdere, perché l'orgoglio acceca molto spesso e impedisce di vedere anche la necessità della politica, del compromesso, del risultato. Quindi il libro è soprattutto questo: rileggendo i dibattiti della Costituente e rileggendo gli articoli della Costituzione completamente, non solo la prima riga, ma anche il secondo e il terzo comma, dimostrare che c'è stata questa appropriazione indebita e che sarebbe meglio che finisse.
1: E questo, devo dire, dal suo libro emerge molto, molto chiaramente e molto nettamente, ed è forse il merito principale di questo suo lavoro. Però le faccio un'ultima domanda, diciamo quasi filosofica, ma in realtà non lo è nel pieno dello spirito della Costituzione. Il primo articolo, la Repubblica fondata sull'Italia, una Repubblica fondata sul lavoro, che ha tutta una storia, invito diciamo chi ci sta ascoltando a leggere il suo libro, che poi alla fine la mediazione Fanfani, che è quella che trovate, che si trova ancora nella nostra Costituzione, però sicuro dopo dice la sovranità appartiene al popolo. Da questa idea della sovranità appartiene al popolo, frammischiata con il bipolarismo inventato da Silvio Berlusconi nel 1994, perché nella nostra storia nazionale dal 1861 a oggi il bipolarismo non c'è mai stato. Non c'è un solo momento. Lo stesso risorgimento è un insieme di minoranze diverse, altro che bipolarismo. Però l'impramischiarsi della sovranità appartiene al popolo e il bipolarismo, quindi chi ha vinto governa, si è instaurata un'idea del potere democratico, del io ho la maggioranza quindi ho il potere, che ignora un bellissimo articolo, il 139 della Costituzione, perché mentre il 138 articolo stabilisce come si può modificare la Costituzione, Il 139esimo dice: la forma repubblicana non è modificabile, cioè non esiste il sovrano assoluto, la sovranità è popolare, ma neanche il popolo è sovrano. Se per ipotesi piuttosto irreale domani il 90% degli italiani volessero il ritorno del monarca, non si potrebbe fare modificando la Costituzione, bisognerebbe fare la rivoluzione, buttare giù la Costituzione, cancellarla completamente, non si può modificare su questo aspetto. Ora, la domanda è: questo punto della non assolutezza mai del potere in capo a chiunque, ivi compresa la sovranità popolare, è la meravigliosa imperfezione delle democrazie, che non hanno un punto di gravità fermo e eterno. È compreso sì. Questo nel mondo del falso bipolarismo, perché ho l'impressione che sia stato dimenticato.
0: No, assolutamente. Questo è il caposaldo delle liberal democrazie, cioè delle democrazie, vuol dire sistemi in cui il potere appartiene al popolo, liberali, cioè che garantiscono le minoranze anche dal potere delle maggioranze. Infatti, l'articolo che lei ha citato dice: la sovranità appartiene al popolo, e poi, come sempre, continua anche questo, che la esercita secondo nei limiti e nelle forme previste dalla Costituzione. Cioè, anche il popolo che è sovrano, e questa è una grande innovazione che introduce la nostra Costituzione, no? Perché prima il sovrano era il sovrano, era il re, non era mai avvenuto finora nella storia d'Italia che il popolo fosse sovrano, ma anche il popolo che è il nuovo sovrano non è, è condizionato nel suo potere, ha un limite nel suo potere. Ma in effetti poi la liberal democrazia è questo, cioè un sistema in cui mai nessun potere. Io, per fare un esempio, non so chi gioca a poker, le scale reali, no? Non c'è mai una scala reale che in astratto è la maggiore di tutte. La minima batte la massima la media la minima. Perché? Perché il potere deve essere diviso. Il concetto della liberal democrazia è che il potere è diviso in modo che nessuno prevalga. Quindi il bipolarismo ha certamente introdotto la falsa idea, questo più a destra che a sinistra, che invece quell'affermazione la sovranità appartiene al popolo voglia dire che una volta che una maggioranza si è espressa elettoralmente, si instaura una dittatura della maggioranza, cioè un potere senza condizionamenti, e questo non è.
1: Esattamente. Io credo che quest'ultimo libro, ultimo nel senso in ordine di tempo, ne scriverà altri, di Antonio Polito, La Costituzione non è di sinistra, edito da Silvio Berlusconi, editore, valga la pena leggerlo per saperne un po' di più del nostro passato, della nostra Costituzione, ma anche molto del nostro presente, perché poi lì sono tutti i semi che hanno germogliato delle male piante che rendono più difficile la nostra convivenza civile e collettiva. Ringrazio Antonio Polito per essere stato con noi e chi ha voluto fin qui seguirci. Grazie.
0: E io ringrazio lei.
2: E grazie a Davide Giacalone e al suo ospite per questo War Room Appropriazione Indebita con Antonio Polito. È il momento adesso di tornare a Tau Book 2026, Taormina, 19 giugno scorso, Lectio Magistralis di Matteo Collora, uso e abuso di una parola, popolo.
3: Grazie, vedo che ci sono alcuni amici che mi seguono, nonostante il caldo, insomma, nonostante tutti siano di Taormina. Ringrazio tutti voi. E, ricorderete che nei mesi scorsi, in prossimità delle feste natalizie, la parola popolo tornò a echeggiare nei dibattiti politici italiani. Ma non si trattò di un residuale impulso sentimentale, di un rigurgito romantico patriottico, bensì dell'esigenza espressa dal partito di maggioranza, era, ripeto, l'anno scorso periodo di Natale, di certificare inequivocabilmente e definitivamente l'appartenenza al popolo italiano dell'oro custodito dalla Banca d'Italia. Detto in parole semplici, nonostante la gestione delle riserve auree italiane sia vincolata alle normative europee che sulla carta ne impediscono l'uso discrezionale da parte dei singoli Stati che fanno parte dell'Unione, è stato sancito che le 2.452 tonnellate di oro custodite nel caveau della Banca d'Italia, questa quantità risale all'inizio dell'anno scorso, costituiscono un asset statale di cui soltanto il popolo italiano può dirsi detentore. Insomma, il popolo è padrone di circa 280 miliardi di euro che sotto forma di lingotti d'oro possiede l'Italia. Secondo il dizionario della lingua italiana Treccani, per popolo si intende il complesso degli individui di uno stesso paese che, avendo origine, lingua, tradizioni, religioni, religiose e culturali, istituti, leggi e ordinamenti comuni, sono costituiti in collettività etnica e nazionale o formano comunque una nazione, indipendentemente dal fatto che l'unità e l'indipendenza politica siano state realizzate. Questo per dire che il popolo italiano era già un popolo molto prima che l'Italia si unificasse e potesse vantare indipendenza politica. Quando era, se ricordate, Metternich, mi pare che così la definì, un'espressione geografica. Del resto la gente di Israele era un popolo prima che avesse uno Stato proprio. Illuminante da questo punto di vista quando ne scrisse Giuseppe Antonio Borgese in Golia, la marcia del fascismo, anno 1937. La nazione italiana ebbe origine, come tutte le altre nazioni europee, verso la fine del Medioevo, ma nacque in modo diverso. L'Italia non fu fatta da re o capitani, essa fu la creatura di un poeta, Dante. Gli stranieri che identificano l'Italia con Dante hanno in sostanza ragione. Il suo temperamento e la sua opera ebbero un'influenza decisiva, aumentata col passare dei secoli, finché divenne essenziali nelle classi dirigenti del popolo italiano. Non è un'esagerazione dire che egli, Dante, fu per il popolo italiano quello che Mosè fu per Israele. Aggiunge a Borgese, ed è musica per i nostri orecchi, un sognatore, un poeta, un uomo la cui vita pratica fu un completo fallimento, fu il fondatore della nazione italiana. I beni che egli diede in dote alla figlia della sua mente sono quattro: un monumento di poesia, una mitologia religiosa, una profezia politica e una lingua comune. Guardiamola su una carta geografica, questa nazione, e imponiamoci di andarne fieri, perché questo territorio, dalla bizzarra forma che lo fa somigliare a uno stivale, si estende fino a toccare con la Sicilia il centro del Mar Mediterraneo. Questo territorio ha dato vita a una straordinaria realtà culturale, religiosa, storica. È consapevole. Consapevolmente mi permetto di omettere la parola politica proprio perché è troppo condizionata l'Italia dalla profezia di cui parla Borgese, vale a dire dalle proprie ragioni culturali, religiose e storiche. Di quella profezia politica mi pare di poter dire certo col senno di poi che sono prova le parole che Benito Mussolini solennemente pronunciò nel 1935 e che poi volle fossero incise nel marmo del Palazzo della Civiltà all'Eur. Un popolo di poeti, di artisti, di eroi, di santi, di pensatori, di scienziati, di navigatori, di trasmigratori. Trasmigratori, noi, come tanti altri di altre parti del mondo oggi. Quello stesso popolo che egli mandò al macello dopo la sua criminale alleanza con Adolf Hitler. Popolo dunque il nostro, un popolo che nella sua Costituzione ha rinunciato, espressamente ripudiandola, alla guerra. Ed è deprimente constatare come quello spirito che seppe concepire una delle più ammirevoli carte costituzionali del mondo negli anni si sia perso per strada. Chi ha la mia età non avrebbe mai immaginato di poter leggere la parola guerra di continuo scritta in tutti i giornali, detta in tutti i telegiornali, diffusa dai social network. Non l'avrebbe mai immaginato, perché quando quelli della mia generazione vivevano gli anni speranzosi della gioventù, la parola guerra era propriamente un tabù. Lo era diventata dopo lo spaventoso sterminio causato dalla Seconda Guerra Mondiale. E fu quel tabù, se ci pensiamo bene, a impedire un terzo conflitto mondiale, quando gli Stati Uniti d'America, presidente John Fitzgerald Kennedy, si trovarono a fronteggiare una situazione dai rischi terrificanti dovuta all'installazione nel 1962 di missili sovietici a Cuba. Su questo vorrei insistere, perché davvero non soltanto quando chi vi parla era un ragazzo, ma fino a non molto tempo fa, più precisamente fino alla presidenza della Federazione Russa di Vladimir Putin e a quella degli Stati Uniti d'America di Donald Trump, davvero la guerra era un tabù. A nessuno di noi sarebbe venuto in mente di nominare quella parola. Prova ne sia che negli anni 60 e 70 i giovani dell'intero Occidente, italiani compresi, in massa si ribellarono contro lo stato di guerra in Vietnam. Non era concepibile allora una guerra, e quella combattuta in quel lontano paese del sud-est asiatico non fu accettata proprio perché tutti noi europei, italiani, francesi, tedeschi, avevamo fatto della guerra una inderogabile interdizione. E si sente parlare di riarmo oggi in Europa, di riarmo. Intendono riammarsi la Francia, la Germania, l'Italia, la Germania soprattutto. E in proposito mi viene da pensare quel che un volpone come Giulio Andreotti, riprendendo una battuta di Churchill, disse a proposito della riunificazione tedesca: amo talmente tanto la Germania che ne preferivo due. Si parla tranquillamente di guerra in questi nostri travagliati giorni, più lontana che mai l'idea, non dico della fratellanza tra i popoli, ma di una loro convivenza pacifica conveniente per tutti. E qui torno a un passo del libro straordinario cui ho accennato poc'anzi, quel Golia che Giuseppe Antonio Borgese scrisse direttamente in inglese. Lui era siciliano, di un paese che si chiama Polizzi Generosa, un nido d'aquila in provincia di Palermo. Scrisse direttamente in inglese perché dal 1931 Giuseppe Antonio Borgese esule negli Stati Uniti d'America dopo il suo rifiuto di firmare fedeltà al fascismo. Borgese, uno dei 13, sì, appena 13, docenti universitari italiani che ebbero il coraggio di prendere quella decisione. Fate un calcolo, quante migliaia potevano essere? 13. Ecco, ed ecco quel brano che sembra essere stato scritto non 95 anni fa, ma propriamente ai giorni nostri. L'idea della fratellanza e della giustizia, l'idea democratica dell'uguaglianza delle nazioni, era il fondamento del Risorgimento italiano. Ora è permesso dubitare se fu molto saggio minarlo, preparare l'Europa a diventare una tabula rasa, dove non sarà riconosciuto altro diritto che quello della forza. Parole che purtroppo siamo costretti a fare nostre oggi. Consideriamolo ora più da vicino, il vocabolo popolo. Esaminiamolo da punti di vista diversi. Nel pronunciare questa parola, noi italiani provochiamo un ritmico battere di labbra, popolo, che simula il suono di un breve galoppo o tre colpi felpati di timbano. Ha un suono risoluto, rapido, la parola popolo, un suono che si addice al significato che le è stato attribuito, un valore che rasenta il sacro, o che in passato, per meglio dire, rasentava il sacro. Nella lingua italiana, comunque, la parola popolo ha un posto di rilievo, e proprio perché il popolo, ovunque e da sempre, è la componente essenziale di uno Stato. La lingua, e dico una cosa ovvia, è il requisito più appariscente e determinante di un popolo. Questo, tra l'altro, spiega perché Alessandro Manzoni, tra gli altri suoi meriti, da non pochi storici è considerato tra i protagonisti del Risorgimento italiano. Ed è così se si appresenta la cosiddetta risciacquatura in Arno del suo capolavoro. Ogni individuo si esprime secondo le proprie possibilità, un uomo d'arme con le armi, un autore con la parola, un oratore con la parola, un diplomatico con la diplomazia, uno scrittore con la scrittura. E così come Dante, con il suo insuperabile poema, costituì le fondamenta della nazione italiana, Manzoni le diede una definitiva lingua, proprio con le intenzioni di fare dell'Italia un popolo, come solennemente canta l'inno di Mameli. Uniamoci, uniamoci, l'unione e l'amore rivelano ai popoli le vie del Signore. Se avete dei dubbi sul patriottismo di Alessandro Manzoni, vi consiglio di dare un'occhiata ai suoi scritti giovanili raccolti con il titolo «Del trionfo delle libertà». In senso più ristretto, la parola popolo indica gli abitanti di una comunità, di un territorio, di una città, considerati unitariamente. Piazza del Popolo a Roma è effettivamente la piazza di un popolo, quello romano. Questo vale anche e soprattutto per la Chiesa Cattolica, in cui la parola popolo in passato era sinonimo di parrocchia. Questo spiega perché una delle basiliche più grandi e importanti di Roma, Santa Maria del Popolo, abbia questo nome, Santa Maria, cioè della parrocchia che la venera. Ma una parrocchia può farsi popolo? Pretendere i diritti all'esistenza di un popolo? Quello che teme, quello che non può accettare, il frate che nel film Nell'anno del Signore, 1969, arringa la folla. Eccole quelle parole che qualcuno di voi le ricorderà, pronunciate in romanesco da uno straordinario Alberto Sordi. Popolo, ma che te sei messo in testa? Ma che vuoi? Vuoi comandare te? E chi sei? Sei papa? Sei cardinale? O sei barone? Perché se non sei manco barone, chi sei? Sei tutti gli altri. E tutti gli altri chi so? Sono gli avanzi dei papi, dei cardinali, dei baroni. E l'avanzi che so? Sono monnezza. Popolo, sei una monnezza. E voi mette bocca? Ma se non c'è nessuno che ti dice la mattina quello che devi fare, dove vai? Ecco, quando gli esseri umani si sono organizzati in comunità, da parte di qualcuno o di una elite, si è cercato sempre di governarli, di tenerli a bada, di sfruttarli il più delle volte. Ciò è stato possibile perché quel qualcuno o quell'elite possedevano una conoscenza che la comunità o la tribù cui appartenevano, vale a dire quel popolo, non aveva. Le elite erano e sono gruppi di potere che mantengono il predominio attraverso cooptazione familiare e nepotismo, creando inevitabili disuguaglianze, specie in campo politico e sociale. Le elite inoltre hanno sempre avuto il monopolio della conoscenza religiosa, culturale, scientifica, politica, economica. Questo le ha tenute in piedi per millenni. Ricordo un titolo di una commedia di Dario Fo. L'operaio conosce 300 parole, il padrone 1000, per questo lui è il padrone. Ecco, sì, perché un po' come avveniva sulle navi, quando le navi andavano a vela. Sì, perché ogni singola nave, delle tante che in passato affrontavano gli oceani, era il mondo. Il comandante è un dio, gli ufficiali divinità minori, ma comunque divinità, e la ciurma il popolo. Il comandante dio sapeva come far andare la nave e dove. Lo sapeva perché era capace di usare il sestante. Il sestante è un marchingegno abbastanza complicato da usare, uno strumento di navigazione che, osservando gli astri e sfruttando la rifrazione della luce su un paio di specchietti, determina la posizione geografica di chi si trova in mare. Per chi vuole saperne di più, aggiungo che misurando con un sestante l'altezza del sole si determina la latitudine. Questo spiega perché in quella lunghissima fase della storia dell'uomo in cui furono usate senza risparmio le navi a vela, si registrarono pochissimi casi di ammutinamento. Insomma, in navigazione le rivoluzioni erano impossibili e dunque impossibile liberarsi dei propri aguzzini nel caso ci fossero. Gettati in mare il comandante e gli ufficiali che governavano i bastimenti, chi sarebbe stato capace tra gli immutinati di governare la nave, di farla andare dritta verso un porto? E qui il cinema ci viene in soccorso. Molti di voi, specie se non giovanissimi, ricorderanno quel magnifico colossale intitolato Gli ammutinati del Bound, anno di produzione 1962, regia di Lewis Mellestone, protagonisti principali un Marlon Brando incredibilmente seducente nella parte del primo tenente Christian Fletcher, secondo nel comando della nave Bound, e Trevor Howard, il capitano William Tuttle, lo spietato comandante Dio di quel bastimento in viaggio sull'Oceano Atlantico sul finire del Settecento. Si era rivelata così disumana la navigazione su quella nave mercantile britannica, il suo comandante si era rivelato talmente despota che l'equipaggio a un certo punto decise di impossessarsi della nave e troncare con la sedizione quella serie di tormenti. Ma come farlo senza correre il rischio di finire in balia di un oceano senza sapere dove ci si trovasse e dove andare? Come ammutinarsi se nessuno di quei marinai sapeva usare il sestante? Gli ammutinati del Bound ce la fecero perché ebbero dalla loro parte il vice comandante, il tenente Fletcher. Non vi dirò altro di quel film spettacolare perché non servirebbe all'argomento di cui vi sto parlando. Quando vi ho raccontato basta spiegare con chiarezza perché il potere, in special modo quello religioso, per secoli tenne il popolo, in questo caso i fedeli, in stato di ignoranza, non gli ha mai dato in mano un sestante, per restare nella metafora. Il sacerdote, il vescovo, il papa, l'ayatollah, l'imam, un santone qualunque, conoscevano i testi sacri, la Bibbia o il Corano, sapevano leggerli e interpretarli. E sui testi sacri, fino a un tempo non lontanissimo da noi, erano fondate le leggi essenziali del vivere in comune. Sacerdote, vescovo, papa, ayatollah, imam o il santone a cui abbiamo accennato, erano i comandanti della nave comunità, sapevano usare il sestante e perciò far muovere la nave comunità, la quale senza di loro, senza il loro sapere, la loro scienza, non avrebbe saputo dove andare e come andare, che rotta tenere, come scansare i bassi fondi e le scogliere. Fuori di metafora, come amministrare i beni, distribuirli, come assicurare il funzionamento della giustizia, insomma come tenere in piedi una comunità, come governare il popolo. Questo finché qualcuno non si mise a studiare per proprio conto l'uso del sestante e fu ammutinamento. Da questo punto di vista il frate agostiniano Martin Lutero può essere accomunato al vice comandante del Bound Christian Fletcher. Lutero infatti non fece altro che ammutinarsi contro la decisione della Chiesa di Roma di mettere in vendita gli sconti sulle pene dei peccatori destinati al purgatorio. Era il 1517 quando sul portone di una chiesa di Wittenberg, in Germania, furono affisse le 95 tesi contro le pretese della Chiesa cattolica in materia di indulgenza e riguardo al comportamento che i veri cristiani erano obbligati a tenere. Tutto si fa in nome del popolo, così come del resto tutto, specie nella peggiore delle azioni umane, la guerra, si fa in nome di Dio, pretesa che in ogni caso altro non è che una miserabile blasfemia. Tutto si riconduce a questa parola, il cui significato varia di epoca in epoca e da contesto a contesto. Viene usata con insistita disinvoltura la parola popolo e più delle volte, specie in politica, per attrarre consenso. Popolo è parola che sembra essere inclusiva per definizione, mentre spesso è selettiva. Sembra neutra questa parola popolo, ma quasi sempre ha un significato controverso, divisivo. Secoli di lotte sociali hanno dato alla parola popolo un valore positivo, contrapponendola all'aristocrazia. Napoleone Bonaparte, ancorché traditore nei fatti della rivoluzione di cui egli era figlio, da primo console e da imperatore dei francesi, in ogni sua azione si richiamò sempre alla sovranità popolare, sancita dallo sconvolgimento del 1789, tanto da legittimare con tre diversi plebisciti le proprie scelte istituzionali. Che poi quei plebisciti furono manomessi dai suoi zelanti prefetti e sottoprefetti è un'altra storia. Qui è il plebiscito come forma di legittimazione data dal popolo che interessa far risaltare. Insomma, è una parola che dobbiamo usare con sospetto come un termine ad alta pericolosità politica, popolo, o come una parola che unisce, legittima, come intendeva Napoleone e come dice la nostra Costituzione. Non c'è parola così tanto usata, a proposito o a sproposito, come popolo. Addirittura può non esistere un popolo e qualcuno riesce a crearlo, ad evocarlo. È il caso del partito della Lega, fino a non molto tempo fa collegata con la Palora Nord, e pare che ci vogliono tornare adesso. Non esiste la Padania, esiste la pianura padana, e dunque non esiste, non può esistere il popolo padano. Eppure la Lega ha fatto il miracolo, persino espandendosi, diventando nazionale, padanizzando l'Italia intera. Popolo, non facciamo che ripeterla questa parola, eppure essa continua a rimanere un concetto vago, qualcosa che appartiene a una categoria tutt'altro che definita. Lo dimostrano le tante varianti, gli svariati suffissi e prefissi con i quali viene usata, modificandone radicalmente il significato. Ve ne propongo qualcuno, qualche altro potreste trovarlo voi. Partiamo dal più attuale, populismo. Parola che sta a indicare una degenerazione nell'affidare spirito critico al popolo in contrapposizione a quello di chi lo

rossa. Intendo dire che fu l'illusoria promessa di libertà, di giustizia, di vera democrazia esercitata dal popolo. Il Novecento, secolo al quale quasi tutti noi apparteniamo, è stato marchiato a fuoco dal feroce tradimento del segno che le bandiere rosse rappresentavano. Lo spiega magistralmente, raccontando la sua esperienza di intellettuale sovietico, Vasily Grossman, in un libro che fa onore alla letteratura, un libro che con prodigiosa chiarezza mostra la tragica impostura subita nel secolo passato da milioni di esseri umani. Vita e destino, il titolo di questo testo letterario che ogni cittadino europeo dovrebbe leggerle. Al popolo si sono sempre rivolti i giornali, che del popolo intendono essere espressione. Vengono in mente i nomi di alcune testate storiche. Il Popolo d'Italia, l'Italia del Popolo, la Gazzetta del Popolo e su tutti Il Popolo, quotidiano nato nel 1923 come fiancheggiatore del Partito Popolare Italiano di Luigi Sturzo e poi con la Liberazione è divenuto organo ufficiale della Democrazia Cristiana, seguendo nella sorte. Il Popolo cessò definitivamente di esistere nel 2003. A Milano, dove abito, ricevo un settimanale edito dalla Curia Agrigentina, l'amico del popolo, autorevole e assai letto nel territorio di sua circolazione. Questo organo di stampa credo sia diffuso in altre località del paese, certamente a Belluno, nel Veneto. Fatte queste precisazioni, altre se ne presentano alla nostra attenzione. Tuttavia, comunque la si metta, nella stragrande maggioranza dei casi, per popolo generalmente si intende quell'insieme di cittadini che costituiscono la classe sociale più numerosa, ma ahimè economicamente più svantaggiata. La classe che, dice Marx, detiene, forse è meglio dire deteneva, la forza lavoro, in contrapposizione alla classe che detiene i mezzi di produzione. E su questo un quadro dipinto nel sorgere del XX secolo rende bene l'idea. Avrete compreso che si tratta del quarto stato di Giuseppe Pellizza da Volpedo, si trova a Milano nella Galleria d'Arte Moderna. In questo magnifico dipinto, realizzato nel 1901, gli uomini e le donne che avanzano verso il futuro, un futuro che l'autore ci dice non potrà che essere migliore di quel presente, questo popolo di lavoratori nel dipinto di Pellizza da Volpedo non ha il sole davanti a sé, ma addosso. Infatti le ombre ci dicono che è mezzogiorno. Anche qui, fuori di metafora, qui ed ora, insomma, bisogna fare i conti con questa moltitudine che avanza. Loro, questi giovani operai, contadini, artigiani, queste donne madri, questi uomini padri, bambini che portano al collo, sono già l'avvenire, una forza con cui fare i conti. Sono il popolo che va a prendersi quello che gli spetta. Rappresenta una comunità portatrice di virtù morali. Lavoro, semplicità, autenticità, orgoglio delle proprie tradizioni, il quarto stato. Mentre oggi una siffatta assemblea la si riterrebbe pericoloso deposito di emozioni primarie, rabbia, paura, risentimento. Questo a proposito del dipinto di Pellizza da Volpedo. Nella realtà è tutto meno luminoso, più caotico, a volte indecifrabile. Ancora oggi, anche se sotto forme diverse e camuffate, la lotta di classe persiste perché gli aspetti economici della società capitalista tengono in vita e fanno balzare in primo piano la reale esistenza di un popolo composto fondamentalmente da proletari e lavoratori, anche se il proletario non sa più di esserlo e il lavoratore deve dimostrare di essere più bravo e affidabile del robot. Proletari e lavoratori, cui ora, in verità già da qualche anno, vengono ad aggiungersi gli extracomunitari con le conseguenze che ben conosciamo. Soffermiamoci un momento adesso sulla rivoluzione che più ha riguardato la comunicazione e i modi in cui il popolo, o come si dice da qualche tempo, il popolo del web, ha reagito a questa rivoluzione che da esso nei fatti è stata determinata. Quello del web, comunque la si pensi, non è un popolo compatto che pensa e giudica una medesima cosa. È composto da una miriade di individui che ognuno per proprio conto esprime una propria opinione, un proprio giudizio. Certo, nel cosiddetto popolo del web vi sono anche gruppi di opinione che riescono a orientare le grandi masse, ma sono fenomeni questi ancora tutti da studiare. Si tratta di comunità che potremmo definire temporanee, oltre che virtuali.
I comitati per la fruizione dell'acqua pubblica, per fare un

esempio, una quindicina d'anni fa, qualcuno si ricorderà, svolsero la loro funzione di stimolo alla presa di coscienza relativa al vitale problema idrico, soprattutto usando la rete. In quello stesso periodo, le cosiddette primavere arabe e africane nacquero in gran parte e si diffusero attraverso il tam-tam avvenuto in rete. Dal continente africano partirono allora segnali di novità e cambiamenti radicali, alcuni dei quali di dimensioni globali, appunto. La primavera araba e la caduta di Ben Ali in Tunisia, di Mubarak in Egitto e di Gheddafi in Libia ci hanno mostrato che il mondo non è più quella sede di recinti dove tenere chiusi i popoli. Ma una cosa è certa, se il fallimento dei regimi autoritari e del loro modello economico si deve soprattutto al ruolo determinante dei giovani, padroni del web, è altrettanto vero che dalle primavere non sono nate e non sembrano nascere nuovi leader e nuove forze politiche in grado di cambiare le sorti del mondo. Al punto in cui siamo, a proposito delle primavere nate e alimentate da nuove forme di mobilitazione collettive, rapide e imprevedibili, se non è il caso di parlare di una rivoluzione fallita, come al contrario di una piena vittoria degli insorti, va comunque ammesso che siamo nel vivo di un cambiamento che non sappiamo dove ci porterà. Il caso delle tragiche manifestazioni di protesta antigovernativa in Iran, nel dicembre e gennaio scorsi, con migliaia di morti e arresti indiscriminati, è lì rimasto aperto a ogni tipo di soluzione. In questo caso, una ribellione resa possibile dalla mobilitazione e in pochi giorni resa dilagante dall'uso di internet, è finita nel silenzio, precipitata in un pozzo buio dal quale niente trapelava. E questo perché il governo iraniano aveva semplicemente spento internet e ogni tipo di telecomunicazione. Ci chiedevamo tutti quanto sarebbe durato questo inaccettabile criminale uso della censura quando Israele e gli Stati Uniti d'America presero a bombardare Teheran, facendo precipitare il mondo in un guaio economico arduo da risolvere. Cosa sta avvenendo nel frattempo in quel paese? Se questo non è possibile saperlo, al contrario, appare chiaro che l'uso e l'abuso dei social network, come anche dell'intelligenza artificiale, non vanno che a creare realtà parallele, popoli virtuali. E a questo punto è giusto chiedersi se siamo noi a controllare i social network e l'intelligenza artificiale o sono essi a controllare noi. Il web, fino a poco tempo fa, era ancora una rete di pagine tutto sommato di dimensioni umane. Io non facevo molta differenza tra il web e la mia biblioteca. Oggi è un portentoso complesso di interazioni mediate da un'informazione impossibile da controllare, creata da una memoria, da un'intelligenza che non hanno limiti. L'uso indiscriminato del web è in grado di creare masse dalle dimensioni finora sconosciute. E le masse, quando si usa un mezzo così delicato e pervasivo, possono davvero trasformarsi in quella mostruosa realtà che la fantascienza, quanti film abbiamo visto, ci ha variamente mostrato. Quando si viaggia all'estero, soprattutto se si fa tappa nei grandi aeroporti, si ha l'impressione di vivere in un mondo fatto non più di popoli, ma di una massa umana informe e in rapido movimento. Basta un niente per rendersi conto del salto determinatosi in questi ultimi decenni. Non molto tempo fa, forse non molto tempo fa, una forte nevicata paralizzò l'aeroporto Charles de Gaulle di Parigi. Io ero lì, ma non mi resi conto subito del disastro provocato dalla troppa neve. Quando arrivai in aeroporto per prendere l'aereo che avrebbe dovuto riportarmi a Milano, l'interruzione dei voli era già in atto da alcune ore. Trovai bivacchi ovunque, ovunque gente smarrita, disperata, in cerca di notizie che era possibile avere soltanto attraverso internet. E fu proprio attraverso internet che a poco le notizie sui tempi di attesa e di ripresa dei voli riuscirono a mettere un po' d'ordine in quell'enorme massa di viaggiatori. Se non che a un certo punto ci si rese conto che gli aggiornamenti che arrivavano via internet erano in gran parte errati o falsi. E qui il panico. Vidi il panico, lo vissi quel giorno all'aeroporto di Parigi, uno sgomento che davvero aveva qualcosa di biblico, che non riguardava un popolo, ma una massa enorme di creature tra di loro sconosciute e dalle lingue diverse, trovatesi a condividere un disagio che avrebbe potuto trasformarsi in tragedia. Questo esempio mi pare possa spiegare la differenza tra popolo, come siamo abituati a conoscerlo, e massa,
per come ci abbiamo a conoscerla. Nell'approssimarsi alla conclusione e tornando al concetto di popolo che ci riguarda, che riguarda noi componenti di una comunità nazionale storicamente e culturalmente riconosciuta, va ricordato che è la nostra Costituzione a richiamare espressamente il concetto di popolo come universalità dei cittadini. Nel dichiarare che l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro, la nostra Carta fondamentale precisa che la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione stessa. Il che si concreta massimamente nell'istituto del suffragio universale, mediante le elezioni democratiche, nel referendum, nella partecipazione dei giudici popolari alle corti d'assise e nella formazione delle varie assemblee locali, come regioni, comuni, eccetera. Ma attenzione, il popolo, pur essendo sovrano, come dice la Costituzione, non governa direttamente, non potrebbe farlo, non c'è rimedio a quanto pare, e per questo viene sempre rappresentato. Avanti popolo, dunque, sempre, ma avendo negli occhi e nel cuore quegli uomini e quelle donne raffigurati da Pellizza da Volpedo. Uomini e donne che con il loro sacrificio, spesso dovuto allo sradicamento causato dalle emigrazioni, ci hanno consentito una vita accettabile e in non pochi casi degna di essere definita privilegiata. E pazienza se nell'andare verso il popolo, in soccorso del popolo, possiamo correre il rischio di perdere qualche nostro bene o indumento, come immaginava Alberto Moravia in un suo racconto che appunto Andare verso il popolo si intitola. Pubblicata nel 1945, la novella racconta di una coppia di giovani letteralmente spogliati dei loro abiti dopo essere rimasti in panne con l'auto, il radiatore a secco. Costretta ad andare a cercare qualcuno che gli dia un secchio d'acqua, i due vanno, incoraggiati anche dal ricordo di un tipico slogan della propaganda fascista, andare verso il popolo. Vanno, anche se il popolo, nel racconto di Moravia, simboleggiato da una famiglia resa selvatica dalla prolungata emarginazione, quell'emblema di popolo ridotto in mutande dalla guerra, si prenderà i vestiti, mutande comprese, dei due giovani malcapitati. Grazie.

0: Questa è Radio Radicale, abbiamo terminato di ascoltare da Tao Book 2026, la rassegna di libri che si è svolta a Taormina, eravamo il 19 giugno scorso, la Lezio Magistralis di Matteo Collura, uso e abuso di una parola, popolo. Adesso è il momento di andare ad ascoltare la presentazione di un rapporto a cura di Antigone, Taser, storia, controversie e zone d'ombra della pistola a impulsi elettrici. A Roma, 19 giugno scorso. Buon ascolto.
1: Allora, buongiorno e grazie di essere qui. Grazie all'onorevole Maggi che funge da nostro ospite e grazie anche agli onorevoli Mauri e Sensi che vedo lì per la loro presenza. Siamo qui, io sono Patrizio Gonella, presidente di Antigone, con Sofia Antonelli, ricercatrice responsabile di questo progetto di ricerca dell'associazione, e Riccardo Nuri, che conoscete, che è il portavoce di Amnesty International. Un po' dico solo due parole inizialmente, poi darei la parola a Sofia Antonelli per illustrare questo nostro lavoro di ricerca, che è un lavoro di ricerca che possiamo definirlo a metà tra una ricerca scientifica e un'inchiesta sul taser. E lo dico dicendo che non sempre le conferenze stampa si fanno sull'onda della notizia del giorno prima, si fanno anche quando si vuole che un tema sia al centro dell'attenzione comunicativa e pubblica. Di taser molte volte si parla in termini un po' sommari, se ne sa poco, nonostante ormai abbia una storia in Italia ultra decennale. Se guardiamo alla legge che ha concesso l'uso del taser prevedendolo a dotazione alle forze di polizia, però sono successe tante cose in questi anni. C'è un po', da un lato, io lo riassumo così senza entrare nel merito della ricerca, si è passati dall'essere galvanizzati nell'uso di questa arma che avrebbe dovuto essere l'alternativa al manganello, e invece ci siamo ritrovati ad un'arma che gli stessi produttori hanno dovuto ammettere che non può essere definita un'arma non letale. E detto questo, c'è da nostro punto di vista, senza ragionare in termini necessariamente pregiudiziali, quindi questo è scevro dal pregiudizio, noi ci rendiamo conto che la vita di strada è una vita complessa anche per le forze di polizia, però riteniamo che è assolutamente necessario per la salute delle persone, ma anche per la responsabilità del poliziotto che ne fa uso di quest'arma, avere assolutamente chiaro qual è la potenzialità letale della stessa, e se non letale o comunque essere con causa letale. E allora io parto con le raccomandazioni e poi lei ci spiegherà perché abbiamo avuto bisogno di proporre queste raccomandazioni, sulla base di quale piano. Di fronte quindi a quello che ho detto essere un dato di opacità, noi pensiamo che da un lato sia assolutamente necessaria una commissione scientifica che ne composta da esperti medici, ma anche giuristi e esperti di armi. Quando dico di medici intendo cardiologi, avremo dei contributi medici oggi, quindi se un po' di pazienza li vedremo, di un cardiologo e di un medico legale, giusto? Per monitorare gli effetti reali del taser, perché questo è assolutamente necessario. Una commissione scientifica indipendente però, una commissione scientifica indipendente nel senso che non vogliamo che ci siano ovviamente medici pagati dalle multinazionali che producono il taser. Sospensione cautelativa, se ci sono casi gravi come quelli che abbiamo noi certificato all'interno di questo rapporto, è assolutamente necessario fermarne l'uso fino a quando non ci sia chiarezza scientifica perché ce ne possa essere un uso sicuro. Un registro nazionale obbligatorio, cioè creare un sistema centralizzato che monitori e documenti l'attivazione del taser e la durata degli impulsi e gli esiti sanitari. Poi due no assoluti. Uno assoluto, no al taser in carcere. perché non possiamo proliferare ulteriormente di armi la vita penitenziaria, che già è una vita che si deve fondare, come tutte le comunità, sul dialogo e non sulla pistola elettrica, sulla comunicazione e non con gli impulsi. E poi uno stop alle polizie locali, perché l'arma ovviamente è un'arma e quindi è assolutamente necessario che ci siano percorsi formativi molto alti perché possa esserne utilizzata, e poi bisogna evitare la proliferazione assoluta di armi in giro per le nostre città. E infine, da un lato, regole di ingaggio trasparenti, per esempio vietato assolutamente l'uso su donna incinta, anziani e bambini, perché c'è la comorbilità, le patologie che possono portare con sé, e dall'altro un'accountability totale, cioè garantire sempre per ogni episodio critico che ci sia una indagine indipendente. Prego Sofia che se ci illustri questo rapporto, che vedete qui è solo una sintesi stampa. Se andate sul sito di Antigone trovate l'intero lungo rapporto sul taser in Italia.
2: Grazie Patrizio e buongiorno a tutte e a tutti. Sì, un rapporto appunto che a breve sarà pubblicato sul nostro sito, un rapporto devo dire frutto di una ricerca complessa, perché non è stato facile mettere insieme tutti i pezzi. Affrontiamo tematiche diverse, sanitarie, forensi, legali, legislative, in Italia e negli Stati Uniti, perché appunto il taser nasce lì, e vi racconterò a breve come. Una ricerca a cui ho lavorato insieme ad Alberto Allegra e Elisa Casolari, che sono oggi qui in sala e che quindi ringrazio. Il taser appunto nasce, viene brevettato negli anni 70 negli Stati Uniti. Il termine taser in realtà è proprio il nome dell'azienda produttrice, quindi è il nome proprio dell'azienda produttrice, della principale azienda produttrice statunitense. Viene brevettato negli anni 70 e inizia poi ad essere diffuso dalla fine degli anni 90, soprattutto appunto negli USA, in Canada e in Nord America, e poi piano piano si diffonde in tutto il mondo velocemente. Si diffonde grazie anche appunto a una strategia di marketing molto aggressiva, una strategia che prevede anche, lo si diceva, studi scientifici non completamente indipendenti, anzi non assolutamente indipendenti, perché spesso poi è stato comprovato che in questi studi scientifici che dimostravano appunto la sicurezza del dispositivo erano coinvolti medici, scienziati appunto legati all'azienda stessa. E l'azienda inizia a diffondere questo dispositivo inizialmente definendolo come arma non letale, e qui appunto il primo grande equivoco che abbiamo negli Stati Uniti e poi nel resto del mondo: un'arma considerata appunto uno strumento efficace, capace di immobilizzare le persone negli interventi di polizia e con un rischio, diciamo, considerato non particolarmente significativo sulla salute del soggetto fermato. Un'arma non letale che, lo si diceva, avrebbe anzi garantito maggiore sicurezza nelle strade, riducendo l'utilizzo delle armi da fuoco. Questo appunto il grande equivoco. Studi appunto presentati come scientifici dall'azienda stessa per dimostrarne appunto l'affidabilità, in realtà sono basati su dati incompleti, su test non rappresentativi, su omissioni anche di eventi avversi risultati negli episodi degli esperimenti realizzati. Fin da subito iniziano però a emergere diversi dubbi sulla presunta appunto non letalità dell'arma, alimentati da numerosi eventi critici, in particolare appunto eventi di rilevanza cardiaca, e quindi iniziano diversi studi appunto a dimostrare invece potenziali effetti sul cuore, rischi per soggetti appunto, lo si diceva, più fragili o sotto l'uso di sostanze, e pericolosità anche per azioni conseguenziali come la caduta, no? Per terra dopo lo shock elettrico. Diversi studi scientifici appunto dimostrano progressivamente l'insicurezza di questo dispositivo, appunto riportando conseguenze cardiache, in alcuni casi anche fatali. Nonostante ciò, il taser continua ad essere appunto diffuso in tutto il mondo, ad oggi è utilizzato in oltre 80 paesi. Importantissima inchiesta giornalistica nel 2017 di Reuters, appunto parla di oltre 1000 decessi in Nord America associati, connessi appunto appunto all'utilizzo del taser. Vengono analizzate diverse autopsie, di queste oltre 150 parlano proprio del taser come contributo nella causa del decesso. L'azienda continua comunque sempre appunto a minimizzare questi rischi, dicendo che non c'è mai una connessione univoca fra l'utilizzo del taser e le rilevanze cardiache, facendo anche una strategia, diciamo, giudiziaria molto efficace, quindi difesa legale aggressiva, studi scientifici favorevoli, diffondendo anche nel dibattito pubblico, scientifico e medico questa condizione chiamata excited delirium, una condizione che secondo appunto questi studi, spesso appunto finanziati o favoriti da taser, una condizione di profonda aggressività che un soggetto colpito, spesso magari un soggetto con patologie psichiatriche sotto l'uso di stupefacenti, può sviluppare e può appunto portare al decesso. In realtà su questo excited delirium moltissime organizzazioni, tra cui Physicians for Human Rights, hanno contestato la totale affidabilità e anzi dicono che è proprio una condizione che molto spesso viene richiamata in decessi avvenuti improvvisamente a seguito di interventi di polizia. Tutte queste critiche portano l'azienda Taser a cambiare, diciamo, il nominativo, la definizione del dispositivo, passando appunto ad arma meno letale, quindi in qualche modo, diciamo, contraddicendosi sulle prime appunto dichiarazioni fatte. Poca chiarezza e minimizzazione dei rischi contribuiscono negli Stati Uniti, e poi lo vedremo in generale nel resto del mondo, anche appunto alle forze di polizia a avere appunto una consapevolezza anche a volte carente di quali sono i rischi di questo dispositivo. In America si è parlato molto di lazy cop syndrome, cioè letteralmente sindrome del poliziotto pigro. Spesso questo vuol dire che il taser viene tirato fuori e utilizzato anche in circostanze dove probabilmente non ce ne sarebbe bisogno e dove altri strumenti o tecniche di de-escalation potrebbero essere invece utilizzate. Quindi il taser viene, questo abbastanza diciamo conclamatamente, utilizzato troppo spesso, troppo rapidamente, in circostanze che probabilmente a volte appunto non ne richiederebbero sicuramente l'utilizzo. Il taser, poi lo ricordo, può essere diciamo utilizzato facendo partire la scossa elettrica, ma in realtà i protocolli operativi anche qui in Italia prevedono prima tutta una serie di avvertimenti, no? Lo estraggo, minaccio, diciamo, la persona del suo utilizzo, eccetera eccetera, e questo dovrebbe poi portare appunto a una dissuasione, e quindi soltanto in ultima battuta utilizzare proprio la scarica elettrica di per sé. Quindi in America come in Italia, vi dicevo, si diffonde questo enorme equivoco interpretativo introdotta come un'alternativa meno pericolosa alle armi da fuoco, rischia invece di essere un sostituto frequentemente utilizzato rispetto ad altri strumenti coercitivi. In Italia, lo dicevamo, il percorso legislativo inizia nel 2014 col primo riferimento al taser nel processo di conversione di un decreto legge sulla sicurezza negli stadi. La norma resta però per diversi anni soltanto sulla carta, e diciamo nel 2018 abbiamo il vero momento di avvio della fase di sperimentazione. Viene emanato un decreto attuativo dagli interni che avvia la sperimentazione per le polizie di Stato, carabinieri e guardie di finanza il 4 luglio del 2018, e nell'ottobre del 2018, invece, lo diceva Patrizio ieri, un decreto legge su sicurezza e immigrazione estende l'utilizzo del taser anche alle polizie locali, quindi ovviamente prevedendo il suo utilizzo più diffuso in Italia e anche in contesti urbani, cittadini, di sicurezza pubblica, sempre in via, appunto, vi dicevo, sperimentale. Marzo 2022, dalla fase sperimentale per la Polizia di Stato, si passa invece all'introduzione ordinaria nelle dotazioni delle forze di polizia e carabinieri. E da ultimo, l'ultimo, diciamo, tassello di questo intricato percorso, fra il 2024 e il 2025, il decreto mille proroghe sulla polizia locale consente la fase di sperimentazione non solo nei grandi centri urbani come era previsto inizialmente, ma in qualsiasi appunto comune che volesse dotarsene, con alcuni requisiti ovviamente, ma levando diciamo il requisito principale, che era il numero di abitanti, per limitarlo soltanto ai grandi centri. Quindi appunto il taser inizia ad essere autorizzato in diverse realtà, l'attuale governo spinge per raddoppiare le dotazioni dei dispositivi, sostenendo appunto l'affidabilità tecnica del dispositivo Taser, che vi ricordo è solo una tipologia, ma è quella più diffusa soprattutto qua, nonostante anche appunto delle prove balistiche in alcune circostanze non superate in maniera positiva. E chiudiamo, noi lo citiamo anche appunto nella cartella stampa con diciamo tre numeri, tre dati principali. Il primo è l'impennata degli spari. Vi dicevo, il Taser non è per forza utilizzato come appunto per far partire la scarica elettrica, ma può essere utilizzato in varie forme dissuasive. Abbiamo visto che dal 2022 al 2025, quindi da quando è stato introdotto, è aumentata in maniera percentuale significativa, dal 40 al 70% appunto la percentuale di scosse elettriche partite, quindi la percentuale di spari. Questo è un dato che abbiamo grazie ad Altra Economia, che appunto ha fatto un accesso civico ai dati del Dipartimento di Pubblica Sicurezza. Quindi sono aumentate gli spari effettivi, mentre sono diminuiti le estrazioni dell'arma a solo scopo dissuasivo. L'altro dato fondamentale, ovviamente il più tragico, è quello dei decessi. Dal 2022 sono stati diciamo accertati almeno 7 decessi in situazioni infermi di polizia nei quali è stato utilizzato il Taser. In quasi tutti i casi si trattava di soggetti con vulnerabilità psichiatriche sotto l'uso di stupefacenti. È sempre difficile accertare la causa del decesso in queste circostanze e capire la responsabilità del Taser. Nel caso di Genova del 2000, di agosto 2025 di Elton Bani, una perizia medico-legale invece appunto riesce a dimostrare la concausa del Taser proprio nella causa del decesso del signore quarantenne. L'ultima cosa appunto che citiamo, e mi collego questo alle raccomandazioni fatte da Patrizio, è in generale l'opacità dei dati mancanti. Non esiste un registro nazionale consultabile, non esistono studi scientifici, non esiste praticamente nulla. Per questo anche è stato complicato diciamo addentrarsi in questa materia, e per questo chiediamo sicuramente più chiarezza per l'utilizzo di un dispositivo dai contenuti e dalla pericolosità sicuramente discutibile. Grazie.
1: Grazie Sofia. Alcune amministrazioni lo hanno fatto. L'avevano già fatto nel 2019-20 quando Antigone lanciò una campagna No Taser nelle città e tantissime amministrazioni comunali aderirono. Poi sono un po' tornati indietro sui propri passi. Adesso Genova ha ripreso dopo l'evento genovese. Io darei la parola all'onorevole Maggi e poi all'onorevole Mauri, giusto? Che so che devi Ok, allora prima l'onorevole Mauri.
3: Allora, io intanto grazie ad Antigone, grazie a Patrizio Connella, a Sofia Antonelli, grazie a Riccardo Nuri e agli altri che hanno contribuito a questo rapporto. E ringrazio anche Antonella Soldo, vice segretaria di Più Europa, con la quale avevamo seguito questa vicenda nell'estate scorsa. Perché torno all'estate scorsa? Voi, come avete illustrato, la storia del Taser è una vicenda lunga. È entrata l'ultima volta nelle aule parlamentari dopo alcuni casi di cronaca che, a seguito dell'utilizzo del Taser, hanno visto la morte di alcuni cittadini italiani, e in quell'occasione, alla ripresa dell'attività parlamentare, siamo nel settembre del 2025, noi abbiamo interrogato il ministro degli interni Piantedosi, e io mi voglio soffermare, alla luce del contenuto di questo rapporto e dell'illustrazione che ne è stata fatta poco fa, sulla risposta del ministro Piantedosi. Il ministro Piantedosi dice: negli ultimi anni il concreto utilizzo del Taser si è rivelato sempre più fondamentale per salvaguardare l'efficacia operativa delle forze di polizia. Questo giudizio non è contraddetto dai recenti episodi di cronaca che hanno infatti escluso la riferibilità al Taser di eventi letali verificatesi per altre cause, che lui solo conosce, che però non ci dice e non sono riportate in nessuna documentazione ufficiale. Chi critica e ovviamente si riferiva al sottoscritto, l'utilizzo del taser deve tenere presente che si tratta di uno strumento imprescindibile. Quindi, diciamo, lui è già arrivato alle conclusioni, ha emesso una sentenza, ha delle evidenze scientifiche, ha una documentazione che gli consente di dire questo. E poi continua, diciamo, con questo stile, diciamo, definibile in tutti i modi, meno che proprio di una figura istituzionale, ad attaccare chi gli pone la domanda in una sede parlamentare, dicendo che queste sono polemiche ideologiche, pretestuose, infondate nei confronti dell'operato delle forze di polizia, perdendo di vista che il primo obiettivo da perseguire è la sicurezza dei cittadini. Perché mi soffermo su questo? Perché quello che si chiede con le conclusioni, diciamo, con le raccomandazioni di questo rapporto è esattamente quello che noi chiedevamo al governo nella replica che io feci a questa risposta al question time, cioè che vi fosse una sospensione cautelare dell'utilizzo di questo strumento, cautelare, cioè se non altro nelle more di una valutazione sulla base di evidenze scientifiche. Il ministro invece è già arrivato alle conclusioni, che però non sa supportare con dei dati e con delle evidenze scientifiche. Soprattutto il ministro non tutela non solo la sicurezza dei cittadini, ma la responsabilità degli agenti che usano questo strumento. Perché se noi non sappiamo quale può essere l'effetto dell'uso di questo strumento in relazione alle condizioni della persona che gli agenti hanno di fronte, se ci sono delle patologie, se ci sono delle condizioni specifiche soggettive di quella persona, e il ministro sta mettendo gli agenti in una condizione di inconsapevolezza rispetto agli effetti delle loro azioni. Questo è, come dire, l'irresponsabilità da un punto di vista proprio istituzionale che noi avevamo registrato nella risposta del ministro Piantedosi. Quindi noi torneremo alla luce anche del contenuto di questo rapporto, a incalzare e a interrogare il governo. Poi c'era stata l'informazione, e non so se, e anche questo è contenuto poi nel rapporto, l'informazione che in quel caso, e concludo, il ministro ci dava rispetto a una procedura di gara per l'acquisizione di un po' meno di 5.000 armi taser che si era conclusa con l'esclusione dell'unico partecipante a causa della non aderenza all'offerta tecnica presentata dall'impresa al capitolato posto alla base di gara. E ci informava, eravamo nel mese di settembre, non so se voi avete aggiornamenti su questo, sul fatto che erano in corso approfondimenti per la predisposizione e l'aggiornamento della documentazione di gara, e comunque rilanciava sul fatto che... Quindi io ringrazio Antigone e dico che le raccomandazioni contenute alla fine del rapporto sono ovviamente le nostre richieste al governo: l'istituzione di una commissione scientifica indipendente, la sospensione in via cautelare dell'uso di uno strumento che noi possiamo dire con chiarezza oggi non dà sicurezza e certezza sugli esiti del suo uso. Non la dà ai cittadini e non la dà neanche agli operatori di polizia.
1: Onorevole Mauri, grazie.

0: intanto vi ringrazio di avermi dato la parola. Io uso questi pochissimi minuti innanzitutto per ringraziarvi di tutto il lavoro che fate. Io seguo sempre con grande attenzione tutto il vostro operato. Oltre ad aver fatto il vice ministro all'interno, sono responsabile di sicurezza nazionale del PD e trovo contributi molto qualificati, significativi, i vostri, soprattutto diciamo così, sul fronte carcerario, ma non solo. E anche riflessi, visto dal mio punto di vista, che questo ha poi sul tema della sicurezza più generale. Ma nella fattispecie, io provo a dare un piccolo contributo. Partendo dal dato di fatto, cioè intanto penso che il lavoro di approfondimento dalla presentazione che ho sentito sia molto interessante e mi riprometto poi di leggerlo in maniera integrale. Però la ricostruzione che è stata fatta porta già con sé tutti gli elementi che ci possono essere utili per fare un'analisi e avanzare anche le proposte che voi avete fatto che ritengo siano interessanti. Io parto dal presupposto che la norma c'è. E anche perché avendo fatto il vice ministro, non essendomi impegnato, lo dico, a toglierlo, adesso non è che vengo a fare, no, il fenomeno che spiego bisogna fare. Per cui provo a dare un contributo a partire da quello. E secondo me, la cosa più rilevante e che si può fare nell'immediato è pretendere che siano chiare le regole di ingaggio, che siano a conoscenza di tutti, che tutti gli operatori che sono titolati, non tutti lo sono, a usare il taser lo facciano esattamente così come previsto. Perché l'ambiguità più forte e più pericolosa è quando si può usare. Perché il fatto che sia stato presentato come arma non letale a suo tempo, il fatto che in qualche modo due fili sembrano meno pericolosi di... Spesso lo porta, o comunque potrebbe portarlo ad usare, al posto della coazione fisica, del manganello, delle modalità solite che si usano in un caso diciamo, di un pericolo potenziale. E invece deve essere chiaro sia agli operatori, in primis, che poi però ai cittadini, che invece quello si deve usare in alternativa all'arma da fuoco, perché quello è l'unico spazio, diciamo, di ragionevolezza su cui si può, come dire, fare una discussione. Allora, se io uso il taser al posto del manganello, allora quello è il modo sbagliato. E su quello, guardate, rischiano anche gli operatori, rischiano non solo fisicamente, ma rischiano anche in termini di responsabilità, perché siccome non è quello il modo per cui si potrebbe usare, se poi uno lo usa e ha delle conseguenze, poi dopo ne deve rispondere. E l'altro è che si deve provare in tutti i modi a usare anche il taser in una logica di de-escalation, e cioè puntare, avvisare, le lucine rosse, che a volte possono avere in effetti, no, come effetto principale quello di abbassare la tensione. Lo dico perché anche nella discussione che si sta facendo in alcune realtà locali esce molto l'idea del taser come tutela degli operatori. Cioè l'operatore che si può trovare in una condizione di difficoltà a propria tutela usa il taser. Ecco, questo deve essere chiaro a tutti che non può essere la modalità, altrimenti si rischiano dei fatti gravi perché, e qua vengo alle cose che diceva l'onorevole Maggi, certi fatti si sono liquidati con troppa facilità. Cioè le casi di due morti, se non mi ricordo male, l'anno scorso, che ci sono stati liquidati uno in Sardegna e l'altro, adesso non mi ricordo, sono stati liquidati dal Ministro dell'Interno con una facilità sinceramente disarmante. Cioè non è che tu puoi anticipare l'esito addirittura dell'autopsia, posto che poi non sempre è facile distinguere le cose. E su questo io vedo un grandissimo limite, però diciamo, non è l'unico che riconosco al Ministero dell'Interno in questi anni. Perché invece il Ministro dell'Interno dovrebbe, a maggior ragione, investire sul tema della formazione, questo è l'altro punto, perché solamente in quel modo si può, se non altro, usare lo strumento in maniera adeguata. Poi, se possono andare avanti delle iniziative che invece, come dire, affrontano in maniera ancora più radicale la questione, ovviamente è tutto benvenuto. Grazie.
1: Grazie mille. Non lo so, Andrea, vogliamo far vedere i contributi video di due medici che... Come no, quando vuole. Sì, Luisa Mon, epidemiologa.
2: Buongiorno, il mio intervento è sotto il profilo medico epidemiologico. E la prima cosa che mi sento di dire è che sia necessaria una commissione di inchiesta indipendente sull'utilizzo del taser, e questa commissione di inchiesta comprenda un registro di tutte le categorie professionali che hanno l'arma, e quindi carabinieri, polizia, guardia di finanza, ma anche eventualmente sperimentazioni nell'ambito della polizia locale o della polizia penitenziaria. Il registro dovrebbe indicare quante armi, quante volte sono state utilizzate e i risultati dell'utilizzo. Ci va poi un registro clinico, ma purtroppo anche forense, relativo agli effetti a lungo termine sulla salute delle persone che sono state colpite. Quindi non soltanto delle indicazioni su quanto succede nell'immediato, la caduta, il dolore, ma anche su quello che può succedere più avanti nel tempo, come un'alterazione del ritmo cardiaco o dei disturbi permanenti del sonno, le bruciature e anche la nuova alterazione psicomotoria. Inoltre, sicuramente sarebbe importante avere delle indicazioni precise sulla formazione degli operatori che hanno in dotazione l'arma, una formazione che deve essere continuamente aggiornata, così come devono essere continuamente aggiornate praticamente in tempo reale le linee guida per l'utilizzo, che prevedono appunto il fatto di non impiegare l'arco voltaico del taser in persone che hanno una grave agitazione psicomotoria, in persone anziane, su donne, soprattutto su donne in gravidanza, su persone di basso peso, su persone che possono essere sotto effetto di stupefacenti. E tutto questo va un po' in contrasto con quelle che sono le potenziali vittime dello sparo, perché chiaramente saranno le persone con le quali si ha più difficoltà a stabilire un dialogo, un contenimento, persone che sono verosimilmente più alterate. Mentre i test di sicurezza del taser sono effettuate su poliziotti sani, normopeso, che non prendono farmaci, che non hanno alterazioni psicomotorie, con una carica inferiore rispetto a quello che poi viene usata su strada, e vengono monitorate soltanto l'aumento della temperatura e l'aumento della frequenza del battito cardiaco, non gli effetti della caduta e non le ustioni. Inoltre gli studi sono legati alla ditta produttrice delle armi, e quindi chiaramente c'è un gravissimo, potentissimo conflitto di interessi. Infine un elemento non di poco conto è il fatto che, proprio per la riconosciuta pericolosità dell'arma, che è passata da arma non letale ad arma meno letale, vanno mobilitate i mezzi di soccorso sul luogo in cui verrà effettuato lo sparo, sottraendo importantissime risorse alla popolazione generale. Dei mezzi di soccorso vengono sottratti alla strada, alle chiamate delle persone, per essere utilizzati nell'ambito dell'utilizzo del taser. E infine l'ultima cosa sicuramente è il ricordare che tutti i mezzi alternativi di contenimento sono assolutamente da preferire, soprattutto nelle persone che si trovano in gravi condizioni di agitazione psicomotoria, e quindi la necessità di puntare non solo su corsi di formazione per chi utilizza l'arma, ma soprattutto su corsi di contenimento mite verso le persone che si dimostrano in gravi condizioni di difficoltà. Grazie.
3: Vincenzo Cesario.
4: Salve, sono Vincenzo Cesario, sono un cardiologo e lavoro presso l'unità operativa complessa di cardiologia dell'ospedale San Camillo Forlanini di Roma. Insieme ad Antigone, nelle ultime settimane ho potuto lavorare e scoprire e studiare quelli che sono gli effetti potenziali del taser sul cuore. Sicuramente non rappresenta una realtà clinica quotidiana, fortunatamente, ma rappresenta di sicuro un rischio reale per il cuore. Fisiologicamente il cuore è un sincizio elettrico, quindi dotato di un'attività elettrica spontanea che si declina in un'attività di meccanica di pompa, che è quella che genera la pressione arteriosa che ci tiene in vita. ed è quindi intuibile anche per chi non è medico, per chi non è cardiologo, comprendere di come un trigger esterno, uno stimolo esterno elettrico possa andare a provocare un cortocircuito in questo sistema e quindi provocarne un arresto. In via teorica gli effetti potenziali del taser sono tre. Uno è un effetto diretto, ovvero lo stimolo elettrico provocato dal dispositivo può andare direttamente, soprattutto se va a coincidere in un momento particolare del ciclo elettrico cardiaco, può andare direttamente a provocare delle aritmie ventricolari maligne, quali per esempio la tachicardia ventricolare o la fibrillazione ventricolare, quindi di conseguenza un arresto cardiaco. Altri tipi di effetti indiretti sono per esempio quello dovuto allo stress di una situazione tanto dolorosa, quale quella connessa a uno stimolo elettrico come quello del taser, il che genera uno stato di stress, di ansia, che rilascia delle catecolamine, degli ormoni endogeni di cui avrete sicuramente sentito parlare, come l'adrenalina o la noradrenalina, che possono anche esse provocare uno stress al muscolo cardiaco. Pensate che esiste una patologia che si chiama proprio cardiomiopatia da stress o sindrome di Takotsubo, che avviene proprio in condizioni di stress psichico o fisico, quale sicuramente quella del taser può rappresentare. Ed in ultimo devono essere considerati gli effetti in chi è già affetto da una patologia cardiovascolare, in chi ha già avuto un infarto miocardico o in chi è affetto da patologie aritmiche da quando è nato, che magari non sa di avere o che le acquisisce nel corso della vita. E quindi è comprensibile di come il taser possa effettivamente rappresentare un rischio per il cuore e inevitabilmente per la vita delle persone. Io vi auguro una buona prosecuzione dei lavori e spero di approfondire prossimamente insieme l'argomento dal vivo. Salve.
1: Grazie, e ovviamente prima di dare la parola a Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International, e poi ad Antonella Soldo, prima citata, dico solo una cosa: ovviamente nessun poliziotto saprà mai quali sono le condizioni pregresse di una persona, ecco, questo dobbiamo tener conto, quindi per questo ovviamente la cautela deve essere massima.
5: Buongiorno, intanto quando le professioni mediche convalidano le preoccupazioni, le richieste delle organizzazioni per i diritti umani è sempre molto importante, quindi oltre ad aver apprezzato i contenuti di questo rapporto e a condividere le raccomandazioni contenute alla fine, apprezzo anche molto i due contributi video che abbiamo appena visto. Allora, è evidente anche gli studi che sono stati fatti, è stato citato da Sofia Antonelli, quello della Reuters, ci dicono che rispetto alla pistola tradizionale, la pistola a impulso elettrico ha una letalità minore. I 1000 morti che sono stati verificati in 20 anni dallo studio della Reuters li fa la pistola tradizionale negli Stati Uniti in 12 mesi, quindi questo non c'è dubbio. Tuttavia, partiamo dalle dichiarazioni del produttore. Il tasso di letalità è dello 0,25%, il che vuol dire che uno ogni 400 muore, in media. In alcuni casi, il Comitato delle Nazioni Unite contro la tortura e altri organismi internazionali, tra cui la stessa Amnesty, hanno equiparato alcune modalità d'uso, specialmente quella a contatto diretto, con una vera e propria forma di tortura. In Italia, come leggiamo nel rapporto, ci sono stati almeno 7 casi in cui, a seguito dell'uso della pistola a impulso elettrico, c'è stata la morte del soggetto contro il quale sono stati mirati i due dardi. C'è scritto almeno, questo fa parte di quella generale assenza di trasparenza. Noi supponiamo che siano stati 7, ma insomma siamo costretti a dire almeno 7. 7 morti in 3 anni, dal 23 al 25, ma di questi 7 morti, 5, e non 2, 5 sono, risalgono al 2025, e di questi 5 nel 2025, 4 in un arco temporale di meno di 3 mesi. Questo ci porta a due possibili conclusioni. O è aumentato il numero dei soggetti che hanno a disposizione la pistola a impulso elettrico, o la sindrome del poliziotto pigro, poco fa ricordata, è talmente incidente che c'è una sensazione di rilassatezza, di disinvoltura, quasi nel trattarla come un'arma giocattolo, nell'impiego della pistola a impulso elettrico. Io credo che le due cose si combinino. Maggiore disinvoltura, la sensazione che sia un'arma giocattolo e l'aumento del numero delle persone che ce l'hanno in dotazione e la usano. Quando ricordo molto bene che all'inizio della sperimentazione Amnesty International, in una interlocuzione con l'allora capo della polizia, si sentì dire, confortata, che la formazione sarebbe stata molto rigorosa e che le pistole a impulso elettrico sarebbero state date in dotazione, venne detto, alla crema della crema, cioè a poliziotti super preparati, esperti, con molti anni di servizio. Ora, l'insistenza con cui si discute, da ultimo a Milano, ma anche altrove, di dare la pistola a impulso elettrico in dotazione alle polizie locali, va nella direzione contraria, per non parlare dell'ipotesi, da scongiurare a tutti i costi, dell'impiego all'interno degli istituti di pena. Io credo che ci sia un dato innegabile, che è stato ricordato appena poco fa da Patrizio Connella, e cioè che l'operatore di polizia che usa la pistola a impulso elettrico non sa chi ha di fronte. E questo è un fatto che non si può mai eliminare. Non accadrà mai che sapremo chi si ha di fronte. E quindi nel non sapere chi si ha di fronte, non sappiamo se la persona... e già forse alcuni aspetti esteriori dovrebbero mettere in guardia, ma non sappiamo se la persona può essere ad esempio in uno stato di gravidanza non ancora visibile, se può avere problemi cardiocircolatori, se magari al termine di un inseguimento ha difficoltà respiratorie, se è una persona che è in terapia farmacologica, se ha assunto stupefacenti, se altre condizioni temporanee di incapacitazione che rendono ancora più rischioso l'uso della pistola a impulso elettrico nei suoi confronti. Quindi noi possiamo concludere che tutte e sette le persone colpite dalla pistola a impulso elettrico in Italia erano persone che non dovevano essere colpite. Questo ce lo dicono i fatti, le cronache, le evidenze e anche in parte le autopsie. E allora noi possiamo anche riattivare quella confusione che c'era ai tempi del Covid. Vi ricordate? È morto di Covid, è morto con Covid. Si può anche giocare molto su questo. Dopodiché rimane un fatto incontrovertibile su cui spero siamo tutte e tutti d'accordo, che se le sette persone non fossero state colpite dalla pistola a impulso elettrico non sarebbero decedute in quel momento almeno.
1: Grazie Riccardo. La parola ad Antonella Soldo.
6: Molto brevemente ringrazio Antigone per questo rapporto e per tutto il lavoro che fa di pungolo proprio alla nostra democrazia. Se le istituzioni ascoltassero tutti i suggerimenti che vengono da Antigone, questo sarebbe sicuramente un paese migliore. E sulla questione Taser voglio riportare l'attenzione sul caso di cui ha discusso anche la dottoressa prima della persona morta a Genova, il 41enne Elton Bani, perché è proprio il paradigma di tutto quello che non funziona in questa vicenda. Una persona che aveva assunto cocaina, quindi era in stato di alterazione, probabilmente le forze dell'ordine lo sapevano, non lo sapevano, questo non si sa, cade in terra dopo la prima scossa. A causa di quella caduta assume una posizione con un braccio bloccato che impedisce alle forze dell'ordine di ammanettarlo e quindi decidono di dargli una seconda scossa. C'è anche l'inconsapevolezza dell'utilizzo, quindi questo caso dimostra esattamente che non sapevano bene come utilizzarlo, tant'è vero che a maggio di quest'anno nell'inchiesta sono stati aggiunti altri due carabinieri per aver manipolato i verbali, perché per giustificare l'utilizzo improprio avevano manipolato i verbali scrivendo che la persona era in stato di agitazione, dava calci e pugni, e invece quello che hanno riferito poi due testimoni ha testimoniato che questa persona non dava calci e pugni, si era semplicemente aggrappato a una ringhiera delle scale perché non voleva salire a casa a prendere i documenti per motivi che insomma non conosciamo ancora. E c'è tutto in questa storia, c'è l'inconsapevolezza delle condizioni della persona, del fatto che aveva assunto e del fatto che era, che non sapevano bene che la seconda scossa avrebbe causato un decesso. La questione delle droghe è incidentale, ma fino a un certo punto in questo paese c'entra sempre, ogni volta che parliamo di sicurezza, ogni volta che parliamo di limitare i diritti delle persone, perché alla fine è come se sotto sotto c'è il non detto che la vita di un drogato vale meno di quella di un altro e che può morire in carcere, può morire in strada, può morire per gli abusi delle forze dell'ordine. In questo paese abbiamo innumerevoli esempi. Abbiamo dimostrato che quest'arma non è un giocattolo, che non ha ridotto, come ci volevano spiegare all'inizio, l'utilizzo non è un sostitutivo all'utilizzo delle armi da fuoco, anzi ha moltiplicato la violenza. In uno Stato liberale il monopolio della violenza non vuol dire che sia assoluta, vuol dire che lo Stato ne fa un uso proporzionale, proprio, giusto. E l'azienda, la Exxon, che è così potente negli Stati Uniti, finanzia indifferentemente i democratici, la destra e la sinistra, in Italia fa una regolare attività di lobbying che è anche documentata dalla Camera. E però il suggerimento che mi permetterei di dare a questo governo, che punta al raddoppio dei taser, è, visto che la stessa azienda produce anche le bodycam, perché invece dei taser non ci prendiamo da questa azienda le bodycam e tuteliamo la sicurezza dei cittadini, delle forze dell'ordine, e garantiamo un utilizzo della forza dello Stato più giusto, più proporzionale e più sicuro? Perché poi sembra sempre che quelli che sollevano l'attenzione su questi temi, sull'utilizzo sproporzionato della forza, siano contro la sicurezza. La risposta di Piantedosi a Maggi è indicativa, cioè la priorità è la sicurezza. Ma chi di noi è per l'insicurezza nelle strade, per le rapine, per gli scippi, per i crimini indiscriminati? Quale cittadino italiano, quale membro di questo Parlamento, quale rappresentante delle ONG è per l'insicurezza? Nessuno. Quindi è una finta contrapposizione. Mi fa sorridere anche questo, insomma, ultimamente va di moda anche nella sinistra, dice sempre no, ma parliamo di sicurezza. Ne hanno già parlato quelli, l'hanno fatto male, l'hanno fatto introducendo tutta una serie di decreti che hanno rosicchiato pezzi di libertà e di democrazia in questo paese. Quindi noi non dobbiamo giustificarci, perché noi non siamo per l'insicurezza, siamo per un uso proporzionato della forza, per un uso giusto, perché questo paese faccia del potere, del monopolio della violenza che gli ha giustamente dato, un uso sicuro per tutti. Grazie ad Antigone.
1: Noi andiamo a chiudere. Un minuto, Sofia Antonelli ci ricorda un caso di incrocio col carcere tragico del Taser.
7: Sì, un caso molto tragico, sempre agosto dell'anno scorso, 2025, intorno al periodo di Ferragosto, che riguardava un ragazzo minore straniero non accompagnato, Danilo Riai si chiamava, perché purtroppo non c'è più, un ragazzo arrivato da poco in Italia, da solo appunto attraversando il Mediterraneo, viene fermato per un furto, viene taserato e invece di essere portato in un presidio sanitario

0: Anche qui per raccontare, insomma, riportare e stringere un po' le fila di tutti i casi che abbiamo parlato e di quell'equivoco che dicevo all'inizio del taser come alternativa alla pistola, che abbiamo ben chiaro, insomma, non si è utilizzato così, perché se la pistola fosse, insomma, lo strumento utilizzato in tutte queste circostanze citate, sarebbe ovviamente, parleremmo di Far West. È il caso di pochi giorni fa a Cuneo, non so se avete visto questo video diventato virale di questo. Questa donna in chiaro stato di alterazione, esile, che viene fermata da quattro agenti, quindi quattro uomini, sicuramente con una stazza ben superiore alla sua, e viene taserata, batte poi per terra, la schiena viene taserata, cade per terra, stava, penso, minacciando un carabiniere con un coccio di un piatto. Non penso che in una circostanza del genere, insomma, si faccia ricorso alla pistola e quindi in alternativa al taser, ma appunto sono tutti episodi che raccontano un utilizzo probabilmente improprio e sproporzionato. Grazie.
1: Grazie. In chiusura, ovviamente ringrazio tutte e tutti, ringrazio in particolare l'onorevole Maggi. E dico solo una cosa, nel senso che noi abbiamo proposto, sollecitiamo che ci sia trasparenza, quindi l'abbiamo detto anche all'onorevole Maria Mauri, che adesso non c'è, cioè non abbiamo una posizione necessaria, cioè non c'è niente di pregiudizio, non c'è niente di in stereotipizzazione delle posizioni. Vogliamo trasparenza su questo, perché la sicurezza dei cittadini è la sicurezza è di tutti. Detto questo, se questa commissione, come noi speriamo, si farà bene, vedremo di che tipo è, ma se non si farà, come presumibilmente accadrà, noi ci impegniamo a metterla in piedi. Una commissione indipendente, scientifica, che abbia dentro esperti medici di varie discipline, ma abbia dentro anche non solo giuristi, ma anche, ad esempio, esponenti delle stesse forze di polizia, che si ritroveranno quindi a dialogare con i medici, che gli possano raccontare fino in fondo quali sono i rischi del taser. Grazie.
2: Questa è Radio Radicale, quella che abbiamo terminato di ascoltare, la presentazione del rapporto Taser, storia, controversie, zone d'ombra della pistola a impulsi elettrici. Una conferenza stampa organizzata da Antigone il 19 giugno scorso. È il momento di andare ad ascoltare Gabriele Rossi e la sua ospite, che parlano di lavoro minorile.
3: Radio Radicale, con noi Giorgia Derrico, direttrice delle relazioni istituzionali di Save the Children Italia, per parlare di lavoro minorile. Buonasera.
4: Buonasera a tutti e a tutte.
3: Pochi giorni fa, infatti, c'è stata la giornata mondiale dedicata proprio a questo tema, e allora volevo chiederle qual è la situazione in Italia.
4: Sì, allora la situazione è una situazione che, diciamo, per un paese che ovviamente vieta il lavoro ai minori, abbiamo questa situazione dove quasi un minore sui 15, fra i 7 e i 15 anni lavora. C'è un tema anche legato fortemente alla dispersione scolastica, poiché nel nostro paese anche i dati sulla dispersione scolastica, diciamo, hanno un certo peso e soprattutto sono abbastanza caratteristici rispetto alle singole regioni. Questo è sicuramente direttamente proporzionale. Resta il fatto che comunque c'è anche una convenzione ONU che appunto vieta il lavoro, diciamo, dei minori, e quindi in qualche modo bisognerebbe intervenire. Il tema non è soltanto che il lavoro diventa sostitutivo rispetto allo studio, alla scuola e al frequentare, diciamo, la scuola, che come sappiamo è un diritto di tutti i ragazzi, di tutte le ragazze, di tutti i bambini e di tutte le bambine. Il tema è anche gli effetti che il lavoro precoce ha sui minori. Lo abbiamo visto, no? Sugli adulti, quegli adulti che appunto hanno avuto e hanno il tema di essere andati a lavorare molto giovani, quindi anche con un tema poi di malattie professionali, situazioni comunque critiche nell'avanzare poi dell'età. Noi abbiamo notato che anche quel benessere psicofisico, che deve essere un diritto garantito a tutti, a tutte, diventa un problema. Quindi c'è un tema di diritti, c'è un

0: tema, diciamo, sacrosanto, dove non, i bambini e le bambine non devono lavorare, e si aggiunge a questo il fatto che c'è proprio un tema anche di proteggere il loro benessere, la loro salute, le loro condizioni psicofisiche.
1: Da come avete analizzato quanto pesa la povertà economica delle famiglie per i giovani che decidono o si sentono in qualche modo costretti ad andare a lavorare?
0: Beh, diciamo che un 43,7%, questo è il dato che emerge dalla ricerca di un paio di anni fa, che si chiama appunto Domani Impossibili, emerge proprio il fatto che il 43,7% degli adolescenti, quindi 15-16 anni, va al lavoro per aiutare la propria famiglia. Questo sicuramente è un tema, anche una responsabilità per i ragazzi e le ragazze che teoricamente non dovrebbero avere, ecco, non dovrebbero in qualche modo supplire quella che dovrebbe essere l'attività dell'adulto. Laddove però c'è un tema di povertà economica, sicuramente il quadro si fa più critico.
1: Quali sono i mestieri, i lavori che più vanno a fare i ragazzi in età minorile?
0: Allora, beh, diciamo, abbiamo notato un'incidenza sicuramente molto alta, siamo intorno quasi al 26% nell'ambito della ristorazione, attività commerciali, e però poi ci sono anche minori che lavorano in campagna, siamo sotto il 10%, nei cantieri 7,8% più o meno, e ovviamente poi si affaccia anche tutto il tema del lavoro online. Ci tengo, diciamo, per correttezza delle fonti, che questa è una stima che noi abbiamo, che risale alla nostra ricerca elaborata con la Fondazione Di Vittorio, che si chiama Non è un gioco, e sono i dati del 2023. Quindi questo perché appunto è importante citare l'ambito nel quale ci stiamo muovendo.
1: Certo, e volevo chiederle, voi classificate in maniera diversa, avete una differenza tra quello che può essere considerato appunto sfruttamento minorile, che poi è il tema di cui ci stiamo occupando, e magari un lavoro occasionale di un giovane per mettersi da qualche parte, da parte qualche soldo, oppure è giusto considerare tutto in un unico contenitore?
0: Beh, no, anche perché, diciamo, il tema del lavoro occasionale per i maggiori di 16 anni può essere, diciamo, previsto, ma diciamo, viene tutto assolutamente tutelato da un certo punto di vista. Altro conto è, diciamo, quello che può essere rispetto al tema invece dello sfruttamento, quindi di un lavoro sicuramente sottopagato o comunque dove viene sfruttata semplicemente la manodopera, tanto ai minori quanto ovviamente ai maggiorenni, cioè un tema sicuramente di protezione del lavoro anche. Stona ovviamente quando si parla, ripeto, un conto è tutto il tema anche di una educazione al lavoro. Questo chiaramente ci sono delle forme anche, no, per i neomaggiorenni che possono chiaramente utilizzarli. Manca invece, laddove io non ho questo, perché la legge non me lo permette chiaramente di assumere un minorenne, diventa complicato, tant'è che si affacciano da un certo punto di vista al mondo del lavoro, accompagnati anche da tutto il tema scolastico.
1: Nel vostro studio mi è sembrato di capire che ci sia una correlazione tra appunto lavoro minorile e i NEET, i cosiddetti NEET, giusto?
0: Sì, nel senso che i NEET sono, cioè,
1: Sì, se può
0: intendo
1: spiegarci
0: ovviamente chi non
1: intanto chi
0: studia e non
1: sono,
0: lavora.
1: esatto.
0: Sì, certo.
1: E quindi, ok, quindi c'è una correlazione tra queste due, quindi chi inizia magari a lavorare presto, poi invece in.
0: Beh, la dispersione anche, diciamo, del lavoro, soprattutto se io mi approccio ad un lavoro sottopagato, assolutamente sottoqualificato, perché chiaramente se sono molto giovane non ho la formazione anche che un lavoro richiede, no? Quindi c'è un tema anche legato proprio alla professionalizzazione che io posso assumere solo dopo aver fatto un percorso scolastico, un percorso formativo.
1: Ci può raccontare cosa fate invece con il progetto Liberi dall'invisibilità?
0: Sì, assolutamente. Questo diciamo è iniziato nel 2022 nella cosiddetta fascia trasformata, dove ci sono le serre, quindi dove la maggior parte, diciamo, dei nostri prodotti agricoli provengono. E noi proviamo attraverso i partner locali che sono proprio i Tetti Colorati e insieme alla Caritas, diciamo. Realizza alcune attività per minori e per famiglie che vivono in condizioni disagiate. Sono luoghi che sembrano, diciamo, lontani ovviamente dalla nostra quotidianità, vengono spesso visti chiaramente in uno stato di marginalizzazione e la maggior parte delle volte si sono ovviamente trovati anche minori che lavoravano nelle serre, quindi questo chiaramente può compromettere, ripeto, il benessere psicofisico dei ragazzi e quindi noi attraverso intanto anche un'attività di sostegno allo studio, accompagna proprio anche delle famiglie a quelle che sono le cose che i ragazzi possono o non possono fare rispetto alle tutele che possono avere, proviamo in questo senso ad accompagnarli.
1: Come Save the Children, secondo voi cosa dovrebbe cambiare a livello di politiche pubbliche o se avete una proposta su questo tema?
0: In realtà, se lei ci fa caso, non è un tema del quale il nostro paese parla molto, il lavoro minorile, perché è un tema che noi andiamo a, diciamo, localizzare altrove. Intanto un investimento molto forte sul tema della formazione. Quindi il tema è escludere, perché lo prevede la legge, nel senso che da tempo, insomma, peraltro che nel nostro paese il lavoro minorile viene escluso. Il tema è insegnare anche da un certo punto di vista a capire qual è poi il momento nel quale è. Quanto anche la propria formazione ti possa consentire, secondo quelle che sono le tue attitudini, le tue, diciamo, preferenze, tu possa realmente fare. Quindi l'investimento da fare sicuramente in primis nella formazione e nell'assunzione, chiaramente il fatto che questo è un paese che ha un problema legato alla dispersione scolastica non solo esplicita, che è quella dell'abbandono, ma anche implicita, che sono quelli poi che non acquisiscono, diciamo, quelle che sono le competenze di base. Anche città del nostro paese che ritenevamo, insomma, sicuramente più virtuose, stanno riscontrando questo tema. Quindi immaginare di rafforzare i nostri ragazzi e le nostre ragazze attraverso la formazione, ma poi anche la scuola che diventa chiaramente il luogo dove loro possono intanto vivere le loro prime esperienze di autonomia e di acquisizione ovviamente delle competenze, provando anche a non rendere, diciamo, così distante il tema della formazione dal tema del lavoro. Quindi per me le politiche pubbliche per noi dovrebbero forse arrivare immediatamente dopo, cioè nell'investimento del superare un po' quel mismatch tra domanda e offerta, che chiaramente sappiamo bene che nel nostro paese ha una qualche difficoltà. Grazie
1: Grazie a Giorgio De Rico per essere stata con noi.
0: a voi, grazie.
2: Grazie a Gabriele Rossi e a Giorgia De Rico di Save the Children, hanno parlato di lavoro minorile. Adesso, dalla festa dell'unità del 19 giugno scorso, siamo a Roma, andiamo ad ascoltare Roberto Napoletano che intervista il sindaco della capitale, Roberto Gualtieri. Questa è Radio Radicale, abbiamo terminato di ascoltare dalla festa dell'unità del 19 giugno scorso a Roma l'intervista che Roberto Napolitano, direttore del Messaggero, ha realizzato con il sindaco della capitale Roberto Gualtieri. Adesso è il momento di andare a riascoltare Media e dintorni, Emilio Targia ed Edoardo Fleischner. Buon ascolto. Grazie ad Emilio Targio ed Edoardo Fleischner per Media e dintorni. Adesso Valeria Manieri con il bandolo della matassa. Grazie a Valeria Manieri al suo bandolo della matassa e adesso andiamo ad ascoltare Federico Punzi che ci legge le prime pagine dei quotidiani che troviamo in edicola. Grazie a Federico Punzi alla lettura delle prime pagine che troviamo in edicola. Alle 7.35 in studio per Stampa e Regime ci sarà Carlo Romeo. Adesso è il momento della rassegna stampa internazionale David Carretta. Grazie a David Carretta e alla sua rassegna stampa internazionale, fra qualche istante Francesco Radicioni per la rassegna stampa cinese, vi ricordo alle 7.10 spazio transnazionale in diretta a cura di Francesco De Leo, alle 7.30 Derrick a cura di Michele Governatori, alle 7.35 stampa e regime a cura di Carlo Romeo. Ma adesso Francesco Radicioni, rassegna stampa cinese, buon ascolto.
3: Primo applauso che vi chiedo è per tutti i nostri volontari e tutte le nostre volontarie, senza i quali questa festa non sarebbe stata possibile. Voglio ringraziare tutti gli amministratori e le amministratrici del Partito Democratico di Roma, molti qui presenti, per il lavoro che fanno quotidianamente, togliendo spazio spesso alle famiglie e cercando di darci una mano per cambiare concretamente questa città. Voglio ringraziare tutti i militanti e le militanti del Partito Democratico e anche chi ha messo o metterà M20 per il 2 per 1000, perché le risorse per una politica e trasparente servono anche per organizzare momenti belli, straordinari e partecipati come quello che stiamo facendo qui a Villa Lazzaroni. Voglio ringraziare i giovani democratici che sono una bellissima realtà di questa città. Voglio ringraziare le donne democratiche e voglio ringraziare, permettetemelo, tutta la mia segreteria che in questi 3 anni mi ha supportato e sopportato. E voglio ringraziare il sindaco Roberto Gualtieri, che naturalmente è il sindaco di tutti i romani e di tutte le romane, però permettetemi di dire in questa bella, straordinaria piazza, con una punta d'orgoglio, il nostro sindaco Roberto Gualtieri, che adesso chiamo sul palco insieme a Roberto Napoletano, direttore del Messaggero, che lo intervisterà. Guardate, parte da qui un percorso che ci dovrà portare a vincere ancora a Roma, perché lo meritiamo noi romani, perché lo merita Roberto Gualtieri, eppure perché gli vogliamo bene.
4: Buonasera a tutti.
5: Buonasera a tutti. Come va, sindaco?
4: Bene, bene. Beh, poi qua devo dire c'è un'atmosfera straordinaria, devo
5: si
4: dire
5: sente
4: questa
5: a casa.
4: Festa, beh, mi sento a casa. Io ho iniziato proprio con le coccarde quando ero molto, avevo i calzoni corti, diciamo, le feste dell'unità, quindi tra l'altro proprio in questo quartiere. Quindi mi sento due volte a casa perché vengo da questo quartiere, perché questa era una delle ville che frequentavo e mi fa veramente piacere che ci sia una festa dell'unità qui a Villa Lazzaroni e c'è una partecipazione straordinaria. Permettimi, scusa, prima iniziamo, di fare anch'io un ringraziamento e un abbraccio a tutte le volontarie e volontari che lavorano con grande impegno, con grande dedizione, anche divertendosi, perché avendolo fatto, diciamo, tanti anni ci si diverte a lavorare alla festa dell'unità, però anche si lavora e quindi si fa, insomma, si fa un servizio, perché poi si rende fruibile un appuntamento straordinario popolare e democratico in cui si parla di politica, ma anche si trascorre del tempo insieme, si insomma vive un po' questo senso di comunità. Quindi davvero un ringraziamento a tutti quanti che lo rendono possibile, al PD di Roma, a Enzo Foschi, a tutta la segreteria, alla DAG, al municipio, insomma a tutte le tante persone che hanno reso possibile questa festa, che devo dire è la più bella che vedo da tantissimi anni e quindi mi rende veramente orgoglioso e riempie il cuore di gioia.
5: Bene, io devo dire che non solo condivido, ma se noi pensiamo a quello che è successo in tanti decenni, il fatto che sopravvivano i partiti, perché sono cambiato, è cambiato tanto tra una repubblica e l'altra, che sopravvivano le feste popolari, è il segno che la democrazia è viva, e crescere nella democrazia, confrontarsi, è qualcosa che vale per l'oggi, ma soprattutto vale per il futuro. Quindi questo credo che il sindaco abbia totalmente ragione, e credo che questi appuntamenti siano molto importanti. Proprio parlando di democrazia, oggi è successa una cosa di cui, da cui non possiamo non partire, anche se poi ovviamente parleremo di Roma, perché siamo qui per parlare di Roma. Ma come si spiega al sindaco un atteggiamento così volgare, fuori da qualsiasi canone diplomatico, da parte di Trump nei confronti della Premier Meloni?
4: Ma io devo dire, no, però invece è giusto parlarne, perché noi siamo una democrazia abbiamo delle differenze molto profonde col governo, col Presidente del Consiglio, siamo radicalmente alternativi, però in una grande democrazia comunque si ha sempre rispetto delle istituzioni, e quindi io da questo punto di vista condivido quanto ha detto il Presidente Mattarella. E se il Presidente degli Stati Uniti, diciamo, fa delle battute, dell'ironia non adeguata a un ruolo e a un dialogo tra paesi nei confronti del Presidente del Consiglio, io continuo a criticare il Presidente del Consiglio per tutte le cose che non condivido, e sono tantissime, e lavoro, do una mano da Roma perché ci sia un'alternativa di governo, un governo migliore. Però in questi momenti, e questo contraddistingue la nostra storia di grande forza politica istituzionale, in questi momenti noi comunque diciamo Trump non si deve permettere di attaccare in questo modo il Presidente del Consiglio italiano, punto. Bravo. Chiunque sia il Presidente del Consiglio italiano.
5: Devo dire, poi chiudiamo questa parentesi, anche perché onestamente Trump ne ha avuti davvero per tutti, e la domanda che nasce, penso a quello che ha detto sul capo di Stato francese, sul cancelliere tedesco, su Starmer, su tutti, ma secondo lei, questa è l'ultima domanda che facciamo su questo tema, almeno in questa stagione l'Occidente, per come lo abbiamo conosciuto noi, con un presidente degli Stati Uniti che si comporta in questo modo, che cosa rischia?
4: Ma noi sicuramente dobbiamo distinguere tra due elementi, uno più strutturale, che viene prima anche di Trump, che ha visto gradualmente gli Stati Uniti, che rimangono e rimarranno un alleato dell'Italia, allentare però l'interesse, la centralità e l'impegno anche a supporto dell'Europa, dei suoi alleati, e poi il modo in cui Trump ha estremizzato e radicalizzato, arrivando appunto a approvare una dottrina di sicurezza nazionale che individua addirittura nell'Unione Europea quasi un avversario, un nemico degli Stati Uniti, e quindi abbiamo questi due aspetti. Uno, il secondo è gravissimo, bisogna rispondere con durezza, anche se sempre mantenendo una compostezza istituzionale, ma noi abbiamo anche l'auspicio che passi, diciamo, che ci siano poi anche un cambiamento politico negli Stati Uniti, che questo estremismo e anche, devo dire, irrazionalità, diciamo, adesso succeda un cambiamento. Però poi c'è comunque un fenomeno strutturale a cui non dobbiamo rispondere in modo ingenuo, superficiale, ma è chiaro che l'esigenza che l'Europa, l'Unione Europea, rafforzi la propria autonomia strategica e la propria capacità di svolgere un proprio ruolo nel mondo, sia a difesa dei propri interessi, sia a difesa di un'idea del mondo diversa da quella che il nazionalismo oggi ci propone, in cui la guerra è uno strumento per risolvere i problemi e ognuno ha il compito di fare i propri interessi a scapito di qualcun altro. Ora, la verità non è che non bisogna fare i propri interessi, perché un leader eletto ha il dovere innanzitutto di rappresentare il proprio paese. Il problema è che è proprio sbagliata la premessa, che se si pensa che facendo i dazi, facendo le guerre, litigando con tutti, dicendo io ti voglio, io sono meglio di te, si fanno i propri interessi, non si fanno i propri interessi, perché il mondo è troppo grande per farsi mettere sotto da qualcuno, e quindi un modello diverso di globalizzazione basato sul primato della legge, sul rispetto delle varie aree del mondo e quindi su un modello multilaterale è interesse innanzitutto di un pianeta che deve unirsi intorno ad alcuni grandi problemi, i cambiamenti climatici, le ingiustizie, il fatto di che la tecnologia va sostenuta ma al tempo stesso va governata, e le migrazioni, cioè sono la pace e la guerra, il rischio nucleare che ancora c'è perché le armi nucleari sempre ci stanno. Di fronte a queste cose occorre un ordine internazionale, non un conflitto costante. Quindi noi abbiamo bisogno, per gli interessi del pianeta e per i nostri interessi, che l'Europa cresca e assuma un maggiore profilo e peso e anche sia portatrice di un'idea diversa delle relazioni internazionali. Poi è chiaro che noi dobbiamo auspicare, dobbiamo persino adesso che c'è Trump, non cadere nella provocazione e cominciare a essere anche noi, a insulto si risponde a insulto, a dazio si risponde a... cioè, perché non, è sbagliato il metodo, quindi non bisogna seguire questo metodo, però naturalmente anche auspicare che ci sia un interlocutore al di là dell'Atlantico con cui ristabilire una collaborazione che non sia una collaborazione esclusiva, ma che sia una collaborazione che aiuta il mondo a una crescita più sostenibile, più inclusiva, e in cui l'Occidente quindi possa dispiegare i suoi valori, le sue potenzialità, non sul modello di uno scontro di civiltà, ma su un modello dell'universalità di alcuni valori che nel rispetto delle altre culture però è bene che siano sostenuti. Quindi chiaramente i valori dei diritti dell'uomo, i valori della democrazia, i valori dello Stato di diritto sono valori importanti di cui dobbiamo anche essere orgogliosi come occidentali, ma non li dobbiamo agitare in un modo come se allora, siccome per difendere questi valori li dobbiamo tradire e fare le guerre e aggredire gli altri e essere... no, questo, quindi noi abbiamo davvero bisogno di questa vicenda, anche questa vicenda di oggi, a cui è giusto rispondere come ha fatto il Presidente della Repubblica e come alla fine tutte le forze politiche hanno fatto, però ci deve dare alla fine questo tipo di insegnamento. È chiaro che anche il nostro governo deve capire che bisogna essere più coraggiosi sul processo di integrazione dell'Europa, perché è interesse nostro, dell'Europa e anche della civiltà occidentale che il modello che l'Europa incarna, corretto, che sappia anche rappresentare i nostri interessi, perché dentro l'Europa, io dentro l'Europa ho anche litigato, non è che uno quando dice l'Europa deve andare là, tutto quello che dicono va bene. Noi per avere il PNRR abbiamo fatto dei litigi che non vi immaginate, abbiamo battuto, abbiamo tutto quello che si deve fare in Europa, ma uno lo deve fare con l'obiettivo di rafforzare l'Europa, magari di correggerne l'indirizzo politico, ma con l'obiettivo di avere un'Europa più forte e autorevole in un mondo che ha bisogno di un modello diverso da quello del suprematismo e del disprezzo degli altri, figuriamoci del disprezzo dei propri alleati.
5: Grazie. Beh, diciamo, l'Occidente vive un brutto momento, ma tornerà, questo ci ha detto il sindaco, e l'Europa può svolgere un ruolo importante. Parliamo di Roma. Futuro capitale era il tema dell'ultimo incontro che abbiamo fatto al Messaggero. Perché Roma oggi può essere la capitale dell'innovazione?
4: Ma io sono davvero molto entusiasta e penso che tutti noi dobbiamo avere una scossa di autoconsapevolezza, non per adagiarci, perché in realtà le potenzialità di Roma su questo fronte impongono a tutti chiaramente di rimboccarsi le maniche e di lavorare, di non adagiarsi. Però noi dobbiamo partire da una consapevolezza. La nostra città, che è stata a lungo tempo bistrattata e anche abbandonata, mal governata da chi la doveva amministrare, ma anche tradita da una visione dello Stato in cui il leghismo è diventata quasi un tratto identitario della cultura politica e sembrava che Roma era solo un problema, solo un intralcio di cui sbarazzarsi. Adesso, grazie anche, penso, al buon lavoro che stiamo facendo noi, ma non solo grazie a noi, perché bisogna sempre avere il senso del limite, grazie innanzitutto a Roma, stanno emergendo le cose che sono un po' diverse da così. Che in realtà a Roma c'è un tasso e un tessuto di università che sono le migliori, ricercatori che sono i più bravi, imprese innovative, talenti giovani che hanno tantissimo da dare e che poi magari colpevolmente noi non sappiamo trattenere e ci ritroviamo che guidano compagnie, imprese, centri di ricerca nel mondo e sono i più bravi di tutti. Abbiamo un tessuto, abbiamo talenti, abbiamo impresa, abbiamo coesione sociale, abbiamo valori, abbiamo amore, cultura e istituzioni culturali che possiamo svolgere un ruolo non solo come un grande centro turistico, che è una cosa, figuriamoci, importante, ma come anche un motore dell'innovazione e del cambiamento. Stanno venendo in realtà grandi imprese internazionali a Roma. Pensate che una delle nuove frontiere, adesso si parla molto dell'intelligenza artificiale, ci tornerò perché sono orgoglioso che stiamo diventando leader mondiali su questo come amministrazione comunale, ma si parla poco ancora, ma se ne parlerà tantissimo, dell'altra grande frontiera dell'innovazione tecnologica, che è la quantistica, il quantum computing e tutta una serie di cose che questa innovazione, che nasce addirittura da Einstein, dalla relatività e da altri poi sviluppi della fisica, sta producendo, che potrebbe consentire per esempio di risparmiare tantissima energia nei supercalcolatori e nella gestione dei dati, di poter scoprire nuove medicine, di poter realizzare nuovi materiali, di poter potenziare le comunicazioni a un livello impensabile. Ecco, la più grande impresa di quantistica è venuta a aprire a Roma la sua più grande sede fuori dagli Stati Uniti, perché ci ha detto: a Roma ci sono i fisici quantistici più bravi del mondo, quindi Beh. Noi veniamo qua perché qua c'è il potenziale per crescere. E uno dice: ma no, ma ed è così, ci sono un tessuto anche di piccole, medie e grandi imprese avanzatissime. Io sono stato ieri, abbiamo fatto una visita, ma è stata anche una gita perché era molto piacevole, al Tecnopolo Tiburtino, dove c'è un laboratorio di satelliti avanzatissimo di Thales Alenia Space, che fa delle cose pazzesche. Ci hanno spiegato che alcune tecnologie si fanno solo lì in Europa. Stanno arrivando data center, ci sono imprese di robotica, di droni, di cose avanzatissime, e nascono distretti industriali sui settori più avanzati dell'innovazione. Quindi noi abbiamo il dovere di puntare e sostenere questa Roma dell'innovazione e dell'impresa che cresce e che attrae talenti, e cercare di fare la nostra parte. Noi la stiamo facendo in due modi. Il primo, abbiamo e stiamo investendo massicciamente nella digitalizzazione di Roma Capitale, sono investimenti molto, molto significativi sotto tantissimi profili. Le nostre aziende adesso usano i gemelli digitali, AMA ha tutto un meccanismo tecnologicamente molto avanzato che la sta portando ad accelerare il suo miglioramento, che deve proseguire, deve continuare, ma è sicuramente una realtà. Noi come Roma Capitale abbiamo lanciato, la conoscete ormai, ne parliamo tanto, ma adesso vi segnalo la novità che c'è da pochi giorni, il nostro Giulia, il nostro assistente con l'intelligenza artificiale, che è diverso da quelle che uno usa sul mercato. Primo perché è gratis, secondo perché è pubblico, terzo perché i dati sono e rimangono nostri, perché questo è molto importante. Le nuove tecnologie vanno usate, ma vanno governate, non vanno date chiavi in mano ad altri soggetti che poi usano e prendono i nostri dati. Ecco, questa Giulia, che già è il chatbox più avanzato che c'è sulle informazioni turistiche, sulla città e gli eventi culturali, eccetera, da pochi giorni ci aiuta anche a navigare nel nostro sito, che è un monster, perché il nostro sito ci vanno 1.600.000 persone persone ogni mese, ci sono 160.000 documenti e 90 servizi digitali ed è un casino orientarsi. Ecco, da pochi giorni uno va sul sito, ci sta Giulia che ti dice: ti aiuto, vuoi aprire una gelateria, ti giro il documento, vuoi un passo carrabile, quello è il link, ti spiego come devi fare per questo e quest'altro, e tra poco diventerà addirittura dispositiva agentica, multi-agent, e farà una serie di documenti per i cittadini. Noi questo lo facciamo sia perché vogliamo migliorare i servizi, sia perché pensiamo che se Roma Capitale investe su questo, poi aiuta imprese, aiuta, dà idee ad altri, crea un ambiente dove questa innovazione si trasmette. Quindi vogliamo davvero, con queste e tante altre cose, dare una mano, e un altro progetto è quello di creare un grande campus dell'innovazione a fianco del Rome Technopole, che già stiamo realizzando a Pietralata, lì a fianco un altro grande campus dove sostenere start-up, mettere laboratori comuni. Quindi davvero questa dimensione della Roma tecnologica innovativa, che poi è la celebre frase di Quintino Sella quando gli dissero: ma tu cosa vuoi fare a Roma? A Roma non si può stare, glielo disse un grande storico dell'antichità tedesco, e lui gli rispose: a Roma non si può stare senza una grande idea. Lui dice: Roma, grande città della scienza. E lo sorprese, dice: ma come Roma, il Grand Tour, i movimenti? No, Roma, città della scienza. Tra l'altro stiamo lavorando anche per il Museo della Scienza. Quindi io credo moltissimo, perché noi siamo di fronte, dobbiamo saperlo, in una transizione tecnologica così epocale che chi non si attrezza e non è protagonista rischia davvero invece un declassamento gigantesco. Gli altri non stanno con le mani in mano. La Cina, non solo uno parla degli Stati Uniti, ma in Cina succedono le cose gigantesche. Quindi Roma, anche da questo punto di vista, visto che ha le capacità, i talenti, le risorse, e anche, mi permetto di dire, fortunatamente un'amministrazione che pensa che crede a queste cose e che decide di investire in queste cose, Roma ha il dovere di non rimanere indietro e ha la possibilità non solo di migliorare rispetto ai propri cittadini, ma anche di dare una mano al paese, di essere una locomotiva per l'Italia e aiutare l'Italia a stare al passo a questa trasformazione gigantesca che noi abbiamo il dovere di affrontare, e anche di affrontare con i nostri valori democratici e umanistici, come molto bene ci ha detto il Papa nella sua straordinaria enciclica sull'intelligenza artificiale. E quindi questi processi vanno governati, perché altrimenti diventano processi che ci sottraggono i dati, dove qualcuno si arricchisce e altri si impoveriscono, e se invece vengono governati dalle istituzioni pubbliche possono essere anche motore di crescita, di innovazione e anche di maggiore equità e giustizia.
5: Sindaco, allora, devo dire che almeno ci crede da come dice e parla queste cose. Io mi permetto di ricordare che ogni tanto un ricercatore italiano vince un premio Nobel per la ricerca, ma quasi mai la ricerca l'ha fatta in Italia. Sono state solo due eccezioni. Il primo nel dopoguerra fu Giulio Natta a Milano, inventò il polipropilene isotattico, le vaschette di plastica della Moplen nel 63, e furono gli anni del grande miracolo economico italiano. Un paese agricolo di secondo livello diventò prima un'economia industrializzata e poi una potenza economica mondiale. Il sindaco ha parlato dei fisici quantistici, il secondo premio Nobel l'ha vinto Roma, l'ha vinto Giorgio Parisi, l'ha vinto con le ricerche che ha fatto con il suo dipartimento di fisica a Roma. Esatto. E questi sono punti che, come dire, quando uno dice perché intorno c'è un ambiente sul quale scommettere, perché qualcosa è accaduto nel tempo e qualcosa sta accadendo, ci sono le grandi aziende. Ora però, diciamo, questa crescita potenziale va organizzata. Quanti data center? Siamo in ritardo sui data center? Riusciremo ad attrarre data center a Roma? E poi soprattutto le vorrei chiedere, se siamo diventati o lo siamo diventati così attrattivi, ed è vero, quanto vale per assecondare questa crescita rendere anche il centro direzionale di Roma, come dire, attraente e attrattivo, quindi vivibile?
4: Allora, intanto fatemi fare un applauso al professor Parisi, perché è un grande amico, è un grande scienziato, è un grande onore, anche perché ci sta aiutando a fare il Museo della Scienza in tante altre cose, e anche perché ha detto una cosa molto giusta che bisognerebbe fare, e lui dice a Roma, un nuovo CERN europeo dell'intelligenza artificiale, ed è una cosa molto giusta, molto giusta. Tu direttore dici una cosa importante naturalmente, perché noi poi dobbiamo tenere il passo, noi siamo un'amministrazione che ha deciso di essere ambiziosa, abbiamo anche sfidato la pazienza dei romani, perché quando sono diventato sindaco ho detto noi Roma è talmente bella e ha talmente tante potenzialità che quello che mi dicevano sei pazzo a fare il sindaco, tanto a Roma non si può fare niente. Ma guarda, se ci togli i cumuli di rifiuti già è tanto, ma manco quello riuscirei a fare. Io ho detto no, e tutto era programmato perché si facesse, se andava bene un po' di più. Bisognerebbe fare il 100% delle strade, siamo al 20, ma se facciamo un grande lavoro passiamo al 25. Ho detto no, scusate, 100%, bisogna fare il 100%, non il 25%. Non abbiamo nessun impianto dei rifiuti, ma forse possiamo arrivare a trattare il 20%. No, noi dobbiamo trattare il 100% dei rifiuti. Noi dobbiamo fare come le altre grandi città, noi dobbiamo piantare 1 milione di alberi, dobbiamo trasformare il nostro fiume, dobbiamo pedonalizzare tante piazze e tante strade, dobbiamo essere un po' più ambiziosi. E se questo comporta tanti cantieri, noi li spiegheremo ai romani e io sicuro che i romani lo capiranno e lo apprezzeranno, soprattutto quando un po' di questi cantieri cominciamo a chiuderli. Quindi, e questo è quello che abbiamo fatto, e io devo dire che questo ci ha dato un grande risultato, che è fondamentalmente che io percepisco che nella città non c'è il senso che ormai le cose sono state fatte, perché noi dobbiamo essere umili e dobbiamo sapere che c'è tantissimo da fare, anche se ci riconoscono un lavoro che probabilmente non è mai stato fatto anche in molti anni, molti più dei 4 anni e mezzo di lavoro. Noi dobbiamo sempre sapere che ci sono tantissimi luoghi che dobbiamo risanare, riqualificare, eccetera. Però ne abbiamo sicuramente fatte tante, ecco, e alcune anche molto belle. Però secondo me il risultato principale di questi anni è stato che è ritornata un po' la fiducia dei romani nella possibilità di cambiare, e quindi noi questa fiducia, questo capitale lo dobbiamo subito reinvestire dicendo ah sì, ancora, ancora di più e ancora meglio, asticella ancora più alta. Ora dentro questo ci sono tante questioni, poi magari arriveremo anche a quelle di tanti quartieri delle periferie dove bisogna fare tantissime cose. Chiaramente c'è anche la questione che dice il direttore, perché noi abbiamo ripulito, risanato, riqualificato, restaurato fontane, piazze, cose nel centro, fatto tantissime cose. Chiaramente un centro così oggetto del desiderio di tutto il mondo, in cui arrivano milioni e milioni di turisti, rischia davvero una fatica, un appesantimento, soprattutto per i residenti, ma anche per poterne usufruire, perché un'altra cosa, che è un altro indirizzo strategico che abbiamo deciso di lanciare, noi non possiamo pensare che il centro diventa un luogo solamente per i turisti. Il centro deve essere la grande bellezza, che è diffusa perché stiamo riqualificando luoghi archeologici, artistici, stiamo avendo una politica culturale molto diffusa nel territorio, però nel centro ci sono delle cose fondamentali, vanno restituite alla fruizione dei romani, non possono essere solo anticamere in cui si fa la fila per entrare nel parco archeologico, nei musei vaticani. Per questo con Walter Tocci stiamo facendo questo ambiziosissimo progetto che si chiama Carme, trasformando via dei Fori Imperiali, tutta la zona intorno, in un boulevard, in una passeggiata dove i romani tornino. Io una delle cose che mi lascia più felice di Piazza Pia, che è stata una scommessa in cui ci potevamo rompere l'osso del collo perché è un pochissimo tempo, è vederci che in quel luogo dove ci stavano solo i turisti che provavano a attraversare il traffico, se sopravvivevano, da Castel Sant'Angelo per andare a San Piero, adesso ci vanno le famiglie a passeggiare, i romani a godersi quella vista meravigliosa, perché è diventato un luogo dove, che è un patrimonio di tutti, dei turisti ma anche dei romani. Quindi restituire la fruibilità della grande bellezza a tutti, rendere accessibili questi luoghi, riqualificandoli, è un lavoro fondamentale. Adesso bisogna fare un ulteriore sforzo, perché ci sono, anche perché ci sono, e il tuo giornale meritoriamente lo sta anche evidenziando, ci sono anche dei paradossi che io trovo onestamente inaccettabili. Probabilmente pochi sanno che esiste una legge che mette un tetto a quanto noi possiamo incrementare le tariffe per l'utilizzo del suolo pubblico. Ora noi abbiamo deciso una politica molto semplice, noi vogliamo che ci sia più presenza di tavolini, bar, posti dove le persone possono stare all'aperto e animare e rendere anche magari più sicuri i luoghi nei quartieri periferici dove ce ne sono troppo pochi e spesso e invece, e quindi ridurre il costo lì, ma invece noi, vedendo di fronte a prezzi e a tariffe troppo basse in luoghi pregiatissimi dove tra l'altro consumazioni sono carissime, noi abbiamo detto qua dobbiamo alzare in modo molto massiccio, perché non è giusto che chi occupa suolo pubblico in zone pregiatissime paghi una cifra che è irrisoria rispetto a quanto poi guadagna. Non è giusto, quindi dobbiamo... Ecco, questa legge ci dice che noi al massimo tutto quello che Roma guadagna nel suolo pubblico può aumentare al massimo del tasso di inflazione più di una piccolissima limatura. È una cosa assurda, cioè no. Siamo fermi al che noi possiamo rimodularlo, quindi abbassare lì, alzare lì, ma più di tanto non lo possiamo fare. E questo dico, ma vi rendete conto che la capitale d'Italia è vincolata? Abbiamo fatto una discussione con il professor Claric che ci sta aiutando a capire il margine massimo, perché noi abbiamo una norma nazionale che... Perché questo è un altro, scusate, fatemi fare un po' di polemica politica, perché ogni tanto ci vuole, perché questo fanno tanto quelli del governo delle autonomie, la Lega, l'autonomia, cioè è uno dei governi più centralisti della storia, non ci vogliono far decidere quanto possiamo far pagare l'imposta di soggiorno agli alberghi di lusso, massimo 10 euro, è vietato di più, non ci possono dire quanto dobbiamo far pagare l'occupazione solo pubblico ai tavolini, pure nelle aree più pregiate del mondo, dove ci sono delle tariffe assurde da capogiro, non ci vogliono dire loro dove si possono mettere gli autovelox e dove no, perché il comune non può decidere, deve chiedere al ministero, cioè siamo a un livello di centralismo stupido, perché poi questo è centralismo, io sono pure che lo Stato sulle cose importanti, sono contro l'autonomia differenziata e i poteri sulle grandi energie, che è ridicolo dargli alle regioni, ma l'autovelox e il tavolino, onestamente, un comune di Roma forse sarebbe anche in grado di decidere da solo, non è che deve chiedere permesso al ministro, al Parlamento. No, però... Quindi siamo in una situazione, quindi noi abbiamo veramente, per fare questo ulteriore salto di qualità, tutto l'impegno per aumentare le forze, la presenza della polizia locale, contrastare gli abusi, essere anche severi come giusto che si sia, li stiamo riducendo tantissimo, però anche abbiamo bisogno di quel livello di autonomia tariffaria che ci consenta di remunerare giustamente l'utilizzo dello spazio pubblico, perché altrimenti, e l'altra cosa è naturalmente di regolamentare gli Airbnb. Allora, perché noi abbiamo, non possiamo permettere che il centro storico si svuoti degli abitanti e ci siano solo gli Airbnb, quindi io lo dico anche qui, mi dicono che il ministro Mazzi, che è una persona anche per bene, io ci ho lavorato bene quando era sottosegretario, ha, non lo so se è vero, me l'ho letto sui giornali, ha dato una sorta di ci rifletterò, ne parlerò col sindaco, c'è anche la regione che lo può fare, perché in Toscana l'ha fatta la regione, se ci fate queste due righe, ve le scriviamo noi, di una norma, noi ci fate fare una cosa normale che fanno in tutta Europa e regolamentare un po' anche questi affitti brevi, perché il tema che pone il direttore, quello di una valorizzazione adeguata del centro della città, che è anche il centro dell'attenzione, dell'interesse del mondo, perché il centro di Roma è veramente, dal punto di vista proprio storico, è il centro dell'universo, non so come dire, è il luogo, è veramente il luogo dove noi abbiamo il dovere di avere l'autonomia e le risorse per poterlo tenere lucido e a misura di persona come merita.
5: Sindaco, io devo dire che l'ho seguita con molto interesse e noi non siamo, come dire, sospetti, perché abbiamo raccontato tutto il cambiamento che è nato a Roma, abbiamo raccontato i poli di eccellenza, abbiamo raccontato l'attrattività. Io credo che però, al di là delle leggi, e in attesa che arrivino altre leggi, si può avere ancora più coraggio, si possono revocare più concessioni, si può intervenire con più forza, perché i principi che lei ha esposti e i vincoli che lei ha esposti sono ovviamente sacrosanti, però il disagio che subiscono i cittadini e il danno potenziale che può avere Roma come attrattività di centro direzionale di capitali internazionali, diciamo, secondo me, nel frattempo che qualcosa si muova, e lei fa bene a premere perché si muova, forse potrebbe richiedere qualche intervento un poco più determinato. Mi permetto di sottolinearlo, noi lo chiediamo come giornale e penso che ci siano i margini per intervenire. Ovviamente su questo credo che il sindaco non replica, quindi mi pare.
4: No, io no, aspettavo la domanda.
5: La domanda è questa: si può e si deve fare, si possono revocare delle concessioni a chi non ha pagato? Si possono revocare di più concessioni a più persone che non hanno pagate? Si può, anche nell'ambito di quella legge, aumentare di più le tariffe, cominciare a dare uno scossone? Si può,
4: allora,
5: chiedo.
4: No, una risposta seria, poi ovviamente magari non vogliamo annoiare persone su una cosa troppo tecnica. La prima cosa, si può, anche se noi stiamo andando abbastanza col pugno di ferro, diciamo, nel senso che siamo effettivamente, abbiamo adottato una linea abbastanza severa nei confronti sia della evasione, diciamo, della occupazione di suolo pubblico, sia nei confronti dell'esigenza di avere una regolarità nell'autorizzazione. Anche qui non ci ha aiutato il governo, che ha dato la proroga, come sapete, per l'ennesima volta dell'OSP, e quindi consentendo anche un utilizzo che era eccessivo, che era giustificato in tempi di Covid, ma che quando non c'è il Covid forse è esagerato, soprattutto nelle parti centrali della città. Però dal punto di vista questo, come se io ho anche creato addirittura una squadra speciale di polizia locale che va esattamente questo a fare sequestri, chiusure, eccetera eccetera. Invece però, come dire, raccolgo l'invito a fare con ancora più severità, e quindi domani il comandante della polizia proprio gli facciamo, lo carichiamo a molla, diciamo, come si dice. La seconda cosa purtroppo proprio non si può fare, nel senso, noi siamo andati al limite massimo della legge, se no poi ci fanno il ricorso e perdiamo tutto, quindi abbiamo aumentato, quindi chiedo al giornale di aiutarci a fare superare questa norma vergognosa che vincola l'autonomia tariffaria di Roma Capitale e impedisce quello che è doveroso, che chi occupa lo suolo pubblico possa farlo a una tariffa corretta rispetto alle cose. Noi per esempio siamo riusciti, e qui la nostra creatività è stata premiata in questo caso, a fare un'operazione molto giusta su un'altra area dove c'era una situazione, anzi probabilmente c'era ancora peggiore, e permetto di parlarne perché ne vado anche di questo abbastanza orgoglioso, quello del mare. Quindi permettete anche di ringraziare l'assessore Zevi e l'architetto Mazzei e il dirigente Antonucci e tutto il presidente del municipio e tutte le persone che ci hanno accompagnato, e anche altre istituzioni, la Procura della Repubblica, la Prefettura, la Guardia di Finanza, la Polizia, i Carabinieri, la Polizia Locale, perché è stato fatto un lavoro da Metodo Roma per porre fine a una situazione assurda. Abusi edilizi accumulati negli anni senza nessuna regola, concessioni scadute, evasione del già ridicolo canone demaniale per l'occupazione delle spiagge, assenza di lungo muro che oscurava la vista, assenza di, cioè, una situazione assurda. I documenti per sapere cosa era lì c'erano, distrutti perché vari incendi negli anni avevano distrutto tutti gli archivi, caso strano. Quindi noi siamo messi là anni di lavoro a ricostruire le consistenze, quello che è lecito, quello illecito, a fare le gare, a dire avere più spiagge pubbliche, a dare anche a giovani imprenditori under 35 la possibilità di fare delle cose più belle, come stanno cominciando a uscire fuori, e anche di dire chi non è in regola non può lavorare, perché bisogna essere in regola, bisogna pagare. E poi abbiamo anche detto che bisogna pagare una royalty a Roma Capitale, perché purtroppo anche qui i canoni nazionali di occupazione delle spiagge da parte di chi fa uno stabilimento sono ridicoli, sono praticamente irrisori, quasi equivalenti a zero, e quindi abbiamo detto che comunque per fare a Roma bisognava anche pagare una royalty, pare una percentuale piccola, però una percentuale del fatturato, e devo dire che questo è stato riconosciuto legittimo dal TAR, e quindi noi abbiamo finalmente introdotto un principio di giustizia, di trasparenza, di legalità e di accessibilità al mare, facendo in modo che ci siano stabilimenti di qualità con più materiali naturali e meno cemento e meno asfalto, e ci siano un numero sufficiente di spiagge libere. Già adesso le abbiamo aumentate col nuovo piano di utilizzo degli arenili, che è stato votato proprio da pochissimo dall'Assemblea Capitolina, adesso sono pochi mesi per gli ultimi passaggi, potremo anche dare finalmente concessioni di tanti anni e favorire una riqualificazione del mare di Roma nel segno della legalità, della trasparenza e dell'accessibilità, affiancando a questo un grande investimento di riqualificazione del litorale, che era, diciamo, della parte invece del lungomare, diciamo così, che anche era in condizioni indecorose per una grande città, che è un mare tra l'altro pulitissimo, con dietro dune, macchia mediterranea, cose meravigliose e cose di totale degrado, cemento, asfalto dappertutto, parcheggi illegali, macchine una sopra l'altra, quindi una situazione non decorosa. Sta per partire il cantiere, lo annunceremo a breve, e si realizzerà, lo fanno tra l'altro tra alcuni dai progettisti che hanno fatto i lungomari più belli d'Italia, penso a quello di Rimini, in questo grande parco delle dune da una parte e la riorganizzazione delle spiagge dall'altra, possono trasformare il mare di Roma finalmente in un grande asset per la qualità della vita dei cittadini e anche di nuovo anche un volano di crescita economica sana, adeguata agli standard e ai livelli europei. Quindi questa è un'altra grande partita dove la necessaria severità e durezza è anche tanti scontri. A destra pure fatto organizzato il funerale di Ostia, poi insomma cose abbastanza poi pagano, e bisogna in qualche modo avere, e quindi quando ci sono anche organi dell'informazione che sostengono battaglie giuste, anche quelle di far pagare il giusto a chi magari non paga, noi siamo sempre contenti perché si crea anche un clima più favorevole nella città.
5: Bene, questo vale molto per il futuro. Dopo l'America scappa a Napoli, diciamo il più grande, la più grande competizione americana si farà a Ostia, e quindi avere scelto il mare di Roma è la dimostrazione che sono stati fatti dei passi avanti. Vale per Napoli, ma vale anche per Roma. Sarete pronti per l'appuntamento?
4: Ma sì, assolutamente. Da settembre ci sarà questa bellissima competizione nautica che si potrà vedere dalla spiaggia. Quindi è una bella cosa che abbiano scelto Roma, perché, ripeto, la cosa che io viaggio molto all'estero, la cosa veramente singolare è che non si avete idea, qui lo sanno tutti, ecco, ma qui c'è una platea, diciamo, che sa le cose, ma non sapete quante persone non sanno che Roma è una città di mare, che cioè Roma ha la costa, cioè il numero di persone che non lo sanno è sorprendente. E questo è sia, magari uno dice, colpa dell'ignoranza delle persone, sì, anche colpa nostra che non abbiamo considerato il mare qualcosa su cui investire, da riqualificare, un grande bene comune di cui prendersi cura e di cui essere anche molto rigorosi rispetto alla legalità e alla trasparenza. Quindi questo per noi è, e quindi noi anche quel che ci sia adesso, invece da che Ostia era considerata solo per delle serie, diciamo, di altro argomento, invece anche grandi diciamo, competizioni, grandi leghe sportive lo scelgono come luogo dove eventi importanti. Questo è molto bello. Poi a noi piace sempre che a un evento grande si affianchi anche la capillarità della presenza di tante cose, e devo dire che gli eventi culturali che abbiamo realizzato in questo periodo in tutti i quartieri che stiamo realizzando, ma fatemi parlare, poi parliamo anche di questo municipio naturalmente, ma che abbiamo realizzato a Ostia nel 10° municipio, hanno avuto un risultato straordinario. Pensate che pochi giorni fa l'Opera di Roma sta facendo il giro di tanti quartieri, si chiama Opera Camion, per portare l'opera gratuitamente nelle piazze, soprattutto nei quartieri più periferici. L'edizione, il Barbiere di Siviglia che abbiamo fatto a Ostia pochi giorni fa, c'erano più di 3.000 persone, cioè era una cosa, uno spettacolo straordinario. Quindi c'è una, questo noi, perché spesso noi abbiamo anche un atteggiamento un po' spocchioso, quasi che quando parliamo magari di quartieri di periferie, di quartieri difficili, parliamo solo di questo e non vediamo in realtà che c'è in realtà una vivacità, una ricchezza sociale e culturale diffusa che è altissima. Faccio un altro esempio, perché questo ancora c'ho il cuore che mi batte dall'emozione, non sto esagerando. Abbiamo fatto, come sapete, pochi giorni fa questa bellissima iniziativa che si chiama La Tempesta Silenziosa, nata da un'idea di Baricco, di Alessandro Baricco, e che l'assessore Smeriglio ha subito capito dell'importanza, me l'ha proposto, ha detto sì, facciamolo, vale la pena, perché sembrava una cosa assurda. Molti dicono, ma questo sarà un flop, ma figuriamoci se si riesce a far stare le persone zitte per 2 ore a leggere, se ci stanno 100 persone sarà un miracolo. Invece c'è stato il sold out, anzi mi dispiace, perché tantissime persone dicono avremmo voluto anche noi, e più di 30.000 persone nei luoghi più impensati di Roma si sono sintonizzati su questa colonna sonora di sottofondo, su questo inizio della lettura fatto da Baricco, che poi si è fatto sempre più piano, poi ha lasciato ciascuno da solo, ma in compagnia, perché questa è la cosa straordinaria, perché leggere è, sicuramente si legge da soli, uno c'ha il proprio libro, ma leggere tutti insieme ha creato veramente una sensazione magnetica di condivisione di questo capolavoro poi di Dostoevskij, veramente straordinario, e quindi si è creata veramente una tensione, una corrente, e le persone si sono sentite in connessione tra loro, ed è veramente una cosa che mi colpisce, perché noi siamo costantemente in connessione.

0: in tanti spazi e in tantissimi luoghi della periferia, migliaia di persone sono riunite ovunque, ha messo in connessione le persone nel momento in cui si sono sconnesse dai social. È stato veramente una cosa che mi ha colpito, lo dico proprio nel senso che tutti sono rimasti tutti colpiti. E quindi questo però ci dà anche speranza, sia che c'è una grandissima domanda e volontà di partecipazione alla cultura, e questo non c'è centro, periferia, cioè tutta la città è ricchissima da questo punto di vista di energie straordinarie, e poi che c'è una volontà di essere connessi anche intorno a cose un po' più alte del quotidiano, t'attacco, dico questo, mi faccio vedere, metto posto quest'altro, ma insomma collegarsi intorno a un grande testo letterario, alle riflessioni che sollecita, farlo condividendo gli spazi della città, quindi considerando la città un grande, un'arena pubblica dentro cui i cittadini condividono questa esperienza culturale. Ecco, una cosa è stata un'iniziativa che si è poi rivelata niente affatto elitaria, ma assolutamente popolare, democratica e partecipata, da nord a sud, da est a ovest della città, e anzi fuori, perché io continuo, mi arrivano persone e mi dicono: ma lo sai che noi sulle Alpi ci siamo messi nel paese del Veneto, ci siamo collegati, l'abbiamo fatto pure noi in Sicilia, cioè continuiamo a scoprire persone che autonomamente si sono connesse, magari senza avere, perché chi era connessa aveva proprio il collegamento video, audio, quindi c'era diciamo una connessione col centro dove c'era Baricco organizzata, ma è andato fuori controllo questa cosa, quindi questo mi dà una grande ecco, fiducia e buon umore, ecco, è una cosa che mi ha riempito di buon umore, mi dicono tanti che l'hanno fatto lo stesso, quindi scusate che ve ne ho parlato facendo una deviazione dall'intervista, ma ci tenevo a condividere con voi queste sensazioni che ho sperimentato.
1: No, devo dire che non solo la partecipazione ha superato ogni aspettativa, non solo sono rimasti fuori, però effettivamente lì si è visto proprio un salto della comunità. E devo dire della sua capacità di attrazione, ma proprio per questo voglio chiedere due cose. E quando si parla di modello Roma, si parla anche di laboratorio politico, che cosa vuol dire modello Roma? Esiste un laboratorio politico?
0: Ma io penso che noi abbiamo un'esperienza politicamente molto positiva, e poi che sia un modello non lo so, ma credo che è in sintonia anche con un obiettivo che anche il centrosinistra si è dato, cioè quello da una parte intanto di avere una coalizione di partiti, ma di cercare di coinvolgere il più possibile anche la società, anche al di fuori dei partiti, perché i partiti sono importanti, io poi sono un uomo che sta in partito da quando aveva i pantaloni corti, quindi sono proprio affezionato ai partiti e alle feste, però dobbiamo sapere che non siamo a partiti capaci da soli di rappresentare tutta la società, quindi il coinvolgimento, soprattutto quando si tratta poi di un governo di una città, quindi dove c'è uno chi legittimamente può magari voler condividere delle cose, ma magari non impegnarsi politicamente a tutto tondo, è legittimo. Quindi avere un allargamento a forze sociali, culturali, territoriali, civili, è stato per noi un assillo fin dal momento, per questo abbiamo fatto più di una lista civica, che nella mia coalizione, quella che ha vinto le elezioni del 21, c'erano alcuni partiti, ma c'erano anche molte esperienze civiche. E questo tratto civico noi lo vogliamo mantenere, anzi addirittura rafforzare. Io ho anche costituito un'associazione, anche che ha un'app, per dire a tutti quanti che vogliono anche solamente su alcune questioni dare una mano a questa sfida di rilancio e di trasformazione di Roma, anche proprio vorrei dire indipendentemente da come la pensano, noi ci siamo, ascoltiamo, noi vogliamo includere. Poi al tempo stesso noi stiamo cercando di allargare anche sul piano politico la coalizione, ma di farlo sempre sulla base di una condivisione del programma, non partendo prima, per cui una, per esempio, una delle cose che mi ha dato molta soddisfazione, pochi giorni fa abbiamo votato, appunto lo dicevo prima, questo piano per l'utilizzo degli arenili, questo grande programma di riassetto del lungomare, del litorale di Roma, con cambi e scelte politiche anche significative, molto politiche.

0: documento. È un testo di, diciamo, di visione, di prospettiva. Ecco, oltre alla fortissima coesione della maggioranza, che permettetemi di ringraziare, perché sì, insomma, siamo famosi noi del centrosinistra come quelli che litigano sempre. Ecco, io vorrei dire che in questi anni noi a Roma non abbiamo mai litigato, e quindi c'è stata una grande unità nel Partito Democratico innanzitutto, e che voglio ringraziare per questo, tra tutti i consiglieri, tutti gli assessori, ma anche con le altre forze della coalizione. Quindi la maggioranza, permettetemi di ringraziare, ecco, i consiglieri dell'Assemblea Capitolina per questo, una unità della maggioranza fortissima che c'è sempre stata e che naturalmente c'è stata anche su un documento, su un atto così impegnativo. Poi la maggioranza si è allargata nel frattempo, perché alcuni consiglieri, Italia Viva, che è un partito politico, sono entrati formalmente nella maggioranza, e quindi la maggioranza è più larga di quella che era, e anche questi naturalmente hanno votato. Hanno votato per questo atto. E poi addirittura altri due forze politiche, Azione e Movimento 5 Stelle, molto diverse fra loro, entrambe hanno votato a favore del piano dell'utilizzo degli arenili, e quindi in qualche modo si è prodotto, non partendo dal politicismo ma partendo dai contenuti e da una visione di città, un allargamento, adesso naturalmente su un atto specifico, però un allargamento che ci fa dire che la nostra strada di mantenere questa caratteristica della coalizione come una coalizione politica e civica al tempo stesso, e poi di avere intorno a un nucleo forte e compatto di partiti un allargamento che però coerente con la visione e col lavoro che stiamo facendo, questa è una strada che può che ha una prospettiva, quindi noi la percorreremo, continueremo a percorrerla nei passaggi che ci porteranno poi fino al momento delle elezioni, con la fiducia che è una cosa possibile, e che questo anche, oltre che a renderci ancora più forti e credibili nel lavoro di Roma, nel lavoro per trasformare Roma, è anche un contributo che noi diamo a un'unità del centrosinistra che deve fare esattamente la stessa cosa, cioè deve essere largo, al tempo stesso però dotato di una visione programmatica sul paese chiara, netta, comprensibile dai cittadini. Quindi sono cose facili a dirsi e difficili a farsi, e naturalmente è diverso, la dimensione nazionale e quella locale sono diverse per definizione, però diciamo noi in questo modo diamo anche un piccolo contributo a questo famoso campo largo, perché sia al tempo stesso largo ma anche forte e credibile per vincere, perché questo paese ha bisogno di una svolta politica, perché la spinta propulsiva, diciamo così, di questo governo, di questa destra si è esaurita, lo si può, diciamo, avere chi, noi lo sappiamo da subito, ma penso persino chi in qualche modo a un certo punto ha dato credito a questo governo, la stabilità, penso che veramente, d'altronde i livelli di gradimento non sono mai stati così bassi, siamo veramente a dei minimi storici di gradimento del governo, per non parlare del risultato del referendum. Quindi è chiaro che il paese ha bisogno di una svolta, quindi tutti devono dare una mano. Noi la vogliamo dare in due modi: facendo bene il nostro lavoro di rilancio e di cambiamento di Roma, impegnandoci sempre con l'umiltà e la determinazione e la dedizione a questo scopo, e cercando anche politicamente di essere più possibile coerenti e di supporto con il lavoro che stanno facendo molto bene, perché poi tutti criticano, ma io insomma non me la sento francamente. Io vedo che noi abbiamo vinto un referendum, e dove bisognava essere coraggiosi per stare sul no, e è stato fatto bene. Che se ne dica delle amministrative, al di là dei singoli casi, noi siamo andati meglio di prima, quindi cresciamo, e che ci sono tutte le condizioni perché il centrosinistra prenda la guida del paese. Noi quindi, con lo spirito di servizio e di supporto, ci mettiamo anche nella posizione di essere il più possibile, diciamo, coerenti col nostro progetto di Roma, e di dare una mano come abbiamo sempre fatto, perché è importante che si vinca nazionalmente, che si vinca nel Lazio, e che si dia una mano anche a una svolta in Europa, dove oggi la destra pesa troppo.
1: Bene, mi pare che il sindaco abbia spiegato che Roma è un laboratorio politico. Poi Roma la si può considerare anche un'amministrazione locale, ma per la storia plurimillenaria che ha, per quello che rappresenta nel mondo come luogo della diplomazia, forse questo laboratorio indica qualcosa che non rimane nell'infinito territorio di Roma, ma è proprio questo, vorrei concludere proprio su questo infinito territorio di Roma. Roma è 12 volte Parigi, non so quanti lo sanno, io mi ricordavo tanti anni a Milano e ogni tanto facevo la battuta, ce l'ho fatta tutta a Milano, cioè devi fare il salario Parioli, cioè un quartiere di Roma, magari non so, qualcuno si dispiaceva, però più o meno queste sono le dimensioni. Ma proprio per questo però voglio dirlo, e poi mi rivolgo all'amministratore, al sindaco e alla sua attenzione, e i riferimenti che lui ha fatto agli esperimenti che hanno funzionato sul piano culturale, la grande scommessa dell'innovazione, l'abbiamo raccontati tutti, la riscoperta del mare. Bene, forse in questo grande disegno ci può essere spazio, secondo me ci deve essere spazio, perché la città sia città di grandi eventi ovunque, dove le manifestazioni siano ovunque, dove la partecipazione sia diffusa, dove l'azione di sicurezza e di legalità sia sempre più diffusa e anche le parti che più soffrono abbiano in prospettiva quel respiro necessario per continuare ad attrarre i capitali di cui lei ha fino ad oggi parlato e che Roma comunque attrae e dai quali bisogna partire. Io su questo credo che ci sia la scommessa finale del sindaco Gualtieri, che non è la scommessa di uno che non ha fatto niente, è la scommessa di uno che ha fatto molto, ma che deve misurarsi con il più grande problema, cioè uno dei più grandi problemi che nascono proprio dalla pesantezza diciamo del territorio, dalla pesantezza, dalla complessità e dalla dimensione di Roma, che non è una delle 27 capitali europee, perché è qualcosa di unico a livello europeo.
0: Beh sì, io quando faccio vedere, ormai ce l'ho sul cellulare direttamente perché mi sono fatto fare dall'intelligenza artificiale, perché lo fa bene, proprio la Roma, Berlino e Roma, Berlino e Parigi, e con proprio le dimensioni e le proporzioni, e quindi Roma è molto più grande di Berlino ed è 12 volte Parigi, proprio si vede, quindi le persone non ci credono, dicono no, guarda, sta scritta qua. Quindi Roma è veramente unica da questo punto di vista, ed è fondamentale che questa varietà sia sia valorizzata anche per quello di positivo che può dare. Noi cerchiamo di viverla non come un peso, un limite, ma una città policentrica. Tra l'altro stiamo per chiudere il lavoro che sta facendo molto bene Andrea Catarci da molto tempo, di avere finalmente i confini e i nomi ufficiali, cioè che noi decidiamo, perché non esistono, di tutti i quartieri di Roma, che sono più di 320, come molti sanno, ma forse non tantissimi, perché Roma è appunto talmente grande che avere centinaia e centinaia di quartieri che sono poi il vero luogo dell'identità delle persone, perché le persone a Roma ti dicono o che sono di Roma o che sono dell'Appio Latino, di San Giovanni, di Centocelle, insomma, di tanti quartieri. Questo è quello che dà l'identità. Lo dico, i municipi sono importantissimi, però nessuno dice io sono del settimo municipio, io sono di San Giovanni, io sono eccetera. Quindi il quartiere è una cellula che nella nostra visione di una città che sia più comunità va intanto saputo qual è, perché almeno ci si mette d'accordo sui nomi, e poi non è che è una cosa burocratica che dobbiamo eleggere gli organismi dei quartieri, però è una cosa che è utile per articolare meglio le politiche, anche averle più capillari, la pulizia, il decoro, la sicurezza, le cose, quindi avere proprio un'unità, ma anche soprattutto per incentivare e favorire la partecipazione democratica, il senso di comunità. Quindi questa varietà e pluralità di Roma va riversata in positivo, anche cercando di avere eventi che siano il più possibile diffusi in luoghi diversi. Questo vale anche per le manifestazioni, poi certo quelle non le decidiamo solo noi, anzi lo decidiamo proprio noi, però noi stiamo cercando di far passare questa idea policentrica della città, tra l'altro con qualche risultato. Segnalo che tra poco, questa è una grande novità che segnerà anche un'apertura di una nuova stagione dal punto di vista degli eventi musicali, stiamo lavorando alacremente, ringrazio le tantissime persone che dietro le quinte stanno facendo un lavoro pazzesco. Tra poco ci sarà il più grande concerto live della storia del mondo a Roma, di ultimo, con 250.000 persone, cioè non ci sono anche stati più grandi, ma concerti con i paganti, con quelle infrastrutture quindi diffuse non ci sono mai stati, quindi sarà un evento pazzesco che siamo impegnati per fare in modo che riesca naturalmente, ma che soprattutto, se come speriamo e come pensiamo tutto andrà bene, scongelerà una nuova luogo per grandi eventi culturali e musicali, un luogo che era degradato, c'era la vela di Calatrava distrutta, che si discuteva solo se andava demolita o coperta perché nessuno la vedesse, che noi abbiamo riqualificato e che adesso può diventare una grande centralità urbana. Pietralata diventerà una grande centralità, il luogo, la terra di nessuno, la cosa più surreale del mondo. Questa città si è espansa troppo occupando suolo e consumando suolo dove non c'era il trasporto su ferro, a Pietralata non c'è nulla e ci stanno due stazioni della metro e una della ferrovia, cioè una delle cose più incredibili veramente, io dico ma non è una cosa possibile questa. Ecco, finalmente diventa una centralità con lo stadio della Roma che si sta facendo, finalmente siamo nella fase, come sapete, anche con provvedimenti commissariali importantissimi, con la facoltà di ingegneria della Sapienza, con Rome Technopol, con Casa dello Studente, con parchi pubblici e con anche questo Innovation Campus dell'innovazione di cui abbiamo parlato prima, quindi una grande centralità, il mare che è una centralità, quindi noi stiamo cercando di disegnare anche un'idea policentrica di Roma che è importantissima anche rispetto al tema del decongestionamento del centro, ma anche, perché poi non è che va vissuto tutto solo in quella chiave, anche in una chiave di valorizzazione delle potenzialità, delle varietà, delle vocazioni di territori diversi. Quindi una Roma di quartieri articolati intorno a municipi efficienti e capaci di governare il proprio territorio. E fatemi anche, visto che insomma se lo meritano, fatemi anche fare dei complimenti e un applauso ai nostri presidenti di municipio e alle nostre giunte di municipio che fanno un lavoro gigantesco qui, Francesco Laddaga, ma in tutti gli altri municipi, che sono stati veramente in questi anni, sono diventati un punto di riferimento dei cittadini effettivo, conoscono il territorio, stanno appresso a tutti gli interventi, fanno quelle loro responsabilità, ma soprattutto seguono il coordinamento tra le varie cose e quindi ci sostengono anche su tante scelte innovative, quelle delle pedonalizzazioni, quelle di avere più verde, più depavimentazione, queste cose a cui io tengo tantissimo e che sono importanti perché la città deve andare in quella direzione come tutte le grandi metropoli del mondo. Questo lavoro i municipi lo vivono in prima persona, sono sul pezzo. Ecco, intorno a questa articolazione amministrativa e politica, poi valorizzare i quartieri e favorire processi di rigenerazione urbana, di partecipazione democratica, di riduzione delle diseguaglianze, perché noi non possiamo mai dimenticarci, noi siamo di sinistra, cioè siamo progressisti e noi lavoriamo sempre per la dignità di chi lavora e per la riduzione delle diseguaglianze. Quindi noi abbiamo quella visione che dove c'è di meno bisogna investire di più, perché tutti devono avere gli stessi servizi, le stesse opportunità e gli stessi diritti. E quindi con questo spirito noi possiamo rendere questa vastità gigantesca di Roma, questa pluralità di quartiere, un, come dire, un florileggio di opportunità, di differenze, di varietà, ma anche di esperienze positive, di qualità della vita, di inclusione, di sviluppo sociale, civile, intorno alle nostre scuole, intorno... Io vorrei anche, oltre a fare in bocca al lupo, l'ho fatto in video ai maturandi, a cui voglio molto bene, questo è un momento di esami di maturità importante, ma anche dire che un'altra delle cose mi fa essere ottimista della città è il fatto che in questi anni è cresciuto il mio dialogo, il mio rapporto con la generazione più giovane, che gode evidentemente di una cattiva stampa, perché se ne leggono, se ne parla sempre in termini problematici, ma che io trovo invece una delle generazioni più interessanti, curiose, innovative e coraggiose che ci siano state da molto tempo, che hanno tantissime idee e hanno anche giustamente il diritto di essere ascoltati e presi sul serio, e quindi non essere considerati solo un problema. Poi ci sono certo tantissimi problemi, la salute mentale, il costo della casa, quelli che se ne vanno da Roma, ci sono tantissimi problemi, però ci sono anche delle risorse straordinarie che noi abbiamo il dovere di non mortificare e dissipare, perché poi, e qua collego e concludo collegando un tema che riguarda Roma, un tema che riguarda l'Italia. Se uno guarda l'Italia e Roma col cannocchiale rovesciato, come a volte conviene fare per andare proprio all'essenziale, l'Italia è un esportatore netto di due cose: di risparmio, il direttore esperto di queste cose finanziarie, scusatemi, sono noiosi ma sono importanti, noi produciamo risparmio superiore a quello che consumiamo, e poi questo risparmio va in fondi di investimento che lo investono in altri paesi, quindi noi esportiamo risparmio. E la seconda cosa che esportiamo, quindi abbiamo un deficit di investimento, di domanda e di investimenti interno. La seconda cosa che esportiamo sono i talenti, noi esportiamo talenti, i giovani italiani se ne vanno troppo, se ne vanno via dalle nostre città, se ne vanno via il nostro paese, e non è colpa loro che se ne vanno, è colpa nostra, è colpa del paese che non investe sulle nuove generazioni. E quindi è surreale che un paese che è esportatore netto di capitali, esportatore netto di giovani, non investa il proprio risparmio per far stare e valorizzare i propri talenti, che sono gli unici che possono far crescere l'Italia alla pari degli altri grandi paesi. Quindi noi vogliamo fare la nostra parte. Io, come piccolo consiglio a chi farà il programma del Campo Largo nazionale, direi: occupatevi di queste due cose, spiegate bene con quali progetti noi il risparmio che produciamo, invece di mandarlo in un fondo di un grande gestore all'estero, lo investiamo per valorizzare i nostri talenti e farli crescere, lavorare in Italia. Questo è il programma per cambiare l'Italia, questa è la visione per fare di Roma la città dei giovani. E noi, è questa la cosa principale per cui vogliamo essere ricordati come amministrazione che in 10 anni ha trasformato Roma profondamente, e deve avere l'orgoglio e la determinazione di quello che ha fatto, ma soprattutto di quello che continueremo a fare nei prossimi anni.
1: Bene, io ringrazierei il sindaco, mi pare che la passione non manchi, l'impegno pure. Parlare di risparmio significa parlare di sicurezza nazionale, perché abbiamo già troppe dipendenze. Parlare di giovani significa parlare di futuro. Da questo punto di vista però ci sono più di un segnale incoraggiante: le cose stanno cambiando a partire da Roma, e credo che la scommessa che ha oggi a Roma non è soltanto quella storica della città di Roma, ma quella della capitale di un paese che deve cambiare, e in parte più di quello che tutti immaginiamo è già cambiato. Questa trasformazione non è né di destra né di sinistra, questa trasformazione appartiene al presente e al futuro del paese, e buoni amministratori e buoni capi di governo di qualunque natura politica sono decisivi per mettere al centro il capitale umano. Io farei un grande applauso al sindaco di Roma per l'impegno che ha messo.
0: Grazie, un saluto a tutti.
2: Questa è Radio Radicale, abbiamo terminato di ascoltare dalla festa dell'unità del 19 giugno scorso a Roma l'intervista che Roberto Napolitano, direttore del Messaggero, ha realizzato con il sindaco della capitale Roberto Gualtieri. Adesso è il momento di andare a riascoltare Media e dintorni, Emilio Targia ed Edoardo Fleischner. Buon ascolto.
3: Questa è Radio Radicale, benvenuti, bentornati all'appuntamento consueto con Media e Dintorni, il nostro approfondimento settimanale che dedichiamo come sempre ai nuovi scenari della comunicazione, al mondo della cross-medialità. Anche oggi è con noi Edoardo Flaschner, che ringrazio e saluto. Buongiorno Edoardo.
4: Buongiorno, buona domenica.
3: Allora Edoardo, Edoardo Flaschner è autore e progettista multimediale, docente di comunicazione crossmediale e ogni domenica con lui, ormai da ben 27 anni, cerchiamo di approfondire i temi della settimana legati appunto ai mondi della multimedialità, delle innovazioni tecnologiche, della comunicazione prossima avventura, delle intelligenze artificiali. Edoardo, se sei d'accordo, io partirei da SpaceX e da una sorta di interlocuzione con alcuni dei nostri ascoltatori?
4: Sì. Guarda, la scorsa settimana avevo raccontato che le aziende di Musk sembravano essere valutate, quando sono entrate in borsa, quando le hanno quotate in borsa, la settimana scorsa, evento in qualche modo anche abbastanza rilevante, se non mondiale, ecco, sono state accettate in borsa e quotate in borsa con un metro diverso. Perché sia Tesla che SpaceX, che sono le due delle aziende di Elon Musk e che sono andate in borsa, hanno valutazioni, sono state valutate senza ancorarle alla realtà. Non sono state supportate da dati di prestazione economica tradizionale per chi va in borsa, fatturato in crescita negli anni, saldo attivo e in crescita e parametri di questo genere. E invece si sono basati semplicemente sulla diffusa convinzione che la visione del futuro di Elon Musk, che include bot, auto a guida autonoma, lo sappiamo, infrastrutture di intelligenza artificiale alimentate dall'energia solare nello spazio e come obiettivo finale la vita multiplanetaria, che un giorno, ecco questo è il punto, diventerà realtà. E quindi comprate le nostre azioni, perché un giorno tutto ciò diventerà realtà e verrà fatta dalle nostre aziende. Guarda, a riprova di ciò avevo letto un detto della dichiarazione degli intenti di SpaceX, come si ricava dal suo documento ufficiale entrata in borsa, no? E avevo letto: la nostra missione è costruire i sistemi e le tecnologie necessari per rendere la vita multiplanetaria, per comprendere la vera natura dell'universo e per estendere la luce della conoscenza alle stelle. Per fare ciò abbiamo creato il motore di innovazione più ambizioso e verticalmente integrato sulla Terra e nello spazio, con capacità ineguagliabili per produrre e lanciare rapidamente comunicazioni spaziali che connettano il mondo, per sfruttare il sole, per alimentare un'intelligenza artificiale alla ricerca della verità, che promuova la scoperta scientifica e in definitiva, e questo in definitiva è importante, per costruire una base sulla Luna e città su altri pianeti. Avevo commentato che la ricerca della verità mi sembrava, come dire, un passaggio piuttosto inquietante, tenendo conto che insomma è dalla notte dei tempi che cerchiamo la verità. E poi avevo chiuso con auguri, velatamente forse ironico. Allora, su questo auguri che ho fatto alla fine di questo passaggio è Massimo Cappato scrive un commento sulla nostra pagina di Facebook che vi leggo. Se posso permettermi, ho trovato sbagliato trattare così il tema SpaceX. Non si può liquidare la questione con auguri. Messo così suona come un commento banale e spocchioso, e sono certo che non era questa l'intenzione e che, avendo il tempo giusto da dedicarci, avete molte cose più interessanti da dire e spero lo farete presto. Ovviamente c'è l'aspetto della borsa e la domanda se abbia senso o no investirci, in realtà In realtà lo faremo più o meno tutti, perché con una capitalizzazione del genere peserà non poco sugli indici di borsa. Continua Massimo Cappato sulla nostra pagina di Facebook. Ma forse è la cosa meno interessante, per quanto colpisca e faccia notizia. Un aspetto completamente diverso e non correlato è l'impatto che SpaceX potrebbe avere, potrà avere sulla storia dell'umanità. Detto con un'analogia, la bolla internet ha reso milioni di investitori ricchi e poveri. La discontinuità con quelle aziende ha prodotto, che quelle aziende hanno prodotto, ha cambiato il mondo. Dice ancora, conclude Massimo Cappato sulla nostra pagina di Facebook, la frase che avete letto con un po' di scherno potrebbe, letta fra 10 e 20 anni, suonate in modo molto diverso. Rispostina, caro Cappato, è vero, no? Quei miei auguri, sintesi facilosa la chiamerei, e frettolosa, cronometro della testazione in quel momento incalza sempre, ma incalzava in modo particolare in quel momento, dovevo chiudere. Ma non è una scusa questa, anzi io ne ho approfittato per sintetizzare con quell'auguri. Ecco, comprendeva quegli auguri e comprende molte cose. La retorica messianica che molte aziende della Silicon Valley portano avanti. Tra le prime, i sex, ne abbiamo parlato e se ne parla tanto. Direi la programmatica visione aziendale della colonizzazione della Luna e di Marte, in cui io credo, fra l'altro, senza se e senza ma, accadrà. Quindi erano auguri sinceri, una quota di quegli auguri erano auguri sinceri per questo, che accadrà, qualche decennio, ma accadrà. Poi però quegli auguri erano ironici sul marketing spregiudicatissimo, anche il brano che ho letto, che appunto coinvolge anche i risparmi, come lei ha citato, di chi li affida alle borse, quindi auguri scorati, al rischio tulipani, poi vediamo perché tulipani. E dire auguri questi molto ironici, lo ammetto, alla ricerca della verità, una faccenda in cui, come dicevo prima, è impegnata l'intera umanità dalla notte dei tempi, ecco, dalla notte dei tempi. Ora vi leggo un altro commento, sempre sullo stesso post nostro Facebook di domenica scorsa, sempre sulla pagina di Facebook, un commento di Francesco Vecchio, che scrive, direi dando per scontato che sia in corso una bolla di grande business sull'intelligenza artificiale. E su questo punto, bolla o non bolla, anche ne parliamo spesso, e ne parlano spesso i commentatori finanziari e non. Allora, Francesco Vecchio dice che ha chiesto a Gemini, AI, la piattaforma di intelligenza artificiale di Google, ha chiesto notizie sulle precedenti bolle, dando per scontato che sia in corso la bolla sull'intelligenza artificiale. Alcune di queste bolle, di alcune di queste bolle noi abbiamo parlato altre volte, la famosa bolla dei tulipani, appunto, 1636, queste sono le risposte di Gemini, quelle che sto leggendo adesso, riportate da Francesco Vecchio sul nostro post di Facebook. E quindi Gemini risponde, la mania dei tulipani, 1636, considerata la prima grande bolla speculativa nei Paesi Bassi, il prezzo dei bulbi rari raggiunse cifre esorbitanti prima del crollo. La bolla dei mari del sud, 1720, speculazione sfrenata nel Regno Unito sulle azioni della South Sea Company, anche questo ne parlammo, che prometteva enormi ricchezze commerciali, ma si concluse con pesanti perdite. Poi il crollo del 1929, il famoso giovedì nero di Wall Street, che pose fine agli anni ruggenti, agli anni 20, gli anni ruggenti, e innescò la grande depressione statunitense. La bolla delle dot-com, anno 2000, frenesia per le neonate società internet, portò l'indice tecnologico Nasdaq statunitense ai massimi storici prima di perdere gran parte del suo valore, se ricordo bene era fine marzo del 2000. E poi la crisi dei mutui subprime 2008, innescata da mutui concessi troppo facilmente negli Stati Uniti, ha provocato un contraccollo finanziario mondiale e il fallimento della Lehman Brothers. Vi ricordate i poveri impiegati che uscivano con le scatole di cartone con i loro pochi fotografie che avevano messo sulla scrivania e poco altro. E quindi Francesco Vecco conclude dicendo: i tempi mutano, le bolle si aggiornano, qualcuno guadagnerà, la moltitudine ci perderà. Quindi questi erano i commenti di Massimo Cappato e Francesco Vecchio a quella notizia che domenica scorsa parlava di la discesa in borsa di Tesla e SpaceX, e che io ho concluso con un auguri.
3: Edoardo, torniamo a parlare di social media, perché in settimana si è insomma ampiamente dibattuto, possiamo dire, di questa faccenda dei divieti. Noi avevamo parlato un tempo fa del divieto per gli under 16 di utilizzo dei social media già applicato in Australia. Adesso fa molto discutere quello deciso dal Regno Unito. Qual è la tua riflessione su questo fronte?
4: Guarda, in questo caso prendo letteralmente in prestito una riflessione fatta dallo psicologo Lancini, che è stato intervistato sulla Repubblica Online da Cinzia Lucchelli, che come dire, potrei firmare, anche se la mia opinione interessa ben poco. Però insomma, in questa intervista fatta al professor Matteo Lancini, che è presidente della Fondazione Minotauro di Milano, vengono fatte domande e risposte che più toccano gli argomenti delle email che voi ascoltatori mandate a media dintorni @gmail.com, e per questo lo leggo volentierissimo, non tutta l'intervista, perché risponde a molte, molte, molte domande che fate ormai, diciamo, settimanalmente e ripetutamente scrivendo a media e dintorni @gmail.com. Domanda: come interpreta questi divieti? Risposta di Matteo Lancini, del professor Lancini. Internet andrebbe vietato agli adulti che hanno usato troppo i social trascurando i figli. Pensiamo al registro elettronico, ai compiti, ai voti, alle note mandate online, magari di notte tramite sempre il registro elettronico, ai gruppi di WhatsApp dei genitori che aumentano il cyberbullismo, parlando male degli altri genitori a partire dai 3 anni del figlio, all'ingresso dei cellulari degli adulti a scuola per riprendere e diffondere le emozioni dei figli. Vietare però implicherebbe cambiare la nostra vita, e noi adulti non lo vogliamo fare. Spacciamo internet per quello che ci riguarda e lo vogliamo vietare ai nostri figli studenti, perché a loro farebbe male. Si chiama dissociazione, risponde Matteo Lancini, professor Lancini, in un'intervista sulla Repubblica Online. Altra domanda: non frequentare i social prima dei 16 anni può portare ai dei benefici? E qui il professor Lancini risponde: dipende dalle alternative che gli diamo. Ricordiamoci che i social hanno sostituito i giochi di strada, quei processi di socializzazione fuori dal controllo degli adulti che noi attuavamo a partire dai 7 anni, quando tornavamo da soli a scuola o scendevamo in cortile. Purtroppo viviamo in una società dissociata. Bisognerebbe educare le nuove generazioni alla terribile società che abbiamo creato, spiegando loro che oggi la socializzazione è governata dagli algoritmi. Oggi i genitori sono i più grandi spacciatori di internet. Pensiamo alla pratica di geolocalizzare i figli. Continua l'intervista al professor Lancini. Ha senso parlare di un uso calibrato contro un uso eccessivo dei social? Non è uso eccessivo, è quello su cui oggi si governa il mondo. Si chiamava dipendenza da internet e oggi è il modo su cui si costruisce il proprio futuro, la propria identità. Se non ci piace questo uso, ci sono due sono le strade. O cambiamo la società o lasciamo i ragazzi, che sono già disperati, a vivere in questa società. Si chiama società on-life, nel senso online, vita online, on-life, vita reale e virtuale che sono integrate e i social garantiscono identità e successo. La regolamentazione di questa vita passa attraverso la trasformazione di una società. E cambiamo il mondo o smettiamo di raccontarci questa storia che stiamo troppo sui social. Togliamoci qualcosa noi, a questa generazione abbiamo già tolto abbastanza. E conclude in questa intervista il professor Lancini. Quale strada seguire per il bene, ragazzi? Il tema è, ancora una volta, l'alternativa. Bisogna aggiungere e non togliere alle nuove generazioni. Aggiungiamo speranza, opportunità di lavoro, informazione digitale. I ragazzi vanno educati agli algoritmi, all'intelligenza artificiale. E noi adulti chiediamoci perché oggi i giovani si rivolgono all'intelligenza artificiale e non a noi per parlare delle loro emozioni. Ovviamente in questa intervista, che mi piace, che però il mio parere... Io sono assolutamente d'accordo con il professor Lancini, ma è solo la mia minutissima opinione. Però l'ho voluto leggere anche perché molti degli argomenti o delle frasi che vengono riportate in questa intervista sono argomenti che abbiamo svolto e che stiamo svolgendo da 2 o 3 anni o di più da questi microfoni. Detto questo, scriveteci la vostra opinione, se volete, al solito indirizzo media e dintorni @gmail.com.
3: Torneremo sicuramente su questo, Edoardo. Fronte cinema, l'abbiamo affrontato in questi anni con diverse declinazioni. Tu hai un po' analizzato il mutare dei gusti cinematografici in base alle diverse fasce d'età, Edoardo?
4: Sì, ho trovato molto interessante questi dati dei Movie Lens, è una raccolta di oltre 1 milione di valutazioni cinematografiche degli utenti, correlate con dati anagrafici per poterle correlare alla loro fascia d'età. Quando si dice valutazioni, a volte sono anche recensioni utilizzate in siti specializzati oppure delle semplici opinioni come commento, ma insomma sono sempre rivolte alla storia personale di visione del cinema. La prima evidenza di questa analisi riguarda la quantità, cioè il volume di film visti raggiunge il picco dai 25 ai 34 anni per poi calare progressivamente, quindi il decennio in cui si vedono più film, almeno mediamente in questa statistica di oltre 1 milione di valutazioni cinematografiche degli utenti, è tra 25 e 34 anni. La frequentazione delle sale cinematografiche, in particolare, è più alta durante l'adolescenza e i primi 20 anni. Quindi un altro decennio, diciamo, prima dei 25, c'è in particolare il picco della frequentazione delle sale cinematografiche, che poi declina con l'aumento delle responsabilità, lavoro, famiglia, figli, eccetera. È un fenomeno che non stupisce, ma i dati lo confermano con assoluta chiarezza. Viene chiamata la tassa generazionale sul tempo libero ed è reale, è universale, è una tassa generazionale sul tempo che accade sul tempo del lavoro, se abbiamo il lavoro, ma comunque della famiglia, se abbiamo famiglia, e dei figli, se abbiamo figli. I dati di questi dati rivelano rivelano anche una netta divisione generazionale nelle preferenze di genere. Qui non è facile ricordarsi tutto quello che avrò detto, ma poi ritrovate il nostro solito link sulla nostra pagina di Facebook per rileggere tutto. Ma insomma, cambiano le preferenze, che è da immaginare questo, no? Il pubblico giovane tende a prediligere horror, commedie, animazioni, film d'animazione e film d'azione. Horror, commedie, animazione, film d'azione. Quindi adrenalina, evasione, intrattenimento immediato, forte. Se passiamo agli spettatori anziani abbiamo tutto il contrario, o se si può chiamare il contrario, ma comunque gli anziani gravitano più verso drammi, film di guerra, pellicole romantiche, generi che potremmo dire richiedono una maggiore riflessione o una maggiore empatia, ecco. Non si tratta di una questione di qualità, no, assolutamente, ma di inclinazioni che mutano insieme alla propria visione del mondo, direi molto semplicemente. Mutano col cumulo delle esperienze nel corso della vita dei più anziani. L'aspetto poi più interessante, secondo me quasi provocatorio, è emerso dall'analisi di questi dati del consumo cinematografico, che è chiamata bias nostalgico, è il cosiddetto bias nostalgico, pregiudizio nostalgico, traduciamolo così, pregiudizio nostalgico. Ecco, se si confrontano le valutazioni dei film in base agli anni intercorsi dall'uscita di una pellicola alla nascita del recensore, di quello che ha scritto uno di questi milioni di commenti che sono stati analizzati, ecco, se si confronta la valutazione di questo film dagli anni intercorsi fra l'uscita della pellicola e la nascita del recensore, emerge uno schema costante: i film usciti prima della propria nascita vengono valutati meglio di quelli contemporanei alla propria infanzia, anche se sono, a detta di tutti, capolavori, e ancora meno bene quelli recenti, con maggior scetticismo sostanzialmente. Quindi c'è un pregiudizio che si chiama bias nostalgico, pregiudizio nostalgico. Una spiegazione parziale viene data dalla ricerca, che riguarda la selezione naturale dei classici. Quindi dei film degli anni 40 sopravvivono nella memoria collettiva solo i capolavori come Casablanca o Quarto Potere e via dicendo, mentre le pellicole mediocri giustamente sono dimenticate, ma queste sono molto lontane, quindi si ricordano solo i picchi, e questo mi sembra piuttosto ovvio, no? Mi sembra non una gran scoperta. Comunque questa analisi dei dati di un milione di recensioni di persone che hanno visto film durante la loro vita, all'inizio, a metà e dopo, beh, queste sono le conclusioni. Si ricordano i picchi lontani, ma il bias nostalgico persiste anche nei confronti dei film usciti durante la propria infanzia e adolescenza, infanzia e adolescenza. Ecco, un periodo che magari aveva solo film di qualità media, può succedere, non capolavori. Però ogni generazione è convinta che il cinema del proprio tempo fosse migliore. Oggi si esaltano gli anni 90, domani si celebreranno gli anni 2000. E poi c'è un'ultima scoperta di questa analisi sui film e le generazioni. Le fasce d'età più avanzate tendono a valutare i film più positivamente, in generale. Guardano meno, ma quello che scelgono evidentemente corrisponde maggiormente ai propri gusti consolidati, e quindi vengono giudicati in modo più positivo. Conclusione di questo studio: il rapporto col cinema non è statico, cambia con noi, riflette le diverse stagioni della nostra età. Quindi rivalutare un film che si odiava da adolescenza non è solo un giudizio estetico, ma è un modo, in qualche modo, per misurare delle proprie crescite, chiamiamole così, proprie crescite interiori, culturali, eccetera. Va bene, questo è tutto. Posso anche aggiungere che questi punti di riferimento cinematografici che si attaccano ai propri punti di riferimento biografici, beh, questo accade con i libri, con i viaggi, con la musica, certo. Ne riparleremo.
3: Senti, invece, torniamo a parlare di intelligenze artificiali. Quanto è più redditizio, remunerativo oggi esibire, poter far valere in campo lavorativo una preparazione, una competenza specifica nei diversi campi di applicazione delle intelligenze artificiali? Insomma, in parole povere, chi sa maneggiare questo nuovo tipo di tecnologia nei diversi campi ha possibilità di guadagni decisamente superiori?
4: Sì, la risposta netta è sì. Lo studio è della PwC con un barometro globale e internazionale sui lavori che comprendono una competenza in intelligenza artificiale. Il guadagno medio in più a livello globale rispetto ai colleghi senza queste competenze è del 62%. Del 62%. L'analisi ha esaminato dati relativi a 1 milione di annunci di lavoro in 16 settori diversi e 27 paesi e ha rilevato il picco di aumento, quindi di guadagno maggiore proposto dalle aziende a professionisti che abbiano competenze reali di intelligenza artificiale è nel settore dei beni di consumo. Qui la differenza è la mal di testa, che è più del doppio, il 118% in più rispetto a quelli che non hanno queste competenze di intelligenza artificiale, che è impressionante. Poi ci sono altri settori che superano comunque di gran lunga, 70, 75, 73% di gran lunga, il 50% di più di aumento di salario se sei competente in intelligenza artificiale, e sono tecnologia, telecomunicazione e media. Chi già usa l'intelligenza artificiale capisce molto bene perché questi tre settori pagano molto di più se hai competenze in intelligenza artificiale: tecnologia, telecomunicazione e media. E poi ci sono le energie, i servizi di pubblica autorità, forse siamo sempre sul 75% in più, manifatturiero 73% in più. C'è pure il settore politico, dove però i dipendenti governativi guadagnano solo, tra virgolette, un 16% in più se in possesso di competenze di intelligenza artificiale. Ho qui davanti il grafico che poi pubblicheremo nel nostro post di Facebook, ed è impressionante vedere appunto queste percentuali: 118% in più, 84% in più, 75% in più. Insomma, sono la saga dell'ottimismo. Cioè, questo è il vento che soffia in favore dell'ottimismo, degli integrati e non degli apocalittici. No, noi ogni settimana sentiamo gli uni e gli altri, in attesa di non parlarne più, come abbiamo già detto, da questi microfoni di intelligenza artificiale, perché sarà come parlare dell'energia elettrica o dell'acqua che esce dai rubinetti, se c'è l'acqua.
3: Edoardo, allora chiudiamo, abbiamo un minuto alla fine per chiudere, come sempre, con la libreria che oggi Media Dintorni ha deciso di adottare e ricordarne, come dire, le caratteristiche. Qual è la libreria di oggi di Media Dintorni, Edoardo?
4: Innanzitutto ringraziamo Luca Ottolini, che ce la segnala e che dice: buonasera, vista la vostra attività di segnalazione, io voglio segnalarvi libreria Il Colombe. A qualcuno verrà in mente, perché anche l'hanno chiamata Il Colombe, via Santa Caterina 2, Mazzara del Vallo. E siamo entrati poco prima della chiusura e ci hanno accolto calorosamente. Una delle tre proprietarie che da 25 anni portano avanti l'esperienza ed hanno nel tempo libero ampliato la libreria con parte dedicata ai ragazzi. Davvero gentile, accogliente, appassionata. Il profumo della carta stampata era forte forte, ci scrive Luca Ottolini a Media e Dintorni @gmail.com, segnalandoci la libreria Il Colombre via Santa Caterina 2, Mazara del Vallo, romanzi, fantasy, manga, classici, per concorsi, catechismi, manuali, di tutto. Il Colombre mi fa venire in mente che l'intelligenza artificiale per alcuni miei amici e parenti, ma questa è un'altra storia, insomma, se vi ricordate che cos'è il Colombre, metafora meravigliosa.
3: E con questo aggancio noi ci fermiamo per ora e per oggi. Grazie Edoardo Fleischner per essere stato con noi, grazie a chi ci ha ascoltato fin qui. Trovate queste e tutte le altre puntate sul sito di Radio Radicale, radioradicale.it, anche ovviamente come sempre in versione podcast.
2: Grazie ad Emilio Targio ed Edoardo Fleischner per Media e dintorni. Adesso Valeria Manieri con il bandolo della matassa.
5: Bentrovati al consueto appuntamento con il bandolo qui su Radio Radicale, insieme alla Fondazione CERM e il Centro Einaudi. Chi vi parla? Valeria Manieri. Ci sono in collegamento Giuseppe Russo, il direttore del Centro Einaudi, economista, l'economista saggista, membro della Fondazione CERM e del Centro Einaudi, Giorgio Alfaras, e c'è collegata con noi, non so se da Bruxelles, ma sicuramente da un aeroporto, perché ci vede anche, diciamo, sull'online, Adriana Cerretelli, giornalista, editorialista del Sole 24 Ore, esperta d'Europa. Ben ritrovata, Adriana. Volevamo fare ovviamente una puntata di recap su G7 di Evian, che ha portato alcuni risultati e diciamo l'Europa è riuscita a strappare qualche frase in più, come avevamo accennato, insomma, tra i desiderata da parte degli Stati Uniti rispetto al conflitto russo-ucraino. Diciamo, la sensazione che si possa, diciamo, arrivare a, diciamo, a costringere Putin ad addivenire a più miti consigli. Tutto il vertice era ovviamente anche molto concentrato sulla questione della firma del trattato di pace, o almeno di tregua, tra Iran e Stati Uniti, la riapertura di Hormuz. Oibò, però nelle ultime ore tutti i giornali, almeno quelli nazionali, ma non solo, stanno titolando e rilanciando da diverse ore le parole abbastanza, diciamo, inusuali, ma questo, diciamo, non è appunto una novità per il personaggio, di Donald Trump nei confronti di Giorgia Meloni. Se siete d'accordo, prima di partire al G7, cioè, ci riallacciamo proprio alla cronaca più spicciola di queste ore e chiederei un commento di questi postumi del G7 proprio ad Adriana Cerretelli.
6: Giulia. Buongiorno a tutti. Sì, è arrivato un po' come un fulmine a ciel sereno questo commento che ha fatto Trump, soprattutto una trasmissione L'aria che tira, che mi chiedo come abbia fatto appunto a scovarla. Probabilmente è stato lui scovato. È come dire, una trampata. Aveva già fatto delle sceneggiate di questo tipo nei confronti di Macron, particolarmente ancora più violente, oserei dire, nei confronti di Starmer, quando gli aveva detto il premier britannico inglese, quando gli aveva detto che certo non era Churchill, lo stesso aveva fatto con Merz, e adesso è arrivata la Meloni, ma diciamo, è stato un commento molto sgradevole, nel senso che l'ha dipinta come una sorta di, come dire, di beghina alla ricerca di un, come dire, di un, dell'onore della riconciliazione. Con,
5: mi viene un po' anche, insomma, una cosa anche un po' maschilista, francamente, no?
6: Maschilista, che secondo me si va ad aggiungere anche alle cose maschiliste di cui la Meloni, non da parte di Trump, era già stata oggetto. Quindi sì, sembra un po' un bersaglio.
5: Ricordiamo la frase: Meloni mi ha implorato di fare una foto, mi ha fatto pena. La replica di Meloni, dichiarazione totalmente inventata. Tempo nella giornata di oggi, nel momento in cui stiamo registrando, e quindi ieri, per voi che ci ascoltate, erano arrivate, insomma, dichiarazioni piuttosto unanimi da tutte le parti, compreso ovviamente il presidente Mattarella, ma anche, diciamo, alcune battute da una parte solidale e dall'altra un po' più al vetriolo da parte anche delle opposizioni che l'hanno accusata dicendo questo è un bagno di realtà dopo, insomma, una posizione spesso di subalternità. Diciamo che in passato Meloni era, diciamo, sicuramente non si è schierata appunto senza se e senza ma nella crisi iraniana e questo, diciamo, Trump se l'è legata al dito ed era intervenuto quando
6: Assolutamente.
5: Trump è praticamente intervenuto. È intervenuto insomma in modo piuttosto

0: l'originale, perché per esempio mi hanno detto che per quanto riguarda la frase mi ha fatto pena, in realtà lui avrebbe detto I felt sorry, che vuol dire, cioè è più sicuramente meno oltraggioso del mi ha fatto pena, cioè mi è dispiaciuto, cioè è perlomeno una formula meno brutale. Però detto questo, la sostanza resta, cioè lui è quello che è. Devo dire che grazie al cielo, finché arrivano da lì, oramai lo conoscono tutti e quindi anche il peso specifico di questo tipo di attacchi, secondo me, va inquadrato nel personaggio in questo momento storico dell'America, che è un'America imprevedibile, governata da personaggi abbastanza strani, anche per esempio il fatto che avessero deciso oggi di cominciare i famosi colloqui in Svizzera e che poi il Bon Vance abbia deciso di non andare senza dare una spiegazione, non che con questo io sia pro-iraniana, però c'è un minimo di etichetta diplomatica, secondo me, quando si fissano questi incontri o li si disdicono, ecco. Quindi è tutto un momento molto molto particolare e noi siamo, come dire, in una situazione in cui non si deve, secondo me, più di tanto dare importanza a queste trampate, perché Trump è Trump, no? Ha annunciato 39 volte di già il famoso cessate il fuoco, adesso siamo a un pre-accordo di cessate il fuoco, quindi è un personaggio da prendere con le molle in tutto quello che fa e anche in parte, in larga parte, in quello che dice.
1: E no, intanto grazie ad Adriana Cerretani per questo primo diciamo, di ricognizione e arrivo a Giorgio Alfaras per chiedere come legge appunto questa trampata, come la chiama Adriana, accordamente, diciamo, penso a quello che po', crediamo noi tutti, e anche tirare un po' le somme di questo vertice G7 di Evian, che era sicuramente un momento per allentare la tensione, sembravano avercela fatta, poi appunto i postumi del G7 ci stanno consegnando in queste ore una fotografia un po' diversa, compreso su quello che succederà tra Iran e Stati Uniti.
2: Allora, a me sembrava che fosse andato bene, nel senso che c'era questo comunicato, diciamo, molto più vicino all'Ucraina e quindi ero tutto contento. Questa storia di Trump, come dire, la vedrei come una specie di dopo sessione. No? È certo che l'ha già detta diverse volte, ma io qui farei un'analisi, mi nascondo dietro Foreign Affairs. Allora, sono due fenomeni, uno è l'autocrazia e due è la cleptocrazia. Nel caso del nostro abbiamo entrambi i fenomeni. Cioè siamo in un mondo che si sta autocratizzando, dove, diciamo così, i suoi interventi anche personali sono assolutamente espliciti. Caratteristica simile a quella che c'è in Russia, perché la Russia è simile, cioè c'è tutto questo giro, diciamo, non di oligarchi, attenzione, ma di quelli che vivono intorno al putinismo, quindi c'è un'autocrazia cleptocratica. In Cina, sempre secondo Foreign Affairs, tu hai un'autocrazia diversa perché non è di personaggi singoli, cioè di autocrati, ma è un partito che è l'autocrate, quindi è molto più complesso, che però usa, diciamo, onestà, onestà con la H, per far fuori i nemici. Quindi tu diventi, come dire, mani pulito, un mano, pulito quando non servi più. No? E così fanno fuori gli altri. Quindi sono tre sistemi. Cosa succede? Che questi tre sistemi sono diversi completamente dall'Europa, che non ha nessuna di queste caratteristiche. Questo era un articolo molto carino, questo dell'Economist, che diceva, attenzione, perché gli autocrati non capiscono l'originalità europea.
1: La
2: Loro no.
1: complessità anche della democrazia, soprattutto
2: E,
1: di
2: ma questo è
1: più
2: proprio il
1: antiche,
2: succo, è
1: no?
2: questo, è che tu non è che dici adesso io faccio, ti spacco la faccia, vengo qui, faccio lì. Perché la democrazia è quella roba per cui le decisioni sono prese lentissimamente, mentre nelle autocrazie sono prese velocemente. La differenza è che grazie alla lentezza dovresti commettere meno errori. Cioè, messa in forma grafica, le autocrazie sono così e le democrazie sono così. No, ecco, quindi ci sono tutti questi fenomeni dietro le quinte, Una cosa importante della Meloni è che gli ha detto che sembra che gli alleati storici degli Stati Uniti

0: contino meno dei nemici presenti. Cioè l'Europa, il Giappone, la Corea, Taiwan, Israele sono gli amici storici degli Stati Uniti. E quindi lui non si può permettere di trattare così gli amici storici, mentre invece sembra più, come dire, deliziato dall'avere a che fare con maci. Ecco. Sulla questione, ultimo intervento, diciamo così mio, sulla questione del petrolio, che si mettano d'accordo o non si mettano d'accordo, i tempi sono lunghi ugualmente, perché tu hai avuto bombardati i pozzi, gli impianti di raffinazione, questo, quello e quell'altro, fenomeni che fino adesso non si sono manifestati negativamente più di tanto perché i cinesi hanno usato le riserve, ma prima di avere un flusso regolare da Hormuz ce ne passa di tempo anche se fanno il 500 accordi entro stasera, perché ci sono i tempi di ricostituzione di quanto è stato distrutto. Ciò detto, niente, solidarietà a Giorgia per patriottismo sia italico che europeo. Cioè non si può, ammesso anche poi che le parole siano quelle che diceva la Cerretelli, che poi magari questo, comunque maleducato è lo stesso, cioè non si fa. È come se la Meloni avesse detto quel signore con i capelli carota, non so come dire, sarebbe venuto giù il mondo, no? Il carotone lo avesse chiamato, no? E ciccione perché mangia solo hamburger, non so come dire, tutti epiteti, no? Va bene, quindi io direi che la storia è questa qua, si vede chiaramente la differenza fra un'autocrazia semi-cleptocratica e una democrazia non cleptocratica. Questa mi sembra fra le due rive dell'Atlantico, la differenza. E sarebbe carino non far finta che non ci sia.
1: Esatto, grazie Giorgio. Io
0: Prego.
1: arrivo a Giuseppe Russo. E Giuseppe Russo, un tuo commento, cioè c'eravamo tutti un po' illusi che il vertice in realtà fosse andato bene, in realtà al di là ora delle schermaglie con Meloni, anche questo temporeggiare con l'Iran, l'incontro in Svizzera, insomma, no? Sembra sempre che ci sia un passo avanti e tre indietro, no? Ultimamente.
2: Ecco, lì qui bisogna capire quanto questo fa parte in qualche modo del gioco delle parti, perché si è chiuso il negoziato per ottenere il cessate il fuoco e l'apertura di Hormuz, ma non si è chiuso il negoziato sulla pace finale, perché l'obiettivo finale dell'Iran non è solo quello di poter esportare il petrolio in Cina come faceva prima, ma di essere reintegrato nei flussi di commercio internazionale, e l'obiettivo dell'Iran è di non abbandonare completamente a se stessi i suoi proxy, in particolare Hezbollah. Quindi c'erano degli obiettivi da obiettivo degli Stati Uniti, e viceversa è quello idealmente di aggregare l'Iran al resto dei paesi arabi in una specie di pace di Abramo, accordi di Abramo allargati, e questo è estremamente complicato. Quindi, diciamo, adesso parte questo negoziato, dove in qualche modo l'obiettivo minimale è quello di essere d'accordo sulla rinuncia ad avere armi nucleari, e sul blending dell'uranio, posto che questo si possa recuperare. Questo uranio in parte è sepolto dai bombardamenti, quindi per recuperarlo occorrono dei delle no, non è così semplice, non si fa in un attimo, bisogna farlo sotto sorveglianza. Allora, quindi il fatto che ci sia un secondo negoziato in corso con, diciamo, entrambi i paesi che hanno obiettivi minimi e obiettivi multipli, fa sì che le schermaglie, tra virgolette, continueranno, anche perché poi c'è l'elemento di soggetto di disturbo che è Israele, che non è che voglia disturbare a tutti i costi la pace tra l'Iran e gli Stati Uniti, ma vuole arrivare alle elezioni in uno stato, se non di guerra, di, diciamo, militarizzazione, per riuscire in qualche modo a convincere l'elettorato a confermare l'establishment che è in carica. Questo fa sì che dobbiamo aspettarci che in questi 60 giorni continui questo stop and go. Però di fondo a nessuno dei due conviene fare una guerra ad alta intensità per gli Stati Uniti perché costa troppo. E di questa mattina la notizia è che il Pentagono, al di là dei 500 miliardi in più che ha chiesto per l'anno prossimo, avrebbe bisogno di 80 miliardi subito per ricostituire le scorte e addirittura per terminare le operazioni già previste di addestramento nella seconda parte dell'anno, cioè nel secondo semestre, se non ci sono 80 miliardi in più, si rischia di dover cancellare alcuni programmi di addestramento e di training che sono obbligatori. Quindi, fondamentalmente, l'America non ha interesse a, diciamo, aumentare la pressione militare sul campo per motivi anche banalmente economici, e l'Iran ovviamente non ha interesse a farsi bombardare le centrali elettriche, quindi no, non è che sia ottimista a tutti i costi, ma penso che tutti questi stop and go fanno parte del negoziato, servono, ciascuno tenterà di ottenere il massimo perché ha più obiettivi, e poi alla fine, voglio dire, qualcuno lo centrerà e qualche altro no, e quindi questo disordine continuerà, però non sarà di tipo catastrofico, cioè secondo me l'esito catastrofico non conviene a nessuna delle due parti, e anche ad Israele insistere troppo con la guerra no, non conviene, perché fino ad oggi il PIL di Israele è stato tenuto su dalla produzione bellica, ma come si è visto anche nel caso della Russia, la produzione bellica funziona all'inizio dei conflitti, quando poi i conflitti si estendono, sono più i danni all'economia che non i vantaggi. Faccio un esempio, Israele fino a qualche anno fa aveva da 4 a 5 milioni di turisti all'anno, da 4 a 5, o 4-5 milioni di turisti su un territorio che più o meno è grande come il Piemonte, cioè non è tanto più grande. Poi ha gli abitanti della Lombardia, ma non ci arriva. È più o meno grande come il Piemonte, 5 milioni di turisti. Adesso i turisti nel mese di maggio, che già sono migliorati un po' rispetto ad aprile, sono stati 65.000. Quindi uno fa 70.000 moltiplicato 12, viene fuori neanche 1 milione di turisti. Vuol dire tre quarti dei turisti non ci sono più. Il settore turistico è un settore importante. Se uno mette insieme queste cose, anche a, voglio dire, Netanyahu e ad Israele, da un punto di vista economico, io faccio l'economista, quando si fa i conti in tasca, non conviene più di tanto, cioè conviene arrivare in mimetica alle elezioni di settembre, ma non conviene veramente continuare la guerra fino al punto da prostrare l'economia, anche perché non è detto che gli Stati Uniti, che hanno viceversa un interesse alla pace, e a questo punto sosterrebbero ulteriormente con finanziamenti e con rifornimenti di forniture militari, come hanno fatto fino a ieri. Quindi, se
1: Abbiamo forse qualche problema di linea.
2: o, diciamo che la guerra catastrofica possiamo considerarla, diciamo, evitata, o comunque con una piccola probabilità. Sul resto, cioè su quello che si è deciso sul G7, io sono d'accordo con Giorgio Alfaras che l'apertura verso il sostegno dell'Ucraina è importante, perché offre in qualche modo meno appigli alla Russia a continuare indefinitivamente questa guerra, sperando di avere voglio dire, portandola avanti, sperando di avere un sostegno anche degli Stati Uniti, quindi questo è un aspetto buono. Sul resto bisogna dire che questi vertici dell'economia non possono decidere più niente sui cambi perché fluttuano, non possono decidere granché sulle politiche monetarie perché non competono ai governi, i banchieri centrali non partecipano. E non possono neanche decidere granché sul commercio internazionale, perché il sistema multilaterale è stato scassato in modo sostanzialmente definitivo. Quindi, voglio dire, si incontrano e parlano di tante cose, ma in realtà possono decidere molte meno cose di quanto si incontravano 10 anni fa. Perché in pratica ci sono proprio meno leve azionabili in questi contesti, perché fin tanto che le interdipendenze politiche erano serie, allora incontrarsi insieme si poteva decidere insieme che quale bottone si schiacciava. Se le interdipendenze politiche, le alleanze non si usano più, ciascuno schiaccia i suoi bottoni e quando ci si incontra, voglio dire, si va a cena a Versailles, però si decide poco.
1: Eh certo, eh certo. Volevo se sentire se è collegata con noi ancora Adriana Cerretelli per chiedere nuovamente un suo commento rispetto anche a quanto emerso dalle osservazioni di Giorgio Alfarasse e di Giuseppe.
3: Sì, sono qui, mi sentite?
1: Sì, perfettamente.
3: Ecco, non vedo più la mia immagine, ma non so cosa è successo, quindi non lo so. Sì, le cose, condivido in parte, in larga parte le cose che sono state dette. È verissimo questa incarnazione in Trump dell'autocrazia e della cleptocrazia, però ritengo che per la prima volta si è perso, come dire, un codice di comunicazione consolidato nel dopoguerra con Trump, nel senso che tra Europa e Stati Uniti c'è sempre stato, non dico un comune sentire, perché la storia dei rapporti euroamericani e transatlantici è fatta di 3.000 litigate e scontri poi sanati, eccetera, però comunque c'era, come dire, una comunanza, se non altro, di buone maniere, cioè che mi direte, una formalità, e sono assolutamente d'accordo
1: Però
3: che lo
1: anche
3: è,
1: la forma, no?
3: però
1: Poi è sostanza.
3: anche la forma è sostanza, secondo me, ed è un po' questo che ha, almeno ai miei occhi, minato
1: Caduto ogni argine.
3: in modo irrimediabile, almeno così, diciamo, per la durata della presidenza Trump, la fiducia reciproca, che era alla base non solo dell'alleanza transatlantica, ma anche, diciamo, della cooperazione economica, perché non ci dimentichiamo che Stati Uniti ed Europa sono l'uno il maggiore partner commerciale ed economico dell'altro. Quindi, non c'è solo la difesa da pagare, noi che dobbiamo responsabilizzarci, giustamente, secondo me, ma, c'è tutto un mondo di cooperazione che, rischia di saltare, con l'Europa che da una parte non sa che pesci pigliare, dall'altra, di fronte a un'innovazione tecnologica che la sta travolgendo perché è rimasta indietro praticamente è quasi all'età della pietra rispetto agli Stati Uniti. Ecco, cerca di regolamentare, secondo me sbagliando, perché da una parte è giusto regolamentare, ma dall'altra, quando sei troppo dipendente come siamo noi oggi, non possiamo, diciamo, anche sotto quell'aspetto, per esempio, le reazioni di Trump, che io non condivido, ma posso pure capire, nel senso che proprio perché quello che diceva Russo, oramai, siccome non c'è più un codice di condotta comune, degli interessi comuni, perché il multilateralismo è saltato, ognuno fa un po' quel che gli pare, allora quando tu sei troppo debole e vuoi imporre la tua legge agli altri, per esempio quello che ha fatto Macron, che sì, ha salvato il suo vertice di Evian, ma quando Trump è arrivato dicendogli: io ti metto il 100% dei dazi sul vino perché tu mi metti le tasse sui big tech, sui servizi digitali, eccetera. Che è, diciamo, diritto di Macron farlo, prepotenza
1: C'è un livello da
3: di
1: scuola elementare,
3: quell'altro,
1: diciamo.
3: ecco, esatto, però fatto sta che, ecco, questa è la convivenza nella quale siamo sprofondati, che è una convivenza, come dire, sgradevole, sotto tanti aspetti bizzarra, è sempre la solita legge del più forte che in un modo o nell'altro tende a sopraffare il più debole, e quindi anche noi che in questo momento siamo deboli perché siamo troppo in ritardo rispetto agli Stati Uniti e alla Cina, e non ci decidiamo, perché adesso non abbiamo parlato del vertice europeo che si è appena concluso a Bruxelles, ma anche lì parliamo, parliamo, non ci decidiamo. Abbiamo rimandato anche oggi il da farsi sul nuovo bilancio pluriennale, che è quello che dovrebbe finanziare, diciamo, la nostra rinascita, il rilancio della competitività, il rilancio dell'high-tech, perché non è che non abbiamo talenti né risorse, eccetera, ce le abbiamo. Il fatto è che non le sfruttiamo perché non sfruttiamo la massa critica europea fino in fondo, perché continuiamo con i nazionalismi, anche sul, come dire, sul bilancio europeo stesso ragionamento. C'è il gruppo dei frugali che ti dice no, io i soldi non te li do, e poi però finanzia a casa propria e ha tutti i diritti sotto certi aspetti, però fai saltare il mercato unico. Cioè, quindi noi abbiamo delle debolezze strutturali che sono spaventose. Sulla Cina, anche lì vorremmo avere una politica un po' più muscolare, perché la Cina ci sta spianando l'industria. Eppure non abbiamo il coraggio perché abbiamo paura delle ritorsioni e comunque quando ben prenderemo delle misure, perché le prenderemo chissà quando e poi quando potranno essere azionate veramente ci metteranno altro tempo e nel frattempo la Cina continua a spianare i nostri mercati, le nostre industrie, eccetera. Quindi siamo in una situazione di grandissima debolezza e non riusciamo a, come dire, trovare le sintonie adatte. Un po' perché poi ci sono i problemi di questi leader che sono tutti deboli in una maniera o nell'altra. L'anno prossimo ci saranno elezioni in Italia, Francia, Spagna e Polonia. Abbiamo Merz in Germania che ha mezzo piede nella fossa con una
1: Esatto,
3: maggioranza
1: l'Europa
3: di
1: rischia
3: sette
1: ancora.
3: deputati al Bundestag. Quindi l'Europa è in una situazione complicatissima, per cui mi rendo conto che criticarla è facile. Però quando ci si mette al suo posto non è così facile venirne fuori. Però dobbiamo venirne fuori, perché se non ne veniamo fuori diventiamo, come dire, la terra di conquista degli altri, perché siamo l'unico mercato veramente interessante in questo momento da
1: È quello che
3: conquistare.
1: forse auspica, francamente, in questo divide tempera Donald Trump, Giorgio. Audio.
0: Sì, però anche qui. Attenzione, le loro mosse. Allora, intanto si parla sempre giustamente, delle debolezze europee, e che ci sono, e sono quelle che sono state appena enumerate. Ci sono anche le debolezze degli Stati Uniti e della Cina, per
3: Sì,
0: cui gli Stati Uniti e la Cina sono
3: certo.
0: raccontati come senza problemi e
3: Peggiore.
0: debordanti, mentre tu sei piccolo, brutto, suddiviso, eccetera, eccetera, eccetera, no? Ed è vero che tu sei piccolo e brutto e suddiviso, ma gli altri non sono così debordanti come sembra, quindi bisogna stare attenti. Anche sulla questione del ritardo tecnologico, secondo un'interpretazione raffinatissima del nostro ritardo tecnologico, che è di un economista francese, e non per caso, lui dice che a differenza degli Stati Uniti, in Europa si tende a non far crescere troppo le imprese, cioè c'è un antitrust funzionante. E la ragione dell'antitrust funzionante non è tanto l'idea che un'economia con grandi monopoli non vada bene, quanto un problema di nazionalismi, cioè i francesi non vogliono il campione nazionale tedesco, i tedeschi quello francese. Quindi l'Europa è bloccata da queste cose. È evidente che negli Stati Uniti non è che l'Ohio blocca il Dakota sull'intelligenza artificiale, no? Oppure in Cina, i maomettani in fondo alla Cina non è che bloccano Pechino, quindi bisogna anche stare attenti a queste cose qua. Ciò non toglie che siamo malmessi, certamente. Ecco,
3: No, e se
0: bisogna.
3: posso aggiungere, è tanto più
0: Sì.
3: vero quando vediamo che hanno fatto saltare il famoso SCAF, il caccia del futuro di sesta generazione che avrebbe dovuto appunto far concorrenza all'F-35 e che invece è affondato dai suoi autori, cioè da Francia e Germania, proprio per quelle ragioni che si dicevano, cioè nazionalismo, le litigate su comando io, comando
0: Sì,
3: tu, ma questo è il
0: infatti.
3: problema dell'Europa. Questo è il
0: Ma è
3: problema
0: lì, è,
3: dell'Europa.
0: ma lì siamo su un argomento complicatissimo. Non esiste, per usare parole difficili, non esiste il demos europeo.
3: Sì,
0: Ci sono
3: certo.
0: 25 demoi. E
3: Sì,
0: prova a mettere
3: sì.
0: d'accordo 25 demoi. Ciascuno con la
3: Sì.
0: propria politica fiscale, no? E
3: Certo.
0: quindi, in un certo
3: Con la propria
0: senso,
3: energia, con
0: è
3: tutto il
0: così, tutte le
3: resto.
0: proprie storie. No, più gelosie, paure, storie,
3: Sì.
0: tutto quello che volete. Però lì è veramente quello il punto. Dopodiché è evidente che se tu fai un confronto non critico-analitico, gli Stati Uniti sembrano debordare. Però attenzione, anche qui, non è che loro hanno un ceto medio che è triste, disperato, cioè non è che sono
3: Sì,
0: tutti.
3: no, no, certo, è
0: Siccome, diciamo
3: verissimo.
0: così, in un certo senso fa agio il bullismo. Siccome Trump si comporta così, sembra che siano incontenibili. Sulla Cina è più complicato perché anche lì non è che non abbiano problemi, però anche lì i problemi cinesi non emergono perché non è democratica. Cioè io voglio vedere se loro fanno dei dibattiti sulle loro debolezze. Comunque questo non giustifica l'Europa, attenzione. Sto solo dicendo che noi siamo brutti ma gli altri non sono belli. Questo
1: Questo è
0: non
1: il punto.
0: giustifica quello che si sta facendo, sia
3: No,
0: chiaro.
3: certo.
0: Ecco, e qui è così, insomma, purtroppo. Ogni tanto ci sono delle scosse elettriche. L'Ucraina è una scossa elettrica, è stata una scossa elettrica perché improvvisamente si è accorto che il mondo non è irenico, no?
3: Certo.
0: All'improvviso. Quindi ci sono ogni tanto dei colpi di, diciamo così, chiamiamolo di fortuna, per cui apri gli occhi. No, questa è l'Ucraina, è un'apertura degli occhi, no? Beh, vediamo cosa possiamo fare. Non è che sia così semplice.
1: No, non lo è, non lo è. Giuseppe, un'ultima battuta?
2: Vorrei dare una battuta di speranza che riguarda l'Europa. La prima è che spesso noi carichiamo le istituzioni europee che hanno un bilancio, anche se si approvasse un bilancio pluriennale un po' più, diciamo, grasso. Si tratta sempre di più o meno un po' più di un punto percentuale del PIL comunitario e per come lo distribuisci poi alla fine non è che questo cambi tantissimo, nel senso che in quasi tutti i paesi, se noi prendiamo il rapporto tra gli investimenti totali, quelli privati e il PIL, tu hai una media di 20-21%, 22%, in Italia adesso è 20, 22 o 23%. Di questi più o meno la metà sono costruzioni, l'altra metà sono macchine, attrezzature, mezzi di trasporto e anche intelligenza artificiale, software, brevetti, cose di questo genere. Quindi diciamo che il problema dell'Europa è nella composizione di questo 20% e quindi è più una cosa che riguarda tutto sommato la regolamentazione che non la spesa diretta, perché per cambiare, diciamo, per aumentare la spesa. Gli investimenti, diciamo, più innovativi, non bisogna pensare che questo possa dipendere da dei burocrati europei, ma una regolamentazione migliore potrebbe farlo. L'altra cosa che volevo dire da un punto di vista, quindi diamo troppo peso a eventi che viceversa noi dovremmo chiedere al mercato finanziario, per esempio, io mi sono chiesto come mai abbiamo dovuto invocare l'Europa per aumentare l'investimento nelle fonti energetiche, diciamo, che ci rendono indipendenti, quando l'investimento produttivo nelle fonti energetiche che ci rendono indipendenti è un investimento ormai che si dice target parity, cioè è conveniente, e potrebbe essere finanziato dal sistema bancario e dal sistema finanziario. Eppure, anche per fare delle operazioni di mercato, noi come prima cosa diciamo, ma lo deve fare l'Europa, lo deve fare il governo, ma invece lasciamo fare al mercato. Il mercato, semmai stimoliamo il mercato perché lo faccia, quindi casomai dovrebbe essere l'Europa a stimolare banchieri e imprenditori a fare il loro mestiere perché ci sono gli spazi di mercato. La seconda cosa, e poi chiudo, ma è rapidissima. Dico a Giorgio, è vero che non si riescono a fare dei campioni europei, ma c'è un esempio, c'è un esempio, una volta è stato fatto, che è l'esempio del consorzio Airbus, cioè ci abbiamo messo tipo 30 anni, però, o forse 40, ma in 30 o 40 anni, Airbus, cioè da tante società aeronautiche, Airbus è una società che produce aerei che sono alla pari con i Boeing e forse sono addirittura lievemente migliori in qualche caso o su qualche modello. E questa è una cosa che è riuscita. Adesso non voglio dire che si possa fare anche per gli aerei militari e carri armati, ma probabilmente si potrebbe fare. E se non si riesce, bisogna chiedere, cioè bisognerebbe andare a vedere come mai quella volta è riuscito. E provare a rifare quella cosa perché in realtà funzionò. Quindi funzionò, però è un caso unico, cioè non ce n'è un altro. Basta.
1: Noi ci dobbiamo fermare qui perché il tempo a disposizione è scaduto. Io ringrazio chiaramente Adriana Cerretelli, giornalista del Sole 24 Ore, che è stata con noi, insomma, nonostante fosse appunto in partenza, collegata da un aeroporto. Grazie ancora Adriana
3: Grazie a voi,
1: per la tua
3: grazie a voi.
1: testimonianza. Grazie a Giorgio Alfaras e a Giuseppe Russo, come sempre, appunto, come spesso accade ultimamente, pensiamo di organizzare una puntata del bandolo che parli solo di Evian, di G7, così come è capitato in altre occasioni, invece poi appunto irrompe un'attualità prepotente e poi ci troviamo anche a commentare le cosiddette trampate. Quest'oggi purtroppo non abbiamo potuto sfuggire a questa necessità. Grazie ancora, grazie a voi che ci seguite e alla prossima puntata.
4: Grazie a Valeria Manieri, al suo bandolo della matassa, e adesso andiamo ad ascoltare Federico Punzi che ci legge le prime pagine dei quotidiani che troviamo in edicola.
5: Radio Radicale, bentornati all'appuntamento con le prime pagine. Diamo uno sguardo alle aperture dei giornali di oggi, 23 giugno. Il tema in prima pagina sul giornale in apertura sono le dimissioni di Starmer, il premier britannico. Si arrende anche Starmer, l'eurosinistra è a pezzi, terremoto a Londra. Un altro premier bruciato, tremano Macron e Sanchez, così l'apertura del giornale. L'analisi, ora la stabilità è un marchio del bel paese, a 10 anni dal voto, tutti gli errori dopo la Brexit, ma Farage vola. Così il giornale Libero. Notizia di Starmer sulla colonna di destra, caos inglese, Starmer lascia, ma il successore sarà pure peggio, sulla verità in apertura, la caduta delle SS di sinistra, si spengono i fari dei nostri progressisti, Starmer si dimette, Sanchez è assediato. Dopo la moglie a processo e braccio destro condannato a 24 anni per corruzione, il fallimento dei socialisti, che però l'Unione Europea si ostina a non vedere, le politiche che ci impone sono sempre le loro. Dal green ai migranti, la sponda USA serve, fidanza in missione per ricucire dopo le trampate. E questa è l'apertura della verità con l'editoriale di Maurizio Belpietro e ancora gli approfondimenti sul Regno Unito, l'eredità di Keir, uno stato di polizia ostile a bianchi e bimbi, sale il malcontento, ora incolpano la Brexit pur di non affrontare i veri problemi. Anche qui focus sul successore, dalla padella, punti di sospensione. Il successore è un finto cattolico, militante gay e opportunista. Il successore è il potenziale, è presunto. Successore di Starmer, Andy Burnham. E ancora il Fatto Quotidiano. Qui il titolo di apertura con la foto a tutta pagina. Starmer, ennesimo KO della sinistra bellicista, a Londra giura Burnham, Farage alle urne. Via il volenteroso, il premier britannico ha tradito i valori del Labour, ridato fiato alla destra. Svuotati i vertici I3 e Pro Kiev. UE, valzer di poltrone. Così il Fatto Quotidiano. Il quotidiano domani, Starmer si dimette, c'è Burnham, così Londra divora i suoi premier. Il tycoon, scusate, a 10 anni dalla Brexit, l'addio obbligato dopo il trionfo del sindaco di Manchester alle suppletive. In 4 anni è il quarto primo ministro a dover fare le valigie. In gioco il futuro del partito laburista. Così il quotidiano domani, vediamo il foglio, l'editoriale di Claudio Cerasa a centropagina. Il miracolo della stabilità italiana: 5 premier in 8 anni a Londra, 6 capi di governo in 5 anni in Francia, governi di minoranza in Spagna e l'Italia. Oltre Meloni c'è di più. Indagine breve sulle virtù inconfessabili di un inaspettato modello italiano. Sotto, un regno ingovernabile: 10 anni di Brexit, le dimissioni di Starmer, l'enigma di Burnham. Paola Peduzzi. E il riformista, sulla colonna di destra il titolo: finisce l'era Starmer, Burnham pronto, ma la strada è in salita. L'unità, qui con la foto di Andy Burnham, tocca a Burnham, il Labour spera, è lui il messia? si chiede l'unità con la foto di Burnham appunto a centropagina. Il quotidiano Avvenire, anche qui la foto di Starmer dimissionario a centropagina, Starmer al passo indietro, a Londra si cambia ancora, così Avvenire. Il Dubbio, anche qui a centropagina la foto di Burnham, pronto per Downing Street, Starmer cede e lascia, arriva l'uomo del nord, dopo settimane di pressioni il Premier ha deciso di anticipato, giura il sindaco di Manchester. E anche apertura sull'opinione, Starmer molla la poltrona, il Premier britannico ha annunciato le sue dimissioni da leader dei laburisti e da primo ministro, 2 anni caratterizzati da una lunga serie di scandali ed errori che hanno indebolito la sua leadership e fatto perdere consenso al suo partito, per la successione è favorito l'ex sindaco di Manchester Andy Burnham. E infine il manifesto British Museum, così il titolo, con la foto di Keir Starmer davanti al portone di Downing Street. Il premier britannico Starmer lascia la guida del Labour, in lacrime a Downing Street, rivendica le politiche che in 2 soli anni hanno bruciato la sua leadership e steso il partito. Liberista e conservatore, ha messo sotto attacco la libertà di parola in nome della lotta all'antisemitismo. Il rivale Burnham è verso il governo, ma per la sinistra moderata la crisi è senza ritorno. Gli editoriali, lacrime di coccodrillo del premier, fallimento totale inseguendo la destra. Questa è la lettura del manifesto appunto su Starmer, dimissione di Starmer. Poi lo scontro Trump-Meloni, innanzitutto torniamo sul giornale, qui l'editoriale di Tommaso Cerno, il direttore, il risveglio dell'Italia first, e a centropagina invece il titolo di un sondaggio su un sondaggio. Sondaggio dopo lo scontro, effetto Trump, sale la fiducia nella Meloni, l'apprezzamento degli italiani per la premier aumenta di 2 punti. In un box, Giorgia in CDM, i rapporti con l'America non cambino, è il virgolettato Libero. Innanzitutto sulla colonna di sinistra l'editoriale di Alessandro Sallusti, il giudizio su Trump non fa cambiare quello sul trumpismo. Giorgia Meloni dice che il mio scambio con Trump non deve impattare sui rapporti tra Italia e Stati Uniti, e gli imprenditori italiani stirano un sospiro di sollievo, parole di puro buonsenso. Non è neppure immaginabile che la crisi di nervi del presidente americano si trasformi in una crisi di relazioni tra i due paesi, ma vado oltre, mantenendo ferma la sintesi che abbiamo fatto sulle esternazioni di Trump nelle ultime ore che riguardano il nostro presidente del Consiglio. Se infatti il comportamento dell'inquilino della Casa Bianca è totalmente inaccettabile, addirittura preoccupante, non è il caso di gettare via il bambino con l'acqua sporca, dove per bambino si intende il trumpismo come ricetta per rilanciare l'Occidente sempre più minacciato dalle sue debolezze e dalle autarchie che cercano di approfittarsene. Così Alessandro Sallusti. Sopra l'intervista di Pietro Senaldi, il vice direttore, a Federico Rampini: l'America ci fa grandi, la Cina ci danneggia, ricucire da statisti. Se giudico dai precedenti di altri leader alleati insultati da Trump, lo scontro diplomatico tra Donald Trump e Giorgia Meloni non è destinato a lasciare molti strascichi, così Federico Rampini a Libero. Il quotidiano Domani, l'editoriale di Nadia Orbinati: l'Italia oggi è irrilevante, la piaggeria è arma inutile, la strategia errata di Meloni. Sull'unità, il titolo di apertura, la strategia di Donald: colpire la più debole per intimidire l'Europa, Meloni usata come monito prima del vertice NATO. E questa è la lettura dell'unità. Il Dubbio, anche qui lo scontro, l'orgoglio, poi il timore, ora Meloni deve ricucire con Trump. Qualche giornale in prima pagina anche il tema a Iran, il giornale sulla colonna di destra: USA Iran tra nucleare e petrolio, le trattative che proseguono. Il Foglio invece ha un articolo più approfondito sulle colonne di sinistra: negoziati a colpi di drammi, è una regola, gli americani annunciano, gli iraniani smentiscono e verrà rispettata ancora per settimane. Il ruolo di Vance, le minacce di Teheran, gli appelli parafrasati di Israele: niente su Israele, senza Israele, è così il foglio. Il Riformista, il secondo articolo della colonna di destra, nucleare, sanzioni e Hormuz, la pace passa da questi nodi. E infine vi segnaliamo l'apertura di Avvenire sulle parole del Papa sulle guerre contrapposte alla crisi alimentare mondiale, più armi che cibo, l'appello del Papa in visita al programma alimentare mondiale, si nutrono più le guerre delle persone, questo è il virgolettato. E l'apertura di Libero invece è sul rilancio della proposta di tassa patrimoniale, le ricette dei compagni, Landini, via i ricchi, il leader della CGIL rilancia la patrimoniale, attacca, rischiamo una fuga di capitali, vadano un po' dove vogliono, un autogol. Così l'apertura di Libero, che a centro pagina invece la vicenda del ragazzo marocchino che scherzava dopo l'incidente di Ceriale, rideva della ragazza morta, ora ci sfotte, il 19enne lascia l'Italia, ha fallito il piano per fare la bella vita, ironizza, reimmigrazione. Libero. Il tema del fine vita lo troviamo su naturalmente Avvenire e a centropagina, leggi, linee guida, regolamenti, il fine vita nel caos normativo, regioni e province in ordine sparso, oggi nuovo passaggio alla consulta. E poi lo troviamo sulla Verità in taglio basso, due articoli, sono incurabile però non voglio sentirmi dire ammazzati pure, oggi la consulta i no al fine vita. L'altro articolo, il Papa, la medicina non diventi serva di una morte programmata, il monito, mentre Forza Italia spinge per la legge. E sempre sulla Verità centropagina anche il caso delle due ragazzine fuggite dalla casa famiglia, ritrovate, ma al finale amarissimo, loro tornano in comunità e la madre con la quale volevano stare va in cella con il nonno, amore malato, dice il PM, e chi lo stabilisce? Mamma arrestata vuole vedere le figlie, ne scrive sulla Verità Mario Giordano. E qualche altra segnalazione prima di chiudere, intanto alcuni giornali si occupano del dibattito nella Lega, sul giornale a centropagina, Lega lancia Salvini e Sardone, Fratelli d'Italia riconferma tutti gli eletti, cantiere centrodestra tra Milano e Roma in vista delle amministrative. Così il Riformista anche si occupa delle elezioni amministrative di Milano, il voto alla milanese, Forza Italia apre un candidato civico che piaccia anche al centrosinistra, via libera della famiglia Berlusconi per un riformista a Palazzo Marino. Questa la apertura del Riformista sul tema. E dicevamo anche la Lega, il Fatto Quotidiano sulla colonna di sinistra con la foto di Vannacci, Pavia zero presenze, mai nei talk e TG, la Rai meloniana oscura Vannacci. E poi sul Dubbio, anche qui l'analisi, Salvini in trincea tra Vannacci, cabine di regia e primarie. Del centrosinistra, del PD si occupa invece l'Unità, l'intervista ad Arturo Scotto, il PD è tornato, scusate se è poco. E i giornali si occupano anche del premio Strega, sul Foglio. Lo troviamo, Messico sott'olio e nuvole, il viaggio in pulmino dei finalisti dello Strega tra Salerno, Bisceglie e Guadalajara, con tante polemiche. Dello premio Strega anche parla la Verità, a centropagina, Antonello Piroso, psicodramma Strega, Augias invita a separare l'opera dall'autore e lui se ne intende. Sul Giornale invece è il Giù la maschera di Luigi Mascheroni, Strega comanda, e su Libero anche da ubriaco a cretino, tutti gli insulti tra scrittori, il caso dell'attacco alla Murgia. Sempre sul Giornale, invece la notizia a centropagina del nuovo presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio, Il calcio ha scelto, si riparte da Malagò con la foto di Giovanni Malagò, appunto. Infine, due segnalazioni dai quotidiani economici, Milano Finanza su MPS, MPS avanti su Mediobanca, gli ultimi sviluppi del risico bancario, il CEO Lovaglio non arretra sulla fusione delle attività di investment e private banking, l'operazione adesso rappresenta anche una difesa contro l'OPAS lanciata da Intesa. E invece il Sole 24 Ore, che ha una foto a centropagina del cancelliere tedesco Merz, Merz alza il tiro sul caso Commerce, non vendiamo la quota del 12,7%, ancora un attacco alla scalata di Unicredit. E per il momento è tutto, per il quadro completo dei giornali di oggi vi rimando a Stampa e Regime alle 7.35.
4: Grazie a Federico Ponzi alla lettura delle prime pagine che troviamo in edicola. Alle 7.35 in studio per Stampa e Regime ci sarà Carlo Romeo. Adesso è il momento della rassegna stampa internazionale. David Carretta.
6: Buongiorno agli ascoltatori di Radio Radicale, martedì 23 giugno, questo è l'appuntamento con la rassegna della stampa internazionale a cura di David Carretta. L'edizione di oggi sarà praticamente dedicata al Regno Unito. Ieri l'annuncio delle dimissioni di Keir Starmer, il premier britannico, alla vigilia dell'anniversario del referendum sulla Brexit, correva l'anno 2016, e vi proporremo diversi commenti partendo dal Pais, che parla di decennio perso della Brexit. L'onda di destabilizzazione provocata dal referendum e dalle elezioni del 2016 ha trasformato il mondo e non si è ancora ritirata, constata il quotidiano spagnolo, che inserisce il referendum Brexit in un più ampio movimento, quello che portò sempre nel 2016 poi Donald Trump alla Casa Bianca. Dobbiamo parlare di Brexit, invece il titolo di un editoriale pubblicato ieri dal Financial Times. Il Regno Unito deve ricostruire i suoi legami con l'Unione Europea, ma per ora cercare di rientrare sarebbe solo una diversione. E poi vi proporremo un'analisi pubblicata da Le Monde, firmata Philippe Bernard. I 10 anni del referendum Brexit segnano un evento a lungo inimmaginabile nel Regno Unito, l'avanzata dell'estrema destra, in particolare di Nigel Farage, ma non solo, anche altre movenze per certi aspetti più estremiste. Se avremo tempo parleremo anche di un altro tema, la Cina. Il Washington Post ieri aveva un editoriale sulla nuova grande muraglia che Xi Jinping sta cercando di costruire. Di cosa si tratta? Pechino sta cercando di bloccare dentro i suoi confini quanto più denaro, tecnologia e talenti possibile. Partiamo però dalla Brexit, da questo anniversario, il giorno dopo le dimissioni di Keir Starmer da primo ministro. Editoriale di ieri del Pais, il decennio perso della Brexit, l'onda di destabilizzazione provocata dal referendum e poi dalle elezioni del 2016 ha trasformato il mondo e non si è ancora ritirata, scrive il quotidiano spagnolo. Ci sono decenni in cui non succede praticamente nulla e poi giornate in cui accadono decenni. Nei mesi tra giugno e novembre 2016, quando i britannici votarono per l'uscita dall'Unione Europea e poi gli americani portarono Donald Trump alla Casa Bianca, il mondo e l'epoca cambiarono. Il referendum Brexit, di cui ricorrono 10 anni, inaugurò quella strana rivoluzione che non prometteva un futuro migliore, ma un passato glorioso, il recupero di un'identità perduta e di una remota gloria imperiale, o la nostalgia di un'America che non era mai esistita, con lo slogan Make America Great Again. Con le dimissioni di Keir Starmer saranno 7 i primi ministri che il Regno Unito avrà avuto da quando ha rotto con l'Unione Europea. L'onda destabilizzante del 2016 non si è ancora ritirata. Le campagne nel Regno Unito e negli Stati Uniti 2016 avevano in comune la menzogna come stile politico, l'uso della tecnologia per diffondere disinformazione e la normalizzazione della xenofobia. Nel 2016 iniziò un'epoca di promesse fraudolente e leader capaci di fiutare i malesseri più profondi delle loro società, che alla fine però i leader hanno portato solo a maggiore polarizzazione e pessima gestione del potere. Il referendum nel Regno Unito fu un terremoto e allo stesso tempo un prologo di ciò che si profilava all'orizzonte, non solo perché smentì le previsioni che davano vincente il permanere nell'Unione Europea, e nemmeno solo perché rivelò un movimento di fondo che si stava consolidando da tempo. In quel referendum si erano consolidate la percezione di molti cittadini che si sentivano disprezzati dall'élite, la paura del declassamento tra le classi medie e il distacco tra le città globalizzate e prospere e le regioni colpite dalla deindustrializzazione. A ciò si aggiunsero i discorsi che accusavano colpevoli inventati, Bruxelles, gli immigrati, il deep state e l'incapacità dei partiti tradizionali di comprendere e rispondere al malcontento. Così si spiega l'efficacia dello slogan brillante ma fallace «Riprendiamo il controllo». Molti elettori si convinsero di poter riottenere il controllo delle frontiere, della sovranità ceduta alle istituzioni internazionali, delle proprie identità e in definitiva della propria vita di fronte al turbine della storia. Tutti o alcuni di questi elementi si sono poi replicati non solo con la prima elezione di Trump, ma anche con il suo ritorno nel 2025, il successo di Alternativa per la Germania in Germania o di Marine Le Pen in Francia, il processo indipendentista catalano, l'ascesa di Vox in Spagna, la presidenza di Bolsonaro in Brasile, la vittoria di Milei in Argentina. 10 anni dopo ecco l'eredità di Trump, guerre perse inutili, norme internazionali violate, offese alla democrazia alleate, compiacenza verso i tiranni e sforzi per distruggere la stessa democrazia americana. Poi c'è l'eredità desolante della Brexit, il PIL pro capite tra il 6 e l'8% più basso nel Regno Unito di quanto sarebbe stato restando nell'Unione Europea. Il Regno Unito ha perso il mercato europeo, l'ancoraggio europeo che gli permetteva tra l'altro di proiettare la sua influenza globale. Sono svanite le illusioni di un rapporto speciale con Washington e della rinascita di un Global Britain. Altrettanto grave, se non di più, è la frammentazione sociale lasciata dal divorzio con l'Europa, difficile da ricostruire, oppure l'instabilità politica che potrebbe costare che costerà il sesto primo ministro in 10 anni dopo le dimissioni di Starmer e la successione probabile con l'ex sindaco di Manchester Andy Burnham. Sono passati 10 anni dal referendum britannico e da quei mesi che cambiarono così tante cose. Il mondo ha subito una pandemia e alcune guerre, l'intelligenza artificiale preannuncia un balzo formidabile ma pieno di rischi. E non è più così improbabile la distopia di un pianeta dominato dai tecnoligarchi e dalle potenze predatrici come Russia, Cina e Stati Uniti. Non ci sarebbe nulla di peggio che affrontare come una fatalità le tendenze iniziate nel 2016. Tutto può ancora essere corretto, anche la Brexit, a patto che ci sia volontà politica e mobilitazione dei cittadini, non solo nel Regno Unito, ma in tutte le nostre democrazie, così tra l'altro El País nel suo editoriale di ieri. Dobbiamo parlare di Brexit, era invece il titolo dell'editoriale di ieri del Financial Times. Il voto fatale di 10 anni fa per lasciare l'Unione Europea ha cambiato il corso del Regno Unito, ma non nel modo in cui coloro che votarono a favore speravano o erano stati indotti a credere. Il Regno Unito non è più ricco oggi, ma più povero di quanto non sarebbe stato. Il suo prestigio nel mondo è diminuito, è più diviso e non è riuscito a riprendere il controllo dei suoi confini. Le divisioni e le delusioni alimentate dalla Brexit hanno contribuito alla frammentazione della politica britannica e alla disgregazione dei suoi governi. I danni economici della Brexit si sono rivelati proprio come era previsto. Il PIL del Regno Unito è stimato fino al 6-8% più basso rispetto a quanto sarebbe stato se fosse rimasto nell'Unione Europea. Le esportazioni sono diminuite dell'8% nell'ultimo trimestre rispetto al secondo trimestre del 2016. La crescita della produttività e gli investimenti nelle imprese sono stagnanti. I presunti vantaggi della divergenza normativa, cioè non rispettare più le regole europee, si sono rivelati illusori o non sono stati sfruttati. La Global Britain appare sempre più isolata in un mondo di grandi potenze in competizione. Il Financial Times ricorda che la vittoria del Leave, del campo per uscire dall'Unione Europea, era stata in parte un voto di protesta contro lo status quo, ma la Brexit ha sia alimentato aspettative irrealistiche, sia contribuito a ridurre le risorse finanziarie per sostenere il settore pubblico. È impossibile sapere come la politica britannica sarebbe evoluta se il Regno Unito fosse rimasto nell'Unione Europea, tuttavia la delusione post-Brexit tra molti elettori ha esacerbato la fiducia del pubblico verso la sfiducia del pubblico verso la classe politica. Ad ogni modo, secondo il Financial Times, il Regno Unito deve andare avanti rispetto alla Brexit. Questo non dovrebbe significare ignorarne le conseguenze, negare un dibattito su come porvi rimedio o accettare la narrazione del suo principale architetto, Nigel Farage. Il suo ultimo veicolo politico, Reform UK, ha raggiunto nuove vette nei sondaggi con questo argomento di Farage: la Brexit non era difettosa nel concetto, ma nell'esecuzione. Farage dice che la Brexit sarebbe stata tradita da un establishment politico incompetente che non ci ha mai davvero creduto. Risultato: Reform propone un isolamento ancora maggiore del Regno Unito, con un linguaggio anti-immigrazione che si spinge sempre di più nei tropi dell'estrema destra. Questa è una piattaforma non meno mendace di quella che ha portato il Regno Unito fuori dall'Unione Europea. E allora la domanda è se il Regno Unito dovrebbe rientrare nell'Unione Europea. È troppo presto, secondo il Financial Times, per fare in modo che il Paese decida. Un eventuale ritorno nell'Unione Europea dovrebbe essere costruito nel corso del tempo, sebbene il riavvicinamento potrebbe essere nell'interesse di lungo termine del Paese, il clima politico attuale non è maturo e non è certo che l'Unione Europea accetterebbe il Regno Unito indietro. Il processo rischierebbe di assorbire tutto l'ossigeno politico, distogliendo l'attenzione dalle riforme strutturali necessarie per ridurre gli ostacoli interni alla crescita britannica. Tuttavia, il Regno Unito deve avvicinarsi all'Unione Europea, anche senza rientrarci, attraverso un accordo su misure che possa evolvere. Un cambio di primo ministro è imminente, potrebbe offrire l'opportunità di allentare alcune linee rosse del Labour, come nessun ritorno nel mercato interno, nell'unione doganale o alla libera circolazione delle persone nell'Unione Europea. Queste sono restrizioni che hanno inutilmente limitato il margine di manovra del governo di Keir Starmer. Certo, ci sarebbero compromessi da fare, non da ultimo possibili concessioni sulla libera circolazione, ma potrebbe valerne la pena. L'Unione Europea potrebbe avere poco appetito per un altro accordo o serie di accordi stile Svizzera. Tuttavia, i leader dell'Unione Europea farebbero bene ad ammettere che hanno molto da guadagnare dall'avvicinare il Regno Unito. A 10 anni dalla Brexit, il Regno Unito non può oggi tornare indietro, ma poi dovrebbe cercare di recuperare parte di ciò che ha perso, così tra l'altro il Financial Times. Su Le Monde oggi, e ve la suggeriamo per intero perché non abbiamo il tempo di leggerla,

0: Regret, il rimpianto per la Brexit, è oggi un sentimento dominante condiviso da quasi il 60% dell'opinione pubblica. Se oggi ci fosse un nuovo referendum, l'uscita dall'Unione raccoglierebbe meno del 40% dei voti. Si è realizzato lo scenario peggiore, quello che era previsto, lo abbiamo già letto con altri giornali, ma questi 10 anni segnano anche un evento a lungo impensabile, l'ascesa dell'estrema destra, perché l'apparente voltafaccia dei britannici, oggi a favore dell'Unione Europea, nasconde un'altra realtà. Mentre un'ampia maggioranza rimpiange il voto del 2016 per la Brexit, il più radicale sostenitore della separazione dall'Unione Europea, cioè il leader di estrema destra Nigel Farage, è alle porte del potere. Il suo partito Reform UK è in testa nei sondaggi per le elezioni previste per il 2029. Il sistema elettorale britannico a turno unico, che dichiara eletto il candidato in un collegio che arriva per primo, un tempo considerato bastione invalicabile per l'estrema destra, ora gioca a favore dell'estrema destra grazie alla dinamica di cui gode, principalmente a discapito dei conservatori. Come spiegare questo paradosso? Per Le Monde la risposta va cercata nell'ambiguità del Regret. Quasi la metà dell'elettorato ritiene che la Brexit avrebbe potuto funzionare, ma che i responsabili politici l'hanno gestita male. Risultato: la metà degli elettori pro-Brexit del 2016 ora vota per il partito di Farage, rimproverando i conservatori di non aver portato a termine il lavoro. Questo malcontento alimenta la crescita di un nazionalismo identitario inglese e bianco che si manifesta nella xenofobia e nella violenza antimusulmana, come le manifestazioni organizzate dal neofascista Tommy Robinson, che si spartisce il mercato elettorale dell'odio con Nigel Farage. Ed è un altro paradosso, perché il referendum 2016 si era giocato in larga misura proprio sulla questione migratoria, ma da allora nulla è stato risolto. In un paese in cui il ricordo della resistenza vittoriosa al nazismo ha alimentato l'illusione di un'immunità definitiva rispetto all'estrema destra, il fenomeno Farage rischia di essere messo sotto il tappeto. Certo, la popolarità massiccia dell'Unione Europea tra i giovani britannici oggi alimenta la speranza un giorno di un return, un ritorno nell'Unione Europea. L'ascesa del pro-europeo Andy Burnham a primo ministro è un segnale incoraggiante, ma esiste il rischio che i demoni della xenofobia scatenati dalla Brexit e sfruttati da Nigel Farage spazzino via per sempre la prospettiva di una riconciliazione con l'Europa. Ci fermiamo qui, da David Carretta, una buona giornata con Radio Radicale.
1: Grazie a David Carretta, la sua rassegna stampa internazionale. Fra qualche istante Francesco Radicioni per la rassegna stampa cinese. Vi ricordo alle 7.10 spazio transnazionale in diretta a cura di Francesco De Leo, alle 7.30 Derrick a cura di Michele Governatori, alle 7.35 stampa e regime a cura di Carlo Romeo. Ma adesso Francesco Radicioni, rassegna stampa cinese. Buon ascolto.
2: Buongiorno agli ascoltatori, al microfono Francesco Radicioni per un nuovo appuntamento con la rassegna della stampa e della blogosfera cinese di Radio Radicale. Questo è un servizio della CCTV, la televisione di Stato di Pechino, che così dava conto del via libera del Consiglio di Stato, e cioè il governo cinese, al nuovo piano quinquennale per accelerare la modernizzazione dell'agricoltura e delle aree rurali. Mentre la Cina deve fare i conti con poche terre coltivabili e scarse risorse idriche, ma anche con la forte dipendenza dalle importazioni di soia, con frequenti eventi climatici estremi e con le tensioni geopolitiche

0: internazionali. Negli ultimi anni la modernizzazione dell'agricoltura e delle aree rurali è diventata sempre di più una delle priorità per la seconda economia del mondo. E se la sicurezza alimentare è ormai una vulnerabilità strutturale per la Repubblica Popolare, su questo un solo dato, vive in Cina un quinto della popolazione mondiale, ma sono lì solo il 7% delle terre arabili del pianeta, Pechino non fa mistero di voler puntare sulla tecnologia per migliorare la produttività delle aree rurali. Che cosa scriveva allora il Consiglio di Stato? È necessario insistere nel considerare la risoluzione delle questioni relative all'agricoltura, aree rurali e contadini come la priorità assoluta dell'intero lavoro del Partito Comunista. Rafforzare la leadership del Partito Comunista sui cosiddetti tre rurali, attuare in modo completo, preciso e integrale la nuova filosofia dello sviluppo, sostenere il principio di cercare il progresso mantenendo la stabilità, dare priorità allo sviluppo dell'agricoltura e delle aree rurali, promuovere l'integrazione tra aree urbane e aree rurali. È necessario puntare all'obiettivo di costruire una grande potenza agricola. Utilizzare come leva principale la promozione della rivitalizzazione rurale globale, assumere come guida lo studio e l'applicazione dell'esperienza del progetto dei 10.000 villaggi, usare come forza trainante fondamentale la riforma e l'innovazione. È necessario promuovere in modo integrato la modernizzazione agricola e delle aree rurali, coordinare lo sviluppo dell'agricoltura tecnologicamente avanzata, dell'agricoltura verde e dell'agricoltura di qualità, costruire un meccanismo di prevenzione del ritorno alla povertà. È necessario accelerare la costruzione di una campagna bella, vivibile e produttiva, promuovere progressi significativi verso la realizzazione sostanziale della modernizzazione agricola e di condizioni di vita moderne nelle aree rurali. Così come fornire un sostegno fondamentale per garantire progressi decisivi verso la realizzazione della modernizzazione socialista. E come farlo? Entro il 2030, aggiungeva il piano del governo di Pechino, sarà stabilmente rafforzata la capacità di garantire le forniture di cereali e di altri importanti prodotti agricoli, consolidando così le basi della sicurezza alimentare e migliorando costantemente la qualità, l'efficienza e la competitività dell'agricoltura. Saranno significativamente alzati i livelli di autonomia e di autosufficienza scientifico-tecnologica in agricoltura, mentre si otterranno importanti progressi nello sviluppo delle nuove forze produttive di qualità nel settore agricolo. Saranno compiuti progressi significativi nella trasformazione dell'agricoltura in una grande industria moderna, mentre il reddito dei contadini continuerà a crescere a un ritmo relativamente rapido. Sarà accelerata la costruzione di campagne belle, vivibili e produttive, così come saranno migliorati gradualmente il livello delle infrastrutture rurali, la facilità di accesso ai servizi pubblici e la qualità dell'ambiente di vita. Entro il 2035, concludeva il documento del Consiglio di Stato, saranno compiuti progressi decisivi nella rivitalizzazione complessiva delle aree rurali. Sarà sostanzialmente realizzata la modernizzazione dell'agricoltura. Le campagne potranno godere in larga misura delle condizioni proprie di una vita moderna e saranno ottenuti risultati significativi nella costruzione di una grande potenza agricola. E al di là del consueto linguaggio un po' esoterico dei documenti ufficiali di Pechino, la leadership cinese punta a realizzare la rivitalizzazione rurale soprattutto attraverso la biomanifattura, l'intelligenza artificiale, i macchinari elettrici e i droni agricoli. 155 modelli di veicoli a nuova energia sbarcano nelle campagne, così dava conto il portale Jiemian. Ma non solo, infatti nei giorni scorsi il Ministero del Commercio e altre sette agenzie governative hanno anche pubblicato nuove linee guida sullo sviluppo dell'intelligenza artificiale Plus rivolta ai consumi, e dopo che il dibattito sull'intelligenza artificiale ha ruotato soprattutto intorno a semiconduttori, data center, controlli alle esportazioni, ora la Repubblica Popolare vuole portare l'AI direttamente nella vita di 1.400.000.000 di cinesi. L'obiettivo è portare l'intelligenza artificiale all'interno dei beni di consumo, dagli smartphone ai veicoli intelligenti fino ai robot umanoidi, ma anche nei servizi di assistenza domestica, nella cura degli anziani, nel turismo e nell'istruzione, così come nelle attività commerciali. A Shenzhen l'intelligenza artificiale ha aiutato nell'esame di più di 600.000 casi giudiziari. Come assicurare la giustizia legale? Questo è il titolo di un reportage pubblicato dal portale Izai, anche se aggiungeva la rivista Caixin. Quando i dipendenti se ne vanno, i loro cloni continuano a lavorare, e tra l'altro proprio nei giorni scorsi il Consiglio di Stato ha anche pubblicato un piano di azione sulla strategia di occupazione al primo posto nel periodo del 15° piano quinquennale, e come era inevitabile c'era anche una riflessione dell'impatto dell'intelligenza artificiale per l'occupazione. Primo, piano per la creazione di posti di lavoro nell'ambito dell'intelligenza artificiale. Orientare le risorse per l'innovazione verso settori con un forte potenziale di creazione di posti di lavoro, allargare le opportunità di utilizzo dell'intelligenza artificiale in settori emergenti, promuovere attivamente nuove professioni e nuovi impieghi, sostenere le micro, le piccole e le medie imprese nell'esplorazione di percorsi di aggiornamento intelligente a basso costo e di facile attuazione, mentre si rafforza ulteriormente la loro competitività e la capacità di assorbimento del mercato del lavoro. Secondo, piano per sfruttare il potenziale dell'occupazione dell'intelligenza artificiale nei settori tradizionali. Valorizzare il ruolo dell'intelligenza artificiale nella trasformazione e nell'ammodernamento delle industrie tradizionali, mentre si creano nuove opportunità legate alla digitalizzazione nei settori tradizionali. Sfruttare il ruolo dell'intelligenza artificiale per il miglioramento dell'ambiente di lavoro, per l'innalzamento degli standard di sicurezza e per l'aumento della qualità e dell'efficienza delle attività lavorative, dando così priorità alle applicazioni nei posti caratterizzati da carenza di manodopera e condizioni di lavoro pericolose. Terzo, piano per sostenere la transizione professionale e la ricollocazione dei lavoratori. Rafforzare la formazione congiunta tra scuole e imprese, integrare nel sistema educativo le conoscenze generali e le conoscenze tecniche relative all'intelligenza artificiale, potenziare la formazione professionale in materia di intelligenza artificiale e la preparazione del personale altamente richiesto dal mercato, concentrarsi sulle esigenze di quei lavoratori che devono affrontare una transizione professionale o un cambiamento di impiego, fornendo servizi efficaci di collocamento, di orientamento al lavoro e di formazione professionale, così da favorire una ricollocazione e un reinserimento più facile nel mercato del lavoro, anche se si chiedeva in un editoriale il Gongren Rebao. Con l'arrivo dell'onda dell'intelligenza artificiale, come costruire un solido argine a tutela dei diritti e degli interessi dei lavoratori? E ci torneremo intanto con quest'ultima segnalazione, anche per oggi ci fermiamo qui, non prima di aver ricordato che ci trovate anche su Instagram e su X, @FRadiscioni, mentre il podcast di queste e delle altre puntate si può scaricare dal sito radioradicale.it. Un saluto da Francesco Radiscioni, e con la rassegna della stampa e della blogosfera cinese ci risentiamo martedì alle 7.
1: 7:10 minuti, buongiorno agli ascoltatori di Radio Radicale. Oggi martedì 23 giugno 2026, vi ricordo l'appuntamento con la nostra rassegna stampa a cura questa settimana di Carlo Romeo, stampa e regime alle 7:35, poco prima Michele Governatori con Derrick, adesso invece spazio transnazionale con Francesco De Leo. Buongiorno Francesco.
2: Buongiorno a te Roberta, bentrovati da Francesco De Leo e Alessandro Teodori in regia, con noi come sempre Giampiero Gramaglia. Buongiorno Giampiero.
3: Buongiorno Francesco e buongiorno a chi ci segue.
2: Tre notizie e due editoriali da segnalarvi stamane sul Financial Times. SpaceX perde 400 miliardi di dollari di valore di mercato mentre il rialzo iniziale subisce una battuta d'arresto. Le azioni del gruppo di Elon Musk, attivo nel campo dell'intelligenza artificiale dei razzi, crollano di oltre il 16%, questo a seguito di un nuovo aumento dei rendimenti obbligazionari statunitensi. A questo proposito c'è, vi leggo, un aggiornamento dalle agenzie: l'indice azionario sudcoreano Kospi ha registrato un crollo di oltre il 6%, trainato dalle vendite massicce dei colossi dei chips SK Enix e Samsung, questo a seguito delle pesanti perdite di cui vi dicevo registrate dal settore tecnologico a Wall Street. Ma torniamo sul Financial Times. Alan Greenspan muore all'età di 100 anni, il presidente di lunga data della Federal Reserve, è stato osannato durante il suo mandato, ma la sua eredità è stata rivalutata durante la crisi finanziaria. I consigli contrastanti di Stati Uniti e Iran sullo stretto di Hormuz lasciano gli armatori in una situazione di incertezza. Alle navi, scrive il Financial Times, vengono fornite indicazioni incompatibili sulla rotta più sicura per attraversare lo stretto. Editoriale di Ellie Gerlmeyer sul quotidiano britannico, vice direttore del programma per il Medio Oriente e il Nord Africa presso il Consiglio europeo per le relazioni estere, come superare l'impasse sul programma nucleare iraniano. Se la prossima fase dei negoziati dovesse fallire, Washington e Teheran potrebbero ritrovarsi intrappolate in un ciclo infinito di guerra. E poi l'editorialista del Financial Times, Gideon Rachman, che scrive: gli alleati degli Stati Uniti sembrano intenzionati a dichiarare l'indipendenza dagli Stati Uniti, i partner tradizionali stanno riconsiderando i propri legami economici. Importante la notizia che ci dà il China Daily: l'Iran accoglierà gli ispettori e potrà vendere il proprio petrolio, però il capo negoziatore iraniano Mohammed Bagher Ghalibaf ha dichiarato ai media iraniani che lo stretto di Hormuz sarà amministrato dall'Iran. Tutti devono sapere che l'amministrazione dello stretto di Hormuz non tornerà mai più come era prima della guerra, ha affermato Ghalibaf durante il viaggio di ritorno a Teheran dopo i negoziati con gli Stati Uniti e Svizzera. Naturalmente le norme internazionali saranno rispettate, dice Ghalibaf, ma sarà l'Iran ad amministrare lo stretto di Hormuz. Vediamo Times of India, parole di Trump: sarò un risolutore di problemi anche con Bibi. A Trump è stato chiesto come intende impedire a Netanyahu di far deragliare i negoziati sull'Iran. Vediamo i quotidiani ucraini in lingua inglese. Il Kiev Independent: un voto già deciso in una Russia sempre più imprevedibile, attacchi con i droni, tensioni economiche, un crescente malcontento popolare stanno complicando gli sforzi del Cremlino di mettere in scena un'altra dimostrazione di stabilità politica. Il Kiev Post: gli attacchi notturni russi feriscono 6 persone in tutta l'Ucraina, mentre Kiev lancia l'allarme aereo. La TASS: il responsabile della sicurezza russo e i suoi omologhi dei paesi BRICS discuteranno delle minacce alla sicurezza. Il segretario del Consiglio di sicurezza russo Shoigu dovrebbe inoltre tenere diversi incontri bilaterali con i capi delle delegazioni dei principali paesi BRICS. Andiamo in Europa, Le Monde: le acque del Golfo di Biscaglia e del Mediterraneo sono nuovamente surriscaldate, è il perfetto riflesso di ciò che sta accadendo nell'atmosfera. Le temperature anomale delle acque possono aumentare i flussi di umidità nell'atmosfera o annullare la brezza marina. Gli scienziati temono le loro ripercussioni sulla flora e sulla fauna marine. Vediamo il paese: Stati Uniti contro Iran, la guerra tra forze disuguali che nessuna delle due parti è riuscita a vincere. La combinazione di tattiche militari asimmetriche e obiettivi civili al di fuori del campo di battaglia ha offerto al regime iraniano un vantaggio competitivo e psicologico, nonostante la sua evidente inferiorità rispetto alla prima potenza mondiale. Vediamo il Times of Israel: alla vigilia dei colloqui diretti tra Gerusalemme e Beirut, Netanyahu promette di mantenere la presenza presenza in Libano. Il quinto ciclo di negoziati a Washington prende il via martedì, nonostante sia oscurato dall'accordo tra USA e Iran. Il primo ministro libanese afferma di non accettare che nessun altro soggetto negozi a nome del paese. L'escalation ha un prezzo, scrive Jerusalem Post. I colloqui in corso in Svizzera rafforzano l'Iran e lasciano Israele in una posizione vulnerabile. Arab News, Vance afferma che i colloqui tra Stati Uniti e Iran hanno gettato buone basi per un accordo di pace definitivo. Infine, Press TV, in apertura, il presidente Galibaf, lo stretto di Hormuz, lo abbiamo già detto, non tornerà mai più alla situazione precedente alla guerra. Sarà l'Iran a gestirlo. Gian Piero Gramaglia.
3: Sì, per la prima volta da mesi questa mattina l'Iran è praticamente assente dai titoli di testata di tutti i principali media statunitensi. A puntare sugli strascichi del conflitto è soltanto Axios, che però si mette nella prospettiva di Israele ed esprime il timore che il timore del premier israeliano Benjamin Netanyahu e della sua coalizione che il presidente USA Donald Trump stia rafforzando la presa dell'Iran sul Libano. Aprono con gli esteri anche il New York Times e il Wall Street Journal, ma sono esteri di tutt'altra natura che avrei pensato di sentire più evocati dai media britannici ed europei, cioè il decimo anniversario della Brexit. Il New York Times gli dedica addirittura tre titoli. La Gran Bretagna fa ancora i conti con la Brexit 10 anni dopo il voto, con una diminuzione del commercio e degli investimenti. Gli analisti concordano sul fatto che l'economia britannica è più piccola di quanto non sarebbe stata se il paese fosse rimasto nell'Unione Europea. Poi c'è un servizio dal titolo Quelle fragole inglesi raccolte da lavoratori dell'Asia centrale, in particolare provenienti dal Kirghizistan e dal Tagikistan, lavoratori che sono essenziali per l'agricoltura britannica. Accanto c'è un grafico che dimostra come dopo la Brexit ci sia stata un'impressionante impennata dell'immigrazione extracomunitaria in Gran Bretagna, mentre quella dai paesi dell'UE è negativa, c'è più gente che se ne va di quella che arriva. Infine, il terzo titolo riguarda il cambio alla guida del governo. Keir Starmer dà le dimissioni da premier britannico, obbedendo, chinandosi di fronte a un ammutinamento del partito. La sua partenza apre la via per l'arrivo di Andy Burnham, un laburista popolare, un sindaco laburista popolare, che diventerà il settimo premier in una decade, il settimo premier del nono governo in una decade, a testimonianza di come la Brexit abbia aperto una fase di instabilità nella politica britannica, tradizionalmente forte invece della sua stabilità. Anche il Wall Street Journal si occupa della Brexit e racconta le forze che hanno rotto il sistema bipartitico nella Gran Bretagna. Le forze sono in realtà una personalità, quella di Nigel Farage, che era stato il leader della Brexit, del movimento per la Brexit, e adesso avrebbe, secondo il Wall Street Journal, un'opportunità di prendere il potere in Gran Bretagna alle prossime elezioni, quando ci saranno. Cambiano totalmente argomento gli altri media, si occupano di tensioni interne agli Stati Uniti, in particolare il Washington Post e la CNN, delle tensioni esistenti tra il sistema giudiziario e l'amministrazione Trump, e il Washington Post approfondisce le tensioni che ci sono tra la Corte Suprema e l'amministrazione nel momento in cui la Corte Suprema si appresta a dare il suo avviso su tre punti importanti per l'amministrazione, cioè la limitazione del diritto di cittadinanza per nascita negli Stati Uniti, la possibilità di licenziare i capi delle agenzie indipendenti e il tentativo di ridisegnare i poteri della Federal Reserve. Bando ancora su altri argomenti, politico che si occupa delle tensioni esistenti nel Partito Repubblicano nei confronti di Trump e la Fox che sposta l'attenzione sulla cronaca e su un'ondata di atti di violenza e di omicidi nelle città governate dai democratici. E con questo ti restituisco la linea.
2: Grazie Giampiero, ovviamente non ti deluderemo, la stampa britannica si occupa del decennale della Brexit, leggeremo e commenteremo con il nostro ospite, il tutto è Luca Cinciripini, ricercatore dell'Istituto Affari Internazionali, bentornato.
4: Buongiorno Francesco, grazie.
2: Mi senti Luca?
4: Sì.
2: Chiedo lumi alla regia.
4: Mi senti?
2: Ora sì, perfettamente. Perfetto. Allora Luca, buongiorno.
4: Buongiorno.
2: Apertura del Financial Times. Il Regno Unito irritato dalla decisione dell'Unione Europea di rinviare un vertice fondamentale dopo le dimissioni di Starmer. La riunione di luglio sulle relazioni più strette è stata rinviata mentre Bruxelles si prepara all'eventualità che Barham diventi primo ministro. Dopo che lunedì Sir Keir Starmer ha annunciato le sue dimissioni, Antonio Costa, che è presidente del Consiglio Europeo, ha dichiarato che il vertice del 22 luglio sarebbe stato accantonato per consentire all'Unione Europea di collaborare con il successore del primo ministro britannico. La mossa ha sorpreso e infastidito il governo di Starmer, secondo quanto riferito da due persone coinvolte nei negoziati. La data del vertice era stata annunciata solo la settimana scorsa. Barham, che dovrebbe sostituire Starmer come primo ministro, dovrà ora aggiungere le relazioni tra Regno Unito e UE alla lista delle questioni da affrontare. Le tensioni sono emerse, scrive il Financial Times, alla vigilia del decimo anniversario del voto sulla Brexit del 2016, considerato dal governo laburista un disastro economico e politico. Starmer ha cercato di attribuire la colpa a Farage, leader di Reform UK, che ha sostenuto il voto a favore dell'uscita dall'Unione. Allora Luca, prima di parlare di politica domestica UK, due punti: il decimo anniversario della Brexit e i rapporti futuri del Regno Unito con Bruxelles.
4: Sì, diciamo che non poteva esserci una ricorrenza per certi versi peggiore per il Regno Unito per festeggiare i dieci anni di Brexit, ovvero l'arrivo del settimo primo ministro e quindi la caduta del sesto primo ministro in 10 anni, che cade non perché perde un'elezione in questo caso, ma come molti suoi predecessori per questioni interne al proprio partito, perché perde in buona sostanza la fiducia del proprio gruppo parlamentare. Diciamo che nonostante siano passati 10 anni, Brexit continua a condizionare la politica britannica, continua a condizionare soprattutto il destino di primi ministri che non riescono a superare la polarizzazione di Brexit, ma soprattutto non riescono a superare le limitazioni che le conseguenze di quel referendum continuano a porre sull'azione dell'esecutivo. In questo senso Starmer è stato vittima, come i suoi predecessori, di quelli che cominciano a diventare dei limiti strutturali all'azione di un esecutivo britannico, perché il quadro economico è quello che tutti conosciamo, il Regno Unito è un quadro economico sempre più indebolito, sempre più fiacco da un punto di vista di margini di spesa. Ogni esecutivo si presenta con ambiziosi piani di investimenti, poi vedremo anche quali saranno le idee di Burnham da questo punto di vista, ma qualsiasi investimento che riguardi la spesa domestica o che riguardi anche le ambizioni in materia di politica estera richiede una leva economica che in questo momento nessun governo britannico riesce ad avere. Il rinvio del summit del 22 luglio mi sembra una conseguenza abbastanza inevitabile di quanto è successo ieri. Molto probabilmente Burnham subentrerà a Downing Street attorno al 17-18 di luglio, se come pare nessuno all'interno del partito si candiderà contro di lui. Sarebbe stato francamente molto complesso tenere un summit che quest'anno, ancora di più dopo quello dell'anno scorso, deve portare a casa qualche risultato e quindi superare, diciamo, i semplici formalismi diplomatici. Sarebbe stato difficile farlo con un primo ministro entrato in carica da 4-5 giorni e soprattutto un primo ministro di cui ad oggi non si sa granché in tema di obiettivi politici di governo.
2: E adesso ci arriviamo. Andy Bannon si prepara a salire al potere mentre Keir Starmer si congeda con commozione. Questa è l'apertura del Guardian. Il nuovo deputato di Macclesfield potrebbe ottenere le chiavi del numero 10 senza opposizione, dopo che le dimissioni del primo ministro britannico hanno spianato la strada al suo successore. Che bilancio fai? Poi parleremo del possibile nuovo primo ministro. Però che bilancio fai su Starmer a Downing Street?
4: Bilancio di luci e ombre, con molte più ombre che luci, come è evidente. Le poche luci riguardano più che altro la politica estera, dove Starmer sicuramente ha saputo tenere una linea molto ferma, molto coerente sull'Ucraina, ha avuto la capacità di opporsi a Trump all'inizio della crisi iraniana. Molte più ombre su quella che è stata però la gestione interna, dalla mancanza di una chiarezza di obiettivi politici o anche di un piano di governo. Quello che molti hanno rimproverato a Starmer sin dall'inizio è di aver incentrato un'azione di governo improntata al cambiamento, ma il cambiamento non può ovviamente essere un programma politico di per sé. È sembrata mancare una chiara direzione, è sembrata mancare un'organizzazione sin da subito anche in quella che è stata tutta la compagine governativa e la macchina burocratica e l'esecutivo, e questo probabilmente è stato il limite più grande di Starmer, che non è un politico di razza, non dimentichiamo. Starmer arriva alla politica tardi, eppure ha avuto quasi 2 anni per preparare una successione che era ormai nell'ordine naturale delle cose, visti gli alti tassi di impopolarità dei precedenti governi conservatori. Ecco, forse sta proprio in questo la colpa, tra virgolette, più grave di Starmer, cioè quello di non aver saputo sfruttare il tempo che aveva a sua disposizione per preparare un passaggio di consegne che doveva consentire al Labour di arrivare a questa sfida molto più pronto di quanto poi in realtà non è sembrato.
2: Torniamo sul Financial Times, dove Stephen Bush firma un editoriale dal titolo «Bannon potrebbe avere proprio ciò che serve per avere la meglio su Farage. Le differenze programmatiche tra il suo futuro mandato di primo ministro e quello di Starmer saranno minime ma significative». Scrive tra l'altro Bush: «Oggi nessuno ha ben chiaro come Andy Bannon governerà. Il suo percorso verso Downing Street è in parte lastricato dal successo della grande Manchester, che si è basato sull'apertura agli investimenti privati, in particolare agli investimenti diretti esteri. Eppure Bannon descrive gli ultimi 40 anni di politica economica come un fallimento, piuttosto che come una parte essenziale di quello che era il modello Manchester. Le continue speculazioni su chi dovrebbe o potrebbe essere il suo ministro delle finanze riflettono in parte l'incertezza su quale versione di Bannon entrerà in carica. Tu che idea ti sei fatto del personaggio?
4: Allora, è un po' complesso farsi un'idea strutturata di Bannon, perché è un personaggio che ha sostanzialmente attraversato tutte le fasi del Labour, almeno degli ultimi 25 anni. È stato ministro sotto Blair, ha avuto dei ruoli, degli incarichi governativi con Gordon Brown, però ha fatto parte anche delle stagioni corbiniane, diciamo, e chiaramente ha avuto ruolo in primo piano anche nell'ultimo Labour di Starmer. Quindi ad oggi il nodo è proprio questo, cioè Bannon è stato scelto tra virgolette dal partito, o comunque viene supportato perché viene vista come la figura maggiormente in grado di poter affrontare e battere Farage, perché gode sicuramente di una forte popolarità all'interno del paese, e perché appunto, a differenza di Starmer, è per l'appunto un politico, quindi possiede quel fiuto, quell'istinto, quella capacità di connessione empatica con l'elettorato che a Starmer è sempre mancato. In un'epoca di polarizzazione, di atomizzazione del voto dei partiti tradizionali, soprattutto il Regno Unito, dove la popolarità dura sempre meno, non è detto che questo basti, quindi bisognerà vedere poi la sua capacità effettivamente di portare a casa dei risultati, a fronte di un quadro, ripeto, nel quale nessuno ad oggi sa per cosa si batta, tra virgolette, Bannon. E in questo senso il fatto di non avere probabilmente una competizione interna, quindi una competizione per la leadership che consenta a lui, a un eventuale altro candidato, di testare le proprie piattaforme politiche, a me sembra un'occasione mancata, perché impedisce anche di conoscere quello che è un programma di governo di Bannon, e impedisce anche, gli impedirà di ottenere quel minimo di mandato o comunque di alleviare quel deficit di rappresentanza di cui potrebbe soffrire in un contesto nel quale appunto il suo arrivo a Downing Street può sembrare più una manovra di palazzo che altro. Staremo a vedere, ci sono una serie di contraddizioni appunto tra la sua condotta da sindaco e la sua forte critica di quella che è stata la politica economica degli ultimi 30 anni. Investirà probabilmente molto su educazione, trasporti, housing, però torniamo al punto di prima, è un programma sicuramente ambizioso, perlomeno nelle grandi linee esplorate finora, che però richiederà degli investimenti molto pesanti.
2: Chiaro, grazie davvero a Luca Cinciripini, ricercatore dell'Istituto Affari Internazionali, è stato un piacere, grazie ad Alessandro Tedoni in regia, la linea torna a Roberta Iannuzzi.
1: Grazie a Francesco Dalle e ai suoi ospiti, adesso sono le 7:30 minuti, andiamo ad ascoltare Michele Governatori con Derrick.
5: Benvenuti a Derrick, puntata 726. La mia popolarità non ti riguarda, pensa alla tua, ha risposto pubblicamente Meloni a Trump dopo la di lui uscita a valle delle interazioni tra i due al vertice di Evian. Io e l'Italia non imploriamo nessuno. Che più vecchi ricorderà quella pubblicità, cos'era, un dopo barba, dell'uomo che non deve chiedere mai. Tante altre volte abbiamo sentito «noi non accettiamo lezioni», una delle frasi più insidiose da chi vuole apparire vincente, visto che proprio i vincenti di solito sanno imparare, non dico da tutti, ma almeno dai tanti che hanno qualcosa da insegnare. Politici che intervengono coi tempi fulminei e superficiali dei social al minimo pretesto, solo per autoassegnarsi punti di merito rispetto all'altra fazione, tipo pallottoliere dopo un colpo a biliardo. Da un lato la semplificazione di tutto, che viene comunicato più per muovere le palline che perché abbia importanza per la collettività, dall'altro la personalizzazione di tutto, come se l'empatia immediata fosse l'unica cosa che può coinvolgere l'elettore medio. Ci sarebbe bene dopo certe dichiarazioni un bel pappappero da asilo d'infanzia. Si usa ancora? Sei meno popolare di me, pappappero. Molti leader politici, anche internazionali, si sono stretti a Meloni sull'uscita di Trump. Mentre non ricordo, magari per la mia memoria selettiva polemica, altrettanto sdegno e unità quando Trump è uscito dagli accordi di Parigi sul clima, o ha distrutto il fair play del commercio internazionale, o ha tentato di imporre all'Europa, che ha perfino finto di acconsentire, l'acquisto a prezzo indeterminato di gas. In compenso, apriti cielo quando si è graficamente paragonato a Gesù. Blasfemo megalomane! Più appropriato fifone, visto che di fronte alle critiche si è rimangiato l'uscita, probabilmente scontentando anche i fan. Luca Bizzarri dice che la classe politica ha perso autorevolezza. Fiorenza Sarzanini ha scritto che la personalizzazione dei rapporti tra i rappresentanti di istituzioni è pericolosa e da evitare. In effetti, se dall'altra parte c'è uno a livello asilo d'infanzia, un capo di governo deve abbassarcisi, una risata o un no comment di superiorità non sarebbero più efficaci come prova di forza. D'altra parte nemmeno l'elitismo o le tecnocrazie sono il modo giusto per riavvicinare gli elettori a una partecipazione sui temi importanti. E allora siamo condannati al populismo del pappappero? Io ne immagino uno diverso, che chiamerei popolarismo, in cui i politici parlano sì un linguaggio semplice, ma non per dire che sono più fighi del concorrente e muovere un punto sul pallottoliere, ma per tradurre in temi comprensibili le questioni su cui devono prendere decisioni che inevitabilmente scontenteranno qualcuno e hanno bisogno di essere spiegate, poi, grazie a questo lavoro, forse, accettate. Una volta ho sentito o letto Schlein stigmatizzare la fine, peraltro sono annunciata, dello sconto accise e combustibili, non argomentando l'utilità della misura, ma per evidenziarne l'incoerenza con promesse precedenti della destra. Avrebbe potuto dire «sei una bugiona». Sono inadeguati gli elettori o lo è il comportamento con cui si cerca di coinvolgerli? Testi e link di Derrick sul blog Derrick Energia. Un saluto da Michele Governatori.
1: Questa era Derrick, 7:34 minuti, tra poco Stampa e Regime con Carlo Romeo. Io vi ricordo soltanto che questa mattina alle 9:30 è prevista la seduta della Camera con il seguito della discussione del disegno di legge per le dichiarazioni di voto finale e per la votazione finale sul piano casa. poi, anzi prima alle 9, una edizione breve del nostro notiziario. Parleremo dei negoziati tra Stati Uniti e Iran, le dimissioni di Keir Starmer in Gran Bretagna, la rivoluzione dei fenicotteri in Albania, le polemiche tra Trump e Giorgia Meloni, di cui ci parlava Michele Governatori, e il valore del contratto di lavoro secondo l'ultima piattaforma firmata dai maggiori sindacati. Questi i temi principali del nostro notiziario del mattino, ma adesso sono le 7.35 e andiamo ad ascoltare la voce di Carlo Romeo con Stampa e Regime.
6: Buongiorno a tutti. Allora, ovviamente Starmer e il titolo di oggi non è che sia geniale, intendiamoci, però insomma, maledizione Brexit, lo riprendono un po' tutti. Qualche commentatore italiano soddisfatto dice che finalmente diciamo Londra sta creando qualche difficoltà a Roma per il numero di premier che cambia, insomma non è che sia una gran gara, ma sono in diversi a farlo notare. Sale la mentre Starmer si dimette fra le lacrime, la foto con l'abbraccio alla moglie è praticamente la foto del giorno. Ci si comincia a chiedere: ma chi è Barnum? E anche se i giornali non lo dicono, in realtà viene fuori un po'. Vi ricordate Zelig di Woody Allen? Ecco, forse uno Zelig, perché non è chiarissimo il personaggio. Comunque vedremo, anche oggi troverete sui giornali la barzelletta, che sono tre giorni che ci raccontano dei tre leader storici laburisti che entrano in un bar di Londra e il barista gli chiede: Andy, cosa prendi? Per dare proprio l'idea della situazione. Ci sono però argomenti sotterranei che in realtà fanno pensare, perché Londra è sempre stato un crocevia per soprattutto per chi porta la barba finta da Mosca, ma non solo. E quindi bene fa Stefano Rolli sulla Stampa a giocare su un altro tavolo. Ci sono due persone. Starmer si è dimesso, dice una, e l'altra risponde: vodka per tutti. E poi abbiamo, possiamo andare un momento a Repubblica, dove in realtà su questo argomento si allarga il discorso. Giovanni Pigni da San Pietroburgo, il portavoce Peskov, dice: ha sostenuto il livello zero nelle relazioni con noi, difficile immaginare che a Londra possano avere idee diverse. Peskov fa uno dei mestieri più infami del periodo, cioè il portavoce del presidente della Federazione Russa, e dice appunto: non ha lasciato traccia nelle relazioni tra Russia e Regno Unito. Ma è Barber, l'ex direttore del Financial Times, intervistato da Repubblica: un golpe di partito che avrà esiti pericolosi, incognite sul futuro leader. Barber è stato per 15 anni il direttore del Financial Times. Con Starmer a Downing Street per settimane avremo un governo zombie di fronte agli alleati. L'ex primo ministro ha fatto molti errori, ma sul lungo periodo questa è un'operazione rischiosa. In passato Barnum ha dichiarato molte cose diverse, anche contraddittorie, sarà più di sinistra, dice Barber, senza spiegarci cosa intende per sinistra, ma noi lo immaginiamo. Sulla Stampa, torniamo un momento alla Stampa, così liquidiamo questo argomento. C'è Anna Zafesova: ora Putin ha paura dell'Ucraina, ma il Cremlino può colpire l'Europa. L'ex autore dei discorsi del presidente dice: potrebbe attaccare i Baltici per fermare gli aiuti dell'Unione Europea a Kiev. L'efficacia dei raid ucraini hanno convinto Trump a una svolta. Putin è un testardo e ora lo ha deluso, dice Abbas Galiamov, intervistato da Anna Zafesova, la cerchia dello zar sta vacillando sulla guerra, ma tutti hanno paura di esporsi per primi a pagarne le conseguenze. L'accordo fra USA e Iran lascerebbe a Vladimir il primato di politico più intrattabile al mondo, peggio degli Ayatollah. Politologo Galiamov ci spiega un box della stampa. È in esilio, è stato fra gli autori dei discorsi di Vladimir Putin dal 2008 al 2010. Non è, insomma, non si parla di finestre né di tè, ma insomma pare che le finestre in questo periodo vadano molto di moda, sono tornate di moda a Mosca, ma non è chiarissimo, vedremo. Sulla Colombia, anche qui, ecco, anche il Sud America è argomento che a Mosca sta molto a cuore, ci lavorano, ci si impegnano parecchio. Anche la Colombia svolta a destra, la vittoria del trumpiano El Tigre, con De La Espria cresce il blocco conservatore in Sud America, la sinistra chiede riconteggio. E ci sono lui, Abelardo De La Espria, con il suo candidato José Manuel Restrepo, con la maglietta della Colombia dei mondiali, che esultano, ma si discute. Sara Gandolfi ci racconta: la Colombia si unisce così ad Argentina, Cile, Ecuador, Bolivia, Panama, Salvador, Costa Rica, Paraguay, Perù, anche se quest'ultimo è in attesa della conferma della vittoria di Keiko Fujimori alla presidenza il 7 giugno nella svolta a destra dell'America Latina, in netta inversione di rotta rispetto all'onda rossa che all'inizio di questa decade aveva invece portato al potere diversi leader di sinistra. C'è un ricambio, insomma. Passiamo a Teheran. Teheran accetta le ispezioni, non è chiarissimo. Siamo sul Corriere, Greta Privitera. Chiuso il primo round dei negoziati in Svizzera fra gli USA e Iran, che può tornare a vendere petrolio. Positivo il vicepresidente J.D. Vance. Fatti buoni progressi. Teheran ha accettato di ricevere gli ispettori ALEA sul nucleare, ma gli iraniani smentiscono. Conclude così il Corriere. Però sull'Iran a noi interessa un'altra cosa che solo il Foglio mette, non dico in pagina, in prima pagina, per gli altri scompare. 74 frustate, ascoltate la canzone di Parastu Ahmadi, condannata dal regime iraniano, si intitola Aria di libertà, racconta Priscilla Ruggero. Dal sangue dei giovani della patria sono sbucciati i tulipani, ha intonato la cantante iraniana Parastu Ahmadi dopo la morte di Mahsa Amini, reinterpretando il famoso Tasnif di Aref Kasvini, scritto in memoria dei primi martiri iraniani all'inizio della rivoluzione costituzionale. È diventato uno degli inni del movimento Donna, Vita e Libertà. Ahmadi sapeva che le sue canzoni avrebbero scatenato la censura del regime e non si è mai lasciata intimorire. E nel dicembre del 2024 si è esibita con i suoi musicisti, tutti vestiti di nero, lei senza hijab e con le spalle scoperte, nel deserto fuori la città di Qom. Il concerto senza pubblico nel silenzio dello storico caravanserraglio di Iria Gashin è stato trasmesso in diretta. YouTube è diventato virale in poche settimane per il coraggio della giovane cantante. Sono Parastu, aveva detto, una ragazza vuole cantare per le persone che amo, questo è un diritto che non potevo ignorare, cantare per la terra che amo con passione. Bello il pezzo di Priscilla Ruggero, che è andata appunto a approfondire la storia. Per il regime le canzoni della 29enne sono contenuti volgari e immorali nel testo dell'atto di accusa. La Corte sottolinea come la sentenza non si basi soltanto sull'abbigliamento di Parastu, considerato sceno, perché priva dell'hijab conforme alla sharia e seminudo, ma per la sua produzione, le riprese, il montaggio e l'ampia diffusione dell'opera. Quindi anche sui contenuti. Forse soprattutto sui contenuti. Torno a leggere: il video del concerto su YouTube ha raccolto oltre 3 milioni di visualizzazioni, è diventato un simbolo della resistenza del popolo iraniano e ancora oggi continua a essere condiviso e ricevere commenti di solidarietà. Come tributo alla protesta del popolo iraniano contro il regime, Parastu Ahmadi ha pubblicato la canzone Havaye Azadi, Aria di Libertà, scritta da Fatemeh Dogarani, che dice: nell'aria c'è il desiderio di respirare, è l'aria del pioppo della libertà. Osserva l'immagine di questo desiderio, lascia andare la tristezza che ti rimane in gola, non temo i suoi inganni, né i suoi pugnali, non ho nemmeno del patibolo, delle catene della morte. Non ho paura nemmeno del patibolo, delle catene della morte. Il tuo gelido schiaffo al cuore della verità non ha mai placato la febbre di questa convinzione. È il prezzo della libertà da questa schiavitù se il mio sangue viene versato. E con 74 frustate, di fatto è una pena di morte. Da Teheran andiamo a Israele, c'è un'intervista al presidente Herzog. Agli italiani chiedo, dico di rispettare gli israeliani, dice Herzog, intervistato dal Corriere. Ecco qua Davide Frattini da Gerusalemme. Alcune nazioni occidentali sono troppo ingenue. Cosa succederà con l'enorme quantità di denaro che verrà elargita al regime iraniano? Chiede il presidente Herzog. Gli estremi. In questo paese c'è una grande differenza di posizioni, dall'estrema destra al limite del fascismo all'estrema sinistra pro-palestinese. Poi dice ancora il capo dello Stato, ho enorme rispetto per Mattarella, l'incidente con militari UNIFIL è stato un errore, non abbiamo alcun problema con le truppe italiane, il nostro problema è il mandato. Sugli israeliani la petizione contro Nevo sono estremamente turbato, dico agli italiani rispettate gli israeliani, siamo tutti vicini nel Mediterraneo, sui coloni contro i palestinesi in Cisgiordania, lo definirebbe terrorismo ebraico, chiede Davide Frattini, è un piccolo gruppo, risponde Herzog, che deve essere fermato, sono state prese decisioni in questo senso. In Italia sta circolando una petizione per impedire allo scrittore Eshkol Nevo di partecipare a un festival in Puglia quest'estate. Sono estremamente turbato, risponde il presidente di Israele. Ovviamente non sono tutti gli italiani. Parlo degli estremisti, soprattutto a sinistra, razzisti e prevenuti. Eshkol Nevo è un grande scrittore amante della pace. C'è stato il caso delle proteste contro il padiglione israeliano alla Biennale di Venezia. Per questo dico agli italiani, rispettate gli israeliani, siamo tutti vicini nel Mediterraneo, se abbiamo problemi dovremo discuterne come amici. 11 anni fa lei ha sfidato Netanyahu da capo del partito laburista, da allora la situazione della sinistra in Israele sembra solo peggiorata. Le prossime elezioni sono molto importanti, risponde Herzog, come il presidente non può prendere una posizione politica, ho sostenuto la soluzione dei due stati. Oggi è lontana e per ragioni oggettive, qui c'è da ricordare una cosa che era un chiodo fisso di Marco, non diciamo due stati, diciamo due democrazie, se no viene giù tutto. Torno a leggere Herzog, la prima di queste ragioni oggettive è il 7 ottobre, l'israeliano medio si chiederà andando alle urne, posso fidarmi che un giorno il mio vicino palestinese non si svegli e commetta un attacco terroristico bruciando le case, stuprando, uccidendo e prendendo ostaggi? Stiamo ancora vivendo quel trauma e questo va capito. Sono necessarie riforme fondamentali nell'autorità palestinese e dobbiamo concentrarci sugli incontri diretti tra persone, soprattutto per i giovani. Adesso siamo bloccati dopo le elezioni, con lo sforzo americano può esserci un orizzonte per il dialogo. In questo paese c'è una grande differenza di posizioni, dall'estrema destra al limite del fascismo all'estrema sinistra pro palestinese. Ed Herzog, che è una delle interviste di oggi, rimango sul Corriere, ma è un'altra delle notizie internazionali di oggi. Spagna, nuova tegola per Sanchez, 24 anni al suo ex braccio destro, accusa di associazione per delinquere, condannato anche un altro regista dell'ascesa del Premier. Ma ci dice sempre Sara Gandolfi che il giudice che accusa la moglie del leader è sotto azione disciplinare, avrebbe oltraggiato i poliziotti. Ancora una notizia dall'estero, cortei a Praga, difendiamo l'indipendenza dello Stato, il Corriere su questo è l'unico a dare questa notizia. Scioperi e cortei continuano a attraversare Praga contro la riforma dei media pubblici voluta dal Premier Andrej Babiš. Al centro della contestazione c'è la nuova legge che, approvata la scorsa settimana, abolisce il canone televisivo, sostituendolo con stanziamenti diretti dal bilancio statale. Che vuol dire tradotto, se vi comportate bene vi diamo i soldi, se non vi comportate bene non ve li diamo, banalmente. Torno a leggere. Per i giornalisti, migliaia di manifestanti significherebbe subordinare i media pubblici alle decisioni politiche e sarebbe come seguire un copione già visto nell'Europa dell'Est, dalla Slovacchia sotto Robert Fico e dell'Ungheria sotto Viktor Orban. È una strategia che funziona e che soffia da Est. Poi il Papa, andiamo sull'Avvenire perché è intervenuto. Più armi che cibo, l'appello del Papa in visita al programma alimentare mondiale, si nutrono più le guerre delle persone, intanto le incognite su fondi e fabbriche rallentano la corsa alla difesa, si nutrono più le guerre che le persone, e lo riprende il pontefice mentre Matteo Liut, Volti e storie di una rete contro la fame. Il pontefice ha ascoltato la testimonianza degli operatori delle missioni del programma in diversi paesi. Ma se andiamo al Sole, all'Osservatore Romano, anche qui le guerre sono alimentate più delle persone, urge affrontare le cause che impediscono l'accesso ad acqua e cibo, fame e malnutrizione sono responsabilità globali, dice sull'Osservatore Romano il Papa nel discorso al Consiglio Esecutivo del Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite. Chi? Forse qualcuno dei, sicuramente Alessandro Teodori, ma sicuramente molti di noi ricordano negli anni 80 uno slogan che girava per le piazze e diceva 3 milioni di vite da salvare e questa la pace da conquistare. Ed era appunto la capacità e la forza di un leader come Pannella di intuire che quella era la chiave. Di quei 3 milioni non sappiamo quanti poi saranno finiti in fondo al Mediterraneo. Comunque, 3 milioni di vite da salvare. Poi abbiamo, tornando alle nostre cose italiane, c'è il dibattito sul fine vita. Torniamo al Corriere. I requisiti per il fine vita, gli 11 malati pro e contro. La seduta senza precedenti della Corte Costituzionale, suicidio assistito. Pazienti con patologie irreversibili, opinioni diverse, oggi davanti ai giudici, racconta Marco Ascione. Bisogna immaginarseli lì, allineati in presenza o video collegati da casa, con le loro ferite, seduti sulle carrozzine, tutto ciò che occorre per restare in vita, con i segni del dolore che raschia dentro, ma anche della fierezza, ognuno con il proprio carico di patologie irreversibili e di sofferenze intollerabili, che in molti casi li hanno resi immobili, capaci di parlare solo attraverso sintetizzatori vocali, eppure ognuno determinato nella propria dottrina, animato da una speranza oltre ogni disperazione, che sia quella di restare comunque su questa terra senza avere una porta di servizio dalla quale uscire quando proprio non si sopporta più, oppure di andarsene secondo la propria volontà, quando e se si decide, a occhi aperti. Insomma, lo racconta, le tappe, riprende la vicenda della sentenza della Consulta, la sentenza 242 del 2019, il nodo del diritto, le condizioni, l'ultimo tentativo del Parlamento. In maggio maggioranza e opposizione avevano deciso di procedere sull'iter per un testo sul fine vita, in assenza del quale avrebbe fatto da base la proposta della legge Bazzoli, ma il 3 giugno il Senato ha approvato una sospensiva causando l'ennesimo stallo. Ma su questo, se ci spostiamo, torniamo un momento all'Avvenire, che è sensibile ovviamente all'argomento, anche se con un taglio specifico e diverso. Leggi, linee guida, regolamenti, il fine vita nel caos normativo, regioni e province in ordine sparso, oggi nuovo passaggio alla Consulta. Due nuovi giudizi di legittimità costituzionale sono attesi dopo l'udienza pubblica di oggi sulle regole vigenti in materia di suicidio assistito, ricorda appunto anche l'Avvenire. E c'è una pagina interessante perché c'è regione per regione come funziona il fine vita. Fine vita, regione in ordine sparso, e ogni, cioè la mappa dell'Italia, e ogni singola regione ha una sua regolamentazione, alcune non lo hanno per niente, la Calabria, Sicilia, Basilicata, ci sono alcuni, diciamo che si fa prima a dire chi ce l'ha: Piemonte, Lombardia, Alto Adige, Veneto, Emilia Romagna, Puglia, Campania, Toscana, Sardegna e Liguria. Ed è appunto, vedremo come va oggi la Corte Costituzionale, quello che è evidente è che il Parlamento ancora una volta su questo ha messo la segreteria telefonica, in questo caso al Senato, e non parte. Dunque, poi sempre sullo scenario internazionale ma italiano, la notizia di oggi è che Giorgia Meloni ricorda che c'è un forte legame, una forte amicizia con gli Stati Uniti, però di contro

lettera firmata Giorgia Meloni a Donald Trump. La cosa è divertente, interessante. Caro Donald, ho letto con attenzione le tue ultime parole su di me. Devo riconoscere che possiedono una certa qualità narrativa, scrive l'intelligenza artificiale. Pare che ti abbia implorato per fare delle fotografie insieme. Pare che tu abbia avuto pena di me, ti rassicuro, non è andata proprio così. Dice più avanti: l'Italia resterà alleata degli Stati Uniti perché il legame tra le nostre democrazie è più importante dei capricci di una giornata. L'America è troppo importante per essere confusa con un suo presidente. L'Italia è troppo seria per essere trattata come una comparsa in un reality show. Dunque, nessun rancore, anzi, ti propongo una soluzione elegante. La prossima volta ci vediamo, niente foto, così tu risparmi la pena, io la fatica e i fotografi potranno dedicarsi a qualcosa di meno imbarazzante. Con amicizia, pazienza e un certo sollievo, Giorgia. PS, conserva pure le fotografie che abbiamo già fatto, un giorno potrebbero servire agli storici per raccontare il momento in cui l'Europa capì una cosa semplice. Per restare amica dell'America doveva smettere di chiedere il permesso all'americano più rumoroso della stanza. Insomma, noi che abbiamo una certa diffidenza dovuta all'età per l'intelligenza artificiale, però la cosa è interessante. Di interviste oggi abbiamo due che segnalerei, una su Repubblica e una sulla Stampa. Interviste politiche, ovviamente. Andiamo a Repubblica, pagina 12. E c'è un'intervista a Fabio Rampelli, Fratelli d'Italia, a proposito appunto del rapporto con gli americani. Eravamo anti-americani, nell'89 fui picchiato per Bush Senior, il rapporto dell'MSI con gli USA era ambivalente. Io ero nel gruppo critico, ma la maggioranza guidata dall'Almirante era schierata con il patto atlantico. Racconta Fabio Rampelli, che nell'89 era capo del fronte della gioventù. Contestò la visita di George Bush al cimitero americano, gli dice concetto vecchio, era un sit-in non violento, racconta Rampelli. Purtroppo dall'altra parte non ebbero la stessa sensibilità perché fummo tutti malmenati brutalmente. Venne ferito, ci ho rimesso anche delle diottrie, racconta Rampelli. Perché andaste, non contestavate il fatto che Bush non avesse onorato anche i repubblichini che si erano battuti contro l'esercito americano, non era quella la ragione. Andammo a Nettuno perché c'era stato segnalato che al municipio il tricolore era stato sostituito con la bandiera americana, tanto bastò per scatenare la nostra indignazione. Su Trump, lei andrà alla festa del 2 luglio, l'ambasciata americana ci andrò, non è in discussione l'amicizia con gli Stati Uniti d'America. L'atteggiamento di Meloni con Trump, chiede ancora Repubblica, non è stato troppo accondiscendente? Di cosa ci dovremmo pentire? L'obiettivo era, d'accordo con Ursula von der Leyen e gli altri leader europei, di utilizzare la leader di una formazione conservatrice per facilitare il dialogo fra USA e Europa. Non avete fatto i conti con il carattere di Trump, osserva Repubblica. Se sul nostro cammino abbiamo incontrato, oltre ai dazi, le mire sulla Groenlandia, piuttosto che un'eccessiva apertura nei confronti del tiranno Putin, non è certo colpa nostra. Siamo rimasti dalla stessa parte e continuiamo a promuovere la civiltà occidentale. Parlavamo di slogan, ma forse Fabio Rampelli era giovane in quel periodo, quando, grazie, sono arrivati formato il dubbio, il riformista e l'unità. Che adesso poi gli diamo un'occhiata insieme, intanto mettiamoli qua. Vi dicevo, Fabio Rampelli forse è troppo giovane, ma quando nelle piazze i suoi fratelli maggiori gridavano Europa, nazione, rivoluzione, Giorgia Meloni credo fosse sul passeggino, però era una posizione, sicuramente lo ricordano personaggi come Alemanno e forse Gasparri, la generazione era quella, Europa, nazione, rivoluzione. Altra intervista interessante, Stefania Craxi sulla Stampa, a pagina 11. Trump vuole minare l'Occidente, ma con l'America il rapporto va oltre. L'importante è celebrare l'Independence Day, è un richiamo al valore della libertà. La crisi del 1985 si concluse con una lettera di Reagan a mio padre: quando si ha ragione, bisogna tenere il punto.

L'intervista la fa Francesco Malfetano, probabilmente perché la sigla è Fra Mal. Si teme che l'universo MAGA punti su altre affinità politiche, quale è diventata una globalista totale, scandito da Steve Bannon, è un'investitura a Vannacci, non mi stupirebbe nulla. Ma anche ammesso che sia così, un attacco di questa natura resta una sgrammaticatura, dice Stefania Craxi. E poi, entrando nel merito della guerra in Iran, che secondo le parole di Trump sarebbe la ragione di queste invettive, il mondo MAGA è tutt'altro che compatto. Esiste una frattura profonda tra isolazionisti e falchi interventisti, e Bannon si colloca chiaramente più vicino ai primi. Ed è appunto sulla stampa, mentre da segnalare Fabiana Magri, il suo dossier, l'impero dei porti, l'oro nero e la logistica, così l'accordo arricchisce i Pasdaran, da guardiani della rivoluzione al più potente holding armata dell'Iran. Chi vuol fare affari nel paese non può evitarli. Mentre i calciatori iraniani, che erano negli Stati Uniti per il mondiale, hanno lasciato negli spogliatoi un biglietto: prevalgano amicizia e rispetto. Comunque, sulla vicenda, è chiaro che tutta questa vicenda finisce sulle spalle della popolazione iraniana già fortemente provata, ma come sostiene Fabiana Magri, scusate, Fabiana Magri sulla stampa, il vero vincitore sono i Pasdaran, che recuperano anche un bel po' di soldi ed è facile immaginare come li spendono. Si parla anche a proposito di politica interna di Salvini sul Corriere della Sera. Salvini vince il gazebo di Milano, debutta la cabina antitensione. Il segretario davanti a Sardone, alle primarie leghiste, riunita la cabina di regia con i big. Da Vannacci a Conte, quella tentazione, Tommaso L'Abbate, di occupare il ruolo di pontiere con Donald, le tensioni italiane hanno aperto un nuovo spazio politico. Il generale dice che la base di futuro nazionale è attratta dalle politiche anti-immigrazione degli USA. L'ex premier ha preso una posizione, Giuseppi, ha preso una posizione ambivalente. C'è chi ricorda l'incontro col trampiano Zampolli. Tanto per citare Groucho Marx, che era un grande, ci sono persone che hanno dei principi e se non vanno bene ne hanno altri. Poi, si parla di due eredità sui giornali oggi, vi risparmio perché non è che ci ho capito granché. Una è quella dell'eredità Agnelli, dove la mamma di John Elkann, figlia di Gianni Agnelli, ha fatto causa al figlio di John, nipote di Gianni. E poi l'altra è quella delle due figlie di Emilio Fede. Vi ripeto, non ho ben chiaro la situazione. Comunque, questo c'è, questo vi leggo. Intanto, a proposito del coglione che dicevamo ieri, possiamo tornare sulla stampa, che era il 19enne che si è auto-identificato come tale, anche se poi ha fatto una marcia indietro molto rapida, perché la notizia di oggi è che in pratica ha lasciato l'Italia, si è filmato anche mentre lasciava l'Italia, qui a quel punto non sarebbe male e non è casuale che insomma gli esperti insomma, su questa vicenda dicano qualcosa. Vedremo poi fra gli opinionisti c'è Vittorio Feltri, però adesso vi do la notizia lascia l'Italia. L'autore del video è Massimiliano Salvo, che ha Ceriale di Savona. Il piano di fare la bella vita è fallito. I genitori cacciano in casa il giovane che si era ripreso mentre rideva dopo l'incidente costato la vita a una ventenne di Ceriale. Però, vi dicevo, c'è anche sulla stampa l'emergenza delle abbuffate alcoliche, oltre 1 milione di ragazzini a rischio. È Franco Giubilei che ha sentito l'osservatorio dell'IS, fenomeno in aumento soprattutto fra le giovanissime.
Bisogna fare sensibilizzazione su alcol e droghe fin dalle scuole elementari. Poi occorre diminuire la disponibilità di alcolici aumentandone i prezzi e incrementare i controlli fra chi li vende. C'è una legge che obbliga a verificare la maggiore età, ma nessuno la rispetta, dice appunto Claudia Gandin, che dirige l'Osservatorio Nazionale dell'Alcol dell'IS. Noi sul proibizionismo abbiamo qualche perplessità, nel senso che è un ottimo affare, questo sì, fa guadagnare un sacco di soldi a qualcuno, però insomma non funziona granché, però questo c'è. Vi segnalo anche, molto bello, anche perché un amico di questa radio che ne conserva forse sicuramente la testimonianza audio più importanti e che dimostra ancora una volta che l'archivio di Radio Radicale dovrebbe essere patrimonio dell'UNESCO, è la pagina del Corriere della Sera dedicata a Fulco Pratesi, raccontato dalla figlia Isabella e Silvia Morosi. Parlava con le piante e si iscriveva con Franzen. In Canada rischiò la vita, dice, portò il principe Filippo a dormire in un motel. Ed è la storia di Fulco Pratesi, che è stato uno degli antesignani della tutela dell'ambiente. Il WWF è stata veramente una sua creatura. A pranzo con Susanna Agnelli, parlando della salvaguardia dell'Argentario, molto legato al principe Filippo di Edimburgo. Insomma, che nonno era, ricordo che quando uno dei nipoti, Oliviero, si ammalò di un tumore, poi guarito, disegnò per ore sul gesso della protesi i suoi animali preferiti. E questa era una caratteristica di Fulco Pratesi, aveva una mano straordinaria per disegnare e regalava a suoi amici questi bellissimi disegni di fauna che chi ha conserva con molto affetto. Poi oggi è la giornata, è martedì, quindi vi dicevo, da un lato c'è il foglio a l'inserto, chiamiamolo così, di intelligenza artificiale, ma c'è anche proprio sul Corriere le buone notizie, la rubrica, le pagine delle buone notizie dell'impresa del bene, è il sottotitolo delle pagine legate alle buone notizie. Ci sono due protagonisti che insomma fanno anche, almeno a chi legge, fanno molto piacere. Giorgio Terruzzi infatti racconta di Giovanni Soldini ed Hervé Barnas. Hervé Barnas è uno degli alpinisti valdostano, è uno degli alpinisti più importanti, e Giovanni Soldini, quindi il velista e l'alpinista, dice le buone notizie del Corriere della Sera, fianco a fianco nel progetto Viaggio Endurance Italia, lungo il periplo fra scalate e regate, per sensibilizzare il rispetto alla natura, insieme nelle grandi imprese per difendere mari e montagne. Bello e interessante questo aspetto, oltre a farci venire una nostalgia enorme del bianco visto da Morcheret o da Antreve e dell'elba vista dal mare. Insomma, questa iniziativa di Soldini e Barmas dovrebbe avere un seguito. Dei titoli vi ho detto, maledizione Brexit, c'è il giornale Sprofondo Rosso che non è male, o se no, se volete, siccome è stato eletto presidente della Federazione Gioco Calcio Malagò, nasce l'era di Malagò e c'è qualcuno come La Stampa che ci scherza sopra e dice Malagol, e vabbè, ci sta. Andiamo a vedere i commentatori, e sulla vicenda Starmer, la maledizione Brexit, si scatenano in molti. Luigi Ippolito, la catena di errori, una persona decente nel posto sbagliato, si riassume così la tragedia di Keir Starmer, sesto primo ministro britannico, e finire bruciato dalla Brexit in 10 anni.
Eppure nel 2024, nel luglio 2024 era entrato a Downing Street sorretto da una maggioranza schiacciante, ma soprattutto animato da tante buone intenzioni. La lunga catena di errori, la fine di un gentleman arrivato nel posto sbagliato. Si occupa sempre Luigi Ippolito anche di Andy, la sfida di Andy, l'uomo per tutte le stagioni che vuole cancellare 40 anni di neoliberismo. Dall'idea che ne danno i giornali è che sia un uomo che parte contemporaneamente in tutte le direzioni, ma vedremo, come si dice, hai visto mai. Ci sono le analisi della Brexit sul Corriere. L'addio a Bruxelles non ha portato i benefici che erano stati promessi e Londra discute di tornare a casa. Viene intervistato l'ambasciatore Hickey a Roma. Abbiamo lasciato l'Unione Europea ma non l'Europa. Adesso le democrazie devono cooperare di più. Avanti con Roma sui caccia di sesta generazione. Che ruolo possono avere Italia, Unione Europea e Regno Unito nelle crisi attuali, li chiede Federico Toman. Speriamo che i negoziati fra Stati Uniti e Iran facciano progressi. Penso che l'Europa abbia un ruolo da giocare perché abbiamo una grande esperienza con Teheran. Ma c'è anche un dato geografico e politico: il Medio Oriente è il vicino dell'Europa e l'Italia in questo quadro ha una competenza, una rete di contatti nella regione davvero notevoli. Sull'Ucraina dovremmo sederci al tavolo con Putin. Per me sulla questione Ucraina, la sostanza è che conta. È essenziale sostenere Kiev e garantire un esito giusto del conflitto iniziato con l'invasione da parte della Russia. Non siamo ancora al momento dei negoziati. Noi, come Regno Unito, abbiamo indicato alcune condizioni perché qualsiasi trattativa abbia senso. Quanto al processo, quando verrà il momento, sarà principalmente l'Ucraina con il presidente Zelensky a dover negoziare con la Russia. Si augura ottimi rapporti fra Unione Europea, Italia e Regno Unito. Insomma, l'intervista è interessante, ve la segnalo, anche se poi non si riesce, questo io almeno non riesco a capirlo, se è stata la Brexit che ha causato questo disastro, come mai Farage, che è stato il grande regista di questa operazione, sale nei sondaggi? Misteri della politica. Torniamo agli opinionisti. Enrico Franceschini, Repubblica. La maledizione chiamata Brexit. Andy Burnham, con la promessa di interrompere la giostra del potere, invertire la rotta del caos politico e del declino economico, restituire al Labour un programma più marcatamente di sinistra, dice Franceschini. Ci sono sei primi ministri dimissionari. Dopo il referendum, il paese più stabile del continente è diventato ingovernabile. Mentre, sempre Repubblica, intervista Antonello Guerrera, intervista Sadiq Khan, il sindaco di Londra. L'unica strada è tornare nell'Unione Europea. Lei ha ricevuto anche molte minacce di morte in questo tremendo decennio. Quanto difficile è stato per lei andare avanti? Molto. Sono ancora sotto protezione della polizia. Non dovrebbe essere il prezzo da pagare per fare il sindaco, dice il sindaco di Londra. Poi abbiamo ancora sulla stampa Marco Bresolin, maledizione Brexit, il titolo si ripete. 10 anni di Brexit hanno permesso ai governi britannici succedutisi di riprendersi il controllo delle scelte sulle politiche pubbliche, ma al prezzo di un'instabilità politica senza precedenti. Sassoon, che è lo storico docente inglese che spesso la stampa intervista su queste cose, dice: cambiare leader non risolve nulla, la fine del bipartitismo è la vera crisi, Andy ha poca esperienza, le prossime elezioni si rischia la paralisi. A proposito di minacce estremiste, Farage, il leader del partito euroscettico di destra radicale, ha invocato elezioni anticipate dopo l'annuncio di Starmer. E questo è un po' il mistero che vi dicevo prima.
Però non si può neanche dire problemi degli inglesi, perché poi alla fine ormai la globalizzazione non funziona su questo. Claudio Cerasa sul Foglio, il miracolo della stabilità italiana. Foglio, come sapete, è un antidepressivo cartaceo, perché riesce a darci un po' di respiro. 5 premier in 8 anni, non è chiaro, in 8 anni a Londra, pare che siano 6, non lo so, fate voi. 6 capi di governo in 5 anni, la Francia, governi di minoranza in Spagna, l'Italia, oltre a Meloni c'è di più. Indagine breve sulle virtù inconfessabili di un inaspettato modello italiano, ed è proprio il piccolo ma significativo miracolo italiano, come lo definisce il Foglio, che ci ostiniamo a sottovalutare, che diventa periodicamente manifesto ogni volta che ci capita di mettere il naso fuori dal nostro paese. Oddio, non è chiarissimo se è migliorata l'Italia, ha detto Internos, o sono peggiorati gli altri. Comunque, effettivamente, ne usciamo meglio. Dunque, poi c'è sempre sul Foglio, c'è Sandro Gozzi, che dice: 10 anni fa, il 23 giugno 2016, il Regno Unito votava per lasciare l'Unione Europea. Oggi, a 10 anni di distanza, la Brexit continua a presentare il conto. Il Regno Unito ha perso circa 10 punti di crescita rispetto alle prospettive pre-Brexit. Nel frattempo l'Unione Europea non è rimasta ferma, ha affrontato una pandemia, una guerra ai suoi confini e una crisi energetica, e continua ad attrarre nuovi paesi, dai Balcani all'Ucraina. Per accoglierli deve ora riformarsi e rafforzare la propria capacità di azione. La lezione in questi 10 anni è semplice: l'Unione Europea ha dimostrato di poter andare avanti senza il Regno Unito. La domanda che continua a pesare sulla politica britannica è un'altra: se il Regno Unito possa davvero prosperare senza l'Unione Europea, scrive Sandro Gozzi, che si firma eurodeputato di Renew Europe, presidente della delegazione all'Assemblea parlamentare di partenariato Unione Europea-Regno Unito. E Cerasa risponde: il populismo, se non governato, se non incanalato in percorsi di governo in grado di sterilizzarlo, produce disastri. La Gran Bretagna in Europa è stata il paziente zero del populismo antisistema. Ricordarselo prima della prossima smandata. Ma infatti, quello che ci dicevamo prima, il grande mistero poi alla fine diventa se alle elezioni il leader e il partito responsabile dell'uscita dalla Brexit, ormai chiaramente un danno dopo 10 anni il bilancio si può fare, possa poi, non si sa in base a quale miracolo, vincere le elezioni. Tommaso Cerno, risveglio dell'Italia First, riprende il discorso che faceva anche Claudio Cerasa. Diciamo che Cerno è abbastanza prevedibile, nel senso che comunque meno male che c'è Giorgia. In ogni caso, sempre e comunque, così come il domani, al contrario, Nadia Urbinati, la strategia errata di Meloni, l'Italia oggi è irrilevante, la piaggeria è arma inutile, dice il domani Nadia Urbinati. A volte i giornali sono la fiera della prevedibilità. Poi abbiamo Fabio Carminati sull'Avvenire, che è a pagina 5. Bella la foto, comunque la foto del giorno, questo abbraccio di Starmer con la moglie, da un'immagine. E, Fabio Carminati, l'Avvenire, una caduta dopo l'altra, usa compresi, così la sinistra ha perso la bussola. Abbiamo poi Mario Ricciardi sul Manifesto, fallimento totale inseguendo la destra, una società divisa. Se abbandoniamo questo argomento, andiamo a vedere invece cosa dicono i giornali sulla vicenda Stefano Folli di Trump. Eccolo qua, su Trump, Stefano Folli, il fattore Trump sulle elezioni. Washington deve sapere che l'Italia è un partner troppo importante
per destabilizzarlo. Ci sono almeno tre aspetti di cui tener conto per capire i prossimi episodi in grado di influenzare i nostri equilibri politici e in prospettiva decidere le elezioni del 27. Il primo è la sensazione che gli attacchi o anche solo le pesanti stoccate di Trump alla Premier Giorgia Meloni non finiranno tanto presto. In sostanza, in America c'è chi ritiene l'assetto costruito intorno a Giorgia Meloni non più adeguato alle circostanze. Trump sta dando corda a questi stati d'animo privi di razionalità politica. Secondo aspetto da considerare, Giorgia Meloni ha seguito fin qui una politica estera euroatlantica di taglio classico, salvo qualche increspatura. Se sull'altra sponda dell'Atlantico ci fosse stato Biden, la relazione si sarebbe svolta secondo modelli collaudati. Con Trump tutto è diventato imprevedibile. Ultimo aspetto, il bagno di folla di Giorgia Meloni al raduno degli alpini è una risposta a Trump e all'accusa di essere scarsamente popolare, prevedibile, ma forse anche un colpo al solito vannaccio, la sfida di quest'ultimo sul terreno del patriottismo o come si intenda definirlo, ristabilire nuove relazioni con Washington, ovviamente una priorità, ma non riguarda solo il governo e la maggioranza, insomma. È un po', sembra quasi a volte che l'Italia sia una specie di supermarket in cui Washington e Mosca cercano di trovare e piazzare i loro mezzadri di fiducia. E adesso bisogna vedere Trump come si muove in questa vicenda. Putin si è già mosso a suo tempo. Elsa Fornero sulla Stampa, gli Stati Uniti sono un gigante immobile, dice. Opinione diffusa che l'Unione Europea debba uscire dalla paralisi, come già fece al tempo del Covid. Allora è la next generation dell'Unione Europea che l'Italia ben conosce e impedì il crollo dell'economia, quindi è l'Unione Europea il gigante immobile. Gli stati prendono senza cedere, così l'Unione Europea resta un gigante immobile, perché i piani di Draghi e di Enrico Letta e ora la Banca Italia cadono nel vuoto. È una chiamata in causa dell'Unione Europea. L'Europa è vista solo come un moltiplicatore di fondi da spendere. Dal fisco all'esercito comune le nazioni non sono disponibili. Il bene comune è un richiamo all'Unione Europea di Elsa Fornero. E poi abbiamo, c'è Alessandro Sallusti sul Libero, il giudizio su Trump non fa cambiare quello sul trumpismo. Su USA-Iran c'è Alessia Melcangi, il nodo Libano. Da mesi Donald Trump prova a chiudere la partita con la Repubblica Islamica dell'Iran, annunci ripetuti di firme imminenti, accordi a un passo, subito smentiti dai fatti, sgridate pubbliche agli alleati troppo attivi, a cominciare da Netanyahu, minacce apocalittiche alternate a promesse di pace, toni muscolari e aperture concilianti. Libano resta però la vera questione irrisolta dell'accordo. USA e Iran non sono parti dirette del conflitto fra Israele e Hezbollah. Sullo stretto, dice ancora Alessia Melcangi, Hormuz è il primo banco di prova, l'accordo prevede il passaggio sicuro e gratuito delle navi commerciali per 60 giorni, la fine del blocco navale americano e la rimozione degli ostacoli tecnici e militari. Ma riaprire non significa tornare subito ai traffici per prebellici, navi, assicuratori e monarchie del Golfo dovranno fidarsi di nuovo della rotta, mentre resta il nodo di eventuali mine. La vera vittoria di Teheran non è riaprire lo stretto, è aver capito quanto vale chiuderlo. Ed è appunto uno dei risultati di questa operazione. Poi, Micol Flammini sul Foglio, è interessante, sempre su questo argomento. Negoziati a colpi di drammi, una regola, gli americani annunciano, gli iraniani smentiscono e verrà rispettata ancora per settimane. Il ruolo di Vance, le minacce di Teheran, gli appelli parafrasati di Israele. Niente su Israele senza Israele. L'aggettivo storico abbonda fra le parole del vicepresidente americano Vance quando è tornato dai colloqui in Svizzera con i rappresentanti della Repubblica Islamica dell'Iran e racconta l'evento, i progressi, l'atmosfera, tutto a suo dire storico. Le figure politiche hanno abbandonato Lucerna. Adesso sono rimasti a gestire i colloqui soltanto i tecnici, sia americani sia iraniani, che procedono con l'aiuto di qatarini e pakistani e con l'obiettivo di raggiungere un accordo entro 60 giorni.
di, virgolette, storico, scrive Micol Flamini. Agli occhi di molti osservatori però c'è stata soltanto un'immagine catturata da un video. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi entra nella stessa stanza in cui si trovano gli americani, Vance con i due emissari, Kushner e Witkoff. I tre lo guardano mentre stringe la mano del premier del Pakistan, ma lui li ignora dopo essere arrivato in ritardo. In più di uno ha fatto notare che in quel momento Vance se ne sarebbe dovuto andare, ma non l'ha fatto. Insomma, per essere a due passi dall'accordo, mi sembra che stanno ancora, come si diceva una volta, carissimo amico. Giustizia, Caterina Malavenda sul Corriere. Andiamo a vedere che ci dice. La nuova era dei processi invisibili, così si spegne la cronaca giudiziaria. La seconda mobile su delega locale di DDA ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di tre soggetti indicati per i reati di cui l'articolo virgolettato tutto. È il singolare comunicato, scrive il Corriere, comunicato stampa inviato da alcune redazioni lo scorso 12 giugno perché venisse diffuso. Non dice nulla, ma bisognerà abituarsi. È il primo frutto avvelenato delle linee guida appena approvate dal CSM per una corretta comunicazione istituzionale in tema di giustizia e processi. Per garantire la protezione reputazionale, fra virgolette, degli indagati, azionando il grimaldello della presunzione di innocenza. E quale migliore protezione dell'anonimato, anche quando le indagini delicate e legate assai gravi, tenere a bada i giornalisti non è semplice, seguitano a ricevere e pubblicare intercettazioni e ordinanze cautelari, seguitano a ricevere, ma chi gliele manda? Beh, questo qualcuno ce lo dovrebbe pure dire. Boh. È curiosa questa cosa. Vabbè. Ma tenere a bada i giornalisti non è semplice, seguitano a ricevere e pubblicare intercettazioni e ordinanze cautelari, nonostante giusti richiami rispetto delle persone, meno giusti bavagli, accompagnati dalla minaccia che fa più paura all'aumento esponenziale delle sanzioni economiche. Ed ecco allora capitano davvero a proposito queste linee guida che tacitano soprattutto le procure, oltre che fastidiosi protagonismi di qualche PM, ma scoraggiano anche la diffusione di notizie sulle indagini, bloccandole alla fonte. Imbrigliati i canali ufficiali, avere notizie attendibili sarà sempre più difficile. Al cronista non rimarrà che continuare a pietire informazioni e atti sotto banco, chiedendoli a parti interessate più al proprio tornaconto processuale che alla verità, finalmente tacere e al diavolo il popolo italiano, scrive Caterina Malavenda sul Corriere. Questo è tema che, mi sbaglierò, ma di giornali ne abbiamo letti tanti in vita nostra, ma che domani e dopodomani ritroviamo in qualche modo. Poi abbiamo Adriano Sofri sul Foglio, l'ergastolo 80 anni e il processo che sopravvive agli imputati. Non riesco a credere che gli stessi accusatori non avvertano, si sta parlando del processo per il rapimento, la sparatoria alla Cascina Spiotta, il rapimento Gancia quando morì Maracca Gol. Non riesco a credere che gli stessi accusatori non avvertano l'aspetto irreale e grottesco della causa che si trovano a sostenere. L'ho argomentato molte volte senza il minimo successo, come avviene a chi segnali qualcosa di troppo evidente per essere vista, cioè il rapporto fra l'antichità di leggi e pene e l'ultra modernità delle vite, precisamente della loro lunghezza, la longevità. Cioè, appunto, è tutto legato all'accusa che ha concluso la sua requisitoria. Stiamo parlando di una cosa del 1975, se non mi ricordo male. Ha concluso la sua requisitoria nella Corte d'Assise di Alessandria 2 settimane fa, chiedendo la condanna a 21 anni per Azzolini. Lauro Azzolini era il brigatista che era con Maracca Gol, quello che lanciò poi le due bombe a mano. Una uccise uno dei carabinieri, l'altra ferì gravemente, se non ricordo male, c'era un giovane tenente, perché poi fra l'altro la storia è strana, adesso vado a memoria, ma quella fu una cosa casuale, nel senso che la pattuglia dei carabinieri era andata, non era una cosa organizzata, non è che li avevano identificati, stavano facendo controlli a tappeto
Insomma, è una storia che fa paura. Filippo Facci sul giornale riprende una cosa dell'altro di ieri. Repubblica aveva intervistato Gherardo Colombo, sempre con un taglio un po' da Repubblica, visto l'argomento, e Colombo aveva detto che in fondo Tangentopoli lui non vedeva errori. Filippo Facci, che non è uno che le cose le manda a dire, archiviamo la battuta becera e osserviamo la perfezione dell'attempato ma sincero democratico in un paese frenato dalla cultura eredita dal fascismo, fra virgolette, con la Costituzione non rispettata sul diritto d'asilo per lo straniero, fra virgolette, laddove si parla di remigrazione come se nulla fosse. Ovviamente con ricordo della sua inchiesta sulla P2 e citazioni di Berlusconi. Questo è un po' il racconto dei Facci sull'intervista. E poi Filippo Facci dice, su Via non è cambiato niente, dottor Colombo. Colombo aveva detto si diventa vecchi, ce la metto tutta per evitarlo, ma succede lo stesso. Ma lei è attualissimo, dottor Colombo, è un ruspante giovanotto. Lo è tanto più quando dice che gli errori di Mani Pulite faccio fatica a individuarli ancora. Continua a pensare che le persone coinvolte siano state garantite più di chi si imbatte nella giustizia di persone fragili. Qui però non dice Colombo che Mani Pulite sparpagliò carcere come se piovesse e fece a pezzi infinite regole che oggi sono giudicate basilari. L'asticella si abbassò per tutti e trasformò in fragile chiunque passasse dalle forche caudine della giustizia. Ma fa niente. Buon compleanno. Filippo Facci, che ricorda un po', e anche il buon gusto di non evocare situazioni tragiche che comportò quell'inchiesta, anche se a volte il buon gusto è fuori luogo. Federico Geremic sulla stampa affronta un argomento che fa un po' va bene, intendiamoci, non ci fa piacere. Campolargo, la variabile Renzi, il centro-sinistra fa un po'. Cioè, si scende un po' di quota sotto certe cose. La premessa di rigore è quella che scattiamo è una foto che riguarda l'oggi. Fra 12 mesi e forse anche tra 3 tutto potrebbe essere radicalmente cambiato. E basta osservare il terremoto in atto dall'altro lato della barricata per rendere la previsione plausibile, dice Geremica, anche se poi se il Campolargo non dà delle risposte su certe cose diventa difficile. Comunque le due pagine che dedica la stampa alla politica, a cura di Federico Geramicca e di Marcello Sorgi, uno che segue la sinistra per antiche abitudini, uno che segue centrodestra per altrettanto antiche abitudini, anche se di formazione demitiana, io credo, se non ricordo male, si affrontano queste cose. Allora, dal centrosinistra, Schlein e Conte, migliori avversari. Renzi spina nel fianco di AVS, le infinite variabili del campo largo. In un laboratorio a ciclo continuo, i punti di forza alle primarie possono diventare debolezze. Fratoianni e Bonelli tireranno fuori gli assi della manica, sverando i candidati in lista. Iniziano le grandi manovre dei partiti in vista delle politiche 2027. Mentre sul centrodestra, tra delicati equilibri internazionali e complesse alleanze interne, ecco le sfide dei prossimi mesi. Trump, Vannacci, guai degli alleati. La marcia alpina di Meloni che in un anno si gioca la riconferma. I personaggi sono Elly Schlein, Giuseppe Conte, Angelo Bonelli, Nicola Fratoianni, Matteo Renzi. Poi c'è Giorgia Meloni, Antonio Tajani, Matteo Salvini e Roberto Vannacci, che è un po' la new entry. Ma su Vannacci la stampa, né Vannacci né riforma del partito, il Nord deluso dal tavolo di Salvini, ci racconta Francesca Del Vecchio. Prima riunione del nuovo organismo leghista, gli scettici, si è parlato di tutto, ma non dei veri problemi. Dopo la, virgolette, gazebata del Carroccio, non è male gazebata del Carroccio, ipotesi di un vertice di coalizione su Milano. Ma di contro Niccolò Carratelli si occupa del centro-sinistra, Movimento 5 Stelle, Bettini onorato, le manovre anti-Matteo per occupare il centro. L'assessore Romano è pronto a sfidare Renzi. Conte e AVS vogliono lui al tavolo del programma. E insomma, un po' tutto si tiene. Bettini si inventa onorato, Conte, che ha sempre avuto. Ha sempre sentito il fascino non di Pechino,
forse, ma di Mosca, mentre Bettini ha altri fascini, insomma, comunque sia, hanno un qualcosa di comune insieme, e quindi vengono fuori queste cose, queste candidature, queste... Però resta il problema che il centrosinistra deve farci capire cosa vuol fare sui grandi temi globali, a cominciare dall'Ucraina e dall'invasione russa. Poi, bello il pezzo di Leonardo Becchetti, siamo ancora sugli opinionisti, l'esperienza generativa, editoriale dell'Avvenire, oltre al pensiero a somma zero, le grandi questioni della pace e della democrazia, scrive, vengono spesso affrontate sul piano istituzionale o geopolitico, ma esiste un livello più profondo, meno visibile e decisivo, quello delle credenze con cui le persone interpretano il mondo. Una società, dice Becchetti, è pacifica e democratica solo se gli individui la percepiscono come uno spazio di cooperazione e non di conflitto permanente. Rileggo, una società è pacifica e democratica solo se gli individui la percepiscono come uno spazio di cooperazione e non di conflitto permanente. Il pensiero a somma zero, cioè l'idea che il guadagno di qualcuno implichi la perdita di qualcun altro, è uno dei principali ostacoli di questa visione. Il focus di questioni come le terre rare e il possesso dei territori non fa che alimentarlo. Quando prevale, cresce la diffidenza, diminuisce la cooperazione, la politica si trasforma in scontro fra gruppi e la democrazia si indebolisce. È bello il pezzo di Becchetti, vi segnalo, vediamo un po' a pagina 18,

La novità sarebbe nel mettere insieme dentro la visione di una società che costruisce pace e democrazia non solo con le istituzioni, ma con le esperienze che offre ai suoi cittadini. La cooperazione non si insegna soltanto, ma si impara vivendo. Ed è l'avvenire. Lorenzo Becchetti, noi a questo punto andiamo a vedere un paio di altre cose. C'è questa cosa che vi confesso che non è che sia particolarmente affascinante, anche se oggi intervengono firme, soprattutto Massimo Recalcati, questa vicenda del premio Strega, che i premi letterari sono, sotto certi aspetti, possono essere considerati simpatici oggetti risibili di questi tempi, perché poi alla fine hanno la credibilità che hanno, però Massimo Recalcati, che sa, è uno che sa, premio Strega, quell'ipocrisia sulla maldicenza. Trovo profondamente ipocrita il dibattito che si è sviluppato intorno alle frasi oggettivamente oltraggiose che Michele Mari ha pronunciato in riferimento a Michela Murgia. Queste frasi non sono state scritte o dichiarate pubblicamente, ma sono state pronunciate in una conversazione fra scrittori. È quello che accade normalmente in qualunque gruppo sociale, ci dice Recalcati, che fa l'unico mestiere per il quale è possibile comprendere la realtà che viviamo. Il giudizio tagliente, ingiustamente violento, la diagnosi selvaggia, la condanna spietata su persone che neppure conosciamo personalmente, sono una tragica prerogativa dell'essere umano. Sarebbe del tutto ipocrita non volerlo riconoscere. In qualunque ceto sociale o professionale, l'esercizio della denigrazione del proprio simile è un fatto quotidiano. Alzi la mano, si potrebbe chiedere ai nostri lettori chi di noi non si è macchiato almeno una volta di questo genere di cattiveria meschina. Sappiamo bene che c'è addirittura chi ne ha fatto una vera e propria professione: dire male, parlare male, criticare, a prescindere, condannare, diffamare, sentenziare sistematicamente. Si tratta di un'attitudine umana, indubbiamente non tra le migliori, che si infiamma particolarmente, come già riteneva Aristotele, all'interno di gruppi omogenei. Raramente ho sentito uno scrittore parlare bene dei suoi colleghi, dei suoi amici e colleghi. Oddio, qui ci sarebbe anche il discorso di uno dei grandi motori dell'umanità, cioè l'invidia. Torno a leggere, ma vale ovviamente anche per gli psicoanalisti, che almeno loro dovrebbero garantire una certa imparzialità e neutralità bonaria nei loro giudizi. Poi dice ancora Massimo Recalcati: sono certo che nemmeno i premi Nobel sono al di sopra di una tendenza che ci unisce tutti. E poi appunto c'è, cioè, perfino chi ha fatto un vero e proprio mestiere del dire male, parlare male, criticare a prescindere. Pezzo interessante, ma dopo di lui si torna un po' al dibattito sulle polemiche, diciamo, con quello che sono, sulle cazzate che possono venire fuori. Questo è il discorso che faceva anche Recalcati, ed è Giorgia Serughetti sul Domani. Strega e streghe dietro il cliché della bruttezza. Nel 1947 una vignetta satirica ritrae Teresa Noce, deputata comunista all'Assemblea Costituente, vestita da reginetta di bellezza con falce e martello sul costume, accompagnata dalla didascalia Miss Racchia. Prendere in mira l'aspetto fisico delle donne che si affacciano alla politica e alla vita pubblica è un fenomeno vecchio quanto la loro presenza in questi ambiti. Risale almeno alle lotte per il suffragio femminile, e da allora non ha fatto che intensificarsi insieme al crescere del loro protagonismo. L'insulto brutta si perpetua nel tempo come una squalifica non solo fisica, ma morale, rimando a un tratto inquietante del carattere. Non è forse solo un problema, è un problema di educazione culturale, e anche solo di educazione. Definire una persona in base a elementi fisici è comunque donna, uomo, cavallo, mucca, non è quello il problema. È comunque un segno ben preciso. Quindi non, in questo caso, Michela Murgia. Vabbè, comunque c'è poi Guido Vitiello su questo, che come Massimo Recalcati tenta di rimettere, di dare un po'. Vitiello riesce a. Ecco,
eccolo qua, oggi è in ultima pagina. Se avete il gusto delle scommesse, potrebbe essere una divertente come scommessa, dove sarà domani il pezzo di Guido Vitiello sul Foglio. E poi, insomma, chi vince pizza per tutti, anzi chi perde pizza per tutti. Se proprio dobbiamo occuparci del cosiddetto clan Murgia, che sia almeno con cognizione di causa, dice Vitiello. I clan, si sa, sono pertinenza dell'antropologia, il sacrilegio e il pullman aiuta a decifrare le strutture elementari delle tribù letterarie italiane, un caso di scuola di quelle che Claude Lévi-Strauss chiamava organizzazioni dualistiche. Essi hanno in comune, quando i membri della comunità sono divisi in due parti, cita Lévi-Strauss, Guido Vitiello, che intrattengono fra loro complesse relazioni che vanno dall'ostilità dichiarata a una intimità strettissima, nelle quali si trovano abitualmente associate diverse forme di rivalità e di cooperazione. Le strutture elementari della parentela geniale. Veramente geniale, Guido Vitiello, su questo. Andare a analizzare le conventicole letterarie con Lévi-Strauss è geniale. Torno a leggere. Il clan Murgia, in altre parole, non può fare a meno del clan Mari, anche se così agli antipodi da mettere in dubbio che i suoi membri facciano lo stesso mestiere. L'antenata totemica garantisce senz'altro i benefici preziosi, generosa come una pottina arcaica, il contatto con un pubblico reale, una parvenza di star system letterario, la possibilità di un ruolo politico civile. La sua eredità simbolica, tuttavia, una grossa lacuna, è praticamente un'autrice senza opera che si è contornata a sua volta di autori di opere men che trascurabili. Le relazioni di reciprocità con il clan radunato intorno a Michele Mari, che rappresenta al contrario un'opera senza autore, quanti hanno dovuto votarsi a Google per vedere che faccia avesse e se avesse i titoli per ironizzare sull'altrui bruttezza, si chiede, ci chiede Guido Vitiello, sono necessarie a clan Murgia per illudersi che ciò che fa abbia ancora un rapporto con la literata in literature, come la chiamano i tedeschi. Senza la compresenza di Mari nella stessa scuola bus, l'illusione verrebbe meno rovinosamente. Dunque, a conti fatti, Mari non è sacrificabile, per quanto grave sia la sua infrazione rituale. E gli anziani del villaggio editorial festivaliero, che lo sanno bene, si trincerano da giorni in un pilatesco silenzio, in una salomonica equanimità. A ripensarci, è proprio vero che fa pagare a tutti la sua bruttezza, ma non mica la Murgia. La società letteraria italiana racchia come uno strega. Ed è Guido Vitiello che si diverte. C'è anche Luigi Mascheroni sul Giornale su questo, a proposito appunto della strega comanda. Rimpiange quanto ci manca quando erano i fulgi di anni 80, Dario Bellezza in TV che dava della puttana ad Aldo Busi, tutti gay e contenti, ma allora si litigava per i veri libri, dice Luigi Mascheroni. Allora, siamo in dirittura d'arrivo. Prime pagine, andiamo a vedere anche poi i giornali col botto, e ci sono arrivati Unità Riformista e Dubbio in corsa, li vediamo. Di Londra e del Corriere vi ho già detto. Giannelli è la foto di una tomba con Starmer con le valigie, mentre la vignetta di Giannelli, mentre la foto è quella di Schwarzer, terzo caso di doping. La Stampa, usa il patto del petrolio, la foto è quella di Messi che domina un po' il gioco dei mondiali. E la caduta di Starmer e Repubblica, e questa foto di spalle, anche questa è molto bella, questa foto di spalle di Keir Starmer che va via con la moglie Vittoria, mano nella mano, di spalle, che si è allontanato da Downing Street. Questa, la foto di Repubblica è una di quelle da conservare, una foto di quelle che segnano questo anno. Il Foglio, vi ho detto, un regno ingovernabile, ci racconta Peduzzi, 10 anni di Brexit, le dimissioni di Starmer, l'enigma di Barnum. Poi c'è Mazzuzzi, cattoliche abortiste, la più grande organizzazione femminile tedesca, aborto gratis negli ospedali cattolici.
si intitola Fra tutela della vita, autodeterminazione, posizioni e prospettive della KFD sul paragrafo 218 del codice penale, il documento adottato dalla principale organizzazione cattolica femminile della Germania nella sua ultima assemblea tenutasi a Magonza. Il documento è risultato di anni di discussione, pur essendo stato favorevolmente votato dalla grande maggioranza dei presenti, non ha ottenuto l'unanimità. Il contenuto è dirompente, tanto da scandalizzare perfino la conferenza episcopale locale. Aborto gratis negli ospedali cattolici. L'Avvenire, più armi che cibo, è l'apertura. Il cardinal Pizzaballa torna a Gaza, non può essere dimenticata, dove il welfare non arriva. La povertà oltre le soglie burocratiche, l'editoriale Nunzia De Capite. C'è anche, a questo proposito, torniamo un momento al Corriere, c'era anche Goffredo Buccini che mette in evidenza un argomento che non è da sottovalutare: i migranti e il voto. Diciamo la verità, le migrazioni spaventano molti, muovono tanta propaganda, ma a fondo non interessano quasi nessuno. Certo, quei fantasmi vaganti attorno alle stazioni, impigliati nei bordi delle periferie, ci inquietano, talvolta perfino ci indignano. Ma purché restano lì, incastrati in uno spazio-tempo così diverso dal nostro, congelati in uno di quei luoghi, dei non luoghi della nostra distratta modernità, poco importa come e perché ci siano arrivati. Però lui mette, Goffredo Buccini mette un elemento sulla cosa. Con il patto su migrazioni e asilo, l'Unione Europea sceglie la linea dura sulle difese dei confini, il fattore M che pesa nelle urne. Occorre trovare una mediana pragmatica fra la sicurezza, il più democratico dei valori, e la solidarietà che ci differenzia dalle belve. Ed ecco Goffredo Buccini, ma comunque sul voto e i migranti qualcosa c'è. Il giornale, si arrende anche Starmer, l'eurosinistra è a pezzi, festeggia il giornale, effetto Trump, sale la fiducia nella Meloni, sondaggio dopo lo scontro, oggi sembra, il giornale sembra la notte di Capodanno. C'è però in prima pagina Canada shock, sparatoria nel quartiere ebraico. Un uomo ha aperto il fuoco nel quartiere ebraico di Montreal, prendendo di mira i negozi della comunità. Oltre all'attentatore sono morti un civile e un poliziotto, dice la Marco Liconti che firma il pezzo. Montreal attacco al quartiere ebraico. Salvatore Romano, vi ho detto, sulla scia luminosa dei santi Agostino e Francesca Cabrini. Mai come ora, diciamo, noi che abbiamo sempre amato i libri del vescovo di Ippona, questa scoperta, vabbè, l'Osservatore Romano è un classico, però ci sono alcuni giornali che ignoravano completamente l'esistenza del soggetto vescovo, anche un po' di colore, non dimentichiamo questo aspetto, viene rimosso, ma insomma il ragazzo non era esattamente di quei look che piacciono a Vannacci, ma comunque comunque Sant'Agostino curiosamente è tornato di moda da un annetto. La tassa su me va benissimo, perché poi alla fine è bene che si diffonda quello che lui ha scritto. La tassa sui pacchi, dice il Sole 24 Ore, slitta a ottobre. Starmer lascia, è stata spianata per Andy Burnham, mentre Letizia Moratti, sempre sul Sole 24 Ore, a 10 anni dalla Brexit l'Unione Europea rimane il futuro, ci dice Letizia Moratti. Andiamo a vedere sul Sole 24 Ore. La sfida è creare un'unione migliore, capace di unire sostenibilità e sviluppo, libertà e sicurezza. 10 anni dopo la Brexit, la lezione appare chiara. Nel XXI secolo la sovranità non si difende chiudendosi, ma condividendo responsabilità e capacità di azione. Da soli si è più vulnerabili, insieme si è più forti. Ed è presidente della Consulta Nazionale di Forza Italia ed europarlamentare del PPE. Letizia Moratti si firma così. Poi abbiamo il manifesto British Museum, titolo non
non straordinario, il manifesto ci ha abituato a cose migliori, però vabbè. Premier britannico Starmer lascia la guida del Labour, in lacrime a Downing Street rivendica le politiche che in due soli anni hanno bruciato la sua leadership e steso il partito. Liberista e conservatore ha messo sotto attacco la libertà di parola in nome della lotta all'antisemitismo. Rivale Bannam verso il governo, ma per la sinistra moderata la crisi è senza ritorno. Domani Starmer si dimette, c'è Barnum, così Londra divora i suoi premier. E poi c'è domani che ha questa, un po' questa ossessione di Crosetto. Crosetto, ecco il commercialista del gin. La SRL è socia di un bar a sede nello studio di Invitti, nominato ad aprile sindaco in avio, dice il Domani Messaggero. Le foto è quella delle due sorelline che sono state ritrovate. Mentre Michele Marchi, Europa l'ultima chiamata per Londra. Stesso editoriale sul Mattino. Europa, questa volta tengono anche lo stesso titolo, che di solito non lo fanno. Europa, ultima chiamata per Londra, mentre l'apertura è il petrolio sul Mattino, il patto dei 60 giorni. E ci dà anche la notizia di un ragazzino di 10 anni guidava una minimoto travolto da un SUV in Irpinia. Vi dicevo, andiamo a vedere gli ultimi giornali arrivati. L'Unità. La strategia di Donald, colpire la più debole per intimidire l'Europa. Meloni usata come monito prima del vertice della NATO. Mentre Angela Stella, Smasri condannato, furia opposizioni, Meloni si scusi. Lo rivediamo un po' insieme, l'Unità. C'è una lettera a Meloni dei familiari di Ustica. Ustica, ascoltare i familiari delle vittime, il governo sostenga il no all'archiviazione. Al Masri, condannato dei libici, appunto, Angela Stella, che vergogna per Meloni. Zan del PD dice un'altra figuraccia internazionale, 5 Stelle durissimi, la dimostrazione che l'Italia è diventata uno Stato canaglia, maggi di più Europa, governo sciagurato, deve scusarsi. Anche Paolo Persichetti sull'Unità riprende la vicenda della morte di Maracagol, le biere come una cupola, falso storico su Spiotta. Spiotta, come dicevamo prima, è il casale. C'è un ricordo che merita comunque di Carlo Ginzburg, il dio di Menocchio, il formaggio ai vermi, che ci ha allietato i nostri anni universitari, ed era un gran libro. Il pensiero degli ultimi che spaventa il potere, uscito nel 76, racconta la vicenda di un mugnaio friulano del 500 finito davanti al tribunale dell'Inquisizione per le sue idee religiose. È uno di quei testi rari che riescono a cambiare non solo un intero settore di studi, ma anche il modo comune di immaginare la storia, scrive Dorella Cianci. Un libro politico nel senso più alto. La

tavolo di Forza Italia sarebbe, no, hai visto mai, non sarebbe male. L'oppio, soprattutto Bertolaso, secondo me, è l'oppio ideologico e l'antiimperialismo selettivo, Enrico Cerchione. Economia piccola, Alessandra Franzi, alta pressione fiscale, Downing Street miete un'altra vittima, dice il riformista. Poi Fabrizio Cicchitto, è il momento di dimostrare che siamo europeisti così, deve essere una citazione di Verdone, del film di Verdone e dell'immortale Mario Brega. Tutti gli schemi sono saltati con imprevedibili ricadute. Mi riconosco nell'intervista di Pigi Battista, riformista, di qualche giorno fa. Il paradosso è che Trump, con le sue improvvise esternazioni, rischia di provocare eccessi di antiamericanismo. In Italia, largamente coltivato sia nell'estrema sinistra che nell'estrema destra. I rossobruni di Cappellini, chi scrive, non è un sostenitore del governo, ma nemmeno un suo detrattore sistematico, specifica Cicchitto, e pregiudiziale, anche perché il convento dello Stato non offre alternative credibili ed esaltanti. Vedi la foto dei quattro. Vannacci sempre più vicino ai sovranisti europei, ci dice Paolo Natale. Caso Cucchi, Giovanni M. Iacobazzi, le motivazioni della Cassazione, chiara volontà di impedire di far ricadere la responsabilità sui carabinieri. Chicco Testa, Berlinguer, santo di una religione laica, ed è riformista. Il dubbio, Stop, Gogne e PM Star, così il CSM ha riscoperto la civiltà del diritto. Intervista a Vittorio Manes, dalle regole sul toglio e comunicazione, un argine alla dittatura dei media. Mi pare che la linea guida appena approvata dal CSM si propongano di riequilibrare un bilanciamento che oggi va a tutto scapito dei diritti e della garanzia della persona, dice appunto Vittorio Manes. C'è un essere Luigi Bobbio. Posto nostalgico della toga e le simpatie per Vannacci, dagli insulti Giuliani al cardinal Zuppi fino alle contestazioni per i ritardi nei depositi. E Valentina Stella, essere Luigi Bobbio, il giudice che rimpiange, virgolette, quando si picchiava come Fabbri. Poi ancora, lo vediamo insieme perché appunto sono. Salvare la leadership o cambiare il bivio delle correnti ANM, Riconovi. L'inedito successo elettorale interpretato da alcuni gruppi delle toghe come il placet a confermare i capi storici. Altri invocano un CSM. Cosa c'è dietro? Ce lo spiega Novi. A proposito delle correnti. Poi c'è il pezzo di Damiano Aliprandi, è stata accertata la discriminazione fuori migliaia di iscritti dagli Atenei italiani impossibilitati di evadere dal regime, no ai visti d'ingresso agli studenti iraniani e arriva la condanna. E questa è una storia abbastanza sgradevole, il Ministero degli Affari Esteri ha discriminato gli studenti iraniani ammessi nelle università italiane, lo stabilito il Tribunale di Torino con la sentenza depositata venerdì scorso. Poi abbiamo i giornali col botto e chiudiamo il tempo nato per litigare, c'è cioè il gioco di parole, boh, si può fare di meglio comunque. Segnatevi questa data, 7 luglio, vertice NATO, ci dice Daniele Capezzone, se il Presidente USA va al summit per pungolare gli europei a collaborare più fa bene, ma se va per sfasciare tutto contribuisce a un disastro epocale. A Pechino c'è già chi festeggia, dice non ha torto Capezzone, ormai nessuno di noi, compreso Trump, ha la più vaga idea di cosa farà Trump nella prossima mezz'ora, figuriamoci dopo. Libero, Landini, via i ricchi, la ricetta dei compagni, boom, il leader della CGIL rilancia la patrimoniale. C'è un'intervista a Federico Lampini, l'America ci fa grandi, la Cina ci danneggia, ricucire da statisti. La festa della Repubblica, Francesco Storace, Conte filorusso e da sinistra piovono i fischi. La ferita non

Immagina, quei fischi, Bologna una decina d'anni fa non se li aspettava. La Repubblica delle Idee, la contestazione a Giuseppe Conte è ancora impressa nelle teste e in chi rivede quelle immagini. Poi abbiamo in chiusura la caduta delle SS di sinistra, boom, sulla verità, si spengono i fari dei nostri progressisti. Intervento di Maurizio Belpietro. Oggi alla Consulta e no alla fine vita, sono incurabile, però non voglio sentirmi dire ammazzati pure. E infine il Fatto Quotidiano, Starmer, ennesimo KO della sinistra bellicista. A Londra giura Farage alle urne, il Fatto appunto avendo una certa simpatia per Farage che viene da frequentazioni comuni, beh, insomma è. Poi abbiamo Marco Travaglio, i quattro della buona morte, riprende appunto quello che poi sintetizza il titolo. Ma vabbè, ma in sintesi è comunque che Putin in fondo ha sempre ragione. Grazie a tutti, ci sentiamo domani.

0: Sono 9:04 minuti, apriamo la prima edizione del notiziario di Radio Radicale. Alessandro Todori alla regia, in studio Gabriele Rossi e Sonia Martina. Il sommario.
1: Parliamo delle dimissioni di Keir Starmer in Gran Bretagna e poi anche dei negoziati tra Stati Uniti e Iran in Svizzera, e ancora la rivoluzione dei fenicotteri in Albania e le polemiche tra Donald Trump e Giorgia Meloni, e poi il valore del contratto di lavoro. Questi i temi principali del nostro notiziario del mattino.
0: Allora, Keir Starmer ha annunciato le sue dimissioni da leader del Partito Laburista Britannico e da primo ministro in un atteso discorso alla nazione davanti a Downing Street, al numero 10, questo nella giornata di ieri. Questa sua uscita avviene dopo il crollo dei consensi e dalla impopolarità raggiunta anche all'interno del Labour. Spiana la strada alla sua sostituzione con l'ex sindaco di Manchester Andy Barnum, che ha vinto i giorni scorsi le elezioni suppletive. Ne parliamo con David Carretta da Bruxelles, il significato che ha anche per i rapporti con l'Europa. David, buongiorno.
2: Sì, buongiorno a voi. Keir Starmer, il primo ministro britannico, ieri ha annunciato le sue dimissioni, un calendario per lasciare il posto al suo successore, con ogni probabilità l'ex sindaco della grande Manchester, Andy Burnham. Starmer, nel suo discorso davanti a Downing Street, ha rivendicato non solo di aver riportato il Labour al governo dopo anni di monopolio dei Tories sul potere a Londra, ma anche di aver adottato tutta una serie di riforme progressiste che hanno cambiato la direzione del paese, ma ha anche riconosciuto Starmer che dentro il partito non c'era più il sostegno necessario ad andare avanti come primo ministro fino alle prossime elezioni, di cui la scelta di dimettersi saranno avviate le procedure per la contesa di leadership all'interno del Labour, che potrebbero portare direttamente Barnum al posto di leader e di primo ministro, se non ci saranno altri contendenti che si proporranno. Questo potrebbe accadere già il 18-19 di luglio. Se invece ci sarà una corsa con più di un candidato, il processo di successione si completerà entro la fine di agosto. Le implicazioni per l'Unione Europea: Starmer aveva avviato un processo di reset delle relazioni dopo l'acrimonia creata dalla Brexit e soprattutto dai negoziati che ne sono seguiti per arrivare a un accordo di uscita e poi a un accordo di convivenza dopo l'uscita. Questo processo di reset è andato avanti a piccoli passi, anche perché lo stesso Starmer aveva fissato alcune linee rosse che impediscono di fatto un maggior riavvicinamento. Da un lato no al rientro nel mercato unico, no al rientro nell'unione doganale, no alla libera circolazione delle persone. Starmer ha proceduto a un riavvicinamento, diciamo, prudente e incerto, cosa che ha avuto un riflesso sui risultati di questo reset. Il programma Erasmus sta riprendendo, il Regno Unito è tornato in Horizon, il programma di ricerca, ma per esempio non c'è stato un riavvicinamento nel settore dell'industria e della difesa come alcuni speravano, in particolare a Londra. Perché? Perché il governo Starmer non ha voluto dare un contributo finanziario per partecipare al programma di riarmo SAFE. Con il suo probabile successore Burnham, si crea una grande incertezza in una serie di occasioni. Burnham ha detto di sperare che il Regno Unito ritorni nell'Unione Europea durante la sua vita, ma non è questo il momento di discutere, di riaprire in qualche modo le divisioni della Brexit, e soprattutto sostiene il probabile futuro primo ministro che occorra concentrarsi sulle priorità interne, costo della vita, occupazione, crescita economica, immigrazione. Alcuni di questi problemi però sono in parte legati alla Brexit, per esempio il Regno Unito cresce il 6-8% di PIL in meno rispetto a quanto sarebbe cresciuto all'interno dell'Unione Europea, secondo diverse stime pubblicate recentemente, e di conseguenza il reset dovrebbe essere una priorità. Alcuni sperano che Burnham cancelli le linee rosse tracciate da Starmer e faccia una campagna molto più pro-europea. Ieri sia Antonio Costa, il Presidente del Consiglio Europeo, sia Ursula von der Leyen, la Presidente della Commissione, oltre a salutare Starmer e a rendergli omaggio, hanno detto di augurarsi che il suo successore prosegua sulla strada del reset. Dall'altra parte però, tra i 27 Stati membri dell'Unione Europea c'è sempre più prudenza, perché il rischio alla fine di reimportare nell'Unione Europea in qualche modo l'instabilità politica, il caos creato dalla Brexit, e ritrovarsi con un Regno Unito come partner ancora più difficile rispetto a quando stava dentro l'Unione Europea, con uno status tutto particolare e spesso con pretese di bloccare l'integrazione europea. Per ora è tutto e ti restituisco la linea.
1: Grazie David Carretta, e ora parliamo della prima tornata di colloqui in Svizzera tra Teheran e Washington con l'obiettivo di porre fine alla guerra in Medio Oriente. Il memorandum sottoscritto dai due paesi prevede anche il piano di ricostruzione dell'Iran con una dotazione di 300 miliardi di dollari, ma le due parti hanno dato di questo fondo interpretazioni differenti. Per Teheran si tratterebbe di una forma di risarcimento per i danni subiti. L'amministrazione Trump ha subito contestato questa lettura. Sentiamo il commento di Paolo Guerrieri, docente di economia a Science Po a Parigi, al microfono di Adia Pagliarulo, nel corso della rubrica Il Mondo a Pezzi.
3: Immediatamente la risposta di Trump è stata quella invece di negare che si tratti di riparazioni, di aiuti pubblici, quindi che significano denaro del contribuente americano, perché poi alla fine questo interessa, tanto che per ora questa formulazione del fondo ha configurato questa idea di un meccanismo di investimento privato a livello internazionale. Quindi si tratterebbe di capitali di imprese americane, di imprese dei paesi del Golfo, anche di imprese asiatiche che si sono fatte avanti, insomma di altri investitori, che metterebbero insieme questi capitali con la prospettiva naturalmente di poter investire in un mercato, quello iraniano, che è vasto, che è ricco di risorse naturali ed è potenzialmente molto redditizio, perché c'è una ricostruzione da fare, okay, diciamo, da questo punto di vista. Certo. Questo è quello, naturalmente. Poi la configurazione, chi è che deciderà dove, come si investe, come si sottoscrivono, è tutta da prendere. Quindi da questo punto di vista è stata più che altro una rassicurazione che si è voluto dare agli americani: guardate che non ci sarà capitale pubblico, non saranno le vostre tasse, insomma, adesso a rimborsare i danni che noi abbiamo provocato in Iran.
4: Forse però, il presidente punta anche su, appunto, paesi del Golfo come Qatar, Emirati Arabi Uniti, diciamo, che hanno avuto pure un ruolo importante.
3: Sono stati... Ma se si parla di capitali privati, bisogna dare come dire, le opportunità di profitto, perché non è che i capitali privati realizzano delle missioni di pace, i capitali privati si muovono nel momento in cui ci sono opportunità di investimento redditizie. Allora, e qui si parla, sì, certamente, potenzialmente di un mercato molto vasto, ma è un mercato ad alto rischio ancora. E allora chi è che, come dire, è in grado di diminuire questo rischio in modo tale da rendere profittevoli? E qui ci sono, come dire, l'intervento pubblico, cioè sono i capitali poi. Allora qui si tratterà di capire in qualche modo come questi progetti, questi settori dove investire, anche le modalità di intervento. Quindi è ad alto rischio, perché in realtà, se, come poi può venire fuori, che sì, sono capitali privati, ma accompagnati da garanzie che saranno soprattutto pubbliche, ecco, si può temere che questo possa essere poi un qualche cosa che, diciamo, suscita reazioni non positive negli Stati Uniti.
4: Ma non potrebbero tanto essere più, per esempio, fondi sovrani di questi paesi?
3: No, anche questo, i fondi sovrani sono anche gestiti in nome di una efficienza economica.
0: Così Paolo Guerrieri con Ada Pagliarulo. Malgrado gli annunci di riapertura, lo stretto di Hormuz resta uno snodo critico e l'effetto sui prezzi dell'energia continua a farsi sentire. A pagarne il conto più salato è l'Europa. Ascoltiamo l'analisi del professor Mario Baldassarri, presidente del Centro Studi Economia Reale, nel corso della sua rubrica Capire per Conoscere, con Roberta Iannuzzi.
5: L'Europa in quanto tale è più colpita da questi effetti è semplicemente perché in generale è più dipendente proprio da petrolio e gas. È vero che la Francia ha il nucleare e la Spagna ha le fonti alternative e il nucleare, ma gli altri paesi sono dipendenti da petrolio e gas. È altrettanto vero però che questo effetto di maggiore inflazione e rallentamento della crescita c'è anche negli Stati Uniti d'America e Trump, che ha ormai prossime elezioni a novembre di midterm, deve preoccuparsi di questo in termini di consenso interno americano. Questo è il dato di partenza, il dato di fatto. Di fronte a questo, l'Europa cosa deve fare? Beh, certamente deve fare quello che non ha fatto negli ultimi 20 anni, a maggior ragione dato la crisi di Hormuz e dopo la crisi di Hormuz, e cioè, prima cosa, mercato unico dell'energia, mercato unico dei capitali. Mercato unico dell'energia perché questo serve a calmierare i prezzi dell'energia in tutta Europa, e il mercato unico dei capitali perché serve ad evitare quello che è successo negli ultimi 20 anni, e cioè che 350 miliardi di euro all'anno di risparmio europeo vadano a finanziare i mercati degli Stati Uniti e quindi sostanzialmente vanno a finanziare la crescita e l'occupazione in America piuttosto che in Europa. Su questi due perni, mercato unico dell'energia e mercato unico dei capitali, l'Europa deve attrezzarsi per dare ai propri cittadini i beni comuni, i beni pubblici che i singoli stati nazionali, i 27 stati, non possono più fare, e cioè difesa e sicurezza, che vuol dire difesa comune, energia, come ho già detto, mercato dei capitali, alte tecnologie, cioè un progetto enorme, importante, di rilancio di investimenti europei che hanno bisogno, almeno in parte, di un finanziamento con debito comune. Ecco allora che di fronte a tutto questo l'Europa dovrebbe avere una doppia strategia. Da un lato certamente l'allargamento dell'Unione verso i Balcani, forse in prospettiva arrivando all'Ucraina, ma quell'allargamento sarebbe inutile e forse pericoloso se non fosse preceduto da un approfondimento, e cioè un nucleo duro di Europa federale, che fornisce con un bilancio autonomo federale e debito pubblico comune europeo quei 4-5 beni pubblici che i singoli stati nazionali non possono più fare. Questo è quello che deve fare l'Europa, a maggior ragione, ripeto, a causa della crisi di Hormuz. Dovevamo farlo prima, da tanti anni, ma quando, se non ora, con le prospettive che si aprono del dopo Hormuz.
0: Intanto Nansa riporta che il capo negoziatore iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf ha dichiarato che è stato raggiunto un accordo con gli Stati Uniti per lo sblocco di 12 miliardi di dollari di fondi iraniani congelati. La notizia è riportata da Al Jazeera e da altri media della regione. I fondi sarebbero suddivisi in due tranche da 6 miliardi.
1: Rimaniamo sempre sugli accordi tra Stati Uniti e Iran, con Berna che ha dichiarato che sono state create le condizioni per l'avvio immediato di discussioni tecniche, anche come abbiamo appena visto dalle ultime agenzie. Il facilitatore svizzero accoglie con favore i progressi costruttivi compiuti nel corso degli intensi colloqui diplomatici che si sono protratti per tutta la notte tra il 21 e il 22 giugno al Birkenstock tra i mediatori, l'Iran e gli Stati Uniti, ha dichiarato così il Ministero degli Esteri svizzero in un comunicato, aggiungendo che la tabella di marcia concordata crea le condizioni per l'immediata ripresa di nuove discussioni tecniche della situazione. Lanfranco Palazzolo ha parlato con Gian Giacomo Calovini, deputato di Fratelli d'Italia.
6: Allora, le trattative sono iniziate ed è la notizia positiva. Il vicepresidente americano è presente e seppur con qualche difficoltà pare che comunque l'interlocuzione ci sia, la delegazione iraniana è altrettanto presente e quindi sotto questa strada si sta andando verso una direzione che però non è chiara in questa fase, in questo momento. Le due variabili che ha elencato lei sono assolutamente corrette, anche se le guardo con ottica un po' diversa, nel senso che quelle di Trump credo e immagino che siano più bombardamenti di parole, perché sono fortemente convinto che comunque la direzione assunta da parte degli Stati Uniti d'America sia quella. Credo che il vicepresidente assolutamente voglia andare in quella direzione, il segretario di Stato altrettanto, ma soprattutto credo che sia anche l'elettorato americano, che come abbiamo detto più volte è un elettorato che comunque dovrà rinnovare il congresso e le elezioni di midterm nell'autunno prossimo, e che probabilmente di continuare a spendere soldi dei contribuenti in una guerra che dal loro punto di vista vedono estremamente lontana, non hanno intenzione di farlo. Per di più è chiaro, visto anche le difficoltà, per così dire, tra Donald Trump e Giorgia Meloni sotto l'ombrello NATO, sono comunque molteplici, cioè i paesi della NATO non hanno di certo voglia di intervenire in questo conflitto, non hanno di certo voglia di assecondare le richieste americane, neanche quelle israeliane, quindi io sono abbastanza convinto che gli Stati Uniti verso questa direzione comunque andranno. Il fronte israeliano invece è molto più complesso, nel senso che Israele, come abbiamo detto anche in questo caso più volte, ha un presidente, stiamo parlando chiaramente di Netanyahu, che ha paradossalmente l'interesse a continuare questo conflitto, soprattutto fino all'autunno, quando ci sarà una campagna elettorale, visto che comunque, incredibilmente o no, dal punto di vista elettorale paga questa tensione in Medio Oriente. Quindi l'auspicio da parte nostra, da parte italiana, da parte europea, è che si possano concretizzare questi colloqui con qualcosa di positivo che porti un po' di stabilità all'interno del Golfo, all'interno dello stretto di Hormuz, con conseguenze anche economiche che di certo non sono comunque secondarie.
1: Ed ancora Lanfranco Palazzolo con l'intervista alla deputata del Partito Democratico Lia Quartapelle.
7: È evidente che dall'inizio della guerra degli Stati Uniti e Israele contro l'Iran, la situazione sia una situazione molto imprevedibile, e quindi gli Stati Uniti continuano a presentare le trattative come risolutive, in poco tempo ce la faremo, ma è chiaro, per lo storico che c'è stato dei rapporti tra Iran e il resto del mondo, che trattare con il regime iraniano è complicato. E gli Stati Uniti dovrebbero averlo imparato in questi quasi 4 mesi di guerra. Quelli sono purtroppo degli ossi duri che non mollano, non hanno mollato sul campo, tantomeno molleranno nella trattativa. E credo che, insomma, poche volte abbiamo visto occasioni come queste in cui un paese, gli Stati Uniti, si autoinfligge qualsiasi possibile danno. In questo caso invece Trump mi sembra molto convinto dei propri mezzi, ma insomma quell'operazione è stata un fallimento militare, è stato un fallimento di intelligence. Quindi l'esercito più potente al mondo e l'intelligence più forte del mondo, che è quella israeliana, hanno sottovalutato il regime iraniano. Ora, averlo capito sul campo è insomma, sarebbe già importante, però insomma, non darei un vantaggio strategico agli iraniani anche nella trattativa, invece così sembra che ogni giorno con gli annunci dell'amministrazione, del presidente in particolare, si sta dando un vantaggio strategico all'Iran, che proprio non lo merita, perché è un regime sanguinoso, veramente spietato, molto determinato a far pagare, a, diciamo, a utilizzare i propri strumenti strategici a partire dal blocco di Hormuz. Per cui, insomma, io so che l'amministrazione americana non cerca consigli e non è pronta ad ascoltare nessun parere di nessuno perché pensano di aver ragione loro, però forse se procedessero con un po' più di cautela si farebbero meno male.
0: Così la deputata del Partito Democratico lì a quarta appella. Allora cambiamo argomento. Decine di migliaia di manifestanti hanno sfilato domenica a Tirana, sventolando bandiere albanesi e fenicotteri di carta. In una delle più grandi manifestazioni contro un progetto di resort di lusso collegato alla figlia e al genero del presidente americano Donald Trump, da settimane gli albanesi protestano contro il previsto resort da 4 miliardi di dollari, tra l'altro in un tratto protetto della costa albanese, habitat dei fenicotteri. Le proteste si sono trasformate, infatti, in un movimento sociale ribattezzato Rivoluzione dei Fenicotteri. Allora ce ne parla in diretta Arthur Nura. Arthur, buongiorno.
8: Buongiorno a voi e agli ascoltatori di Radio Radicale. Giustamente quello che era iniziato come una protesta contro i controversi progetti turistici previsti nelle aree di Sazan e Zenez si sta trasformando in qualcosa di molto più ampio. Una contestazione politica che mette in discussione anche il sistema di potere. Le manifestazioni nate attorno alle preoccupazioni per l'impatto ambientale e per la gestione delle concessioni pubbliche hanno rapidamente allargato il proprio raggio d'azione. Oggi i manifestanti parlano di trasparenza, lotta alla corruzione, tutela del patrimonio nazionale e riforme delle regole che disciplinano gli investimenti strategici. Un elemento importante è la nascita di un coordinamento che ha iniziato a formulare richieste precise. Non si tratta più soltanto di fermare alcuni progetti edilizi, ma di chiedere cambiamenti istituzionali e una maggiore responsabilità della classe dirigente. In alcuni casi, tra le richieste compare anche quella delle dimissioni del governo guidato da Edi Rama. Al centro della polemica si trova il progetto associato, come detto anche da lei, Jared Kushner, genero dell'ex presidente americano Donald Trump. Rama ha sostenuto che una parte delle critiche sarebbe alimentata proprio dal coinvolgimento della famiglia Trump e da interessi politici che vanno oltre i confini dell'Albania. Molti manifestanti respingono queste interpretazioni. Secondo loro il problema non riguarda né Trump né gli investitori americani, ma il modo in cui le istituzioni albanesi gestiscono concessioni, autorizzazioni e rapporti con i grandi gruppi economici. Nel pieno delle manifestazioni, Rama ha incontrato anche il presidente francese Emmanuel Macron a Parigi. Ufficialmente il colloquio era dedicato alle relazioni bilaterali e al percorso europeo dell'Albania. Tuttavia, sul piano politico, la visita ha assunto un forte valore simbolico. Mentre cresceva la pressione nelle piazze, il premier Rama mostrava di mantenere solidi rapporti con uno dei principali leader europei. La questione più interessante riguarda però la natura stessa del movimento. Molti slogan non perdono mira soltanto il governo, ma anche l'opposizione tradizionale. Una parte dei manifestanti considera sia il Partito Socialista sia il Partito Democratico come espressione di uno stesso sistema politico che negli anni avrebbe perso il contatto con una parte crescente della società. È proprio questo elemento che ha portato alcuni osservatori a richiamare il precedente italiano movimento del 5 Stelle. Il paragone non riguarda i programmi politici, ma la dinamica sociale. Anche il movimento nato in Italia, come voi sapete meglio di me, crebbe intercettando cittadini che non ci riconoscevano più nella controposizione tradizionale tra destra e sinistra e chiedevano maggiore trasparenza, partecipazione e lotta alla corruzione. Naturalmente le differenze sono significative. Il Movimento 5 Stelle disponeva fin dall'inizio una leadership riconoscibile di una chiara strategia elettorale. In Albania invece la protesta appare ancora come una mobilitazione civica in cerca di una struttura politica stabile. In questo contesto alcune figure iniziano a emergere nel dibattito pubblico. Tra queste viene citato Dritan Goce, ex combattente dell'UCK in Kosovo, commentatore politico indicato da alcuni media albanesi come una delle poche personalità visibili collegate al coordinamento della protesta. La sua figura è oggetto di discussione comunque, viene descritta da diversi osservatori come espressione di posizioni fortemente critiche verso la politica statunitense nei Balcani e verso alcune istituzioni occidentali, mentre lui si presenta come una voce indipendente e attenta agli interessi nazionali albanesi. Il suo ruolo nel movimento non appare tuttavia ancora definito o formalizzato. Dunque, resta però una domanda che potrebbe segnare il futuro del paese. Il coordinamento delle proteste riuscirà a trasformarsi in una nuova forza politica o resterà un movimento di pressioni esterni ai partiti? La risposta determina non solo il destino delle attuali manifestazioni che si sono proposte anche oggi sera, ma anche l'evoluzione della democrazia albanese nei prossimi anni. Ciò che appare evidente è che la discussione non riguarda più soltanto un progetto turistico sulla costa adriatica. La piazza di Tirana stanno ponendo interrogativi più profondi sul rapporto tra cittadini, istituzione e potere politico in Albania. Comunque c'è tutto da vedere. Linea in studio.
0: Grazie davvero a Artur Nura e andiamo avanti con il notiziario.
1: Sì, torniamo sulle polemiche di questi giorni tra la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ed il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Lanfranco Palazzolo ne ha parlato con Ilenia Lucaselli, deputata di Fratelli d'Italia. Ascoltiamo.
9: Presidente Meloni non ha sbagliato assolutamente nulla. I rapporti fra l'Italia e gli Stati Uniti prescindono dalle leadership, del resto sono 160 anni che ci sono relazioni diplomatiche fra l'Italia e gli Stati Uniti, quindi indipendentemente da chi sia il Presidente degli Stati Uniti o dell'Italia, sono rapporti che prescindono appunto da questo e vanno avanti comunque. Io credo che il Presidente Trump abbia avuto un'enorme difficoltà ad avere a che fare con un alleato che vuole fortemente mantenere l'Alleanza Atlantica, vuole tutelare, vuole difendere l'Occidente, ma che contemporaneamente non si piega ai desiderata degli altri, né tantomeno ubbidisce a ordini o imposizioni. Il Presidente Meloni difende l'interesse nazionale italiano nel rispetto degli alleati, ma dicendo no quando è il caso di dire di no, come nel caso di Sigonella, ad esempio, che credo poi sia quello che ha innervosito Trump. Io credo che il comportamento di Trump non faccia bene agli Stati Uniti innanzitutto, non fa bene sicuramente ai rapporti con l'Italia, ma più in generale con l'Europa, perché sicuramente le parole espresse contro la Premier Meloni sono gravissime, ma Trump ha un po' questa abitudine anche con altri leader, non lo ha fatto solo con la Presidente Meloni.
10: L'ha fatto anche in queste ore con Starmer.
9: Appunto, quindi questo la dice lunga proprio sulla... sulla posizione che Trump vorrebbe avere nei confronti dell'Europa. Quindi Trump non crede, secondo me, a un'alleanza fra pari, ma a un'alleanza fra chi comanda e chi esegue, e questo ovviamente nella geopolitica e nei rapporti diplomatici internazionali non è concepibile. E quindi bene ha fatto il Presidente Meloni a rispondere, ha risposto come un vero patriota farebbe, e la maturità e l'autorevolezza del Presidente Meloni ha anche comportato che si mettesse un punto e si andasse avanti.
0: Allora, ci fermiamo qui con questa prima edizione del notiziario di Radio Radicale, perché sono iniziati i lavori della Camera dei Deputati e ancora in corso la lettura del processo verbale. Allora, grazie alla regia di Alessandro Teodori, entriamo nei programmi in convenzione.
11: Inizio delle trasmissioni in convenzione. Al termine riprenderanno i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
12: Mancini, Toni Ricciardi, Manzi, Malavasi, Roggiani, Furfaro, Gianassi, Grimaldi, Ghirra, Caramiello, D'Alfonso, Quartini, Carotenuto, Ferrara, Barbagallo, Caso, Ziello, Ravetto, Furgiuele, Davide Bergamini, Boff, Pierro.
0: Allora, oggi l'Aula prevede le dichiarazioni voto e il voto finale sul piano casa. Appunto è un provvedimento sul quale il governo ha posto la fiducia.
12: Riunite settima e dodicesima in sede legislativa della proposta di legge numero 2637. La seduta termina alle 22:30 con la lettura dell'ordine del giorno della seduta del 23 giugno 2026.
13: Grazie deputata Sportiello, se non vi sono osservazioni il processo verbale. Ci sono osservazioni, prego.
0: Presidente Sergio Costa, vicepresidente della Camera.
14: Presidente, l'osservazione che rivolgiamo al processo verbale, ben consapevoli di come la formula del processo verbale richieda una espressione particolarmente sintetica, è legata al fatto...
0: Partito Democratico, Andrea Casu.
14: Ricordare correttamente che vi è stato un richiamo all'ordine nei confronti della deputata Baccalì. Volevamo segnalare e contestualizzare che quel richiamo all'ordine è avvenuto in un momento in cui ci sono stati continui interventi di chiara matrice razzista che hanno colpito la sensibilità non solo dell'onorevole Baccalì, ma di tutti i parlamentari della Repubblica che si riconoscono nei valori della Costituzione. Quindi ci rendiamo conto della difficoltà di ospitare e contestualizzare questi aspetti nelle prassi consolidate legate al processo verbale. Sappiamo che nel resoconto stenografico che stiamo visionando vi è una più ampia spiegazione, come è corretto che sia, e ci rivolgiamo con rispetto dovuto agli uffici che ringraziamo per il lavoro che hanno svolto anche in questa occasione. Però pensiamo che questa sia una di quelle occasioni in cui forse è necessario, Presidente, per suo tramite, valutare un approfondimento di indagine per poter considerare le condizioni eccezionali, straordinarie, e noi come gruppo del Partito Democratico ci auguriamo che non si ripetano, nelle quali è avvenuto quel richiamo all'ordine e nel quale si sono consumati i lavori di ieri sera, che dal nostro punto di vista hanno rappresentato un passaggio particolarmente grave nella storia della Repubblica.
13: Grazie onorevole Casu. Onorevole Grimaldi, immagino ovviamente sulla medesima questione.
15: Grazie Presidente, ma credo che ognuno di noi da questa parte dell'emiciclo è andato a dormire
0: con Alleanza Verdi e Sinistra.
15: Molto strana. Sarà che abbiamo sentito tante volte delle accuse nei nostri confronti di essere quelli dell'ideologia gender, non abbiamo ancora ben capito di che cosa stiamo parlando in un mondo in cui una parte della nostra popolazione, chi fa parte del movimento LGBTQ+, non ha neanche i diritti come il matrimonio, come la possibilità di riconoscere i propri figli. Abbiamo sentito tante volte addosso, diciamo, delle parole infami come amici degli islamisti, ieri semplicemente amici dei musulmani, come se ci fosse qualcosa di cui dovremmo vergognarci, no? Come se non esistessero, tra l'altro lo dico per chi difende questo paese, come se non ci fossero italiani di religione islamica, come se ci fosse una sola religione, lo dico da agnostico. Ma guardi Presidente, ieri si è toccato il fondo non per le accuse nei confronti dell'opposizione, non perché ci dobbiamo giustificare di nulla, perché difendiamo le libertà civili e libertà sociali che spesso sono interconnesse, e tra l'altro lo dico per chi vuole difendere, diciamo, i penultimi. Questa guerra fra gli ultimi e i penultimi non ha mai portato un miglioramento per nessuno. Ma guardi, ieri perché bisogna che nel processo verbale si parli con il linguaggio giusto di razzismo istituzionale? Perché il problema non è dare a noi degli amici degli islamici o come se fosse una malattia quelli che hanno l'LGBTQ+, come se fosse un batterio. Il problema è che si sono utilizzati dei nomi di potenziali cittadini italiani o di cittadini italiani, come se avere un nome diverso da quello della radice italica fosse un segno di demarcazione. Hanno fatto bene i colleghi che hanno ricordato che quelle parole sono anticostituzionali, perché l'articolo 3 della Costituzione dice tutt'altro. Dice che l'Italia deve rimuovere quegli ostacoli e non frapporli e non certo dividere per etnia o per religione le persone. Ecco, mi faccia dire, Presidente, invito lei e tutti i presidenti della Camera e chi avrà il suo ruolo nelle prossime ore. È inaccettabile che da quei banchi si metta sotto processo altri concittadini italiani. È inaccettabile. Noi possiamo assumerci tutta la responsabilità di abbassare i toni fra noi, ma non è questo il punto. Noi non ci siamo scaldati per gli insulti nei nostri confronti. È che qualcosa di più grave è successo. Ecco, io lo dico. Sapete, le uniche cose che dovrebbero remigrare sono le parole razziste, fasciste e naziste, che dovrebbero tornare nelle fogne, da cui abbiamo già visto tanto l'orrore di questo paese. Grazie.
13: Grazie, onorevole Grimaldi. Un attimo solo. Fuori del verbale il suo, Pier Antoni. È sul verbale? Ah, ok.
16: Radio Radicale, siamo in diretta con la Camera.
13: Onorevole Zillo, è sul verbale? Ok. Scusi, prego.
17: No, scusi lei, Presidente. Tra l'altro mi rendo conto che a causa di questo tentativo di strumentalizzazione politica del resoconto verbale da parte della sinistra.
16: Gruppo Misto Futuro Nazionale Vannacci.
17: Di approvazione di un decreto legge. Però vede, è obbligatorio da parte mia intervenire perché ho sentito qui una serie di accuse velate, ovviamente in modo indiretto e diretto, al nostro partito, al nostro movimento e ai nostri parlamentari. E questo mi obbliga ovviamente di chiarire quella che è stata la nostra posizione assunta ieri, cioè quella di fare una battaglia politica per chiedere a questo governo di inserire un criterio in grado di garantire agli italiani i primi posti nelle case popolari in termini di graduatorie pubbliche. Non c'è niente di razzista, non c'è niente di violento, non c'è niente di anticostituzionale. Ecco, però, signor Presidente, da parte nostra noi respingiamo ovviamente la richiesta di modificare il verbale inserendo una giustificazione per un richiamo all'ordine avvenuto nei confronti di una deputata del Partito Democratico, che ormai si vuole sempre più eroicizzare questa deputata come se fosse sostanzialmente il titano Atlante che regge sulle sue spalle tutti i problemi del mondo, che è una roba allucinante, perché i problemi ce li hanno i cittadini italiani fuori da questo palazzo e non i deputati all'interno di questa aula, per favore. Il problema principale, signor Presidente, della sinistra che prova ad interrompermi, e tra l'altro sarebbero loro i democratici, è che loro vorrebbero impostare il loro pensiero unico addirittura anche nel verbale, anche nel resoconto di quest'aula, per dire: siccome una nostra deputata ha avuto un richiamo all'ordine per colpa dei deputati di Futuro Nazionale che hanno fatto una battaglia a favore degli italiani. Sì, colleghi, abbiamo fatto una battaglia a favore degli italiani e continueremo con orgoglio a batterci per i nostri connazionali.
13: Colleghi,
17: e se voi avete come priorità quella di occuparvi di tutti i problemi delle persone che arrivano dall'altra parte del mondo, ci troverete sempre dall'altra parte a battagliarvi, a contrastarvi in tutte le sedi istituzionali senza paura. Grazie, Presidente.
13: Grazie, onorevole Ziello. Onorevole Quartini, sul verbale sempre.
18: Grazie Presidente. Ma io credo che sia opportuna la richiesta di valutare quello che è stato scritto nel verbale.
16: Movimento 5 Stelle.
18: Penso che non valga neanche tanto la pena di intervenire rispetto a chi è alla ricerca di visibilità, soprattutto dopo aver tradito un mandato che gli era stato dato. Quindi penso sia davvero una cosa, diciamo, inopportuna. Però stare zitti non è possibile. Ieri, durante gli interventi che sono stati fatti dal gruppo di Futuro Nazionale, erano interventi impregnati di nazifascismo, di razzismo, erano riferimenti continui a questo modello, come dire, di ricerca continua di un consenso popolare fragile, superficiale, senza approfondire nulla, pieno di odio e violenza nei confronti del diverso, nei confronti dello straniero. E quindi il richiamo che è stato fatto alla collega Baccalì è stato un richiamo, come dire, da stigmatizzare dal nostro punto di vista, perché era lecito che ci fosse un minimo di movimento interiore rispetto a quello che è stato detto. È stato detto continuamente in tutti gli interventi. Questa idea della famiglia italiana, di proteggere noi altri italiani, quando siamo in una società multietnica, non multirazziale, la razza non esiste. Quindi da questo punto di vista, questo tentativo di sdoganare come se fosse una cosa normale il razzismo e sdoganare la remigrazione, che è una deportazione, credo che non sia tollerabile in un contesto come questo palazzo, che è il palazzo della democrazia, della Repubblica, che nasce dalla resistenza al fascismo. Credo che sia fuori discussione questo aspetto. Credo che ieri si sia toccata una pagina veramente oscura, brutta, nera di questo palazzo, forse una delle peggiori, e credo che il richiamo che è stato fatto rispetto al verbale sia assolutamente legittimo, e anzi ringrazio i colleghi per averlo sottolineato e mi associo alle loro valutazioni.
13: Grazie onorevole Quartini. Prima di dare la parola all'onorevole Richetti, voglio precisare, per gruppo 5 minuti nel massimo, gli altri del medesimo gruppo 1 minuto nel massimo. Ovviamente questo perché la prassi regolamentare. E allora, visto che il gruppo a cui fa riferimento l'onorevole Richetti ancora non è mai intervenuto, quindi parlerà Richetti e poi, se non ho capito male, per 1 minuto la collega Piccolotti e il collega Fornaro. Finora almeno queste sono le prenotazioni che ho. Prego, onorevole Richetti.
19: Grazie Presidente. Per qualcosa di più della solidarietà e della vicinanza alla collega Baccalì, perché io credo che la richiesta che ha fatto il collega Grimaldi poggi su un principio
20: di azione
19: che dovrebbe oggi portarci ad alzare un po' il livello di attenzione anche alla Presidenza. Quando le persone diventano bersaglio, anche individuale, la collega Baccalì sono giorni che sui social è presa di mira e in quest'Aula con questa facilità si fanno riferimenti fino alla dimensione personale. No, non c'entra più niente prima la casa agli italiani. E non ci si nasconda dietro a slogan, aperta parentesi, vergognosi, chiusa parentesi, per alimentare un odio e una dinamica di scontro della quale ci può essere oggettivamente un beneficio elettorale, ma questa non è l'aula nella quale fate campagna elettorale. E Presidente, bisogna obbligare ciascuno di noi, a partire dal sottoscritto, ad utilizzare parole di rispetto, perché quest'Aula ha conosciuto dei precedenti proprio di fronte alla marginalizzazione, proprio di fronte alla discriminazione, che non possono minimamente tornare a conoscere attualità. Grazie.
13: Grazie onorevole Richetti. E allora io ho la collega Piccolotti per un minuto, prego.
20: Grazie Presidente, noi abbiamo già espresso in più occasioni la solidarietà alla collega Baccalì, ma non accettiamo che chi ieri si è fatto protagonista di discorsi
16: Alleanza Verdi e Sinistra
20: in quest'Aula stamattina dica che il razzismo non c'entra nulla. Vogliamo chiarire una cosa, noi non dividiamo la popolazione in cattolici, islamici, buddisti, induisti, per noi i cittadini, come prescrive la Costituzione, sono tutti e tutte uguali. Chi divide la cittadinanza sulla base della razza, della religione, della condizione sociale sta violando l'articolo 3 della Costituzione, che invito i deputati di Futuro Nazionale a leggere per intero, perché qui non è ammissibile, lo dico da persona atea, che si cataloghi l'importanza delle persone secondo la religione a cui aderiscono. Non è permesso in questo luogo, perché questo luogo è stato fondato sulla democrazia, sulla Costituzione, sull'intenzione repubblicana, e chiudo, di tutelare tutti i cittadini a prescindere dalla loro cultura, e continueremo a farlo anche intervenendo sul processo verbale se c'è bisogno.
13: Grazie deputata Piccolotti, sempre fino a un minuto l'onorevole. Avevo capito male. Allora l'onorevole Furgiole, sempre fino a un minuto, onorevole.
21: Sì, Presidente, in realtà sull'ordine dei lavori, perché abbiamo sentito da ieri sera fino a questa mattina.
13: No, scusi, sul verbale.
21: Io sull'ordine dei lavori volevo.
13: Allora no, allora dopo, mi perdoni, allora dopo. Quindi, va bene, allora sul verbale mi pare che nessun altro voglia intervenire, per cui. Allora Alifano fino a un minuto massimo.
22: Perché noi vogliamo continuare a dire che siamo veramente con il cuore e con tutto noi stessi vicini alla collega Baccalì.
16: Movimento 5 Stelle.
22: Le parole tra l'altro razziste che sono state pronunciate in quest'Aula, che dovrebbero solo indignare tutti noi, rappresentano un tradimento bello e buono alla nostra storia, alla nostra cultura, al nostro essere un popolo mediterraneo. Il Mediterraneo è il luogo di incontro e noi dovremmo pensare a ripudiare nel modo più assoluto quanto è stato detto ieri dai colleghi di Futuro Nazionale.
13: Grazie onorevole Alifano. Mi sembra che nessun altro si Pozzolo per sul processo verbale? Un minuto, fino a massimo un minuto. Prego.
23: Grazie signor Presidente. Onorevoli colleghi, quel verbale contiene, che mi cita personalmente, una grave.
16: Gruppo Misto, Futuro Nazionale, Vannacci.
23: Quando ieri io mi sono, con rispetto, come tutte le volte che sono intervenuto in quest'Aula, rivolto alla Presidenza utilizzando la formula signor Presidente, ho semplicemente applicato una formula linguistica e lessicale corretta che l'Accademia della Crusca, non Emanuele Pozzolo, non Roberto Vannacci, non Futuro Nazionale, prevedono come corretta. Quindi richiamo io cortesemente, invito la Presidenza a andare a dare un'occhiata all'Accademia della Crusca ed eventualmente a modificare quel verbale, perché di questo politicamente corretto francamente ci siamo proprio rotti le balle.
13: Grazie onorevole Pozzolo. Colleghi?
24: Lo devi richiamare, rotti le balle.
13: No, non ho capito.
24: Perché ci siamo rotti le balle.
13: Ah, no, però no, onorevole, scusi, lei ha usato un linguaggio non adatto. Quindi, colleghi, per favore, se mi fate parlare. Non sono le parole, onorevole Pozzolo, non sono le parole adeguate per chiudere il suo intervento. Mi consente. La prego su questo di essere rispettoso dell'Aula. Boff, mi scusi onorevole Boff, sul verbale? Fino a un minuto però massimo, prego.
25: Ho sentito ieri e anche oggi l'attacco personale a un collega. In realtà io il dibattito l'ho ascoltato bene ieri sera, non c'è stato nessun attacco personale.
16: Il riferimento Misto, Futuro Nazionale, Vannacci.
25: La Costituzione, per chi la sa leggere, è scritta bene. E la Costituzione parla dei diritti che hanno i cittadini italiani, non i diritti che hanno gli individui o gli esseri umani i diritti che hanno i cittadini italiani. L'articolo 3 della Costituzione parla di cittadini italiani. Quindi, se una nostra colpa è stata quella di rivendicare un diritto che hanno i cittadini italiani, che è sancito dall'articolo 3 della Costituzione, allora sì, siamo colpevoli di aver difeso la Costituzione, perché l'articolo 3 parla di cittadini italiani. Se a qualcuno dà fastidio, se a qualcuno dà fastidio qui dentro, vuol dire che dà fastidio la Costituzione italiana, che è scritta in italiano.
13: Colleghi, per favore, grazie. Grida fino a un minuto, anche lei.
2: Grazie Presidente, noi pensiamo che sia importante invece puntualizzare nel processo verbale quanto è accaduto ieri, perché i colleghi dicono prima gli italiani, ma dell'italiano se ne infischiano, perché le questioni di genere...
0: Alleanza Verdi e Sinistra.
2: Delle questioni che riguardano le sinistre, va rispettata la nostra lingua, e la Presidente ieri era una donna, quindi le si dovevano rivolgere come signora Presidente. E poi rileggo l'articolo 3, perché forse è sfuggito qualcosa ai colleghi di Futuro Nazionale. L'articolo 3 recita: tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzioni di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Mi pare che non si specifichi quali sia l'etnia di provenienza dei cittadini, anche perché sappiamo benissimo che ci sono cittadine e cittadini che, no, pur non essendo storicamente italiani, hanno conquistato la cittadinanza nel nostro Paese e devono esercitare tutti i diritti che il nostro Paese gli deve garantire.
13: Grazie deputata Ghirra. Sasso però fino massimo a un minuto. Prego.
3: Sì, grazie Presidente. Ovviamente intervengo anch'io sul verbale, rivendicando fino all'ultimo quello che ho proferito ieri. Perché vede Presidente, già fuori da qui Futuro Nazionale subisce una censura, ed ieri la notizia che l'osservatorio di Pavia ha qua, Presidente, li lasci parlare. Siamo democratici, siamo aperti alle proposte, o meglio, più che alle proposte, alle lamentele. Il punto è questo, già fuori da qui, come le dicevo,

0: separazione di vedute. Questa è la democrazia. Presidente, per suo tramite lo dico ai colleghi di sinistra estrema, centrosinistra, centrodestra moderato, fatevene una ragione, abbiamo diritto di parola e finché saremo qui lo rivendicheremo sempre, prima gli italiani!
1: Grazie, grazie, il tempo era concluso, mi sembra che nessun altro si sia prenotato, per cui su entrambe le... Fuggioli ha già parlato. Ah no, voleva parlare sull'ordine dei lavori, scusi. Però... abbia pazienza, onorevole Fulgioli, sul verbale o sull'ordine dei lavori? Dopo. E allora dopo, aspetti, sul verbale, siamo sul verbale, siamo... allora chiudiamo la vicenda del verbale, colleghi, perdonatemi, chiudiamo la vicenda del verbale e andiamo, non è ancora chiusa adesso, Pierro sul verbale fino massimo a un minuto, prego.
2: Certo. Allora, noi abbiamo posto dei problemi importanti per i nostri cittadini. Abbiamo chiesto priorità ai cittadini italiani. Abbiamo chiesto di far gestire i fondi agli enti, alle regioni, alle province, ai comuni, agli istituti e ACP. Non vogliamo evitare la spesa...
1: Onorevole, non è sul verbale questo.
2: Sì, però, Presidente, mi scusi,
1: capito,
2: loro parlano
1: non
2: di
1: è
2: razzismo,
1: verbale.
2: Questo non è razzismo, difendere gli italiani e non spendere 800.000 euro per un commissario che deve gestire che cosa? Quelle 800.000 euro,
1: colleghi,
2: impegniamole per ristrutturare i fabbricati,
1: ritorni,
2: e dare
1: ritorni
2: qualche
1: sul verbale,
2: abitazione
1: ritorni
2: ai
1: sul
2: cittadini.
1: Verbale.
2: Noi vogliamo solo questo, questo non è il razzismo è difendere gli altri e non i cittadini italiani. Grazie.
1: Grazie. Allora, colleghi, adesso andiamo avanti e...
3: No, c'è
1: chi altro?
3: Bergamini per un minuto.
1: Bergamini sul verbale, fino a un minuto, prego. Però la prego, attenga al verbale, la prego.
4: Sì, grazie Presidente, sul verbale. No, quello che lascia perplessi è sentire all'interno di quest'Aula, perché sentiamo parlare di parole come democrazia da parte della sinistra, poi sono talmente democratici, signor Presidente, che pretenderebbero che venisse cambiato anche il verbale di ieri per mettere ciò che fa piacere a loro, e questa non è democrazia. Sul discorso del razzismo, come hanno già detto i colleghi che mi hanno preceduto, credo che il vero razzismo sia voltare le spalle agli italiani, a quegli italiani che fanno fatica ogni giorno a arrivare a fine mese, quello è il razzismo. Non perché qualcuno all'interno di quest'Aula prova a far passare un ODG che difende i loro diritti. Grazie Presidente.
1: Grazie onorevole Bergamini. Dunque, sulle questioni, entrambe le questioni sollevate, adesso ovviamente sulla base del regolamento preciso che restano agli atti del resoconto stenografico ma non possono entrare a far parte del processo verbale in quanto riferite al merito del dibattito di ieri. Questo è il resoconto. A riguardo rammento infatti che solleviamo l'articolo 11 del regolamento, il verbale può contenere soltanto le deliberazioni degli atti della Camera. In nessun caso il verbale riporta il contenuto degli interventi che risulta al resoconto viceversa stenografico. Queste precisazioni sul contenuto ci consentono di dire che oggi, al verbale di oggi, risulterà tutto quello che è emerso in questo momento. Al resoconto stenografico tutto quello che è emerso con tutti gli interventi virgolettati. Chiaramente sul resoconto di ieri non può emergere quanto è stato detto sul verbale di ieri, chiariamolo. Sul verbale di ieri non può perché è un resoconto. Sullo stenografico di oggi emergerà tutto quello che è stato detto. Ma in ogni caso io ho già informato la Presidenza, su quanto ovviamente emerso e sulle richieste di precisazioni che più volte sono state sollevate per entrambe le questioni. Quindi, se non vi sono, colleghi, per favore, io ho solamente applicato il regolamento, al di là del pensiero personale mio. Se non vi sono ulteriori osservazioni, quindi io il verbale non posso che considerarlo ovviamente approvato. Lo so.
5: Radio Radicale, allora, siamo in diretta con la Camera dei Deputati, sono le 10
1: vale,
5: un minuto.
1: Al di là di ogni altra considerazione, anche personale mia, ma scusa, andiamo a leggere prima le missioni.
3: Sì.
1: Quindi abbiamo un attimo la comunicazione delle missioni, che ai sensi dell'articolo 46,2 del

0: Regolamento, i deputati in missione a decorrere dalla seduta odierna sono complessivamente 104, come risulta dall'elenco consultabile presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'allegato al resoconto stenografico della seduta in corso. Poiché nel corso della seduta potranno avere luogo votazioni mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi, decorre da questo momento il termine di preavviso di 10 minuti previsto dall'articolo 49,5 del Regolamento. E dunque, passiamo adesso alle richieste collegate con gli ordini dei lavori e quindi c'è l'onorevole Fornaro.
1: Prima sul regolamento.
0: Cioè io richiamo al regolamento, prego. Allora, richiamo al regolamento, prego. Onorevole Fornaro, ovviamente.
2: Grazie, articolo 8 e seguenti. Noi chiediamo formalmente che il resoconto stenografico della seduta di ieri sia acquisito dall'ufficio di presidenza.
3: Partito Democratico.
2: Che sia stato superato un limite invalicabile. Perché ci sono i regolamenti, ma prima dei regolamenti c'è la Costituzione. E voglio dirlo con chiarezza, qual è stato il limite che è stato superato? La questione non è sostenere tesi politiche. Prima gli italiani è uno slogan ed è una tesi che può essere ovviamente liberamente espressa. Quello che è stato superato, in particolare, lo dico nell'intervento del collega Sasso, è la generalizzazione. La questione è stato il richiamo più volte a nomi di battesimo di persone straniere con una generalizzazione che richiama purtroppo a triste passato. Il problema non è il fatto che quel singolo cittadino abbia violato la legge e come tale debba essere perseguito. È il solo fatto di avere un nome straniero, di essere di una religione, ad essere, a giudizio del collega Sasso, automaticamente marchiato. Questo è il punto. E questo richiama al 1938, richiama alle leggi razziali, per la quale tu eri colpito, perseguito, non per responsabilità o per atti compiuti contro la legge, ma semplicemente per l'appartenenza a un'etnia o una razza. Questo è quello che è stato superato. Noi crediamo che l'ufficio di presidenza debba prendere in considerazione e se, come noi riteniamo, ci siano tutti gli estremi, assumere anche tutto quello che prevede il regolamento. Davvero, noi crediamo che ieri si sia superato quello che non doveva essere superato. Cioè il richiamo a una generalizzazione e a ricordi di un passato che nella storia italiana pesa ancora, ma soprattutto sono parole pronunciate qui, nell'aula del Parlamento, nell'aula della democrazia, nell'aula in che ha visto scrivere la Costituzione italiana. E questo noi lo riteniamo assolutamente un limite invalicabile e chiediamo che la Presidenza assuma tutti i provvedimenti del caso. Qui la libertà di pensiero non è in discussione il fatto che certi limiti previsti dalla nostra Costituzione non possono essere superati da nessuno, neanche da Futuro Nazionale.
0: Grazie onorevole Fornaro. Rispetto alla sua istanza abbiamo già avvisato la Presidenza che ovviamente si determinerà al più presto. Io ho una richiesta all'ordine, onorevole Zillo, la prego, perché sto chiedendo. Ah, ma vuole intervenire sul regolamento? Ah, no, non avevo capito. No, sul regolamento mi pare di aver capito. Onorevole Zillo, sul regolamento vuole intervenire? Prego, però deve parlare, esatto.
4: Sì, grazie Presidente. Bisogna ricordare alla sinistra che gli interventi sul regolamento hanno una priorità su qualsiasi altra richiesta di intervento. Tra l'altro questa questione si unisce anche al chiarimento che lei ha fatto sulla questione del resoconto.
5: Gruppo misto, Futuro Nazionale Vannacci.
4: Tra l'altro un'altra lezione su come viene redatto il resoconto e il verbale all'interno di quest'Aula. Quindi dopo tanti anni finalmente la sinistra forse ha capito come funziona. Ma il mio intervento verte sull'articolo 59 del regolamento. Perché, vede Presidente, quando ci sono esponenti della sinistra che vorrebbero imbavagliare un nostro deputato qui dentro, si dimenticano, tra l'altro, che il Presidente di turno, nella seduta di ieri, era l'onorevole Ascani, rappresentante del Partito Democratico, quindi evidentemente non una pericolosa sovversiva di destra, come dice qualcuno della sinistra. E se avesse riscontrato quello che viene sostenuto da parte dell'onorevole Fornaro, da parte dell'onorevole Grimaldi, da parte dei soliti deputati di sinistra, avrebbe richiamato all'ordine più volte l'onorevole Sasso e avrebbe detto: onorevole Sasso, io la richiamo all'ordine. E in questo caso si applica l'articolo 59, che dice: se un deputato pronunzia parole sconvenienti oppure turba col suo contegno la libertà delle discussioni o l'ordine della seduta, il presidente lo richiama nominandolo, anche se è un deputato di Futuro Nazionale. E ciascun deputato, il comma 2, reca che richiamato all'ordine, qualora intenda dare spiegazioni del suo atto o delle sue espressioni, può avere la parola alla fine della seduta o anche subito a giudizio del deputato di Futuro Nazionale? No, a giudizio del presidente, che evidentemente ieri non ha ritenuto essere sconvenienti le parole dell'onorevole Sasso e non ha richiamato all'ordine il deputato. Quindi, siccome poi si applica da questo punto di vista che la notte porta consiglio, il vostro consiglio evidentemente non è stato positivo, perché avete sbagliato da un punto di vista regolamentare sul verbale, sul resoconto, e adesso addirittura un deputato di grande esperienza come l'onorevole Fornaro mi cade su questo, sulla questione della gestione dell'ordine del turbamento della seduta. Ma com'è possibile, presidente? Ormai la sinistra è talmente accecata dalla propria ideologia che dimentica anche la propria esperienza da un punto di vista regolamentare, con il chiaro intento di imbavagliare i deputati di Futuro Nazionale, con l'intento di censurare i deputati di Futuro Nazionale, perché hanno paura del nostro leader, il generale Vannacci, perché sanno molto bene che è l'unica persona nello scenario politico italiano a rivoluzionare questa politica ormai morta e stantia. Grazie, presidente.
0: Grazie, onorevole Ziello. Allora, no, aspetti, c'è un richiamo al regolamento? E allora, prego, onorevole.
1: 28 e seguenti, e mi rivolgo anche a lei, perché avendo appena ricevuto lezione di regolamento, dovrebbe ricordare a Ziello che quando un vicepresidente siede su quello scranno non rappresenta più un gruppo politico. Ieri la Scani era
3: di Azione Popolare Europeisti Riformatori di New Europe
1: dell'aula. Poi, già che c'è, ricordi anche a Ziello che prima dell'articolo 3 in Costituzione c'è l'articolo 2 che parla dei diritti dell'uomo, e la cittadinanza non la cita nemmeno, perché io tutto questo tempo per prendere lezioni da Ziello di regolamento e di Costituzione me lo evito. Grazie.
0: Grazie, onorevole Richetti. Riprendo il suo intervento per dire che oggettivamente chi siede qui, consentitemi, non appartiene a nessun partito politico. Nel momento in cui siede qua, e credo che la Scani non abbia bisogno di essere difesa da me, sì, quindi è lo stesso sono io, ovviamente.
6: Tu hai quattro interventi sull'ordine.
0: Allora,
6: però c'erano gli altri prima, che erano quelli di Grimaldi, Piccotti per Antonio, che li mandiamo dopo.
0: Adesso entriamo. Sì, sì. Allora, io ho, colleghi, perdonatemi, ho quattro interventi sull'ordine dei lavori, ma come abbiamo già definito, entriamo nel provvedimento. È un decreto legge e dobbiamo entrare nel provvedimento. Dopo le votazioni del decreto legge, qualora permanessero le necessità degli interventi sull'ordine dei lavori, sicuramente avranno voce coloro che hanno necessità di intervenire. Però adesso entriamo nel. Entriamo nel provvedimento, e quindi l'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge numero 2920A, conversione in legge con modificazioni del decreto legge 7 maggio 2026 numero 66 recante disposizioni urgenti per il piano casa. Ricordo che nella seduta di ieri si è concluso l'esame degli ordini del giorno e dunque passiamo al voto finale. Ha facoltà di intervenire l'onorevole Manes, prego.
7: Grazie Presidente. La questione abitativa rappresenta oggi una delle più grandi emergenze sociali del nostro Paese. Non riguarda più soltanto le fasce più fragili della popolazione, ma anche sempre più lavoratori.
3: Gruppo misto minoranze linguistiche.
7: Studenti, famiglie, monoreddito, personale sanitario, insegnanti e lavoratori che non riescono più a trovare in un caso e a sostenere nell'altro il costo di un'abitazione nei luoghi in cui vivono o prestano servizio. Infatti è lo stesso dossier predisposto dai servizi di Camera e Senato che fotografa una situazione allarmante. Oltre 650.000 famiglie sono in graduatoria per una casa popolare, mentre decine di migliaia di alloggi pubblici restano inutilizzabili per mancanza di manutenzione e gestione strutturata ed efficiente. È un'emergenza strutturale che però richiederebbe una risposta altrettanto strutturale. Di fronte a questa realtà ci saremmo quindi aspettati un vero piano casa, supportato però da una revisione puntuale delle normative edilizie procedurali attraverso il testo unico dell'edilizia. Invece questo decreto rischia di essere soprattutto un piano di riordino amministrativo di tipo semplice. È certamente quindi condivisibile comunque la scelta di recuperare gli alloggi pubblici oggi inutilizzati e di accelerarne la manutenzione. Ogni casa restituita alle famiglie rappresenta comunque un risultato positivo. Ma il problema è che questo non basta. Le risorse annunciate non sono realmente aggiuntive, perché derivano in larga parte dalla riallocazione di fondi già previsti. Cambia l'architettura del piano, ma non cresce lo sforzo pubblico. Soprattutto manca una vera attenzione alla pluralità dei territori italiani. Perché vedete, il disagio abitativo purtroppo non è uguale ovunque. Nelle grandi aree urbane il problema è rappresentato dal costo degli affitti e dalla scarsità di alloggi accessibili. Nelle aree interne, montane più marginali, invece la casa è strettamente connessa allo spopolamento, alla desertificazione dei servizi e alla possibilità stessa di continuare a vivere in quei territori. Da questo punto di vista il decreto non introduce misure specifiche per questi territori, che avrebbero meritato strumenti dedicati per favorire il recupero del patrimonio esistente, attrarre giovani famiglie, sostenere chi sceglie di vivere e lavorare nei territori più fragili, contrastarne il progressivo abbandono. Una mancanza questa anche a livello europeo, che vede privilegiare le aree urbane a scapito delle aree cosiddette rurali. E rimaniamo sorpresi che i contenuti delle nostre iniziative parlamentari approvate da quest'Aula in questi anni non siano stati considerati. Allo stesso tempo però riteniamo che con questo provvedimento venga ridimensionato anche il ruolo delle regioni e dei comuni, che invece sono i livelli istituzionali che conoscono meglio i bisogni abitativi della comunità e che ogni giorno gestiscono l'edilizia residenziale pubblica. Una politica della casa efficace non può essere costruita esclusivamente attraverso una governance centralizzata o l'utilizzo di commissari straordinari, ma deve valorizzare pienamente le autonomie territoriali nel rispetto delle loro competenze e prerogative. Per questo motivo avevamo proposto modifiche che rafforzassero il coinvolgimento degli enti territoriali a tutti i livelli, modifiche auspicate dai sindaci e dai governatori. Desideriamo però, tuttavia, riconoscere un elemento positivo emerso nel confronto parlamentare. Accogliamo con soddisfazione l'impegno assunto dal viceministro Rixi e dai relatori in commissione per individuare una soluzione condivisa in merito alla norma di salvaguardia riguardante le province autonome e regioni a statuto speciale come la Valle d'Aosta. Norma importante perché ribadisce le competenze esclusive in materia edilizia e urbanistica. Si tratta quindi di un impegno importante che va nella direzione del rispetto delle competenze statutarie e delle peculiarità dei nostri territori e che auspichiamo possa trovare una rapida e concreta attuazione nelle politiche locali e nazionali future di tale provvedimento. Resta però un giudizio complessivamente critico su un provvedimento che affronta un'emergenza reale senza una chiara strategia sufficientemente ambiziosa, senza risorse realmente aggiuntive e senza quella differenziazione territoriale che il nostro Paese richiede e che neanche l'Europa vede. Per queste ragioni, pur riconoscendo alcuni elementi positivi e apprezzando il lavoro svolto nel confronto parlamentare, la componente delle minoranze linguistiche esprimerà a maggioranza un voto di astensione. Grazie.
0: Grazie onorevole Manes. Onorevole Boff, prego.
8: Presidente, onorevoli colleghi.
3: Gruppo misto, Futuro Nazionale Vannacci Free.
8: Ieri sera abbiamo assistito a lezioni di diritto costituzionale. Bene, la Costituzione è scritta bene perché è stata scritta dai nostri padri costituenti, è stata scritta dai socialisti, dai democristiani, dai comunisti, ma quelli veri però, quelli che tenevano al nostro popolo, al nostro operaio, alla classe che aveva bisogno di sentirsi qualcuno vicino, non a questi, quelli di oggi. E la Costituzione, ahimè, è scritta con parole chiare e comprensibili. L'articolo 3 recita: tutti i cittadini hanno pari dignità sociale. Posso chiedere di non essere interrotto?
0: Per favore, che nessuno intervenga sul collega, per favore, per favore. Prego.
8: Però poi c'è anche scritto che il compito della Repubblica è rimuovere gli ostacoli che limitano di fatto la libertà e l'uguaglianza. Libertà e uguaglianza sono termini che hanno un valore. Non è uguale la mamma o la nonna che ha cresciuto i propri figli, ha fatto la casalinga e oggi percepisce una pensione sociale, e chi arriva nel nostro paese come ricongiungimento familiare e prende la stessa pensione. Non è uguaglianza quella, quella non è uguaglianza, quella è discriminazione di quella mamma, di quella nonna. Non è uguale chi scappa da una guerra, chi scappa dalla persecuzione e chiede rifugio nel nostro paese, o chi si professa gay o finto malato per poter rimanere ingiustamente nel nostro paese. Non è uguaglianza quella, quella non è uguaglianza. Noi dobbiamo rimuovere gli ostacoli che consentono la libertà e l'uguaglianza. Non è uguale chi viene nel nostro paese per lavorare, per far crescere il nostro paese e per contribuire al nostro paese, o chi viene nel nostro paese per rubare, per stuprare o per spacciare. Noi dobbiamo rimuovere gli ostacoli all'uguaglianza. Questo dice la Costituzione. E bisogna leggerla e bisogna comprenderla, perché ahimè è stata scritta non da chi la voleva scrivere in modo ideologico, ma l'hanno scritta per gli italiani, e lo recita la Costituzione stessa. Bene, ora entriamo nel merito del tema. L'emergenza abitativa per noi è un'emergenza che colpisce molti italiani, molti cittadini, e il nostro voto a questo provvedimento sarà favorevole nell'intento, però pur dovendo dimostrare alcune criticità. Come si affronta l'emergenza abitativa? L'emergenza abitativa la si affronta ascoltando i territori, ascoltando le nostre regioni, andando a individuare quelle che sono le pianificazioni territoriali che ci indicano come quei cittadini di quella regione, di quel comune, vogliono veder crescere la propria comunità, e non con un commissario che decide sulle teste di questi e decide dallo Stato centrale quello che vuole fare. Non funziona così. Un commissario per il quale viene chiesta la deroga per quanto riguarda le indennità spettante ai dirigenti pubblici. Ma perché non chiediamo la deroga per i medici che lavorano in ospedale? Ma perché non chiediamo la deroga sugli stipendi delle nostre forze dell'ordine? Ma perché non chiediamo la deroga per i nostri insegnanti? Ma perché? No, per il commissario però, che non serve, perché in realtà abbiamo gli ATER, abbiamo tutti gli enti che si occupano di edilizia popolare, per cui non si giustifica l'esistenza di un commissario che dovrebbe fare quello che in realtà già enti preposti che ci sono sul territorio possono fare al posto suo. Viva l'autonomia! E intanto però cosa facciamo? Pensiamo a nuovi immobili, ma non pensiamo a quelli che già ci sono. Qualcuno è venuto mai in mente di andare, come ho detto ieri, a fare una ricognizione degli immobili residenziali già fruibili, utilizzabili, che sono gli alloggi dei militari dei corpi d'armata che sono stati dismessi, che sono lì, giacciono vuoti, stanno andando in decadenza e non vengono utilizzati? Perché non utilizziamo quegli immobili? Perché non vogliamo almeno parlarci all'interno del Consiglio dei Ministri e vedere se possiamo dare già un'opportunità ai nostri cittadini immediata, che è disponibile? Io dico che questo decreto ha diverse problematiche, ma poi la cosa che non mi spiego è: noi dobbiamo fare degli alloggi per le famiglie che hanno bisogno, o stiamo facendo qualcos'altro? Perché quando nel decreto leggo che il grande mega commissario prezzolato e ben pagato, dovrebbe avvalersi della collaborazione della società Milano Cortina. Ma scusate, ma la società Milano Cortina non era quella che doveva organizzare le Olimpiadi Milano Cortina? E cosa c'entra la società Milano Cortina? Qualcuno me lo deve spiegare, con l'edilizia popolare. Cioè, andremo a fare, non so, delle piste da sci, andremo a fare degli impianti di risalita, cioè, spiegatemi, perché io voglio comprendere, perché quel provvedimento l'ho seguito e adesso mi trovo la stessa società Milano Cortina delle Olimpiadi, me la trovo sul piano casa, ma chissà a cosa servirà. Ma poi entriamo nel merito di come si finanziano le nozze coi fichi secchi. Allora, noi prevediamo un fondo che andrà a finanziare questa operazione. Noi l'edilizia popolare la facciamo perché ci sono persone che non possono attingere al mercato dell'abitazione. Il mercato dell'abitazione oggi ha un rendimento medio tra il 5 e il 6%. Ciò vuol dire che con un rendimento medio del 5-6% ci sono persone in Italia che non si possono permettere un alloggio in affitto, perché non se lo possono permettere. Quindi noi dobbiamo cercare di mettere nel mercato immobili che abbiano un canone di locazione inferiore rispetto al rendimento che è previsto mediamente nel nostro paese, e coinvolgiamo i fondi di investimento che logicamente vorrebbero avere un rendimento superiore a questo. Poi però, siccome i rendimenti sono più bassi della media, noi diciamo che a finanziare il fondo saranno gli affitti di quelle persone che non si possono permettere un affitto normale. Ma cioè, ci stiamo prendendo in giro o cosa? Cioè, noi facciamo dei canoni che sono sotto il rendimento normale perché la gente se lo possa permettere, e poi attingiamo da quegli affitti di miseria per finanziare il fondo che dovrebbe finanziare i nuovi immobili. Cioè, veramente, io chiedo veramente a un ragioniere, non a un laureato alla Bocconi, ma a un ragioniere che ci metta il naso e che ci guardi dentro, perché francamente non comprendo, sono una persona normale e non comprendo. Ma poi noi diciamo, comunque ci sono degli immobili che magari sono obsoleti, ci sono degli immobili che non sono più utilizzati, e quindi con l'alienazione di questi immobili noi creiamo nuovi posti per le persone che hanno bisogno. No. Ahimè, noi vendiamo il patrimonio immobiliare di residenzialità pubblica per finanziare il bilancio dello Stato e per abbattere il debito. Ben venga l'intenzione, perché comunque il nostro Paese ha bisogno di abbattere il debito, e questo è sacrosanto. Ma se noi facciamo un piano casa per dare nuove case agli italiani, pensiamo di finanziare il piano con una percentuale degli affitti che già saranno bassi, perché sennò la gente non se li può permettere, e poi andiamo a vendere gli immobili che già abbiamo e ci finanziamo l'abbattimento del debito pubblico anziché la costruzione di nuovi immobili, voi capite che a livello di piano finanziario sinceramente mi viene un po' difficile riuscire a comprendere il meccanismo finanziario che regge su questo sistema. Ma arriviamo al punto. Abbiamo pensato in questo decreto di andare a verificare, perché accade, ahimè signori, accade, e purtroppo molte volte abbiamo amministrazioni comunali, abbiamo uffici che si girano dall'altra parte. Siamo mai andati a vedere chi oggi beneficia degli alloggi sociali? Perché magari andiamo a vedere che chi usufruisce degli alloggi sociali ha poi, fuori dall'alloggio sociale, macchine parcheggiate che costano magari 100.000 euro, e quindi chi oggi usa l'edilizia sociale è veramente una persona che ha bisogno o no? Perché se quella persona non ha bisogno dell'alloggio sociale, deve essere sgombrata. Non possiamo avere gente che nasconde i propri redditi e poi usa gli alloggi sociali come residenza. No, la residenza sociale deve andare alle persone che hanno bisogno. Deve andare alle persone che hanno bisogno. E come dice la Costituzione garantisce i diritti ai cittadini italiani. Piaccia o non piaccia a questa sinistra, la Costituzione è la Costituzione della Repubblica Italiana, non della Repubblica del Congo o della Repubblica dell'Angola. È la Costituzione della Repubblica Italiana che sancisce i diritti e i doveri dei cittadini italiani. E quindi, ahimè, so che a qualcuno non piace, ma c'è una progressività dei diritti che ritengo sacrosanta. Quella mamma e quella nonna che ha cresciuto i propri figli, che ha fatto la casalinga e che oggi vive con una pensione sociale che è una miseria e magari di quella miseria deve pagare anche l'affitto dell'alloggio sociale, quella mamma ha più diritto di chi viene in Italia con un ricongiungimento familiare e pretende di avere la stessa pensione. Siamo razzisti perché diciamo concluda. Questo? Sì, lo siamo perché per noi vengono prima gli italiani.
0: Grazie onorevole Boff. Onorevole Del Barba, prego.
9: Grazie Presidente, onorevoli colleghi, signori del Governo. Oggi discutiamo del piano casa, ma vorrei ricordare una semplice cronologia. Il 22 ottobre 2022 vi siete...
3: Di Italia Viva.
9: Sono trascorsi 1.339 giorni. Dopodiché il 28 agosto del 2015 la Presidente Meloni improvvisamente si accorge al meeting di Rimini che c'è un'emergenza a casa. Dopo 1.041 giorni ve ne accorgete. E va bene, uno potrebbe dire ci avete messo molto per accorgervene, ma almeno adesso intervenite. Dopo quell'annuncio fino ad oggi passano 298 giorni. 298 giorni per pensare cosa fare dopo l'annuncio su una cosa urgente dopo 1.000 giorni. E almeno uno potrebbe dire hanno fatto un decreto necessario e urgente, ma un'urgenza che arriva dopo 300 giorni è un'urgenza che arriva tardi. E dopo questa corsa all'annuncio avete innescato la corsa in quest'Aula, la corsa alle opposizioni per depositare gli ordini del giorno e avete avuto la faccia tosta di arrivare in quest'Aula chiedendo del tempo per dare i pareri sugli ordini del giorno. E questo dimostra chiaramente che la vostra priorità non è il piano casa, tant'è che avete avuto delle forti divisioni anche al vostro interno durante i lavori in Commissione. E allora bisogna chiedersi perché avete tardato così tanto? E uno potrebbe immaginare, hanno tardato tanto per mettere da parte tutti quei miliardi che la Presidente Meloni aveva annunciato. Purtroppo no, perché quei miliardi non ci sono in questo provvedimento e quei pochi soldi che ci sono vengono per lo più da risorse che erano già disponibili a bilancio per altre partite. Il governo è insomma il governo degli annunci e dei ritardi. Non è mancato il tempo, sono mancate le idee da parte vostra. E tutto sommato queste valutazioni sono confermate o addirittura peggiorate se entriamo nei contenuti del piano casa. È un piano confuso che cerca di affidare ai privati in qualche modo la rigenerazione delle abitazioni, ma lo fa male, lo fa molto male. Guardate, esiste un'emergenza casa? Noi diciamo chiaramente di sì, anzi diciamo di più, deve esistere un diritto all'abitazione fondamentale in questo Paese. Voi lo affrontate e lo risolvete? Chiaramente no. Oggi, se lo aveste fatto, saremmo qui a dibattere se circa l'opportunità di fare un grande intervento pubblico piuttosto che privato e potremmo dire la nostra. Dal nostro punto di vista entrambe le soluzioni andrebbero bene, purché si generi abitazione a prezzi calmierati. Perché da un lato nel nostro Paese abbiamo una carenza di alloggi accessibili per giovani, famiglie, lavoratori, studenti e dall'altra abbiamo una grande quantità di alloggi inutilizzati. Veniva ricordato ieri nel dibattito dal collega Grimaldi come ad esempio a Torino vi sia un unico proprietario che possiede 1.400 appartamenti. Ma allora qual è la strada che voi volete percorrere? In questo provvedimento non scegliete nessuna strada. Volete percorrere la strada del mercato perché si stimoli la creazione di una abitare accessibile? Non sembra, o almeno non ci riuscite. Volete combattere l'eccessiva concentrazione? Non ve ne traccia. Volete costruire della nuova offerta abitativa? State pensando al piano Fanfani? Assolutamente no, non è così. Questo è un decreto che non sceglie nessuna di queste strade. È un decreto che è né carne né pesce, è una ciofeca, esattamente come ai tempi in cui si abolì il caffè per fare il caffè con la cicoria e con l'orzo. Questo è un piano casa ciofeca. Ma voi avreste avuto l'opportunità di correggervi, perché i lavori sono iniziati con le audizioni. La prima audizione è stata della Fondazione Comunitaria Lecchese, che vi ha spiegato come, con pochi soldi, coinvolgendo il territorio, si possono creare situazioni che innescano solidarietà e fiducia e che vanno a mettere a disposizione il patrimonio esistente. Inascoltati. La CGIL vi ha detto che voi cercate di scaricare sul mercato, ripeto, per noi non sarebbe questo il problema, ma senza una vera strategia, e questo purtroppo è vero, senza semplificare il nodo regolatorio. Federcostruzioni addirittura vi ha detto: guardate che se volete raggiungere quegli obiettivi servono più incentivi, più semplificazioni, non tenete sufficientemente conto delle diverse realtà territoriali. E questo è un punto veramente nevralgico, il punto veramente debole di questo provvedimento. Anche Confimi Industria vi ha sottolineato che al più favorirete i grandi investimenti nelle grandi città, che non c'è spazio per territori intermedi e aree interne. Stessa cosa vi ha detto la CISL: dovete pensare alla strategia nazionale delle aree interne, perché altrimenti il rischio è che tutto vada dove si concentrano i rendimenti maggiori. Ecco, guardate, quando sindacati, costruttori, imprese, operatori del settore vi dicono la stessa cosa, è perché ci sono delle criticità rilevanti, forse andavano ascoltate, ma voi non siete in grado di ascoltare il Paese, figuriamoci se siete in grado di ascoltare il Parlamento e gli auditi in questo Parlamento. Vi è poi una questione che da valtellinese mi sta molto a cuore: del tutto assente il tema della montagna, di cui cercate di sbandierare un provvedimento che anche in quel caso è un provvedimento che crea più problemi che non quelli che vuole risolvere. Del tutto assente il problema dei comuni montani a vocazione turistica, dove soprattutto per i lavoratori stagionali mancano le abitazioni. Questo determina dei problemi non solo per i lavoratori, ma anche per la sussistenza della qualità del servizio turistico. Niente, voi non guardate alla realtà. A essere generosi, il piano rischia di essere al più una gestione patrimoniale, perché voi che cosa provate a fare? Un'alienazione del patrimonio dell'edilizia residenziale pubblica, cercate di smuovere i fondi immobiliari, di coinvolgere i capitali privati, parlate di semplificazioni ma senza riuscire a farle e via discorrendo. È insomma un piano raffazzonato, appunto ricordo il piano Ciofeca. Ma, lo avevo già accennato, oltretutto fate questo con risorse che erano già a bilancio per altre finalità. Usate soprattutto risorse del PNRR, del Fondo di Coesione, fondi già esistenti, andate su Invimit, avete fatto in queste settimane una penosa ricerca di capitali privati, una questua, peraltro rivolgendovi alle aziende pubbliche o aziende che sono sotto il vostro controllo pubblico. Oltretutto il conto economico non torna perché se vi è stato fatto notare, se cercate di avere affitti bassi, prezzi calmierati, investimenti dei privati, allora ci deve essere un rendimento di mercato e tutto questo alla prova dei fatti non regge, il vostro piano casa non regge assolutamente. Cito anche il fatto che il fondo morosità viene criticato da tutti, è stato rimpinguato in maniera insufficiente e oltretutto verrà alimentato anche dalle alienazioni della ERP, cioè che è qualche cosa che va a togliere proprio risorse laddove invece ce ne dovrebbero essere. Guardate allora, Presidente, mi avvio a concludere. L'Italia avrebbe davvero bisogno di un piano casa, ha bisogno di aumentare l'offerta di abitazioni accessibili, di recuperare il patrimonio pubblico inutilizzato, di aiutare chi lavora, chi studia, chi forma una famiglia e oggi non riesce nemmeno a permettersi un affitto. Proprio per questo servivano decisioni tempestive, che non ci sono state, quantomeno non tempestive, risorse chiare e un progetto condiviso che avesse almeno una strategia. Invece avete impiegato, dopo l'annuncio della Presidente Meloni, dopo lo spot, quasi 300 giorni per arrivare in aula con un provvedimento che perfino all'interno della vostra maggioranza, a partire dal Consiglio dei Ministri che lo ha approvato, ha visto delle divisioni, memorabile quella tra il Ministro Giuli e il Ministro Salvini. Per anni anni avete spiegato agli italiani che la stabilità dei governi sarebbe stata il grande vantaggio competitivo di questo paese. Guardate, noi siamo d'accordo, la stabilità è un valore e un vantaggio per questo paese, ma la stabilità è un valore e un vantaggio soltanto quando fa rima con responsabilità. Quando invece fa rima con immobilità, ambiguità, propaganda e ritardi, non è più un vantaggio, diventa un costo che pagano le famiglie italiane. Perché la durata di un governo non si misura con il calendario, si misura con i risultati e sul diritto alla casa, dopo 1.339 giorni, gli italiani meritavano molto di più.
0: Grazie, onorevole Del Barba. Onorevole Lupi, prego.
7: Grazie signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo.
3: Gruppo Noi Moderati.
7: Ci stiamo accingendo a fare con il voto finale su questo decreto Piano Casa, è uno degli atti fondamentali della nostra legislatura e dell'azione di Governo, su cui tra l'altro, lo sottolineo con forza, Noi Moderati ha insistito in tutti questi 4 anni e ha dato il suo contributo fondamentale per le linee che poi e i contenuti che sono presenti in questo decreto. Perché è uno dei passaggi fondamentali? Perché nell'azione di un governo, quando ti è chiesto di assumersi una responsabilità, di costruire il futuro e di ridare una speranza a questo Paese, sono 5 i pilastri su cui l'azione si deve sviluppare, i primi 5 pilastri, tra l'altro sottolineati, tu è stata citata più volte, dalla nostra Costituzione. Il primo grande pilastro, l'educazione. Il secondo, il lavoro. Il terzo, la salute e il welfare. Il quarto, la casa. Il quinto, la sicurezza. Tutti questi pilastri hanno visto una risposta concreta in questi 4 anni da parte dell'azione di governo. Ma tutti i pilastri hanno un minimo comune denominatore. Ed è la ragione per cui tutti possiamo dare il nostro contributo, possiamo andare ognuno partendo dalla propria identità a fare le nostre riflessioni. Ma il minimo comune denominatore è uno solo. La nostra Costituzione e la Repubblica Italiana si fonda su un principio cardine, la persona al centro. La dignità e la libertà di una persona sono ciò che costituisce la ricchezza di un Paese. Ed è questa la ragione per cui il Piano Casa è una delle risposte concrete a questo principio fondamentale. Perché la casa è non solo l'immobile, l'involucro, ma il luogo dove la famiglia, il cittadino, la persona costituisce il proprio futuro, dove si svolgono gli affetti, dove si accolgono le persone che sono più deboli, dove i giovani passano e svolgono la loro giovinezza e vengono educati per costruire poi un futuro. Non a caso, a proposito degli articoli della Costituzione che sono stati più volte citati, l'articolo 31 e l'articolo 47 della nostra Costituzione uniscono e dicono concretamente quali sono le linee su cui e con cui dare una risposta a questo principio, a questa attuazione. L'articolo 31, agevolare con misure economiche la formazione delle famiglie e le sue provvidenze. L'articolo 41, addirittura si sottolinea un aspetto fondamentale, e lo ricordo a tutti, per cui questo aspetto viene visto come un'anomalia all'interno dell'Europa, ma è un principio cardine che tra l'altro l'articolo 41 della Costituzione già quasi 80 anni fa stabilisce. Addirittura agevolare con misure economiche la proprietà dell'abitazione. È un caso che in Italia l'80% delle abitazioni presenti sono di proprietà delle famiglie? Di qualsiasi reddito queste famiglie abbiano, rispetto a qualsiasi tipologia di altri paesi europei. No, perché la scelta che questo paese, l'Italia, ha fatto per costruire e rafforzare il suo futuro è dire che la casa è il luogo dove la stabilità di una famiglia, perno della costruzione sociale di un paese, può svilupparsi. E quindi, perché il piano casa oggi diventa un punto fondamentale? Perché laddove la libera iniziativa delle persone, si chiama mercato, non riesce a dare concreta risposta a questo diritto inalienabile, deve, secondo un principio costituzionale, intervenire lo Stato. Principio di sussidiarietà. E qual è allora
10: la situazione in cui noi ci veniamo a trovare. I dati sono stati citati da tutti, ma un veloce excursus va fatto per comprendere allora la risposta e misurare le risposte che come governo e come noi moderati abbiamo voluto dare a questo problema. 650.000 famiglie nelle graduatorie comunali in attesa di una casa, 80.000 alloggi di edilizia residenziale pubblica inutilizzati, nel senso che sono ancora in attesa da anni e da decenni di essere ristrutturati. E ricordo che con la riforma costituzionale del 2001 il tema della casa è materia concorrente, nel senso che sull'edilizia residenziale pubblica le regioni, per esempio, hanno l'attività permanente e principale. Ma c'è un altro dato che è emerso in tutti questi anni in maniera clamorosa, in particolare nelle grandi aree metropolitane. Quando il 30 e il 40% degli stipendi di una persona vengono destinati o a pagare l'affitto o a pagare un mutuo di una rata di una casa, c'è qualcosa che non funziona. C'è qualcosa per cui quel diritto fondamentale, che è il diritto alla casa e all'abitazione, viene meno. E quindi viene meno automaticamente la dignità e il diritto di qualsiasi persona. E allora, finalmente, la casa torna ad essere una priorità all'interno delle azioni di governo. E non poteva che essere un governo di centrodestra e un governo in cui la presenza politica di noi moderati è determinante e fondamentale a dare questo tipo di risposta. Come lo si è fatto? Con tre pilastri fondamentali, con tre pilastri che hanno fatto declinato questa proposta di decreto legge sul piano casa. Il primo, la riqualificazione dell'edilizia popolare. 10 miliardi complessivi sono quelli messi a disposizione come risorse per l'attuazione di questo piano casa. Nel primo pilastro, nel primo punto fondamentale, 1,7 miliardi di euro vengono messi a disposizione proprio per recuperare quei 60.000/80.000 alloggi. Il secondo, l'housing sociale, cioè l'individuazione che occorre ridare prospettiva, forza a quel modello di abitazione che si è sviluppato in tutti questi anni, un'integrazione tra le diverse funzioni, la casa in affitto, la casa in edilizia popolare, la casa in edilizia convenzionata, la casa in edilizia libera, con un progetto che noi rivendichiamo essere stati come noi moderati i primi ad attuarli laddove abbiamo governato nelle città o in Italia, di integrazione urbanistica, di coesione sociale, basta quartieri dormitorio, ma quartieri dove le diverse funzioni abitative si integrano in un'unica funzione. Avere presente l'affitto, avere presente la casa in edilizia popolare, la casa in edilizia convenzionata e la casa in edilizia libera. È il modello con cui l'Italia ha guardato e le città, da Milano alle altre grandi città, hanno sviluppato il proprio piano. Ricordo che viene recuperato anche un provvedimento tanto introdotto nel 2014, sempre da noi moderati, che è quello del principio del rent to buy, che ricorda esattamente quello che venne attuato all'inizio e alla fine degli anni 50, all'inizio degli anni 60, di quella famosa edilizia a riscatto. Pago l'affitto, ma nel frattempo considero le risorse di questo affitto fondamentali per poter acquisire una casa. Ultimo pilastro è quello dedicato ai 100.000 nuovi alloggi, dove la collaborazione privato-pubblico diventa una esemplificazione chiara. Basta con la demonizzazione del privato a condizione che il pubblico faccia la sua parte, e cioè metta regole chiari, indirizzi chiari ed eserciti il suo controllo, mettendo incentivi che possano permettere di realizzare quei risultati. In questo caso l'obiettivo 70% di edilizia convenzionata in questi alloggi nuovi che saranno realizzati non consumando il suolo ma recuperando ciò che è già edificato, 30% di edilizia libera, 30% che deve essere messo per l'edilizia convenzionata a prezzi inferiori a quelli del mercato, meno 30% ai prezzi inferiori del mercato, con l'elemento fondamentale che è quello della semplificazione, della certezza dei tempi. E allora, quali elementi poi come metodo per attuare tutto questo? Obiezione che ho sentito, i tempi sono lunghi. Ma nessun piano casa si realizza in 2 minuti, si realizza in poco tempo. siccome sto concludendo, mi permetto di sottolineare due priorità assolute che esistono oltre questo piano casa. Il primo è quello dell'affitto. E in particolare noi rivendichiamo con forza, anche all'interno della coalizione di centrodestra e del governo di centrodestra, che bisogna agevolare con leve fiscali il più possibile che quegli 8-10 milioni di appartamenti di proprietà privata possano essere messi in affitto, non a breve termine, ma a lungo termine. E in questa direzione la leva fiscale diventa fondamentale. Un 5% che introducemmo noi come canone concordato fisso di tassazione agevolata per chi mette in affitto la propria casa a lungo termine e da un canone concordato effettivo, è la strada per cui nell'immediato, mentre si attua il piano casa, incentiviamo i proprietari delle alloggi a mettere in affitto ad un'unica condizione, che venga rispettato, e qui ho visto grande dibattito demagogico, il diritto alla proprietà. Concludo, Presidente. Il tema della casa è un'unica medaglia che ha due facce. Da una parte il diritto all'abitazione e dall'altra il diritto alla proprietà. Mai e poi mai si può scaricare un problema sull'altro. Non esiste che per il diritto alla casa uno violi il diritto alla proprietà di un altro. Per questo noi siamo sempre stati molto chiari e la nostra estrazione culturale e politica non può che andare in quella direzione, che chiunque occupa abusivamente una casa toglie il diritto ad un'altra di averla e quindi non ha il diritto ad occupare quella casa, la residenza, l'allacciamento della luce e del gas e deve essere sfrattato immediatamente.
0: Grazie onorevole Lupi. Onorevole Bonelli, prego.
3: Alleanza Verdi Sinistra.
11: Signor Presidente, questo governo è in carica da quasi 4 anni e Giorgia Meloni alcuni mesi fa la convegno di Comunione e Liberazione annunciò il piano casa. Dopo parecchi mesi dopo, era settembre 2025, questo governo ha presentato il piano casa al Paese, che sembra più un'operazione, più che sembra è un'operazione pubblicitaria, devo dire inaccettabile, perché stiamo parlando di una grave e drammatica questione sociale che riguarda 680.000 famiglie nel nostro Paese, su cui non ci sono le risorse necessarie. Parliamo ad esempio di 970 milioni di euro con cui ristrutturare le case popolari. Se dovessimo fare i conti, signor Presidente, rappresentante del Governo, siccome i conti li sanno fare anche gli italiani e siccome tutti noi sappiamo quanto costa il prezzo a metro quadro della ristrutturazione di una casa, a meno che non volete fare le ristrutturazioni con il cartone per i cittadini che vivono nell'edilizia economica e popolare, sappiamo che una ristrutturazione media decente, che non riguarda l'efficientamento energetico che voi volete rifiutare, costa in media tra i 500 e i 600 euro a metro quadro. Ebbene, i soldi che Salvini ha deciso di stanziare prevederebbero di fatto una ristrutturazione a metro quadro con 250 euro a metro quadro. Siamo un po' ai saldi, non so che cosa farete, se rimetterete a posto gli impianti elettrici e idrici vetusti, che cosa metterete, se metterete il cartone a posto invece dei materiali oggi che sono necessari per far vivere bene le persone. Questi sono i numeri che dimostrano di fatto la vostra assoluta operazione totalmente pubblicitaria, ma siccome in quest'Aula sono riecheggiate ieri sera e anche stamattina purtroppo c'è stato uno strascico indecoroso di questa formazione Futuro Nazionale, che è una sorta di foglia di fico della destra che governa questo Paese, che fino a ieri hanno governato insieme, si sono dilettati nel pronunciare i nomi degli stranieri, Mohamed e così via dicendo, per trasformare questo confronto su un tema così importante in una, diciamo, purtroppo espressione di razzismo inaccettabile. Però i signori di Futuro Nazionale, gli onorevoli di Futuro Nazionale, che fino a ieri erano in maggioranza, dimenticano che questo piano casa ha un nome arabo. Fanno finta, non lo dicono agli italiani. Il nome arabo è il CEO del fondo sovrano Mubadala, si chiama Khaldun Khalifa al-Mubarak. Bene, che questa maggioranza ha conferito e gli conferirà la possibilità di realizzare investimenti nel nostro paese per oltre 1 miliardo di euro, addirittura si parla quasi 4 miliardi di euro, con i soldi anche della Cassa Depositi e Prestiti, che ha già messo 400 milioni di euro per fare che cosa? Per fare operazioni in deroga agli strumenti urbanistici dei comuni, perché il commissario, che è previsto dall'articolo 9 di questa legge, prevede che il commissario possa decidere dove si fanno gli interventi urbanistici senza che i consigli comunali, i sindaci o le sindache possano dire qualcosa. Se ne sono dimenticati talmente, sono così accecati dall'odio, dalla loro politica razzista, che stanno facendo svaligiare l'Italia da un fondo sovrano catariota, e loro non se ne sono accorti, il generale Vannacci non se ne è accorto, perché tanto che gli frega, l'importante è prendersela con chi regolarmente paga le tasse ma ha un nome diverso dal suo, mentre il fondo catariota Mubadala di Khaldun Khalifa al-Mubarak deciderà di prendersi i terreni italiani per realizzare edificazioni a man bassa, questo attraverso il sigillo di Giorgia Meloni e Matteo Salvini. Tutto ciò non c'entra nulla con l'emergenza abitativa, tutto ciò c'entra con una grande speculazione immobiliare che verrà fatta in barba dei comuni italiani, e voi siete, voi destra, voi della Lega, siete quelli che hanno fatto col ministro Calderoni una battaglia per l'autonomia differenziata, per poi trovarvi a dover approvare da voi stessi, dal vostro ministro Salvini, un qualcosa che fa carta straccia dell'autonomia differenziata. È incredibile. Ma come potete pensare di dire ai sindaci: voi non contate più nulla, perché da Lecco, passando per la provincia di Milano o passando per la provincia di Varese, per citare il nord, per poi scendere giù, sarà un fondo sovrano con un commissario a decidere che cosa si edificherà. Ecco, è veramente inaccettabile. Gli italiani sappiano che non state affrontando l'emergenza abitativa, state affrontando altro, a tal punto che avete approvato un emendamento, sempre della Lega, che prevede la possibilità di svendere il patrimonio pubblico italiano per conferirlo poi ai fondi sovrani. Per fare che cosa? Per fare quello che lo Stato pubblicamente dovrebbe fare, ovvero ad esempio trasformare realtà pubblica in studentati a prezzi accessibili, non per fare speculazione sui soldi e sulla vita degli studenti e delle famiglie degli studenti, perché quello che sta accadendo e che volete fare è conferire, come il fondo americano sta facendo, il fondo Heinz, quello di prendersi patrimonio pubblico, area pubblica, realizzare studentati e poi darli a 1.000 euro in affitto agli studenti. Bravi, complimenti, siete proprio una vergogna dell'Italia da questo punto di vista.
0: No, collega, però per favore, no, ho capito, non può dirlo, no, non interrompiamo, la prego, collega, e la prego, no, non si faccia richiamare, onorevole Bonelli, prego.
11: Per suo tramite, signor Presidente, vorrei ricordare all'onorevole di Fratelli d'Italia che la legge che stiamo approvando reca la firma della Presidente del Consiglio Meloni e del Ministro delle Infrastrutture Salvini, che stanno conferendo, loro che erano destra nazionale sovranista, a un fondo sovrano la possibilità di sventrare i territori italiani. Se io fossi al posto suo, un po' di vergogna per la storia che hanno rappresentato, pur da punti di vista un po' ce ne avrei tanta di vergogna, cioè, perché questo è un piano che non ha nulla a che vedere con l'emergenza nel nostro paese. A tal punto la cosa scandalosa è che ieri un ordine del giorno di una deputata di Forza Italia, l'onorevole Patriarca, è stato approvato, sostanzialmente un ordine del giorno che dice che, che il commissario per l'edilizia integrata potrà assolutamente anche andare in deroga ai vincoli idrogeologici. Io non so come il governo possa aver dato il parere favorevole rispetto a un provvedimento, a un ordine del giorno di questo genere. Ma veniamo un attimo un po' al punto, signor Presidente. Noi ci troviamo di fronte a una situazione che è abbastanza chiara. Abbiamo 8,5 milioni di case sfitte nel nostro paese. Il punto è dare una indicazione molto chiara. Non si tratta di fare noi assolutamente, c'è chi, operai, pensionati che nella loro vita hanno fatto tanti sacrifici per acquistarsi una casa e magari pensare di darla ai propri figli quando si dovranno sposare o quando renderanno autonoma la propria vita. Ma vedete, voi da un lato, non con questo provvedimento, ma col DDL Sfratti, io questo interrogo questa destra su questo punto, con il DDL Sfratti voi pensate di introdurre lo sfratto veloce in 15 giorni, chiaro? Allora sottopongo la vostra attenzione quanto segue: in un paese come l'Italia, dove la crisi economica e sociale è forte, dove i licenziamenti avvengono, guardate Electrolux che cosa è accaduto e sta accadendo, dove le casse integrazioni sono all'ordine del giorno, dove all'improvviso una famiglia, un padre, una madre di famiglia, una coppia si trova al dover mutare le proprie condizioni economiche o per perdere il posto di lavoro o per avere la cassa integrazione, ebbene con il vostro DDL che non è

0: mettere nel mercato questi affitti, non la fate, come non avete pensato, ad esempio, che rispetto ad alcune grandi questioni e priorità, scusate se ci ritorno, ma è il punto del punto, spendere 14 miliardi sul ponte e sullo stretto di Messina vanno bene, acquistare sul mercato case per poi darle anche a quel ceto medio a prezzi ragionevoli senza fare la speculazione immobiliare e territoriale che state facendo, no, siete diventati la maggioranza che pensa solo agli affari, al business e non pensa ai diritti degli italiani di come dare una risposta. Sembra, la vostra proposta sembra la proposta di un supermercato, quando entrate che dicono compri tre, paghi uno. Ecco, Giorgia Meloni ha detto vi faccio il piano casa, 100.000 case in 10 anni. Il problema è che oggi molti italiani saranno costretti ad andare fuori casa anche attraverso la ferocia sociale che voi avete, non essere riusciti a costruire una vera politica sociale economica mentre la povertà assoluta in Italia aumenta.
1: Grazie onorevole Bonelli. Deputata Pastorella, prego.
2: Grazie mille Presidente, colleghi. Dico fin da subito che purtroppo il voto di Azione dovrà votare contrario a questo provvedimento tardivo, timido, che sono più delle sorte di linee guida, se vogliamo chiamarle così, che è veramente un'azione incisiva. E non perché non ci sia un'emergenza abitativa, ma perché le ricette che vengono proposte in questo piano sono delle ricette che contengono le tipiche storture del fare politica italiano. Commissari, corsie preferenziali, semplificazioni ma solo per alcune cose e delle questioni legate alle risorse che sono a dir poco fantasiose. Quindi andiamo a vedere poi più nel dettaglio. Allora, l'emergenza abitativa certo che c'è, non c'è solo in Italia, non per niente al Parlamento europeo.
3: E del gruppo di Azioni Popolari Europeisti Riformatori Renew Europe.
2: Non più tardi di marzo ha infatti emesso il primo rapporto in cui dice di fare più o meno quello che il governo credo avesse l'intenzione di fare con questo provvedimento, ma come al solito il diavolo è nel dettaglio di quelli che sono gli articoli. Perché che cosa si propone di fare? Si propone di fare 100.000 alloggi in 10 anni, che va benissimo. Come? Con un commissario straordinario che è l'ennesimo commissario, tra l'altro, attenzione, già nominato ieri, mentre noi ancora stiamo qua a dibattere, quindi la domanda è ma perché ci prendiamo del tempo per dibattere una cosa che è già praticamente attuata? E questo commissario avrà un potere decisionale che è molto molto ampio e che bypassa, o meglio confonde ulteriormente le acque rispetto alle competenze già assegnate, che dovrebbero essere già assegnate ai comuni, ma anche alle regioni, tante delle quali sono governate proprio dalle forze di governo che hanno competenza per esempio sull'ERP, nonché al fatto che quindi abbiamo da una parte il commissario con poteri straordinari, dall'altra parte però una grande parte di questo piano viene lasciato all'implementazione con decreti attuativi, io ne ho contati 7, magari ce ne sono ancora di più, e quindi queste tempistiche di 10 anni saranno poi ulteriormente, immagino, prolungate a causa della necessità di fare questi decreti attuativi. E sappiamo bene, come dice sempre il collega Centemero, la solitudine della norma primaria in questo Paese significa che molto spesso la norma secondaria proprio non la vediamo neanche. Quindi il secondo pilastro è attraiamo investimenti privati. Fantastico, bene, noi di Azione figuriamoci, il partenariato pubblico-privato in questi tempi di vacche magre in cui il pubblico non ha abbastanza risorse per occuparsi di tutta l'immensa mole di appartamenti sfitti, appartamenti da costruire, va benissimo fare leva sul privato. Però mi permetto sommessamente, se abbiamo anche una colonna sonora che è molto carina, mi permetto sommessamente di dire attenzione alle regole che date a questo partenariato pubblico-privato, e non lo dico a caso. Noi a Milano abbiamo affrontato, stiamo affrontando l'emergenza abitativa esattamente con degli strumenti molto simili, e proprio il commissario straordinario Baldelli aveva immaginato uno schema molto simile. L'idea è noi comune, in quel caso, diamo i nostri terreni, i nostri edifici e permettiamo, diciamo, a prezzi con delle regole che mettono un mix tra edilizia integrata, quindi edilizia calmierata, e edilizia a prezzo di mercato. Il problema è che quel mix deve essere ben bilanciato, perché i primi bandi che sono stati fatti a Milano sono andati purtroppo deserti, lo dico da una forza che sta in maggioranza. Adesso un nuovo assessore, l'assessore Conte, ha rivisto quell'equilibrio tra la parte di edilizia popolare e la parte di edilizia, diciamo, a prezzi di mercato, e adesso adesso i bandi stanno finalmente trovando dell'interesse. Ed è esattamente la critica

0: che i costruttori hanno fatto al tentato equilibrio di questo provvedimento, che rischia di vedere anche lì andare deserti moltissimi bandi. Idem il tema dell'allocazione del riscatto, che è una buona idea, un'idea che a Milano abbiamo già approvato da diversi anni, ma anche lì deve essere fatta in modo che non si diminuisca il patrimonio totale di abitazioni accessibili, ma che si permetta agli inquilini, soprattutto quelli del ceto medio, di poi incominciare a salire in questa scala dell'abitazione, quindi di avere un'abitazione di proprietà, ma non penalizzando l'altro pilastro, che è quello di chi non arriva neanche a pagare l'affitto. C'è poi il tema importantissimo delle risorse, perché qua siamo, come dicevo all'inizio, in una sorta di meraviglioso mondo dell'immaginario in cui si prevedono risorse che non ci sono, si prevedono risorse europee, ma io ricordo, colleghi, che abbiamo una grossissima difficoltà di spesa dei fondi europei per tanti altri progetti, non si capisce per quale motivo qua dovremmo invece riuscire magicamente ad attivare queste risorse ed attivarne tante altre, forse perché si dà tutto in mano ai commissari, non lo so, forse perché si danno procedure accelerate, semplificate per gli investimenti privati. Anche lì, perché ancora una volta agire in maniera emergenziale, in maniera settoriale, solo per questo provvedimento, solo per gli investitori, per questo tipo di abitazioni? A Milano abbiamo questo grandissimo problema, che poi è condiviso con altre città, penso a Brescia, ma tante altre, delle inchieste urbanistiche, del blocco dei cantieri dovuti alla normativa non chiara, dovuta al fatto che delle semplificazioni, delle interpretazioni di legge sono state additate come queste sono delle scorciatoie legali. Abbiamo le prime sentenze che dimostrano che non c'era nulla di illegale, ma prendiamo spunto da questo e non mettiamo, come è invece nel decreto che stiamo analizzando, delle procedure specifiche, speciali per una tipologia specifica. Facciamo una riforma più organica per avere quelle semplificazioni, quelle non scorciatoie, ma semplicemente quelle accelerazioni che sono necessarie per la rigenerazione urbana e anche per la costruzione di nuovi alloggi. Quindi ancora una volta agiamo veramente in dei compartimenti stagni, e quando c'è un bisogno incredibile per le centinaia di cantieri che sono fermi di una semplificazione, di una rimessa in ordine di tutta la normativa urbanistica, e invece agiamo qua e non agiamo altrove. Quindi questi sono tutti temi molto critici che ci fanno dire che questo piano è veramente deficitario, non solo perché è arrivato in ritardo, lo capiamo, sia a fine legislatura si cerca di chiudere tutti i dossier dalla riforma dei porti in avanti, però è proprio un tema di essere un provvedimento molto timido e non migliorato qua in Parlamento, non solo perché avete messo la fiducia, ma pensiamo anche agli ordini del giorno approvati ieri notte. Parliamo di quello di cui parlano tutti, prima gli italiani. Vi racconto una storia. Una volta io abitavo nel Regno Unito e ho ricevuto esattamente lo stesso tipo di commento, prima gli italiani, solo che era prima gli inglesi, ed era 2016, anno della Brexit. Quindi io auspico e invito i nostri colleghi a fare attenzione, perché chi di discriminazione ferisce, di discriminazione perisce, e quello che adesso voi volete infliggere, tra l'altro in contrasto con la normativa europea, potenzialmente non solo a chi arriva da paesi magari più in difficoltà, eccetera, ma anche banalmente ad altri cittadini che contribuiscono regolarmente alla nostra economia, al nostro stato sociale, voi li volete mettere in discriminazione. Non è questione di essere di destra o di sinistra, è questione di cercare di capire che quello che conta sono la situazione in cui ci si trova e non la nazionalità, il colore della pelle o peso. E questo non dobbiamo mai dimenticarcelo. E a proposito di condizioni in cui ci si trova, io credo sia favorevole e positivo che questo provvedimento non tocchi solo le fasce meno abbienti della popolazione con l'edilizia pubblica, ma si occupi anche di edilizia sociale, quindi di edilizia che dovrebbe essere disponibile per il ceto medio, si parla di studenti fuori sede, di poliziotti, di lavoratori a vario titolo del settore pubblico e privato, e tutto questo è giustissimo. Però attenzione, se da una parte dobbiamo agire sul lato dell'offerta abitativa e quindi prezzi calmierati eccetera, dall'altra parte il vero tema non è semplicemente che gli affitti salgono, è che gli affitti salgono e gli stipendi no. Quindi la maniera migliore per contrastare l'emergenza abitativa, in parallelo alla costruzione di nuove case, la rimessa a nuovo di quelle sfitte, eccetera, è anche agire sul lato dei salari. Agire sul lato dei salari non significa alzarli per legge o adattarli all'inflazione o quante altre proposte bislacche. ma significa aumentare la produttività nel nostro paese, perché solo aumentando la produttività con una vera politica industriale, cosa che noi cerchiamo di ripetervi, noi, il nostro segretario Carlo Calenda, di ripetervi a ogni occasione possibile, solo aumentando la produttività si aumenteranno i salari, e aumentando i salari non si farà in modo che l'affitto Cubi prenda una parte così preponderante del salario medio, del ceto medio, perché lì sta tutto il tema. Quindi bene lavorare sull'emergenza abitativa, ma non così, ma attenzione che non si può solo lavorare sull'offerta, bisogna anche lavorare sulla domanda, e su quello noi crediamo che il governo sia decisamente deficitario. Grazie.
1: Grazie deputata Pastorella. Onorevole Santillo, prego.
2: Presidente, grazie. Sottosegretario Ferrante, l'hanno lasciato testimone da solo qui in quest'aula, testimone del fatto che il governo su questo piano casa non ci ha capito.
3: Movimento 5 Stelle.
2: Il fatto che lei fa parte di uno dei 5 sottosegretari che ha seguito.
1: Onorevole, la prego, usiamo termini.
2: La mazza, presidente.
1: Ho capito, vabbè, dai, yeah, su,
2: cioè,
1: per
2: no, favore. Senza. Chiedo scusa, allora non ci avete capito niente. Sul piano casa, la dimostrazione che si sono susseguiti 5 sottosegretari, il ministro Salvini nemmeno l'ombra, addirittura avete preso uno in prestito da ambiente e sicurezza, un altro dagli interni. Non c'è stata una vera guida su questo piano casa, che alla fine è stato nei fatti che cosa? Uno spot elettorale per provare a coprire i fallimenti di lo stesso Salvini, no? È arrivato qui tutto tronfio nel 2022, autonomia differenziata, e si è vista che l'autonomia differenziata non si è fatta. Poi avete proposto il ponte sullo stretto, e lì veramente c'è stata la prima pietra tombale di un qualcosa che non si farà. Mi sembra a tutti evidente quindi che si è provato a mettere il cappello su un'iniziativa delle opposizioni, perché la proposta di legge sulla casa e della casa in quest'Aula si è parlato solo grazie alle opposizioni. Questa è la sacrosanta verità. Da decenni parliamo di emergenza abitativa, decenni. Ci ascoltano le 650.000 famiglie in lista di attesa. Ci ascolta chi vive in affitto e uno su 5 vive in condizioni di povertà assoluta. Ci ascolta l'operaio che ha un salario medio che per il 44% deve spendere nell'affitto se gli va bene, perché se abita a Milano deve spendere il 65%. E voi come rispondete? Con un progetto a tre pilastri che poi affondano nelle sabbie mobili. Il primo, edilizia residenziale pubblica e sociale. 980 milioni in 5 anni per ristrutturare, dice Salvini, 60.000 alloggi. Scusatemi, prendete la calcolatrice, fatevi due calcoli. Sono 16.600 euro ad alloggio mediamente, cioè volete ristrutturare un pollaio o una cappella, mi sembra evidente, altro non potete ristrutturare. Andiamo avanti. Social housing, secondo pilastro, 100.000 alloggi. In 10 anni 10 miliardi di euro, cioè praticamente una cambiale. Io ti do l'idea, poi i prossimi governi vedranno come devono fare. E poi c'è la terza, quella dell'edilizia integrata, la più assurda di tutte, perché alla fine agevola soltanto la finanza, con un sistema assurdo del 70-33 di edilizia convenzionata nell'affitto a chi ovviamente è in difficoltà economica, ma che appetibilità, come vi hanno detto, le imprese non c'è. Sa la verità qual è, sottosegretario Ferrante? Che io non posso essere d'accordo con il suo ministro Salvini, perché se lo fossi un istante dopo saremmo in due a dire delle bugie, in due a dire amenità, oscenità, perché voi state con questo piano casa, nei fatti, agevolando l'alienazione del patrimonio immobiliare pubblico, cioè voi vendete alloggi pubblici per risanare bilanci dei comuni e dello Stato. E la cosa più assurda, oltre che a svenderli, la cosa più assurda è che voi non avete per niente coinvolto il patrimonio immobiliare privato. Perché? Ve lo dico io, e perché? Perché voi, per voi questo piano casa, tra le altre cose, è il cavallo di Troia del Salva Milano, che non sapevano più come risolverlo, avete provato a metterlo qui, ma vedrete che nemmeno qui funzionerà. In tutto questo, in tutta Italia, chi è che ha risolto il problema casa in questi anni? Ve lo vado a ricordare. La Presidente Giorgia Meloni, una bella villa da 18 vani e 433 metri quadri in zona euro. Ve lo vado a ricordare. Il ministro Salvini, con una bella villa di 28 vani, 674 metri quadri, zona Camilluccia, Roma Nord. Ed è notizia di ieri che ci ha dato il fatto che anche il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Fazzolari si è consolato con due sole case, una villa a Cerveteri ed un appartamento invece in quelli da Dispoli. Cioè tutti quanti risolvono i politici i problemi della casa, inclusi i lavori a casa loro con le agevolazioni fiscali, ma gli italiani no. Questa è la verità. Poi è vero che voi ci avete un po' abituato all'accentramento dei poteri. Ricordate qualcuno che ha invocato i pieni poteri nel 2019 e poi è finito crollato davanti a un mojito dentro il papete. Però, insomma, voi ci dobbiamo dare un po' una calmata. Poco fa è stato convertito in legge il decreto legge commissari, dove voi avete avuto il coraggio di nominare il super commissario. A un certo punto noi l'abbiamo chiamato il questore dei commissari, perché doveva stare sopra i commissari. Addirittura voi col piano casa avete nominato il dirigente generale della polizia, cioè sono finiti i gradi della polizia per i commissari. E adesso vi spiego perché. Ovviamente tutto questo esaurisce i gradi di polizia, perché sappiamo che Salvini vuole fare il ministro degli interni, mica vuole fare il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che da quando è lì ci sono solo disastri. E avete visto anche oggi, basta andare a vedere i tabelloni alle sezioni ferroviarie per trovare ritardi di anche 100 minuti. E allora ecco che Salvini deve essere il sovraordinato a tutti i gradi della polizia di Stato, perché questo commissario, che è stato nominato già il 29 maggio, indicato dal ministro, alle superderoghe, cioè lui deroga alla pianificazione urbanistica, al piano regolatore generale. Cioè i cittadini a livello comunale vanno a votare, votano un sindaco, votano un consiglio comunale, questi dopo un tortuoso percorso riescono a vedere approvato un piano regolatore generale. Arriva il dirigente generale dei commissari, cioè il commissario per il piano casa, e dice: no, abbiamo scherzato, questa è zona industriale, zona artigianale, no, qua ci voglio fare un bel palazzetto per metterci degli alloggi dentro. E ancora ha anche la deroga per la semplificazione del regolamento edilizio, cioè lui va in sfregia la normativa, può tranquillamente fare rapidamente le ristrutturazioni edilizie, l'abbattimento e la ricostruzione col 20% in più delle cubature. Cioè, avete capito dove state arrivando? E in tutto questo ha anche la deroga del codice dei contratti. Questo fa il dirigente generale applicato ai commissari che voi nominate. E ve l'ho detto, in realtà questo provvedimento è il cavallo di Troia per il Salva Milano, un vero e proprio schiaffo in faccia alla legalità e alla pianificazione urbanistica. Con un colpo di penna voi volete regolarizzare i grattacieli, volete regolarizzare interventi massicci che sono nati al di fuori delle regole, fregandovene delle inchieste della magistratura e soprattutto non ricordandovi veramente i fabbisogni dei cittadini quali sono. Per non parlare del costo di questo commissario, il costo, ma avete capito quanto costa questo commissario? Allora io ve lo ridico, ogni anno il compenso per il commissario è 413.000 euro. Con il suo, mi sembra sono due subcommissari che può nominare, più la struttura commissariale, arriviamo ad una spesa annua di 980.000 euro. Attenzione, perché il piano vostro è decennale. Però il commissario scade l'anno prossimo, perché non si sa mai, insomma, poi non si riesce a realizzare niente, la colpa non sarebbe vostra. Ma andiamo a quanto avete previsto per il fondo inquilini morosi incolpevoli, che noi vi avevamo lasciato nel 2021 con 50 milioni di euro. Avete previsto nel 2026 22 milioni di euro e nel 2027 2 milioni di euro. Riepilogando, commissario e struttura commissariale nel 2027 costeranno circa 1 milione di euro, il fondo inquilini morosi incolpevoli 2 milioni di euro. Solo che gli inquilini morosi incolpevoli sono più di 30.000 all'anno, quindi se vi fate due conti e fate 2 milioni di euro diviso 12 diviso 30.000 scoprirete che voi state destinando agli inquilini morosi incolpevoli 5,5 euro al mese, 4 caffè al mese. Al commissario, fatevi due conti, più di 34.000 euro al mese. Questa è la misura che voi date a chi ha perso il valore, che date a chi ha perso il lavoro o a causa di malattia e non può più onorare l'affitto. Io tutto questo dico che è vergognoso. Questo commissario può fare tutto da solo, anche se lui è il dirigente generale dei commissari, ma si avvale della Simico. Presidente, la Simico, sa cos'è? È la società Infrastrutture Milano Cortina. cioè una cosa che è già finita commissariata, adesso non si sa come fare per sistemare queste poltrone, vabbè, diamola al commissario. E uno dirà, vabbè, diamo al commissario qualcuno che ne capisce di case. No. Andiamo a dare al commissario qualcuno che ne capisce di infrastrutture, poi bisogna vedere pure quanto ne ha capito, visto che stanno spendendo molto oltre quello previsto. Ovviamente noi abbiamo provato, Presidente, a sistemare, a raddrizzare un po', e per esempio dicendo, ma prima di derogare ad un piano regolatore generale, questo commissario non può trovare un accordo col Comune? Oppure cerchiamo di coinvolgere il patrimonio immobiliare privato, vi riconosciamo 25.000 euro fino ad un massimo del 30% del costo che avete di ristrutturazione, purché quella casa poi per almeno 12 anni è vincolata in regime convenzionato. Tutti no, cioè la maggioranza è sorda. È veramente la cosa che mi dispiace di più, che devo mostrare la mia solidarietà ai poveri relatori, i quali si sono trovati a firmare tra i vari emendamenti uno che prevede la costituzione di un fondo che si alimenta all'inizio di 5 milioni per il 2026 e 5 milioni per il 2027, che serve come perimetro per immettere 1,2 miliardi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che erano destinati all'efficienza ferroviaria. E poi dite che voi spendete i soldi in tempo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Ma vi rendete conto? Non li spendete, li spostate. Questo è il gioco delle tre carte. Prendete in giro tutti. La verità, Presidente, concludo, che qui ci troviamo davanti al tappeto, alla messa a tappeto di Salvini per i suoi fallimenti politici, perché dell'unica casa di cui ha parlato, tranne che la sua, è la casa del Bosco. Evidentemente non c'è nemmeno qui, non ha tempo di parlare della casa degli italiani. Grazie.
1: Grazie, onorevole Santillo. Deputata Mazzetti, prego.
3: Grazie, Presidente, sottosegretario Ferrante, colleghi. Dal governo Berlusconi del 2009 questo è il primo piano casa che un governo approva, ma non è il primo provvedimento.
4: Forza
3: che...
4: Italia, Berlusconi.
3: Ricordo il nuovo codice degli appalti, il salva casa, la misura dedicata all'efficientamento energetico degli alloggi popolari e inserita nell'intervento del PNRR, la misura 7, investimento numero 17, nell'ambito della quale sono stati già prenotati per 1,3 miliardi di edifici. Con la misura che può integrarsi con il conto termico fino a copertura totale dell'onere necessario. Ma voglio rammentare anche il testo unico delle costruzioni del settore dell'edilizia e urbanistica, collegata con una proposta di legge delega di Forza Italia a mia prima firma. Approvato un testo simile dal Consiglio dei Ministri lo scorso dicembre, adesso abbiamo un testo unificato dove sono già stati presentati diversi emendamenti, che sarà fondamentale anche per il piano casa, perché andiamo a superare tutta quella che è l'indisciplina delle norme verso la disciplina dei principi, ma soprattutto chiariamo gli stati di abitazione, ma anche gli abitativi, ma anche e soprattutto il rapporto Stato-Regioni, che sarà fondamentale in questa occasione. Oggi ci troviamo di fronte a uno dei provvedimenti più importanti di questa legislatura, basato su ricognizione dei fondi, grandi semplificazioni, utilizzo di immobili pubblici vuoti, recupero degli immobili dell'edilizia residenziale pubblica, investimenti di capitali nazionali ed esteri tramite l'utilizzo dello strumento del partenariato pubblico-privato, coordinato e gestito da parte di Invitalia S.p.A., da un commissario straordinario che è essenziale per superare tutte quelle deroghe che oggi sono lacci e lacciuoli burocratici che impediscono di fare investimenti essenziali. Certo, per chi si aspettava un nuovo piano Fanfani, fuori da tempi sicuramente, oppure bonus a pioggia incontrollati, vedi super bonus ultimo, o addirittura il cambio della Costituzione, è rimasto deluso. Ma a noi interessa portare a compimento un'operazione politica, economica eccezionale per una strategia dell'abitare strutturale come questo, piano casa, costituito su tre pilastri fondamentali, perché è chiaro, è rispettoso, ma soprattutto va in una linea precisa. Il primo pilastro, con risorse già presentate in bilancio lo scorso anno, recuperiamo tutti quegli immobili edilizia residenziale, pubblica e sociale, i cosiddetti immobili di risulta. Il secondo pilastro è il fondo di house di coesione. Vedete, ci sono tanti fondi nazionali, europei, regionali, che negli ultimi anni sono stati indisciplinati perché non coordinati fra loro. Ecco, nel secondo pilastro, con il fondo di coesione che sarà alimentato dai fondi europei e nazionali, verrà inserito questo provvedimento tutti quegli immobili vuoti pubblici che da tanti anni sono lì fermi e noi li mettiamo tutti a disposizione e anche questi saranno gestiti da Invitalia. Poi c'è un terzo pilastro che per noi è fondamentale perché è un cambio culturale importante che si basa sull'edilizia integrata pubblico-privata, rivolta prevalentemente a grandi investitori di capitali nazionali ed esteri che devono garantire almeno il 70% di edilizia pubblica ed il 30% di edilizia privata libera. Per Forza Italia, ripeto, questa percentuale l'abbiamo sollecitato molto in commissione, nelle vari incontri con il governo, è un po' squilibrata. È squilibrata soprattutto in gran parte del paese, perché se noi prendiamo le grandi metropoli, certo che la sostenibilità economica c'è, ma nelle aree più particolari, interne, ma anche nelle piccole città provinciali, è fortemente squilibrato. Per cui chiedo proprio qui al sottosegretario che si faccia portavoce con il governo nei prossimi decreti attuativi di poter inserire una clausola territoriale, perché noi vogliamo che questo fondo vada avanti, per cui è necessario sicuramente riequilibrare il 70-30. Noi dobbiamo anche valutare attentamente che su questo pilastro è stato deciso di mettere anche un vincolo importante, cioè per tutti quegli investimenti esteri sopra 1 miliardo ci sono semplificazioni importanti e le semplificazioni sono essenziali perché, vedete, noi non diamo bonus a pioggia, ma facciamo delle grandi investimenti particolari pubblici, con soldi pubblici di tutti, ma diamo le semplificazioni e già le semplificazioni per chi fa investimenti, che siano professionisti, costruttori, cittadini, è già un grande risparmio, ma soprattutto diamo anche degli incentivi importanti sugli standard edilizi, incrementi di superficie utile e volumetrici, scorporo degli oneri di urbanizzazione sui costi delle bonifiche, conferenza dei servizi semplificata in 30 giorni con silenzio assenso, anche questo è uno strumento che da tanto tempo viene richiesto dagli addetti al settore e noi lo abbiamo inserito qua. E però abbiamo anche messo una definizione dei limiti del decreto ministeriale 1444 del 68, che naturalmente verrà migliorato nel testo 1 delle costruzioni, perché chiarire quali sono anche gli standard urbanistici ed edilizi dopo oltre 70 anni è fondamentale. Per Forza Italia tutto questo andava modificato a tutela degli investimenti minori ed in particolare delle nostre piccole e medie imprese. E questo per noi è una cosa essenziale, ringrazio anche il Governo perché ha accettato il nostro emendamento, perché qui non possiamo permettersi di fare investire solo dei capitali esteri sopra a 1 miliardo, che per noi sono ben accetti e ben voluti nel nostro Paese, ma dobbiamo dare l'opportunità anche alle piccole e medie imprese del nostro Paese, ai nostri professionisti, di poter investire ed avere le stesse semplificazioni dei grandi investimenti. E grazie a Forza Italia questo emendamento è stato approvato e abbiamo l'opportunità di far lavorare le piccole e medie imprese e anche e soprattutto di poter dare la possibilità di consorziarsi fra di sé e di poter raggiungere l'obiettivo, ma anche di realizzare con lo stesso capitale investimenti su più territori di diversi comuni. Sicuramente l'estensione del altro tema che abbiamo affrontato con i nostri emendamenti, l'estensione del programma di recupero degli immobili pubblici degradati e dei programmi infrastrutturali di edilizia integrata, anche ai lavoratori pubblici, con particolare riferimento al personale scolastico, al personale sanitario, al personale delle forze dell'ordine, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e delle Forze Armate. Anche questo ce lo richiedeva la società e noi l'abbiamo dato. L'estensione degli investimenti del piano di edilizia integrata anche all'esigenza dei lavoratori operanti nei settori dell'edilizia e dell'impiantistica, oltre agli stagionali dell'agricoltura e del turismo, un'esigenza prospettataci dalle imprese di costruzioni che si trova in difficoltà a reperire alloggi per le trasferte. E anche a questo abbiamo dato una risposta. L'inserimento in un articolo con il quale è stata inserita la dotazione del fondo di estrazione a sostegno di studenti fuori sede alle università statali, finanziate e corrispondere loro un contributo per le spese di localizzazione. L'inserimento di un articolo nel quale si includono tra le categorie prioritarie ammesse all'accesso al fondo di garanzia per la prima casa le persone con disabilità permanente. Anche questo è un punto fondamentale di equità sociale che per Forza Italia è fondamentale. Per tutto l'anno 2026 di 8 milioni di euro per l'anno 2027, grazie anche alla garanzia Consap. La modifica della previsione che i provvedimenti derivati dalle alienazioni di immobili EPR fossero destinati al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Anche questo è un risultato importante. Poi una cosa fondamentale che risolve tanti problemi, tanti inceppi burocratici, le modifiche all'articolo 9 volte a valorizzare il ruolo delle imprese di costruzione italiane con la sospensione del limite di 1 miliardo per gli investimenti strategici stranieri, ma anche l'estensione a tutti i progetti di edilizia convenzionata all'ambito dell'articolo 9 le agevolazioni urbanistiche amministrative previste dall'articolo 10, ma soprattutto la previsione che i programmi infrastrutturali di edilizia integrata possono essere presentati da soggetti privati costituiti in forma di società. Abbiamo fatto diverse proposte, alcune andate a buon fine, alcune meno, ma siamo qui per lavorare insieme e per raggiungere gli obiettivi. Abbiamo anche presentato 2 ordini del giorno su indicazione della collega Rossello e il collega Sorte sul caso Milano, affinché ci sia una sensibilità particolare del Governo e di tutto il Parlamento, perché in seguito anche all'assunzione di tutti gli 8 imputati nel processo, l'abuso edilizio, sarà opportuno normare e regolamentare anche con un commissario straordinario per ristabilire e chiarire questa situazione. Come vedete, Forza Italia è attento alle tante tematiche sollecitate in questi anni, tanti anni di ascolto da tutte le categorie economiche, professionali, sociali, ma anche dai piccoli investitori che abbiamo parlato, perché noi ascoltiamo, condividiamo e poi le trasformiamo in legge le cose e anche in norme importanti, ma tutto questo è stato possibile grazie a un lavoro di sinergia con il governo, con tutta la maggioranza, e tutto questo, oltre ad essere un volano economico che per Forza Italia è fondamentale e si sa benissimo che il campo delle costruzioni lo è, ma è anche una vera e propria rigenerazione urbanistica, sociale, economica, ambientale ed energetica di tutti quegli immobili sul nostro territorio che vanno messi sul mercato, perché c'è una richiesta eccezionale e noi alle richieste eccezionali rispondiamo con proposte eccezionali.
1: Grazie deputata Mazzetti. Deputata Montemagni, prego.
5: Grazie Presidente, grazie al sottosegretario. Inizio subito con ringraziare la Commissione e i colleghi che con me hanno fatto i relatori, perché è stato un provvedimento
6: della Lega Salvini Premier,
5: ma che era fondamentale per dare risposte a questo Paese. Ovviamente il ringraziamento più grande va al Governo, va al Ministro Matteo Salvini, che non ci ha messo una notte, come qualcuno vuole farci credere in questa stanza, per portare in aula questo testo. Si parla di anni di lavoro, di concertazione, di tavoli, di studi, perché se è vero, come è vero, che per tanti anni non si è fatto assolutamente niente, e non si è fatto niente quando governava chi oggi viene in quest'aula a attaccare la maggioranza, è altrettanto vero che in questi anni la società civile è cambiata, le esigenze sono cambiate, i poveri sono cambiati nel nostro Paese. Se quando Fanfani ha buttato giù il piano che noi tutti riconosciamo come il più grande della storia, il tema era dare occupazione a famiglie che si spostavano per lavoro, ma erano famiglie molto numerose, oggi il problema è quasi l'inverso. Dobbiamo affrontare un problema che è legato a chi lavora fuori sede, e prima qualcuno diceva che non li abbiamo considerati, ma in realtà non ha letto gli emendamenti, perché ci sono. Parliamo degli insegnanti, parliamo dei medici, parliamo delle forze dell'ordine, parliamo degli studenti, parliamo anche delle giovani coppie che spesso non riescono ad accedere al mutuo e che noi intendiamo, ed è una scelta politica chiara della Lega e di questo Governo, aiutare, perché i giovani sono il nostro futuro, i nostri giovani saranno le famiglie del domani. Come non possiamo girarci dall'altra parte davanti ai genitori separati, una piaga della nostra società, un genitore che è costretto ad uscire di casa, magari deve anche continuare a pagare il mutuo di quella casa in cui non risiede più, ha bisogno di essere aiutato, anche perché dargli un alloggio significa poter curare i figli e poter portare avanti un progetto familiare. La fascia grigia, la famosa fascia grigia, una difficoltà del nostro tempo che da troppi anni sentiamo menzionare e a cui noi vogliamo dare una risposta. Sono quelle persone che non riescono ad accedere al mutuo, ma non sono così povere da poter accedere alla casa popolare. E allora mettere in campo meccanismi come il Rent to Buy significa andare a dare la certezza e una prospettiva di vita a queste persone. La locazione con riscatto diventa fondamentale, e io capisco che qualcuno in quest'aula odi in maniera atavica la proprietà privata, ma noi invece pensiamo che sia un valore aggiunto, una certezza per i nostri cittadini, e noi dobbiamo andare in quella direzione, perché è quella che il territorio ci chiede, è quella che ci serve per tornare a far crescere le nostre città. E attenzione, recupero significa anche andare a contrastare il degrado di alcuni quartieri. Significa andare a lavorare sulla rigenerazione urbana, a ridare dignità ad alcune zone del nostro paese, che non è un tema secondario, ma è un tema principale legato anche alla sicurezza. L'incremento dell'offerta, ovviamente con questo testo lo vogliamo fare tramite gli interventi di sostituzione edilizia, recupero e ricostruzione, e anche con della sburocratizzazione importante. Qui ci attaccano anche perché vogliamo sburocratizzare, ma sburocratizzare significa sveltire il processo, visto che per tanti anni, come si diceva, non è stato fatto niente. Crediamo che ora si debba accelerare per dare le risposte che i nostri cittadini aspettano, e quindi andiamo sul tema dell'edilizia, andiamo sui permessi legati alla SCIA, sulle conferenze dei servizi semplificate per cercare di agevolare la messa a terra di questi progetti. Parliamo di 60.000 alloggi in Italia che sono sfitti, ma non perché i comuni o le agenzie non li vogliono assegnare, sono sfitti semplicemente perché devono essere recuperati e ristrutturati. Alcuni di questi possono essere recuperati anche con 20.000 euro, altri hanno bisogno certo di stanziamenti più importanti, ed è chiaro che noi abbiamo tentato, il governo ha tentato, e noi come relatori e come membri di commissione abbiamo tentato di attingere a più risorse possibili, ma vedete colleghi, la politica serve anche per decidere, e noi abbiamo scelto che questa è una nostra priorità, magari per qualcuno no, ma se noi abbiamo deciso di spostare dei fondi sul piano casa è perché per noi l'emergenza abitativa è una priorità, forse per voi no, anche se dite il contrario. Quindi abbiamo messo in campo tutte le semplificazioni, è stato nominato un commissario che sarà utile alla gestione dei fondi, proprio per agevolare, per andare a far ricadere a terra il prima possibile questi progetti. E poi c'è il tema della collaborazione tra pubblico e privato, molto osteggiata dalla sinistra, ma che noi riteniamo indispensabile, no? Nel 2026, perché continuare a demonizzare il privato e le imprese non credo che faccia bene né alla nostra economia né al paese né tantomeno a chi aspetta un alloggio popolare. E quindi il 70-30 c'è utile proprio per andare ad investire, a cercare altre nuove soluzioni per trovare nuovi alloggi da poter destinare, e crediamo che questo sia un piano che guarda alla sostanza, non è un piano campato in aria come qualcuno dice solo per fare demagogia o perché non gli piace. Questo è un piano che centra il problema. Il problema è la richiesta elevatissima di alloggi, il problema è il cambio dei tempi, perché ovviamente la società si evolve e cambia, e se qualcuno pensa che ci debbano essere solo alloggi pubblici da assegnare, non ha capito che così il problema non si risolve mai. E il nostro obiettivo non è fare della demagogia, demonizzare il privato e dire che deve essere tutto pubblico. La nostra stella polare è quella di dare risposte ai cittadini, e qui siamo qui perché i cittadini ci hanno votato per far questo, per sburocratizzare, per dare risposte e soprattutto per cercare delle soluzioni che non sono utili solo a chi un alloggio lo riceve, ma sono utili anche alla società, perché una società che è messa in condizioni di poter gestire il proprio nucleo familiare è una società che cresce, che farà crescere questo paese. Per cui per questi motivi noi confermiamo il voto favorevole a questo provvedimento e invitiamo il governo ad andare avanti così, perché pensiamo che se qualcuno pensa di strumentalizzare, noi li ripagheremo sempre con i fatti, e fatti alla mano porteremo i risultati che i cittadini ci chiedono. Grazie.
1: Grazie deputata Montemagni. Deputata Braga, prego.
7: Del Partito Democratico.
8: Grazie signor Presidente. Oggi abbiamo discusso, discuteremo e voteremo un provvedimento su un tema che ha molti risvolti politici, sociali, umani, perché la casa non è solo un tetto sopra la testa, la casa è lo spazio in cui si costruisce la propria autonomia, si cresce una famiglia, si immagina il futuro. La casa è un diritto fondamentale e una condizione essenziale per una vita dignitosa. Eppure nel nostro paese questo diritto per troppe persone è ancora un diritto negato. Non possiamo accettare che studenti, giovani coppie, anziani, famiglie monoreddito, migranti, persone fragili, ma sempre più spesso anche persone della classe media, lavoratori stabili, siano esclusi dall'accesso a un'abitazione dignitosa ed economicamente sostenibile. Ecco, di fronte a un problema così complesso, così grande, servirebbe una svolta vera. Servirebbe una strategia nazionale capace di affrontare strutturalmente l'emergenza abitativa. E invece il decreto che il governo ci presenta oggi, dopo 4 anni di annunci vuoti, è un provvedimento nel migliore dei casi inutile e per certi versi dannoso. Perché prima di tutto è incapace di leggere il bisogno abitativo in modo adeguato. Stereotipi, ideologia spiccia, finanziarizzazione delle politiche ci consegnano un piano fatto di 3 misure, i famosi 3 pilastri del piano Salvini-Meloni, che è ben lontano da quello che servirebbe al Paese. Di fronte a 650.000 domande di case popolari inevase, mettete in piedi un vero e proprio piano di dismissione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, a danno dei cittadini più fragili. Si favoleggia di 100.000 alloggi nuovi in 10 anni, di cui 60.000 da recuperare tra quelli sfitti. Peccato che per farlo, con i 4 soldi che avete stanziato, servirebbero almeno 20 anni. Siamo al paradosso. Mentre aumenta la domanda di edilizia pubblica, il governo fa esattamente l'opposto di quello che servirebbe. Decide di svendere il patrimonio che c'è già e di sottrarre quelle risorse alle regioni, alle aziende pubbliche chiamate a fare manutenzione, a riqualificare quegli alloggi. Solo la nostra opposizione in commissione ha evitato che si arrivasse all'assurdo di destinare i proventi di quella svendita all'abbattimento del debito pubblico anziché vincolarli all'incremento dell'edilizia residenziale pubblica. Vi prego, tornate indietro su questa assurdità. Fate cassa sulle case popolari, usate i soldi dei canoni per finanziare con risorse irrisorie un fondo di garanzia per gli inquilini morosi dell'ERP e intanto azzerate ancora una volta i fondi per aiutare chi è in affitto, il fondo sostegno affitti, il fondo morosità incolpevole, scaricando sui comuni la fatica di affrontare ogni giorno, senza strumenti adeguati, le difficoltà dei cittadini. Parlate tanto di autonomia, di rispetto dei territori e invece sottraete competenze e compiti a regioni e comuni con la nomina di un commissario straordinario, guarda caso l'ennesimo, lautamente pagato e scelto per affinità politica al ministro Salvini, che potrà agire in deroga a ogni normativa, compresa quella urbanistica. Piegate il social housing a una logica tutta di mercato, parlando di alloggi sociali che di sociale hanno ben poco, perché le regole che avete previsto non garantiscono in nessun modo alloggi davvero accessibili a costi sostenibili. E la vostra arroganza vi porta a ignorare completamente l'apporto, il contributo fondamentale che la cooperazione di abitanti ha avuto storicamente e continua ad avere nelle politiche abitative del nostro Paese. Così come le procedure previste per i programmi integrati con capitali privati, lo sappiamo, saranno prevalentemente operazioni di speculazione immobiliare, facilitate da risorse pubbliche, accessibili solo ai grandi operatori ed escluderanno di fatto tutti gli attori territoriali. Poi presentate questo piano come un piano miracoloso da miliardi di euro. Peccato che non ci sia un euro di risorse nuove. I 10 miliardi che dite di mobilitare sono solo lo spostamento e la riprogrammazione di risorse preesistenti. Sottraete risorse alle regioni e alle città metropolitane che già le avevano pianificate finalizzandole ad altri interventi. Al punto, guardate, che nemmeno i vostri governatori in conferenza unificata hanno votato a favore di questo pessimo piano casa. E nel caos che regna sovrano ormai dentro il governo, nella maggioranza, siete riusciti a bocciarvi da soli l'emendamento annunciato come il pilastro finanziario del piano, 1,2 miliardi dei fondi del PNRR, un emendamento presentato, poi ritirato perché non ha ottenuto il via libera del Ministero dell'Economia, altro che soluzione pronta e condivisa. Del resto però Salvini, lo sappiamo, fa sempre così, finge di avere già in mano un progetto definitivo, ma la realtà è che il suo stesso governo lo sfiducia su contenuti e copertura, al punto che questo piano è stato scritto altrove, a Palazzo Chigi, di fronte all'incapacità del suo ministro di fare qualcosa in questi 4 anni. Dal ponte sullo stretto alla casa, già, la casa viene da dire, quella dove dovrebbe andare lui come ministro e questo governo il prima possibile. La vostra è una politica dell'abitare selettiva, attrattiva per i grandi investitori, le grandi operazioni immobiliari, che però lascia indietro, taglia fuori i territori più complessi, le periferie, proprio quelle dove il disagio abitativo è più forte. Questo decreto non inquadra minimamente il diritto all'abitare come una prestazione sociale garantita, non ha nulla a che fare con l'impianto che sta ispirando finalmente anche le politiche europee. Voi siete totalmente incapaci di coglierne come un'opportunità. Quello che serve al Paese è tutt'altro. Servono investimenti certi nell'edilizia pubblica, un piano nazionale per l'affitto accessibile, un forte coinvolgimento delle autonomie locali, di tutti quei soggetti, dai sindacati degli inquilini che oggi unitariamente sono in piazza contro questo piano, agli attori sociali, economici, che solo insieme possono costruire una vera politica abitativa. Noi chiediamo investimenti stabili nell'edilizia pubblica, garanzie di mantenimento delle risorse ai comuni, agli ex IACP per la manutenzione e il recupero del patrimonio sfitto, il rifinanziamento adeguato e stabile dei fondi per gli affitti, per la morosità incolpevole, il sostegno al canone concordato, alle locazioni di lunga durata. E invece, dopo i tagli fatti in questi anni, aggiungete un altro decreto sfratti che è in discussione al Senato, che rischia di esacerbare ancora di più l'emergenza, visto che non c'è un euro per affrontare nemmeno i casi più gravi e urgenti. Noi chiediamo quello che servirebbe al Paese, cioè politiche abitative integrate per la rigenerazione urbana, l'efficienza energetica degli edifici, il recupero delle periferie, come avevamo fatto con i Pinqua, che avete spazzato via anche quelli con la vostra furia distruttrice. Serve una regolazione seria sugli affitti brevi, visto l'impatto che stanno avendo sulle nostre città, l'espulsione di intere fasce sociali dai centri urbani. La questione della casa è una delle grandi emergenze sociali del nostro tempo. Parlare di abitare significa discutere del modello di città, di società che vogliamo costruire per contrastare disuguaglianze, fragilità, spopolamento delle aree interne. Vi vantate ogni giorno di essere un governo politico, il più longevo e stabile della Repubblica. Ma questa stabilità non vi è servita a nulla. Avete mancato appuntamenti decisivi, dalla legge sulla rigenerazione urbana alla riforma urbanistica. Avete lasciato irrisolti nodi fondamentali per governare la trasformazione delle nostre città. La casa non è un problema individuale, un'occasione per fare affari per qualcuno. Né, guardate, lasciatemelo dire, dopo il dibattito di questi giorni, può diventare il terreno dei deliri razzisti che abbiamo sentito in queste giornate, uno sfregio che da questi banchi abbiamo contestato, ma che da quei banchi avete ascoltato in silenzio, forse qualcuno le ha persino condivisi in fondo. È una vergogna per questo Parlamento. Noi vi chiediamo di reagire, perché quando parliamo di casa, di bisogni sociali veri, non ci si può adeguare a quei toni, a quelle dichiarazioni che sono un'offesa non solo al dibattito che stiamo facendo, ma anche a questa istituzione. Per noi la casa è un valore sociale da costruire e rafforzare in una società sempre più fragile. Noi voteremo contro questo decreto, ma continueremo a batterci con le nostre proposte perché il diritto alla casa torni davvero al centro delle politiche pubbliche, e lo faremo dando a questo Paese un governo che sia davvero in grado di farlo.
1: Grazie, deputata Braga. Onorevole Iaia, prego.
9: Fratelli d'Italia, Radio Radicale, siamo in diretta con la Camera dei Deputati.
10: Signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, fuori da quest'Aula esiste un Paese reale, un Paese che ha dei bisogni concreti, un Paese che attende delle risposte da parte del Governo e da parte di questo Parlamento, un Paese che non ama le polemiche, un Paese che vuole le soluzioni, e una di queste soluzioni è rappresentata sicuramente dal piano casa presentato e che sarà approvato a momenti da parte di questo Parlamento. È una risposta concreta rispetto ai bisogni dei cittadini, rispetto ai bisogni delle famiglie, degli studenti fuori sede, dei lavoratori dipendenti, degli appartenenti alle forze armate e alle forze dell'ordine. Noi abbiamo il compito di governare, non abbiamo il piacere di alimentare le polemiche che non interessano ai cittadini italiani. Abbiamo una responsabilità di governo, e proprio perché abbiamo questa responsabilità di governo abbiamo approvato, il governo ha costruito, finanziato il piano casa, un provvedimento storico che lascerà il segno anche per le future generazioni, aumentando la disponibilità degli alloggi a prezzi accessibili. Questi sono i fatti che interessano agli italiani e non le vuote polemiche. Per quanto riguarda l'intervento pubblico, abbiamo ascoltato diverse posizioni questa mattina, ma anche nei giorni scorsi qui in aula ed anche in commissione. Diverse posizioni, diversi modi di intendere l'intervento pubblico. Da una parte c'è l'atteggiamento del governo guidato da Giorgia Meloni, che approva un piano casa e che costruisce una politica strutturale che aumenta l'offerta degli alloggi, che recupera gli immobili pubblici inutilizzati, che sostiene le famiglie, i giovani, gli studenti fuori sede, i dipendenti pubblici, le forze armate e le forze dell'ordine. Dall'altra parte c'è chi invece continua a fare demagogia pur dopo aver governato questo Paese ed aver dimostrato di non essere capace di utilizzare in maniera proficua le risorse pubbliche. Se è vero come è vero che per quanto concerne le risorse spese in direzione della casa ed in favore della casa dal governo guidato dal presidente Giuseppe Conte siamo arrivati a 174 miliardi di euro, dati MEF, Agenzia delle Entrate, cifra che è quasi pari al valore del PNRR italiano per ristrutturare solo il 4% del patrimonio immobiliare italiano, pari a 500.000 edifici su 12,2 milioni di fabbricati. E da giorni, nonostante questo, nonostante abbiano dimostrato di sprecare in maniera incredibile le risorse pubbliche, sono impegnati in commissione, in aula, a darci lezioni basate non sappiamo su cosa. Peraltro, fondi che sono stati utilizzati per il superbonus a carico di tutta la collettività nazionale con impatto sui conti pubblici e sul deficit assolutamente devastante, così come certificato anche dalla Corte dei Conti. Allora la differenza tra noi e loro dove sta? Sta nel modo di governare. Da una parte c'è chi ha utilizzato una montagna di denaro pubblico per una misura che ha avuto un impatto minimale sulle case e sulle proprietà degli italiani ed ha alimentato truffe per miliardi di euro. Dall'altra parte c'è chi invece pone in essere un piano per aiutare quelle persone che non hanno una casa e non riescono ad acquistare una casa, non riescono neanche a riscattare quella casa nella quale alloggiano, quella casa popolare nella quale alloggiano magari da decenni. E vorrei evidenziare anche un altro aspetto. Attenzione, cari colleghi, non siete soltanto voi quelli che frequentano i quartieri popolari, che frequentano le case popolari, perché noi siamo la destra che ha sempre frequentato e che continua a frequentare quei quartieri e che conosce direttamente i problemi delle persone e che, conoscendo i problemi delle persone, li affronta in maniera concreta e non demagogica. E allora ci troviamo di fronte ad un provvedimento che ha una portata storica. Non veniva approvato un provvedimento di questo tipo dal 1949, dal piano Ina Casa di Fanfani, presidente Alcide De Gasperi. Ricordo ai colleghi, nel febbraio del 1949, anche allora, il Partito Comunista Italiano votò contro al provvedimento, provvedimento che portò alla realizzazione di 350.000 nuove case. Con questo provvedimento, con il piano casa, mobilitiamo 10 miliardi tra investimenti pubblici ed investimenti privati. La nostra è una scelta precisa, è una scelta che mira a recuperare il patrimonio esistente, a rigenerare le nostre città, aumentare l'offerta di alloggi accessibili e sostenere chi oggi è escluso sia dall'edilizia pubblica sia dal libero mercato. E ci chiediamo sommessamente perché chi ha governato prima di noi non ha affrontato in questa maniera il problema della casa nei confronti degli italiani e poi oggi viene a pontificare e a spiegarci come avremmo dovuto utilizzare queste risorse. Diventa più semplice riscattare la proprietà dell'immobile pubblico in cui si vive da anni. Il piano casa si fonda su tre temi fondamentali. Il primo, creare più alloggi accessibili per chi ne ha bisogno, quindi aumentiamo l'offerta dell'edilizia residenziale pubblica e sociale, gli alloggi a prezzi calmierati, l'housing per i giovani, gli studenti, i lavoratori fuori sede, le giovani coppie e le famiglie. Con un'attenzione particolare, grazie al lavoro parlamentare, nei confronti del personale scolastico, del personale sanitario, delle forze di polizia, dei vigili del fuoco, forze armate e famiglie con persone con disabilità grave, con lo scopo di dare una risposta concreta all'emergenza abitativa. Il secondo tema è quello di recuperare ciò che oggi è inutilizzato, che è abbandonato, che è di fatto inagibile. Parliamo di 60.000 alloggi pubblici che potranno essere recuperati. Con le risorse pubbliche e private del piano casa, infatti, recuperiamo e riqualifichiamo il patrimonio pubblico esistente, gli alloggi ERP sfitti o degradati, gli immobili pubblici inutilizzati, le aree da rigenerare. In sostanza, trasformiamo immobili abbandonati in nuove case senza ulteriore consumo di suolo. Terzo tema consiste nel mobilitare gli investimenti pubblici e privati attraverso procedure semplificate, certamente con la nomina di un commissario che avrà il compito di velocizzare e semplificando anche le stesse procedure. Il piano introduce 1 miliardo subito disponibile, oltre al 10 miliardi di cui abbiamo già detto. E poi un fondo housing di coesione gestito da Invimit. Introduciamo il partenariato pubblico-privato. Finalmente viene tutelato il diritto dei cittadini ad avere una casa dignitosa, accessibile e sostenibile. Oggi il governo guidato da Giorgia Meloni mette in campo una politica strutturale che guarda al futuro, una politica che cura con attenzione le famiglie, le giovani coppie, i lavoratori, gli studenti fuori sede, i dipendenti pubblici, che ogni giorno svolgono un servizio essenziale per il nostro Paese. Grande attenzione viene riservata nei confronti delle persone più fragili, penso alle famiglie con componenti affetti da disabilità grave, che grazie al lavoro parlamentare che abbiamo svolto in Commissione, ringrazio i colleghi relatori e i componenti della Commissione per il lavoro svolto, vengono inserite tra le categorie prioritarie nell'accesso al fondo di garanzia per la prima casa. Importante è il sostegno nei confronti degli studenti universitari fuori sede attraverso il rifinanziamento del fondo destinato alle spese di locazione e l'attenzione dedicata alle esigenze abitative delle Forze Armate, dell'Arma dei Carabinieri, della Polizia, della Guardia di Finanza. Fondamentale è il ruolo dei comuni perché i sindaci conoscono direttamente e meglio di chiunque altro i problemi della propria comunità. Colleghi, in questi giorni abbiamo ascoltato molte critiche, ma critiche più ideologiche che fondate sul merito del provvedimento. Questo governo è il primo dopo molti anni ad affrontare seriamente il tema della casa con una visione complessiva e con risorse concrete. La verità sta nel fatto che noi non lasciamo debiti alle future generazioni, lasciamo case, infrastrutture sociali e opportunità. Questo è il senso vero e profondo del piano casa del governo Meloni. Perché quando si restituisce dignità ad una casa, si restituisce dignità ad una famiglia. E quando si aiuta una famiglia, si rende più forte l'Italia. Per queste ragioni, il voto di Fratelli Italia sarà a favore del provvedimento. Grazie.
1: Grazie, onorevole Iaia. E così sono esaurite le dichiarazioni di voto finale. Se dunque non vi sono obiezioni, la Presidenza si intende autorizzata al coordinamento formale del testo approvato. Indico la votazione nominale finale mediante procedimento elettronico sul disegno di legge numero 2920A, conversione in legge con modificazione del decreto legge 7 maggio 2026 numero 66, recante disposizioni urgenti per il piano casa. La votazione è aperta.
7: Sono le 11:55 minuti, dunque le dichiarazioni di voto, adesso il voto finale sul piano casa che state ascoltando in diretta su Radio Radicale.
1: Mi è mancato il coraggio.
11: Boffa, problemi a votare?
1: Ha votato. Ok, chi altro deve votare?
12: Pittalis,
1: ma
12: Baldino
1: c'ha problemi tecnici? Baldino? Un attimo, colleghi, ci riesce? Aspetti, perfetto. C'è qualcun altro, colleghi? Non mi pare, quindi votazione chiusa. Presenti 287, favorevoli 165, la Camera approva. Sì. Un attimo. Colleghi, ricordo che nella giornata di giovedì 25 giugno avrà luogo nell'aula della Camera una cerimonia celebrativa dell'80° anniversario dell'elezione dell'Assemblea Costituente con l'intervento del Presidente della Repubblica. Invito pertanto tutti i deputati, una volta concluse le votazioni di questa giornata, a liberare i cassetti, lo scranno, così da favorire le operazioni di preparazione dell'Aula. E dunque, mi dai il cassetto? Allora, aspetta. L'ordine del giorno reca l'assegnazione di proposta di legge a commissioni in sede legislativa. Propongo alla Camera l'assegnazione in sede legislativa della seguente proposta di legge, della quale le commissioni riunite settima e dodicesima hanno chiesto il trasferimento in sede legislativa, ai sensi dell'articolo 92,6 del regolamento. Matteoni ed altri, disposizioni per l'istituzione di spazi adibiti all'allattamento dei neonati presso istituti e luoghi della cultura. Se dunque non vi sono obiezioni, rimane così stabilito. Adesso passiamo oltre con il resto dell'ordine del giorno, che è la deliberazione in merito alla proposta di elevazione di un conflitto di attribuzione innanzi alla Corte Costituzionale nei confronti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, nonché del GIP presso il medesimo Tribunale.

intercettazioni telefoniche e ambientali che hanno coinvolto l'onorevole Romano, senza la preventiva autorizzazione prescritta dall'articolo 68, terzo comma della Costituzione e dall'articolo 4 della legge numero 140 del 2003, nell'ambito di un procedimento penale riguardante in una prima fase altri soggetti in relazione al quale sarebbe emerso un ruolo specifico del suddetto parlamentare. La ricostruzione della Procura si fonda infatti anche su conversazioni telefoniche ambientali alle quali l'onorevole Romano ha preso parte, captate nell'ambito di intercettazioni formalmente disposte nei confronti di soggetti diversi dal parlamentare. Ricordo che secondo la Corte Costituzionale l'autorizzazione preventiva deve operare anche quando l'autorità giudiziaria disponga intercettazioni su utenze telefoniche o luoghi appartenenti formalmente a terzi, ma che possono presumersi frequentati dal parlamentare, qualora l'obiettivo effettivo sia quello di captare in realtà le comunicazioni di quest'ultimo e che al contrario sono escluse dal perimetro dell'autorizzazione preventiva le intercettazioni casuali o fortuite rispetto alle quali, proprio per il carattere imprevisto dell'interlocuzione del parlamentare, l'autorità giudiziaria non potrebbe, neanche volendo, munirsi preventivamente del placet della Camera di appartenenza. Per valutare se il parlamentare è l'effettivo destinatario di una specifica attività di indagine, elevandolo a bersaglio dell'atto investigativo, assume rilievo decisivo la ricorrenza dell'intento, associato alla direzione dell'atto di indagine, di attingere direttamente alle conversazioni del parlamentare. La Consulta ha espressamente riconosciuto la possibilità che a seguito della captazione occasionale di comunicazioni del parlamentare si determini, da un certo momento in poi, un mutamento di obiettivi dell'indagine e che, qualora l'indagine venga a orientarsi sulla base delle informazioni casualmente apprese verso la verifica di una possibile responsabilità penale del parlamentare, le successive intercettazioni che lo riguardino non possono più essere considerate meramente occasionali, ma devono essere qualificate come indirette, con la conseguente necessità che da quel momento la prosecuzione delle captazioni richieda l'autorizzazione della Camera ai sensi dell'articolo 4 della legge numero 140 del 2003, pena la nullità e radicale inutilizzabilità delle intercettazioni successive. Nella fattispecie si è ritenuto che fino al 21 maggio 2024 le captazioni che coinvolgono l'onorevole Romano possono ancora essere qualificate come occasionali, in quanto in quella fase le indagini erano incentrate principalmente su altri soggetti già al centro dell'attività investigativa. Mentre il deputato, pur emergendo nel materiale captativo, non risultava ancora destinatario di un indirizzo investigativo autonomo. In data 21 maggio 2024, tuttavia, gli investigatori hanno trasmesso alla Procura una richiesta di intercettazione con procedura d'urgenza nei confronti dell'onorevole Romano, prospettando la necessità di svolgere ulteriori approfondimenti investigativi in relazione al suo specifico ruolo nella vicenda oggetto di indagine. Secondo quanto deliberato dall'Ufficio di Presidenza, da quel momento l'attività captativa non appare più diretta soltanto verso i terzi titolari delle utenze o dei luoghi sottoposti a intercettazione, ma diventa funzionale ad accertare l'eventuale responsabilità penale del parlamentare, per cui si manifesta in altri termini quel mutamento di obiettivi dell'indagine che la Corte Costituzionale considera il presupposto decisivo per la trasformazione delle captazioni da occasionali in indirette. Pertanto, le intercettazioni successive al 21 maggio 2024, nella misura in cui hanno coinvolto l'onorevole Romano, avrebbero dovuto essere precedute dall'autorizzazione della Camera, ai sensi dell'articolo 4 della legge numero 140 del 2003. In assenza di tale autorizzazione preventiva, le captazioni di quel periodo hanno integrato una possibile menomazione delle attribuzioni costituzionali della Camera, come garantite dall'articolo 68, terzo comma della Costituzione.
L'ufficio di presidenza, nella riunione del 17 giugno 2026, accogliendo l'orientamento della giunta per le autorizzazioni del 22 aprile 2026, ha deliberato di proporre all'Assemblea l'elevazione di un conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato nei confronti delle citate autorità giudiziarie di Palermo.

0: relazione alle intercettazioni delle conversazioni di cui ha preso parte l'onorevole Romano nel periodo successivo al 21 maggio 2024. Su tale proposta, dunque, darò la parola adesso, ai sensi dell'articolo 45 del regolamento, a un deputato per ciascun gruppo, per non più di 5 minuti ciascuno.
1: Possiamo salutare questa delegazione. Mahed Mohamed Al-Ansari, Khaled Yusuf Al-Sara.
0: Porca valetta. Ok, allora, colleghi, prima di dare la parola, salutiamo la delegazione del Qatar che è presente in tribuna ed è guidata da Majed Mohamed Al-Ansari, consigliere del Presidente del Consiglio dei Ministri, e presente anche l'ambasciatore dello Stato del Qatar a Roma, Khaled Yusuf Al-Sala. Grazie di essere qua e benvenuti a Montecitorio. E quindi, colleghi, rimanendo sulla vicenda del collega Romano, adesso darò la parola alla deputata Carla Giuliano. Prego.
2: Grazie Presidente. Il caso di cui ci occupiamo in questa sede nasce dalla richiesta del deputato Romano di sollevare conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato nei confronti della Procura presso il Tribunale di Palermo.
3: Del Movimento 5 Stelle.
2: L'inchiesta è quello relativo al presunto condizionamento della gara di appalto di ausiliarato bandita dalla ASP di Siracusa. Filone che in realtà costituisce un segmento di un'inchiesta molto più ampia che riguarda altri indagati e diversi altri profili legati alla gestione della sanità siciliana. Nell'ambito delle indagini sono state disposte intercettazioni principalmente nei confronti dell'ex presidente della Regione Sicilia, Salvatore Cuffaro, e nel corso di tali indagini, a partire dal 9 ottobre 2023, sono stati registrati contatti anche tra Cuffaro e il deputato Romano, il cui coinvolgimento nei fatti però è emerso soltanto in un momento successivo ed in particolare è emerso al momento dell'iscrizione dell'onorevole Romano nel registro degli indagati il 24 ottobre del 2024. Prima di questa data, infatti, la partecipazione dell'onorevole Romano alle comunicazioni intercettate risultava una partecipazione assolutamente esigua e non significativa rispetto all'indagine, che continuava ad indirizzarsi su Cuffaro e su altri indagati. Peraltro dobbiamo evidenziare che nell'ambito dell'attività di captazione delle comunicazioni che è stata disposta nei confronti di Cuffaro, proprio la percentuale di intercettazioni nelle quali risultava coinvolto l'onorevole Romano è una percentuale molto bassa, pari allo 0,54% del totale delle intercettazioni. Percentuale questa che si riduce ulteriormente se si escludono gli SMS e i messaggi generati in caso di chiamate senza risposta. Quindi anche alla luce di questo dato riteniamo che le intercettazioni che hanno coinvolto l'onorevole Romano debbano essere qualificate come casuali e quindi non coperte dalla guarentigia prevista dall'articolo 68, terzo comma della Costituzione. Queste captazioni infatti non sono state volte ad entrare direttamente nell'area di ascolto del deputato Romano, visto che il coinvolgimento di Romano e l'interesse investigativo nei confronti dell'onorevole Romano è emerso soltanto in un secondo momento, cioè nel momento in cui appunto è stata disposta la sua iscrizione nel registro degli indagati il 24 ottobre del 2024. Bene, sappiamo, secondo l'insegnamento della Corte Costituzionale, secondo la sentenza numero 309 del 2007, che le intercettazioni occasionali non richiedono l'autorizzazione della Camera competente quando sono utilizzate nei confronti di terzi non parlamentari. Richiedono invece un'autorizzazione, anche se successiva, qualora l'autorità giudiziaria intenda utilizzarle nei confronti del parlamentare. Ebbene, nel caso di specie, gli esiti rilevanti delle intercettazioni sono state utilizzati soltanto nei confronti di terzi non parlamentari e tra l'altro sono state utilizzati soltanto nell'ambito degli appelli contro l'ordinanza cautelare con cui il GIP di Palermo ha rigettato parte delle richieste cautelari. Appelli tra l'altro che sono stati proposti per tutti gli indagati ad eccezione dell'onorevole Romano, appelli che tra l'altro sono stati parzialmente accolti con riferimento alle posizioni di alcuni indagati. In conclusione, alla luce di tutto quello che ho qui rappresentato, nel caso di specie le intercettazioni che hanno coinvolto l'onorevole Romano sono qualificabili come intercettazioni casuali e in quanto tali riteniamo che non siano state lese le prerogative della Camera previste dall'articolo 68 terzo comma della Costituzione, per cui voteremo contro la richiesta di deliberare l'elevazione di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, richiesta che è stata proposta dalla Giunta e dal relatore. Grazie.
0: Grazie deputata Giuliano. Deputata Forattini, prego.
3: Grazie Presidente, ma il gruppo del Partito Democratico voterà contro la proposta formulata dal relatore. Riteniamo che gli atti della Procura di Palermo non offrano elementi univoci e concludenti tali da giustificare l'elevazione di un conflitto di attribuzione nei confronti della stessa. Le intercettazioni che hanno coinvolto l'onorevole Romano sono state oggettivamente esigue, pari allo 0,54% del totale delle captazioni, e devono essere qualificate come occasionali alla luce dei parametri consolidati dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione. La tipologia dei rapporti con il terzo intercettato, l'attività criminosa oggetto di indagine, il numero e l'arco temporale delle conversazioni, il momento di emersione degli indizi. Significativo è il fatto che non appena sopravvenuti elementi gravemente indiziari a carico del parlamentare, la Procura abbia immediatamente disposto la cessazione anticipata delle intercettazioni e l'iscrizione nel registro degli indagati. Un comportamento che non è compatibile con una strategia investigativa mirata o indiretta nei confronti del parlamentare. In tale ambito, infatti, è stato chiarito come la casualità delle captazioni, delle conversazioni cui abbia preso parte un parlamentare in assenza di autorizzazione della Camera di appartenenza, vada accertata con riferimento a molteplici parametri costituiti, in particolare dalla tipologia dei rapporti intercorrenti tra il parlamentare e il terzo sottoposto controllo, dall'attività criminosa oggetto di indagine, dal numero di conversazioni intercorse tra il terzo ed il parlamentare, dall'arco di tempo delle captazioni dal momento in cui sono sorti indizi a carico del parlamentare. È importante anche ricordare come la Procura abbia specificato che, vista la sopravvenienza di elementi gravemente indiziari a carico del parlamentare, tali da determinare coerentemente l'iscrizione nel registro degli indagati, il 28 ottobre 2024 sia stata disposta appunto la cessazione anticipata delle attività di intercettazione aventi come bersaglio Salvatore Cuffaro. Non condividiamo la distinzione proposta tra la fase antecedente e quella successiva al 21 maggio 2024. Dagli atti infatti non emerge con la necessaria univocità richiesta dalla Corte Costituzionale nella sentenza 157 del 2023 che le captazioni successive fossero finalizzate a penetrare stabilmente nella sfera di ascolto del parlamentare, configurandosi come intercettazioni indirette ai sensi dell'articolo 4 della legge 140 del 2003. La Corte Costituzionale ha ribadito in più occasioni che le prerogative parlamentari, in quanto deroga al principio di parità davanti alla giurisdizione, devono essere interpretate nel senso più aderente al testo normativo, senza letture estensive. Questo non è solo un vincolo giuridico, è una garanzia a tutela del Parlamento stesso come istituzione democratica e rappresentativa. Non possiamo infatti non ricordare che il perimetro cui siamo tenuti ad attenerci è quello richiamato in più occasioni dalla Corte Costituzionale, cioè in aderenza con l'essenza stessa del contenuto dell'articolo 68 della Costituzione, volto a tutelare l'istituzione parlamentare nel suo complesso sempre e solo in presenza di determinate condizioni, così da evitare che una prerogativa possa diventare un privilegio. Per cui, per queste ragioni, noi voteremo contro.
0: Grazie deputata Forattini. Onorevole Dori, prego.
4: Sì, grazie Presidente. Anzitutto comunico sin d'ora il voto contrario di AVS alla promozione del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo e del GIP presso il medesimo Tribunale per i motivi che ora brevemente illustrerò. La tesi della maggioranza è infatti che le captazioni ambientali e telefoniche delle comunicazioni alle quali ha preso parte il collega Romano fino al 21 maggio 2024 sono da qualificarsi come occasionali, e questo pare pacifico per tutti, perché disposte in modo mirato esclusivamente nei confronti di Cuffaro e di altri coindagati. Quindi l'intento degli inquirenti, infatti, ad accedere all'area di ascolto del parlamentare non risulta sorretta da elementi connotati da particolare evidenza. Questo quindi pacifico per tutti fino al maggio, al 21 maggio 2024. Dopo quella data, invece, cioè a seguito di una comunicazione del ROS e dei carabinieri, sempre secondo la maggioranza, le captazioni avrebbero cambiato natura, quindi da occasionali a mirate, quindi indirette, da qualificarsi indirette, perché orientate a penetrare stabilmente nella sfera personale dell'onorevole Romano per accertare sue eventuali responsabilità penali, con la conseguenza che avrebbero quindi richiesto la preventiva autorizzazione della Camera. Ecco, questa tesi per noi non è condivisibile. Infatti, come affermato con le sentenze 157 e 227 del 2023 della Corte Costituzionale, la sussistenza dell'intento degli inquirenti di accedere all'area di ascolto del parlamentare deve essere sorretta testualmente da indirizzi investigativi chiaramente e univocamente rivolti ad approfondire la sua eventuale responsabilità penale. E a nostro parere questo indirizzo investigativo non è sussistente nei confronti dell'onorevole Romano, e quindi tutte le captazioni sono da considerarsi casuali, e quindi non serviva l'autorizzazione della Camera, e quindi infine non è quindi a nostro parere sussistente e quindi da supportare la proposta della maggioranza di promuovere conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato. Sottolineo infine quanto affermato nella sentenza 157 del 2023, in cui la Corte Costituzionale ha evidenziato la necessità che in questo ambito la valutazione delle circostanze fattuali avvenga in modo complessivo e non atomistico, e ha ricordato come occorra che le attività di captazione disposte dall'inquirente, per non essere qualificate come occasionali, debbano avere l'idoneità a palesare con la necessaria univocità che il parlamentare sia divenuto il destinatario dell'atto di indagine. Riteniamo quindi che questa univocità richiesta invece dalla Corte Costituzionale non sia sussistente nel caso che stiamo trattando. Per questi motivi, Presidente, quindi dichiaro il voto contrario di AVS. Grazie.
0: Grazie, onorevole Dori. Se nessun altro intende intervenire...
5: Romano.
0: Romano. Prego, onorevole Romano.
6: Sì, Presidente. Onorevoli colleghi, soltanto per chiarire un aspetto, perché poi i verbali restano anche per i posteri. Questa vicenda, che è stata promossa dal sottoscritto attraverso una richiesta, non riguarda in effetti il sottoscritto, perché il sottoscritto, nel momento in cui ha reso interrogatorio presso il GIP e il GIP ha escluso ogni addebito nei miei confronti, anche quello non contestato e anche soltanto potesse essere ipotizzabile del traffico di influenza, e questa ordinanza non è stata impugnata da parte della Procura, la posizione del sottoscritto è stata stracciata e va in una direzione che, nonostante il GIP abbia avuto contezza anche di queste intercettazioni, le ha ritenute, come le ritengo io, assolutamente inconferenti rispetto al quadro indiziario, e come le ritiene anche la Procura inconferenti. Allora il tema qual è? Quello di stabilire invece se sono state rispettate le prerogative parlamentari o no. Qualcuno potrebbe dire: ma perché non l'hai sollevato prima? Perché, come diceva la collega nella sua relazione, queste intercettazioni sono state utilizzate, e quindi il deposito è avvenuto nel corso degli appelli all'ordinanza che rigettava la richiesta della Procura nei confronti di altri indagati. E quindi, nel momento in cui io sono venuto a conoscenza di queste intercettazioni, adesso vi dirò qualcosa, ovviamente potevo decidere se non espormi nuovamente a questo dibattito oppure svolgere il mio ruolo di parlamentare, che è quello di difendere le prerogative di questo Parlamento e mettere a conoscenza della Camera dei Deputati che sono state effettuate ben 100 intercettazioni, non 0,54, perché 0,54 in percentuale potrebbe essere una percentuale ridicola, ma se si tratta di ben 100 captazioni nei confronti di un parlamentare, e se nell'informativa dei Rossi, il Ross stesso il 21 maggio chiedono alla Procura di intervenire perché c'è un parlamentare che sta parlando con l'altro indagato, e questo mi fa pensare che quel bersaglio fosse stato il parlamentare e quindi era giusto chiedere l'autorizzazione alla Camera dei Deputati. Ma vi è di più, perché l'autorizzazione poteva anche essere chiesta nei termini di legge successivamente, non è mai accaduto. La Procura dice perché noi di fatto quelle intercettazioni non le abbiamo utilizzate. Io dico, nel momento in cui sono depositate, anche se sono state utilizzate contra alias e non quindi nei confronti del parlamentare, è ovvio che sono a conoscenza del GIP che ha deciso, che le ha valutate come le ha valutate, scagionando il sottoscritto. E non per questo però io posso essere in pace con la mia coscienza se non pongo il tema della responsabilità che ognuno di noi ha quando nell'esercizio delle sue funzioni deve anche difendere le prerogative del Parlamento e non quelle personali, perché in questo caso non avrei comunque alcun beneficio. Grazie.
0: Grazie onorevole Romano. Se nessun altro intende intervenire, pongo in votazione, mediante procedimento elettronico senza registrazioni dei nomi, la proposta dell'Ufficio di Presidenza di elevazione di un conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato innanzi alla Corte Costituzionale nei confronti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, nonché del giudice per le indagini preliminari presso il medesimo Tribunale. La votazione è aperta. Ci siamo, colleghi? Un attimo, Raffa deve votare, la Ricciardi pure, Aiello un attimo, anche Pella, no, Pella ha votato. Chi rimane? La Morfino. Ci siamo? Dopo la Morfino abbiamo fatto tutti? No, là, chi sta salendo? Bozzi? Fossi. Ha votato, da qua non vedo. Ci siamo, colleghi? Avete votato tutti? Cafiero De Rao? Abbiate pazienza, colleghi, un attimo ancora. Perfetto. Votazione chiusa. La Camera approva per 68 voti di differenza. Pertanto, deliberato di elevare conflitto di attribuzioni innanzi alla Corte Costituzionale. Secondo le intese intercorse, l'esame dei successivi punti all'ordine del giorno della seduta odierna si intende rinviato alla prossima settimana. Avverto che la conferenza dei presidenti di gruppo è convocata tra 15 minuti, quindi alle 12:35. E dove sta? Ah, sì. Adesso passiamo alle richieste di ordine dei lavori. Sono cinque, vi elenco i colleghi e dopo do la parola al primo: il collega Grimaldi, la collega Piccolotti, poi Per Antoni, Riccardo Ricciardi e Rossano Sasso. E quindi diamo la parola sull'ordine dei lavori all'onorevole Grimaldi. Prego.
5: Siamo in diretta con la Camera dei Deputati, Radio Radicale, sono le 12:22 minuti. Come avete sentito, i restanti punti all'ordine del giorno sono rinviati ad altra seduta. Mi sembra aver capito che fra 15 minuti si riunirà la conferenza dei capigruppo. Ora dovrebbero tenersi gli interventi che si erano svolti questa mattina in apertura d'aula. Sul calendario dei lavori ne erano rimasti 4. Vediamo.
0: Allora, eccoci qua. Prego, onorevole Grimaldi.
7: Grazie, Presidente. Deputate e deputati, colleghe e colleghi, Governo, chiediamo
5: Alleanza Verdi e Sinistra
7: al Ministro Tajani di venire qui in aula a dare un'informativa urgente per il caso di due connazionali. Sono Dina Alberizia e Domenico Centrone. Sono proprio oggi, da 30 giorni, da un mese, nelle carceri libiche. Già, sono stati sequestrati, questa è la parola giusta, il 24 maggio. Sono 30 giorni e noi continuiamo a dire siamo con voi. Siamo con voi perché non avete commesso nessun reato. E adesso dovrebbe essere chiaro anche alle autorità libiche, che hanno fatto cadere anche solo il pregiudizio, la possibilità che i due connazionali fossero in qualche modo affiliabili o vicini a delle organizzazioni terroristiche. Dina e Domenico sono lì, in prigione, con altri 8 detenuti. Fanno parte della Global Sumud Flottiglia, anzi della Land Convoy della Global Sumud, cioè dell'operazione di terra che portava proprio a Gaza, al valico di Rafah, come abbiamo fatto noi parlamentari della Repubblica, quegli aiuti umanitari per sbloccare una vicenda che dovrebbe destabilizzare il mondo, cioè di quella terra che è ancora sotto apartheid e occupazione e continua a morire di fame. Ecco, quei connazionali hanno avuto l'unica sfortuna, se volete chiamarla così, di incontrare quelle autorità che non solo fermano migranti e fermano quegli aiuti che vanno verso altri paesi, ma che probabilmente detengono questi due italiani per altri motivi. Noi non sappiamo, ed è per questo che ringraziamo ovviamente chi alla Farnesina sta da settimane provando a sbloccare la situazione. Non sappiamo di cosa siano accusati. Non credo che i diritti umani, la solidarietà possa essere processata. Tutti sapevano di questa missione internazionale. I due italiani, lo voglio dire alle autorità competenti, non hanno infranto nessuna regola, non si sono contrapposti alle autorità, sono due persone pacifiche. E noi riceviamo da settimane e settimane appelli delle istituzioni, dei nostri concittadini, ovviamente dei familiari preoccupatissimi, già perché da troppo tempo non sappiamo non solo come stiano, ma che cosa sta per succedere. Non c'è nessun giusto processo, non c'è stata nessuna accusa esplicita. Allora lo chiediamo a Tajani. Io so, e noi sappiamo come gruppo di Alleanza Verdi Sinistra, che ci sono diversi interessi in Libia. So e sappiamo che abbiamo fatto affari con quelle autorità. So e sappiamo, come abbiamo visto nella vicenda Al-Masri, che ci sono tanti non detti. Ecco, però noi non vogliamo che due connazionali subiscano nessun ricatto. Vogliamo che vengano liberati immediatamente e che il governo faccia di tutto per far tornare quei 10 attivisti, di cui 2 italiani, nei loro paesi, perché, ripeto, non hanno commesso nessun reato. L'unica cosa di cui si sono macchiati è un reato di solidarietà. È l'idea che ci si mette in mare e per terra per continuare a dire che l'umanità è una sola. Grazie.
0: Grazie onorevole Grimaldi. Medesimo argomento, onorevole Fornaro. Prego.
8: Grazie signor Presidente, per associarci alla richiesta del collega Grimaldi,
5: Partito Democratico,
8: di una informativa del Ministro degli Esteri per avere notizie, informazioni più dettagliate e auspichiamo ovviamente anche la data del rilascio dei due cittadini italiani, Domenico Centrone e Leonarda Dina Alberizia, che sono detenuti in carcere a Bengasi da ormai diverse settimane. Crediamo che sia fondamentale l'intervento del nostro Ministero, sappiamo che la Farnesina si è già attivata, però passano i giorni e non ci sono risposte. E quindi anche noi ci rendiamo interpreti delle preoccupazioni dei familiari, degli amici, perché questa è una situazione che va risolta e andrebbe risolta anche in tempi rapidi. Quindi auspichiamo al più presto un intervento in quest'Aula del Ministro degli Esteri per avere maggiori informazioni e poter quindi magari festeggiare tutti insieme il ritorno di questi nostri due concittadini dalle carceri libiche.
0: Grazie onorevole Fornaro, bellissimo argomento, deputata Ascari, prego.
9: Grazie Presidente, per associarci alla richiesta avanzata. Domenico Centrone e Leonarda Dina Alberizia, due nostri connazionali, sono sequestrati, incarcerati in Libia ormai da quasi 30 giorni. Tra l'altro il 24 giugno, domani, è il compleanno di Domenico. E allora ci stiamo chiedendo cosa stia facendo il ministro Tajani e soprattutto cosa stia facendo il governo per riportarli a casa, dal momento che con un aereo di Stato pagato con i soldi dei cittadini e delle cittadine avete riportato a casa un criminale, un boia, uno stupratore che avete liberato, che tra l'altro ieri è arrivata la notizia che è stato arrestato, processato e condannato in Libia, nonostante voi avevate tentato di sottrarlo alla giustizia, una vergogna internazionale. Ecco, con quello stesso aereo vanno riportati a casa immediatamente Domenico e Dina, perché stiamo parlando di attivisti, di persone umane che sono andate per portare degli aiuti umanitari a Gaza, questa popolazione disumanizzata, attivisti inermi che hanno fatto quello che avrebbe dovuto fare il governo italiano, che non ha fatto, che non sta facendo e continuerà a non fare, ossia portare aiuti alla popolazione palestinese a Gaza. E noi non sappiamo neanche il motivo per cui sono imprigionati, qual è l'accusa, come stanno, non sappiamo assolutamente nulla. Però vediamo quello che è il rispetto che viene invece riservato al governo italiano. E tutto questo grazie a voi che avete reso il nostro paese veramente una colonia serva del governo terrorista israeliano, un governo che continua il genocidio grazie anche al vostro silenzio complice. E voglio ricordarvi che questo governo genocida continua ad aprire fronti di guerra per realizzare questo piano messianico della grande Israele, da un lato sterminando l'intera popolazione palestinese e dall'altro attaccando, invadendo tutti quei paesi della regione che possono debellare questo piano. Da ultimo vedi il Libano, che è diventata una nuova Gaza, con oltre 4.200 attacchi in solo 4 mesi, migliaia di morte, nel più totale silenzio complice, così come il silenzio complice verso la compravendita di armi, visto che continuate a fornire armi, terzi fornitori di armi a questo governo terrorista, continuate ad avere rapporti economici, commerciali, continuate a non voler sospendere l'accordo di associazione tra Unione Europea e Israele, a non riconoscere lo Stato di Palestina e addirittura consentire a chi ha ucciso migliaia di esseri umani indifesi, soprattutto donne e bambini, 20.000 bambini ammazzati, a venire in vacanza qui per riposarsi l'abominio, lo squallore infinito, e da ultimo la figura internazionale, dove veramente si è pretesa una foto con il narcisista maligno Trump, ridicolizzando l'Italia a livello internazionale, narcisista che è letteralmente tenuto sotto scacco dal genocida Netanyahu. Noi viviamo veramente in un mondo capovolto, letteralmente capovolto, dove criminali di guerra e contro l'umanità sono a piede libero e addirittura vengono in vacanza per riposarsi, e attivisti, attiviste pacifiche, umane, sono incarcerate e imprigionate. Siamo all'assurdo. Fateli uscire. Domenico e Dina devono tornare a casa, devono essere liberati, così come tutti e tutti gli attivisti e attiviste internazionali. Ritornate ad essere umani. Grazie.
0: Grazie, deputata Ascari. E allora, su altro argomento, la collega Piccolotti. Prego.
10: Grazie, Presidente. Noi di Alleanza Verdi e Sinistra chiediamo un'informativa urgente, immediata, della ministra Bernini e del ministro Foti, perché è uscita un'inchiesta molto interessante di Will, che ringraziamo per aver fatto questo grande lavoro, che illustra gli esiti delle politiche di finanziamento del PNRR rivolte a privati che dovevano e stanno costruendo delle residenze universitarie. Allora, Presidente, noi nel 2023, mentre c'erano le tende davanti alle università milanesi, dicemmo alla ministra Bernini che il meccanismo con cui si intendevano spendere questo 1,2 miliardi di fondi pubblici, dandone la stragrande maggioranza ai privati, era un meccanismo che avrebbe portato ad esiti nulli sul terreno della tutela degli studenti che hanno una fascia di reddito più bassa, perché naturalmente è un meccanismo che si presta a diversi fattori speculativi. A distanza di 3 anni scopriamo che le stanze che sono state finanziate con i fondi pubblici su cui l'Italia si è indebitata del PNRR hanno questi prezzi rispetto a quelli di mercato. In Puglia costano il 50% in più, nelle Marche costano il 71% in più, in Umbria costano il 76% in più rispetto alla media delle stanze, appunto, che si possono trovare sul mercato privato degli affitti. In Molise costano l'80% in più, in Calabria l'88% in più, in Sicilia costano più del doppio delle stanze del mercato privato, in Basilicata 2,5 volte, a Roma costano 800 euro, all'Aquila 722 euro, a Potenza 705 euro. Abbiamo speso 1,2 miliardi per avere prezzi che sono peggio di quelli che erano già molto gravi, sono già molto alti sul mercato privato. Un vero e proprio scandalo, perché a fronte di questi investimenti sostanzialmente sono stati riservati soltanto il 30% dei posti per il diritto allo studio, così come organizzato dalle agenzie regionali per il diritto allo studio, che in sostanza significa che nel caso in cui venissero realizzati tutti i 60.000 posti previsti dal piano, abbiamo molti dubbi, perché abbiamo notizia che in molte regioni comunque questi studentati non vedranno la luce, avremo 18.000 posti a disposizione del diritto allo studio, e per soli 12 anni, perché poi la norma prevede che questi studentati possano essere dopo 12 anni riconvertiti per qualsiasi altro tipo di attività, per esempio possono diventare degli alberghi o possono diventare delle residenze a disposizione dei turisti. Significa che lo Stato ha pagato 66.600 euro a posto letto conto per 12 anni di utilizzo, 5.500 euro all'anno, più o meno 450 euro al mese. Facevano prima le Adisu a affittarli sul mercato privato. Una vergogna come questa forse non l'abbiamo mai visto, si tratta di una sperpero di denaro pubblico, un denaro pubblico che andava utilizzato per porre rimedio ai problemi degli studenti e delle famiglie italiane, perché la ministra deve venire qui, e chiudo Presidente, ci deve spiegare come può una coppia con due figli che magari ha un reddito mensile di 2.000-2.500 euro al mese permettersi, grazie alle sue straordinarie politiche, di pagare 750 euro di affitto per un posto letto per due figli. Significa non garantire il diritto allo studio. Queste risorse servivano invece proprio a dare delle risposte che non solo non sono arrivate, ma sono diventate sostegno alla speculazione dei privati. E visto che oggi abbiamo discusso di piano casa e di canoni agevolati al 30%, dovete sapere che è lo stesso identico meccanismo che è previsto nel piano casa, una truffa legalizzata.
0: Grazie deputata Piccolotti. Medesimo argomento l'onorevole Caso e poi la deputata Manzi, prego.
5: Grazie. Del Partito Democratico.
7: Chiediamo anche noi che la ministra Bernini ed il ministro Foti vengano a riferire in quest'aula su un fatto gravissimo, un fatto che è venuto allo scoperto con l'inchiesta di Cora e il Will Media. Parliamo degli alloggi per gli studenti, quegli alloggi che erano un obiettivo del PNRR.
5: No, è il caso del Movimento 5 Stelle, purtroppo, scusatemi.
7: È quello che ci aspettavamo, purtroppo è quello che denunciavamo fin dall'inizio alla ministra. Sono ormai 3 anni che insieme alle associazioni studentesche che qui fuori abbiamo visto con le tende, abbiamo denunciato questa cattiva, pessima, anzi gestione dei fondi del PNRR per la realizzazione degli alloggi per gli studenti. Dovevano essere realizzati 60.000 alloggi, un target che è stato messo a rischio fin dall'inizio, ed ora ben venga questa inchiesta sui primi 30.000 posti letto, perché che cosa viene fuori da questa inchiesta? Una cosa che avevamo denunciato, che era chiara, che era palese, ma che ora è un fatto, un terribile fatto, ovvero tutta questa storia, tutta questa ingente somma di fondi del PNRR che è stata messa per garantire quel che è un diritto nel nostro paese, ovvero quello di poter studiare, quello che dovrebbero avere tutti, in realtà si è rivelato un vero affare per pochi privati. E noi l'abbiamo detto fin dall'inizio alla ministra, guarda stai sbagliando la strada, guarda così non va bene, guarda che così andremo a sbattere. E così è stato. Perché ora cosa viene fuori da questa inchiesta? Viene fuori che questi posti letto che sono stati creati con fondi pubblici, con i fondi del PNRR, con 20.000 euro a posto letto, ora agli studenti costano più della media di mercato. E quindi agli studenti converrebbe andare altrove, non seguire la via che gli indica lo Stato. E infatti noi ci troviamo che ora questi alloggi, questi posti letto creati con il PNRR costano in Puglia il doppio, il 50% in più, nelle Marche il 71% in più, in Calabria l'88%, in Molise l'80%, in Umbria il 76%, in Sicilia costano il doppio, così come poi in Basilicata 2,5 volte in più. E allora parliamo non di prezzi irrisori, perché quando parliamo in punti percentuali forse non è chiaro di cosa stiamo parlando. Diciamo che una famiglia, per poter far studiare il proprio figlio, la propria figlia fuori sede, deve spendere per esempio all'Aquila 722 euro, deve spendere a Milano in provincia 845 euro. Possibile questo? È degno di un paese questo? Così come l'enorme fallimento è stato pure su come sono stati distribuiti questi alloggi, perché ci troviamo che per esempio a Cassino sono stati realizzati 571 posti letto, dove abbiamo circa 8.000 studenti, mentre poi Bologna e provincia 534, dove abbiamo 90.000 studenti. E quindi il fallimento della ministra Bernini sul PNRR è sempre più ovvio e palese. Si poteva rimediare, però, si poteva rimediare, perché è facile, andiamo fortunatamente e tutto agli atti, lo abbiamo detto in quest'aula, l'abbiamo detto in commissione, l'abbiamo fatto con interrogazioni, l'abbiamo fatto con ordini del giorno, era tutto chiaro, ma non si è voluto vedere, forse perché questo era l'obiettivo, rendere impossibile studiare fuori sede per i nostri ragazzi e per le nostre ragazze, perché poi qual è la soluzione? Qual è la soluzione? Lo vediamo nei giornali, amici di questo governo. La soluzione sono le università telematiche, sono quelle che ti garantiscono il diritto allo studio. Andate nelle università telematiche. Tutto questo è terribile, tutto questo è di uno squallore estremo. E se non stessimo parlando del futuro dei nostri ragazzi, delle nostre ragazze, del futuro del nostro paese, ci sarebbe una grossa risata, ma qui c'è solo da piangere. E allora vogliamo che la ministra venga qui, ci venga a mettere la faccia, venga a dire a noi, a tutti gli studenti che non possono andare a studiare, che l'Italia non è un paese che gli garantisce il diritto allo studio, venga qui in quest'aula e ce lo venga a dire.
0: Grazie onorevole Caso. Deputata Manzi, prego.
11: La ringrazio signor Presidente, intervengo sullo stesso argomento su cui proprio ieri abbiamo depositato un'interrogazione in commissione con la collega Rachele Scarpa e questa richiesta di informazione
5: del Partito Democratico.
11: A poche ore dall'esame degli ordini del giorno, sempre in quest'aula, intorno al decreto Piano Casa, intorno proprio a uno degli ordini del giorno che avevamo presentato, in cui chiedevamo di inserire quel tema delle residenze universitarie e del diritto da parte degli studenti ad un sistema equo di welfare studentesco degli studenti universitari. Appunto, avevamo discusso proprio quell'ordine del giorno su cui il governo si era limitato in realtà a presentare una semplice raccomandazione, una raccomandazione che non potevamo accettare, non potevamo accettarla anche alla luce di quei dati che sono stati diffusi ieri dall'indagine condotta da Will Media, non potevamo accettarli perché uno degli obiettivi chiave del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, della misura inerente proprio il settore dell'università, era quella relativa alla creazione di nuovi posti letto nelle residenze universitarie, perché c'è un tema enorme che purtroppo è emerso nella sua evidenza solo di fronte alle proteste clamorose che gli studenti nel 2023 hanno messo in atto, le tende piantate davanti alle università proprio per reclamare attenzione e per reclamare degli interventi adeguati. Il governo ha sostanzialmente smontato quello che era l'obiettivo contenuto nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza in merito alle residenze universitarie. Ha cambiato le carte in tavola costantemente, ha programmato sempre più avanti un obiettivo che sembra ancora molto difficile, in realtà quei 60.000 alloggi che dovrebbero posti letto che dovrebbero essere realizzati, l'ha spostato molto in avanti, ha nominato commissari e ha sostanzialmente rifiutato nei tanti decreti legge, anche perché qui è mancato sostanzialmente un intervento organico, si è intervenuti a spot con tante misure provvisorie appunto in singoli decreti legge, ha rifiutato ogni tipo di confronto con le forze parlamentari di opposizione, ogni tipo di confronto con le associazioni universitarie che avevano proposto anche soluzioni migliorative rispetto a questo obiettivo. E adesso sarebbe interessante un'azione di trasparenza anche da parte del Ministero dell'Università, quella stessa azione di trasparenza che in queste settimane, anche rispetto a un'altra riforma che arriverà in quest'Aula, quella relativa alla eliminazione dell'abilitazione scientifica nazionale, alla riforma del reclutamento universitario, avevamo chiesto trasparenza appunto sui dati, un'operazione verità rispetto a come questo obiettivo è stato realizzato. Quei dati che ieri sono stati diffusi, che riguardano il costo applicato appunto in ogni città da parte rispetto ai posti letto, fanno saltare sulla sedia, perché quello che doveva essere un obiettivo di equità applicata appunto agli studenti è stato clamorosamente tradito. E questo questo inciderà pesantemente sulle possibilità di scegliere quello che è il proprio futuro, quello che è il proprio percorso universitario per gli studenti stessi. Ed è una grave, gravissima responsabilità che la ministra Bernini e che questo governo in questi 4 anni in realtà di mandato porta sulle proprie spalle, quello di decostruzione progressiva di ogni sistema di investimento equo, adeguato all'università pubblica, quello di smantellamento di un sistema di qualità anche della ricerca, quello di occupazione. L'ANVUR risuonerà spesso nei nostri interventi quando la riforma del reclutamento universitario arriverà in quest'Aula, di occupazione di quelli che dovrebbero essere luoghi deputati alla indipendenza in realtà della valutazione scientifica. E proprio per questo noi chiediamo che la ministra venga in aula a riferire, perché quella trasparenza è necessaria ed indispensabile per quegli studenti che dovranno costruire il proprio futuro, e non possiamo accettare alcun tipo di reticenza come è avvenuto fino ad ora su questo punto. Grazie.
0: Grazie deputata Manzi. Passiamo al terzo ordine dei lavori, l'onorevole Perantoni. Prego.
12: Sì, grazie Presidente. Intervengo brevemente sull'ordine dei lavori per chiedere un'informativa urgente al Governo e in particolare
5: del Movimento 5 Stelle,
12: affinché venga a riferire se intende il Governo avere con le amministrazioni regionali un rapporto fondato sul principio di leale collaborazione, sul rispetto dell'autonomia e delle competenze che le leggi, ovviamente anche di carattere costituzionale, conferiscono loro, oppure se da oggi in poi ci si deve aspettare un approccio arrogante e prevaricatore come quello che è emerso nei giorni scorsi. Dico questo, signor Presidente, perché il 4 di giugno si è verificato un fatto particolarmente grave. In sede di Consiglio dei Ministri, infatti, è stata utilizzata la normativa sulla ZES unica del Mezzogiorno per scavalcare e scardinare la normativa vigente nella Regione Sardegna, e ciò al fine di autorizzare la realizzazione di un vasto insediamento turistico all'interno di un luogo di altissimo pregio paesaggistico e ambientale, in una zona denominata Cala Finanza, nel comune di Loiri Porto San Paolo, nei pressi di Olbia. Tale autorizzazione è stata concessa dal Governo nonostante l'esplicita opposizione della Presidente Todde in sede di CDM e nonostante i pareri contrari reiteratamente espressi da tutte le amministrazioni regionali e statali competenti, ivi compresa la Soprintendenza Archeologica. Tutti hanno evidenziato che Cala Finanza è un comparto di eccezionale pregio ambientale e paesaggistico, gravato da molteplici vincoli che ne rendono sostanziale, che sostanzialmente ne impediscono qualsiasi tipo di trasformazione. Ciò nonostante, e io oserei dire in modo sprezzante, il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera a un insediamento turistico recettivo che prevede la realizzazione di un hotel, di un campo da golf, di una piscina, di decine di ville, senza tenere in alcun conto la normativa regionale vigente e in particolare il piano paesaggistico regionale, contro la volontà dei cittadini e contro il parere della giunta regionale, autorizzando così uno scempio ambientale e paesaggistico di fronte all'isola di Tavolara, nel cuore dell'area marina protetta delle isole di Tavolara e Molara e di Capo Codacavallo, un'oasi naturalistica eccezionale tra le più belle del Mediterraneo. Siamo quindi di fronte a un esempio palese di quello che si diceva durante la discussione del piano casa. Il Governo si è trasformato in un'agenzia immobiliare in favore di speculatori e cementificatori. In questo caso una multinazionale brasiliana di sedicenti imprenditori che non portano progresso e nulla innovano, ma come in questo caso rapinano bellezza, stuprano paesaggi e ambienti, sottraendoli al godimento delle popolazioni che li hanno preservati e rispettati per secoli. Beni comuni tutelati dalla Costituzione e che come tali devono essere trattati e considerati. Il Governo ha reiteratamente impugnato leggi regionali sarde esclusivamente per ragioni politiche, come quella in tema di suicidio medicalmente assistito, di salario minimo, di reddito di studio, di aree idonee per gli impianti di energia alternativa. Ma in questo caso ha palesemente calpestato l'autonomia regionale su materie nelle quali la Regione ha competenza esclusiva, quali urbanistica edilizia e pianificazione del territorio, e sulle quali vi è una normativa regionale pienamente vigente, il già ricordato PPR. È evidente quindi che rebus sic stantibus la Sardegna non potrà rimanere inerte e agirà in ogni legittima sede per far valere le ragioni del diritto e della volontà popolare, per tutelare la sua terra e difenderla da aggressioni neocolonialiste spalleggiate da un governo centralistico e accentratore. Come dicevo in apertura, quindi, è necessario che il ministro Calderoli venga in aula a riferire se da qui a venire il comportamento del governo nell'occasione denunciata rappresenti la postura politica che avrà nei confronti delle regioni e delle autonomie locali, così da dare appunto un'indicazione, un metro di valutazione ai nostri amministratori, oppure ci venga a dire se l'attività da agente immobiliare dovrà ritenersi conclusa. Grazie Presidente.
0: Grazie onorevole Perantoni. Passiamo alla quarta, l'onorevole Riccardo Ricciardi, prego.
13: Grazie Presidente. Per chiedere un'informativa alla Presidente Meloni e al Ministro Tajani.
5: Movimento 5 Stelle.
13: In merito al pronunciamento di una commissione speciale dell'ONU che ha certificato nero su bianco che quello di Israele è stato un genocidio e c'è stato l'intento genocidario nei confronti specialmente dei bambini. È una cifra, è un numero che dobbiamo tenere bene a mente, quello che ha messo nero su bianco questa commissione ONU. 20.179 bambini nei primi 2 anni di guerra uccisi deliberatamente da Israele e 44.143 feriti con la nostra complicità, e oggi purtroppo lo dobbiamo certificare una volta di più. Siamo stati complici di un genocidio. Siamo stati complici di Trump e Netanyahu, la coalizione Epstein, per anni, e lo siamo tuttora. Abbiamo appaltato la nostra cybersicurezza al governo di Israele nel 2024 e poi ci si chiede perché siamo vassalli di Israele. E oggi la Presidente Meloni, la maggioranza e questo governo vogliono la solidarietà per le frasi dette dal presidente americano Trump. È un po' troppo facile nel momento in cui c'era da prendere i meriti per una fantomatica politica estera della presidente Meloni dire: ah, guardate i complimenti che Trump fa alla nostra presidente, è merito della presidente Meloni. Bene, quando arrivano gli insulti invece sono gli insulti a tutta Italia. Che gioco è? I meriti erano della Presidente Meloni, mentre gli insulti sono a tutta Italia. No, noi la solidarietà la diamo agli italiani per aver avuto una Presidente del Consiglio e un governo che hanno umiliato l'Italia, perché l'Italia è stata umiliata nella nostra politica estera dal nostro governo. E quando Trump, noi vorremmo capire dov'era la Presidente Meloni quando Trump, nel momento della trattativa dei dazi, parole sue, dette da lui, diceva: c'è la fila di leader stranieri che vogliono baciarmi il culo. Io non ho sentito la Presidente Meloni dire qualcosa, anzi ho sentito il Vice Premier Salvini dire che i dazi avrebbero fatto bene alle imprese italiane. Vorremmo sapere dov'era la Presidente Meloni quando la milizia di Trump, l'ICE, ammazzava la gente per strada. Una mamma che non aveva altro che l'orsacchiotto del suo bimbo in macchina e un giovane attivista che cercava di fermare una violenza. Dov'era la Presidente Meloni quando invece di condannare ICE se la prendeva con chi protestava contro l'ICE in Italia? Dov'era la Presidente Meloni quando Trump minacciava la Groenlandia, in tutta risposta diceva avvieremo anche noi un'ispezione sull'Artico? Dov'era la presidente Meloni quando è stato rapito un presidente di uno Stato come il Venezuela, dicendo lei che questa era un'operazione contro il narcotraffico, quando lo stesso Trump diceva che era un'operazione col petrolio? Dov'era la presidente Meloni quando elogiava il Board of Peace e mandava il nostro ministro degli esteri col cappellino MAGA a questo Board of Peace? Dov'era la dignità della presidente Meloni? L'unico paese sovranista che vede un ministro degli esteri con un cappellino che deve fare grande un altro paese, non il proprio. Bene, allora noi la diamo la solidarietà a quell'Italia che si è trovata a questa politica estera, a quel popolo che è stato condannato come violento dalla presidente Meloni e dal governo solo perché chiedeva di condannare un genocidio, a quel popolo che non ha bisogno di definire

0: Prego.
1: Grazie, signor Presidente, per unirmi a nome del gruppo del Partito Democratico alla richiesta di informativa avanzata dall'onorevole Ricciardi. Dico solo una cosa, condividendo le parole di chi mi ha preceduto. Nel gennaio del 2024 la Corte Internazionale di Giustizia, intervenendo a proposito di un esposto avanzato dal Sudafrica, chiedeva a Benjamin Netanyahu e ai paesi suoi alleati di aprire tutti i valichi umanitari via terra e via mare per prevenire il genocidio. È la prima volta che quella parola compare, eravamo a 3 mesi dal 7 ottobre e dalla reazione di Israele a quegli attentati. Purtroppo non è accaduto nulla. Quei valichi sono rimasti chiusi, tuttora sono chiusi, tuttora Rafa è chiusa, sigillata, non entra nulla. E è andato avanti l'operazione di pulizia etnica, di espulsione dei palestinesi dalla striscia di Gaza e dalla Cisgiordania. Oggi le Nazioni Unite certificano che ci troviamo di fronte a un genocidio, innanzitutto di bambini, che è qualcosa che riguarda non soltanto Israele, ma l'inerzia e l'irresponsabilità dei governi europei. E l'inerzia e l'irresponsabilità del governo italiano, che a differenza persino di altri paesi, ha scelto di non produrre nessun atto significativo. Vede, la Francia, la Gran Bretagna, altri 192 paesi almeno hanno scelto di riconoscere lo Stato di Palestina, Giorgia Meloni no. Altri paesi hanno chiesto, 19 su 27, la sospensione dell'accordo di cooperazione. L'Italia continua a mettere il veto. In quell'accordo di cooperazione c'è scritto all'articolo 2 che se uno dei due contraenti viola i diritti umani e qualsiasi persona dotata di senno, di ragionevolezza, di onestà intellettuale può sostenere realisticamente che a Gaza e in Cisgiordania sono stati violati i diritti umani, io credo anche prima del 7 ottobre, ma diciamo dopo il 7 ottobre l'hanno capito tutti. E l'Italia continua a bloccare la sospensione di quell'accordo. E infine, l'Italia continua ad avere le porte aperte per il commercio dagli insediamenti illegali in Cisgiordania, che dovrebbero essere invece, secondo tutte le risoluzioni delle Nazioni Unite, considerate un territorio da cui non potrebbe arrivare un prodotto sulle tavole degli italiani. Questa è la realtà. E noi oggi chiediamo al governo italiano di venire a riferire qui, innanzitutto per fare un bilancio delle cose che non ha fatto. Ha ragione Giorgia Meloni, noi italiani non siamo abituati a implorare niente a nessuno. Il problema è che sono gli italiani oggi che implorano un governo diverso, non subalterno e non complice.
0: Grazie onorevole Scotto. Passiamo dunque all'ultimo intervento sull'ordine dei lavori, l'onorevole Rossano Sasso. Prego.
2: Grazie Presidente. Sono qui per chiedere un'informativa urgente al Ministro Piantedosi per l'ennesimo ragazzo in divisa morto qualche ora fa.
3: Gruppo Misto Futuro Nazionale,
2: si chiamava
3: Annacci, Free.
2: Apprezzabile, 35 anni, morto per aver compiuto il suo dovere, morto perché non tutelato dal nostro ordinamento. Francesco è morto durante il servizio mentre inseguiva un autoveicolo il cui conducente non è stato ancora identificato, che ha forzato un posto di blocco, e Francesco si è lanciato alla guida, all'inseguimento di questo delinquente. Francesco

0: Apprezzabile scriveva qualche giorno fa sui suoi profili social queste parole che vorrei leggere, Presidente. Indossare questa divisa non è solo un lavoro, è una responsabilità. Non è un mestiere qualunque, è vocazione, passione e senso del dovere. Solo quando fai questo con il cuore puoi dare sempre il meglio di te stesso. Dietro ogni giornata ci sono sacrifici, rinunce, fatica e tante cose che nessuno vede. Vede, Presidente, l'informativa che Futuro Nazionale chiede al Ministro Piantedosi deriva da un mancato accoglimento di una proposta che non so se una volta approvata in qualche modo avrebbe potuto salvare la vita a Francesco, ma di sicuro è una proposta che aiuterebbe le forze dell'ordine. Due mesi fa al pacchetto sicurezza del governo Futuro Nazionale aveva previsto un emendamento e vari ordini del giorno con cui noi chiedevamo soltanto una cosa, quello di rivedere i criteri di proporzionalità nell'ambito della legittima difesa, soprattutto quando operata dai tutori dell'ordine, soprattutto quando operata da chi indossa una divisa e difende la Costituzione, i valori repubblicani e la gente per bene. Perché il bene non può essere equiparato al male. Se io sono ad un posto di blocco e tu sei un delinquente e mi piombi addosso con un grosso fuoristrada, io devo poter usare legittimamente le armi prima che tu te ne scappi. Abbiamo avuto il caso Rami per mesi se ne è parlato in quest'aula. Per mesi hanno organizzato cortei, i centri sociali con l'aiuto dei Maranza. Non so se di Francesco Imprezzabile in quest'aula se ne parlerà per mesi. Noi di Futuro Nazionale ci proveremo, proveremo a sensibilizzare anche l'opinione pubblica, perché è evidente il doppio pesismo di tutta la scena politica e mi dispiace che nessuno abbia pensato di spendere una parola per l'agente di polizia locale Francesco Imprezzabile. Perché vede, Presidente, chi fugge da un posto di blocco è un delinquente, non merita comprensione. Merita di essere fermato prima che possa continuare a delinquere o addirittura causare la morte di un nostro ragazzo in divisa. Ovviamente adesso ci sono le indagini. Non so se questo delinquente abbia speronato o meno la moto guidata da Francesco, ma di sicuro se fosse stata in vigore una legge che tuteli maggiormente gli operatori delle forze dell'ordine, forse non avremmo avuto questo sacrificio. Chi fugge da un posto di blocco rappresenta il male. Il male non può essere proporzionato al bene. Chi insegue è costretto ad inseguire, rischiando la propria vita, perdendola, oppure rischiando un processo. Chiedo che il ministro Piantedosi venga in aula al più presto a riferirci in merito alla mancata presa di posizione, al mancato accoglimento delle proposte di Futuro Nazionale che forse avrebbero salvato la vita a Francesco e che sicuramente potrebbero aiutare la nostra polizia locale, la nostra polizia penitenziaria, la nostra polizia di Stato, la nostra Guardia di Finanza e i nostri carabinieri a continuare a servire la propria patria senza rischiare un processo e senza rischiare la vita. Un abbraccio a Francesco e alla sua famiglia.
1: Grazie onorevole Rossano Sasso, ovviamente anche la Presidenza si unisce al dolore della famiglia. Sospendiamo dunque la seduta che riprenderà al termine della riunione della Conferenza dei Presidenti di Gruppo per comunicarne gli esiti. La seduta è dunque sospesa e riprenderà appunto al termine della riunione della Conferenza dei Presidenti di Gruppo.
2: Terminano qui le trasmissioni in convenzione e riprendono i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
3: Radio Radicale, sono le 13:08 minuti. Allora, come avete sentito, la seduta dell'Aula della Camera è stata sospesa e riprenderà al termine della riunione della conferenza dei capigruppo. Abbiamo già sentito comunque dalla voce del Presidente che gli altri punti previsti per oggi all'ordine del giorno erano rinviati ad altre sedute. E allora noi andiamo avanti con la nostra programmazione, arriveremo al notiziario delle 14 con la rubrica settimanale che cura Lanfranco Palazzolo con Stefano Quintarelli. E allora andiamo ad ascoltare la settimana informatica.
4: Radio Radicale, eccoci alla settimana informatica con Stefano Quintarelli. Ogni settimana che passa abbiamo sempre delle grosse sorprese. L'ultima sorpresa di questa settimana è che la carta d'identità elettronica può attendere, nel senso che il governo, al di là dell'ultimatum fissato per il 3 agosto, che faceva decadere i diritti della carta d'identità cartacea, ci ha spiegato che la carta d'identità cartacea morirà quando scadrà e che quindi quindi la carta d'identità elettronica non sarà ancora padrona del campo fino a quando non scadranno le ultime carte d'identità cartacee. Questo ha aperto qualche incertezza, soprattutto per gli italiani che risiedono all'estero, perché la decisione non era una decisione solo italiana, dovevamo adeguarci a delle decisioni europee. Come è andata? E soprattutto perché gli uffici anagrafici non ce la fanno a smaltire l'arretrato, in più il fatto che, insomma, siamo un paese che diventa sempre più anziano, non riusciamo a coprire tutta la popolazione con la CIA.
5: Allora, un saluto a tutti. Ma non so francamente bene quale sia la causa, alla radice del problema che ci impone questo rinvio. Immagino difficoltà logistiche nel servire tutti i cittadini, ma lo immagino, non è che lo so, lo penso che potrebbe essere così. Resta il fatto che la carta d'identità cartacea rimane un documento valido solo in Italia. Per andare all'estero occorre la carta d'identità elettronica, quindi comunque chi non ce l'ha fa bene a farsela se vuole andare in giro per l'Europa. Non ho idea quali siano i motivi. So che intorno all'emissione della carta d'identità elettronica ci sono stati diversi penultimatum. Quest'ultimo era quello del 3 agosto, perché corrispondeva con la data dell'obbligo della carta d'identità elettronica, della tessera in Europa, perché in tutta Europa sono identiche, e quindi si presumeva di riuscire a fare in tempo, invece evidentemente in tempo non ce la si fa. E non so se sono problemi di produzione fisica dell'oggetto da parte del poligrafico, adesso non so bene neanche chi le produca. Una volta era il poligrafico, non so se ci sia qualcosa nella procedura col Ministero dell'Interno o semplicemente se siano questioni di problemi procedurali con i comuni, non ho idea. Sta di fatto comunque che è una cosa che bisogna avere, quindi io esorto tutti ad andare a farselo il prima possibile.
4: Certo, mancano i chip, che tu sappia, o non c'è bisogno del chip in questa carta d'identità?
5: No, c'è bisogno del chip, ma non credo che manchi, non credo che sia, oddio, potrebbe anche essere, perché la scadenza è uguale per tutti, cioè vale per tutti, non ho sentito di provvedimenti analoghi di estensione in giro per l'Europa, magari ci sono e non li ho sentiti io, Davvero non lo so perché sia.
4: Certo. Ritieni che comunque gli uffici anagrafici abbiano fatto parecchio fatica a smaltire l'arretrato? Insomma, io, insomma, stando qui a Roma, sento sempre questa narrazione degli open day per la carta d'identità elettronica, cioè ci sono proprio delle giornate, organizzano proprio dei posti dove fare la carta d'identità elettronica,
5: Anche il sabato.
4: anche il sabato, la domenica. Questo conferma un po'. Io, per esempio, quando l'ho fatta per la prima volta nel 2022, la richiesta credo di averla fatta a luglio, la carta d'identità elettronica l'ho presa a ottobre.
5: Eh sì, perché c'era un problema con le macchine di stampa che dovevano essere in centri particolarmente sorvegliati per evitare che venissero fatti documenti falsi, quindi c'era un tema anche di logistica proprio della tessera, vai e torna e viene e consegna all'utente, al cittadino. Sì, ci sono stati tanti problemi. La strada della CIE è lastricata di buone intenzioni.
4: Allora, a proposito di buone intenzioni, un'altra buona intenzione è quella di permettere di fare una denuncia online, denuncia per reati. Si può fare, adesso si potrà anche fare online, questo ci ha fatto sapere la Polizia di Stato, però entro 48 ore da quella denuncia. Ti devi recare negli uffici della polizia e farla materialmente. Come funziona? Che idea ti sei fatto? È una cosa efficiente oppure ci dovevano pensare prima? Almeno quando è stata fatta la legge Cartabia che ha permesso di perseguire alcuni reati solo tramite una denuncia e quindi ci sarebbe stato lecito in quel periodo attendersi un numero superiore di denunce, vista questa grande riforma che ha fatto il ministro della giustizia all'epoca.
5: Sì, intanto non è un servizio di denuncia, per essere precisi, ma di pre-denuncia l'hanno chiamato. Cioè tu vai sul sito e puoi fare una pre-denuncia che poi devi formalizzare entro 48 ore, per diversi reati, tra cui furto, frode informatica, truffa, accesso abusivo al sistema informatico, indebito utilizzo di carte di credito o diffamazione. Quindi in sostanza tu vai sul sito, ti identifichi, viva l'identità digitale e poi compili questo modulo, poi ti rechi a fare la denuncia e lì la cosa viene stampata, timbrata, archiviata, eccetera. I processi dietro, cioè la parte che guarda l'utente, il cittadino, è più facile da digitalizzare adesso perché ci sono in piedi tutte le norme, dalla firma digitale appunto all'identità digitale che ti consente di autenticarti. È la parte dietro di gestione del back office della polizia che a quanto pare richiede ancora una copia cartacea dei documenti. Francamente non so quale sia la
4: Cartacea o
5: ragione.
4: elettronica?
5: No, richiede ancora una copia cartacea dei documenti, cioè quando vai a farlo viene stampato e lo devi firmare. Non lo so perché accada questo. Guarda, anche la denuncia ai carabinieri, anche i carabinieri avevano un servizio di denuncia online. Adesso non ricordo bene che cosa sia accaduto con quel servizio. Sta di fatto che a un certo punto, quando io ho dovuto denunciare lo smarrimento di una SIM telefonica, ho fatto la cosa online, poi sono andato dai carabinieri, mi hanno detto no, no, ma lasci perdere, c'è questo modulo cartaceo qui, compiliamo questo e via. Non lo so, sembrano veramente che ci siano dei pezzi di Stato che sono molto affezionati alla carta. Immagino che ci sia un motivo, una ragione profonda, io la ignoro.
4: Quindi è una prova di efficienza o di efficienza in ritardo o una cosa per la quale dobbiamo dare un giudizio sospeso?
5: No, guarda, cioè, alla fine il fatto di andare su una maschera, compilare tutti i dati e caricarli su un sistema serve ad agevolare il lavoro dall'altra parte, no? Una volta andavi dal carabiniere, dal poliziotto e quello ti chiedeva i documenti, prendeva il modulo e scriveva a macchina e quello è tutto tempo sprecato dell'operatore. Adesso tu lo carichi, ti viene stampato direttamente. Quindi le cose sono più veloci. Però è quel tipo di digitalizzazione fatta andando a rendere digitali i singoli atti, non rivedendo in chiave digitale tutto il processo. Cioè perché devo andare in un ufficio a fare la denuncia? Forse per dimostrare che non c'è coercizione? Però. Anche qui mi sembra una giustificazione debole, no? Perché io potrei entrare nell'ufficio, firmare la denuncia e fuori ci può essere il malvivente che minaccia mia figlia o mia moglie, no? Quindi la coercizione ci può essere anche se tu vai lì e ti fai vedere fisicamente. Per cui non lo so. Secondo me è paura, forse c'è una paura di cambiare alla base. È un po' come la storia della raccolta di firme per il referendum. O per le cose elettorali, no? Cioè, mi sembra che ci sia una certa ritrosia ad abbracciare la modernità.
4: Comunque, i fatti per i quali è possibile presentare una predenuncia sono furto, frode informatica, truffa, accesso abusivo a sistema informatico o telematico, indebito utilizzo delle carte di credito e di pagamento e diffamazione online. E questi
5: Sì,
4: sono i reati per i
5: perché poi
4: quali.
5: diffamazione online e non altre forme di diffamazione, boh.
4: Non lo so, vabbè, insomma, comunque.
5: mi sembra appunto che ci sia una ritrosia a entrare nel XXI secolo.
4: Sì, veramente forte, veramente, veramente forte. Va bene, vedremo come andrà, se per noi sarà poi possibile.
5: Guarda, secondo me è una cosa. Che ripeto, efficienta un po' l'atto della stampa e della dichiarazione perché l'operatore ha tutti i dati lì, si limita a controllare, a stampare il funzionario, ma non cambia radicalmente nulla.
4: Allora, in questi giorni alcuni governi europei, per esempio Starmer, credo, che non so se quando andrà in onda questa settimana informatica sarà ancora il Premier del Regno Unito, ha fatto sapere che metterà un ban per i minorenni, almeno i minori di 16 anni, da quello che ho capito. Per i social. Punto informatico ci informa che invece l'Italia ancora non ci sta pensando, non sta riflettendo su questa cosa. Allora, cosa ne pensi del fatto che in Italia non c'è nessuno, ammesso che poi qualcuno non ci smentisca nei prossimi giorni, ancora non c'è il sentore di un divieto
5: No, beh,
4: effettivo.
5: ci sono delle proposte. Allora, quando si dice l'Italia non ci sta pensando, stiamo dicendo che
4: Io alludo, quando dico l'Italia, alludo al governo
5: il
4: italiano.
5: governo ha deciso di no. Però almeno da quanto mi sembra di ricordare, siamo una repubblica parlamentare e in Parlamento delle proposte di legge sono state fatte. Quindi l'Italia ci sta pensando. Dopodiché la maggioranza, gli esponenti della maggioranza, che guarda caso coincidono con gli esponenti di governo e in particolare con i vertici, dicono no, non si fa. E a quel punto tutte le truppe in Parlamento si allineano e si vota coerentemente. E quindi alla fine l'Italia non vuole. Ma non è che l'Italia non vuole, non è che l'Italia non vuole, non è che non c'è un'intenzione di farlo. No, è che i leader dei partiti di maggioranza decidono che non si fa. c'è una dichiarazione della Presidente Meloni che dice: non sono contrari al divieto dei social per i minori di 16 anni, ma non sono nemmeno convinto che la proposta da sola possa risolvere il problema, perché quel tipo di divieto può essere facilmente aggirato. Ora, qui bisognerebbe fare un'esegesi di questa frase. Non sono contrario al divieto di social per i minori, ma non sono convinta che questa proposta da sola possa risolvere il problema. Benissimo, integriamola. Perché quel tipo di divieto può essere aggirato. E no, dipende da come lo implementi quel tipo di divieto. Se lo implementi con il framework europeo non può essere aggirato, perché è un framework fatto bene, che garantisce la privacy delle persone e il loro totale anonimato. Non è aggirabile, a meno di non essere gemelli omozigoti ed essere esattamente identici, non è aggirabile ed è efficace. Quindi prendere, diciamo, l'Europa ha un framework regolatorio sui temi legati all'identità digitale e l'Italia in modo particolare hanno un patrimonio che non c'è in altri paesi di matrice anglosassone, dove l'idea stessa del documento di identità è considerata dai cittadini un'aberrazione, no? Perché avere un documento? Quindi non si può confrontare i problemi che hanno avuto dei paesi anglosassoni, dove non c'è un'infrastruttura, non c'è una cultura, eccetera, con la situazione dell'Europa e in particolare la situazione in Italia. Quindi questa cosa che ha detto la Presidente Meloni è sbagliata. Non è vero che quel tipo di divieto può essere facilmente aggirato. Può essere facilmente aggirato come qualunque divieto se viene implementato male. Ma ripeto, la proposta europea non è una proposta, non è una proposta fatta male, è una proposta che ha tutti i crismi per funzionare. Quindi se la Presidente è d'accordo, no, perché dice non sono contraria, se la Presidente è d'accordo invece questo si potrebbe fare, andando a risvegliare delle proposte magari che giacciono addormentate in Parlamento.
4: Allora, parliamo dell'app della settimana, visto che siamo d'estate andiamo al mare.
5: Sì, l'app della settimana è Motion Cues, che si scarica da F-Droid su Android, è quello store alternativo di cui parliamo sempre, è scritto Motion Cues, mi sembra, adesso non vorrei dire delle bestialità, Motion Cues, Motion Cues. E che cosa fa questo? In realtà mi sono incuriosito perché ho letto un articolo su un'applicazione rilasciata da Apple che mette dei puntini sullo schermo del cellulare o del tablet, cioè metti che tu stai leggendo una pagina, un contenuto, ti aggiunge un po' di puntini e questi puntini si muovono basandosi sull'accelerometro col movimento dell'auto. Quindi mentre l'immagine rimane completamente ferma, fissa, sul telefono centrato il tuo video, questi puntini si spostano accompagnando il movimento dell'auto. E le prove che ho sentito di questa app che ho letto sono entusiastiche, dicono sembra un miracolo, però questa roba effettivamente funziona. Cioè se tu soffri il mal d'auto perché quando vai in auto leggi sul cellulare un po', sul tablet un po' a lungo così e ti viene mal d'auto, con questa applicazione in realtà non ti viene. E allora, visto questa cosa che avevo letto su questa app dell'iPhone, ho detto ciao, vediamo se c'è qualcosa di equivalente anche per Android, e l'ho trovata e l'ho installata. Il problema è che io non soffro di mal di mare, non soffro di mal d'auto, quindi dovrò trovare qualche volontario che si sottoponga a un test per vedere se effettivamente funziona. Magari qualcuno dei nostri ascoltatori ci può scrivere o contattare su Mastodon per dirci se l'ha provata e se effettivamente funziona come dicono le recensioni.
4: Allora, questa settimana è scoppiato, tu sei milanese, insomma, è scoppiato un caso che riguarda l'azienda milanese dei trasporti, che è nato da una signora che ha sentito alcuni dipendenti dell'ATM fare delle battute su delle foto che erano in una chat privata, dove erano ritratte delle persone che erano in alcuni autobus dell'azienda milanese dei trasporti. È scattata l'indagine, credo una denuncia, qualcuno credo che sia stato anche sospeso dall'azienda, perché non so quanti dipendenti fotografavano le riprese delle telecamere interne degli autobus dove c'erano delle persone che stavano all'interno di quell'autobus. Si era parlato anche di un accesso abusivo al sistema informatico, che è ancora del tutto da provare, e è nato un caso. In questo caso è nato un altro caso, che è quello del garante, di un commissario del garante della privacy, Ghiglia, che ha difeso questi dipendenti, dicendo che la signora che ha scoperto questo traffico di immagini ha violato la privacy di questa chat. Insomma, non si sta capendo niente di quello che è successo, però l'attenzione è andata a finire anche sui mezzi pubblici milanesi, che sono tutti i mezzi pubblici milanesi, ma anche nelle tutte le altre grandi città. I mezzi pubblici hanno dalle 3 alle 5 telecamere che riprendono tutto quello che c'è dentro l'autobus, per tanti motivi, perché possono avvenire degli scippi, delle risse, delle aggressioni agli autisti. Allora, io adesso, in tutta questa confusione, io non ho capito su che cosa si sta indagando.
5: Allora,
4: scusa, sono stato un po' confuso.
5: No, non sei stato per niente confuso, sei stato anzi esaustivo, disoriente. Si sta indagando su questa ipotesi di accesso abusivo al sistema informatico, cioè queste persone che facevano le foto delle telecamere per poi scambiarsele su WhatsApp, che erano un gruppetto di 8 persone, quindi stiamo parlando non di uno.
4: C'è una cosa minima, ecco.
5: Sì, cioè non stiamo
4: parlando. Però la cosa ha attirato l'attenzione su tutte queste telecamere che ci sono.
5: Sì, vabbè, quelle ci sono, le sappiamo, sono segnalate. Il punto è che l'accesso abusivo al sistema informatico non richiede necessariamente che ci sia un accesso abusivo. Diventa abusivo l'accesso anche di cui tu hai autorizzazione se lo fai per un fine che non è consono alla ragione per cui quell'autorizzazione ti è stata data. Quindi non occorre che ci sia un atto di un hacker che viola qualcosa, semplicemente è un uso distorto dello strumento che viene fornito. Quindi in astratto ci può stare il fatto dell'accesso abusivo. Questo io non sono un avvocato, però avendo parlato con qualche amico.
4: Io nella documentazione della scaletta ti ho mandato anche il parere di un docente di informatica a Milano.
5: Non ho fatto in tempo a vederlo. Comunque, quindi mi son fatto questa idea parlando con degli amici giuristi. Poi, per quanto riguarda invece Ghiglia, no, io capisco che qualcuno possa sentire, diciamo, si possa sentire oltraggiato dall'idea, dice: ma come? Questa donna ha visto questa cosa, l'ha denunciata e lei adesso ci va di mezzo. Dimentichiamoci per un attimo che erano foto di parti anatomiche di ragazze, punto. Immaginati che qualcuno, mentre sei sulla metropolitana, fa le foto dello schermo del tuo cellulare. Questa è chiaramente una violazione. Se lì ci sono dei dati personali, dei dati sensibili, queste sono chiaramente, è chiaramente una violazione della tua sfera della privacy. Per cui Giglia credo che abbia ragione. Anche qui non credo che poi andranno a perseguire la cosa d'ufficio, però insomma, la persona che ha fatto le foto degli schermi, che avevano le foto degli schermi delle cose, cioè, hanno sbagliato tutti e due in questa vicenda, hanno decisamente sbagliato tutti e due. Che ti devo dire? Quelle persone, so che l'ATM poi ha fatto degli avvisi per ricordare che gli strumenti aziendali sono aziendali e non vanno usati per altro, come disse la Palis.
4: Però non ha spiegato se sono protetti, nel senso che la cosa di cui dovremmo. Allora, un autista dell'autobus, se succede qualche cosa, ha la possibilità di accedere a quel sistema informatico dell'autobus?
5: Ma quelle sono le telecamere che ci sono sull'autobus. Sì. Quelle come ci accede? Le guarda in continuazione, vede la gente che sale, che scende.
4: Sì, certo, ma per ricostruire un reato, tanto per dire, lo può fare lui?
5: No, lui non ha accesso alle registrazioni storiche.
4: Ok.
5: Non ha accesso alle registrazioni storiche, quelle ci deve essere naturalmente un'ora, eccetera. Il punto è, forse l'unica cosa degna di nota, è significare il fatto che usare uno strumento che ti è stato affidato per un fine diverso da quello per cui ti è stato affidato può essere configurato un accesso abusivo. E quindi hanno, dal mio punto di vista, hanno torto tutti e due.
4: Va bene, vedremo come si svilupperà questa cosa. Insomma, è stata data grande attenzione dai mezzi di informazione, vedremo come si svilupperà. Allora, parliamo di data center, perché da una nota di agenzia di AgenParl risulta che il nostro paese è indietro e anche l'Unione Europea è indietro rispetto agli Stati Uniti. Tutto il territorio dell'Unione Europea farebbe il 42% dei data center che ci sono negli Stati Uniti. Allora, poi questa settimana la deputata Giulia Pastorella di Azione ha criticato il fatto che la legge che era stata approvata alla Camera sui data center si è arenata fatalmente al Senato. Allora, era utile quella legge? L'Italia è indietro? Per quale motivo è indietro? I data center sono utili? In che misura lo sono? Portano via parecchie energie rispetto a quelle disponibili per un paese, anche per paesi come quelli dell'Unione Europea?
5: Allora, intanto la legge è opportuna perché facilita la costruzione dei data center, perché è un'attività che comunque in una certa misura dobbiamo fare. Non è una questione di vita o di morte. Le analisi dicono che se andiamo a guardare la quantità di data center fatti, in Cina sono meno che in Europa, ma non è che la Cina stia indietro, no? Quindi, anzi, ne erano stati fatti tanti e poi molti non sono mai stati accesi perché non c'era tutta questa domanda. L'università, non mi ricordo se sì, di Stanford, un po' di mesi fa, aveva introdotto un indice che si chiamava intelligenza per watt, cioè andavano a misurare la quantità di attività che un LLM poteva fare per unità di energia. E quello che si vede adesso è che l'andamento degli sviluppi più recenti sembra indicare che questo indicatore, la quantità di intelligenza, quindi misura delle attività fatte da un sistema per watt, sia più efficiente sui modelli più piccoli che stanno sui personal computer delle persone. Quindi c'era, ho letto un articolo di un analista finanziario di una grossa, di un grosso fondo di investimenti, diceva tutta questa corsa sui data center ciclopici potrebbe non avere, non avere un ritorno economico. La cosa non è che mi sorprenda, no? Cioè tutte le bolle tecnologiche sono caratterizzate da sovrainvestimenti, da un eccesso di investimenti. È stato così nel 2000 con la fibra ed è così anche adesso con i data center. Dopodiché le reti in fibra, quando le aziende di telecomunicazioni sono fallite, le reti in fibra rimanevano. E nelle reti in fibra circa il 65% dei costi sono costi che puoi utilizzare nel corso dei prossimi 20 anni. Gli scavi, i permessi di costruzione, la chiusura della strada, le fibre ottiche che ci metti dentro, non gli apparati agli estremi, eccetera. Circa il 65% sono cose che hanno una vita di 20 anni. Circa il 30% sono spese che hanno una vita di pochi anni. Nei data center la proporzione è invertita, cioè circa il 70% o più ha una vita breve, ha una durata breve, una vita potenziale breve, e solo un 20-30% dei costi hanno una vita lunga, che sono sostanzialmente i gusci in cemento armato degli edifici, gli apparati dell'aria condizionata, i sistemi antincendio, i sistemi di controllo, queste cose qua. La parte attiva, quindi i server, le GPU, gli apparati di rete, eccetera, tendono a svalutarsi molto in fretta. E per cui alla fine, dicevo, tutte le bolle tecnologiche hanno avuto una sovracapacità, una sovracapacità di investimento che ha prodotto una sovracapacità di risorse. Nel caso delle reti in fibra sono cose che sono state, che si usano fino ad oggi. Nel caso dei data center avranno una vita abbastanza più breve e resteranno un po' di capannoni vuoti andando avanti. Questa è abbastanza la mia convinzione. Però questo non vuol dire che non bisogna costruirne, ben inteso, no? Perché bisogna che chi li costruisca si faccia bene i conti. E succederanno diverse cose nel mondo. Noi oggi pensiamo all'intelligenza artificiale come qualcosa a cui ci colleghiamo con un browser e sta là. Andando avanti, l'intelligenza artificiale sarà un po' come i database. Ci saranno quelli grandi, centralizzati, in grandi data center. So, pensa a quelli della posta elettronica di Gmail, gestiti da grandissime aziende per un grosso numero di persone, e quei data center lì di quelle giga aziende saranno enormi, ciclopici e saranno sparsi un po' in tutto il mondo, come sono adesso quelli di Amazon, per capirci. Poi ci saranno dei data center più piccoli, dove fatti da aziende, oppure dove che ospiteranno aziende, le macchine di aziende. Poi ci saranno le intelligenze artificiali locali all'interno delle aziende stesse, poi ci sarà il sistema di intelligenza artificiale sul computer, sul telefonino. Tutte queste cose stanno un po' accadendo, quindi l'intelligenza artificiale da una cosa che sta sul server a cui noi ci colleghiamo sul browser diventa, virgolette, una funzione di calcolo distribuita ovunque. Questo è quello che accadrà. Grandissimi data center serviranno sì alle grandissime aziende, per il resto la struttura del mercato penso che alla fine sarà una roba simile del mercato dei data center, sarà una roba simile a quello attuale. È bene semplificarne la costruzione perché ce ne servono, perché serve ammodernarne alcuni. Sicuramente non serviranno tutti. Quando finirà la bolla speculativa, molta capacità resterà inutilizzata.
4: Allora, qualche settimana fa avevamo ironizzato su un filmato che riguardava dei robotaxi che giravano in un quartiere americano, di una città americana, come se fossero impazziti.
5: Sì, poi qualcuno gli metteva una sagoma di un bambino, sì, e certo, tutti cercavano di districarsi ed uscire dalla via.
4: Ecco, più che la sagoma, qui ci dobbiamo occupare di lavori pubblici, perché da quello che sappiamo, Waymo ha ritirato almeno 40.000
5: 4.000.
4: robotaxi. Ah, io ho letto 40.000.
5: No, hanno una flotta di
4: Ho
5: 4.000.
4: esagerato, scusate.
5: Ha una flotta di 4.000 veicoli e
4: Cioè, 4.000.
5: hanno dovuto richiamarla per fare un aggiornamento perché in autostrada le auto si infilavano in corsie dove c'erano dei lavori in corso, no? Tipo quando vai in autostrada trovi la corsia chiusa per lavori in corso, le auto ci si infilavano dentro e adesso il richiamo delle auto non è che le portano tutte in un posto. Le prendono cacciaviti, martelli e le sistemano. Il richiamo delle auto, le fermano, fanno un aggiornamento del software e poi ripartono. Quindi questa non è
4: Non
5: una
4: c'è
5: cosa.
4: l'aggiornamento automatico.
5: Sì, c'è un aggiornamento automatico, ma quando devi farlo su tutta la flotta, cioè quando c'è un pericolo così imminente e poi l'autorità che sorveglia i trasporti nelle autostrade americane, gli ha imposto il fermo fino all'aggiornamento, alla risoluzione del problema, perché ci sono dei video online che si vedono delle persone a bordo delle auto e queste auto che entrano nelle corsie con i lavori in corso e dicono: Oddio, oddio, sto per morire, quando mai ho preso una roba? Ecco. E poi in realtà no, non è successo, però ti senti, immaginati la sensazione di impotenza di essere a bordo di un'auto e non poter dire all'autista: Svegliati, svegliati. Stai entrando in una corsia chiusa perché non c'è l'autista. Vabbè,
4: Certo.
5: comunque.
4: Allora, e nel tuo blog, oltre a Waymo, ti sei occupato anche di Elon Musk, come fai abbastanza spesso, e hai ricordato che nonostante quest'uomo navighi nell'oro, ti chiedi come faccia a farlo, perché citando delle fonti di un'inchiesta giornalistica, si scopre che dal 2022 ad oggi Elon Musk ha collezionato parecchi flop. Utilizzo questo termine perché il termine l'ho trovato nell'articolo. Allora mi viene il sospetto che rispetto ai soldi che lui aveva nel 2022, lui abbia investito alacremente in botte CCT.
5: No, allora intanto il 2020, non è il 22
4: Ah, 20,
5: perlomeno.
4: 2020, scusami.
5: 2020. Sì, nel 2020 Musk aveva un patrimonio di circa 20 miliardi e oggi è di nominalmente di più di un miliardo, di più di 1.000 miliardi. Ma il fatto interessante di questo articolo è che diceva che tutto quello che lui ha fatto dal 2020 in poi sono stati dei flop, no? Perché ha fatto i
4: Anche la
5: sei anni.
4: quotazione di SpaceX in borsa.
5: No, quella non è una cosa, cioè quello che ha fatto inteso le aziende che ha realizzato,
4: Certo.
5: non la speculazione finanziaria. E dice, prima del 2020 Musk era quello della Tesla, delle batterie di Starlink. Dopo il 2020 ci sono i robotaxi che non ci sono, i Cybertrucks, quel veicolo orrendo, Twitter, XAI, insomma tutte cose che non gli funzionano. Bisogna dire però che cioè, oggi non è che Musk abbia in banca sul conto corrente dopo la quotazione di SpaceX un dollaro in più di quello che aveva prima della quotazione. Cioè il valore della quotazione di SpaceX è il riflesso di quello che le altre persone attribuiscono come valore a quell'azienda. Quindi è una ricchezza di carta che c'è fin tanto che la gente gli crede e quando la gente non gli crederà più non ci sarà più. Quindi il suo compito principale nella vita è quello di tenere le persone convinte, che lui creerà valore in futuro e che quindi l'azienda deve continuare ad aumentare di valore. No, adesso diversi forum negli Stati Uniti si parla del momento in cui farà la fusione di Tesla con SpaceX. Cioè, dentro ci metti tutto, no? Perché non c'è una catena di ristoranti.
4: Cioè, quindi che succede? Che le macchine elettriche andranno sulla Luna quando farà la fusione?
5: No, beh, se ti ricorderai, ne aveva già lanciata una, no? Aveva lanciato una Roadster nello spazio, cioè una sagoma fatta a forma di Tesla Roadster nello spazio, come fatto di marketing un po' di anni fa. Sì, insomma. Comunque Tesla adesso, cioè, ha una competizione molto forte da parte dei cinesi, tant'è che Musk stesso ha detto che il futuro di Tesla è nei robot, sparando numeri implausibili di robot, perché ognuno di noi dovrebbe averne diversi, e pagandoli $20,000 l'uno, se non ricordo male, che può essere una roba sensata negli Stati Uniti, dopodiché se vai in tutto il Sud America $20,000 se li sognano per poter comprare un robot. Quindi, fin tanto che la gente gli crede, lui vale un sacco di soldi, ha un patrimonio immenso. Quando la gente comincerà a smettere di credere, beh, nel frattempo lui avrà convertito una parte di quel patrimonio in cash, questo è sicuro. Quindi, diciamo, non ha problemi a sbarcare il lunario, lui, i suoi figli, i suoi nipoti, tutta la sua progenie, nonostante i numerosi figli, per molte generazioni a venire.
4: Parliamo del successo di DeepSeek negli Stati Uniti. Tu ne hai parlato nel tuo blog con un po' di sorpresa, citando una fonte di stampa. Allora, perché c'è da essere così sorpresi?
5: No, non ero sorpreso, ero sarcastico, perché era da tempo che dicevo, da prima che uscisse DeepSeek sostenevo che l'arrivo di modelli open weight avrebbero cambiato la struttura del mercato. Poi è uscito DeepSeek ed è stata un po' la dimostrazione di questo, cioè DeepSeek che ti dà i modelli che tu ti puoi scaricare, installare sulle tue macchine, annulla un elemento di costo che hai invece se ti rivolgi ai grandi fornitori. Dopodiché non occorre che il modello che usi sia sempre perfetto, basta che sia abbastanza buono rispetto al lavoro che ci devi fare, no? Cioè, non è che tutti usiamo tutte le funzioni di Word, di Excel, eccetera, basta che facciano quelle cose che ci servono e noi le usiamo, dopodiché le altre sono lì, però non. Se noi avessimo una roba simile che costa niente, è probabile che andremo a usarla, se c'è un'offerta di mercato che lo sostiene, perché allora, in effetti, no, l'esempio di Word, Excel è abbastanza calzante. Le persone continuano a pagare per usare Microsoft 365 e io chiedo sempre: perché non usate OpenOffice o LibreOffice, che sono delle applicazioni Office che vanno bene per fare tutto quello che facciamo, che abbiamo sempre fatto, no? Word, Excel, PowerPoint, cioè perché non usate queste applicazioni? Perché il problema non è tanto quello che paghi, ma il costo che ne hai se cambi. Cioè, se tu domani vai a Radio Radicale e dici a tutti: non usiamo più Word, PowerPoint ed Excel, usiamo LibreOffice, dopo 2 ore l'amministratore delegato ti chiama e dice: cacchio, dov'è finito quel bottone che era in alto a sinistra? Tu gli dici: no, guarda, quella funzione lì adesso devi fare un click in più. Chi è quell'incompetente che ha fatto questa roba? Cioè, c'è una stickiness, una viscosità al cambio degli strumenti, dato anche dalla cultura aziendale, dai processi, eccetera, e che dal fatto che nessuno vuole prendersi la responsabilità di un cambiamento, che fa sì che anche se hai un'alternativa che costa nulla, poi in realtà non la usi, a meno che non sia perfettamente, non sia equivalente. Se è equivalente, allora le cose cambiano. La brutta notizia, diciamo, per OpenAI e Android è che, a parte esigenze estremamente sofisticate, per la grande quantità di business case che ci possono essere in un'azienda, i modelli open weight, quindi quelli distribuiti gratuitamente, sono sufficientemente buoni e fanno le cose che devono fare. Per cui la tendenza che si sta vedendo adesso negli Stati Uniti è che sempre più aziende in Silicon Valley stanno migrando da sistemi a pagamento dove pagavi cloud a sistemi invece dove non paghi, paghi il costo delle macchine, dei server, eccetera, degli strumenti open cinesi. E di questa cosa si è accorta anche la Casa Bianca, se è vero come è vero che il presidente del gruppo di consiglieri ai scientifici e tecnologici del presidente degli Stati Uniti, David Sachs, in un podcast di recente diceva che, insomma, gli Stati Uniti devono avere una strategia sui modelli open weight, perché altrimenti verranno colonizzati dai cinesi, in qualche modo quindi sta deviando rispetto a quella che era la sua linea precedente, che pensava a grandi data center, eccetera, dove tutto metti lì dentro, tutto verticalmente integrato da parte di OpenAI e Anthropic. Ecco, il mondo sarà molto più vario di così.
4: Allora, nel tuo blog hai fatto un post su Fable 5. Facendo un rilievo su una valutazione che è stata fatta dall'amministrazione Trump, anzi da alcuni funzionari dell'amministrazione Trump. Ho avuto l'impressione che gli hai dato un po' dei cretini. Che cosa hanno detto?
5: No, non gli ho dato dei cretini.
4: Però,
5: allora, è come quando la tecnologia incontra la burocrazia ha delle ragioni che la tecnologia non comprende e viceversa. No? Tempo fa il governo australiano aveva detto che non bisognava usare la crittografia in certe applicazioni, eccetera. Qualcuno gli ha fatto notare che la crittografia è matematica e segue le leggi della matematica. E il primo ministro australiano aveva risposto che le uniche leggi che valgono in Australia sono quelle emanate dal Parlamento australiano. Non è così, le leggi della matematica valgono a prescindere dal Parlamento. C'è stato questo Andy Rivieni, di cui io non, francamente non capisco in che misura sia strumentale, tra Vance, Trump, Sachs, che dicono no, non bisogna farci far autorizzare prima del rilascio i modelli, non bisogna autorizzarli, sì, li facciamo autorizzare ma solo su base volontaria, no, non lo facciamo. Poi Anthropic rilascia questo modello, lo dico, attenzione, avete rilasciato questo modello, tra l'altro a poche aziende all'epoca, quando è nato il problema, E tra queste c'era apparentemente una società telefonica con degli azionisti cinesi, che ha detto i cinesi hanno accesso a questo strumento, allora aspetta che lo blocchiamo a tutti gli stranieri. Come fai a bloccare a tutti gli stranieri? Non esiste un sistema di identità digitale per andare a dire tu hai accesso, tu no, all'interno degli Stati Uniti, paese anglosassone dove l'idea stessa di documento di identità è aborrita da molti. Per cui alla fine quello che è successo è che hanno detto vabbè, lo puoi rilasciare quando metterai in atto delle misure per renderlo sicuro. E qualcuno gli ha detto guardate che non ci può essere una garanzia di una misura per rendere un sistema sicuro. Ecco, questo l'avrei detto anch'io, no? Lo diciamo sempre. L'unico computer sicuro è quello sbriciolato e sotterrato. Se c'è un computer che sta facendo qualcosa, quel computer per definizione non è sicuro. I guardrail che la Casa Bianca vorrebbe non sono aggirabili, possono essere costruiti in modo tale che sia improbabile che vengano aggirati con le conoscenze di oggi, ma con le conoscenze di domani non possiamo dire nulla. E questo hanno detto gli esperti alla Casa Bianca. Per cui io penso che alla fine, dopo un po' di tira e molla, faranno un po' come lo stretto di Hormuz, no? Diranno la guerra è finita, adesso le navi passano liberamente. Secondo me succederà una cosa così.
4: Chiudiamo con una notizia che ho preso da Punto Informatico e che riguarda l'intrusione nel conto corrente bancario.

0: generazioni, applicazioni che tu ti installi sul telefono e che fanno delle cose che non, diciamo, pericolose, che ti spiano, che ti costringono a fare delle cose, che ti rubano i dati, eccetera. Diciamo, questo è il mondo in cui viviamo, è sempre successo, no? Non è che non succede. L'unico consiglio è quello, se ti mandano un'applicazione via WhatsApp e ti dicono installala sul telefono e quell'applicazione ti chiede di avere il controllo totale di tutte le funzioni del telefono, beh, forse qualche filino di sospetto ti dovrebbe venire. Cioè, andate sugli store, andate sugli app store. Gli app store che ci sono verificati, quindi queste cose il rischio si minimizza.
1: Bene, io ti ringrazio, grazie come sempre a Stefano Quintarelli per la settimana informatica.
0: Grazie, un saluto a tutti, come sempre su Radio Radicale e sul sito in onda e sul sito di Radio Radicale, sul canale YouTube di Lanfranco Palazzolo, nel podcast La Settimana Informatica, e se vi piace ditelo in giro, raccomandatelo, segnalatelo e mettete un po' di like. Ciao a tutti.
2: Radio Radicale 14 e un minuto, è il momento del nostro notiziario pomeridiano. Federico Punzi, Enrico Salvatori in studio, Carmine Corvino in regia. Apriamo con la tragedia che si è consumata nella serata di ieri a Milano, dove un agente della polizia locale di 39 anni, Francesco Imprezzabile, è morto durante un inseguimento ad un'auto che non si è fermata ad un posto di blocco. Inseguimento iniziato verso le 21.30 di ieri sera nella zona di Ponte Lambro, nella periferia della città. Quando l'auto non si è fermata, l'agente è partito all'inseguimento sulla sua moto, di cui avrebbe perso il controllo, cadendo a terra. Una caduta fatale. È in corso le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente e rintracciare il conducente dell'auto pirata. L'auto è stata rintracciata, un SUV è stato rintracciato a Pioltello, rintracciato e fermato in provincia di Monza e Brianza il conducente, con lui fermata anche una seconda persona. Gli inquirenti stanno verificando gli elementi a carico delle due persone, pare che si tratti di due cittadini albanesi, il conducente avrebbe 26 anni, si sta lavorando per arrivare ad un eventuale provvedimento di fermo. Ed è arrivato il messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella: ho appreso la notizia del decesso dell'agente della Polizia Locale di Milano Francesco Imprezzabile, che impegnato in servizi di controllo ha perso la vita nel corso di un inseguimento. Profondamente rattristato, esprimo con solidarietà e vicinanza il mio cordoglio. Questo il messaggio, appunto, della dichiarazione del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Vediamo anche la vicinanza espressa anche da altri esponenti politici, da questi il ministro dell'Interno Piantedosi: il più profondo cordoglio, la mia vicinanza alla famiglia dell'agente Francesco Imprezzabile, ai suoi colleghi della Polizia Locale di Milano, a tutta la comunità che oggi piange un servitore dello Stato caduto mentre compiva il proprio dovere. La sua morte ci ricorda quanto sia prezioso il lavoro svolto ogni giorno dalle donne e dagli uomini delle polizie locali, primo presidio di legalità e sicurezza nelle nostre città. Come ministro dell'Interno continuerò a sostenere, in piena collaborazione con i sindaci, il rafforzamento degli strumenti e delle tutele, la valorizzazione degli agenti impegnati sul territorio. Lo dobbiamo a chi serve le istituzioni, ai cittadini, con coraggio e senso del dovere. Ringrazio anche chi ha lavorato per rintracciare e fermare in poche ore il presunto responsabile. Queste le dichiarazioni appunto del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Ora passiamo alla via libera dell'Aula della Camera al piano casa, con 165 voti a favore e 117 contro e 5 astensioni. Il disegno di legge di conversione del decreto, appunto, sul piano casa è stato approvato dalla Camera, un provvedimento che ora passa al Senato e punta, tra le altre cose, alla realizzazione di un programma straordinario nazionale di recupero e manutenzione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e sociale. Si prevede, tra le altre cose,

0: Un commissario straordinario per l'attuazione degli interventi del programma in questione. Sentiamo su questo Stefano Maullu, deputato di Fratelli d'Italia, al microfono di Lanfranco Palazzolo.
1: Radio Radicale con Stefano Maullu di Fratelli d'Italia per parlare del piano casa che avete votato oggi qui alla Camera che scade il prossimo 9 luglio, se non sbaglio. Allora, un provvedimento che ha fatto molto discutere, ieri sera ci sono stati grossi scontri in aula sui beneficiari del piano casa. Riuscirà questo piano, secondo lei, a calmierare il mercato immobiliare e aumentare i beneficiari?
2: Ma non c'è alcun dubbio, questo è l'obiettivo del piano. Peraltro un piano dotato di grandi risorse, sono 10 miliardi su un arco temporale sufficiente per creare 100.000 alloggi, un recupero di ciò che è il patrimonio abitativo edilizio pubblico, quindi in particolare quelle che noi definiamo ormai in maniera abituale case popolari. Si tratta di un intervento che, a differenza di ciò che propone la sinistra, valorizza il bene casa e non lo penalizza attraverso l'ipotesi di patrimoniale che continua a ritornare, ovvero una vera e propria tassa sui risparmi degli italiani. Noi crediamo che soprattutto per le modalità con cui il piano è stato costruito, fatto 100, il 70% viene dedicato all'edilizia residenziale pubblica, sociale e che quindi mette a disposizione di coloro che in questo momento sono esclusi nuove opportunità e il 30% viene dato all'edilizia libera. È un approccio che mette insieme pubblico e privato con chiari benefici per quanto riguarda le fasce meno abbienti. È una sorta di infrastruttura sociale che il governo Meloni ha voluto creare e che mette soprattutto al riparo gli italiani dalle tante speculazioni immobiliari che soprattutto nelle grandi aree metropolitane contraddistinguono il mercato abitativo.
1: Le volevo chiedere, anche le case da ristrutturare vengono messe sul mercato?
2: No, le case da ristrutturare rimangono patrimonio pubblico, questo è uno degli atu del piano, ma vengono ristrutturate, riammodernate e soprattutto vengono rimodulate sotto criteri di diagnosi e certificazione energetica di massimo livello, perché il vero contesto è adeguare questo patrimonio abitativo che ovviamente non ha le caratteristiche che richiedono le nuove norme, ma che consenta poi di mantenerlo inalterato nel tempo. Quindi facciamo un intervento oggi per avere nei decenni successivi un patrimonio abitativo pubblico che valga e che non rimanga marginalizzato come adesso.
1: Come l'hanno presa i comuni? Le volevo chiedere questo, perché lei, insomma, è stato anche consigliere comunale, presidente di una commissione importante come quella sull'urbanistica. Le volevo chiedere se i comuni hanno accettato di buon grado di perdere una fetta del loro potere.
2: Ma non perdono una fetta del loro potere perché sono risorse pubbliche e l'assegnazione ovviamente di questi fondi viene fatta su delle direttrici nazionali, ma il patrimonio rimane in capo alle strutture che sino adesso l'hanno gestito, quindi in questo caso sono strutture regionali e strutture comunali. Il caso più eclatante è Regione Lombardia che ha la più grande immobiliare d'Europa, sono oltre 200.000 alloggi e la gestione di una quota di questo patrimonio è in capo al Comune di Milano. Adesso, come è sempre accaduto anche dopo il titolo quinto, le amministrazioni regionali legiferano per l'assegnazione delle case popolari, giusto per essere molto diretto e pratico, e i comuni hanno la possibilità di individuare i soggetti più deboli. Noi semplicemente stiamo razionalizzando il tutto e per le nuove edificazioni prevediamo anche l'intervento del privato. E questo credo che sia, come dire, qualcosa di virtuoso, a maggior ragione perché si tratta di mettere insieme risorse che valorizzino il territorio, con un'attenzione particolare al consumo del suolo che viene assolutamente come dire, messo nel mirino proprio perché noi consideriamo che la rigenerazione urbana sia l'obiettivo principale di questo piano casa.
1: Che ruolo avrà Invitalia?
2: Ma Invitalia ha un ruolo, come dire, stabilito dalla legge, quindi intanto la possibilità di poter raccogliere risorse sul mercato e di essere il player attraverso cui noi gestiamo tutte le nuove risorse degli investitori che vorranno partecipare a questo piano casa.
1: Vuole dire qualcosa sulla polemica, sulle graduatorie, su chi beneficerà di questo? Italiani di origine straniera, c'è stato uno scontro veramente sgradevole in aula tra ieri e oggi. Si avvale della facoltà di non rispondere oppure.
2: No, io credo che la cosa migliore sia quella di poter garantire a chi vuole diventare proprietario di continuare a farlo. Uno degli aspetti squisitamente legati a questo obiettivo è di garantire a chi sta nelle case popolari la possibilità di riscatto. E poi anche nell'allocazione abbiamo inserito la formula del buy to rent, ovvero la possibilità di poter garantire a chi paga un affitto di poterlo computare sul futuro acquisto. Questo azzera tutte le polemiche, a maggior ragione in un paese come il nostro, che credo abbia la necessità di garantire a chi ha creato ricchezza di poterla, come dire, godere, quindi in primis agli italiani.
1: verrà calmierato il mercato immobiliare?
2: Ma assolutamente sì, esistono già le...
1: Secondo lei quanto?
2: Ma non esiste un modello. Il modello su cui si basa il piano casa è di garantire, anche rispetto a degli indicise o alla redditività, una quota che debba essere compatibile con il reddito, che ovviamente non sono i redditi che consentono di accedere al libero mercato, né delle locazioni né dell'acquisto.
1: Grazie come sempre a Stefano Maullo di Fratelli d'Italia.
0: Ieri sera, come avete potuto ascoltare da Radio Radicale, ci sono state polemiche in aula durante l'esame degli ultimi ordini del giorno sul piano casa. Su questo Lanfranco Palazzolo ha sentito Marco Grimaldi di Alleanza Verdi e Sinistra.
3: E Radio Radicale, la discussione, siamo con Marco Grimaldi di AVS per parlare della discussione che c'è stata sul piano casa e dello scontro sulle graduatorie. Allora, qualcuno ha evocato le leggi razziali, sono volate parole grosse?
4: Ma non c'è stato nessuno scontro sulle graduatorie, semplicemente c'è una forza politica che ha detto non solo delle cose anticostituzionali, ma aberranti. Avevamo già sentito insulti nei nostri confronti, dandoci degli amici LGBTQ+, come se fosse un insulto, come se avessimo una malattia, come ci hanno più o meno detto sulla nostra ideologia, no? Che continuano a dire gender, oppure quando abbiamo sentito che siamo prima amici degli islamisti e poi si sono corretti dicendo che siamo semplicemente amici dei musulmani, come se fosse un torto. Ecco, però guarda, il problema non sono le accuse nei nostri confronti e nemmeno le parole prima agli italiani. La cosa grave è che quando si dice che le case devono andare più a Giovanni che ad Ahmed, quando non si comprende che quel razzismo istituzionale sta semplicemente dicendo che non ci possono essere italiani o con la pelle diversa dalla mia, dalla tua, o con nomi che non sono italici, si sta superando il segno. E dovrebbe essere la presidenza della Camera a dire che il razzismo non si può tollerare. Si possono tollerare tutte le idee, ma il fascismo è la negazione di tutte le idee. E quando dico che l'unica cosa che deve rimigrare sono le parole naziste e fasciste, che devono ritornare nella fogna della storia, lo dico semplicemente, guardate che la nostra Costituzione non dice solo che è vietato ricreare un partito fascista, ma la Costituzione sarà più forte di queste idee meschine e che sono figlie di una storia che questo paese ha già cancellato.
3: Senta, lo scontro si è svolto tra il centro-sinistra e Futuro Nazionale, il centro-destra non ha detto nulla. Ma non lo so, come è stato un dibattito abbastanza strano.
4: Sono imbarazzati, questa guerra, diciamo, a destra in realtà porta sempre lo scontro fra gli ultimi e i penultimi, e questa è la cosa grave. Ma questo invece fammi fare un appello a noi. Se noi non continuiamo a concentrarci sul fatto che il vero conflitto è fra l'alto e il basso, e l'alto vuol dire che i numeri uno hanno tollerato i fascismi, hanno tollerato i nazismi, e in questo caso, se ci pensi bene, c'è chi li alimenta i fascismi e chi alimenta i nazismi, e sono oligarchie ricchissime. Inizio a pensare che ci siano forti collegamenti fra queste oligarchie e questi movimenti.
3: Ci saranno dei provvedimenti disciplinari da parte dell'ufficio di presidenza?
4: Non lo so, ma è una questione politica e culturale che riguarda tutti, non solo questo Parlamento.
3: Senta, una cosa tecnica, oggi lo scontro stamattina è proseguito sul processo verbale, che con la riforma del regolamento non ci sarà più. È stato un errore togliere la lettura del processo verbale all'inizio della seduta con la riforma del regolamento?
4: Non faccio commenti.
3: Grazie.
4: A verbale non faccio commenti.
3: Grazie a Marco Grimaldi.
0: Non vogliamo avere una pistola sul tavolino che potremmo usare quando saremo in difficoltà, e questa è la posizione degli 8 pazienti con patologie irreversibili che davanti alla consulta si oppongono ad un allargamento dei requisiti per la morte assistita, raccontata dal loro avvocato Mario Esposito a margine dell'udienza di oggi. L'avvocato ha poi aggiunto: l'aiuto al suicidio assistito può nascondere un modo alternativo di liberarsi di persone che sono ritenute inutili dalla società, lo dimostrano i dati dei paesi che lo ammettono, così appunto l'avvocato Mario Esposito, avvocato dei e appunto degli 8 pazienti con patologie irreversibili davanti alla consulta.
5: Cambiamo argomento, ci occupiamo di legge elettorale perché la conferenza dei capigruppo della Camera ha confermato l'approdo nell'aula di Montecitorio della legge elettorale per venerdì 26 giugno per la discussione generale. Nella capigruppo fissata per il 1 luglio verranno poi stabiliti i tempi dell'esame nel calendario di luglio, sapendo già che saranno tempi contingentati, afferma Chiara Braga, presidente dei deputati del PD. È l'ennesima forzatura ed è la dimostrazione che la maggioranza impedisce al Parlamento di lavorare. Ha un'unica ossessione, cambiare la legge elettorale per paura di perdere le elezioni. E sulla conferenza dei capigruppo sulla legge elettorale, ascoltiamo questo contributo.
6: Radio Radicale si è svolta a Montecitorio nello studio del Presidente della Camera Lorenzo Fontana la conferenza dei capigruppo che era sostanzialmente chiamata a decidere un'eventuale proroga dei lavori in commissione sulla legge elettorale. La proroga non è stata data e questa decisione da parte dei gruppi parlamentari della maggioranza ha provocato le critiche delle opposizioni che volevano almeno 3 giorni ancora di dibattito. Quindi è confermato per il 26 giugno l'approdo in aula della legge elettorale e la discussione e le votazioni degli emendamenti nel mese di luglio, quando i tempi saranno contingentati anche in aula. Analoga decisione era stata presa in commissione di tagliare gli interventi delle opposizioni da 10 a 3 minuti. Che cosa comporterà questo? Sicuramente un tour de forza all'interno della prima commissione, la commissione affari costituzionali, e qualcuno comincia a avere il dubbio che verrà posta la questione di fiducia del testo che verrà presentato in aula. Queste sono le dichiarazioni dei capigruppo all'uscita della conferenza dei capigruppo. Ascolterete l'onorevole Braga dei deputati del Partito Democratico, capogruppo del Partito Democratico, Maria Elena Boschi, capogruppo di Italia Viva, e l'onorevole Carmela Auriemma, vice capogruppo del Movimento 5 Stelle e membro della Commissione Affari Costituzionali qui alla Camera. Ecco che cosa hanno detto al termine della conferenza dei capigruppo sulla legge elettorale. Buon ascolto.
7: La proposta del Presidente di un differimento di 3 giorni, cioè dal 26 al 29, che è totalmente improprio rispetto all'esigenza invece di poter discutere gli emendamenti in commissione, forse anche per la maggioranza sciogliere le loro divisioni, perché sappiamo che sono accantonati emendamenti rilevanti, e quindi nel silenzio totale di maggioranza e governo è rimasto confermato il calendario precedente, quindi la legge elettorale arriverà in aula per la discussione generale il 26, venerdì, e nella capigruppo fissata per il 1 luglio verranno poi stabiliti i tempi dell'esame nel calendario di luglio, sapendo già che saranno tempi contingentati, quindi ancora strozzando ancora di più il dibattito parlamentare. Per noi questa è l'ennesima forzatura ed è la dimostrazione delle divisioni di una maggioranza che non riesce a trovare la quadra, che appunto impedisce al Parlamento di lavorare e che ha un'unica ossessione, cioè cambiare la legge elettorale per paura di perdere le elezioni. Questo ovviamente ci preoccupa molto, perché stiamo parlando di una legge che anticipa il premierato, che lede pesantemente le prerogative del Presidente della Repubblica, che toglie ogni garanzia rispetto al premio di maggioranza sugli organi di garanzia, come sappiamo, e toglie ogni allontana ancora di più il rapporto tra eletti ed elettori. Quindi per noi rimane una contrarietà totale, però registriamo ancora una volta la totale indisponibilità di consentire un dibattito libero, probabilmente proprio per paura dentro le forze di maggioranza. Non sappiamo se poi metteranno la fiducia, non sappiamo quale sarà l'atteggiamento che avranno in aula. Mi pare che l'atteggiamento e il silenzio della maggioranza e della destra, e credo in questo caso anche del governo, sia dettato davvero solo dal timore e l'ossessione di cambiare le regole per paura di perdere il potere. Grazie. Grazie. Aveva proposto la data del 29, ovviamente sapendo che la richiesta delle opposizioni era di prevederla nel calendario, il calendario di luglio.
8: perché ha tentato una mediazione.
9: E voi avete detto di no?
7: No, noi abbiamo detto che abbiamo ribadito la nostra richiesta di poterlo mandare a luglio e purtroppo appunto non c'è stata nessuna interlocuzione con la maggioranza e il Presidente ha a questo punto confermato il calendario precedente, quindi noi abbiamo soltanto ribadito le ragioni che avevamo già esplicitato nella nostra lettera.
6: Quindi adesso come andate avanti in commissione night and day?
7: La commissione andrà avanti con i tempi previsti, che ovviamente devono tener conto della giornata del 25 in cui avremo la presenza del Presidente Mattarella e la necessità poi di avere un testo per l'approdo in aula nella discussione generale di venerdì. Tempi ovviamente strettissimi. Ricordo che è stato contingentato la discussione degli emendamenti da 10 a 3 minuti, quindi del tutto incompatibili con un dibattito vero su un provvedimento così. Noi invece abbiamo chiesto come primi firmatari l'urgenza sulla legge per il patrocinio gratuito alle vittime sugli incidenti sul lavoro. Questa è una proposta di legge sottoscritta da tutte le forze politiche, maggioranza e opposizione, e su questa speriamo che ci possa essere invece un segnale di attenzione, considerato che la prossima settimana ci sarà la ministra Calderone per l'informativa sulla sicurezza sul lavoro. Speriamo che si possa arrivare a dare un canale privilegiato a questa proposta di legge.
9: Quindi nella maggioranza sulla legge elettorale non ha preso la parola
7: nessuno. Nel governo né nessuno
9: c'era
7: di maggioranza.
9: Ciriani?
7: C'era la sottosegretaria Siracusano.
10: Anche perché ovviamente condivido quello che ha detto l'onorevole Braga, quindi la valutazione è tutta politica. Noi abbiamo assistito in questi giorni a un continuo dichiarare da parte della maggioranza una disponibilità al confronto, ci ricordiamo le dichiarazioni di Donzelli, Bignami, nessuna forzatura in commissione sulla legge elettorale, disponibilità al dialogo in commissione, ma ovviamente sono solo dichiarazioni a favore di telecamera, perché poi sia in commissione che in capigruppo stanno dimostrando esattamente il contrario, che non c'è nessun interesse a confrontarsi davvero nel merito, anzi c'è l'interesse a correre in aula il prima possibile, tant'è vero che non c'è stata nessuna disponibilità a rinviare a luglio come avevano chiesto le opposizioni. Perché? Perché non vogliono arrivare a votare in commissione sui nodi per loro cruciali dentro la maggioranza delle preferenze, perché chiaramente arriverebbero allo showdown, alle divisioni in maggioranza, e quindi il loro obiettivo è troncare i lavori in commissione senza affrontare quei nodi e portarci in aula senza una vera discussione nel merito della legge elettorale. Quindi è l'ennesima forzatura da parte della maggioranza, che peraltro ci fa fare nottate in commissione, giornate intere in commissione, non sui temi che davvero stanno a cuore ai cittadini, su cui noi vorremmo stare le nottate in commissione, sui costi dell'energia, sui salari troppo bassi, sulle liste d'attesa in sanità, ma sulla legge elettorale, che interessa soltanto a Giorgia Meloni per tutelare le proprie posizioni a Palazzo Chigi e il proprio potere, sperando che la legge elettorale faccia vincere le elezioni nonostante il generale Vannacci.
11: Nulla, la maggioranza pubblicamente dice che vuole un confronto con l'opposizione, in realtà non è così. Io sono anche membro della prima commissione, quindi vi posso dire chiaramente che il dibattito è estremamente limitato a soli 3 minuti per intervento e noi abbiamo chiesto più tempo perché ci sono tante cose ancora da chiarire, da precisare, ma la verità è che loro non vogliono arrivare alla discussione sugli emendamenti, sulle preferenze, questa è la verità. Quindi volevano, con questo contentino di 2 giorni, allungare un po' i lavori, ma evidentemente con 300 emendamenti ancora da discutere non bastano. Noi abbiamo chiesto più tempo perché servono queste discussioni, servono per chiarire tante posizioni e soprattutto vorremmo un confronto franco sulle preferenze, cosa che invece questa maggioranza non vuole.
0: Radio Radicale, 14:23, proseguiamo con il nostro notiziario pomeridiano. La Commissione per gli Affari Economici e Monetari del Parlamento Europeo ha adottato l'accordo sul regolamento per l'euro digitale. L'attesa è che sarà poi il mandato negoziale del Parlamento nelle trattative con il Consiglio, a vista la convergenza tra diversi gruppi politici raggiunta nel negoziato. È però probabile che venga chiesto di mettere al voto il testo nella plenaria di luglio. Nel mandato gli eurodeputati rafforzano le garanzie sulla privacy rispetto alla proposta della Commissione e chiedono test pilota e verifiche di sicurezza informatica prima dell'emissione, insistendo che dovrà affiancare il contante, così appunto la Commissione Affari Economici e Monetari del Parlamento Europeo. Paesi dell'Unione Europea sempre più alla ricerca di realtà europee a cui affidare i propri dati di settori strategici. Giornalista dell'inchiesta Gabriele Carrera, al microfono di Gabriele Rossi, analizza la decisione della Francia di sostituire Palantir con l'azienda nazionale CEPS Vision. Non è l'unica, una scelta simile è già stata fatta dalla Germania. Sentiamo.
12: Radio Radicale, con noi Gabriele Carrer, giornalista dell'inchiesta per cui cura la newsletter Strategicon, e con lui parliamo della decisione della Francia di interrompere l'accordo con Palantir per affidarsi a un'azienda nazionale. Gabriele, buongiorno e grazie per essere con noi.
13: Grazie mille a voi dell'invito e un buongiorno ai vostri ascoltatori.
12: Allora, cosa ci dice questa scelta del governo francese di interrompere il rapporto con Palantir, in generale sul rapporto proprio tra gli stati e le big tech americane?
13: Ma allora, la notizia di qualche giorno fa è che il controspionaggio francese, cioè l'agenzia di controspionaggio che si chiama DGSI, ha deciso di fare a meno dei servizi di Palantir e di cancellare un contratto. Facendolo ha deciso di rivolgersi a un'altra azienda che si chiama CEPS Vision ed è francese, tra le altre cose. Questo viene nel corso di un processo di revisione dei rapporti con le big tech americane da parte dell'Europa, un processo che basta sfogliare qualsiasi giornale, qualsiasi giorno in questo periodo e lo si vede chiaramente, c'è almeno una notizia su questo, magari declinata in modi, su tematiche diverse, però il dibattito è fortissimo. Non sono stati i primi i servizi di intelligence francese a prendere questa decisione, prima l'hanno fatto i tedeschi, abbiamo notizie sul fatto che anche i servizi olandesi stiano riflettendo sulla presenza di Palantir nei propri sistemi, perché di fatto di questo stiamo parlando, e anche a Londra c'è un dibattito in corso. È molto interessante il caso francese perché è stato addirittura annunciato in un video pubblicato sui social dal primo ministro, quindi questo dà ancor più peso alla decisione. Una decisione che matura, come dicevo, in un dibattito in corso, che però ha subito, secondo me, una trasformazione molto interessante. Cioè, prima si pensava alla sovranità del dato, a chi controlla il dato, quindi lo slancio di sovranità, di autonomia strategica europea aveva al centro il dato. Oggi invece abbiamo qualcos'altro, abbiamo i software stessi che processano questi dati e il fatto di parlare di Palantir, CEPS Vision e altre aziende che forniscono questi servizi di intelligenza artificiale già dall'idea del dibattito, cioè ora sembra quasi che non basti più accertarsi di poter controllare il dato, di dove lo si magazzina, dicendolo volgarmente, ma anche ci si preoccupa dei programmi che lo utilizzano quel dato. Questo è, secondo me, l'elemento nuovo di questo processo che ormai va avanti da qualche tempo, sicuramente qualche mese, forse anni.
12: Quindi c'è una sfiducia verso queste big tech principalmente americane, o comunque si pensa che sia necessario un sistema proprio nazionale?
13: Allora, sulla sfiducia questo potrebbe non essere interessante, mi spingo a dire, nella misura in cui l'approccio è proprio quello di evitare rischi, cioè quelli che si possono definire rischi della supply chain, della catena di approvvigionamento, cioè mitigare questi rischi trovando altre soluzioni per non rimanere vincolati a cambi di legislatura negli Stati Uniti, di leggi negli Stati Uniti, svolte da parte delle aziende. Quindi mi sembra più non è qualcosa anti, Palantir esplicitamente o altre aziende big tech americane, quanto mi sembra più un tentativo di avere il controllo di tutto il processo, di tutto il processo che riguarda il controllo e la gestione dei dati. Poi è ovvio, c'è anche una dimensione per quanto riguarda la Francia nazionalistica, perché ChatVision, come dicevo prima, è francese. Tra l'altro ChatVision ha vinto anche il contratto dei tedeschi quando hanno deciso di fare a meno di Palantir, quindi sicuramente c'è uno slancio nazionale un'importante fetta del dibattito per la Francia, però anche per a livello europeo l'idea di rivolgersi a aziende europee dà comunque un grado di affidabilità probabilmente maggiore rispetto alle big tech americane, e questo chiudendo è legato sicuramente alle tensioni transatlantiche che vediamo quotidianamente ormai, però è forse proprio, come dicevo prima per tornare all'inizio, un discorso diverso, cioè a prescindere dalla politica americana noi vogliamo essere il più possibile autonomi, sia sul dato sia sul processo che riguarda il dato.
12: Il mio dubbio che mi viene in mente è che Palantir comunque è naturalmente appunto è una delle più grandi big tech in questo ambito, fattura miliardi di dollari, e invece in confronto anche ChatVision è un'azienda piccola rispetto a Palantir. In Europa abbiamo aziende che riescono a occuparsi di sicurezza allo stesso livello di Palantir? La domanda anche su ChatVision, cioè è in grado di fare lo stesso lavoro allo stesso modo?
13: Sicuramente parliamo di dimensioni diverse, sicuramente parliamo anche di ambienti in cui le aziende si sono sviluppate, si sviluppano molto diversi. Però secondo me, con un piccolo appello, noi europei non dovremmo dimenticare la forza del nostro mercato, cioè il nostro mercato dei dati, che può diventare un elemento negoziale anche importante quando si tratta di discutere di varie questioni con le amministrazioni americane. Cioè, la mole di dati che ha in mano l'Unione Europea è molto importante, e questo può essere utilizzato in vari modi, sia nel rapporto con gli Stati Uniti sia per far crescere le aziende europee. Ovviamente, ancora una volta, come giustamente osservavi, parliamo di dimensioni diverse. Però io credo che nessuno 5 anni fa avrebbe previsto lo stravolgimento che è accaduto nel mondo causato dalla tecnologia, ovviamente penso a ChatGPT, che è quella sulla bocca di tutti da ormai 4 anni. Però ecco, alla luce di tutto questo, delle forti accelerazioni, mi sembra si possa immaginare un futuro anche nel breve periodo in cui qualche azienda europea si consolida e si rafforza.
12: E invece qual è la situazione in Italia da questo punto di vista? Se abbiamo accordi, so che c'era stato un tentativo probabile di accordo, poi una proposta insomma da parte di Palantir con la Polizia di Stato, però non si è raggiunto. Come siamo messi noi da questo punto di vista?
13: Noi siamo messi dal punto di vista delle informazioni molto peggio rispetto ai colleghi europei. C'è sempre, questa è storia ed è tradizione quasi italiana, una certa discrezione e discrezionalità nel comunicare certi accordi che riguardano informazioni sensibili e o classificate. Sappiamo del dibattito che c'è stato recentemente, pochi mesi fa, sul ruolo di Palantir nella difesa, al Ministero dell'Interno, alla Presidenza del Consiglio, però diciamo che probabilmente il livello di presenza di Palantir in Italia non è equiparabile ad altri a livello di presenza in sistemi come quelli francesi e tedeschi, però di questo non abbiamo notizie certe.
12: E non ci sono aziende italiane che si occupano di questo settore?
13: Di nuovo siamo al punto di prima, la portata di Palantir, ma anche soltanto di ChatVision, probabilmente per ora non è non è comparabile a realtà italiane, di cui probabilmente ignoro l'esistenza e me ne scuso, però a mia conoscenza non abbiamo non ci sono aziende italiane con quella potenza di fuoco.
12: Grazie Gabriele Carrer per essere stato con noi.
13: Grazie a voi, è stato un piacere.
5: L'intervista era a cura di Gabriele Rossi, sono le 14:35 minuti, siamo in diretta su Radio Radicale per il nostro notiziario pomeridiano. Diamo un'occhiata al fronte Russia-Ucraina, vediamo quali sono gli ultimi aggiornamenti. Il presidente Volodymyr Zelensky non sarà presente a Danzica in Polonia alla conferenza sulla ricostruzione dell'Ucraina, secondo quanto riferito da fonti vicine al Ministero degli Esteri di Kiev, citate dall'agenzia di stampa Polsat. A rappresentare l'Ucraina al vertice in programma dal 25 al 26 giugno sarà la premier Yulia Svidrienko. La presenza del presidente ucraino alla conferenza era stata annunciata prima della crisi diplomatica scoppiata tra Kiev e Varsavia, scatenata dalla denominazione di eroi dell'UPA, di un'unità delle forze armate ucraine. L'UPA, l'esercito insurrezionale ucraino, è stata un'organizzazione nazionalista della Seconda Guerra Mondiale ritenuta responsabile del massacro di oltre 100.000 polacchi. Varsavia ha condannato la decisione e il presidente Karol Nawrocki ha annunciato la revoca dell'ordine dell'Aquila Bianca a Zelensky, il quale l'ha rimandata al mittente via Corriere, scatenando la solidarietà di altri funzionari ucraini che per protesta hanno rinunciato alle onorificenze ricevute dalla Polonia. E nel frattempo si apprende dalle agenzie che Kiev avrebbe esteso, anche grazie ai nuovi droni Firepoint che possono arrivare a 2070 km di profondità, le sue capacità di attacco a lungo raggio. Volodymyr Zelensky ha anticipato che presto le forze di Kiev riusciranno ad arrivare a 3.000 km. Ad aprile ci sono stati almeno 18 raid in profondità contro infrastrutture del petrolio e asset militari russi, 33 a maggio e 28 a ora a giugno. Un altro obiettivo delle forze di Kiev sono le linee di rifornimento verso la Crimea e i territori occupati dalla Russia. Oggi è stato colpito un deposito di carburante con prodotti derivati dal petrolio che ha preso fuoco a Kerk. Una colonna di fumo nero si è estesa per 47 km. Un altro incendio è stato registrato vicino all'ingresso di Kerk nei pressi di Bagrovo, dove avrebbero potuto trovarsi sistemi di difesa aerea russi S-300 e S-400. La Crimea, dove già è stata bloccata la vendita di carburante ai residenti, registra anche interruzioni nell'erogazione di elettricità e acqua dopo i raid ucraini di domenica. Secondo analisi indipendenti del sito di notizie Medusa, le forze di Kiev hanno notevolmente intensificato a maggio e giugno i loro raid contro camion e altri mezzi per rifornimento delle postazioni nelle regioni occupate dell'Ucraina. È aumentata anche in pochi mesi la gittata dei raid a medio raggio da diversi chilometri a diverse decine di chilometri. L'analista francese indipendente Clément Moulin ha calcolato che sono stati colpiti almeno 500 camion e altri mezzi nelle regioni occupate fra il 1 maggio e il 18 giugno. Sono aumentati in modo significativo, ma solo a maggio, anche i raid contro le retrovie russe lungo le direttive Uliaipole e Oleksandrivka, con attacchi contro l'autostrada M14 che da Rostov in Crimea ha attraversato le regioni di Donetsk e Zaporizhzhia. Vediamo le dichiarazioni anche di Sergei Lavrov, che come sapete è il ministro degli esteri russo, citato dall'agenzia Interfax. Dice: la Russia ora è concentrata sul raggiungimento degli obiettivi del conflitto in Ucraina, ritenendo che tutte le speranze nell'Occidente come mediatore onesto siano fallite da tempo. Semplicemente non c'è bisogno di prenderli sul serio, ha aggiunto Lavrov, sottolineando che anche gli USA sembra si stiano allontanando dal ruolo di mediatore imparziale e seguano il corso di rafforzare la pressione sanzionatoria sulla Russia. Poi ancora Sergei Lavrov ha aggiunto: il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è un Führer, è stato scelto per il ruolo di Führer, prelevato dal mondo del teatro amatoriale, ma questa immagine si è rivelata contagiosa. L'Europa sta tornando a essere la principale minaccia alla pace e alla sicurezza internazionale. Bruxelles, insieme a Parigi, Berlino e Londra, sta di nuovo, come la Germania di Hitler prima della Seconda Guerra Mondiale, unendo il continente sotto la bandiera del neonazismo e della russofobia. Vediamo anche altri dati sull'Ucraina, dei dati di un bilancio operativo della Guardia di Finanza. Dal 2022, anno dell'aggressione della Russia all'Ucraina, come sapete, sono state eseguite 38 misure di congelamento aventi ad oggetto fabbricati, autoveicoli, imbarcazioni, aeromobili, terreni, opere d'arte e quote societarie per un valore di circa 2 miliardi di euro nei confronti degli individui e sulle entità listate nei provvedimenti restrittivi emanati dall'Unione Europea. Questo dunque un bilancio operativo della Guardia di Finanza.
0: E ora ci occupiamo dell'Iran e gli sviluppi dei negoziati che si sono svolti in Svizzera, le dichiarazioni sia da parte iraniana oggi che da parte americana. Intanto l'Iran non ha alcuna intenzione di permettere all'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica di ispezionare i suoi siti bombardati da Israele e da Stati Uniti, lo ha dichiarato il Ministero degli Esteri. Non abbiamo avuto alcun incontro con il direttore generale dell'AIEA e non prevediamo che l'agenzia ispezioni gli impianti nucleari iraniani danneggiati dall'aggressione militare americana e sionista, ha dichiarato in una conferenza stampa il portavoce del Ministero degli Esteri e Baghei. Sui fondi sbloccati saranno utilizzati in assoluta libertà, ha dichiarato il portavoce del Ministero in conferenza stampa a Teheran, smentendo quindi le dichiarazioni del Presidente Trump e del Vicepresidente Vance. In definitiva, non ci troviamo di fronte ad alcuna restrizione su come utilizzare questi fondi. I nostri beni saranno impiegati in assoluta libertà. Per quanto riguarda lo stretto di Hormuz, il capo negoziatore, il presidente del Parlamento Ghalibaf, ha detto che sarà Teheran a gestire lo stretto di Hormuz. Hormuz non tornerà mai alle condizioni precedenti al conflitto e sarà amministrato dalla Repubblica Islamica dell'Iran nel rispetto del diritto internazionale. Sulla questione è intervenuto anche il ministro degli esteri dell'Oman, Badr al-Busaidi, ha ribadito l'impegno del suo paese a rispettare il diritto internazionale, a garantire il passaggio sicuro e senza pedaggio attraverso lo stretto di Hormuz, ha dichiarato appunto il ministro degli esteri omanita. Nelle scorse ore Ghalibaf e il ministro degli esteri iraniano Rashki si erano recati in Oman per discutere proprio della gestione dello stretto. L'ambasciatore iraniano alle Nazioni Unite a Ginevra, Ali Bahrain, ha detto che lo stretto di Hormuz è completamente aperto alle navi commerciali in conformità con l'accordo preliminare tra Iran e Stati Uniti. Le imbarcazioni, ha assicurato, non devono pagare per utilizzare questa rotta marittima almeno per 60 giorni. Quello che accadrà dopo dipenderà dall'esito dei negoziati, ha chiarito. La piattaforma Kepler ha reso noto che almeno 35 navi che trasportano materie prime sono passate ieri attraverso lo stretto di Hormuz, un numero record dall'inizio della guerra. Il volume di traffico è però ancora solo meno di un terzo dell'epoca pre-conflitto, quando ogni giorno passavano da Hormuz circa 120 imbarcazioni. E in mattinata sono arrivate anche le dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti Donald Trump attraverso i social. L'Iran ha pienamente e completamente accettato ispezioni nucleari di altissimo livello per un lungo periodo di tempo, infinito, punti esclamativi. Questo garantirà onestà nucleare. Se non avessero accettato, non ci sarebbero stati ulteriori negoziati. Sulla base di ciò e di altre importanti concessioni dall'Iran, ho consentito a lasciare aperto lo stretto di Hormuz senza ulteriore blocco navale. Tuttavia, tutte le navi rimarranno in posizione qualora fosse necessario reintrodurre il blocco, il che a questo punto sembra altamente improbabile. Così Donald Trump. Ieri sono usciti dallo stretto di Hormuz 19 milioni di barili di petrolio, un record assoluto, scrive ancora il presidente americano. I prezzi del petrolio stanno crollando e il mondo è un posto molto più sicuro. Sui fondi iraniani e congelati, ha detto Trump, il denaro o le sanzioni che il Tesoro degli Stati Uniti sta rilasciando verranno messi in un deposito fiduciario controllato dagli Stati Uniti e saranno utilizzati esclusivamente per l'acquisto di cibo e forniture mediche provenienti unicamente dagli Stati Uniti, inclusi mais, grano e soia dai nostri grandi agricoltori americani. Si tratta di beni di cui l'Iran ha disperatamente bisogno. Per quanto riguarda invece la questione Libano, in un'intervista al Corriere della Sera, il presidente israeliano Herzog ha detto che l'accordo con il Libano potrebbe essere firmato domani, non ci sono dispute territoriali, eppure devo continuare a ripetere alla comunità internazionale, Hezbollah, un'organizzazione terroristica, a mettere il veto e rendere l'Iran parte della questione Libano-Israele, ed è un errore enorme. È una delle preoccupazioni che abbiamo sull'intesa in discussione e che abbiamo espresso agli americani. Il problema principale è come garantire che Teheran non si precipiti a realizzare la bomba atomica. Così il presidente israeliano Herzog. E ora le elezioni in Colombia, la vittoria del candidato della destra, Lanfranco Palazzolo ne ha parlato con il deputato del PD Fabio Porta.
14: Radio Radicale, siamo con l'onorevole Fabio Porta del Partito Democratico per parlare del voto in Colombia, vinto dalla destra, come si chiama, il Tigre, dell'Espreglia, scusi la pronuncia, io non sono pratico del luogo, e insomma è la conferma che la destra sta dilagando ovunque in Sud America. Allora, lei parlerebbe di effetto Trump o Trump non c'entra niente?
15: No, l'effetto Trump sicuramente c'è, esiste, si fa sentire in Sud America, dall'Honduras al Salvador, in Centro America e ovviamente anche in Sud America, l'elezione di metà periodo in Argentina, con quella vittoria a sorpresa del gruppo di Milei di qualche mese fa è stata anche significativa. Detto questo, non parlerei, diciamo, di destra che sta stravincendo, perché in realtà se vediamo le elezioni in Colombia, anche quelle in Perù tecnicamente ancora non concluse, vediamo semmai la conferma di una estrema polarizzazione, quindi di una sostanziale divisione a metà
14: comunque elezioni vinte proprio sul filo di lana.
15: Parliamo di meno forse dell'1% dei voti, quindi comunque elezioni al filo di lana, come lo furono quelle di Lula, come ormai ci siamo abituati a tutte le elezioni, con contrapposizioni molto forte. Questo è un po' l'aspetto. Le elezioni brasiliane diventano sempre più importanti alla luce di questa piccola onda di destra che comunque ha in Trump il suo riferimento. Trump si è complimentato, l'ha fatto anche la Meloni, ecco, nonostante le posizioni diverse degli ultimi giorni, insomma l'asse della destra internazionale è quello, e il Sud America comunque rappresenta un pezzo importante di questa strategia. Non a caso la strategia nazionale di Trump e degli Stati Uniti in politica estera ha ribadito molto chiaramente l'influenza la necessaria influenza su tutta l'America Latina, e quindi queste elezioni in qualche modo confermano anche questa presenza.
14: La criminalità organizzata è il vero potere che c'è in Colombia?
15: Ma la criminalità organizzata è sempre stata forte, il narcotraffico soprattutto in Colombia più che in altri paesi, sicuramente più in Colombia che in Venezuela, dove poi alla fine si è fatta molto fumo per usi strumentali del narcotraffico, quando invece il vero narcotraffico semmai era in Colombia, nonostante negli ultimi 20 anni c'è stato un processo, come sappiamo, di pace o di pacificazione, insomma, dopo la guerriglia. L'elezione di Petro era un pochino un momento di svolta, no? O di arrivo, se vogliamo, di questo processo di pacificazione. Era stato il primo sindaco di Bogotà e poi presidente della Colombia di sinistra. Adesso si rischia di tornare indietro, non tanto sul gioco destra e sinistra, che ovviamente è un gioco democratico, ma sul venir meno a determinati diritti. Vediamo il caso appunto di Bukele in Centro America, dove la destra vince sul tema della sicurezza, ma anche sul tema della diminuzione di determinate libertà civili e individuali.
6: Il Tigre ha anche la cittadinanza italiana?
15: Il Tigre, mi dicono, credo che sia anche stato confermato, abbia origini italiane, abbia anche interesse in Italia, pare che abbia una sua proprietà in Toscana, immagino che lo vedremo presto dalle nostre parti.
6: Magari incontrerà il generale Vannacci.
15: Chi lo sa, insomma, che in questi nuovi equilibri mondiali Vannacci possa aprire anche delle alleanze con l'estrema destra latinoamericana. Anche in questo caso non sarebbe una novità, perché i rapporti tra l'estrema destra italiana e sudamericana sono antichi, risalgono quantomeno all'epoca delle dittature e in qualche modo forse anche al dopoguerra, no? Ai nostri gerarchi dei tedeschi o italiani che emigrarono o svernarono o comunque trovarono un rifugio da quelle parti.
6: Resta aperto il voto in Perù. Allora, lì com'è la situazione?
15: In Perù c'è una situazione complessivamente molto, diciamo, molto complessa, molto delicata, un po' per il sistema elettorale, direi anche per il sistema istituzionale peruviano. Ricordiamo che quest'anno è tornato il Senato, che era stato abolito, no? C'era un unicameralismo, adesso è stato eletto anche il Senato. C'è un'elezione sostanzialmente pari tra la Fujimori e il candidato della sinistra. In un primo tempo la sinistra era avanti, poi anche grazie ai voti all'estero pare che la Fujimori abbia recuperato molti voti e sia in questo momento in vantaggio. Non si è concluso formalmente il conteggio, in questo momento tutto pare indicare una vittoria della Fujimori. Aspetteremo, non so se augurare alla Fujimori o al suo concorrente di vincere, perché gli ultimi sei presidenti del Perù sono tutti andati a finire in galera. Uno si è suicidato prima di andare, che era il vecchio Alan Garcia. Il sistema peruviano ha una facilità, tra l'altro, di ricorso da parte del Parlamento all'impeachment, quindi non è escluso, visti anche no, qualche scheletro nell'armadio, forse della stessa Fujimori, no? Legata ovviamente a tutta l'eredità anche politica del padre, che anche lei possa fare la stessa fine.
6: Va bene, vedremo se anche qui la regola della galera sarà confermata. Grazie intanto a Fabio Porta, con quale abbiamo parlato del voto in Colombia, che ha visto la vittoria del Tigre. Grazie.
15: A voi.
5: L'intervista era a cura di Lanfranco Palazzolo, sono le 14:52 minuti, siamo in diretta su Radio Radicale in conclusione del nostro notiziario. Vi proponiamo adesso la rubrica Adapt Focus, livelli equiparabili delle prestazioni e CCNL negli appalti pubblici. Buon ascolto.
16: Spazio con gli approfondimenti e i focus di ADAPT, l'Associazione per gli Studi Internazionali e Comparati sul diritto del lavoro e sulle relazioni industriali. Chi vi parla? Valeria Manieri, c'è in collegamento Silvia Spattini, ricercatrice ADAPT. Ben ritrovata.
17: Ben trovati.
16: Parliamo di un tema un po' tecnico ma molto importante, che ha a che fare con il codice degli appalti e il codice dei contratti pubblici, in cui appunto tenere bene a mente quelle che sono le voci retributive da considerare nel giudizio di equivalenza economica tra contratti collettivi nazionali del lavoro. In particolare il focus di ADAPT, curato dal professor Michele Tirabosco e la professoressa Silvia Spattini, si concentra proprio sulle voci retributive più rilevanti nell'equivalenza economica tra contratti collettivi e nazionali, Ci sono appunto, si affronta una normativa specifica con delle voci specifiche che ora appunto Spattini ci racconterà. Da dove partiamo?
17: Sì, allora, la questione riguarda, come è stato appunto come hai detto, l'ambito, diciamo, degli appalti pubblici. E la questione è che la stazione appaltante, come si dice, può individuare un contratto collettivo nazionale che deve essere applicato da chi appunto svolge poi il servizio. Ma chi partecipa appunto al bando può anche applicare un contratto collettivo nazionale diverso, ma deve dimostrare l'equivalenza rispetto a quello indicato dall'appaltante. E quindi esiste appunto una legge che è definita come codice dei contratti pubblici che individua proprio le voci su si deve verificare questa equivalenza. Tutto questo evidentemente perché ai lavoratori venga riconosciuto la retribuzione, diciamo, prevista appunto dal CCNL individuato e per evitare quello di cui spesso si parla, appunto un dumping contrattuale o un trattamento peggiore o peggiorativo nei confronti dei lavoratori. E allora appunto vengono stabilite le voci della retribuzione su cui fare questa equivalenza e quindi un eventuale contratto diverso da quello indicato dall'appaltante è possibile, ma non, il trattamento non può essere inferiore rispetto appunto al totale di queste voci. Ovviamente le voci e soprattutto il riferimento sono le componenti fisse della retribuzione e la retribuzione poi viene anche calcolata rispetto all'intero anno. Perché infatti non si fa riferimento soltanto al minimo tabellare o all'indennità di contingenza e all'elemento distinto della retribuzione che sono chiari, così come è chiaro che deve essere conteggiato anche, che devono essere conteggiate anche le mensilità aggiuntive, quindi tredicesima e quattordicesima per i contratti che le prevedono. Oltre a questo, esiste una cosiddetta voce residuale che fa riferimento a ulteriori indennità previste. E noi un po' ci siamo chiesti: ma queste ulteriori indennità previste, posto che le altre voci sono chiare, cosa sono? E la risposta è che devono anche essere conteggiate tutte quelle ulteriori voci che comunque sono fisse, che sono continuative, che fanno parte sostanzialmente della retribuzione ordinaria mensile del lavoratore. In termini pratici, quello che è praticamente indicato nella testa, come si dice, nella parte alta della busta paga. E quindi appunto devono essere tutti gli elementi, e non necessariamente elementi che si chiamano indennità, perché la questione non è il nome che portano, ma la funzione che hanno. E appunto, ripeto, sono quindi tutte le voci ulteriori rispetto a quelle che abbiamo visto, ma che hanno questo carattere di essere elementi fissi mensili, di essere elementi continuativi. E quindi sono poi esclusi, e questo è comprensibile, voci che sono discrezionali, che sono stabilite dall'azienda, ma anche come i super minimi, come i premi aziendali, il rimborso, le maggiorazioni legate per esempio, agli straordinari, ma anche a maggiorazioni legate al momento, insomma, di svolgimento delle prestazioni in
16: Affermazioni,
17: determinate
16: certo.
17: situazioni, come i turni o il notturno e altre voci di questo tipo.
16: Prima di andare in chiusura, Silvia Spattini, vuoi aggiungere qualcosa?
17: Sì, allora abbiamo cercato di collegare appunto questi ragionamenti, questa analisi delle voci previste dal codice dei contratti pubblici con il cosiddetto con quanto è previsto dal cosiddetto decreto primo maggio, che in quanto decreto legge e ora in fase di conversione in legge. Sappiamo che questo decreto, questo provvedimento è dedicato alla definizione del salario giusto, e il salario giusto è individuato dal trattamento economico complessivo. Anche questo richiede una definizione. È data all'interno di questa disposizione una definizione dove ritroviamo sostanzialmente le stesse voci che ho cercato appunto di spiegare, e in modo anche più esteso. E quindi appunto è evidente come nello stesso modo si cerca comunque di individuare da un lato voci che devono verificare l'equivalenza dei contratti, e dall'altro appunto le voci che garantiscono un trattamento economico complessivo stabilito dai contratti collettivi e che è considerato appunto essere un minimo giusto e sotto il quale non si può andare, e quindi questo nuovo provvedimento un po' ha confuso.

0: dei lavori approvato dalla conferenza dei capigruppo e poi gli interventi di fine seduta. Sentiamo.
1: Inizio delle trasmissioni in convenzione. Al termine riprenderanno i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
2: Ripresa. Avverto che con lettera in data odierna il Presidente della Commissione Affari Sociali ha manifestato l'esigenza, sulla quale ha convenuto all'unanimità l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, di posticipare alla seduta di martedì 30 giugno l'avvio dell'esame in Assemblea, eventualmente previsto per la seduta di lunedì 29 giugno, del disegno di legge numero 2825 in materia di giovani e servizio civile universale e deleghe al Governo per il riordino della materia. Conseguentemente, secondo le intese intercorse fra i gruppi, la discussione generale riferita a tale provvedimento sarà iscritta all'ordine del giorno della seduta di martedì 30 giugno al termine delle votazioni, mentre il relativo seguito sarà previsto a partire dalla seduta di mercoledì 1 luglio. Avverto altresì che con lettera in data 18 giugno, nonché con distinte lettere in data odierna, i presidenti delle commissioni Cultura, Affari Sociali, Lavoro e Finanze hanno manifestato l'esigenza, sulla quale hanno convenuto all'unanimità gli uffici di presidenza integrati dai rappresentanti dei gruppi delle relative commissioni, di posticipare al prossimo calendario l'avvio dell'esame in Assemblea, attualmente previsto per la seduta di lunedì 29 giugno, dei seguenti progetti di legge. Proposta di legge 2360 recante l'istituzione dell'Agenzia per il Cinema e l'Audiovisivo. Disegno di legge 2700 recante delega al Governo in materia di professioni sanitarie. Proposta di legge numero 1254 abbinata in materia di riduzione dei termini per la liquidazione del trattamento di fine servizio. E proposta di legge numero 2374 in materia di erogazioni liberali a sostegno della cultura. Conseguentemente, secondo le intese intercorse fra i gruppi, tali provvedimenti non saranno iscritti all'ordine del giorno delle sedute del corrente calendario dei lavori e nella giornata di lunedì 29 giugno l'Assemblea non terrà seduta. Il calendario vigente, conseguentemente aggiornato e pubblicato in calce al resoconto stenografico della seduta odierna, unitamente all'organizzazione dei tempi per la discussione degli argomenti iscritti nel calendario, conclusi in sede referente e delle mozioni presentate. E dunque adesso passiamo agli interventi di fine seduta. L'onorevole Toni Ricciardi, prego.
3: Grazie Presidente. Esattamente 80 anni fa nasceva la Repubblica. A dire il vero, Presidente, il 2 giugno l'Italia si scelse Repubblica 80 anni fa, il 23 giugno del 1946, la politica decise l'identità di questo paese e lo decise attraverso un atto ben preciso, che fu l'accordo con il Belgio che scambiava minatori in cambio di carbone. 50.000 minatori in cambio del
0: Toni
3: carbone,
0: Ricciardi, Partito
3: che era
0: Democratico.
3: la fonte che alimentava la speranza e la rinascita dell'Europa che usciva distrutta e massacrata dalla tragedia della Seconda Guerra Mondiale. Ed è esattamente 2 giorni prima la prima seduta dell'Assemblea Costituente che il paese, la neonata Repubblica, si diede la propria identità. Noi siamo abituati da sempre, l'abbiamo celebrato anche nelle ultime ore, lo faremo anche nei prossimi giorni, a ricordare che questa Repubblica è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. Bene, Presidente, questo probabilmente 80 anni fa fu un'inesattezza, perché questa è una Repubblica fondata sul lavoro, se volete, fondata sul lavoro all'estero, sull'emigrazione. Emigrazione che vide esattamente dopo il 23 giugno del 1946 partire a flotte, dopo la ricostituzione del Ministero del Lavoro e della Massima Occupazione, il tappezzamento di tutta la provincia italiana con i manifesti rosa, decine e decine, centinaia di migliaia di italiani che partivano verso la Belgique, che partivano per andare a scavare quel carbone di cui necessitava questo paese. E guardi, Presidente, mi avvio a chiudere, quell'accordo non fu un unicum. Quell'accordo purtroppo segnò una perfetta

0: continuità nell'azione politica di questo paese. Avevamo superato ormai 100 accordi, il primo fu quello del 1868, in piena epoca liberale. Stesso durante il ventennio si siglarono più di 30 intese per fare emigrare le italiane e gli italiani e il 23 giugno del 1946 si proseguì esattamente sullo stesso crinale su come si era agito nei decenni o nel secolo precedente. E per queste ragioni, Presidente, probabilmente noi ricorderemo e ricordiamo l'8 agosto del 1956, 10 anni dopo la grande tragedia di Marcinelle, nella quale persero la vita 262 persone, 136 italiani, ma tutto nacque e tutto iniziò, Presidente, quel 23 giugno del 1946, dove l'Italia, esattamente quella Italia che oggi dimentica, che oggi pretende la remigrazione, che oggi non riconosce un diritto di cittadinanza automatico, che oggi dimentica che cosa eravamo, che cosa siamo sempre stati, un paese di emigrazione e di migranti, probabilmente esattamente oggi, a 80 anni di distanza, meriterebbero quelle persone, quei minatori, quelle famiglie che venivano ospitate, Presidente, nell'ex baracche dei campi di concentramento che occupavano le miniere belghe del tempo, meriterebbero di essere ricordate, meriterebbero di essere celebrate, ma soprattutto la politica in questo paese meriterebbe, ieri come oggi, un'attenta riflessione sul significato che ha la mobilità, la migrazione, il sacrificio e probabilmente quelle persone con una lanterna a quasi 1 chilometro sottoterra probabilmente hanno onorato e dato senso alto della patria molto più di tante e tanti che poi nei decenni successivi e ancora oggi purtroppo occupano quest'aula e queste aule delle nostre istituzioni. Grazie Presidente.
1: Grazie, onorevole Ricciardi. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46,2 del regolamento, i deputati in missione a decorrere dalla ripresa pomeridiana della seduta sono complessivamente 104, come risulta dall'elenco consultabile presso la Presidenza, che sarà pubblicato nell'allegato A resoconto stenografico della seduta in corso. L'ultimo intervento dei fine seduta, l'onorevole Borrelli. Prego.
2: Francesco Emilio Borrelli, Alleanza Verdi e Sinistra.
3: Grazie Presidente. Stanotte è stato ucciso un ragazzo di 21 anni, Lorenzo Spasiano, nel quartiere di Miano, nella periferia di Napoli. Sembra che nei mesi scorsi, da quello che stanno verificando gli inquirenti, abbia avuto un litigio durante una partita di calcetto con il figlio di un importante killer e boss del territorio del napoletano. Ci sono stati già degli screzi a Pasqua, per cui questo ragazzo che faceva il panettiere e il muratore, un lavoratore che sembra dalle prime notizie non avere nessun tipo di legame con la criminalità organizzata, abbia avuto dei litigi e sia stato picchiato con questo minorenne con cui aveva avuto una discussione per un fallo durante una partita di calcetto. Ebbene, stanotte gli hanno sparato in petto e l'hanno ucciso. Vede Presidente, non ci vuole molto per fare un'analisi di quello che succede. Vivono tra noi. Tutte le politiche di cui hanno parlato, Caivano, è tutta estetica, per un motivo molto semplice, che la criminalità sociale, delinquenziale, ma non solo a Napoli, sul nostro territorio, è in espansione. Ha modelli enormi, ha modelli straordinari. Da TikTok alle fiction, che esaltano camorra e mafia. E però poi ci sono le vittime. E Lorenzo Spasiano, oggi a 21 anni, viene ucciso probabilmente per un fallo durante una partita di calcetto. La vita arriva a valere così poco. E noi ancora una volta diciamo che senza politiche preventive che non sono proprio previste e senza agenti, voglio ricordare a tutti che nonostante ci sia un ministro campano che si occupa dell'interno, la nostra regione ha una riduzione drammatica di agenti e di chiusure di caserma. Si vuole fare la battaglia alla camorra con le pistole di latta e alla fine a morire sono sempre gli innocenti.
1: Grazie onorevole Borrelli. Terminati gli interventi di fine seduta, do lettura dell'ordine del giorno della seduta di venerdì 26 giugno 2026. Ore 9.30, discussione generale della proposta di legge recante disposizioni in materia di elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. La seduta è tolta.
4: Terminano qui le trasmissioni in convenzione e riprendono i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
2: Radio Radicale, ora sentiamo la relazione della segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, alla direzione nazionale del Partito Democratico.
5: Elly Schlein, prego Elly.
6: Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti e bentrovati. Credo che sia doveroso iniziare questa direzione nazionale esprimendo tutta la nostra vicinanza e le nostre più sentite condoglianze ai cari di Francesco Imprezzabile, agente di polizia locale che è morto in seguito a un inseguimento in cui un'auto non si è fermata allo stop. Credo che se ci raccogliamo un minuto per ricordarlo, 39 anni, agente di polizia locale, mandiamo la nostra vicinanza, le nostre condoglianze ai suoi cari e anche ai suoi colleghi.

Vi ringrazio. Iniziamo subito dalla situazione internazionale. Seguiamo con grande attenzione l'interlocuzione tra gli Stati Uniti e l'Iran. Pensiamo che ogni passo che allontana dal precipizio dell'escalation della guerra va accolto con favore. Ma questo non può significare dimenticare come siamo arrivati a questa situazione, non può significare dimenticare che questa guerra illegale non avrebbe mai dovuto cominciare e nemmeno dimenticare che in Libano purtroppo ancora non si è fermata e si deve invece fermare anche in Libano. È costata migliaia di vite già in questi mesi e devo dire che non è pensabile non trarne anche la conclusione che al di là degli obiettivi c'è stato anche un rafforzamento del brutale regime teocratico di Teheran che ha potuto usare la leva del ricatto della chiusura dello stretto di Hormuz, aggiungendo al dramma delle vite perse sotto le armi anche quello delle conseguenze economiche mondiali di quello che è accaduto in questi mesi. Una guerra che ha trascinato una regione che già è in un equilibrio molto fragile sull'orlo di un conflitto ancora più vasto. E l'amara lezione che se ne ricava una volta ancora è che non esiste una scorciatoia militare alla sicurezza nel Medio Oriente e che non si esporta la democrazia con le bombe, con le azioni militari unilaterali. La guerra ha avuto delle conseguenze drammatiche su tutte le economie. L'altro giorno ho incontrato il commissario europeo Jorgensen, che racconta che soltanto nell'Unione Europea abbiamo pagato oltre 47 miliardi di euro in più negli ultimi 100 giorni solo per importare altro combustibile fossile. E dice che non abbiamo ancora pagato fino in fondo gli effetti di questa guerra per le infrastrutture energetiche che sono state distrutte e anche per l'impatto sul costo dei fertilizzanti che riguarda anche le nostre industrie agroalimentari. E la cosa assurda, se ci pensate, è che stanno discutendo di un accordo sul nucleare che probabilmente assomiglierà molto a quello che era stato firmato nel 2015, con anche un forte protagonismo dell'Unione Europea. Quell'accordo che era stato firmato nel 2015 e che nel 2018 il presidente Trump aveva stracciato. È evidente che il regime iraniano non possa dotarsi dell'arma nucleare, ma abbiamo detto dall'inizio che la via per conseguire questo obiettivo era quella negoziale. Ed è difficile non pensare che Netanyahu, nella sua strategia di guerra permanente, non abbia mosso la guerra all'Iran anche per distogliere l'attenzione sul fatto che a Gaza intanto si continua a morire sotto le armi dell'esercito israeliano e si continua a morire di fame, di mancanza di aiuti, di medicine. In Cisgiordania continua l'espansionismo aggressivo dei coloni e le occupazioni illegali che continuano a estendersi, mettendo sempre più in discussione quella a cui tutti miriamo, che è la soluzione due popoli, due stati, che entrambi hanno diritto ad esistere e a vivere in pace e in sicurezza. Il Board of Peace, come avevamo purtroppo preventivato, non sta lavorando davvero per la pace, non ha fatto alcun passo avanti per la pace e non può esserci una pace in Medio Oriente senza il pieno coinvolgimento dell'autorità nazionale palestinese, senza la fine delle occupazioni illegali in Cisgiordania e senza una prospettiva chiara per il pieno riconoscimento di uno Stato di Palestina accanto a quello di Israele. Siamo stati i primi ad esprimerci contro gli inaccettabili attacchi del presidente Trump alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Ora la invitiamo a passare dai tweet ai fatti, uscendo dal Board of Peace in cui non avrebbero nemmeno mai dovuto entrare, nemmeno come membro osservatore, perché questo prevede la nostra Costituzione, che si partecipa agli organismi sovranazionali che lavorano per la giustizia e per la pace solo in condizioni di parità. E come potevano essere paritarie le condizioni in un club privato a pagamento in cui Trump si è nominato capo a vita e in cui decide lui chi entra e chi esce, a quale condizioni. Passare quindi dalle parole ai fatti. Anche perché, voglio ricordare, quando scrissi una lettera alla Presidente del Consiglio molti mesi fa,
per chiedere di fare tutto il possibile per tutelare la missione umanitaria portata avanti dagli attivisti della flottiglia e anche da alcuni nostri colleghi, non posso dimenticare che qualche giorno dopo lei rispose che era inutile un tipo di missione come quella, perché il governo italiano poteva far entrare gli aiuti in poche ore. Ecco, la verità è che gli aiuti, anche gli aiuti italiani, oggi a Gaza non stanno arrivando. Chiediamo parole di verità al governo su questo. Non stanno arrivando, e quelli raccolti dalla straordinaria solidarietà delle italiane e degli italiani attraverso gli amici di Music for Peace sono da mesi e mesi bloccati in Cisgiordania, in Giordania, scusate. Quindi ancora gli aiuti che sono necessari alla popolazione palestinese non stanno arrivando, e noi chiediamo anche all'Unione Europea di fare ogni sforzo, perché non si può rimanere silenti davanti a quello che accade ogni giorno. A questo proposito voglio chiedere al governo di fare anche una cosa in più per passare dai tweet ai fatti, e cioè di togliere finalmente il veto italiano che impedisce all'Unione Europea la sospensione della parte commerciale dell'accordo di associazione UE-Israele. Un segnale che si potrebbe dare per provare a aumentare la pressione su Netanyahu, che in questo momento, lo vedete, non sta dando ascolto nemmeno al presidente Trump. Quindi è necessario che noi ogni leva politica, diplomatica, la utilizziamo per fare fermare quello che sta accadendo. È tempo che il governo prenda atto di quello che è accaduto nella relazione con gli Stati Uniti, guardate, perché noi non siamo disposti a rinunciare alla storica amicizia, relazione con gli Stati Uniti solo perché il presidente pro tempore la sta mettendo in discussione ogni giorno. Ma in quella relazione bisogna starci pretendendo rispetto e pretendendo reciprocità, e stringendoci forte anche con tutti gli altri alleati europei. È tempo che il governo prenda atto che l'atteggiamento remissivo che ha avuto dall'insediamento di Trump non solo si è rivelato fallimentare, ma dannoso per gli interessi europei e per gli interessi nazionali. L'abbiamo visto sui dazi, l'abbiamo visto sulla spesa militare al 5%, sulle conseguenze economiche delle guerre illegali scatenate da Trump e Netanyahu, che hanno pagato gli italiani in questi mesi, quando andavano a fare la benzina, quando andavano a fare la spesa, quando arrivava una bolletta maggiorata. Noi pensiamo, e lo diciamo con nettezza, che sia stato sbagliato anteporre l'affinità ideologica all'appartenenza europea. Perché il punto non è stato soltanto scegliere, da quando si è insediato, di stare sempre più vicini a Trump nonostante gli attacchi all'Unione Europea, ma il punto è che non sono mai riusciti a scegliere fino in fondo l'Unione Europea. È una strada necessaria di maggiore integrazione per l'Unione Europea. Sull'Ucraina voglio ribadire ancora una volta la nostra posizione chiara. Continuiamo a garantire il nostro pieno sostegno a un paese che si difende da un'aggressione criminale, e al tempo stesso riteniamo necessario un maggiore protagonismo diplomatico da parte dell'Unione Europea per lavorare ad una pace giusta e duratura che difenda gli interessi del popolo ucraino e che non sia una tregua dettata dalle ragioni dell'aggressore, come è il rischio se si lascia tutto questo spazio alle telefonate bilaterali tra Trump e Putin. Non si può negoziare una pace giusta senza che l'Ucraina e l'Unione Europea siano sedute fianco a fianco in quel tavolo. Ma con altrettanta chiarezza voglio dire che, pur vedendo con favore le prime e comunque tardive iniziative diplomatiche portate avanti da alcuni governi europei, è necessario che vi sia una sola voce e forte che rappresenti tutti e 27 gli Stati membri, un negoziatore europeo. Ancora meglio se un'istituzione europea, ma in ogni caso che i 27 scelgano un negoziatore unico, perché questo è meglio e più forte di qualsiasi cornice o formato intergovernativo. Con un mandato chiaro a dare un contributo per far finire questa guerra, raggiungere una pace giusta che assicuri gli interessi di sicurezza ucraini ed europei, perché è chiaro che non sarà il presidente americano a farlo nei suoi bilaterali con Putin. Ora, ieri molti di voi erano impegnati insieme a noi in una splendida iniziativa che è stata promossa e organizzata dalla delegazione europea. Voglio ringraziare il capodelegazione Nicola Zingaretti e tutti i parlamentari che si sono spesi per organizzarla. È stato un grande successo di partecipazione. L'Europa che vogliamo. Abbiamo coinvolto gli stakeholder dal mondo produttivo a quello sindacale, dal mondo del terzo settore a quello associativo, all'accademia, agli esperti, a tanti amministratori e amministratrici.
E non è stato solo bello perché accorcia quelle distanze percepite tra quello che accade e si decide a Bruxelles e Strasburgo e quello che decidiamo qui e che viviamo qui tutti i giorni. Lo è stato anche per un altro motivo, quello di riuscire a valorizzare le tante competenze che abbiamo al nostro interno nel nostro gruppo dirigente diffuso. Quando dico accorciare le distanze, dico quello che ho ribadito ieri. Per noi la politica europea è politica interna e noi viviamo di questo, di passione politica, di passione europea, di passione per la politica europea, che è politica interna. Non si faccia l'errore di pensare che è una politica estera, è una politica interna quella europea. E credo che quello che abbiamo fatto ieri, cioè riunirci, ascoltare più voci, ascoltare le competenze, ascoltare chi ne sa più di noi su tanti temi per riuscire a trovare insieme delle soluzioni concrete ai problemi delle persone, non è soltanto un episodio, è un metodo che noi vogliamo portare al governo di questo Paese, non calando le riforme dall'alto, ma costruendole nell'ascolto delle esperienze, delle competenze, delle energie, delle migliori intelligenze di questo Paese. E penso che ieri ne abbiamo dato una bella dimostrazione. Anche perché su tutti quei temi di cui ci siamo occupati, tutte le grandi sfide, non abbiamo bisogno di meno Europa, abbiamo bisogno di un'Europa diversa, più coraggiosa, più integrata e più incisiva. I Paesi membri che si muovono in ordine sparso si stanno condannando da soli all'irrilevanza. Sentiamo quindi noi la responsabilità di rappresentare la più grande forza europeista di questo Paese. E essere europeisti, lo dicevo ieri, non significa essere contenti o soddisfatti di ciò che l'Europa è oggi, perché non basta. Noi siamo federalisti europei. Noi pensiamo che serva un salto in avanti di integrazione europea senza il quale rischiamo di essere messi ai margini dall'aggressività che ci circonda, perché l'Europa oggi è sotto attacco. Dall'aggressività militare e dall'aggressività commerciale, dall'aggressività strategica di chi pensa di giovarsene di un indebolimento dell'Unione Europea. È per questo che non possiamo seguirli su questa strada, ma dobbiamo invece rispondere al contrario con una maggiore integrazione. Un salto in avanti di integrazione che cosa vuol dire? Vuol dire tante cose per noi, vuol dire superare l'unanimità, perché neanche un condominio si può gestire con l'unanimità. E se non si possono cambiare già i trattati, non ci sono alibi per nessuno. Dobbiamo proseguire con le cooperazioni rafforzate con i paesi che ci stanno. Pensate a un terreno come quello della competitività o quello della difesa. Partire subito con chi ci sta e gli altri poi si convinceranno. Grandi innovazioni nel percorso europeo sono nate in questo modo. Pensate a Schengen. D'altra parte non si può tornare indietro rispetto alla strada del Next Generation EU, quella degli investimenti comuni europei che oggi sono indispensabili. Non pensiamo di poter colmare il gap competitivo con la Cina e con gli Stati Uniti senza un grande piano di investimenti comuni che sia la base di un piano industriale europeo, necessario anche al rilancio della manifattura italiana. Non è un caso se anche la Confindustria chiede di proseguire con gli investimenti comuni europei, ma che sia anche un piano sociale europeo con l'impegno di ridurre le diseguaglianze sociali e territoriali che sono aumentate anche in questi anni. Che sia un piano ambientale dell'innovazione, un piano della difesa comune. Questo abbiamo in testa. E voglio ringraziare il costante richiamo che a questo fa con parole sempre significative il nostro Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Quando ricorda che questa fase richiede il coraggio di un salto in avanti verso l'unità europea. Sono stata a Bruxelles proprio nei giorni scorsi per una serie di incontri con la Presidente della Commissione von der Leyen, con la Vicepresidente Ribera, con il Presidente del Consiglio europeo Antonio Costa e con gli altri leader socialisti, da Pedro Sanchez a Mette Frederiksen. Ho discusso con loro queste nostre priorità. E guardate che lì si sta discutendo anche una partita fondamentale, che è quella del nuovo bilancio europeo. E lo dico chiaramente, la proposta della Commissione è insufficiente a nostro avviso. Ma ancora più preoccupanti sono i tentativi degli Stati membri di tagliare anche rispetto a quella proposta. Siamo invece più allineati con la posizione che ha espresso il Parlamento europeo, con un voto a maggioranza, una posizione che chiede più ambizione perché, la dico con una battuta con cui ho fatto sorridere l'altro giorno i colleghi europei, non si può far funzionare una Ferrari con il motore della 500. Quindi noi abbiamo bisogno di avere un bilancio che sia all'altezza della portata delle grandi sfide che abbiamo di fronte. E non è quello che stanno discutendo al Consiglio europeo, purtroppo. È per questo che noi insistiamo sul fatto che quel bilancio non debba tornare indietro,
Siamo contrari a una centralizzazione che toglie spazio alle regioni e ai comuni nella programmazione dei fondi europei. Siamo contrari all'idea di accorpare in un fondone unico delle politiche molto specifiche come quella della PAC, della politica agricola comune, insieme magari al Fondo Sociale Europeo. Quindi queste sono le posizioni che nella discussione parlamentare abbiamo portato e che si riflettono anche nella posizione che il Parlamento ha assunto. Guardate che sarà una discussione dirimente, perché dobbiamo chiarirlo, noi abbiamo bisogno, per recuperare quel gap di competitività, di un bilancio molto più coraggioso di così e di proseguire gli investimenti comuni europei. Perché competitività non significa corsa al ribasso sui salari o sui diritti dei lavoratori o sugli standard sociali, ambientali, ma significa rilanciare l'innovazione e la ricerca. Questo dobbiamo fare e per questo servono investimenti, senza non si fa. Comprimere i salari non rende il sistema più produttivo, al contrario, trascina in una spirale di maggiore povertà, di maggiore diseguaglianza, di minori consumi e anche di minore innovazione. La strada è quella opposta, investire nella qualità e nella dignità del lavoro, nella ricerca, nella doppia transizione ecologica e digitale per recuperare un'autonomia strategica nei campi dell'energia, del digitale, della conoscenza e del trasferimento tecnologico alle imprese, ma pure dell'intelligenza artificiale. Poi ci arrivo. Ecco, servono investimenti comuni europei e come ci dicevamo l'altro giorno a Bruxelles, a dicembre dell'anno scorso, è successa una cosa che qui si è discussa poco, ma che è stata molto significativa. Senza riuscire a trovare l'accordo all'unanimità, per colpa di Orban, su come continuare a supportare l'Ucraina, hanno fatto una cooperazione rafforzata per fare debito comune. E allora il punto è, se siamo riusciti giustamente per supportare l'Ucraina, come possiamo spiegare che non lo facciamo per supportare l'industria europea, il modello sociale europeo, la difesa comune che serve ma che non può ridursi alla corsa al riarmo di singoli 27 eserciti nazionali ancora scoordinati tra di loro, perché non aumenta l'interoperabilità, non aumenta la ricerca e i joint procurement, non aumenta quindi nemmeno la deterrenza rispetto alle minacce che ci circondano e che assumono anche nuove vesti, se pensate a quelle della guerra ibrida. Allora, per noi la direzione deve essere necessariamente questa. Quando parliamo di un grande piano di investimenti comuni, pensiamo ad esempio a un fondo europeo per l'automotive, che è in crisi non soltanto in Italia, ma in tanti altri paesi europei, a partire dalla Germania. Pensiamo a un fondo europeo per la casa, un bisogno fondamentale, un diritto fondamentale delle persone. Poi ci torno. Quelli che sono i beni comuni europei hanno bisogno di una direzione europea di ricerca e di centri comuni europei. L'abbiamo proposto sulla sanità dopo l'esperienza della pandemia, no? Abbiamo fatto questa battaglia al Parlamento europeo per dire impariamo una lezione da quello che è accaduto, mettiamo insieme le migliori intelligenze. A questo proposito abbiamo fatto proprio qui, svolto proprio qui qualche settimana fa, una bellissima iniziativa in compagnia del premio Nobel professor Parisi, che insieme ad altri scienziati ha fatto una proposta che noi appoggiamo e che io ho portato al tavolo di Bruxelles in tutte le interlocuzioni che ho avuto, che è quella di un CERN europeo per l'intelligenza artificiale. Mettiamo insieme i migliori scienziati, i migliori ricercatori, le migliori competenze che abbiamo nei 27 Stati membri, chiediamo a tutti e 27 di contribuire ad uno sforzo unitario, perché la verità è che nessun paese da solo, nemmeno la Francia che investe 100 miliardi, può pensare da solo di stare in quella partita quando sappiamo che in Cina e negli Stati Uniti sono già molto più avanti, hanno investito oltre 500 miliardi. L'Unione fa la forza. Anche su questo. E su questo è particolarmente rilevante perché sappiamo che è una tecnologia che ha già un impatto molto significativo sui processi produttivi, sull'organizzazione del lavoro, anche sulla nostra democrazia. Ieri ne accennavo, ma una delle riflessioni che stiamo facendo, che abbiamo fatto anche l'altro giorno col professor Parisi, è quando voi cercate qualcosa su internet per informarvi, com'è cambiato il modo in cui vi informate? Chi certifica la credibilità e l'affidabilità delle fonti che vanno a nutrire l'intelligenza artificiale che oggi è la prima risposta che vi trovate, volenti o nolenti, quando fate delle ricerche? Chi decide la pesatura di quella credibilità delle fonti? Qual è l'algoritmo che lo fa? Secondo quali criteri? Ecco, pensate quanto è profonda già oggi l'impatto di una tecnologia come questa. E quello che noi chiediamo insieme a questi scienziati è che ci sia una sede unica con un finanziamento continuativo e che raccolga appunto i migliori scienziati europei per tenere insieme l'applicazione nella scienza e l'applicazione nell'industria. Questo è il modo per fare, diciamo, ricerca di frontiera sul tema dell'intelligenza artificiale.
Lo dicevo perché sapete che non possiamo rassegnarci ad accettare, così come li stanno costruendo, i due modelli in questo momento che ci sono. Il modello americano, guidato unicamente dalla logica del profitto anche a costo di comprimere i diritti delle persone. E dall'altra parte il modello cinese, che certamente non brilla neanche quello per essere un modello democratico. Noi abbiamo bisogno di una via europea sull'intelligenza artificiale che invece la metta a servizio delle persone, che riesca a redistribuire i benefici e il valore aggiunto che questa nuova tecnologia porta, pensate ad esempio nell'applicazione in campo sanitario per migliorare le diagnosi, o in campo della pubblica amministrazione, se può aiutarci ad efficientare le nostre politiche, a capire meglio i bisogni dei cittadini, se può aiutarci a contrastare meglio l'evasione fiscale, facendo dialogare i dati. Allora, questa è la dimensione della partita. E io penso che l'analisi più lungimirante, arrivata finora, su rischi e opportunità di questa svolta tecnologica l'abbia fatta la splendida enciclica di Papa Leone, Magnifica Humanitas. La Magnifica Humanitas dice, in un certo punto, bisogna disarmare l'intelligenza artificiale, che non vuol dire rinunciare a questa tecnologia, ma impedirle di dominare l'umano, cioè impedirle di concentrare ulteriormente la ricchezza, i dati, la conoscenza e il potere in sempre meno mani. Ecco, questa è una sfida che vale la pena fare. Queste sono le battaglie giuste su cui ci dobbiamo concentrare. Peccato che il governo Meloni non le stia facendo, e non le stia facendo per ragioni ideologiche. Meloni si è dichiarata contraria al superamento dell'unanimità. I colleghi lo sanno perché l'ha ribadito anche la settimana scorsa quando è venuta alla Camera, al Senato. Si è detta contraria alla difesa comune. Non fa con noi, nonostante i nostri ripetuti inviti, questa grande battaglia per gli investimenti comuni europei, che sono anche nell'interesse nazionale. Ha festeggiato molto, invece, la flessibilità dello 0,3 concessa nell'ambito dell'1,5 già dato sulla difesa per l'energia. Ora, è curioso vederli festeggiare, perché la Commissione non concederà quella flessibilità per fare quello che il governo aveva in testa, cioè aiuti a pioggia, ma la darà al governo per fare quello che il governo avrebbe già dovuto fare e in questi 4 anni non ha fatto: investire sulle rinnovabili, sull'efficienza delle reti, sui sistemi di accumulo, fare esattamente ciò che per ragioni ideologiche questo governo non ha fatto, mancando di valorizzare un potenziale enorme di costruzione di buona impresa e lavoro di qualità, specialmente nel sud di questo paese, oltre a contribuire, ci arriverò più tardi, a disaccoppiare, a scollegare il prezzo dell'energia da quello del gas, che è la fonte più cara, che è soggetta non solo alle speculazioni sul mercato TTF di Amsterdam, ma anche alle fluttuazioni che avete visto in questi giorni per le ragioni che ricordavo prima, per queste guerre, queste incertezze internazionali. Allora, noi crediamo che la strada invece sia un'altra. Lo dico perché l'unica battaglia che abbiamo sentito fare a Giorgia Meloni in queste settimane in Europa non è stata nemmeno quella per chiedere un tetto europeo al prezzo del gas, no, è stata unicamente quella di sospendere l'ETS, che è il principale strumento che mira a liberarci dalla dipendenza dalle fonti fossili di Putin ieri e di Trump oggi. Allora, noi siamo contrari alla sospensione dell'ETS, siamo invece favorevoli e stiamo lavorando concretamente ad una revisione dell'ETS dopo qualche anno di applicazione e mutamenti che hanno messo sotto stress il nostro sistema produttivo, perché sono mutamenti molto più veloci di come ci si aspettava. Però capite, se tu dici sospendi l'ETS e al contempo blocchi e freni sulle rinnovabili, è stato fantastico un passaggio alla Camera l'altro giorno, non so se l'avete sentito, quando lei ha rivendicato che con il suo governo sono arrivati al massimo di produzione di energia rinnovabile. Ma ci mancherebbe che si fossero messi con il cacciavite a smontare i pannelli che c'erano già prima e le pale che c'erano già prima. È come quello che dice sulla sanità, no? Con noi abbiamo fatto il record di investimenti sulla sanità della storia della Repubblica, ma non lo guardi in termini assoluti, altrimenti lo possono dire tutti quelli di prima. Il punto è che la Francia, la Germania, la Spagna hanno installato potenza rinnovabile molto più velocemente dell'Italia. Questo sull'integrazione europea, guardate, non è un dibattito, o non è più, almeno, lo ricordo da quando ero parlamentare europea anch'io, un dibattito per appassionati federalisti o per addetti ai lavori. Oggi l'integrazione europea è una questione di sopravvivenza per l'Unione Europea. E non si tratta né di una posizione romantica né idealista, è un atto di realismo davanti a come stanno cambiando le cose nel mondo.
Le destre qualche anno fa spingevano addirittura per uscire dall'Unione Europea. Hanno smesso di farlo, si sono rese conto da sole. Esattamente 10 anni fa, però, il 23 giugno del 2016, si teneva nel Regno Unito il referendum della Brexit. E dopo un decennio, lo scenario mostra rimpianti, nodi irrisolti, criticità economiche. Quel che è certo è che da allora si è aperta una lunga stagione di instabilità politica, inedita per la Gran Bretagna, con l'avvicinarsi di 6 premier in 10 anni. E guardiamo con rispetto e interesse a quanto sta accadendo a seguito delle dimissioni del premier Starmer, anche per lo storico legame di amicizia e di collaborazione che ci unisce al Labour inglese, e speriamo che troverà presto le personalità e le idee necessarie per superare questa crisi e per dare al Paese un nuovo inizio. Torno sull'Europa, appunto, per vedere quanto le battaglie della destra sulla disgregazione europea fossero sbagliate. Oggi rilanciare l'integrazione è la scelta più pragmatica e più razionale per non restare prigionieri di questo immobilismo e di queste sabbie mobili. E mi auguro che lo capiscano però anche i popolari europei e la smettano di rincorrere l'estrema destra, come hanno fatto vergognosamente sul regolamento rimpatri che è stato approvato qualche giorno fa tra cori razzisti nell'aula di Strasburgo. Stanno importando il modello ICE in Europa. Quel regolamento contiene delle disposizioni che prevedono le perquisizioni senza mandato, la detenzione amministrativa di 2 anni, anche di bambini. Ecco, siamo di fronte a questo. Noi ovviamente abbiamo votato contro, come continueremo a fare su tutto ciò che non accettiamo e non pensiamo vada nella direzione giusta per l'Unione Europea. Non faremo mai dare i nostri voti per scontati, anche perché non accettiamo che i popolari si siano costruiti una maggioranza alternativa con i nazionalisti che l'Europa la vogliono indebolire. Non è per noi accettabile. L'Europa nasce dalle ceneri di 2 guerre mondiali causate dai nazionalismi. Perché la verità è questa, che i nazionalismi nel nostro continente e non solo hanno sempre portato solo una cosa, le guerre. Lo vediamo anche oggi drammaticamente. E allora davanti a questo, credo che lo spettacolo di questi giorni ci dica qualcosa. Mai è stato evidente quanto oggi che i nazionalismi arrivano solo ai conflitti. In questi giorni le destre nazionaliste hanno mostrato tutte le loro contraddizioni. Nei litigi tra Trump, Meloni, Netanyahu, dimostrano che avevamo ragione a dire per molto tempo che la loro retorica del prima gli italiani, prima gli ungheresi, prima gli americani, a un certo punto avrebbe... si sarebbe scontrata, si sarebbero trovati nemici ai lati opposti dei muri che vogliono costruire ad ogni confine. Le destre hanno vinto in tanti paesi alimentando le paure e veicolandole verso un nemico al giorno, sempre lo stesso, i migranti, l'Europa, la comunità LGBTQIA+, i giornalisti liberi, i giudici, i sindacalisti e le opposizioni, di solito. Scelgono un colpevole al giorno per scaricare le proprie responsabilità sul fallimento che stanno ottenendo sul piano economico e sociale. Vi ricordate la campagna di Trump? Aveva vinto promettendo di migliorare le condizioni di vita, ridurre il costo della vita e di riportare la pace e mettere fine al conflitto. Ha tradito entrambe queste promesse e mi auguro che questo si rifletterà nel risultato delle elezioni di midterm a novembre. Ha tradito queste promesse perché alla fine le destre nazionaliste cosa hanno raccontato in questi anni? Che se le condizioni delle persone sono peggiorate, e sono peggiorate, beh, evidentemente è la democrazia che non funziona, quindi sbarazziamoci anche di quella. Questo è il punto. Che invece davanti agli eccessi di Trump, oggi è più chiaro che mai, che quel nazionalismo porta solo caos, lo porta nelle relazioni internazionali, lo porta anche nelle strade delle città, se ci ricordiamo quello che è accaduto a Minneapolis, con l'uccisione di alcuni cittadini americani per strada da parte delle squadracce dell'ICE. Ecco, lo dico perché questi eccessi oggi ci danno un'opportunità. Un'opportunità perché oggi è più chiaro che mai che invece la pace e la democrazia non sono la causa delle diseguaglianze, sono la precondizione necessaria per combattere le diseguaglianze e per puntare al benessere collettivo. Quindi si stanno dando torto da soli con le politiche che fanno. Ma questo non basterà, perché noi lì dobbiamo innestare invece un'alternativa. Cosa vogliono oggi le persone? Le persone oggi vogliono pace e tranquillità. La tranquillità di poterti curare se ti ammali in un servizio sanitario nazionale che non ti abbandona. La tranquillità che se tuo figlio o tua figlia vanno a scuola potranno costruirsi un futuro migliore anche del tuo.
la tranquillità che se avvii un'impresa non dovrai attraversare una giungla burocratica, ma sarai sostenuto, soprattutto se vuoi innovare. La tranquillità, quella di sapere che hai un futuro se hai un lavoro che ti permetta di pagarti la spesa senza rimettere le cose negli scaffali, perché non ti puoi più permettere le stesse cose che ti permettevi un anno fa, perché è questo che sta accadendo. Quando hai i salari degli italiani scesi di 9 punti in 4 anni e gli stessi 4 anni hanno visto aumentare i beni alimentari del 25%, vuol dire che con lo stesso stipendio troppo basso di prima non riesci a fare la spesa di prima. Sta a noi rimettere al centro i bisogni concreti delle persone e su questi costruire l'alternativa. Ora, io penso che mi avete sentita dire tante volte, lo ricordavo anche ieri, che non dobbiamo lasciare l'internazionalismo ai nazionalisti. Anche perché le loro contraddizioni stanno esplodendo, purtroppo a pagare il conto sono di solito le fasce più fragili. Ma per questo io dall'ultima direzione che abbiamo fatto ho svolto diverse missioni internazionali, diversi incontri per consolidare, costruire questa rete, per riuscire a rafforzare i nodi di questa rete con tutte le altre forze progressiste democratiche nel mondo. Sono stata alla Global Progressive Mobilization a Barcellona, insieme a Pedro Sanchez, al presidente Lula, a 100 movimenti progressisti da tutti i continenti. E poi sono stata in Canada per il Global Progress Action Summit con Carney, con Obama, con altri movimenti progressisti, un contratto Bernie Sanders. Noi insieme dobbiamo affrontare queste sfide, perché le sole dimensioni nazionali e forse neanche europee bastano. Quando si vede il disegno che queste destre nazionaliste portano avanti in tutto il pianeta, che è un disegno che vuole sostituire il diritto internazionale con la legge del più ricco e del più forte. E noi dobbiamo fare muro rispetto a questo tentativo, dobbiamo difendere noi il multilateralismo, quelle sedi dove prevale il dialogo, la cooperazione, lo scambio e non certo l'uso della forza e l'uso delle armi. Siamo noi a dover ricostruire un ordine internazionale che è basato proprio su questo, sulla pace e la cooperazione, sul rispetto del diritto internazionale. Però attenzione, l'ho detto anche in Canada, un nuovo ordine che non sia quello di prima, perché se quello di prima avesse funzionato bene, probabilmente oggi non ci troveremmo qui. Un ordine più equo, anche nei rapporti con il sud globale, un ordine che sia in grado di far rispettare la giustizia internazionale. Quante volte ci troviamo ancora oggi a dire che delle risoluzioni delle Nazioni Unite non sono state rispettate? Ecco, ricostruire un ordine internazionale, l'ha detto Carney in Armenia, con parole molto importanti essendo il primo ministro del Canada, ha detto: non ci dobbiamo rassegnare a un mondo più brutale. L'ordine internazionale sarà ricostruito e sarà ricostruito a partire dall'Europa, che detto dal primo ministro del Canada non è scontato, ma vuol dire che si riconosce nell'Europa un modello straordinario di cooperazione, di democrazia, un Parlamento che rappresenta 500 milioni di abitanti, però per essere all'altezza di questa sfida l'Europa deve cambiare. Noi dobbiamo lavorare insieme per cambiarla e per dare finalmente a questo Paese un governo che guidi questa spinta di maggiore integrazione europea, che guidi questo processo, anziché frenarlo come sta facendo Giorgia Meloni per ragioni ideologiche che alla fine danneggiano anche gli interessi nazionali. Passo al piano interno e non posso che partire da quello che, ahimè, si sta discutendo anche dentro le aule del Parlamento. La legge elettorale, presentata da questa maggioranza con una tempistica e con argomenti che meritano qualche considerazione. La destra ha governato con numeri enormi in Parlamento. Come gli ho detto più di una volta, avevate i numeri per fare tutto e siete riusciti a non fare nulla che migliorasse in concreto la vita degli italiani. È curioso che il governo Meloni, che rivendica, diciamo, da un lato la stabilità come principale successo, il problema è che la stabilità è diventata immobilismo, cioè stabilità senza crescita, però da un lato rivendica la stabilità, dall'altro ci viene a spiegare che è necessario cambiare la legge elettorale perché altrimenti non c'è stabilità. Noi abbiamo visto quello che è accaduto in questi ultimi anni e l'abbiamo guardato con attenzione, però voglio dire una cosa in più su questa legge elettorale. Ci sono degli aspetti di questa legge elettorale che hanno chiari profili di incostituzionalità. C'è un premio che è enorme, che consentirebbe, almeno al Senato, di arrivare quasi da soli al quorum di garanzia. Ci sono liste solo bloccate.
È una legge che non prevede il voto per i fuori sede, ancora una volta tradendo le aspettative di quei milioni, no? Guardo lì, saranno 5 milioni almeno di persone che vorrebbero, potrebbero votare fuori sede. È una legge che contiene in sé anche l'antipasto del premierato. Quando mette, diciamo, l'obbligo di indicazione del premier alla presentazione del programma. E guardate, cosa è successo in questi anni con questo governo? Perché se facciamo una fotografia di come sta il paese dopo 4 anni di governo Meloni, vediamo che la crescita sta a zero, nonostante i 200 miliardi di investimenti del PNRR, che tra l'altro finiscono quest'anno. Vediamo un calo della produzione industriale da 35 mesi consecutivi su 43 del governo Meloni, senza uno straccio di politica industriale. Vediamo quello che vi dicevo prima, che gli stipendi purtroppo sono ancora tra i più bassi. Vediamo il record di pressione fiscale degli ultimi 12 anni al 43%. Vediamo liste d'attesa che arrivano a più di un anno e mezzo in alcuni territori per una gastroscopia. Casu, non so se c'è, dov'è Andrea? Ciao Casu. Ha contato ieri i minuti di ritardo dei treni dal gennaio di quest'anno ad oggi. Quindi 6 mesi, sono 3.894.961, sono 7 anni e mezzo rubati ai pendolari, a studenti e lavoratori, ai turisti, a chi si sposta ogni giorno in Italia. Questa è la fotografia di 4 anni di governo Meloni, cioè un fallimento sul terreno economico e sociale. Allora, davanti a questo io dico, ma solo un governo che è chiuso nel palazzo può pensare seriamente che la priorità degli italiani sia cambiare la legge elettorale? Cosa resterà di questo governo invece? Resterà il patto di potere sulle 3 riforme, lo spacca Italia, un'autonomia differenziata fatta senza mettere un euro per ricucire i divari territoriali che il sud e le aree interne di questo paese hanno già pagato troppo e gli è stata praticamente smontata dalla Corte Costituzionale. C'è stata poi la riforma della giustizia, quella riforma che non migliorava la giustizia per i cittadini ma tendeva a mettere i giudici sotto l'influenza del governo. Ecco, quella è stata bocciata da 15 milioni di italiani. Il premierato, su cui ad ora si sono fermati forse perché non hanno troppa voglia di fare un altro referendum costituzionale e di perdere anche quello. 4 decreti sicurezza che se avesse funzionato il primo non sarebbero arrivati gli altri 3. E dall'altra parte i centri in Albania. Guardate, qualche mese fa i parlamentari dei Fratelli d'Italia sono andati in visita. Vi ricordate che quando erano stati annunciati Meloni aveva detto questi centri ospiteranno 36.000 migranti all'anno. Fratelli d'Italia, dopo 2 anni che sono aperti, ci racconta che lì sono passate 536 persone. Se diamo retta al governo, che dice che i centri sono costati circa 130-140 milioni all'anno, è facile fare un conto. In 2 anni vuol dire che hanno speso circa 300.000 euro a migrante deportato dall'Italia in Albania e poi riportato in Italia perché non lo possono comunque rimpatriare dall'Albania. Un'azione di propaganda fatta calpestando i diritti fondamentali delle persone. Questa è stata l'operazione Albania, uno dei più gravi fallimenti di questo governo, altro che funzioneranno. Oggi che abbiamo riunito però noi un'alleanza progressista in tutte le regioni che andavano al voto l'anno scorso e governiamo insieme in tante regioni e città, oggi che hanno capito che siamo competitivi, la destra tema di perdere le prossime elezioni. È per questo che va a cambiare la legge elettorale forzando ogni procedura parlamentare. Una forzatura che noi respingiamo nel metodo e nel merito. Non si cambiano le regole del gioco a ridosso del voto, con un testo che ha degli aspetti per noi irricevibili, come abbiamo sempre detto dall'inizio. Una proposta che peraltro aggrava difetti che conosciamo e che sono sempre stati molto criticati anche dai cittadini. Ma guardate che quando mettono dentro l'antipasto del premierato, loro svelano l'intenzione. Siccome non vogliono più andare avanti con la riforma costituzionale, con questa legge elettorale, vogliono realizzare il premierato per legge. E noi faremo muro in Parlamento e fuori insieme alle altre opposizioni. Non faremo passare questa legge elettorale. Faremo tutto ciò che è possibile e che i regolamenti ci consentono di fare per riuscire a frenarli. Al contempo però credo che dobbiamo essere noi invece a fare quello che non stanno facendo loro, cioè tenere alta l'attenzione sulle condizioni materiali di milioni di italiani che fanno fatica ad arrivare alla fine della settimana, neanche più del mese, della settimana.
e quindi pensare noi alle vere priorità del Paese, di quelle che stiamo discutendo con le persone che incontriamo ogni giorno sui territori, con cui i nostri amministratori dialogano ogni giorno per portare soluzioni concrete a quei problemi. E ora che ci avviciniamo al 25 giugno, che è un anniversario splendido perché saranno gli 80 anni tra due giorni della prima riunione dell'Assemblea Costituente, dobbiamo ribadire quindi con forza che noi, quando ci chiedono chi siamo, siamo quelli che vogliono attuare fino in fondo, articolo per articolo, la nostra Costituzione antifascista. Non c'è miglior programma che attuare fino in fondo la nostra Costituzione e prenderci anche un impegno, però, un impegno ad attuarla e mai più a modificarla a colpi di maggioranza, perché questo è un segnale chiaro che ci è arrivato dal voto e da chi si è mobilitato, un patto intergenerazionale che io ho trovato veramente splendido, quello tra i giovani, che hanno avuto una partecipazione altissima, e anche tra le persone anziane, in cui è prevalso il no, un patto intergenerazionale a difesa della Costituzione. Prendiamoci l'impegno insieme di attuarla fino in fondo. Articolo 1. L'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro, ma non sul lavoro povero, non sul lavoro precario e non di certo sulla cassa integrazione, che sta esplodendo. È fondata sul lavoro dignitoso e questo vuol dire per noi continuare le battaglie che abbiamo fatto insieme in questi anni. Quella per un salario minimo in un paese dove 4 milioni di lavoratori sono poveri anche se hanno un lavoro. Quella per ridurre la precarietà. Guardate come hanno fatto in Spagna dialogando con imprese e sindacati. È uno degli elementi che ha consentito a quel paese di avere una crescita così forte in questi anni insieme alle politiche industriali, agli investimenti, a una legge per attrarre i talenti. Poi ci arrivo. Però guardate, il primo punto è proprio quello. Alcune di queste battaglie, vedo che c'è qui accanto Chiara Gribaudo, ci richiamano l'importanza di assicurare la sicurezza sui luoghi di lavoro. Sicurezza sui luoghi di lavoro vuol dire, ad esempio, contrastare la logica dei subappalti a cascata, che rendono più precario e meno sicuro il luogo di lavoro e il lavoratore. Al contempo vuol dire andare avanti con la nostra battaglia per dire che non ci sono lavoratori e lavoratrici di serie A e di serie B. Vedo Stefania. Stiamo facendo un dialogo molto interessante, anzi vi invito a farlo girare, no? Questo questionario per i professionisti. Allora, non ci sono lavoratrici e lavoratori di serie A o B. Noi dobbiamo aumentare anche le tutele per lavoratori e lavoratrici autonomi. Io racconto sempre, lo racconto anche qui, quanto mi ha colpito la storia di Irene, partita IVA da 10 anni, che quando è rimasta incinta si è sentita spiegare dall'INPS che 10 anni di lavoro come logopedista, come professionista autonoma, le davano solo diritto a 180 euro di maternità. Oggi cosa fai con 180 euro di maternità? Allora, io insisterei anche su questi aspetti di come riusciamo ad assicurare delle tutele che siano sempre più universali, perché altrimenti vedremo e continueremo a vedere una forte discriminazione tra lavoratrici e lavoratori. Al contempo continuiamo a insistere sulla nostra legge sul part-time forzato, contro il part-time forzato che colpisce soprattutto le donne, e anche sulla nostra proposta sulla riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario, che tante aziende stanno sperimentando con risultati molto incoraggianti anche sul fronte dell'aumento della produttività. Accanto all'articolo 1, però, c'è un altro articolo che noi citiamo sempre per una battaglia che abbiamo fatto in tutto il territorio nazionale, ed è l'articolo 32, il diritto alla salute, la difesa della sanità pubblica universalistica dai tagli e dalla privatizzazione che porta avanti questa destra. Guardate il pasticcio che hanno fatto calando d'improvviso una riforma che non era stata prima discussa su un tema fondamentale, cioè come assicurare la sanità di prossimità, che è la sanità del futuro, come far vivere e lavorare in modo nuovo i professionisti come una squadra multidisciplinare dentro le case di comunità, perché non possono essere solo un poliambulatorio a cui si cambia l'insegna davanti, in cui il terzo settore magari viene messo a fare solo l'accettazione all'ingresso. La sfida è molto più ampia di così. È capire come migliorare i servizi per la non autosufficienza e per l'invecchiamento attivo, visto che siamo una popolazione che invecchia. Io credo che la politica debba farsi carico delle solitudini che sono aumentate. Ne abbiamo parlato anche ieri in segreteria. Ricordavo quella donna che ho incontrato davanti all'ospedale di Vibo Valentia, che mi disse: ho dovuto rinunciare al lavoro per stare dietro la mia mamma. È a quelle persone che noi dobbiamo essere in grado di garantire risposte nuove, di non lasciarle da sole, di migliorare i servizi per le persone con disabilità anziché tagliare i fondi, come è stato fatto in questi anni. Ecco, tutto questo ci ricorda il motivo per cui abbiamo deciso di dedicare la nostra tessera quest'anno ad una donna straordinaria, Tina Anselmi, cattolica, democratica e partigiana, che voleva una sanità che curasse chi da solo non ce la fa. Quella è l'idea davanti a chi vuole una sanità a misura del portafoglio delle persone. Ma accanto al 32 c'è anche il 34,
La scuola pubblica, che va ugualmente difesa dal dimensionamento, dagli stipendi troppo bassi degli insegnanti, da questo pessimo DDL Valditara che hanno avuto la bella idea di approvare nei giorni in cui finiva la scuola per tentare di limitare l'organizzazione delle proteste da parte di studenti e studentesse. Una legge che fa il contrario di quello che bisognerebbe fare, cioè prevenzione, educazione alle differenze, all'affettività, al rispetto, obbligatoria in tutte le scuole, come succede in altri paesi europei, prevenzione delle forme di violenza, di bullismo, di ogni tipo e anche della violenza di genere che si stanno diffondendo purtroppo anche tra i giovanissimi. E invece questa destra oscurantista cosa fa? Limita, vieta nel caso delle primarie e limita fortemente questa educazione nelle scuole secondarie. Ma guardate, io penso che noi su questo dobbiamo fare una grande battaglia. E la dobbiamo tenere legata anche agli altri articoli della Costituzione, come l'articolo 2, che è quello che riconosce i diritti fondamentali. E i costituenti non sceglievano parole a caso, riconoscere, perché sono già della persona quando nasce. Non è quel pezzo di carta, per quanto rilevante, che ti dà, che ti concede, che ti garantisce. Riconosce. Riconoscere i diritti fondamentali, come per noi è un diritto fondamentale, lo dicevo prima, è il diritto alla casa. Oggi hanno approvato un piano. Dopo che per 3 anni abbiamo contato più di 35 annunci del tavolo sulla casa, hanno approvato il piano e il tavolo ancora non si è visto, nel senso che anche questa riforma l'hanno calata dall'alto senza un confronto preventivo. So che eravate poco fa a un presidio, no? Con diverse sigle che contestavano che cosa. Ma primo, che a Meloni ha annunciato con 10 miliardi e in realtà siamo andati a vedere le risorse fresche, non sono 10 miliardi, sono poco meno di 1 miliardo, quindi non sufficienti nemmeno a recuperare quel patrimonio di edilizia residenziale pubblica che è vuoto perché necessita di piccole e medie manutenzioni. Si può fare tanto in quella direzione, noi lo proponiamo nel piano casa che da 3 anni proponiamo al governo e su cui non abbiamo avuto ascolto ovviamente. Ma al contempo c'è un'altra questione, cioè che apre le porte a delle operazioni di dismissione del patrimonio di case popolari, quando sappiamo che anche lì le liste d'attesa sono lunghissime. Allora noi continueremo a portare le nostre proposte e a cercare di costruire attorno alle nostre proposte il consenso che serve in tutto il Paese. Ma non posso non citare, visto quello che è successo ieri, voglio ringraziare i nostri deputati che si sono battuti in aula e vorrei però un applauso di vicinanza totale, solidarietà e amicizia per Widad Bakali. Che non sei sola, Widi, non sei sola, siamo con te e ci stringeremo più forte perché non passeranno, non passeranno, non passeranno. Perché le parole che le stanno arrivando a tutti noi e sono inaccettabili. A proposito di diritti fondamentali, siamo nel mese dell'onda.

proposta che abbiamo costruito nell'ascolto delle associazioni di giovani che si occupano esattamente di questo, da sud alle isole a nord. E l'abbiamo costruita mettendo in campo una serie di risposte, da un fondo che sostiene l'impresa innovativa dei giovani, guardando con particolare attenzione alle aree interne, a un piano di assunzione straordinaria nei comuni di quelle aree interne che da soli non hanno la forza di progettare e partecipare ai bandi, alla questione di evitare il dimensionamento scolastico nei comuni che ingiustamente da un giorno all'altro Calderoli ha deciso che non erano più montani, no? Abbiamo messo degli aumenti salariali, perché anche questo conta naturalmente nella scelta quando hai magari un'offerta di lavoro in un altro Stato europeo. Abbiamo messo misure per il sostegno dell'affitto o dell'acquisto della prima casa da parte dei giovani, così come le misure che abbiamo ripreso da un'altra nostra proposta fatta con Misiani e Casu sul trasporto pubblico locale, che come hanno fatto alcune nostre regioni è stato reso gratuito per gli studenti. Penso alla Campania, penso all'Emilia-Romagna. Ecco, una risposta quindi che non pensa di dare una soluzione definitiva al problema, ma che prova a dare un segnale, prova a dare almeno un buon motivo per restare. Perché avete visto tutti, credo, la prima pagina del Sole 24 Ore ieri, che diceva che dal 2019 abbiamo perso quanti, ve lo ricordate? Più di 300.000 persone. Adesso Gribaudo mi fa la verifica sul dato, perché sennò. Ma al di là di quanti, 313.000 dal 2019 al 2023, se non mi ricordo male. Ecco, pensate, noi dobbiamo costruire le condizioni perché chi parte, parta per una scelta, mai per la necessità, per la mancanza di opportunità dove nasce, vive, studia, cresce, vuole lavorare, magari vuole anche restare. E ho visto, ho incontrato nei miei giri per il paese delle realtà straordinarie, forti. Penso all'Università della Calabria, dove sono stata, Maria si ricorda, a Cosenza eravamo, e abbiamo incontrato i ricercatori di un incubatore che c'è all'interno di quell'università, dove ci sono competenze straordinarie, ma bisogna sostenerle. Per questo in quella legge proponiamo anche dei dottorati di ricerca per le università del Sud. Proponiamo di apporci a quei criteri che hanno fatto sì che nei finanziamenti delle università si premiassero maggiormente quelle che già stanno meglio e non quelle che si stanno spopolando piano piano. Perché l'università e la ricerca sono per noi altrettanto prioritarie, scuola, università e ricerca. Alla fine, lo ricorderete, queste sono un po' le 5 priorità che avevo lanciato alla Festa dell'Unità 2 anni fa. Salute, scuola, università, ricerca, politiche industriali e lavoro dignitoso, clima, diritti e democrazia. Su queste abbiamo ricostruito insieme un partito più forte e a partire da queste abbiamo costruito anche un'alleanza progressista forte che oggi governa insieme in tanti territori, che porta risposte, che non si perde via nelle sue differenze ma prova a metterle a valore. Lo abbiamo visto perché dove governiamo non registriamo problemi, crisi, cerchiamo di fare insieme quello che serve per migliorare la qualità della vita delle persone. Questo è quello che io vi chiedo di costruire anche nei mesi che verranno, con una aggiunta secondo me importante, perché non possiamo restare fermi rispetto al fatto che nonostante il PNRR il paese non cresce. Ed è per questo che abbiamo elaborato e vogliamo portare in giro nei prossimi mesi, nelle feste dell'unità, nei territori insieme a voi, una strategia per la crescita che si basa su 3 assi fondamentali. Il primo, ridurre il costo delle bollette, è il primo fattore che fa perdere competitività alle nostre imprese. Vuol dire fare il contrario di quello che ha fatto il governo Meloni, cioè accelerare la decarbonizzazione, accelerare anche la produzione di rinnovabili. Per noi vuol dire semplificare, come hanno fatto in Spagna, dove 5-6 anni fa stavano messi come noi, ma hanno fatto una semplificazione molto forte. Non è possibile che in Spagna ci si metta 2 o 3 anni per un nuovo impianto di rinnovabili e qui ci si metta 6-7 anni. Non è un destino, è un fallimento di governance e richiede delle risposte concrete. Stiamo studiando, anche insieme alle altre forze d'opposizione, cosa si può fare per accelerare anche in Italia, sapendo che bisogna stringere patti di solidarietà energetica con i territori per definire insieme quali sono i criteri e quali sono i benefici immediati per la comunità che ospita. Vuol dire lo sconto in bolletta, vuol dire una quota di quell'energia prodotta che va ad aiutare le piccole e medie imprese del territorio. Guardate che dobbiamo affrontare anche quella resistenza che sui territori ogni tanto si incontra, ma che non può frenare una cosa dirimente per i costi energetici del paese, che oggi ha i costi all'ingrosso più cari d'Europa,
d'Europa. È una sconfitta per tutti e dobbiamo lavorarci anche con i nostri amministratori, ascoltandoci, capendo quali sono le vie. Quello che noi abbiamo proposto è un'unità di missione nazionale che metta insieme governo e regioni.

0: e che riesca a dimezzare i tempi delle autorizzazioni. Sarebbe già un passo avanti importante. E guardate che quella è una strada necessaria, ma non l'unica, perché dobbiamo rafforzare i Power Purchase Agreement anche attraverso un ruolo nuovo dell'acquirente unico. È l'unica cosa su cui parzialmente il governo ci ha ascoltato in questi anni, ma si può fare ancora di più, soprattutto per fare grandi accordi tra produttori di rinnovabili e le piccole e medie imprese per fornire loro prezzi stabili e competitivi. I contracts for difference, o ancora delle soluzioni che possano efficientare le reti, aumentare i sistemi di accumulo su cui la ricerca sta facendo grandi passi avanti sulle batterie e al contempo potenziare il nostro idroelettrico, risolvendo anche alcune questioni burocratiche che pure meritano la nostra attenzione. Insomma, si può fare. Questo è il messaggio che noi dobbiamo dare al Paese. Aiutare le imprese energivore, perché scusatemi, ma in questa battaglia per l'ETS, mi dite una cosa, qualcuno ha capito dove sono andati i 9 miliardi che da quando si è insediata Meloni il governo ha potuto raccogliere con le aste dell'ETS? 9 miliardi! Quanti incentivi all'efficientamento energetico, alla produzione di energia rinnovabile potevi mettere nelle mani di piccole e medie imprese e microimprese italiane per aiutarle a non subire così tanto gli effetti della chiusura dello stretto di Hormuz? Noi oggi siamo il paese più esposto agli shock energetici, non lo dobbiamo accettare come se fosse un destino irrimediabile. Secondo punto di questa strategia è quello che ovviamente ci deve vedere rilanciare gli investimenti produttivi attraverso delle vere politiche industriali. C'è qui Andrea Orlando, stiamo lavorando col Forum dell'Industria, ieri abbiamo fatto altri passi avanti molto interessanti al tavolo della discussione proprio all'evento L'Europa che vogliamo, che coordinava Giorgio Gori. Insomma, noi abbiamo ascoltato e stiamo facendo delle iniziative su tutte le filiere produttive. Sta girando soprattutto, io sono andata ad alcune, ad esempio a Civitavecchia sull'energia, ma c'è molto interesse perché non se ne sta occupando nessuno di cosa voglia dire oggi fare una politica industriale. Guardate il pasticcio che hanno fatto su Transizione 5.0 per mettere una bandiera ideologica. Abbiamo bisogno di schemi di incentivi che siano in grado di rafforzare la formazione come un diritto di lavoratrici e lavoratori e al contempo l'acquisto di macchinari tecnologici. Pensiamo a strumenti come l'iperammortamento sugli strumenti tecnologici. Pensiamo ad esempio ad una proposta che abbiamo fatto insieme a tutte le altre opposizioni della nostra alleanza progressista. L'abbiamo fatta in sede di manovra, abbiamo chiesto di estendere l'autorizzazione unica sul modello della zona economica speciale, in particolare per gli investimenti sulla transizione ecologica e digitale. Immaginate un solo sportello unico che ti deve dare una risposta entro 90 giorni. Cerchiamo di dare segnali in questa direzione, perché c'è un potenziale da liberare, soprattutto nel sud del nostro paese. E dall'altra parte facciamo politiche di filiera sui settori strategici, dall'automotive all'aerospazio, sappiamo quanto sono in sofferenza anche la farmaceutica, i beni strumentali, l'energia. Ieri con Simone abbiamo parlato anche della crisi della moda. Ora, un altro punto di questa strategia però è molto politico, cioè noi dobbiamo riorientare le partecipazioni pubbliche a delle missioni strategiche definite a livello politico. Non possono essere, al contrario, le grandi partecipate pubbliche che dettano la politica energetica al governo. Lo dico con rispetto, ma penso che sia anche questo il compito della politica, dare una direzione secondo una precisa visione di quali sono le sfide del futuro, di quali sono gli strumenti con cui le affrontiamo per assicurare che ci sia crescita, coesione, riduzione delle diseguaglianze, lavoro dignitoso. Il terzo punto di questa strategia riguarda rimettere al centro la qualità del lavoro e la qualità dei servizi. Guardate che lasciare i servizi pubblici così in sofferenza è nemico della crescita. Cioè avere una sanità pubblica con questo livello di liste d'attesa e con 6 milioni di italiani che rinunciano a curarsi è un danno per tutto il paese, non solo per i diritti fondamentali di quelle persone, ma anche per l'economia di questo paese, il trasporto pubblico locale così definanziato, o al contempo la scuola, gli asili nido. Perché siamo ossessionati dal moltiplicare gli asili nido in tutta Italia? Perché sappiamo che non solo riduce le diseguaglianze tra i bambini, ma al contempo è un sostegno insostituibile alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro delle famiglie e di sostegno all'occupazione femminile, perché lo sappiamo quando mancano i nidi chi è che rinuncia a lavorare. Sono le donne e non lo dobbiamo accettare. E non lo dovrebbe accettare neanche la prima Presidente del Consiglio donna di questo Paese. E di nuovo, salario minimo, fatemi dire che io ho accolto con grande favore l'accordo per una piattaforma unitaria tra CGIL, CISL e UIL sul tema contratti e rappresentatività. Saranno poi loro a dover discutere naturalmente con le associazioni datoriali. Quello che noi possiamo auspicare è che si arrivi ad un accordo, perché la questione della rappresentatività va assolutamente risolta, va regolata. Va regolata secondo quello che decidono le parti sociali, certamente, ma è essenziale per contrastare quei contratti pirata che producono precarietà e con la precarietà riducono i salari e anche la produttività. Quindi teniamo a mente che queste cose stanno insieme. Della formazione ho parlato, della legge sul diritto a restare ho parlato. Aggiungo solo due ultimi elementi. Uno, la qualità del lavoro dentro la pubblica amministrazione. Non dobbiamo accettare che, nonostante i soldi del PNRR, questo governo non abbia messo in campo una vera strategia per aumentare la digitalizzazione delle nostre pubbliche amministrazioni. Guardate, è molto semplice. In Estonia, un investimento molto forte sull'infrastruttura e la competenza digitale ha rinnovato completamente il patto sociale tra Stato, imprese e cittadini. Cosa aspettiamo noi ad andare di più in quella direzione, a investire più in quella direzione? Vuol dire davvero riuscire a semplificare la vita e anche semplificare l'avvio delle attività economiche. Quindi quello che volevo dire è, da lì passa un pezzo di questa sfida, da iniettare nuove competenze anche dentro alla pubblica amministrazione. Prima ho parlato, no Stefania, di quali applicazioni potrebbe avere un uso attento dell'intelligenza artificiale per migliorare l'efficienza dei nostri servizi. Ecco, queste sono le sfide che noi abbiamo davanti. L'ultimo che cito è questo: ci sono 1.700 miliardi risparmiati dagli italiani che in questo momento stanno in pancia di istituti, penso ad esempio ai fondi pensione, e che molto spesso si traducono in investimenti fatti come acquisto di titoli di Stato esteri oppure asset liquidi internazionali. Il punto è, riusciamo a costruire degli strumenti per incentivare con degli incentivi mirati che una parte di quel risparmio vada più direttamente a sostegno dell'economia reale in Italia, dell'innovazione nelle piccole e medie imprese in Italia, del capital venture, di quello che si può fare per sostenere le giovani imprese innovative? Abbiamo troppi pochi unicorni in Italia, dice. Gli unicorni sono quelle società, quelle start-up che sono riuscite, no, non solo a crescere, ma a superare, credo, il miliardo di fatturato. Guardate che noi siamo un popolo di innovatori. E il punto è avere gli strumenti e le politiche industriali necessarie a sostenere quell'innovazione, perché altrimenti non è che gli altri si fermeranno ad aspettarci, eh? Gli altri stanno galoppando. E mentre noi stiamo qui con una destra ideologica che frena questi aspetti di innovazione, che frena sull'energia rinnovabile, gli altri accumulano il distacco. È per questo che noi, in questi mesi di legislatura che restano, dobbiamo continuare a incalzare il governo su questi temi con proposte concrete, sapendo che probabilmente molte di queste cose toccherà a noi farlo quando ci saranno le prossime elezioni e vincendo le prossime elezioni. Chiudo sul partito, perché è lì che dobbiamo, per un secondo, per una volta, anche raccontarci dei risultati importanti. Guardate, sul versante economico, avevamo una situazione difficile quando siamo arrivati, quando è partita questa segreteria. Siamo riusciti insieme ad affrontare quella situazione difficile e devo dire che i risultati sono impressionanti, perché sono risultati che raccontano un partito sano, che cresce, che riconquista fiducia, che attraverso un lavoro di patti con tutte le federazioni è riuscito a raggiungere il record storico di 2 per 1000, arrivando a 10,5 milioni, che è riuscito a ridare quanto mai prima ai territori quelle risorse per rafforzare il nostro radicamento, la nostra presenza, i nostri circoli. Nei 7 anni precedenti più o meno 1.100.000 euro erano stati mandati, solo in questi 3 anni, guardo il tesoriere, più di 4 milioni sono stati mandati ai territori, delle risorse guadagnate insieme grazie al contributo, insomma, che tra l'altro possono ancora farlo, no? Basta inserire il codice dentro alla dichiarazione dei redditi, però è il segno di un partito sano, che sta bene, che cresce, che convince. Al contempo siamo riusciti dopo 8 anni a tirare fuori i dipendenti dalla cassa integrazione e questo è per noi veramente un sollievo. Abbiamo rimesso i conti in ordine, abbiamo un patrimonio netto che è salito, con un utile che è salito molto e che non si era mai visto prima. Insomma, abbiamo fatto tanto. Lo dico perché ogni tanto, no, per come ci guardano da fuori, come se noi non fossimo in grado di gestire il paese, ma veramente intanto per quello che riguarda almeno quello che abbiamo dovuto gestire in questi 3 anni, direi che se fossimo nel privato ci avrebbero già dato un bonus, eccola, direi così. È andata molto bene ed è andata bene grazie a questo lavoro di squadra, quindi vi ringrazio tutti e vi invito davvero tutti a esserne orgogliosi. Queste risorse devono continuare ad aiutarci a parlare con le persone, a ritornare in mezzo alla gente. È quello che abbiamo provato a fare in questi 3 anni con i tanti giri territoriali. Ci sono le feste dell'unità. Io torno a chiedervi quello che vi ho chiesto l'anno scorso. Ci sono quelle naturalmente più solide, più larghe, ampie, più gettonate. Io vi chiedo però di andare e coprire come gruppo dirigente diffuso, abbiamo questa capacità di coprire tutte le feste dell'unità. Sono centinaia, lo so, ma siamo tanti anche noi. Vorrei che nemmeno in un'area interna, in un piccolo comune, ci fosse una festa dell'unità senza che qualcuno di noi, come gruppo dirigente nazionale, è andato ad ascoltare i territori e anche a condividere le linee che vi ho appena illustrato, che sono quelle che faranno da base per il programma che poi costruiremo insieme alle altre forze politiche. Vi annuncio che la festa nazionale dell'unità sarà a Reggio Emilia dal 1 al 13 di settembre e ringrazio la Federazione di Reggio Emilia per questa disponibilità. Ora concludo davvero su un punto però importante, guardate. L'Alleanza dovrà lavorare nei prossimi mesi a costruire il programma dell'alternativa. Io dico sempre non partiamo da zero. Partiamo da un lavoro unitario che ci ha consentito di fare proposte unitarie su più o meno tutte le priorità che prima ho elencato. Quindi abbiamo già un grado di avanzamento importante e su questo dobbiamo proseguire. L'Alleanza Progressista è già una realtà, semmai dobbiamo allargare ancora, non certo restringere. Lo è nel Paese, lo è in Parlamento, lo è nei territori dove governiamo insieme e governiamo bene insieme. Nessuno questo lo mette più in discussione, è la cornice comune. E qualche anno fa non era affatto scontato. Proprio per questo però ora bisogna fare uno scatto in avanti. La coalizione ha margine per crescere ancora, aprirsi al contributo di nuove forze, aprirsi alla società italiana, aprirsi alle energie migliori, alla passione, all'associazionismo, alle competenze. Ecco, io penso che questo lavoro sul programma che faremo da settembre, insieme a tutte le altre forze della nostra Alleanza Progressista, non lo dobbiamo fare chiusi nelle nostre stanze, lo dobbiamo fare tra la gente, sui territori, tra le comunità. È l'attesa che sento, che raccolgo andando in giro in queste settimane. Non facciamolo chiusi nelle stanze, ma facciamolo fuori, insieme, condivideremo in questi mesi le modalità per assicurare davvero un percorso che sia accogliente, in cui ognuno può portare il suo contributo di idee, di competenze e anche di problemi che ci vuole raccontare per trovare insieme una soluzione. Noi faremo la nostra parte. Il Partito Democratico avverte la responsabilità che deriva dall'essere la prima forza dell'opposizione e lo interpreta senza alcuna pretesa di autosufficienza né di egemonia, ma con quello spirito che io ho sempre definito testardamente unitario. Ecco, siamo qui per costruire qualcosa di più largo di noi, per generare il nuovo e per farlo insieme, per essere convincenti, perché l'Italia ha bisogno di un'alternativa credibile e quell'alternativa non può che essere plurale e aperta al futuro. E io sono convinta che insieme ci riusciremo, perché, pensateci, abbiamo un'occasione storica. Usiamo bene insieme questi mesi e io vi chiedo la massima mobilitazione, perché dopo 20 anni abbiamo finalmente una opportunità. L'opportunità di andare insieme ad un'alleanza progressista alle prossime elezioni, di vincere quelle elezioni e di cambiare finalmente il Paese. Facciamolo insieme. Grazie.
1: Radio Radicale 16:20 e questa era la relazione della segretaria del Partito Democratico Elly Schlein alla direzione nazionale del partito e noi tra qualche minuto torneremo ai lavori parlamentari alle 16:30 prevista la seduta del Senato con primo punto all'ordine del giorno il seguito della discussione dei disegni di legge Malan e altri sulla protezione della fauna selvatica a omeoterma e per il prelievo venatorio, il DDL caccia, e appunto alle 16:30 è previsto l'inizio della seduta del Senato. Diamo uno sguardo adesso alle notizie di questo primo pomeriggio, iniziando dalla notizia della morte dell'agente della polizia locale di Milano, Francesco Imprezzabile, 39 anni, ieri sera durante un inseguimento è stato rintracciato in provincia di Monza e Brianza il conducente del SUV in fuga. Appunto, che era inseguito per non essersi fermato a un posto di blocco, inseguito dall'agente che poi ha perso la vita durante l'inseguimento. Con il conducente è stata bloccata, fermata anche una seconda persona. Fondamentale per ricostruire i fatti sarà l'analisi dei filmati delle telecamere di sicurezza che a quanto pare escluderebbero l'ipotesi formulata in un primo momento di uno speronamento. All'inseguimento ha partecipato anche un'auto della polizia stradale che si trovava indietro rispetto alla moto dell'agente imprezzabile e non ha potuto vedere il momento della caduta dell'agente. E queste appunto per quanto riguarda questa tragedia, poi il messaggio del presidente Mattarella che ha espresso il suo cordoglio alla famiglia dell'agente. Ho preso la notizia del decesso dell'agente di polizia locale di Milano, Francesco Imprezzabile, che è impegnato in servizi di controllo, ha perso la vita nel corso di un inseguimento. Profondamente rattristato, ha dichiarato Mattarella, esprimo con solidarietà e vicinanza il mio cordoglio, così il Presidente della Repubblica. L'Italia ha ancora un mese di tempo per decidere cosa vuole fare dei fondi del programma europeo sulla difesa, SAEF, e poi quel denaro, quasi 15 miliardi di euro, verrà ridistribuito fra gli altri partecipanti, dato l'alto interesse registrato. A quanto fa sapere all'agenzia ANSA, un'alta fonte europea vicina al dossier, la Commissione infatti è ancora impegnata a firmare i contratti definitivi con le altre capitali e soprattutto sta discutendo con l'Ungheria per definire meglio la sua partecipazione. Quando tutto ciò sarà concluso, il tempo per l'Italia sarà finito. A breve servirà chiarezza, appunto, fanno sapere da Bruxelles. Di questo programma SAFE ha parlato anche il ministro della Difesa Guido Crosetto, ospita il Giorno della Verità. Giancarlo, intendendo il ministro delle Finanze Giorgetti, sa perfettamente le cose che io vorrei, io so perfettamente le cose che lui può fare sul SAFE, dipende dalla possibilità che lui ha. Riguarda l'aumento dello 0,15 di spesa rispetto al PIL, mi aspetto che nella finanziaria del prossimo anno l'impegno che ci siamo presi vada avanti. So che Giorgetti è assolutamente consapevole di questa cosa. Con Giorgetti è impossibile litigare, io sono invece più fumantino. Io e Giancarlo siamo amici, so cosa ha voluto dire per lui non essere usciti dalla procedura di infrazione. Lo stesso Giorgetti poi ha parlato della procedura di infrazione dei conti pubblici, del rapporto deficit-PIL durante questo evento, intervenendo all'evento Il Giorno della Verità. La partita non è ancora finita, ci sono ancora i tempi supplementari, è molto difficile, ma i risultati definitivi ci saranno a settembre, abbiamo fiducia. Così ha risposto, interpellato sul mancato raggiungimento di un livello di deficit-PIL sotto al 3%, che appunto avrebbe consentito l'uscita dalla procedura di infrazione europea. Sui tempi d'uscita dalla procedura per deficit eccessivo, una sorpresa ci potrebbe essere. Dice, ha detto Giorgetti, le probabilità non sono altissime, ma continuo a coltivare la speranza, la fiducia che questo potrebbe anche accadere, ha detto, spiegando appunto che la partita non è ancora finita, ci sono i tempi supplementari, il dato finale con la certificazione dell'Istat e dell'Eurostat sarà determinato a settembre. E così Giorgetti. L'abbiamo sentita poco fa la relazione del segretario del PD, Elly Schlein, alla direzione nazionale del suo partito. L'Alleanza dovrà lavorare a costruire il programma. Non partiamo da zero, ma dalle proposte unitarie. C'è già un grado di avanzamento importante, l'Alleanza progressista è già una realtà, semmai dobbiamo allargare ancora, non certo restringere, ha detto. è appunto la segretaria del PD Elish Schlein. Governiamo bene nei territori, nessuno lo mette in discussione, qualche anno fa non era scontato. La coalizione ha margine per crescere ancora e aprirsi. Il PD non ha alcuna pretesa di autosufficienza o egemonia, ma spirito testardamente unitario. E quindi ha detto Schlein, appunto, l'alleanza, il campo largo deve allargarsi ancora e non certo restringere. Questo il messaggio della segretaria del PD. Ancora Mattarella, che ha parlato di evasione fiscale, ricevendo al Quirinale il comandante generale e una rappresentanza della Guardia di Finanza in occasione del 252esimo anniversario del corpo. Accanto al necessario contrasto all'evasione fiscale, a tutela dei contribuenti onesti, si è affiancata la vigilanza dei conti pubblici, anche dell'Unione Europea. Nell'ultimo anno e mezzo la Guardia di Finanza ha sequestrato 4,7 miliardi di evasione. Nel bilancio della GDF diffuso in occasione di questo anniversario sono stati scoperti 8.297 evasori totali, 47.419 lavoratori in nero o irregolari e denunciate 20.429 persone per reati tributari, di cui 223 tratti in arresto. Questo è il bilancio annuale della Guardia di Finanza e appunto il messaggio del Presidente Mattarella: contrastare l'evasione per tutelare i contribuenti onesti. La politica estera, l'Iran, proseguono i negoziati tra Iran e Stati Uniti, ma poi ci sono dichiarazioni contrastanti su quelli che sono i risultati. E lo stretto di Hormuz è aperto, ma le nostre navi rimangono là, ha detto Trump. Teheran risponde: passaggio sicuro, ma la sovranità è nostra insieme all'Oman. Anche dichiarazioni contrastanti sulla ripresa delle ispezioni della IEA, dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, e sullo sblocco dei fondi iraniani congelati. Il presidente americano annuncia che la Repubblica Islamica ha accettato le ispezioni nucleari, il regime degli Ayatollah però precisa nessun accesso ai siti colpiti e quindi smentisce. I Pasdaran limitato il numero di navi in transito nello stretto di Hormuz. Queste le dichiarazioni che arrivano appunto da Teheran, in contraddizione con quelle con gli annunci fatti ieri dal vicepresidente Trump e oggi dal presidente Trump stesso. L'Ucraina: i paesi della NATO si preparano alla guerra contro la Russia, siamo pronti a rispondere ad ogni minaccia, sono le parole del presidente russo Vladimir Putin, che discute con il presidente Lukashenko le ipotesi di un'aggressione ucraina alla Bielorussia. Lavrov: pronti a riprendere i negoziati in qualsiasi momento, ma gli Stati Uniti ora sono più lontani dal ruolo di mediatore. Dall'Unione Europea parole vuote, dice appunto il ministro degli esteri russo Lavrov. E è iniziata però la seduta del Senato e quindi andiamo subito in diretta con l'aula di Palazzo Madama.
2: Inizio delle trasmissioni in convenzione. Al termine riprenderanno i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
3: 01, si legge e si approva il processo verbale della seduta del 17 giugno 2026. Presidente delle comunicazioni specificate in allegato al resoconto. Il Senato passa al seguito della discussione dei disegni di legge numero 1552, 596, 1302, 1577 e 1656 in materia di protezione della fauna selvatica, omeotema e di prelievo venatorio. Previo intervento del senatore Franceschelli, della relatrice Tubetti e del sottosegretario di Stato per l'Agricoltura, la Sovranità Alimentare, le Foreste e la Pietra, posti ai voti, sono respinti gli emendamenti da 8.1 a 8.4. In sede di votazione dell'emendamento 8.5, la senatrice Lopreiato chiede la verifica del numero legale esperita, alla quale il Presidente avverte che il Senato non è in numero legale e sospende la seduta. La seduta è sospesa alle ore 10.15 e ripresa alle ore 10.34. Posto ai voti, è respinto l'emendamento 8.5. Sede di esame degli emendamenti intervengono i senatori Maiorino, Irto, Sironi, Scalfarotto, Musolino, De Carlo, Furlan, Franceschelli e Naturale, nonché i relatori Bergesi, Tubetti e il sottosegretario La Pietra. Posti ai voti con votazione per alzata di mano, per verifica del numero legale ove richiesta e con votazione nominale elettronica quando richiesta, sono approvati gli emendamenti 8.500 e 10.500, nonché gli articoli 8 e 9, risultando respinti, preclusi o dichiarati improcedibili tutti i restanti emendamenti da 8.0 a 10.72. In sede di votazione dell'emendamento 10.73, la senatrice Lopreiato chiede la verifica del numero legale esperita, la quale il Presidente avverte che il Senato non è in numero legale e sospende la seduta. La seduta sospesa alle ore 11.32, ripresa alle ore 11.51. Posto ai voti e respinto l'emendamento 10.73. Se di esame degli emendamenti intervengono i senatori Spagnoli, Sabrina Licheri, De Cristofaro, Virto, Calandrini, Sironi, Franceschelli, Naturale, Bevilacqua, Fregolent, Lopreiato, Maiorino e Musolino, nonché i relatori Vergesio e Tubetti e il sottosegretario La Pietra. Posti ai voti con votazione nominale elettronica o per verifica il numero legale o richieste, sono approvati gli emendamenti 11.500 testo 2, 12.500 testo 2 e 14.500 testo 2, nonché gli articoli 10 a 16, risultando respinti, preclusi o dichiarati improcedibili tutti i restanti emendamenti e ordini del giorno riferiti ai predetti articoli. Previo intervento del senatore Romeo, Presidente rinvia il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta. Il Presidente sospende quindi la seduta. La seduta sospesa alle ore 13.34, ripresa alle ore 15. Il Senato passa allo svolgimento di interazioni e risposta immediata ai sensi dell'articolo 151 bis del regolamento. I senatori Fregolent, Zanettin, Bergesi, Assensi e Rastrelli illustrano rispettivamente le integrazioni numero 2670, 2665, 2667, 2668 e 2666. Risponde il Ministro della Giustizia Nordio, intervengono in replica il senatore Scalfarotto, Zanettin, Bergesio, Camusso e Rastrelli. La senatrice Naturale illustra l'interrogazione numero 2669. Risponde il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Pichetto Fratin, ed interviene in replica la senatrice Sironi. Su un argomento non iscritto all'ordine del giorno prende la parola il senatore Sensi. Presidente avverte che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 23 giugno 2026 alle ore 16.30 con l'ordine del giorno di cui la lettura. La seduta è tolta alle ore 15.56.
4: Grazie senatore segretario. Poiché non vi sono osservazioni, il processo verbale si intende approvato. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea, saranno pubblicati nell'allegato B al resoconto della seduta odierna. Onorevoli senatori, gli organi di stampa hanno riportato nel periodo dal 16 al 22 giugno ancora notizie di incidenti mortali sul lavoro. Hanno perso la vita Towil Abderrazak, 38 anni, a Binasco, Milano. Paola Russo, 36 anni, a San Cipriano d'Aversa, Caserta. Giuseppe Esposito, 36 anni, a Sasso Marconi, Bologna. Paolo Palma, 62 anni, a Grumo Nevano, Napoli. Massimo Fascina, 57 anni, a San Marcello Piteglio, Pistoia. Vi invito ad osservare un momento di silenzio in memoria dei caduti sul lavoro.

0: Grazie. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge modifiche alla legge 11 febbraio 1992 numero 157 recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. Nella seduta del 18 giugno scorso si è concluso l'esame dell'articolo 16. Passiamo quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 17. Chiedo ai firmatari se intendano illustrare gli emendamenti. Senatore De Cristofaro, senatrici Licheri, Naturale, Di Girolamo, senatore Cataldi, senatore Croatti, senatore Irto, senatrici D'Elia, Zambito, senatore Giacobbe, Fina, senatrice Tajani, Franceschelli. Se non ci sono illustrazioni, chiedo i pareri ai relatori.
1: Grazie Presidente. Articolo 17, tutti gli emendamenti, parere contrario, ad esclusione del 17.500, che è favorevole con la seguente riformulazione. Al comma 1, lettera B, sostituire le parole «al personale del Comando Unità Forestale Ambientale Agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri», al personale dei corpi e servizi di polizia locale con le seguenti: al personale del Comando Unità Forestali Ambientali Agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri, dei corpi forestali regionali e provinciali, delle regioni a statuto speciale e province autonome, al personale dei corpi e servizi di polizia locale. Grazie Presidente.
0: Governo.
2: Conforme Presidente.
0: Senatore Bergesio, quindi con questa riformulazione è stata recepita anche la condizione della quinta commissione? Perfetto. Passiamo quindi alla votazione degli emendamenti all'articolo 17. Votiamo in unica votazione perché identici gli emendamenti 17.300, 301 e 302. Do la parola al senatore Irto.
3: Per chiedere la verifica del numero legale, Presidente.
0: Appoggio per chiedere la verifica. L'appoggio c'è. Attendo che i senatori prendano le schede e poi apriamo la verifica. Non è ancora aperta perché stanno prendendo le...
4: Funziona ma non è aperta.
0: Funziona, e poi il sistema è funzionante ma non è ancora aperto. Colleghi, vi chiedo di affrettarvi per favore. Perché non è ancora aperto, il sistema è funzionante ma non è ancora aperto. Apriamo la verifica del numero legale, diamo il tempo a chi sta recuperando la scheda di poterlo fare. Verifica aperta. Presidente De Priamo sta sostituendo la scheda. Senatore... No, l'Iris credo l'abbia fatto. Siamo? Senatrice Santanchè? Allora, la verifica del numero legale è aperta. Inserite per favore le schede e chiudiamo. Colleghi, vi prego di affrettarvi perché devo chiudere. Voti al primo posto, per favore. Senatore Lotito, voti per il numero legale che dobbiamo chiudere. Il primo posto disponibile. Ci siamo? L'ultimo? Senatore al primo posto, per favore, libero. Chiudiamo la verifica del numero legale. Il Senato è il numero legale. Quindi stiamo votando gli emendamenti 17.300, 17.301, 17.302, identici, quindi in unica votazione con parere contrario di relatori e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. Il 17.303 è improcedibile perché ha un parere contrario della quinta. Votiamo il 17.304 De Cristofaro ed altri con parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 17.305 Delia Franceschelli, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 17.306 Zambito Franceschelli, votiamo la prima parte, ha un parere contrario di relatori e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva ed è precluso il successivo. Votiamo 17.308 improcedibile, 17.309 Fina Franceschelli, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 17.310 Irto Franceschelli, parere contrario di relatori e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 17.311 Tajani Franceschelli, parere contrario di relatori e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 17.500/1 Irto, parere contrario di relatori e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 17.500/2 Delia, parere contrario di relatori e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. Emendamento dei relatori riformulato 17.500 con parere positivo perché recepisce le condizioni della quinta commissione, quindi favorevoli, contrari, astenuti, il Senato approva ed è precluso il successivo. Quindi votiamo l'emendamento 17.313 Zambito Franceschelli con parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 17.314 Delia Franceschelli, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. Il successivo è improcedibile, così come il 17.316. Senatore Pirondini.
2: Sì, a nome del gruppo le chiedevo il voto elettronico sul 17.315.
0: 17.315 l'abbiamo già votato, sul successivo possiamo. 315 l'abbiamo votato.
2: Ha detto improcedibile.
0: Scusi, senatore, 17.315 è improcedibile, io ho chiamato il successivo che pure è improcedibile, il 17.316. Quindi su questo volete chiedere la votazione. Appoggio. L'appoggio c'è? L'appoggio c'è, ma per la votazione elettronica, come sapete, serve il preavviso di 20 minuti. Quindi sospendo la seduta fino alle 16.50. Riprenderemo alle 16.50 con il voto elettronico.

0: Terminano qui le trasmissioni in convenzione e riprendono i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
1: Radio Radicale 16:46 minuti, seduta sospesa al Senato, come avete sentito, all'ordine del giorno il disegno di legge sulla caccia, recante norme per la protezione della fauna selvatica a omeoterma per il prelievo venatorio. E in attesa che riprenda la seduta del Senato, intanto guardiamo se dovrebbe riprendere tra pochi minuti. Diamo un'occhiata alle agenzie di stampa, a ulteriori notizie dalle agenzie di stampa. Ecco le dichiarazioni di Giancarlo Giorgetti ancora dall'evento del quotidiano La Verità. Fra qualche settimana, al massimo entro settembre, dovremo andare a definire ed approvare la voce relativa alla maggior spesa per difesa concordata in base agli impegni internazionali. È qualcosa appunto di cui abbiamo parlato anche prima relativamente al programma SAFE della Unione Europea, oggi della Commissione Europea, fonti della Commissione dicevano che l'Italia doveva decidere se partecipare al programma con i 15 miliardi un'altra notizia che riguarda ancora il ministro Giorgetti, le dichiarazioni di Giorgetti questa volta sulla Lega. È un movimento politico, non è un partito, è un movimento politico effervescente, solidamente radicato sul territorio. Siccome ha radici solide e dura, sono quelle piante che, diciamo così, poi vengono situazioni maltempo, vento, però alla fine ricrescono sempre. Quindi, come sempre, troveremo la via giusta per tornare a tenere alta la nostra battaglia. Ha così commentato il ministro Giorgetti la situazione interna alla Lega, mentre ha definito leggermente irrealistico il programma economico del movimento del generale Vannacci. Capisco che la politica a volte sconfina nell'utopia e che l'utopia è una bellissima cosa, ma bisogna essere realisti. Avendo responsabilità di un ministero un po' complicato, devo dire che il programma economico mi sembra leggermente irrealistico, così ha detto Giorgetti. Ecco, riguardo al programma SAFE, programma sulla difesa dell'Unione Europea, per finanziare la difesa posso usare o le tasse degli italiani, ha detto Giorgetti, o il debito pubblico, cioè i titoli di Stato, oppure vado a prendere i fondi SAFE. Come ministro dell'economia e delle finanze devo valutare se questi 15 miliardi di SAFE come debito costano di più o di meno rispetto al BTP, il programma SAFE, appunto. Non sono comunque soldi, cioè sono appunto prestiti che vanno restituiti. Il BTP a 10 anni costa 3,6, quanto mi costa il SAFE a 40 anni? 3,4. La mia valutazione, come qualsiasi consulente finanziario, direi prendi i SAFE. Lo ha detto appunto il ministro Giorgetti a questo evento della quotidiano La Verità. È comunque entro settembre, al massimo entro settembre dovremmo andare a definire ed approvare la voce relativa alla maggior spesa per la difesa concordata in base agli impegni internazionali, così appunto Giorgetti. E a proposito di politica internazionale, andiamo anche al tema Iran. Il comunicato del CENTCOM, del Comando Centrale Americano su X, come aveva chiarito Donald Trump, gli Stati Uniti manterranno una presenza militare vicino al Golfo Persico, la George W. H.W. Bush è in navigazione nel Mar Arabico, due portaerei continuano a operare in Medio Oriente mentre le forze statunitensi restano presenti e vigili, ha spiegato su X il CENTCOM americano. E riguardo una missione italiana nello stretto di Hormuz, ne ha parlato il ministro della difesa Guido Crosetto, siamo tra i pochi paesi al mondo che hanno la capacità di togliere le mine nelle acque dove ci sono e questa capacità di metterla a servizio della navigazione di tutti. Abbiamo anche lì una condizione per cui poterla fare, che è quella di non andare in una zona di guerra. Ma è ripresa la seduta del Senato.
0: Inizio delle trasmissioni in convenzione. Al termine riprenderanno i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
2: Aiutiamo anche la senatrice Malpezzi, non le funziona la scheda. Hanno votato tutti? No? Votato? La votazione è chiusa. Il Senato non approva. Siamo alla votazione dell'articolo 17. Votiamo quindi l'articolo 17. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato approva. Votiamo allora, in realtà sì, emendamenti aggiuntivi il 17.0.300 improcedibile, punto 400 improponibile, quindi votiamo 17.0.301 Cataldi ed altri, con parere contrario di relatori e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 17.0.302 Croatti ed altri, parere contrario di relatori e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. Siamo all'articolo 18. C'è un annuncio da leggere. Comunico che è stato trasmesso dalla Camera dei Deputati il seguente disegno di legge. Conversione in legge con modificazioni del decreto legge 7 maggio 2026 numero 66, recante disposizioni urgenti per il piano casa. Siamo all'articolo 18, quindi chiedo alle senatrici Licheri, Bevilacqua, Naturale, Floridia, senatore Licheri, Croatti, senatrice Di Girolamo, Damante, Guidolin, Maiorino, Bilotti, Pirro, senatore Lorefice, Turco, Mazzella, De Cristofaro, senatrice Unterberger, senatore Irto, senatrice Fregolent, se intendano illustrare. La senatrice Unterberger illustra l'emendamento.
3: Sì, grazie. Le pene previste in questo articolo in assoluto sono troppo basse. Spesso sono pene alternative o pecuniarie o
1: gruppo delle autonomie.
3: Pecuniarie sono irrisorie. Le aumentate un po', ma questo non basta. Uno fa un patteggiamento oppure riceve le attenuanti generiche e le pene non sono una deterrenza. In particolare le pene per il uccellaggio, dove vi ho già raccontato cosa succede in maggio e giugno in Sud Tirolo, dove vengono i soliti predatori dei nidi. Spesso vengono ogni anno le stesse persone e quando vengono fermate dalle guardie di caccia non fanno una piega, li deridono anche e li dicono ci vediamo l'anno prossimo. Questo vuol dire veramente che le pene sono troppo basse, pertanto io ho chiesto, soprattutto per l'uccellaggio, un aumento sia della pena detentiva che della pena pecuniaria e soprattutto che le due pene vengano sommate e non sono alternative. Grazie.
2: Grazie senatrice Unterberger. Interviene anche il senatore Magni.
1: Tino Magni, gruppo misto Alleanza Verdi e Sinistra.
4: A questo Parlamento di sostenere l'articolo 18 che proponiamo. Noi proponiamo la sostituzione dell'articolo con un articolato esattamente alternativo, perché pensiamo che questa legge sia una legge davvero che in sostanza interviene su una legge che invece funzionava e che in sostanza è una legge per ricchi, come abbiamo qualcuno l'ha definita, cioè perché permette di cacciare praticamente tutto purché ci siano i soldi per poterlo fare, e quindi c'è proprio la necessità di invertire questa tendenza, e quindi in sostanza noi presentiamo una proposta sostanzialmente alternativa e delle pene pecuniarie molto gravi a chi le trasgredisce quello che indichiamo. Per questa ragione ovviamente l'articolo, come potete leggere, è articolato in una serie di commi che interviene su quasi tutta la fauna per la salvaguardia della fauna esistente, e quindi contro l'impostazione di questa legge. Grazie.
2: Grazie senatore Magni. Se non ci sono altre illustrazioni passiamo a presidente, prego, presidente De Carlo.
5: Grazie. Solo per puntualizzare l'iter di questo emendamento, che è diventato articolo 18. Questo era l'emendamento 16.0.4 a prima firma del collega De Priamo, sottoscritto dal sottosegretario Balboni e dal sottoscritto, che è diventato articolo 18 e che inasprisce fortemente le sanzioni a carico di chi compie bracconaggio o comunque in qualche maniera va oltre il consentito. La caccia in periodo di divieto, arresto da 3 mesi a 1 anno e ammenda da 3.600 a 10.000, abbattimento di orso bruno marsicano, arresto da 6 mesi a 2 anni, ammenda da 8.000 a 20.000, sull'uccellagione, arresto fino a 1 anno e ammenda da 3.000 a 8.000, quindi se qualcuno è così facoltoso da dire ci vediamo il prossimo anno dopo essere stato 1 anno in galera e aver speso 8.000 euro di multa, credo che sia più un problema psichiatrico che un problema legato alla caccia. Poi caccia nei giorni di silenzio venatorio, arresto fino a 3 mesi e ammenda fino a 2.000 euro. Caccia sparando da veicoli, arresto fino a 3 mesi, ammenda fino a 8.000. Questo non c'era, oggi c'è, grazie all'emendamento del primo che è diventato, con la revisione della 157, un articolo della legge 157. Grazie.
2: Grazie senatore De Carlo. Passiamo ai pareri dei relatori all'articolo 18.
6: Allora, grazie Presidente, i pareri sono tutti contrari tranne al 18.600.
2: Perfetto. Passiamo quindi alla votazione degli emendamenti dei pareri del Governo.
7: Scusi. Conforme, Presidente.
2: Grazie. Votiamo quindi l'emendamento 18.300, Licheri ed altri, con parere contrario di relatore e Governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 18.301, De Cristofaro ed altri, parere contrario di relatori e Governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 18.303, Bevilacqua ed altri, interviene il senatore Pirondini.
8: Grazie, chiedo a nome del gruppo il voto elettronico.
2: Chiede il voto elettronico, quindi... Poiché è capogruppo, il sistema è pronto, possiamo procedere, la votazione è aperta. Votiamo l'emendamento 18.303 con parere contrario. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. 18.304, Bevilacqua ed altri, parere contrario di relatore e Governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 18.305, votiamo la prima parte, naturale ed altri, parere contrario di relatore e Governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva ed è precluso il successivo. Votiamo l'emendamento 18.307, Floridia ed altri, parere contrario di relatore e Governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 18.308, Bevilacqua ed altri, parere contrario di relatori e Governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. Votiamo la prima parte dell'emendamento 18.309, senatore Pirondini.
8: A nome del gruppo le chiedo il voto elettronico, grazie.
2: Quindi votiamo con procedimento elettronico la prima parte di questo emendamento con parere contrario di relatore e Governo. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva ed è precluso il successivo. Votiamo l'emendamento 18.311 di Licheri ed altri, con parere contrario di relatore e governo. Interviene la senatrice Sironi.
9: Sì, Presidente, semplicemente, visto che sono tutti molto simili questi emendamenti, in termini più generali, riprendo quanto già dichiarato in aula da colleghi, sono delle pene.
1: Elena Sironi, Movimento 5 Stelle.
9: Molto basse. Se le vogliamo paragonare, per esempio, a quanto previsto per l'arresto.

0: che cercano di aggravare periodo d'arresto e pene. Grazie.
1: Grazie senatrice Sironi. Votiamo quindi l'emendamento 18.311 con parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 18.312 Bevilacqua ed altri, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 18.313 Bevilacqua ed altri, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 18.302 Unterberger Floridia, parere contrario di relatori e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 18.314 Licheri ed altri, parere contrario di relatori e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 18.315 Bevilacqua ed altri, parere contrario di relatori e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 18.316 Bevilacqua ed altri, parere contrario di relatori e governo. Votiamo la prima parte. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva ed è precluso il successivo. Votiamo l'emendamento 18.318 Croatti ed altri, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 18.600/1 Votiamo la prima parte, De Cristofaro ed altri, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva e sono preclusi i successivi fino al 18.600/3. Votiamo 18.600/4, anche qui votiamo la prima parte, parere negativo di relatori e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva, sono preclusi i successivi fino al 18.600/7. Votiamo il 18.600/8 di Girolamo ed altri, interviene la senatrice Bevilacqua.
2: Sì, Presidente, per chiedere il voto elettronico su questo emendamento.
1: Appoggio? L'appoggio c'è? Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato non approva. Votiamo l'emendamento 18.600/9 De Cristofaro ed altri, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. Votiamo in unica votazione perché identici gli emendamenti 18.600/10, 18.600/11, 18.600/12. Parere contrario di relatori e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. Senatrice Di Girolamo, su cosa?
3: Grazie Presidente, volevo chiedere il voto per parti separate dell'emendamento successivo, il 18.600 dei relatori, e motivarne anche i contenuti. Parti separate, separare la lettera A dal resto dell'emendamento.
1: Quindi la senatrice Di Girolamo chiede di votare per parti separate, quindi con due voti, l'emendamento dei relatori 18.600, votare la lettera A e poi separatamente le due lettere B e C. Devo mettere in votazione la richiesta di voto per parti separate, quindi stiamo votando la richiesta di voto per parti separate. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva la richiesta. Il senatore Boccia chiede la controprova, quindi chiudiamo le porte. Dichiaro aperta la controprova. Dichiaro chiusa la controprova. Il Senato approva. Quindi è ammessa la votazione per parti separate. Senatore Franceschelli, dichiarazione di voto?
4: Sì, Presidente. Ma la motivazione di questa votazione risiede nel fatto che alla lettera C si dispone, al capoverso, la regione di residenza dispone la sospensione del tesserino. Questo è il testo originario. Con l'emendamento si dice

0: la Regione può disporre. Ora, a fronte di una sanzione c'è un principio della certezza del diritto. Noi non possiamo pensare che una Regione disponga la sanzione per fattispecie equivalente rispetto ad un'altra Regione. I criteri devono essere di natura più possibile oggettiva da questo punto di vista. Pertanto non si comprende la ratio...
1: Partito Democratico.
0: Ma non se ne comprende nemmeno la legittimità della stessa, perché credo che oggi sarebbe estremamente difficile far capire che di fronte al medesimo comportamento corrispondono due modalità diverse rispetto all'erogazione delle sanzioni stesse, per cui è una palese violazione di quelli che sono i principi generali del nostro ordinamento sulla certezza della pena e del diritto. Grazie.
2: Bravo.
3: Senatrice Di Girolamo.
4: Sì, a completamento di quanto dichiarato dal collega, la richiesta del voto separato che ringraziamo per averci concesso è motivata dal fatto che la lettera A dell'emendamento dei relatori 18.600 intende aumentare sensibilmente la pena per chi esercita la caccia nei giorni di silenzio venatorio. Questo, come è stato ampiamente spiegato anche dai colleghi che sono intervenuti precedentemente, è un fatto che noi accogliamo con favore, seppur riconosciamo che lo sforzo è stato davvero poco. Per cui su questa parte dell'emendamento il Movimento 5 Stelle esprimerà un voto di astensione. Diversamente
1: Gabriella Di Girolamo, Movimento 5 Stelle.
4: Parte dell'emendamento, e questo riguarda la dichiarazione di voto per la seconda parte, appunto lettera B e lettera C, siamo fortemente contrari, perché diversamente al primo punto si va a diminuire l'ammenda da 3.000 a 2.000 euro per chi abbatte, cattura o detiene specie nei cui confronti non è consentita la caccia, eccetera eccetera. E allora, Presidente, su questo continuiamo ad esprimere una fortissima contrarietà. Grazie.
3: Grazie, senatrice Di Girolamo. Vedo che manca il parere della quinta commissione su questo, quindi chiedo al presidente Calandrini di voler esprimere il parere della quinta.
5: Sì, parere favorevole, presidente.
3: Parere favorevole. Votiamo quindi con due votazioni separate. La prima parte, la lettera A dell'emendamento 18.600, con parere favorevole di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato approva. Votiamo le lettere B e C, anche queste chiaramente parere favorevole. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato approva. Ora votiamo l'emendamento nel suo complesso. Controprova, quindi chiudiamo le porte. Apriamo la controprova. Chiudiamo la controprova. Il Senato approva. Votiamo l'emendamento nel suo complesso, quindi l'emendamento 18.600 con parere favorevole di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato approva. 18.319, Damante ed altri, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 18.320, Bevilacqua ed altri, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 18.321, L'Orefice ed altri, con parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. Il successivo è precluso dal 18.600, così come il 18.323 è precluso dal 18.600. Quindi votiamo il 18.324, Turco ed altri, parere contrario di relatori e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 18.325, Maiorino ed altri, parere contrario di relatori e governo. Favorevoli? Scusi, annullo la votazione. Senatore Irto.
6: Per chiedere il voto elettronico, Presidente.
3: Appoggio per il voto elettronico. L'appoggio c'è. La votazione è aperta sull'emendamento 18.325, parere contrario di relatore e governo. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. 18.326 Bevilacqua ed altri, parere contrario di relatore e governo. Senatrice Lopreiato.
4: Chiedo il numero e il voto elettronico.
3: Appoggio. L'appoggio c'è. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. 18.327 Bilotti ed altri, votiamo la prima parte con parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva e sono preclusi i successivi fino al 18.329. Controprova, chiede il senatore Birondini, quindi chiudiamo le porte, apriamo la controprova. Chiudiamo la controprova. Il Senato non approva. Passiamo all'emendamento 18.330, Mazzella ed altri, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 18.331 è precluso dal 18.600. Votiamo il 18.333, Licheri ed altri. Votiamo la prima parte con parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva ed è precluso il successivo. Votiamo la prima parte dell'emendamento 18.337, naturale ed altri, con parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva e sono preclusi i successivi fino al 18.334. Votiamo il 18.338, Bevilacqua ed altri, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 18.339, Licheri ed altri, parere contrario di relatore e governo. Senatrice Licheri.
4: Chiediamo il voto elettronico, grazie.
3: Appoggio? L'appoggio c'è, la votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. 18.340, Licheri ed altri, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 18.341, Licheri ed altri, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. Siamo alla votazione dell'articolo 18. Stiamo votando l'articolo. Favorevoli? Ah, annullo la votazione, senatrice Fregolent, mi scusi.
2: Di niente, Presidente, no, è normale con la foga delle votazioni di non vedere l'alzata di mano. Come gruppo ci asterremo per questo emendamento, come ci siamo astenuti in commissione, semplicemente perché sia l'emendamento 16 dei relatori, che è diventato l'articolo 18, e prende quelle che sono...
1: Silvia Fregolent, Italia Viva, il Centro Renew Europe.
2: Associazioni ovviamente sensibili alla salvaguardia del benessere animale, e c'è stato un inasprimento di pene. Ora, per chi è convinta che ci devono essere giustamente delle opportune misure, sia come multe che come reclusione per chi fa del bracconaggio, penso che questo emendamento che poi è stato trasformato nell'articolo 18 vada nella giusta direzione. Ci sarebbe piaciuto un maggiore ascolto anche in questa occasione, pertanto non può essere il nostro un voto favorevole, bensì di astensione.
3: Grazie, senatrice Fregolent. Quindi votiamo l'articolo 18. Chi è favorevole all'articolo 18? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato approva. Votiamo gli emendamenti aggiuntivi. 18.0.300, Bevilacqua ed altri, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. Siamo all'articolo 19. Per illustrazioni chiedo alle senatrici Licheri, Bevilacqua, Floridia, Damanti, Aloisio, Bilotti, senatore Croatti, Cataldi, senatrice Guidolin, senatore Licheri, senatrice Lopreiato, senatore Lorefice, Marton, Mazzella, Pirondini, senatrice Maiorino, Naturale, senatrice Pirro, senatori Irto, Fina, senatrice Tajani, Delia, senatore Giacobbe, Franceschelli, De Cristofaro, Magni, senatrice Unterberger, senatrice Fregolent. Se non ci sono illustrazioni, chiedo i pareri ai relatori.
7: Grazie Presidente, parere contrario a tutti gli emendamenti all'articolo 19. Grazie.
3: Governo?
8: Conforme Presidente.
3: Votiamo quindi in unica votazione perché identici gli emendamenti 19.300, 19.301, 19.302, 19.303 con parere contrario di relatori e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 19.304, Licheri ed altri, parere contrario di relatori e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 19.305, Licheri ed altri, parere contrario di relatori e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 19.306, Magni ed altri, parere contrario di relatori e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 19.307, Fina Franceschelli, parere contrario di relatori e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 19.308, Croatti ed altri, parere contrario di relatori e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 19.309, Floridia ed altri, parere contrario di relatori e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 19.310, Bevilacqua ed altri, parere contrario di relatori e governo. Senatore Pirondini.
9: Sì, grazie, a nome del gruppo le chiedo il voto elettronico.
3: Quindi apriamo la votazione elettronica sull'emendamento 19.310. La votazione è aperta. Ah no, annullo l'apertura. Senatrice Sironi, in dichiarazione di voto.
10: Sì, prego. Grazie. No, mi sembrava importante anche esemplificare di che cosa stiamo parlando. Stiamo parlando dell'uso di munizioni di piombo nelle aree umide, quindi è importante che chi legifera tenga in considerazione dell'effetto secondario, non secondario nella sostanza, del residuo di piombo nell'ambiente, che chiaramente sappiamo ha effetti deleteri sulla salute di tutti. Grazie.
3: Grazie senatrice Sironi. Quindi apriamo la votazione elettronica sull'emendamento 19.310, Damante ed altri, con parere contrario di relatore e governo. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. 19.311, Aloisio ed altri, parere con senatrice Bevilacqua.
11: Sì, Presidente, per chiedere il voto elettronico su questo
3: emendamento. Appoggio. L'appoggio c'è, apro la votazione sull'emendamento 19.311, parere contrario di relatore e governo, la votazione è aperta, la votazione è chiusa, il Senato non approva. 19.313, Castellone ed altri, parere contrario di relatore e governo, senatrice Lopreiato.
12: Presidente, chiedo il voto elettronico per questo emendamento.
3: Appoggio, l'appoggio c'è, votazione aperta. Apriamo la votazione, chiudiamo la votazione. Il Senato non approva. 19.312, Bilotti ed altri, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 19.314, Cataldi ed altri, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 19.315, Croatti ed altri, parere contrario di relatore e governo. Senatore Croatti. Chiede il voto elettronico, quindi appoggio. L'appoggio c'è. Apriamo la votazione sul 19.315. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. 19.316, Damante ed altri, parere contrario di relatori e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 19.317, Loridia ed altri, parere contrario di relatori e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 19.318, Guidolin ed altri, parere contrario di relatori e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 19.319, Licheri ed altri, parere contrario di relatori e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 19.320, Lopreiato ed altri, parere contrario di relatori e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 19.321, Lorefice ed altri, parere contrario di relatori e governo. Senatore Lorefice?
13: Chiedo il voto elettronico.
3: Appoggio? L'appoggio c'è. Do la parola a senatrice Sironi in dichiarazione di voto.
10: Sì, grazie Presidente. Con questo emendamento chiediamo che venga inasprita la sanzione amministrativa nel caso di recidiva per chi esercita la caccia in zone di divieto non diversamente sanzionate. Insomma, se quantomeno non monitoriamo quello che...
1: Elena Sironi, Movimento 5 Stelle.
10: Con chi non rispetta le regole, non rispetta la legge, che è una cosa seria, che è una cosa grave, e visto che è nelle corde di questo governo sottolineare la gravità con l'inasprimento e la previsione di reati e sanzioni, però qua, quando ci vuole, non si fa.
3: Grazie senatrice Sironi. Pongo quindi in votazione con procedimento elettronico l'emendamento 19.321. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. 19.322, Marton ed altri, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 19.323, Mazzella ed altri, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 19.324, Pirondini ed altri, parere contrario di relatori e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 19.325, Maiorino ed altri, parere contrario di relatori e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 19.326, Bilotti ed altri, parere contrario di relatori e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 19.327, Cataldi ed altri, parere contrario di relatori e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 19.330, De Cristofaro ed altri, parere contrario di relatori e governo. Do la parola al senatore Magni. Chiedo voto elettronico. Appoggio per il voto elettronico. L'appoggio c'è. La votazione è aperta. 19.330, parere contrario di relatori e governo. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. Votiamo la prima parte dell'emendamento 19.328 con parere contrario di relatori e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva ed è precluso il successivo. Votiamo quindi in unica votazione, perché identici, gli emendamenti 19.331 e 19.332 con parere contrario di relatori e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. Votiamo 19.333, D'Elia Franceschelli, parere contrario di relatori e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. Votiamo in unica votazione, perché identici, 19.334, Guidolin ed altri, 19.335, Giacobbe Franceschelli, con parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 19.336, Unterberger Floridia, con parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti. Il Senato non approva. Siamo alla votazione dell'articolo 19. Votiamo l'articolo 19. Favorevoli? Contrari? Astenuti. Il Senato approva. Il successivo è improponibile, mentre l'emendamento 19.0.353 è improcedibile con parere contrario della quinta, così come il 19.0.300, il 19.0.301, 302. Il 304 è improponibile, così come il 19.0.305, 19.0.306 è improcedibile, improcedibile anche il punto 307, 19.0.308 è improponibile, 19.0.309 è improponibile, punto 310 improcedibile, così come il punto 311 e il punto 312, 313. 314, 19.0.315 è improponibile, 19.0.316 improponibile, 19.0.317 improcedibile, 19.0.318 improponibile, così come il punto 319, 19.0.320 improcedibile, 19.0.321 improcedibile, punto 322 improponibile, così come il 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 19.0.330 improcedibile, 19.0.331 improponibile. Votiamo l'emendamento 19.0.332, Licheri ed altri, con parere contrario di relatori e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 19.0.333 improcedibile, punto 334 improponibile. Votiamo l'emendamento 19.0.335. Senatore Magni chiede voto elettronico. Appoggio? L'appoggio c'è. Do la parola alla senatrice Sironi in dichiarazione di voto.
10: Grazie Presidente. Questo è un emendamento importante, parla degli attraversamenti faunistici, dei corridoi faunistici.
1: Movimento 5 Stelle.
10: In realtà io sottolineo questo aspetto, questa necessità in ogni provvedimento utile, perché consentire la convivenza tra l'uomo e la fauna significa anche che l'uomo, nel momento in cui crea delle infrastrutture diverse da quelle naturali, debba anche preoccuparsi di come la fauna interagisca con le infrastrutture che egli stesso ha costruito. Se banalmente costruisco un'autostrada, una pedemontana nelle prealpi lombarde, venete o piemontesi, e non mi preoccupo del fatto che sulle montagne vivano degli animali che utilizzano quel territorio sulla base di quello che è la natura, se io non me ne preoccupo, accade che l'animale che deve raggiungere un altro punto attraversa banalmente una strada, crea l'incidente, si fa male lui, oppure crea un incidente, si fanno male gli uomini. Quindi cosa deve fare l'uomo, visto che è il soggetto agente della creazione dell'infrastruttura diversa da quella naturale? Preoccuparsi che gli equilibri vengano mantenuti, quindi creare quei corridoi ecologici che consentano agli animali gli spostamenti che devono fare, perché la natura chiede loro di farli, che lo facciano in sicurezza. Che cosa sono questi corridoi ecologici? Spesso e volentieri sono banalmente dei cunicoli che passano al di sotto delle strade, delle ferrovie, che tra l'altro sono anche magari già presenti, ma che si sono otturati nel corso del tempo con fogliame e residui. Basterebbe pulirli, basterebbe verificare che ci fossero, e se non ci sono crearli ma cercando di monitorare, osservare il territorio e quali sono le esigenze per la convivenza tra l'uomo e gli animali. Visto che non è che possiamo ammazzare tutti gli animali, anche perché andremmo contro il nostro interesse, forse ci conviene cercare di convivere in modo che noi non ci facciamo male e loro possano sopravvivere. Grazie.
3: Grazie senatrice Sironi. Votiamo quindi con procedimento elettronico l'emendamento 19.0.335. Parere contrario di relatore e governo. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. 19.0.336 è improponibile. 19.0.337 improcedibile con parere contrario della quinta commissione. Votiamo la prima parte dell'emendamento 19.0.342 De Cristofaro ed altri con parere contrario di relatori e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva e sono preclusi i successivi fino al 19.0.338 a pagina 330. Votiamo quindi 19.0.339. Anche qui votiamo la prima parte con parere contrario di relatori e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva ed è precluso il successivo 19.0.341. Votiamo l'emendamento 19.0.343 di Cheri ed altri con parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 19.0.344 Francescalli ed altri, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 19.0.345 Licheri ed altri, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 19.0.346 Licheri ed altri, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 19.0.347 è improponibile, così come il punto 348.349. 19.0.350 è improcedibile. 19.0.351 è improponibile, così come il punto 352. 19.0.354 improponibile. 19.0.355 improcedibile, così come il punto 356, punto 357, punto 358. 19.0.359 improponibile, come il 19.0.360. 19.0.361 improcedibile anche il 19.0.362. 19.0.363 improponibile. Siamo all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 20. Chiedo alle senatrici Licheri, Naturale, Bevilacqua, senatore De Cristofaro se intendano illustrare. Se non ci sono illustrazioni, chiediamo i pareri ai relatori.
14: Tutti contrari, Presidente.
3: Governo.
13: Conforme.
3: Votiamo l'emendamento 20.300, Licheri ed altri. Parere contrario di relatore e governo. Do la parola alla senatrice Licheri.
15: Grazie Presidente, per dichiarazione di voto. Allora, con questo emendamento...
1: Movimento 5 Stelle.
15: Sopprimere le parole hanno valore indicativo e non esaustivo. Riferite, in questo caso stiamo parlando delle tabelle della cartografia delle zone umide. Ora, la ragione è semplice se non addirittura banale. Se una cartografia ufficiale predisposta ai fini della tutela ambientale viene qualificata come meramente indicativa, si rischia di compromettere totalmente l'affidabilità e l'efficacia. Mi chiedo, ma che senso ha? Le zone umide costituiscono ecosistemi particolarmente particolarmente delicati e la loro individuazione deve avvenire attraverso criteri certi, criteri verificabili e conoscibili a tutti. Quindi attribuire alle relative cartografie un valore soltanto indicativo significa sostanzialmente introdurre margini di incertezza interpretativa che possono alla fine tradursi in una minore tutela effettiva dei territori interessati, a meno che ci chiediamo non sia questo l'obiettivo, ridurre la tutela dei territori interessati. Grazie Presidente.
3: Grazie senatrice Licheri. Votiamo quindi l'emendamento 20.300 Licheri ed altri, con parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 20.301 Licheri ed altri, parere contrario di relatori e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 20.302 Naturale ed altri, parere contrario di relatori e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. Votiamo la prima parte dell'emendamento 20.303 Naturale ed altri, parere contrario di relatori e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva e sono preclusi i successivi fino al 20.305. Votiamo l'emendamento 20.306 Bevilacqua ed altri, parere contrario di relatori e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 20.307 Bevilacqua ed altri, parere contrario di relatori e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 20.308 Naturale ed altri. Votiamo la prima parte. Do la parola alla senatrice Pirro.
16: Grazie Presidente. Ma l'aggiornamento di queste cartografie ci sembra una cosa così logica e lampante. In questo emendamento si chiede che siano aggiornate con cadenza almeno annuale sulla base dei dati scientifici disponibili. Ecco, un parere negativo su questo ci fa pensare, ai noi, alla luce anche di altre cose su cui avete dato parere negativo, che proprio della scienza e dell'effettività delle cose non ve ne importa assolutamente niente. Avete il coraggio di dare degli incompetenti a persone che hanno delle competenze scientifiche. Dall'alto di cosa? Di un corso di 3 settimane.
1: Elisa Pirro, Movimento 5 Stelle.
16: La guardia venatoria, sulla base di aver accompagnato qualche amico in una battuta di caccia, sulla base magari di aver sentito parlare casualmente di norme, di scienza, di etologia, di zoologia, di comportamenti ambientali. All'articolo precedente, per esempio, è stata data l'improponibilità a un emendamento che parlava di un piano di ricerca sul contenimento della nutria. Ma lo sapete che se le nutrie le ammazzate, le colonie vicine si riproducono a velocità doppia o tripla, quindi ammazzarle non serve assolutamente a niente e non fate un favore agli agricoltori, ma gli fate un danno perché moltiplicate il numero invece di ridurlo. Ma cosa ne sapete voi, giustamente, che della scienza ve ne fregate e continuate a dare parere negativo a tutto quello che cerca di dare una base scientifica.
3: Colleghi, vi prego.
16: In questa legge che serve solo a fare un favore ai cacciatori, ammettetelo una buona volta.
3: Senatrice Pirro, si rivolga alla Presidenza, grazie. Colleghi, vi prego. Votiamo l'emendamento 20.308, Naturale ed altri. Votiamo la prima parte. Parere contrario di relatori e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva e precluso il successivo. Votiamo l'emendamento 20.310, Bevilacqua ed altri. Parere contrario di relatori e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 20.311 De Cristofaro ed altri, parere contrario di relatori e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 20.312 Licheri ed altri, Parere contrario di relatori e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. Siamo all'articolo 20. Votiamo l'articolo 20. Favorevoli? Scusate, annullo la votazione. Presidente De Carlo.
17: Questo articolo.
3: Dichiarazione di voto.
17: Grazie, certo. Questo articolo nasce in commissione e nasce sulle sollecitazioni doverose di tanti commissari, sia della maggioranza che dell'opposizione, che volevano fosse chiarita una questione chiara, cioè quella del piombo all'interno delle zone umide. L'abbiamo sentito in occasione delle votazioni dell'articolo 15, accusarci di non voler risolvere il problema del piombo nelle aree umide. L'abbiamo sentito
1: Movimento 5 Stelle
17: rispetto all'articolo 19. Con questo emendamento diventato articolo 20, di fatto viene vietato l'utilizzo di munizioni al piombo all'interno in prossimità delle zone umide, introdotto dal regolamento REACH europeo. Quindi si recepisce quella normativa che se non fosse stata recepita avrebbe condotto a un'infrazione. Tutto qua. Quindi chi non vota questo emendamento vota a favore del piombo all'interno delle zone umide, giusto per coerenza.
3: Grazie senatore De Carlo, quindi votiamo l'articolo 20. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato approva. Siamo all'articolo 21, per illustrazioni chiedo ai senatori Irto, D'Elia, Giacobbe, Tajani, senatrice Bevilacqua, se intendano illustrare. Se non ci sono illustrazioni, passiamo ai pareri.
14: Tutti contrari, Presidente.
3: Governo?
13: Conforme.
3: Passiamo quindi alle votazioni. Il 21.300 è improcedibile, 21.301 improponibile, 21.302 improcedibile, 21.303 improponibile, 21.304 improcedibile. Votiamo l'emendamento 21.305. D'Elia, Franceschelli, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 21.306, Giacobbe, Franceschelli, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 21.307, Tajani, Franceschelli, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. Il prossimo emendamento è improcedibile e quindi siamo alla votazione dell'articolo 21. Votiamo l'articolo 21. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato approva. Passiamo alle dichiarazioni di voto finali. Nel dare la parola alla senatrice Unterberger, vi prego, colleghi, se intendete lasciare l'aula, di farlo in silenzio per permettere alla senatrice Unterberger di intervenire. Prego, senatrice.
18: Grazie, Presidente. Meno di un anno fa abbiamo reso il 4 ottobre giorno di San Francesco, festa nazionale. Abbiamo scelto di onorare una figura che richiama
1: Gruppo delle Autonomie.
18: Natura, il rapporto armonioso con gli animali e in modo particolare con gli uccelli. Questa legge non mi pare ispirata al messaggio di San Francesco. Vede l'ambiente come una risorsa da sfruttare, la caccia agli uccelli come una pratica da deregolamentare. Tutto questo quando pende sull'Italia una procedura di infrazione in merito alla direttiva uccelli. Già nel 2021 la Commissione europea ha messo in mora l'Italia perché la legislazione statale e diverse normative regionali hanno estesi i calendari venatori, consentito il trapolaggio e l'abbattimento di specie selvatiche anche all'interno di riserve e aree protette. In più, Bruxelles contesta la mancata o insufficiente attivazione del Piano nazionale per il contrasto degli illeciti contro gli uccelli selvatici, spesso con l'uso di richiami vivi. La caccia illegale anche a specie protette di uccelli è ancora molto diffusa. La LIPU stima che i volatili vittime di uccellagione sono ogni anno 5 milioni, tra cui 98 specie a rischio estinzione. E tra i paesi del Mediterraneo l'Italia è al secondo posto dopo l'Egitto per numero di uccelli catturati e uccisi. A novembre 2024 la Commissione europea ha espresso l'ultimo avvertimento formale prima di mandare gli atti alla Corte di giustizia dell'Unione con il rischio di pesanti sanzioni. E come reagisce la maggioranza? Con una riforma della caccia che va nella direzione opposta a quella indicata dall'Europa. Deregolamenta ulteriormente i periodi di attività venatoria e apre nuovi spazi proprio nei momenti più delicati delle migrazioni e nidificazioni. Tutto questo nonostante sia ormai evidente che il cambiamento climatico stia producendo squilibri particolarmente gravi per gli uccelli migratori costretti ad affrontare proprio nel periodo riproduttivo una crescente scarsità di cibo. Abbiamo mesi di dicembre miti e mesi di marzo gelidi. La presenza di insetti sempre più ridotta, anche a causa dell'uso massiccio di pesticidi, siepi scomparse, coltivazioni intensive che impoveriscono gli habitat. I dati 2025 del Ministero dell'Agricoltura parlano di un calo degli uccelli nelle aree agricole tra il 30 e il 50%. Anche per questo in Europa è stato approvato il Nature Restoration Act, che chiede a tutti gli Stati membri, Italia compresa, di adottare un piano nazionale di ripristino della natura entro il 2030. È difficile comprendere le vostre ragioni. Di certo chi caccia uccelli non svolge quella funzione di gestione faunistica che voi richiamate e che forse può avere senso in altri ambiti. Perché liberalizzare la caccia su creature già duramente colpite dalla crisi climatica, dalla perdita di habitat e dalle difficoltà delle migrazioni? Solo per andare incontro alle lobby dei cacciatori di uccelli? Solo per compiacere chi continua a considerare gli uccelli canori una prelibatezza da servire a tavola? Secondo Legambiente, da 1 a 2 milioni di uccelli ogni anno finiscono in questo mercato. Anche se una legge del 2014 ne vieta la vendita e il commercio, la legge viene aggirata facendo finta di cedere gratuitamente piccole quantità di selvaggina. E i controlli sono letteralmente impossibili. Pertanto, la caccia agli uccelli canori dovrebbe essere vietata, punto. Come accade in altri paesi. Per esempio in Germania, già dal 1979, oppure in Austria. Voi invece vorreste usare la tradizione come eccezione all'applicazione della direttiva europea sugli uccelli. Ma vi rendete conto? Anche il bracconaggio nasce da una tradizione antica ed è una tradizione antica anche il trafiggere gli occhi dei canarini con aghi roventi affinché non smettano di cantare come esche per altri volatili. E sono una tradizione anche le trappole chiamate archetti, dove gli uccelli restano a testa in giù con le zampe fratturate e muoiono dopo una lunga sofferenza. Pensate davvero che la furbata della tradizione possa essere accettata dall'Unione Europea? Certe tradizioni certamente non sono da tutelare. Dai richiami vivi agli uccelli catturati con trappole e colla per essere poi destinati al consumo. Queste sono barbarie e vanno vietate. Noi su tirolesi ne sappiamo qualcosa. Il tordo nidifica nei nostri frutteti dove tra maggio e giugno i predatori di nidi cercano di fare il loro sporco mestiere. I nostri agricoltori, cacciatori e guardie forestali organizzano vere e proprie veglie per osservare ogni presenza sospetta nei frutteti. Spesso si tratta di persone già conosciute che tornano ogni anno anche dopo essere state fermate con la loro preda di uccellini mezzi morti negli zaini. Abbiamo persino un centro dedicato che cerca di salvare il salvabile. Questa arroganza di tornare anche dopo essere stati scoperti ha una sola spiegazione. Le pene per l'uccellagione sono troppo lievi e anche la vostra proposta di portare le ammende tra i 3.000 euro e gli 8.000 euro non è sufficiente. Per non parlare della pena accessoria di sospensione della licenza di caccia solo fino a 3 mesi. Presidente, questa legge va nella direzione sbagliata. È contraria allo spirito della riforma dell'articolo 9 della Costituzione ed è in palese contrasto con gli indirizzi europei. Soprattutto non è degna di un paese che ha in San Francesco il suo patrono. Grazie.
3: Grazie senatrice Unterberger. Do la parola alla senatrice Fregolento.
19: Grazie. Silvia Fregolent, Tagliavio, il Centro Renew Europe.
20: Rappresentanti del Governo, onorevoli senatori, io non credo che non ci sia legge modificabile nella vita. Chi come me le parla addirittura ha cercato di modificare la Costituzione, non ci è andato benissimo, però non ci sono leggi modificabili, soprattutto perché la legge 157 del 92 oggi compie 34 anni, quindi sicuramente un tagliando a quella legge andava fatto perché quando è stata creata molte delle questioni che noi dibattiamo, tra le quali i cambiamenti climatici, non dico che non esistevano, ma non erano così pressanti e sicuramente forse non c'era una sensibilità così acuta verso determinati temi. Però vorrei soltanto dire che quella legge del 92 nasce dopo che il referendum sulla caccia del 90 non raggiunse il quorum, nonostante il 43% dei cittadini che andarono a votare, il 92% votò per l'abolizione della caccia, però tecnicamente il quorum non fu raggiunto. E allora cosa si creò? Si creò un insieme, secondo me, riuscito tra cacciatori, associazioni ambientaliste, agricoltori, che si misero intorno a un tavolo e trovarono, nel limite del possibile, una condivisione, un confronto. Fu un grande passo avanti anche per la tutela della biodiversità, perché non è vero che i cacciatori non sono per la tutela della biodiversità. Chi lo sostiene pensa probabilmente a cacciatori come Rambo, e devo dire però, ahimè, che in un certo senso li avete aiutati voi della maggioranza a sospettare su alcuni tipi di caccia, nel momento stesso in cui la caccia, quella che abbiamo conosciuto noi, quella sociale, quella pubblica, quella senza scopo di lucro, viene radicalmente trasformata. Io credo che se ci fosse stato un tagliando della legge 157 del 92 attraverso prima una commissione di studio, introducendo e coinvolgendo anche ISPRA, per comprendere quali fossero gli elementi da cambiare, probabilmente saremmo arrivati maggiormente sereni a questo appuntamento. Purtroppo, quando ho incominciato a percepire una certa fretta da parte della Commissione, io mi permisi di dire: attenzione, stiamo toccando un tema sensibilissimo. Oggi le sensibilità ambientali e anche verso gli animali sono drasticamente aumentate e mutate. Se voi fate delle forzature, vi troverete di fronte a una reazione, a volte anche emotiva, da parte di persone che non condividono la vostra visione. Quindi forse se si va non soltanto più lentamente, ma anche cercando di trovare una maggiore condivisione. Male non fa. Si arriverà comunque ad una legge sulla caccia, ma magari più condivisa. Questo mio appello non è stato non soltanto ascoltato, ma addirittura fu, come dire, malinterpretato. Io parlai semplicemente di una mia esperienza personale. Quando ero una collaboratrice presso l'assessorato all'ambiente della regione Piemonte, tanti anni fa, ero molto più giovane, ma i problemi più o meno erano gli stessi, ci fu richiesta una selezione di caprioli dovuto al fatto che erano aumentati in maniera incontrollata e purtroppo andavano a ledere e a lesionare con le loro corna le piante di noccioleti. E quindi noi, terra di nocciole e terra di Nutella, adesso dico nome e cognome per capire il problema, che non era solo un problema che le piante morivano, non creavano i frutti e c'era un danno economico per agricoltori e per industriali, si chiese una selezione, non si chiese di abbattere tutti i caprioli, ma una selezione. Allora, un venerdì sera, in una trasmissione televisiva, Vittorio Sgarbi andò in televisione e disse: la regione Piemonte vuole uccidere Bambi, che mi sembrava una boutade, uno perché Bambi non è un capriolo, perché non ha le corna, però bastò questa immagine per far sì che il lunedì, o anche la bravura, cioè venerdì sera, quindi passa tutto il weekend, io mi ricordo che lunedì mattina apro il mio computer e esplodono migliaia di mail: non uccidete Bambi. Ho detto: ma chi è che vuole uccidere Bambi? Ma chissà cosa sta succedendo. Ed era bastata questa cosa qui. Ecco, è arrivato, quando l'ho detto al presidente De Carlo, lui ha pensato che io volessi fare il mail bombing. Non è nel mio stile e non è nello stile di Italia Viva fare mail bombing, l'abbiamo subito negli anni. Noi facciamo politica, non abbiamo bisogno di mail, però è quello che è successo, cioè quante mail abbiamo ricevuto in questi giorni contro la legge sulla caccia. Forse se si fosse fatta una maggiore apertura e una maggiore condivisione, non dico che non avremmo ricevuto mail, ma forse avremmo anche convinto chi, come ad esempio il presidente di Arcicaccia, che non mi sembra che non sia a favore di una modifica della legge sulla caccia, ma che ha chiesto, per esempio, alcune modifiche, forse perché viene da una tradizione di caccia simile a quella del Piemonte, dell'Emilia, della Toscana, dove abbiamo piacere che le province abbiano ancora un ruolo, che ci sia una selezione pubblica, che non ci sia una trasformazione nelle aziende privatistiche, che non ci sia la vendita della carne, che ci sia una tradizione culturale che insieme a quello dell'agricoltura ha permesso la tutela della biodiversità. Chiedeva solamente delle modifiche. Non credo che tutte le modifiche venissero da un mondo ottuso che prevedeva la criminalizzazione dei cacciatori. Chiedevano probabilmente una maggiore condivisione, esattamente il lavoro che fu fatto nel 1992. Invece no, voi vi siete rinchiusi nella vostra idea di caccia, che è totalmente opposta rispetto alla tradizione che voi dite di voler tutelare, che invece non avete tutelato, e anche gli stessi cacciatori che fanno parte invece di quella selezione pubblica e che sono tanto affezionati a questo non sono così contenti di questa radicale trasformazione. E sicuramente avete esasperato i toni, perché nel momento stesso in cui nessuna delle modifiche è stata portata, il muro contro muro è stato inevitabile. Guardate, noi ve l'abbiamo detto fin dal primo minuto che avremmo fatto puntuali richieste di modifiche. Noi non abbiamo presentato migliaia di emendamenti, ne avremmo presentate al massimo una ventina, ma siamo stati esattamente trattati come quelli che hanno fatto l'ostruzionismo, quindi forse aveva senso presentare anche noi una migliaia di emendamenti per far vedere che, insomma, tanto se il trattamento era uguale, almeno perdevamo del tempo. Ma visto che invece pensiamo che ci siano delle motivazioni vere su una possibile modifica, dal 92 a oggi è cambiato il mondo, molte delle aree rurali interne sono state abbandonate, il motivo per cui ci troviamo molti animali selvatici in città è perché in città c'è il cibo, perché non ci sono più nelle aree interne, perché molte zone agricole, a differenza della storytelling che non diciamo, vengono abbandonati, perché è vero che ci sono i danni e anche lì, però non avete fatto una legge che risarcisce gli agricoltori. Come li risarcisce gli agricoltori? Li risarcisce come nel 1992, quindi se un cinghiale va dentro un vigneto del Brunello di Montalcino o di Barolo e distrugge il vigneto, ancora oggi viene risarcito il vigneto, il filare, non quello che vuol dire come produzione economica. È ovvio che il vigneto in tale ha meno valore di cosa vorrebbe dire poi quello una volta prodotto. E altrettanto, e chiudo, non avete neanche ascoltato, e mi permetta, questa è una questione ancora forse più seria rispetto di quello che ho affrontato fino adesso, un certo richiamo molto elegante del commissario delle peste suina, il quale, venendo in audizione da noi proprio sulla peste suina, ha detto che

0: a trasportare il virus che aveva in cinghiale, ovviamente, ma a trasportarlo in territori che erano intonsi. Ma neanche quello avete ascoltato, quindi il mio voto è un voto negativo e sono anche un po' delusa, perché io credo in questi anni, quattro, che hanno sono trascorsi in questa, nella commissione sia ambiente che agricoltura, noi non abbiamo mai fatto delle questioni pregiudiziali. Siamo sempre entrati nel merito e però siamo stati trattati esattamente alla stregua degli altri. E quindi, come dire, il vostro muro contro muro vi si ritorcerà contro, perché le mail che vi aspetteranno, tipo non uccidete bambi, saranno infinitamente enormi, perché c'è una sensibilità e una delusione di tutto un mondo che non è stato assolutamente ascoltato. Grazie.
1: Grazie senatrice Fregolent. Do la parola al senatore Salvitti.
2: Giorgio Salvitti, Civici d'Italia, UDC, Noi Moderati, Mai Centro Popolare.
3: Grazie Presidente, grazie onorevoli colleghi. Io capisco effettivamente che nell'era della semplificazione la ricerca di un titolo assume un valore ben maggiore rispetto a dei singoli provvedimenti nei quali si va a discutere. Però spacciare per uno slogan, per una notizia, mi sembra effettivamente troppo. È una pratica purtroppo che oramai è consolidata nell'opposizione attuale, potrei citarne la stantia litania della pressione fiscale che aumenta perché sono incrementate le tasse, cosa altrettanto falsa, potrei citare la questione della percezione, ripeto, della sicurezza che diminuisce, eppure i dati parlano chiaro, che sono i reati che diminuiscono. Potrei ricordare tutte le volte che dall'Europa sarebbe dovuto arrivare, come ci è stato detto, più e più volte bocciature, e poi l'Unione Europea ha deciso di seguire l'Italia come sulla gestione dei flussi dei migranti irregolari, cosa accaduta pochi giorni fa per quanto riguarda la carne sintetica, o sull'ETEA, una visione completamente diversa che l'Italia ha saputo portare in Europa e convincere l'Europa a farle sue. Ma vado oltre, non vorrei cadere nel tranello delle opposizioni che parlano di tutto e il contrario di tutto in nome di quella strategia della confusione che porta, come si dice a Roma, a fa caciara. Porta a fare caciara per evitare che poi si vada ad approfondire effettivamente quello che è l'argomento di cui stiamo trattando. Come sapete, il settore è regolato da una legge che è frutto di un referendum, come è stato detto precedentemente dalla mia collega, non andata a buon fine perché non ha raggiunto il quorum necessario. Ma ha evidenziato una sensibilità altissima da parte degli italiani, perché una percentuale altissima votò per l'abolizione della caccia e solo per il non raggiungimento del quorum non si arrivò a quello. Però costrinse chiunque, tutti quanti, a contribuire a far sì che venisse fatta una norma, la 157, che è quella che regola attualmente quella che è l'attività venatoria su tutti quanti i territori. Ma ha specificato bene l'altro giorno il senatore De Carlo nella discussione che abbiamo avuto durante la votazione degli emendamenti, che ha subito una serie infinita di emendamenti e di aggiornamenti, perché è anacronistica ormai rispetto a quando è stata formulata, 1992, sono passati ormai tantissimi anni, e andava necessariamente aggiornata. È stata aggiornata dopo che nel 2021 la risoluzione della Commissione Agricoltura, senza nessun voto contrario, ribadiva la necessità fondamentale di modificare una legge vecchia di oltre 30 anni, perché era cambiato il mondo, erano cambiate tutte le situazioni, c'era proprio una prospettiva e un'attività della natura completamente diversa. Quello in esame è un disegno di legge incardinato il 3 luglio del 2025 e chi dice che non è stato discusso mente sapendo di mentire. Dalla Commissione il 26 maggio del 2026, un anno di discussione, oltre 2000 emendamenti ed ore di audizioni. La legge 157 fu concepita in una fase storica nella quale molte specie selvatiche risultavano in diminuzione. Oggi la situazione è completamente opposta e negare questo è effettivamente da incoscienti, da persone che non vogliono cavalcare politicamente una decisione presa con responsabilità da questo governo, solo esclusivamente per un

0: mero calcolo elettorale. L'esclusione del lupo dall'elenco delle specie particolarmente protette è una coerenza con la nuova normativa europea. Noi seguiamo quella che è la nuova normativa europea. Sul calendario venatorio le regioni possono discostarsi dai pareri dell'ISPRA e del Comitato Faunistico Venatorio Nazionale con argomentazioni scientifiche indicate dalla Commissione europea. Il controllo da parte degli imprenditori agricoli è previsto solo esclusivamente se muniti per l'esercizio venatorio e adeguatamente formati. Obbligatorio il coinvolgimento del personale dei corpi e servizi di polizia regionale, provinciale, locale e delle città metropolitane sul piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica. Aumentate le ammende ed elevate le sanzioni in caso di violazione delle prescrizioni. Non si sparerà né per strada né sulle spiagge. Tra l'altro in estate la caccia non è prevista, come giustamente ha ricordato l'altro giorno il sottosegretario La Pietra. La caccia poi è vietata di notte e gli strumenti ottici, perché poi vanno dette le verità, gli strumenti ottici per l'attività venatoria sono autorizzati solo esclusivamente per la caccia di selezione, basata su criteri scientifici che mirano a identificare il capo da abbattere, ammalato o anziano. L'ISPRA, cosa che è stata detta ai 420, una falsità assoluta, non viene assolutamente declassata, ma è affiancata dal tavolo tecnico faunistico venatorio, che mi permetto di ricordare non è stato dai precedenti governi mai convocato. Sui valichi non si potrà andare a caccia liberamente, attraverso una cartografia precisa e all'interno di ogni zona definita come valico verrà attuata la direttiva Uccelli affinché sia costituita una ZPS, una zona di protezione speciale, un meccanismo che indica specifici regolamenti per definire tempi, modi e specie cacciabili della fauna migratoria fino alla fauna terrestre. Infine, accusarci di strizzare l'occhio ai bracconieri è veramente un pochettino da sciacalli. Abbiamo inserito una norma che di fatto raddoppia tutte le sanzioni, sia di carattere amministrativo che altro, che erano inserite all'interno della legge 157. Cacciatore non è un killer, la Corte Costituzionale nel 2021 lo ha stabilito e l'ha riconosciuto come di utilità pubblica. Questo provvedimento mira soprattutto a regolamentare, a governare la fauna selvatica e prevenire alcune situazioni critiche che sono sotto gli occhi di tutti, perché è innegabile che alcune specie sono aumentate in modo incontrollato. Cito su tutti la peste suina africana, quella a cui veniva fatto riferimento prima. Oltre ad aver provocato il blocco delle esportazioni, ridotto e eliminato grazie al lavoro del ministro Lollobrigida, diversi studi hanno quantificato i danni conseguenti dall'aumento dei cinghiali in oltre 200 milioni di euro. Parliamo solamente di danni diretti, senza considerare i pericoli per la sicurezza pubblica, il verificarsi di incidenti stradali e quant'altro. Tutto questo rappresenta un costo per lo Stato, per la collettività, per tutti quanti noi. E uno Stato ha il dovere di regolamentare questi fenomeni senza pietismi di cui non abbiamo bisogno, come riferimenti a bambi, come veniva detto prima, degni di un intervento in una scuola dell'infanzia, non certo dentro un'aula parlamentare. E sempre per dare un elemento concreto di dibattito, oltre lungometraggi di animazione Disney, è utile ricordare che l'Italia è il primo esportatore mondiale di salumi con un fatturato di circa 10 miliardi di euro, e per noi è un'economia importante quella. Siamo tutti quanti magari a tavola a mangiarlo, senza ricordarci da dove viene. Se il Ministro dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare e delle Foreste, per restare in tema i costi in argomentazioni da aule parlamentari, ha stanziato oltre 110 milioni di euro per affrontare l'emergenza sanitaria e risarcire le aziende danneggiate, prova sempre, per restare all'interno del grande raccordo anulare, ne sono le famigliori dei cinghiali che passeggiano per le strade di Roma come se fossero turisti. Il commissario per la peste suina, al di là di quello che diceva la senatrice Fregolent, il dottor Filippini, è stato chiarissimo e ha detto chiaramente in audizione che senza i cacciatori avrebbe fatto molta più fatica per gestire una crisi grave anche da un punto di vista economico per tutti quanti quei territori che sono vocati a quello. Abbiamo modificato 157 seguendo un indirizzo preciso, che è questa la vera riforma, che è la gestione come strumento per raggiungere l'obiettivo della conservazione. Perché quando si ha un ruolo pubblico si deve avere la responsabilità, in un pianeta ormai completamente antropizzato dalla presenza dell'uomo e dalle necessità legittime di quello che serve per lo sviluppo umano, con tutto quanto la responsabilità che noi abbiamo di dover indirizzare questo tema e di doverlo guidare in maniera esemplare per far sì che si possa gestire nella migliore maniera possibile. Vi parla una persona firmataria di questa norma che non ha il coraggio di uccidere una formica, una zanzara, una mosca, le faccio uscire di casa. Ma bisogna assumere responsabilità quando si fanno provvedimenti di questo genere, perché vanno regolamentati, perché vanno protetti settori economici importanti per la nostra nazione, e va fatto con senso assoluto di responsabilità, sapendo cosa e dove andiamo ad incidere. E proprio per questo motivo, chiedendo con senso di responsabilità a tutti quanti i colleghi senatori di poter avere il coraggio di dire le cose come stanno, senza andare a gettare in pasto alla popolazione che soffre evidentemente di questa tematica e di questo problema come effettivamente stanno le cose, e di evitare di dire bugie alle persone. Grazie.
1: Grazie senatore Salvitti. Do la parola al senatore De Cristofaro.
2: Allora presidente, grazie. Noi siamo arrivati in
3: Aula. Gruppo Misto Alleanza Verde e Sinistra.
2: Questo provvedimento dopo una lunga discussione in commissione di molti mesi, che però purtroppo sono stati completamente inutili, nonostante le audizioni, le proposte, gli emendamenti, le tante richieste di confronto, tutte queste ipotesi e tutti questi tentativi dell'opposizione si sono sempre infranti contro un muro. Non c'è stato infatti, mi dispiace doverlo dire al governo, nemmeno un punto sul quale la maggioranza ha cercato di aprire una discussione vera, ha ritenuto di aprire una discussione vera, e io credo che già questo è un fatto politico, anche perché, non lo dimentichiamo mai, qui non stiamo parlando semplicemente della modifica di una legge, stiamo parlando del fatto che si sta smantellando, perché altra parola non c'è, una legge, la legge 157 del 1992, che per circa 30 anni ha rappresentato un equilibrio sicuramente difficile ma importante tra l'attività venatoria da una parte e la tutela della fauna selvatica dall'altra, che peraltro la nostra legislazione, come sappiamo, riconosce come patrimonio indisponibile dello Stato. Ebbene, il primo grande problema politico è che questo equilibrio trentennale viene invece clamorosamente interrotto con questa scelta del governo. Viene ampliata l'attività venatoria, sono estesi i periodi di caccia, sono indeboliti i pareri scientifici, ridotte le tutele, aumentate le deroghe, e viene trasformata in questo modo la fauna selvatica dal bene comune che dovrebbe rappresentare a una vera e propria risorsa economica. Ebbene, io penso, e credo che questa cosa vada detta con chiarezza, che dietro questo disegno di legge c'è proprio una idea del mondo, mi dispiace dirlo così, l'idea secondo la quale la natura esiste, ma esiste esattamente perché deve essere sfruttata, che gli animali siano degli oggetti da gestire, che i limiti ecologici siano ostacoli da rimuovere, la solita visione totalmente ideologica. È davvero veramente indicativo che proprio chi, come la maggioranza di governo, accusa gli ambientalisti di ideologismo e poi alla fine cosa fa? Presenta invece una proposta di legge totalmente ideologica, una delle più ideologiche, io penso, degli ultimi anni, perché in realtà questa legge nega la crisi della biodiversità, ignora il collasso degli ecosistemi, tratta la tutela ambientale come una sorta di fastidio burocratico. E questo non è realismo, questa si chiama esattamente ideologia antiscientifica, la stessa che vi ha fatto negare per anni e per decenni quei cambiamenti climatici che invece, caro Ministro, come si vede andando semplicemente qua fuori, in questi giorni ci fanno squagliare a noi e all'intero pianeta. e voi lo avete negato per decenni. E guardate che queste cose non le diciamo soltanto noi, non le dicono soltanto le associazioni ambientaliste, che peraltro sono in piazza al Pantheon. Le voglio salutare, le voglio ringraziare per il lavoro importante, straordinario che hanno fatto in queste settimane e che fanno naturalmente da tanti anni a questa parte e con noi sono dentro questa battaglia politica. Ma tutti questi rilievi in realtà sono rilievi che sono stati fatti anche dalla Commissione europea, come abbiamo mille volte sottolineato in tutte queste settimane. C'è stata una lettera ufficiale sulla quale non sono state date risposte sufficienti. Perché questa lettera ufficiale è stata tenuta nascosta per mesi? Perché avete dovuto aspettare che si facesse un question time da parte del nostro gruppo parlamentare alla Camera per poter poi invece ammettere che questa lettera esisteva? Perché nascondere al Parlamento della Repubblica un fatto così importante? Peraltro, voi state portando l'Italia verso nuove inevitabili procedure di infrazione, che peraltro pagherà il governo successivo al vostro, molto probabilmente, e anche a nuove sanzioni, pur di soddisfare una precisa parte politica ed una precisa lobby, che va chiamata per quella che è e che è la lobby delle armi. Perché questo è il punto. Ora, noi abbiamo davvero assistito ad una scena surreale. Ministri che correggono i propri emendamenti, il governo che interviene più volte per recepire indicazioni esterne, la maggioranza che modifica il testo sulla base delle richieste delle associazioni venatorie, anche rinunciando in maniera finanche un po' clamorosa all'autonomia politica che invece dovrebbe segnare la vita stessa di un governo che per l'appunto smette di governare ed obbedisce ad un fattore esterno. A chi obbedisce? E obbedisce purtroppo esattamente a quella lobby di cui stiamo parlando. E poi altra cosa, il tema della sicurezza. Ma davvero vi pare normale che proprio voi, che in tutti questi mesi vi siete riempiti la bocca con questa retorica della sicurezza, avete fatto un'infinità di decreti sicurezza, insomma, la fate diventare questa parola, la sicurezza, una specie di mantra della vostra iniziativa politica, quando poi il paese continua ad essere sicuro per nulla? E però poi succede che invece su un piccolo grande dato che riguarda la sicurezza, in questo caso, non dite una parola. Perché? Perché dal 2007 al 2025 in Italia ci sono stati 462 morti per incidenti di caccia. 462 significa 26 persone in ogni anno, che sono uomini, che sono donne, che sono passanti, che sono cittadini, che sono cacciatori. E io penso che già solo il fatto, dinanzi a questi numeri così significativi, voi non solo non restringete l'attività venatoria, non solo non aumentate le tutele, non solo non rafforzate i controlli, ma fate invece esattamente l'inverso, è davvero una scelta di campo. Ampliate i periodi di caccia, estendete le possibilità di abbattimento, riducete gli spazi di tranquillità della fauna, indebolite il principio del silenzio venatorio. E allora davvero viene da chiedersi qual è questa idea di sicurezza. La Presidente del Consiglio recentemente ha detto che non esiste ambientalista più autentico di un conservatore. Però questa maggioranza non conserva proprio nulla, nemmeno della normativa precedente, a parte i privilegi, gli interessi particolari. E anche, io penso, una visione profondamente sbagliata tra la persona umana e il mondo vivente. Perché voi mettete in realtà la persona umana al centro, attribuendogli però un diritto, io penso invece non scontato, di prevalere su tutto il resto. E io penso che questa cosa confligga con quello invece che servirebbe oggi. E ancora, vogliamo parlare di un altro articolo di cui forse si è discusso poco in questi mesi e in queste settimane, ma che però dice in maniera molto chiara qual è la filosofia di questa legge? L'articolo 15. Con l'articolo 15 cosa succede? Succede che con quella norma voi non vi limitate semplicemente a colpire gli animali, ma colpite anche chi difende gli animali. Sanzionate finanche chi protesta pacificamente, chi organizza un sit-in, chi disturba una battuta di caccia, chi manifesta il proprio dissenso in maniera non violenta. Arrivate al punto di punire persino chi rallenta l'attività venatoria. Rallentare è una parola davvero incredibile, perché dentro quella parola può entrare, come capite bene, qualunque forma di protesta pacifica, perfino una persona che fa rumore per allontanare un animale. Ecco, così, mentre ci dite che volete più libertà, introducete una norma che limita la libertà di manifestare, ma di questo siete esperti, perché è esattamente quello che avete fatto in tutti questi mesi, rendendo in questo paese molto più difficile la libertà di manifestazione e di partecipazione democratica su mille questioni. Quindi da una parte difendete il diritto di sparare e dall'altra parte mettete sotto sanzione il diritto di dissentire. Ecco, allora io lo voglio dire al governo nella maniera più forte possibile: noi non ci faremo intimidire, non saranno queste sanzioni a fermare chi difende la biodiversità, non saranno queste norme a silenziare l'indignazione giusta e sacrosanta di centinaia di migliaia di persone, di milioni di persone in questo paese. Potete anche approvare questa legge, potete anche piegare la maggioranza ai vostri interessi, potete anche, come state facendo, trasformare la caccia in un privilegio da proteggere, ma non riuscirete a trasformare il dissenso in illecito, perché noi continueremo a manifestare, continueremo a presidiare i territori, continueremo a difendere gli animali, la natura, e perché in quest'Aula, sto finendo Presidente, voi state scegliendo di stare dalla parte delle doppiette e noi invece cerchiamo di stare dalla parte della vita. Vede, Ministro, questa legge è una legge profondamente ingiusta. E allora voglio concludere rivolgendomi non a lei, non alla sua maggioranza di governo che è sorda a quello che abbiamo detto in tutti questi mesi, ma agli alleati nostri che con noi costruiranno la coalizione progressista che vi manderà a casa fra pochi mesi, e voglio dire a loro che l'impegno che dobbiamo prenderci qui oggi mentre combattiamo questa legge e che dobbiamo prenderci con il Paese è che quando diventeremo noi forza di governo questa legge la abrogheremo, va bene? La toglieremo da mezzo. Certo, sarà una lista bella lunga delle leggi pessime che sono state fatte in questi anni che dovremo abrogare, ma certamente questa legge entra di diritto all'interno di questa lista. Lo faremo quando andremo a governare e lo faremo fin da subito avversandola in tutti i modi leciti. Ho finito davvero. Io penso, Presidente, che quando le leggi sono ingiuste, non solo è giusto, scusatemi il gioco di parole, ma è addirittura doveroso disobbedire. Se questo avviene in forma non violenta, se questo avviene in forma pacifica, naturalmente, e lo faremo, disobbediremo a questa legge ingiusta.
1: Grazie, senatore De Cristofaro. Do la parola al senatore Paroli.
4: Grazie, Presidente. Colleghi
3: di Forza Italia.
4: La riforma è una riforma che nasce dall'esigenza riconosciuta da tutte le forze politiche, al di là delle posizioni che poi sono state prese in quest'Aula la settimana scorsa e questa settimana. Tutte le forze politiche e le regioni erano e sono consapevoli che è fondamentale aggiornare una normativa ormai superata rispetto ai mutamenti del territorio, della fauna, delle competenze istituzionali. Sono passati 30 anni ed è cambiato il territorio e la distribuzione delle differenti specie animali, così come ci sono nuovi e differenti problemi di convivenza ed è cambiato anche il ruolo delle regioni. Prima di oggi, la legge 157 del 92 è stata emendata molte volte, ma solo con modifiche puntuali e non con interventi organici come questo che ci accingiamo a votare. La crescita incontrollata di alcune specie, non solo gli ungulati, ha generato e genera continui danni agricoli, ma anche rischi sanitari e problemi di sicurezza. Anche questo è stato affrontato più volte, ma non si capisce quali possano essere le soluzioni. La riforma mira a chiarire le competenze, intende ridurre il contenzioso e punta a aggiornare la pianificazione faunistica. Vanno anche rassicurati coloro che non sono favorevoli alla caccia, soprattutto per le bugie che abbiamo avuto modo di sentire in queste settimane. La riforma non amplia le aree dove si può cacciare, non riduce i parchi e le aree protette, non mette a rischio le specie protette, non consente la caccia al lupo, non permette la caccia nei centri abitati, non liberalizza i richiami vivi, non elimina il silenzio venatorio, non apre alla caccia senza limiti tramite visori notturni e non favorisce il bracconaggio, anzi le sanzioni, già l'hanno detto anche alcuni altri colleghi, vengono ora inasprite e non di poco. Non elimina il ruolo dell'ISPRA, che resta il riferimento tecnico-scientifico nazionale del settore della caccia, e le regioni mantengono la piena competenza sulla pianificazione venatoria. Nessuna liberalizzazione, ma si aggiorna la fotografia del territorio per evitare incoerenze. Il ruolo di ISPRA viene inserito in un sistema consultivo più ampio, il Comitato Tecnico Faunistico Venatorio, dove siedono anche le regioni, le associazioni venatorie, agricole e ambientalistiche. Per quanto riguarda la gestione faunistica, la riforma introduce il concetto di gestione non come riduzione della tutela, ma come strumento per garantire equilibrio ecologico. Proteggere la fauna vuol dire anche adottare alcune forme di controllo, come ad esempio il contenimento dei cinghiali per contrastare la peste suina africana, ma anche per ridurre il numero dei tanti incidenti e investimenti di cinghiali da parte di automobili. La riforma prevede anche l'adozione di attività selettive già autorizzata da molte regioni, sì, anche in aree protette queste. In questo ambito viene definito più puntualmente il ruolo del cacciatore, che diventa un soggetto controllato che va a caccia solo dopo adeguata formazione. La sua presenza inoltre può contribuire al monitoraggio, al presidio del territorio e al prelievo selettivo. Sì, introduce una precisa regolamentazione degli strumenti utilizzati per la caccia con la chiara finalità di avere maggiore sicurezza. Allo stesso tempo sono previste chiare disposizioni di contrasto al bracconaggio con sanzioni molto più severe rispetto ad oggi. Inoltre la nuova normativa affronta aspetti economici e organizzativi che ruotano attorno alla caccia, introducendo regole di trasparenza fiscale e di reinvestimento nella conservazione. A tale scopo le aziende faunistico-venatorie potranno assumere sì forma di impresa, ma restando vincolate alla gestione ambientale e faunistica. Ecco perché, colleghi, pensiamo di essere di fronte a una legislazione più equilibrata, adeguata ai tempi di oggi, che vedrà per queste ragioni il voto favorevole dei senatori di Forza Italia. Grazie.
1: Grazie, senatore Paroli. Do la parola alla senatrice Bevilacqua.
5: Grazie, Presidente. Presidente, oggi siamo qui per dire una cosa semplice. Questa legge spara tutto, è un errore.
3: Bevilacqua, Dolores Bevilacqua del Movimento 5 Stelle.
5: Per adeguarsi ai tempi che sono cambiati. Non è una semplice modifica tecnica, no. Questa legge va a incidere pesantemente sulla 152 del 1992, che era una legge nata per proteggere la fauna selvatica, nata per mettere un limite, una legge nata per dire che gli animali selvatici non sono proprietà di qualcuno, sono patrimonio di tutti. Questa legge spara tutto, invece, cambia l'impostazione, sposta il baricentro, perché parla di gestione, parla di prelievo venatorio, inserisce il richiamo alle tradizioni, come se la natura potesse essere piegata alle abitudini di pochi. Stiamo parlando della lobby dei calciatori, che rappresentano l'1% dei cittadini italiani. Vede, Presidente, ci sono punti molto gravi. Il testo prevede nuove specie cacciabili e questo già basta a capire la direzione, la scelta politica di questo provvedimento. Meno tutela, più pressione sulla fauna. La spara tutto, nonostante i colleghi che mi hanno preceduto della maggioranza dicano che non è così, indebolisce pesantemente il ruolo della scienza. L'ISPRA, l'Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale, viene ridimensionato, viene declassato, perché i suoi pareri non sono più vincolanti, ma sono meramente consultivi. E la cosa ancora più grave è che venga affiancato, e con questo pensate voi di salvaguardare la scienza, il comitato scientifico di cui fanno parte, sapete chi? I cacciatori. Ma chi volete prendere in giro? Voi evidentemente non avete chiara la differenza tra potenziamento e declassamento, e l'avete dimostrato per esempio votando quell'altro obbrobrio della consegnando l'Italia, diciamo, a quei paesi che hanno consentito al declassamento della protezione del lupo. E che dire dell'uso di strumenti ottici e optoelettronici nella caccia di selezione agli ungulati. È un altro salto in avanti, un salto pericoloso. La caccia diventa sempre più tecnologica, sempre più invasiva, sempre meno compatibile con l'equilibrio naturale. Per non parlare poi dei richiami vivi. Una pratica di una brutalità inaccettabile che viene liberalizzata spalancando la porta a traffici e bracconaggio. Non solo, la sparatutto, e nome più giusto di questo non ci viene in mente, allarga la platea dei predatori ampliando il campo del controllo faunistico, perché coinvolge cacciatori, proprietari, conduttori dei fondi, guardie private. Permette agli imprenditori agricoli e ai proprietari autorizzati di partecipare al controllo del cinghiale, e quindi il confine si fa più debole. Il controllo diventa caccia, la tutela diventa abbattimento. Un'altra ferita inferta alla fauna selvatica è la facoltà di cacciare sui terreni innevati. La sparatutto consente la caccia in più casi: nelle Alpi, nella selezione degli ungulati, nella braccata al cinghiale, sulla neve. Ma la neve rende gli animali più vulnerabili, e una fauna più vulnerabile dovrebbe essere più protetta, non più cacciata. Altro gravissimo errore: la modifica della disciplina dei valichi montani, che sono luoghi delicati, sono luoghi di migrazione, sono luoghi essenziali per l'avifauna. E anche qui si apre un sistema più permissivo. Ma i valichi non sono luoghi qualunque in cui andare a cacciare, sono corridoi di vita che la sparatutto permette che vengano violati. Intervenite anche sulle aziende faunistiche venatorie e agrituristico-venatorie e togliete il riferimento senza fine di lucro. Prevedete possibili estensioni del periodo venatorio e quindi date un altro segnale. La fauna rischia di diventare risorsa economica e non è più un bene da proteggere per voi. Questo disegno di legge equipara anche le abilitazioni venatorie rilasciate negli Stati dell'Unione Europea a quelle italiane. E anche questo punto è gravissimo, e sapete perché? Perché aumenta chiaramente il rischio della pressione venatoria. In pratica state trasformando l'Italia nel Luna Park dei cacciatori di Europa, ma vi rendete conto di quello che state facendo? Per queste ragioni noi opposizioni, noi del Movimento 5 Stelle e le associazioni ambientaliste ci stiamo opponendo. EMPA, LAC, LAV, Legambiente, LIPU e WWF fin dall'inizio sono stati al nostro fianco. Io oggi virtualmente li porto qui sul bavero della mia giacca, sul cuore, perché insieme a noi fin dall'inizio hanno denunciato i rischi del testo, e in questo momento, fino a poco fa, sono stati in tribuna e hanno visto con quanta indifferenza e con quanta noncuranza voi della maggioranza state ignorando ogni loro grido di allarme. Presidente, in quest'Aula noi oggi siamo anche la loro voce. Siamo anche la voce dell'oltre 80% di italiani che sono contro la caccia. Siamo la voce delle generazioni future a cui voi da oggi consegnerete ecosistemi e biodiversità più vulnerabili, perché state mettendo l'interesse di pochi sopra il loro sacrosanto diritto riconosciuto dall'articolo 9 della Costituzione a vivere in un ambiente sano. E noi diciamo no alla legge sparatutto, perché ci opponiamo ad una gestione senza equilibrio. Ci opponiamo all'idea che ogni problema si risolva sparando. Ci opponiamo a una riforma che riduce le tutele e colpisce la biodiversità. Per questo, Presidente, mi appello ai senatori della maggioranza che guardino bene cosa c'è nelle loro coscienze, perché in questo momento, in questo preciso momento in cui ci accingiamo ad esprimere il voto finale su questo provvedimento, loro potrebbero fermarlo e noi vi chiediamo di riscriverlo, vi chiediamo di ascoltare la scienza, vi chiediamo di ascoltare le associazioni, vi chiediamo di ascoltare i cittadini italiani. La fauna selvatica non è un bersaglio, la biodiversità non è un fastidio, la natura non è un terreno di conquista, è un bene comune e come bene comune va difeso. E se voi oggi non vi fermate, noi ci impegniamo sin da ora a rimediare alla ferita che oggi infliggete alla fauna selvatica, agli ecosistemi e alla biodiversità. E sapete come? Cancellando questo obbrobrio che vi accingete a votare come una delle prime cose che faremo nella prossima legislatura. Sì, perché dopo le macerie che state lasciando, toccherà a noi ricostruire un paese migliore per tutti, anche per i vostri figli.
6: Grazie senatrice Bevilacqua, lascio la parola al senatore Bergesio.
7: Grazie Presidente. Allora io intervengo naturalmente con il senso di responsabilità di chi vive il territorio
3: della Lega.
7: Ascolta il grido d'aiuto quotidiano. Per troppi anni l'approccio ideologico ha penalizzato la gestione della nostra fauna selvatica, nascondendosi dietro una norma che ha più di 30 anni, una legge nata in un'epoca in cui le specie erano in diminuzione, mentre oggi la realtà ci mette davanti a una vera e propria emergenza. Spiace constatare che l'intero fronte dell'opposizione abbia votato contro quello che noi definiamo il buon senso, contro le necessità reali dei nostri agricoltori, delle nostre aree interne, dei cittadini che hanno bisogno di sicurezza, soprattutto di quelle aree montane che sovente si sentono abbandonate. Da membro della Commissione Agricoltura non posso non guardare con estrema preoccupazione ai numeri degli ultimi anni, oltre 200 milioni di euro di danni all'agricoltura italiana ogni anno stimato dalla fauna selvatica, un danno drammatico, ma soprattutto le posso dire, Presidente, e lo sa bene il Sottosegretario, che è sottostimato, perché molti dei nostri agricoltori, dei nostri allevatori, esasperati dalla lentezza della burocrazia e soprattutto dei risarcimenti mancati, hanno persino smesso di denunciare. Noi non stiamo parlando solo di numero, ma di famiglie, di imprese, di eccellenze della nostra bellissima Italia, del nostro Made in Italy, che rischiano di chiudere i battenti. Ecco perché il voto favorevole a questo provvedimento non è un semplice atto politico, ma un patto di protezione verso il nostro tessuto produttivo. Noi con questa riforma passiamo finalmente dal concetto superato di sola conservazione a quello moderno e necessario, presente in molti altri stati europei, quello della gestione attiva. Noi sentiamo in queste ore parlare la segretaria del più importante partito di opposizione di resa incondizionata alle frange estremiste o di provvedimento incostituzionale. Addirittura si brandiscono lettere da Bruxelles o si accusa il governo di voler sostituire la scienza con la politica, l'abbiamo sentito qui anche poc'anzi, solo perché noi restituiamo all'ISPRA la sua corretta natura consultiva, valorizzando al contempo un comitato tecnico faunistico venatorio dove tutte le competenze del territorio trovano ascolto. Questo non è un attacco alla biodiversità, né una violazione del diritto europeo, e democrazia, e pragmatismo, e la fine dell'egemonia di un ambientalismo da salotto ideologico che preferisce i veti alla tutela della vita reale dei nostri cittadini. In questo insieme ben dosato, in questo provvedimento di interventi, abbiamo inserito punti altamente strategici. Penso prima di tutto alla sicurezza dei nostri allevamenti, alla proliferazione incontrollata dei cinghiali, che non è solo una minaccia per i campi, ma un pericolo mortale per la nostra filiera suinicola. L'abbiamo detto prima, il patrimonio strategico è fatto di 23.000 allevamenti, custodiscono le nostre DOP, le nostre IGP, ma vale anche per la nostra patrimonio avicolo, l'influenza aviaria, che viene trasmessa anche qui, ahimè, dovuto alla fauna selvatica. Proteggere questi allevamenti e questi allevatori dal collasso economico è un dovere nazionale, un pilastro della nostra sovranità alimentare. Ed è con lo stesso pragmatismo che, in coerenza con le linee europee, interveniamo sulla gestione dei grandi predatori, come il lupo, per difendere i pastori, gli allevatori di alta quota che subiscono continue predazioni. C'è poi un aspetto umano e sociale fondamentale che questa riforma affronta. È il tempo delle diverse età, dal 92 al 2026. Dobbiamo guardare in faccia la realtà. Rispetto al 92 il mondo venatorio ha visto ridursi i propri praticanti del 60%. Ci troviamo di fronte a una comunità con un'età media avanzata, fatta di uomini e donne, che per decenni, lo dobbiamo dire in quest'Aula, hanno custodito i nostri territori, conosciuto gli habitat, protetto le campagne. Cacciatori e agricoltori in qualità di custodi storici delle nostre campagne. Hanno garantito per anni un presidio silenzioso, ma fondamentale, e oggi non possono essere lasciati soli, non possono essere denigrati. E lo diciamo a gran voce, l'articolo 9 della Costituzione ci ricorda che la tutela della biodiversità è un dovere concreto che passa anche per una gestione della faunistica, della fauna seria, una presenza sul territorio e una responsabilità verso le nuove generazioni. Per questo è importante tramandare ai giovani questa tradizione, fatta di conoscenza degli ecosistemi, di rispetto della natura, di protezione, di gestione, ma anche e soprattutto di sicurezza. Pensiamo agli incidenti, pensiamo alle migliaia di incidenti all'anno, ma alle vittime, e pensiamo ai feriti, quasi 200 all'anno per la fauna selvatica. È per questo che la riforma poi introduce anche elementi di forte semplificazione, eliminando vincoli burocratici asfiscianti, come l'obbligo di opzione esclusiva e garantendo validità nazionale alle abilitazioni. Noi dobbiamo permettere alle vecchie generazioni di trasmettere questa tradizione culturale come un presidio ambientale, al contempo favorire un ricambio, snellendo le procedure che per chi vuole impegnarsi oggi nella gestione del territorio. E qui subentra l'importanza cruciale della gestione coordinata. Gli agricoltori non saranno più vittime passive. Chi vive il fondo, chi coltiva la terra, si è formato e abilitato, potrà diventare parte attiva dei piani di controllo ecologico, collaborando con i corpi di polizia locale, anche quella regionale, con le guardie riconosciute. Restituiamo dignità, strumenti giuridici a chi possiede e conduce terreni, permettendo loro anche di trattenere quelli che saranno i capi abbattuti, previo rigido controllo igienico-sanitario. Questa non è quella che viene definita la cosiddetta caccia selvaggia, questa è pianificazione, e biosicurezza e cura del territorio. Abbiamo in ordine riorganizzato gli ambiti territoriali, dando più forza alle regioni, collegando la pianificazione faunistica ai piani di sviluppo rurale e trovando un accordo stabile con le organizzazioni agricole, che voglio ringraziare per il loro impegno anche nella fase soprattutto importante di discussione di questo provvedimento. Abbiamo equiparato le tradizioni venatorie italiane a quelle europee, regolamentando i richiami vivi con trasparenza, con tracciabilità, sanzionando duramente chi fa bracconaggio o chi, con metodi violenti e con ecovandalismi, cerca di impedire i piani di controllo pubblico e la sicurezza dei cittadini. Cari colleghi, la fauna selvatica è una ricchezza, è un patrimonio di biodiversità che l'Italia vanta orgogliosamente in Europa, ma quando l'equilibrio si rompe Le istituzioni hanno il dovere di intervenire per tutelare l'incolumità pubblica. Basti pensare a tutto quello che accade quando non c'è controllo. Noi con questo provvedimento difendiamo la sicurezza dei cittadini, la salute degli animali, il futuro delle nostre aziende agricole, la sopravvivenza dei nostri anziani, custodi della terra, delle nostre famiglie che presidiano le aree interne e le montagne. Io voglio ringraziare il sottosegretario La Pietra per l'impegno costante in commissione, per aver accettato anche emendamenti presentati dal nostro gruppo. Ringrazio anche chi insieme a me ha svolto il ruolo di relatore, la senatrice Tubetti, il presidente De Carlo, ma voglio ringraziare il nostro capo dipartimento del gruppo Lega, l'onorevole già senatore Francesco Bruzzone. Lo voglio ringraziare perché viene additato a volte ingiustamente con degli epiteti oppure con delle frasi anche ingiuriose. Lo voglio sottolineare qui perché il suo impegno costante soprattutto su questo tema così importante e così delicato. E per tutte queste ragioni, signor Presidente, la Lega non farà un passo indietro di fronte a quelli che sono i veti ideologici e i tentativi di paralisi burocratica. Con la forza dei patti, col pragmatismo del buonsenso, noi rivendichiamo una riforma attesa da oltre 30 anni, che restituisce dignità a chi lavora la terra e sicurezza a chi vive i territori. A nome di tutto il nostro gruppo Lega esprimo quindi con convinzione il nostro voto favorevole a questo provvedimento. Grazie Presidente.
6: Grazie Senatore Vergesio. Senatore Franceschelli, a lei la parola.
8: Grazie Presidente. Ma io voglio partire un po' da quella che è la genesi della 157 del 92, un percorso che è iniziato a fine degli anni 80, che ha visto protagonisti il mondo venatorio.
3: Il Partito Democratico.
8: È stato rappresentato in quel contesto dalle associazioni, così come la cultura agricola rappresentata dalle confederazioni agricole, il mondo ambientalista, con una finalità, sedersi tutti a un tavolo con una lunga discussione che parte anche da punti di vista diversi, per arrivare a costruire un equilibrio nuovo fondato su un principio destinato a rappresentare un po' il filo conduttore di 35 anni di vigenza di questa norma. Un principio essenziale che oggi viene stravolto, che la fauna selvatica non appartiene ai cacciatori, non appartiene ai proprietari dei terreni e arriviamo a dire che non appartiene nemmeno allo Stato, ma costituisce un patrimonio indisponibile della collettività, la cui gestione deve essere affidata a strumenti pubblici, partecipati e programmati. Quella legge non fu né una vittoria del mondo venatorio né una vittoria del fronte abolizionista, fu una mediazione studiata, voluta, con sacrificio, dedizione, perseveranza. Oggi che cosa si è voluto fare? Si è voluto affrontare un tema che poi dirò successivamente, di riforma di quella legge. E dico anche che dopo 35 anni uno strumento è legittimo che abbia una revisione che sia conforme un po' al dettato dei tempi, ai cambiamenti intervenuti negli ecosistemi, al cambiamento climatico, alle attività agricole e ai loro bisogni, alla distribuzione della fauna sui territori, alle nuove specie. Ma la riforma che avete promosso nasce con limiti di metodo e di merito e che appare fortemente condizionata da esigenze propagandistiche, non sostanziali e reali di quelli che sono gli attori e i protagonisti della gestione faunistico-venatoria di un territorio. Questa revisione doveva partire da un presupposto fondamentale che era previsto nella norma stessa, la relazione sullo stato di applicazione della legge elaborata dal governo d'intesa con le regioni, col supporto scientifico dell'ISPRA, una relazione tecnica che avrebbe consentito a noi legislatori di valutare dati, criticità, risultati e limiti emersi nel corso di questi anni. E da questa analisi andava aperto un confronto fra tutti i mondi coinvolti, il mondo ambientalista, il mondo faunistico venatorio, il mondo degli agricoltori, a cui ci siamo limitati a fare delle audizioni standard. È inutile dire ore e ore, ore che sembrava quasi una prassi dovuta per dare quelle che erano il giusto sfogo a quella che è un iter, ma non ad una sostanza di confronto vera e reale. E questo produrrà effetti anche in futuro, perché solo attraverso un percorso di concertazione si sarebbe potuti arrivare a modifiche condivise, discusse sì, ma costruttive nell'interesse di una gestione del territorio e della fauna selvatica, garantendo la tutela delle produzioni agricole e la sicurezza dei cittadini. Non è stato in questo modo. Si è voluto volontariamente da parte del governo di Giorgia Meloni portare la discussione ad uno scontro ideologico che fa sì che oggi noi riteniamo che sia anche ingiusto parlare di una revisione della 157 del 92, perché quei presupposti non ci sono più. Questa è una nuova norma che avete costruito partendo dallo stravolgimento di quello che era il principio essenziale, la fauna patrimonio indisponibile. Voi oggi avete trasformato questo patrimonio indisponibile in un'attività riconosciuta come attività di impresa e con scopo di lucro, l'opposto preciso del fondamento della legge 157 del 92, l'opposto preciso. È legittimo, per carità di Dio, ma bisogna dirlo con trasparenza e con onestà ai nostri cittadini. Con la 157 il mondo del faunistico venatorio aveva trovato un equilibrio col mondo dell'ambiente e, diciamo, col mondo dell'agricoltura ci dovevamo lavorare. Perché il mondo faunistico venatorio, che voi oggi avete trasformato in predazione, è quel mondo anche del volontariato che fa quei censimenti che sono alla base delle decisioni che i distretti prendono per svolgere le funzioni della caccia di selezione. È anche quel mondo che manutiene i sentieri nel bosco. È quel mondo che fa le pratiche antincendio e costituiscono i nuclei di antincendio boschivi nelle aree interne. È quel mondo che, quando c'è una persona che si perde perché va a cercare funghi, o un ragazzo o una ragazza che scappa di casa, chiamiamo per primi perché sono profondi conoscitori del territorio. E voi li avete messi alla berlina del paese, perché quella funzione che loro hanno svolto con rispetto oggi li avete trasformati in coloro che, nell'immagine collettiva ed ingiustamente, sono quelli che vanno a caccia la notte con strumenti optoelettronici purché non siano armi da guerra. E poi parlate di tradizione. Ma dov'è la tradizione in questa modalità di gestione faunistico-venatoria? Qui non c'è gestione. Se noi mettiamo insieme la norma che consente l'uso di questi strumenti all'avanguardia, che i nostri nonni, si dice, mio nonno diceva che aveva lo schioppo, era una cosa diversa da un'arma di natura, come la definite voi, altamente sofisticata al punto di dover precisare purché non sia un'arma da guerra. Siamo arrivati a un livello di ammissibilità talmente alto che si è dovuto specificare il limite oltre il quale non andare. Ma non solo. Questo mondo oggi fa i conti con un forte cambiamento anche nella cultura, perché è stato detto ripetutamente. Oggi noi facciamo arretrare il mondo faunistico venatorio anche con funzione sociale, premesso che la caccia è una pratica che si può condividere, non condividere o essere indifferenti, e dipende dalle sensibilità che ciascuno ha, figlia anche dei luoghi dove siamo nati, dove siamo vissuti. Ed è legittimo questo approccio, ma non è legittimo trasformare la caccia sociale in attività di impresa o in un baratto, perché questo è quello che voi fate, al punto di dire che è uno strumento, una leva economica per le aree interne, Ve l'abbiamo già detto come Partito Democratico cosa vogliamo nelle aree interne. Vogliamo il medico di famiglia, vogliamo le scuole, vogliamo le strade manutenute. E su questo punto pongo l'accento. Quando si parla di sicurezza delle strade, oggi, grazie alle politiche di Giorgia Meloni e del suo governo, non abbiamo le strade che passano nei boschi, nelle aree interne. Abbiamo i boschi nelle strade, perché non si dà più un euro alle province, alle enti proprietari per manutenere le strade. E poi di pari passo si bloccano 20 miliardi per il ponte di Messina, che è pur legittimo fare un ponte, ma ci sono le priorità in questo paese. Prima si manutiene l'esistente e se si hanno le risorse si fanno nuove opere, ma se non si manutiene l'esistente c'è un arretramento del paese complessivo. In tutta questa la discussione il mondo ambientalista è stato completamente cancellato, vissuto quasi come tollerato all'interno della discussione, ma noi ce lo poniamo fuori di qui una valutazione su quello che è il sentimento delle nuove generazioni, quel sentimento di tante donne, tanti uomini, tanti ragazzi che vedono nell'ambiente le basi del loro futuro e noi non gli abbiamo dato accesso se non quei 10 minuti di un'audizione. Non è ammissibile questa cosa e visto il tempo è tiranno chiudo sugli agricoltori, un tema che a me sta tanto caro. Leggo l'articolo 12, 3 bis. A compensazione dei danni subiti e dei costi sostenuti, gli imprenditori agricoli, nonché i proprietari di fondi, possono trattenere gli animali abbattuti nell'esercizio dell'attività di controllo. Ora, il codice civile ammette la compensazione, ma ammette la compensazione legale e giudiziale, tra crediti certi, liquidi ed esigibili. Questa non è compensazione. Dovevi chiamare baratto, dovevi dire che ha mangiato 5 quintali d'uva. Quanto vale l'uva? 200 euro, sono 1000 euro. Quanto puoi ricavare da un cinghiale? 100 euro, ammazza 10 cinghiali. Ma gli agricoltori non vogliono il baratto. Gli agricoltori vogliono la prevenzione. Tutti gli emendamenti che in questa norma c'erano sulla prevenzione non ne è passato uno. Avevamo chiesto l'istituzione di un fondo nazionale per i danni e ripeto, risarcimento danni, non un aiuto o una misura di aiuto agli agricoltori. Non lo avete accolto e poi voi dite che siete vicino agli agricoltori. E poi concludo qui, Presidente, perché capisco di aver sforato i tempi. Ma gli agricoltori, io l'altro giorno ci parlavo con alcuni di loro per capire cosa ne pensassero di questo provvedimento e mi dissero, ma lo sanno a Roma che noi si lavora dall'alba al tramonto? E la sera saremmo anche stanchi, vorremmo andare a dormire la notte. E non ad abbattere i cinghiali che ci hanno già fatto i danni. Lo Stato deve fare lo Stato, non può delegare la protezione ai singoli. Questo vale per la caccia, questo vale per la sicurezza, questo vale per tutti quelli che sono i fenomeni della vita quotidiana e noi dobbiamo rispettare i nostri cittadini, siano essi portatori dei diritti dell'ambiente, del mondo faunistico venatorio e anche i nostri agricoltori che faticano tanto e ricavano purtroppo poco. Grazie.
6: Grazie senatore Franceschelli. Senatrice Zedda, senatore Zedda, scusa Antonella.
9: Presidente, tranquillo, sembra che ci mettiamo d'accordo. Grazie Presidente, Governo, gentili colleghi, io voglio partire con dei ringraziamenti. Prima di tutto ai senatori, colleghi, senatori Tubetti e
3: Fratelli d'Italia,
9: relatori di questo provvedimento, al collega senatore, il sottosegretario La Pietra, a tutti i componenti dell'ottava e della nona commissione per il lavoro che hanno fatto in questi mesi, che non sono stati pochi, ma un ringraziamento particolare, concedetemelo, lo voglio fare direttamente al presidente della nona commissione, al presidente De Carlo, al senatore De Carlo. Perché pur non essendo cacciatore, da sempre ha conosciuto e conosce il mondo della caccia, come si intreccia con le nostre tradizioni, col mondo agricolo e col mondo ambientale. Ed è questa la linea che ha utilizzato per i lavori nelle due commissioni riunite. È dal 1998 che la politica tutta, destra, sinistra, cerca di modificare la 157 del 1992, ma nessuno è riuscito a fare una modifica organica inserita nell'attualità che viveva e con uno sguardo al futuro. Noi pare ci stiamo riuscendo. Era necessario modificare la 157? La risposta è una unica e sola: sì, per i cambiamenti di flora e fauna, per i cambiamenti delle abitudini dell'essere umano all'interno dell'ambiente e quindi per la salvaguardia degli ecosistemi. Vi svelo un segreto, forse due. Fino ad oggi la caccia

0: in questa direzione. Se aveste basato il confronto su questo provvedimento, sul merito del provvedimento stesso e non sull'ideologia e in alcuni casi anche sull'invidia dell'azione politica, avreste potuto leggere e lavorare su una norma assolutamente equilibrata e di buon senso, che ci porta in linea con la normativa europea nonostante le vostre bugie. Mette al centro la fauna e la flora con i nuovi ecosistemi 3.0 da tutelare, ma con l'uomo al centro come bioregolatore. Avete preferito invece raccontare una marea di bugie. La riforma allarga le aree in cui si può cacciare? No. La riforma intende ridurre le aree protette? No. La riforma mette a rischio specie protette? No. Qualcuno ha parlato di stambecco o forse lo ha confuso con Bambi, non lo so. Ma nella norma non c'è scritto, ma è scritto nel dossier. Quindi mi sorge il dubbio, Presidente, che qualche collega per studiare la norma non abbia per nulla letto la norma, si sia basato a una lettura veloce del dossier, ma consiglio di effettuare entrambe le letture, prima la norma e poi il dossier in aiuto, perché così potete capire cosa c'è scritto nella norma e se c'è qualcosa di sbagliato nel dossier. È vero che la Commissione europea ha bocciato la norma? No! C'è stato un confronto informale con una lettera. Ci sarà poi dopo, come normale che sia, un confronto. Gestire la fauna equivale a indebolirne la protezione? No, significa rafforzarla. Se non l'avete capito fino a oggi, nonostante lauree, master, dottorati, forse avete un problema. Il cacciatore è nemico dell'ambiente? No, e assieme agli agricoltori e ai pastori è il primo custode dell'ambiente. Vedi le problematiche su incendi, siccità. Ma sento un'oca starnazzare. Vedi incendi, siccità, peste suina. In Sardegna io
1: partecipate
0: ai innumerevoli.
1: Oh.
0: Sento qualcuno starnazzare, lo ripeto.
1: Senatrice, non starnazza nessuno.
0: Parrebbe.
1: No, non starnazza nessuno. È mio compito dire. Senatore De Carlo, non starnazza nessuno. Stanno semplicemente. Allora, non starnazza nessuno. È compito della Presidenza chiedere ai colleghi di minoranza, per favore, di lasciar parlare la collega, come i colleghi di maggioranza hanno lasciato parlare voi. Grazie, ma non starnazza nessuno.
0: E dicevo, da amministratore regionale, capisco che...
1: Per favore, quando ha parlato il suo collega del PD, nessuno ha parlato, siamo stati e sono stati tutti in silenzio ad ascoltarlo. Chiedo la stessa cosa, non riesco a capire perché tutte le volte che parla qualcuno di maggioranza bisogna intervenire. Non è necessario intervenire, colleghi, è necessario ascoltare.
0: Come dicevo, ho partecipato a innumerevoli tavoli quando ho fatto parte della maggioranza governativa regionale sulla peste suina e la partecipazione dei cacciatori e delle associazioni venatorie era fondamentale in quel tavolo e a riconoscerlo non solo solo io e non devo essere solo io. Occorre riprendere a convivere con le nostre montagne, le nostre colline, le abbiamo abbandonate e vederli esaminati come parti separate, come a volte si fa con un emendamento, dall'essere umano ha portato a un impoverimento del territorio, ha portato a nuovi rischi e vi faccio un esempio tangibile. Il collega che mi ha preceduto ha parlato dell'attività delle società faunistico-venatorie, delle aziende faunistico-venatorie e forse ne ha parlato anche qualcun altro, ma non ero attenta, ma è in silenzio. Riporto il censimento. No, sto facendo silenzio apposta.
1: No, ho capito, però adesso, senatrice, il livello era normale rispetto al solito. Adesso,
0: riporto
1: il silenzio di tomba diventa un po' difficile riuscire a ottenerlo in quest'aula.
0: Censimento del gennaio 2026 della sola laguna di Venezia. Ripeto, dati gennaio 2026. Vi dirò alla fine dei dati quali sono le associazioni che hanno fatto il lavoro. Un tipo di associazione ha censito

0: scritto nel terreno di sua competenza 467 esemplari. Un altro tipo di associazione ha censito 654.474 esemplari. La superficie totale per la prima tipologia di azienda era di 300 ettari, per la seconda 7.783, perché non è bravo in matematica potrebbe dire ah vabbè c'era più superficie, ma il dato che dovrebbe farvi ragionare, che dovrebbe aprire gli occhi a chi parla di un certo tema, è il dato di esemplare per ettaro, perché la prima associazione di fatto ha censito un esemplare 0,56 per ettaro, la seconda tipologia di associazione ha censito 84,09 esemplari per ettaro. Il lavoro del WWF, dell'Oasi WWF, sta a 1,56, il lavoro dell'azienda faunistico-venatoria sta a 84,09. Fatevi una domanda e datevi una risposta, i numeri sono chiari. Il cacciatore è violento? No, è tra i cittadini più controllati sotto l'occhio vigile di carabinieri forestali e corpo forestale, e ringrazio che nell'inserimento di questa modifica normativa venga inserito anche il corpo forestale per le regioni a statuto speciale su un emendamento prima presentato dalla maggioranza e poi dai relatori. È soggetto a un sistema sanzionatorio severo, anche a carattere preventivo. Si potrà cacciare nei parchi? No, la legge che regola questo è la legge del 1991-394 che regola questa azione e noi non l'abbiamo modificata. Si potrà cacciare in città o nelle spiagge? No, a Cagliari non vedremo i cacciatori in costume mimetico tra il Poetto e Piazza Garibaldi. Le foreste demaniali, i valichi montani, i terreni innevati diventeranno zone di caccia? No. Si potrà cacciare il lupo? No. E se qualcuno di voi in maniera onesta aveste raccontato cosa accadeva nella conferenza delle regioni dal 2019 in poi, perché qualcuno di voi in qualche regione c'era seduto, saprebbe e avrebbe raccontato che il problema lupo è un problema datato, ma in questo provvedimento il lupo mantiene lo status di specie in regime di tutela, gli interventi previsti sono in linea con l'Europa in totale rispetto della direttiva Habitat e della Convenzione di Berna. Fatevene una ragione. Come siamo in linea sulla direttiva 2009/147/CE sulla conservazione degli uccelli, come siamo in linea con il regolamento REACH sulle zone umide e piombo, dove anche qui oggi avete votato contro, più piombo per tutti oserei dire. Siete stati capaci di inventare tutto questo e molto altro ancora, ma tranquilli cari colleghi del Campolargo, l'ARCI caccia. Anche se non avete fatto ciò che vi ha chiesto, cioè votare questo provvedimento, vi voterà, a noi non ci voterà. Nonostante abbiate votato contro, anche oggi in aula, a parte mi pare Italia Viva che si è astenuta, mettiamo un macigno sul bracconaggio e contro chi lo pratica, e voi avete votato contro. Con questo provvedimento lasciamo alle regioni la pianificazione venatoria, allarghiamo gli ATC e contestualmente obblighiamo i cacciatori a scegliere, riformiamo le aziende faunistico-venatorie affinché ci possa essere maggiore tutela. Volete che vi rilegga i dati sulle aziende venatorie e i dati sulle associazioni WWF? No, dico, sono qua. In regione come la mia, il provvedimento della pianificazione venatoria è molto importante e pensare che a supporto di scelte politiche della mia regione, con studi scientifici non solo locali ma anche europei, la mia regione per esempio possa operare una scelta sul calendario venatorio e sulla durata, ad esempio in linea con quello che accade in Corsica, e quindi poter andare a caccia anche nel mese di febbraio a tutela dei nostri agricoltori, perché il tordo alle nostre coltivazioni, alle coltivazioni degli ulivi in Sardegna fa un danno inestimabile. E caro collega De Cristoforo, l'unica lobby di cui siamo amici sono proprio gli agricoltori. Per tutti questi motivi esprimo il voto favorevole del mio gruppo, perché anche in questo caso salviamo l'Italia non dalle macerie, Presidente, ma dalla devastazione dei governi targati Campolargo. E mi conceda un ultimo appunto, Presidente, perché per il suo tramite nei giorni passati sono stati citati Papa Leone e il direttore Feltri. Papa Leone su questo disegno di legge si è espresso, ma si è espresso anche su migrazioni e su diritto a non migrare, e anche su aborto e sul ruolo della vita. Ascoltare sempre no? e sul direttore Feltri. Ha fatto una lettera. E nel campo, nella nostra parte politica, quando qualcuno è in dissenso, lo esprime serenamente. Non per forza, poi... Però vorrei invitare la collega Maiorino, visto che ha tenuto in considerazione le parole del direttore Feltri, a utilizzare le parole del direttore Feltri, sempre per suo tramite, Presidente, in cui dice: non c'è nulla da querelare, Conte vada a spiegare in commissione Covid, 1.251 milioni, la più grande commessa di tutti i tempi, tutto in regola, basta rispondere. Questo è il direttore Feltri, riferito a Giuseppe Conte.
1: Brava.
2: Grazie senatore Zedda. Pongo quindi, abbiamo terminato le dichiarazioni di voto. Senatore Boccia.
3: Sì, grazie Presidente, per chiedere a nome del gruppo Partito Democratico il voto elettronico, grazie.
2: A nome del gruppo, quindi. Ok. Chiaro, aperta la votazione. È pronto il sistema, quindi... Aspetto. Votato tutti? Dichiaro aperta la votazione. L'ho già detto prima. Votato tutti? Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato approva. Restano pertanto assorbiti i disegni di legge numero 596, 1302, 1577 e 1656. Dopo l'applauso possiamo andare avanti. L'ordine del giorno reca: discussione del disegno di legge conversione in legge con modificazioni del decreto legge 30 aprile 2026 numero 63, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei Deputati. Ai sensi dell'articolo 104 del regolamento, il Senato discute e delibera soltanto sulle modificazioni apportate dalla Camera, salva la votazione finale dell'articolo unico del disegno di legge di conversione. Il relatore senatore Salvitti ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale.
4: Grazie Presidente. La Commissione Finanza è chiamata a esaminare in sede referente la terza lettura del disegno di legge 1891B recante conversione in legge con modificazione del decreto legge 30 aprile 2026 numero 63 recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali. Il disegno di legge è stato approvato dal Senato in prima lettura con modificazioni l'11 giugno 2026 e poi approvato dalla Camera dei Deputati con ulteriori modifiche il 17 giugno. La Camera ha soppresso gli articoli 1-sexies, comma 3, 1-decies, 1-dodicesies, 1-terties, con del citato decreto legge nel testo licenziato dal Senato. Per quanto riguarda il contenuto delle disposizioni soppresse, il sexies comma 3 prevede l'estensione fino al 30 novembre 2027 della disciplina vigente in materia bancaria e creditizia in relazione alle società cooperative. In particolare il comma in esame stabilisce che le società di cui all'articolo 112 comma 7 allinea ultimo periodo del decreto legislativo 385 del 93, le disposizioni ivi previste continuano ad applicarsi fino al 30 novembre del 2027. L'articolo 1 decies interviene sul processo di preparazione di alcuni fertilizzanti utilizzati nei processi industriali e agricoli, in particolare l'articolo in esame che mira a limitare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento del prezzo dello zolfo e dell'acido solforico utilizzati in numerosi processi industriali ed agricoli. Interviene sulla preparazione e sui componenti essenziali del carbonato di calcio di defecazione di cui è l'articolo 3 tabella 2.1, correttivi calcici e magnesici, per il quale sono ammessi i fanghi di depurazione. Inoltre alla medesima voce è inserita la nota al comma 7 che nel caso di utilizzo di fanghi di depurazione prevede che si applicano integralmente le disposizioni di cui alla voce 23, gesto di defecazione dei fanghi. L'articolo 1 del CETES 2962 novella il comma 8 bis dell'articolo 51 del decreto legislativo numero 206 del 2005 che tutela i consumatori in materia di contratti di fornitura di energia elettrica e gas, contrastando le sollecitazioni commerciali telefoniche non richieste. Ho perso il punto. Allora, il comma 8 bis ha in commento prevede in primo luogo un divieto generale di sollecitazioni commerciali telefoniche verso i consumatori finalizzata alla proposta o alla conclusione di contratti di fornitura di energia elettrica e gas e con una modifica approvata durante l'esame parlamentare anche per servizi di telecomunicazione valido una volta decorsi 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione. A seguito della modifica approvata si stabilisce che l'utente può essere contattato dal professionista attivo nei settori di energia elettrica, gas e servizi di comunicazioni come specificato con una modifica del Senato in presenza di due ipotesi, qualora egli abbia effettuato direttamente una richiesta rivolta al professionista e nei confronti dei clienti già acquisiti che abbiano espresso uno specifico consenso a ricevere proposte commerciali relative a fornitori di beni, prodotti o servizi offerti dagli stessi. L'articolo 1 ter decies modifica la legge numero 131 del 2025 intervenendo su quattro misure di credito d'imposta applicate nei comuni montani. Le disposizioni sostituisce in tutti i casi interessati il requisito della presenza di una minoranza linguistica con soglia minima del 15% della popolazione residente con un criterio esclusivamente territoriale fondato sulle delimitazioni dei comuni.
2: Senatore De Carlo, per favore. Per favore. Senatore De Carlo, senatore Pirondini, per favore. Per favore. Allora, se avete cose da dirvi, scusate colleghi, senatore Pirondini, scusi una cosa, scusi. Senatore De Carlo, senatore Pirondini, se avete cose da dirvi, ve le potete dire fuori da quest'Aula, perché al resto dell'Aula non gliene frega assolutamente niente. Al resto dell'Aula interessa ascoltare quello che sta dicendo il relatore. Ok, colleghi? E non mi interessa neanche che ci siano colleghe che vanno a farsi giustizia parlando con le altre. Se avete qualcosa da dirvi, ve lo dite fuori da quest'Aula, se no vi sbatto fuori, ok? E non ci metto, anche meno? Sono intervenuto. Senatore, sono intervenuto. Io capisco, guardi, ho fatto l'opposizione prima di lei, quindi so che cosa vuol dire fare l'opposizione. Quindi le chiedo per favore di lasciarmi ascoltare quello che ha da dire il relatore. Ok? La ringrazio. Ok?
4: Continua, Presidente. L'articolo 1 ter decies modifica la legge numero 131 del 2025 intervenendo su quattro misure di credito d'imposta, articolo 6, 7, 19 e 25, applicate nei comuni montani. La disposizione sostituisce in tutti i casi interessati il requisito della presenza di una minoranza linguistica storica con la soglia minima del 15% della popolazione residente, con un criterio esclusivamente territoriale fondato sulle delimitazioni dei comuni individuate ai sensi dell'articolo 3 della legge 482 del 99. L'intervento mira a uniformare e semplificare l'individuazione dei territori beneficiari delle agevolazioni, riconducendo i presupposti applicativi e perimetrazioni amministrative già definite, in luogo di verifiche demografiche sulla consistenza delle minoranze linguistiche. Grazie, Presidente.
2: Bravo. Grazie. Dichiaro quindi aperta la discussione generale. È iscritto a parlare il senatore Scalfarotto. Ne ha la facoltà, senatore.
5: Grazie mille, Presidente.
6: Italia Viva, il Centro Renew Europe.
5: Ci troviamo qui in una situazione piuttosto innovativa per questa legislatura, signor Presidente. Abbiamo addirittura una terza lettura. Una cosa che uno pensava di avere dimenticato il bicameralismo paritario, e quindi uno si dirà: ma evidentemente la maggioranza alla Camera si è ravveduta, ci saranno delle nuove linee politiche del governo che nottetempo ha elaborato. Invece no, signor Presidente, è che come al solito la tecnica legislativa di questa maggioranza è una cosa sulla quale non esprimo un giudizio esplicito per evitare di riaccendere il suo cattivo umore di prima. Diciamo che in questa legislatura si è molto legiferato con i piedi, e anche questo ennesimo decreto sulle accise è un decreto che fa orrore all'articolo 77 della Costituzione. Noi sappiamo molto bene che se c'è una cosa che gli studiosi, la Corte Costituzionale ci hanno sempre spiegato, è che i decreti legge devono avere, tra le altre cose, oltre all'urgenza, alla necessità evidentemente, la loro omogeneità. E invece in questo decreto legge, oltre le accise, ci abbiamo trovato il telemarketing, lo zolfo e l'acido solforico, un rinvio per gli operatori di credito, il credito d'imposta per le minoranze linguistiche, lo scudo per gli amministratori dell'ILVA. Diciamo che non utilizziamo la parola omnibus perché nemmeno un omnibus sarebbe riuscito a tirar su tutto questo. E infatti, come sappiamo, grazie al cielo, come si diceva che c'era un giudice a Berlino, c'è un presidente al Quirinale che ha sottolineato che la disomogeneità di queste norme era inaccettabile, e dunque per questa ragione che ci troviamo ancora una volta a votare questo decreto. Ripeto, come ho detto prima, è il terzo decreto, sostanzialmente il quarto, ce ne avete infilato uno dentro l'altro, c'è stato un decreto ministeriale, ma prima di tornare sul merito della questione, signor Presidente, mi lasci dire una cosa che mi sta molto a cuore, perché in questa specie di Macedonia ci avete messo pure una cosa che io credo sia molto importante, ed è che sappiamo che Roma ospiterà il primo e unico centro di assistenza del Fondo Monetario Internazionale in Europa, che è una cosa bella, importante, solenne. Noi con questo, io voglio riconoscere questo risultato. È un centro di assistenza che assisterà Albania, Bosnia, Kosovo, Montenegro, Macedonia, la Serbia, la Macedonia del Nord, lo dicevo, la Moldova, paesi importanti dei Balcani occidentali, e la Moldova che è impegnata in prima linea nella resistenza al vicino russo. Ebbene, questo fatto così importante, che secondo me avrebbe meritato una discussione politica in quest'aula, è stato infilato dentro a un decreto sul prezzo dei prodotti petroliferi. Si vede da come si scrivono le leggi quanto si crede nelle cose che si fanno. Evidentemente di questa cosa vi importava pochissimo. E allora, cosa fate con questo decreto legge? Cosa tentate arrancando di fare? È quello di tagliare il prezzo dei prodotti petroliferi per un mese. Ora, il caro energia è evidentemente un problema strutturale. Voi vi limitate a fare sconti per 2 settimane, e per finanziare questo sconto, che ovviamente non risolverà il problema strutturale, dove li trovate questi soldi? Allora, prendiamo 100 milioni dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, che sono ovviamente i soldi che dovrebbero servire a fare in modo che le aree meno avvantaggiate del nostro paese possano mettersi in pari e contribuire ugualmente alla prosperità del nostro paese. Soldi tolti sostanzialmente al Mezzogiorno. E 65 milioni, 80 l'anno prossimo, li togliete dal fondo per le metropolitane e per il trasporto di massa. Quindi possiamo dire con una certa chiarezza che per questo sconto di poche settimane tagliate al sud, tagliate alle metropolitane, tagliate ai pendolari, e se questa è secondo voi la politica industriale, io capisco per quale motivo l'economia di questo paese va così male e per quale motivo la produzione industriale è stata ferma per così tanto tempo e per quale motivo la produttività nel paese non cresce e per quale motivo facciamo fatica e cresciamo frazioni di paesi anche simili a noi come la Spagna. E del resto noi non ci siamo dimenticati però qual era il vostro altisonante programma, il famoso spot sulle accise. Chi l'ha dimenticato? Facciamo 50 euro? Se lo ricorda, Presidente? Noi ce lo ricordiamo ancora. Voi le accise le avete alzate, avete alzato le accise sul gasolio. Eravamo più o meno a 2 euro al litro quando avete fatto questo e gli altri decreti, a 2 euro al litro siamo rimasti. Possiamo dire che questo governo alza i prezzi in modo strutturale e li taglia poi in modo temporaneo, portando a casa la differenza. Questo è il magheggio della Presidente Meloni e del Ministro Giorgetti. E pensare che nelle ultime settimane l'Europa ci avrebbe fatto anche un piacere, perché ci ha consentito di ottenere una certa flessibilità. Però che cosa ci chiede l'Europa per ottenere questa flessibilità? Di percorrere appunto soluzioni strutturali, cioè di ricorrere di più all'elettricità, di ricorrere meno ai prodotti petroliferi importati, accelerare le rinnovabili, appunto di prendere decisioni strategiche che vadano a modificare il nostro mix energetico, che vadano a modificare il modo nel quale noi andiamo a fornirci di energia. Non voglio dimenticare la pantomima della vostra legge delega sul nucleare, che è appunto una mera scatola vuota. Invece voi, invece di diversificare, invece di ridurre la dipendenza, invece di investire nella tecnologia, quello che fate appunto è definanziare i fondi strutturali, è definanziare i fondi per la mobilità e quindi per andare poi a ridurre le accise, ripeto, per qualche settimana senza modificare quello che è lo stato della situazione. Quindi il nostro voto, visto che ce lo fate dare eccezionalmente per una terza volta, sarà ancora una volta, poi lo diranno e lo diremo meglio anche in dichiarazione di voto, però lo posso già anticipare, evidentemente non va a esserci nessun cambiamento. Però lo voglio dire in chiusura, Presidente, non è un atteggiamento contrario al sostegno al prezzo dei carburanti, è un voto che in realtà censura che cosa? Censura un modo di fare le leggi che maltratta la Costituzione, come abbiamo detto, che maltratta la politica estera, che viene buttata in un angolo di un provvedimento che non c'entra niente, che maltratta anche, o che non mette la cura necessaria nell'emergenza forse principale del nostro tempo, che è l'emergenza energetica, perché fa tutto come fa questo governo con la stessa fretta distratta e sciatta che questo paese non merita. Grazie.
2: Grazie senatore Scalfarotto. Senatrice Licheri.
6: Grazie Presidente. Allora, prima di entrare
7: nel Movimento 5 Stelle,
6: provvedimento, vorrei che ci fermassimo un attimo a ragionare sul metodo, perché il metodo in questo caso è già una parte molto importante della sostanza. Facciamo l'elenco. Decreto legge numero 33, numero 38, tutti del 2026, quindi 33, 38, 42, decreto legge 63, che è quello che stiamo convertendo ora. Mentre lo convertiamo, dentro si è fatto confluire anche il decreto legge 89 del 2026, il cosiddetto carburanti quater, infilato come un maxi emendamento da parte del governo. 5, Presidente, 5 decreti legge sul carburanti e sulle accise in pochi mesi, 5, uno dietro l'altro, ognuno che proroga di qualche settimana quelle che sono le aliquote ridotte da quelli precedenti. A questi si aggiungono ben 2 decreti ministeriali. Quindi cosa abbiamo, o meglio cosa non abbiamo? Su un tema delicato come il caro carburante questa maggioranza non ha un piano, non sa come trovare risorse economiche, ha inseguito l'emergenza con cadenza questa volta bisettimanale, senza riuscire ad avere orizzonti, senza dare ai cittadini certezza, chiarezza, solo ombre, ombre e speranze che alla scadenza dei 15 giorni venga emanato un nuovo decreto. Ma questa è solo una parte degli innumerevoli problemi e paradossi che questi decreti portano dentro. Inizio da questa terza lettura, un evento che, lo diceva il collega, non capita di frequente. Ma perché siamo a una terza lettura? Forse per una generosità, come dire, partecipativa, si è voluto dare modo a entrambi i rami del Parlamento di esprimersi? Forse perché sia senatori che deputati hanno potuto dare così un apporto costruttivo, un sostanziale contributo nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione? Ovviamente no, Presidente, purtroppo no. Siamo qui alla terza lettura perché l'Aula della Camera ha approvato quattro emendamenti soppressivi, quindi abbiamo capito bene, soppressivi. La maggioranza ha sconfessato se stessa tornando indietro su ben quattro temi, ma vediamo quali sono e perché l'Aula della Camera è arrivata ad approvarli, questi emendamenti soppressivi. Abbiamo l'estensione fino al 30 novembre 2027 della disciplina vigente in materia bancaria e creditizia in relazione alle società cooperative, disposizioni inerenti il processo di preparazione di alcuni fertilizzanti utilizzati nei processi industriali e agricoli, misure per il famoso teleselling, crediti d'imposta per le minoranze linguistiche. Voi direte, ma c'è qualche errore, la senatrice Richeri ha forse letto male. No, no, Presidente, non ho sbagliato, i temi sono questi. Questi sono emendamenti che questa maggioranza qui in Senato aveva approvato nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto legge carburanti. Tra questi quattro temi oggetto di stralcio, mi soffermerò brevemente, perché la trovo particolarmente interessante, sulla questione del teleselling, perché questa faccenda, Presidente, dimostra da qualsiasi angolazione la si voglia guardare l'incapacità e l'inadeguatezza di questo governo. Ripercorriamo insieme la storia. Nel corso dell'esame del decreto bollette alla Camera è stato introdotto con un emendamento un divieto generale di sollecitazioni commerciali telefoniche verso i consumatori finalizzati alla proposta o alla conclusione di contratti di fornitura di energia elettrica e gas. Quindi, cosa è successo? A causa di una, diciamo, grossolana svista del governo, per usare insomma una formulazione gentile, dalla novella sul divieto di sollecitazioni telefoniche sono rimasti esclusi i servizi di telecomunicazioni. Cioè, la norma introdotta nel decreto bollette per espressa previsione normativa è diventata operativa dei corsi 60 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, ossia il 10 giugno, comportando di fatto una disparità di trattamento tra i gestori dei servizi di fornitura di energia elettrica e gas e quelli delle telecomunicazioni. Per tentare di raddrizzare in qualche modo il tiro, di sopperire e ovviare al caos normativo generato, questa maggioranza, è veramente un film, ha cercato di introdurre la norma sull'estensione del teleselling anche per i servizi di telecomunicazioni tramite emendamento ai vari decreti legge in materia di accise che si sono appunto susseguiti ed esaminati alla Commissione Finanze, fino a quando nell'ultimo decreto, quello che oggi esaminiamo, ce l'ha fatta ignorando l'espressa richiesta del Presidente della Repubblica alla necessità di rispettare l'omogeneità di materia, come previsto dall'articolo 77 della Costituzione. Ma queste sono erano semplici osservazioni del Presidente Mattarella, dettagli che poi sono invece diventate questioni serie. Infatti, cos'è successo? La Camera, dopo l'ennesimo richiamo del Presidente Mattarella, ha dovuto votare l'emendamento soppressivo. La maggioranza ha dovuto sconfessare nuovamente se stessa. Ma andiamo avanti, andiamo al cuore del provvedimento, il taglio delle accise, il caro carburanti, un problema che riguarda tutti. Andiamo a vedere cosa dispone in merito all'articolo 1. La riduzione delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatti e sul gas naturale usati come carburanti fino al 6 giugno. Oggi è il 23 giugno. ma di cosa stiamo parlando? Siamo qui convocati in terza lettura per esaminare gli effetti di un decreto legge che di fatto ha già esaurito i suoi effetti. Una cosa incredibile, anche a volerla fare di proposito non ci si riesce. Vediamo cos'altro c'è, perché ad ogni modo si tratta di misure insufficienti. Conferma e ampliamento dei crediti d'imposta per l'autotrasporto, per l'agricoltura, proroga al 20 luglio i versamenti per i contributi che applicano gli ISA, ossia gli indici sintetici di affidabilità, introduce una semplificazione procedurale riducendo da 60 a 30 giorni il termine del silenzio assenso per i crediti d'imposta a partire dal 1 ottobre. Attenzione, queste sono tutte misure che, prese una per una, non sono sicuramente misure sbagliate. Dicevo però sono insufficienti, perché sono misure tampone. Abbasso l'accisa per 2 settimane, poi la riabbasso per altre 2, poi faccio un altro decreto, poi faccio un salto, poi faccio un altro. Sembra veramente la canzone della bella lavanderuna, lavanderina. Nessuna di queste misure incide sulla causa, nessuna riduce strutturalmente la dipendenza di questo paese dai combustibili fossili e nessuna affronta il fatto che ogni volta che c'è una tensione internazionale, che sia una guerra, una crisi nel Golfo, una speculazione sui mercati, le famiglie italiane si trovano in balia del prezzo della pompa senza nessuna protezione strutturale. Noi come Movimento 5 Stelle, Presidente, abbiamo provato a dare un contributo, abbiamo presentato decine di emendamenti che sono stati bocciati tutti. Tra queste riepilogo brevemente alcune nostre proposte. Abbiamo chiesto di abbassare l'IVA al 5% sul gas naturale per autotrazione, perché dovete pensare a chi anni fa ha comprato un camion a metano come investimento, perché glielo dicevamo noi, glielo diceva lo Stato, un investimento perché inquina meno, costa meno ed è il futuro. Oggi quel futuro, quelle persone le abbiamo abbandonate, quindi il gas è aumentato e per chi ha investito sulla transizione non c'è praticamente niente in questo decreto. Anche qui emendamento bocciato. Abbiamo chiesto di favorire lo smart working contro il caro carburante, perché il modo migliore per non spendere in carburante è non essere costretti a percorrere ogni giorno 100 km per andare in ufficio. Questa si chiama visione, una misura facile, elementare, che riduce i costi e favorisce la conciliazione vita-lavoro. Niente, bocciato. Concludo, Presidente, con le conseguenze del caro carburante nei collegamenti da e per le isole. Noi avevamo presentato 2 emendamenti, uno per riconoscere un credito d'imposta che compensasse i maggiori costi ETS sulle rotte insulari, con l'obbligo per le compagnie però di trasferire quel beneficio sui biglietti e indicare i costi in modo trasparente, e l'altro per sostenere direttamente il trasporto merci delle imprese insulari. Ovviamente tutto bocciato. È un momento storico ed economico importante, Presidente. Tutta questa superficialità e incompetenza non possiamo assolutamente permettercela. Non possiamo più permetterci azioni prive di un quadro strutturale di politica energetica, industriale e sociale. Gli italiani hanno bisogno di certezze, di una solida programmazione economica, di visione. Tutto il contrario della vostra improvvisata politica emergenziale.
2: Grazie, senatrice Licheri. Senatore Nicita, a lei la parola.
7: Grazie Presidente, ma questa discussione...
8: Nicita del Partito Democratico.
7: ...e serale sull'ennesimo decreto sulle accise, sul caro carburanti, è oggettivamente imbarazzante, Presidente. Io non saprei bene cosa dire, perché siamo di fronte al decreto quater sulle accise. Ne abbiamo discusso qualche giorno fa qui al Senato e dalla Camera viene riportato al Senato per la terza lettura, come è stato detto da alcuni colleghi, cosa che dovrebbe rallegrarci, perché noi terze letture non ne abbiamo viste quasi mai, se non per correggere alcuni errori. Ora, per carità, gli errori si possono fare, ma quando sono errori di ostinazione e di metodo non sono più semplicemente errori, sono il risultato di una politica sbagliata, di una incapacità di legiferare, di una incapacità di stabilire cosa fare, quando farlo e come farlo. Perché il fatto che si faccia su un'emergenza, come è stato detto, una produzione di 4 decreti che ogni volta devono correggere se stessi e che addirittura poi finiscono per tornare indietro nell'altra Camera per correggere degli errori, significa che le modalità con le quali presso la Presidenza del Consiglio, ma anche presso queste commissioni, questo Parlamento, si produce legislazione in questo Paese, fanno ricordare più dei vecchi film di Brooks, come l'aereo più pazzo del mondo, possiamo dire il governo più pazzo del mondo, reazioni isteriche, non previste, non governate, su una serie di questioni essenziali come il taglio delle accise. Allora vedete, oggi torniamo perché siete costretti a cancellare due emendamenti che voi avete proposto, che ha proposto la maggioranza. Allora io chiedo alla maggioranza, chi era in commissione con noi quando discutevamo queste proposte, ma voi avete riflettuto su questi emendamenti, su quello per esempio del teleselling o su quello dello zolfo su cui abbiamo discusso, sui rincari dello zolfo? Vi siete confrontati col governo? Avete avuto qualche minuto per discutere anche con altre istituzioni? Oppure semplicemente firmate, presentate gli emendamenti senza alcuna analisi d'impatto? E quando siete andati alla Camera, avete avuto poi la capacità di difendere con argomenti le vostre proposte? Evidentemente no, se siamo qui tornati indietro a discuterne. Allora vedete, sulla questione delle accise, ormai è evidente, l'abbiamo già detto l'altra volta, che questa misura è costata molto agli italiani, perché la quantità di finanza pubblica che è stata destinata ad abbassare il costo delle accise non lo ha completamente neutralizzato. Secondo i nostri calcoli, da 500 a 600 milioni di euro sono stati regalati agli speculatori. Già questo è un fallimento, ma non ho sentito nessuna parola da parte della maggioranza, da parte del governo, che pure ci porta qui a ridiscutere questo decreto, a dire ci siamo sbagliati, forse dovevamo ascoltare voi quando ci proponevate un meccanismo più complesso delle accise mobili, e voi invece di fare diversi decreti sulle accise mobili state facendo dei decreti mobili sulle accise, perché continuano a ritornare e non è detto che oggi sia l'ultima decisione. Allora vedete, la cosa che a noi ci fa veramente, come dire, una impressione di un governo incapace di governare e l'assenza di una capacità di programmazione. Sulla questione dei rincari dello zolfo, per esempio, vi abbiamo spiegato che lo zolfo è un prodotto di scarto dal petrolio, è un byproduct, è un prodotto che normalmente deve essere buttato via quando si raffina il petrolio. Non è possibile che il prezzo dello zolfo, che poi viene utilizzato per i fertilizzanti in agricoltura, sia correlato agli incrementi di prezzo del petrolio. Evidentemente è sbagliato il meccanismo di prezzo, evidentemente c'è sotto una speculazione ed evidentemente il ministro del MIMIT, delle industrie del Made in Italy, con Mr. Prezzi, dovrebbe porsi lui il problema di capire perché i fertilizzanti che derivano dallo zolfo, che è un prodotto di scarto, stanno aumentando a seguito della speculazione. Invece avete approvato, nonostante noi vi avessimo avvertito di questo, avete approvato un emendamento che spendeva risorse pubbliche su quello, e poi siete dovuti tornare indietro perché comunque quella tematica derivata non era omogenea al tema del decreto. Allora noi oggi qui non stiamo riapprovando un decreto per la terza volta, noi qui stiamo certificando il fallimento di una capacità di governo di programmare, di farsi le domande giuste, di discutere con la società, con gli esperti, con il Parlamento. Noi semplicemente abbiamo un'anarchia emendativa che si manifesta a secondo di un'aula o dell'altra e poi la necessità di tornare indietro per correggere i propri errori. Allora vedete, rispetto a questo fallimento di questo governo c'è poco da dire, se non la circostanza che il quadro che emerge è quello veramente di una incapacità di non capire dove si sta andando, di non capire quali misure di politica economica si devono mettere in atto. Un vecchio detto dice: se non sai dove stai andando, probabilmente finirai nel posto sbagliato. Ecco, questo si adatta perfettamente a questo governo e a questa maggioranza. Voi non sapete dove state andando, state finendo nel posto sbagliato. Il problema è che in questo posto sbagliato ci state portando tutta l'Italia. Toccherà a noi rimettere in riga questo paese, riportarlo nel posto giusto, che sicuramente non è quello verso il quale voi lo state portando. C'è un posto di assenza di programmazione, assenza di efficacia, assenza di qualità legislativa, insistenza nel produrre emendamenti che non solo sono degli errori, ma non hanno nessuna capacità di modificare quello che non va in questo paese, di migliorare le condizioni degli italiani, come dimostrano perfettamente tutti questi decreti sulle accise, che non hanno cambiato il prezzo dei carburanti, che non hanno migliorato il costo dell'energia, ma che semplicemente sono lì a dirci non come si governa, ma esattamente il suo contrario. Cosa non si deve fare per governare l'Italia nell'interesse degli italiani?
9: Bene. Dichiaro quindi chiusa la discussione generale. Mi pare che né il relatore né il governo intendano replicare e quindi dovremo passare alle dichiarazioni di voto, che però per comune accordo si terranno domani mattina. Abbiamo solo gli interventi di fine seduta a partire dal senatore Lisei. Prego, sull'agente investito è ucciso a Milano.
10: Grazie Presidente. Indossare la divisa non è un lavoro, è una responsabilità. Non è un mestiere qualunque.
8: Lisei, di Fratelli d'Italia.
10: Senso del dovere. È quello che scriveva Francesco Imprezzabile, 39 anni, agente di polizia locale della provincia di Milano, che ha lasciato la vita sulla strada inseguendo una persona, un albanese di 27 anni, pregiudicato, l'abbiamo scoperto in queste ore, che ha forzato il posto di blocco e è andato in fuga. Questa agente della polizia locale, con grande senso del dovere, ovviamente ha cercato di inseguirlo, di individuarlo, di identificarlo, e purtroppo nel percorso di inseguimento ha perso la vita in un drammatico incidente. Un incidente di cui ancora non conosciamo le cause, da quello che emerge dalla Procura di Milano sembrerebbe che non ci sia stato il contatto. Ovviamente gli organi lo accerteranno. Quello che sappiamo è che un agente in divisa ha perso la vita, e chi indossa la divisa tutti i giorni e mette a repentaglio la propria vita per proteggerci, io credo che meriti una menzione anche all'interno di quest'Aula. Lo hanno fatto oggi il Presidente della Repubblica, l'ho fatto oggi il Presidente del Consiglio. Però bisogna che ci diciamo una cosa, che credo che in questa legislatura abbiamo fatto una cosa giusta. L'abbiamo fatto all'interno del decreto sicurezza, l'abbiamo fatto introducendo una nuova fattispecie di reato che non c'era nel nostro ordinamento e che era quello che oggi consentirà di punire la fuga pericolosa. Perché lo dico? Lo dico nella consapevolezza che legittimamente in quest'Aula quella legge, quel provvedimento ha trovato anche il voto contrario di una parte delle opposizioni, il decreto sicurezza, ma introduceva un reato importante, perché non è detto che la Procura riuscirà a dimostrare l'omicidio stradale. perché se non ci dovesse essere stato un contatto non ci sarà omicidio stradale e questa persona avrebbe pagato poche centinaia di euro di sanzione. Invece, grazie all'introduzione del reato del pericolo di fuga, questa persona, anche se non ci sarà l'omicidio stradale, pagherà, perché la pena del pericolo di fuga oggi è punita da 6 anni a 5 anni. E credo che sia un atto dovuto a chi mette a repentaglio la propria vita sulle strade, come fanno le forze dell'ordine tutti i giorni, spesso anche subendo critiche ingiuste quando intervengono in situazioni particolarmente difficili, ed ogni riferimento al caso Rami è puramente voluto, sempre dalla parte delle forze dell'ordine. Solidarietà alla famiglia, solidarietà alla vittima e solidarietà a tutte le forze dell'ordine che con senso del dovere ci proteggono, mettendo a repentaglio la propria vita.
9: La ringrazio, senatore Lisei. Sullo stesso tema interviene la senatrice Daphne Musolino.
11: La ringrazio, Presidente. Stamattina, anzi all'inizio del pomeriggio della seduta, avevo chiesto subito di essere iscritta per un intervento di fine seduta per onorare la memoria di Francesco Imprezzabile. L'ho sentito immediatamente anche in considerazione della mia esperienza come assessore con la delega alla polizia locale
8: di Italia Viva, centro riformista, casa riformista.
11: Conosco i sacrifici della polizia locale e leggere la notizia di Francesco Imprezzabile mi ha francamente dilaniato, mi ha fortemente colpito. Francesco era un siciliano che si era trasferito a Milano dove era nella polizia locale già dal 2022. Viveva il suo ruolo di agente della polizia locale con grande passione, la chiamava una vocazione, ma sapeva coniugare in questa vocazione il volto dell'agente di pubblica sicurezza con l'animo che deve impersonare, deve animare il servizio di polizia locale. Spesso gli agenti di polizia locale sono visti come quasi un corredo della città, non si riconosce il valore delle loro azioni, del loro impegno, dell'essere presenti e di svolgere un servizio cosiddetto di prossimità. Se ci pensate bene, chiunque di noi quando ha un problema in città si rivolge alla polizia locale. Quando si devono eseguire interventi particolarmente delicati, quando ci sono minori, quando ci sono persone con grande disagio, quando si devono eseguire i TSO, signor Presidente, lei sa quanto sono delicati e talvolta anche pericolose le esecuzioni dei TSO, interviene quasi sempre la polizia locale. La polizia locale si distingue per una capacità, per una professionalità che nel corso degli anni è diventata sempre più importante. E mi piace anche aggiungere che proprio in questo momento è partita la discussione nella prima commissione affari costituzionali, di cui sono commissaria, del disegno di legge per la riforma della legge della polizia locale. Una riforma quanto mai necessaria e attuale, proprio perché Francesco Imprezzabile, come vedete, non era un vigile urbano, era un agente di polizia locale ed è morto nell'adempimento del suo dovere, inseguendo una macchina con a bordo un soggetto che poi ci dirà l'autorità giudiziaria cosa faceva e perché è scappato, ma con grande spirito di abnegazione, di sacrificio, di impegno, l'ha inseguito e purtroppo ha trovato una tragica fine. Francesco Imprezzabile aveva in sé una grande considerazione, un grande rispetto delle istituzioni e lamentava che spesso le forze dell'ordine vengono lasciate soli dai territori, vengono lasciate sole ad affrontare le emergenze, vengono lasciate da sole a fronteggiare pericoli come questo. E allora, Presidente, io a nome del mio gruppo di Italia Viva Casa Riformista voglio esprimere le nostre condoglianze e la nostra vicinanza alla famiglia di Francesco Imprezzabile, ai suoi amici, a chi gli voleva bene, ai suoi colleghi della polizia locale, al sindaco di Milano, che come tutti i sindaci si trovano da soli a fronteggiare i problemi della sicurezza sul territorio, una sicurezza che al di là della propaganda è il più grande fallimento del governo Meloni. E voglio esprimere un pensiero di vicinanza, e ho terminato.
9: Grazie.
11: Presidente, alle polizie locali di tutta Italia, perché Francesco Imprezzabile è un fratello, è un ragazzo siciliano che lavorava a Milano, che è morto sulla strada per renderle più sicure per tutti noi. Grazie.
9: La ringrazio. Contravvenendo alla regola di un senatore per gruppo, credo che non me ne vorrete se do la parola per un minuto ciascuno alla senatrice Tajani, perché è stata assessore a Milano proprio per quella partita, e al senatore Sisler che è senatore di Milano. Prego, senatrice Tajani.
12: Grazie Presidente, non abuserò del tempo che gentilmente ci concede, però ci tenevo ad aggiungere il cordoglio del gruppo del Partito Democratico a quello che è stato già espresso dai colleghi degli altri gruppi. Noi giustamente ci siamo dati la regola di commemorare i morti sul lavoro ogni settimana. Quando il morto sul lavoro, come in questo caso, è anche un agente delle forze dell'ordine che lavora per mantenere la sicurezza di tutti noi, quel cordoglio diventa doppio. Come lei ricordava, io ho avuto l'onore di servire il Comune di Milano in qualità di assessora con delega al personale e conosco bene il corpo della Polizia Locale di Milano, quindi voglio aggiungere al cordoglio riferito alla famiglia, agli amici di Francesco Imprezzabile, anche quello del nostro gruppo rivolto al comandante Mirabelli, che lo trasmetta a tutti gli appartenenti. No, che attraverso il sindaco possa trasmettere a tutti i quasi 15.000 dipendenti il nostro senso di cordoglio, perché si tratta di una comunità professionale che è colpita da un lutto così grave. Grazie.
9: Grazie. Senatore Sidler, ha un minuto se ritiene.
13: Grazie Presidente, anche per questa eccezione che mi consente non solo di esprimere il cordoglio e di unirmi a quanto è già stato detto dal collega Lisei in particolare, ma da tutti i senatori che sono intervenuti, ma anche per non fermarmi al cordoglio, signor Presidente, perché quello che è accaduto a Milano non è un fatto nuovo. E quindi credo abbia fatto bene il senatore Lisei.
8: I Fratelli d'Italia.
13: Noi abbiamo approvato una norma fondamentale, e cioè che ai posti di blocco ci si ferma, perché poi non è sufficiente, come è accaduto in questo caso, chiedere scusa alla città e chiedere scusa alla famiglia dopo che una tutore delle forze dell'ordine è morto nell'adempimento del suo dovere. Io auspico, signor Presidente, che la giustizia faccia il suo corso, c'è già stata una confessione, e che non ci saranno sconti di pena successivi, come purtroppo già accaduto. Grazie.
9: La ringrazio. Mi unisco al cordoglio. Ho già parlato col capo dei vigili urbani di Milano, della Polizia Cittadina di Milano, e credo che il cordoglio sia espresso anche dagli altri gruppi che non hanno preso la parola e che mi hanno fatto sapere di volersi unire al cordoglio. Grazie, darei la parola a... Dove siamo? Ad Anna Rossomando, sulla scomparsa di Elvio Fassone, che era un senatore della 13ª e 14ª legislatura.
14: Sì, grazie Presidente, sono anche particolarmente soddisfatta che sia lei a presiedere.
8: Anna Rossomando del Partito Democratico.
14: È spento all'età di 88 anni Elvio Fassone. La sua è una biografia importante e intensa. Raffinato giurista, illustre magistrato, ha iniziato come pretore a Pinerolo per poi arrivare alla Corte d'Appello di Torino ed infine Presidente della Corte d'Assise di Torino. Componente del Consiglio Superiore della Magistratura, è stato eletto nel 1996 Senatore della Repubblica per 2 legislature nelle liste del PDS Ulivo nel Collegio del Pinerolese. È stato un autorevole senatore che si è speso con grande competenza sui temi della giustizia e anche molto presente sul territorio. Come giurista raffinatissimo e come magistrato è stato testimone dell'incontro tra la legge, la norma e le vite vissute concrete, i drammi di esistenze spezzate da crimini terribili o esistenze perdute per chi ne è stato protagonista. Dicevo, un grande magistrato che ha applicato la legge con rigore e tutto l'approfondimento necessario, mantenendo la sua umanità, che in quanto tale non è mai pacificante l'umanità. Era anche un uomo di fede, anche da questo punto di vista. Chi vive intensamente la fede non è mai pacificato, perché è un interrogativo continuo. In Senato è intervenuto spesso sul ruolo della giustizia nell'architettura costituzionale, sempre ricordando l'importanza della separazione tra i poteri dello Stato. E poi il processo. Questo processo importantissimo per vicende molto drammatiche che lui ha, mi dia poi un minuto in più Presidente, che lui ha presieduto in corte d'assise, era il 5 novembre del 1988, quando il Presidente Elvio Fassone, dopo 23 giorni di Camera di Consiglio, si alza per leggere la sentenza. Una lettura durata circa 3 ore, nella quale si alterna il Presidente, il giudice Alatere Castellani e anche i 6 componenti, 2 uomini

0: processo inizia una corrispondenza con un giovane che quel presidente aveva contribuito a condannare all'ergastolo e che durante il processo si era rivolto direttamente al presidente con anche, come dire, momenti di umanità. Una corrispondenza che è durata 26 anni e che inizia perché dopo quel processo questo presidente che gli aveva dato l'ergastolo manda un libro a questo detenuto e da lì inizia questa corrispondenza. E questo libro è la straordinaria occasione di una riflessione che ci parla ancora oggi sulla funzione della pena, sulle condizioni delle nostre carceri e sul fatto che quando c'è quel tempo speso nella carcerazione è un tempo che non può andare perduto e che le persone non sono poi le stesse se questo tempo non va perduto. Voglio solo citare una sua frase e vado a concludere. Dice il presidente Fassone: bisogna mettere a frutto questa possibile fecondità del tempo inerte e combinare la necessità di una risposta, anche severa se occorre, di un'espiazione attenta, sostituendo la collera distruttiva del gettare via la chiave, che evidentemente frase che si pronunciava già in allora, con la consapevolezza che ogni pena detentiva di lunga durata ha 100 diversi individui che l'attraversano ed è compito nostro riconoscere il momento in cui la pena ha fatto nascere quello giusto.
1: Grazie.
0: Concludo, Presidente, ancora un secondo, 3 secondi di pazienza, so che abuso, ma insomma, so che lei sarà generoso.
1: Molto.
0: Ha testimoniato con il suo operato la vitalità dei principi costituzionali, principio di legalità, umanità della pena, attenzione costante ai temi sociali e realizzazione sostanziale dell'uguaglianza, di fatto, come dice l'articolo 3, una ferma mitezza e un grande ragionatore con il rigore morale della responsabilità di quella funzione che esige uno sguardo sull'altro che sappia vederlo fino in fondo. Grazie Presidente.
1: Grazie. Senatrice Rossomando, si approfitta della mia lunga e antica, relativamente perché lei è una bambina, conoscenza già maturata nelle aule della Camera dei Deputati. E invece Malan si approfitta per essere il capogruppo del mio gruppo di appartenenza e vuole anche lui un minuto però per ricordare Fassone, che conosceva personalmente. Prego.
2: Sì, grazie Presidente, come ha detto lei, molto brevemente ma anche molto sentitamente.
3: Lucio Malan, di Fratelli d'Italia.
2: Parole della Presidente Rossomando per in ricordo del senatore Fassone. Fummo eletti nel 2001 sullo stesso collegio, uno sulla parte maggioritaria e uno nel recupero proporzionale della legge dell'epoca. Ci siamo trovati in 100 occasioni a livello locale e a volte anche naturalmente qui nel Senato, pur facendo parte di commissioni diverse, e volevo associarmi a questo ricordo porgendo le condoglianze ai colleghi del Partito Democratico, alla famiglia di Elvio Fassone, e ricordando gli interessanti scambi di conversazioni e la collaborazione sui problemi del territorio.
4: La Presidenza si associa al pensiero dei colleghi. Senatrice Maiorino.
5: Presidente, proprio l'altro
3: Maiorino del Movimento 5 Stelle.
5: Passando qui di fronte ai palazzi del Senato, un papà con il suo bambino si sono fermati davanti ai carabinieri che sono sempre di guardia alle entrate di questi palazzi. E il bambino li guardava immobile e statico e voleva una foto con i carabinieri. I carabinieri con fare assolutamente umano, affabile, hanno sorriso a quel bambino, hanno lasciato che fossero fotografati, gli hanno stretto la mano. Quel bambino è evidente che da grande voleva essere come loro, fieri nelle loro divise, a difesa dei cittadini, perché noi sappiamo bene che questo rappresentano i nostri uomini e donne in divisa e che per loro questo non è un lavoro, non è un mestiere, anche se è ciò che gli consente di portare poi a casa uno stipendio che

0: probabilmente potrebbe essere più dignitoso di quello che portano, ma per loro è una vocazione. E questo era anche per l'agente imprezzabile, tragicamente morto. Le sue parole molto si attagliano, si addicono anche ai carabinieri di cui ho parlato poco fa. Proteggere significa sì far rispettare le regole, ma soprattutto non lasciare indietro nessuno e restare accanto proprio quando qualcuno è più fragile e ha più bisogno di sentirsi al sicuro. Allora vede, Presidente, qui in quest'aula, nella battaglia politica, se ne sentono tante e ci si scontra addossandosi posizioni che non sono vere. Tutti e tutte qui abbiamo rispetto e amore per i nostri uomini e donne in divisa. E non è giusto utilizzarli strumentalmente per mettere gli uni contro gli altri, non è giusto cercare di utilizzarli per reprimere e comprimere le libertà dei cittadini, ma è giusto dar loro il giusto valore e l'apprezzamento. Sono lì a difesa di tutte e di tutti, e noi con il mio gruppo, il Movimento 5 Stelle, ci uniamo al cordoglio e alla famiglia dell'agente imprezzabile, e davvero speriamo che la politica possa essere degna delle parole che lui spesso pronunciava. Grazie.
1: Grazie senatrice Maiorino. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34,1 secondo periodo del regolamento, sono pubblicati nell'allegato B al resoconto della seduta odierna. Do lettura dell'ordine del giorno alla prossima seduta, mercoledì 24 giugno alle ore 10, con il seguente ordine del giorno: seguito della discussione del disegno di legge conversione in legge con modificazioni del decreto legge 30 aprile 2026 numero 63 recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali. Discussione del disegno di legge conversione in legge con modificazioni del decreto legge 30 aprile 2026 numero 62 recante disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale. Disposizioni in materia di sviluppo della carriera dirigenziale e della valutazione della performance del personale dirigenziale e non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni. La seduta è tolta.
2: 20:11 minuti, Radio Radicale. Questo era il Senato della Repubblica, i lavori del Senato della Repubblica chiusi con il prossimo ordine del giorno letto dal Vicepresidente Centinaio, dopo che parte della seduta è stata presieduta direttamente dal Presidente La Russa. Noi fra qualche istante torniamo in diretta.
3: Terminano qui le trasmissioni in convenzione e riprendono i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
2: 20:12 minuti, Radio Radicale, noi proseguiamo con l'attività parlamentare dopo aver seguito i lavori del Senato in diretta, e andiamo ad ascoltare le commissioni esteri e difesa della Camera riunitesi il 22 giugno. Ascoltiamo l'audizione di Mediterranea Saving Humans nell'ambito dell'esame congiunto della deliberazione del Consiglio dei Ministri in merito alla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali per l'anno 2026 adottata il 14 maggio 2026, nonché della relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, anche al fine della relativa proroga per l'anno 2006 già deliberata.
4: La trasmissione della seduta di oggi è assicurata attraverso la trasmissione sulla web TV della Camera, e i colleghi e le colleghe che lo desiderano possono partecipare dal remoto come previsto dalla Giunta per il Regolamento. Abbiamo all'ordine del giorno delle Commissioni Riunite terza e quarta lo svolgimento dell'audizione informale di rappresentanti di Mediterranea, Saving Humans e di Sea-Watch Italia nell'ambito dell'esame congiunto della deliberazione del Consiglio dei Ministri sulla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali per l'anno 2026, che è stata adottata il 14 maggio e che andrà in aula i primi di luglio. A nome dei colleghi saluto e ringrazio per la disponibilità a partecipare ai nostri lavori il dottor Aldo Ciani, che è qui in presenza, rappresentante di Mediterranea Saving Humans, e in videoconferenza credo sia collegata la dottoressa Giorgia Linardi, portavoce di Sea-Watch Italia. La vedo, ok. Buongiorno.
5: Buongiorno.
4: Considerati i tempi dell'audizione, darei subito la parola al dottor Ciani perché svolga il suo intervento.
6: Signori Presidenti, onorevoli deputati e deputate, vi ringrazio per l'opportunità di intervenire su una deliberazione di grande rilievo. La nostra organizzazione opera da anni nel Mediterraneo centrale attraverso attività di monitoraggio civile del mare, ricerca e soccorso, documentazione delle violazioni di diritti umani e assistenza alle persone migranti e rifugiate. Per questa ragione concentrerò il nostro intervento sulle missioni che coinvolgono direttamente la gestione delle frontiere, il controllo dei movimenti migratori e la cooperazione con Libia e Tunisia. Non credo sia necessario in questa sede richiamare i numerosi documenti, rapporti delle Nazioni Unite, delle organizzazioni per la difesa e la tutela dei diritti umani più importanti, a cominciare da Amnesty International e a seguire Human Rights Watch. Tutti questi documenti e questi rapporti sono noti, richiamo esclusivamente l'ultimo, quello del febbraio 2026, della missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia, UNSMIL, e dell'Ufficio dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani, significativamente intitolato Business as Usual. Però viviamo nella società delle immagini, allora io ho pensato che per comunicare più efficacemente qual è l'utilizzo degli assetti navali che l'Italia dona alla cosiddetta Guardia Costiera Libica e qual è il profitto che i componenti della cosiddetta Guardia Costiera Libica traggono dall'addestramento che i nostri militari e le nostre istituzioni assicurano, vorrei farvi vedere due brevi video che sono stati ripresi da bordo di uno dei gommoni di soccorso della nave Mare Ionio di Mediterranea Saving Humans. Si riferiscono ad un episodio avvenuto nell'aprile del 2024 in acque internazionali maltesi. Grazie.
7: Go there. We're coming. Please, need us. Go there. We need space. Here. Vanessa. Tell me if there's anyone in the water. Tell me if there's anyone in the water, apart from these two in front of me. Okay. Relax. It's okay. So we're here. Take him more back. We're here. It's okay. Don't worry. Okay. Ready? 1, 2, 3. Oh, this is
8: crazy. Okay. We have order. Okay. Yeah. Back.
7: There.
9: We are no life jacket.
7: Yes, we are going. Life jacket. Yes.
9: Life jacket. We don't life jacket. Carcasses. Yeah. Ibrahim. Life jacket. Come on.
7: Yes, we are coming. 3, 2, 1. It's okay. No, leave it to me. Leave it to me.
9: Okay.
7: No, be careful, this.
8: Okay. No. Okay,
7: save me. 1, 2, 3.
8: My friend. Okay.
7: We're coming. Give me life jacket. It's okay. Yeah, it's okay. We will save you. It's okay. We will save you. Wait. No, we're Italian ship. Italian ship. No, you go. This is Malta area. there. Rescue these people. Go there to take this person. This one. Marionio. We need Abba 2 now.
6: Ce n'è un secondo, se possiamo proiettarlo, perché sì. Grazie. Ecco, quella che vedevate sullo sfondo è la motovedetta Fezzan della Guardia di Finanza Italiana, ora in uso alla cosiddetta Guardia Costiera Libica. Ma questo è un episodio che ho riportato perché ha coinvolto direttamente l'associazione che rappresento. Nell'agosto del 2025 ci sono stati spari contro l'Ocean Viking, e ancora nel maggio del 26 l'attacco alla Sea-Watch 5, di cui forse la dottoressa Rinaldi poi vorrà accennare. Io credo che le condizioni, l'inferno dal quale queste persone fuggano, sia sotto gli occhi di tutti, e quindi non mi dilungherò nella descrizione. Bene lo fanno, ho richiamato alcuni rapporti, penso al collettivo Refugees in Libia che fa un grandissimo lavoro di documentazione e raccolta testimoniale delle persone incarcerate, torturate e uccise in Libia. Quindi concludo con brevissime osservazioni. A nostro avviso occorre inserire nella valutazione che vi apprestate a fare un criterio. La sicurezza e i diritti umani non sono alternativi. Riteniamo che il Parlamento debba valutare ogni missione internazionale non soltanto sulla base della presunta efficacia operativa o dell'auspicabile cooperazione dei paesi partner, ma anche sulla base della loro conformità alla Costituzione italiana, alla Convenzione di Ginevra sui rifugiati, alla Convenzione europea dei diritti umani, alla Convenzione ONU contro la tortura, al principio di non refoulement, agli obblighi internazionali di ricerca e soccorso. Per questo riteniamo che quella in Libia sia una missione che richiede una profonda revisione politica. Dal 2017 l'Italia sostiene direttamente o indirettamente le capacità operative degli apparati libici impegnati nel controllo delle partenze. Quello che descriviamo però è un quadro ampiamente consolidato. Non c'è controversia nella descrizione che facciamo della situazione in Libia, e alla luce di questa situazione chiediamo al Parlamento di interrogarsi su una questione essenziale: quali garanzie esistono oggi affinché il sostegno italiano non contribuisca direttamente o indirettamente al rinvio delle persone in contesti in cui rischiano trattamenti inumani o degradanti? La Corte europea dei diritti dell'uomo, nella giurisprudenza consolidata sul Mediterraneo centrale, ha chiarito che gli obblighi di tutela non possono essere aggirati attraverso forme di esternalizzazione delle frontiere. La delega del controllo migratorio a soggetti terzi non elimina la responsabilità degli Stati che contribuiscono materialmente a tale sistema. Per questa ragione riteniamo che ogni rifinanziamento delle attività connesse alla cooperazione marittima con la Libia debba essere subordinata alla piena trasparenza sull'utilizzo delle risorse italiane, a meccanismi indipendenti di monitoraggio, a verifiche pubbliche sui diritti umani, alla sospensione immediata del sostegno in caso di violazioni documentate. In Libia il risultato di questa cooperazione è sotto gli occhi di tutti, l'abbiamo descritto, ma una dinamica analoga rischia oggi di consolidarsi in Tunisia. La crescente centralità attribuita al controllo migratorio nei rapporti tra l'Italia e le autorità tunisine tende infatti a subordinare altre priorità, tutela delle libertà fondamentali, indipendenza della magistratura, protezione dei richiedenti asilo, ruolo della società civile, all'obiettivo di ridurre gli arrivi a Lampedusa. È proprio alla luce di questo bilancio che le missioni oggi all'esame del Parlamento suscitano particolare preoccupazione. Nel caso della Libia, il rifinanziamento delle attività di assistenza e supporto rischia di consolidare un modello che non ha finora prodotto risultati verificabili sul piano dello Stato di diritto e della tutela delle persone migranti. Nel caso della Tunisia, la nuova missione di supporto alla Garda Nazionale Marittima potrebbe accrescere la capacità di intercettazione e contenimento delle partenze, senza che esistano analoghi strumenti di controllo indipendente, trasparenza e tutela dei diritti fondamentali. E inoltre una conseguenza istituzionale che merita, a nostro avviso, particolare attenzione. Quanto più la gestione delle frontiere viene delegata a paesi terzi, tanto più si riduce la possibilità per il Parlamento italiano, per le istituzioni europee, per la magistratura e per la società civile di esercitare un controllo effettivo sulle attività svolte. Le violazioni non scompaiono, molto spesso sono semplicemente spostate fuori dal campo visivo dell'opinione pubblica e più difficili da sottoporre a verifica democratica. In conclusione, una politica realmente efficace dovrebbe investire contemporaneamente in ricerca e soccorso, canali legali di ingresso, evacuazioni umanitarie, reinsediamento dei rifugiati, protezione delle vittime di tratta, cooperazione allo sviluppo fondata sui diritti e non sul contenimento. Alla luce di quanto esposto, chiediamo alle commissioni di subordinare ogni forma di cooperazione operativa con autorità libiche e tunisine a verifiche indipendenti sul rispetto dei diritti umani. Introdurre obblighi periodici di rendicontazione pubblica sugli effetti delle missioni in materia di tutela delle persone migranti e rifugiate e non solo, di prevedere meccanismi di sospensione automatica alla cooperazione in presenza di gravi violazioni documentate, di rafforzare il ruolo del Parlamento nel monitoraggio delle missioni, di promuovere una politica mediterranea fondata sulla protezione della vita umana, sul diritto internazionale e sulla costruzione di percorsi regolari e sicuri. Il Mediterraneo centrale non è soltanto una frontiera, è uno spazio in cui si misura concretamente la credibilità democratica dell'Europa e dell'Italia. Le missioni internazionali non sono strumenti neutrali. Esse contribuiscono a definire quale idea di sicurezza il nostro Paese intenda perseguire. Mediterranean Saving Humans ritiene che la sicurezza più solida sia quella che nasce dalla tutela della dignità umana, dalla protezione delle persone vulnerabili e dal rispetto rigoroso del diritto internazionale. Per questo chiediamo che il Parlamento eserciti pienamente la propria funzione di controllo democratico, valutando non soltanto la presunta efficienza operativa delle missioni in Libia e Tunisia, ma anche il loro impatto concreto sui diritti fondamentali delle persone che attraversano il Mediterraneo. In conclusione, permettetemi per vostro tramite di porre alcune domande puntuali rivolte al Governo. Vi assicuro non sono retoriche. Quali meccanismi indipendenti verificano oggi il comportamento delle unità libiche sostenute dall'Italia? Quali indicatori sui diritti umani vengono utilizzati per valutare l'efficacia delle nuove missioni della Guardia di Finanza in Tunisia? Quante segnalazioni di violazioni dei diritti fondamentali sono state seminate nell'ambito della cooperazione con Libia e Tunisia negli ultimi anni? Quali condizioni determinerebbero la sospensione del sostegno italiano agli apparati di controllo delle frontiere dei due paesi? Vi ringrazio per l'attenzione.
4: Grazie mille a lei. Darei ora la parola alla dottoressa Linardi.
5: Grazie Presidente, onorevoli deputati e deputati. Io intervengo oggi a nome di Sea-Watch che dal 2015 compie operazioni di soccorso in mare e monitoraggio aereo e che osserva così da anni gli effetti concreti delle politiche di esternalizzazione delle frontiere europee nel Mediterraneo centrale. In particolare abbiamo osservato negli anni tre trend, possiamo così definirli, che sono: uno, ritardi ingiustificati negli interventi di assistenza in mare; due, chiare istanze di omissione di soccorso; e tre, la facilitazione sistematica di respingimenti illegali in paesi non sicuri come Libia e Tunisia, come già anticipato dal collega dottor Ciani per Mediterranea Saving Humans. Mi concentrerò in particolar modo sulla scheda 22 bis relativa alla missione in Tunisia, complementando così l'intervento del dottor Ciani, che riguarda il supporto attraverso la Guardia di Finanza italiana alla Garde Nationale Maritime tunisina. Vorrei iniziare con le parole di una donna camerunense raccolte nel rapporto Women State Trafficking e recentemente presentata al Parlamento europeo. Ero incatenata, sono stata stuprata e picchiata, ci vendevano al miglior offerente. Questa donna non sta descrivendo le azioni di un'organizzazione criminale indipendente dalle autorità statali, sta raccontando ciò che è accaduto dopo essere stata arrestata in Tunisia proprio dalla Garde Nationale tunisina, che l'Italia sta andando a supportare, e poi trasferita verso la frontiera libica nell'ambito di un sistema documentato nel rapporto Women State Trafficking. Donne vittime di tratta di Stato del 2026. Credo che questa testimonianza ci aiuti a porre la domanda centrale dell'audizione di oggi, cioè che cosa accade alle persone che vengono intercettate grazie alle capacità operative che l'Italia contribuisce a rafforzare in Tunisia. La missione oggetto di questa audizione prevede l'impiego di personale della Guardia di Finanza italiana per attività di formazione, supporto tecnico e manutenzione a favore della Guardia Nazionale e della Guardia Costiera tunisina. Potrebbe apparire una missione puramente tecnica, ma come già anticipato dal collega Ciani, il contesto di intervento evidentemente non è neutrale, poiché la missione si inserisce in un contesto caratterizzato da gravi e sistematiche violazioni dei diritti umani ampiamente documentate ad oggi. Per questo riteniamo che questa missione non possa essere valutata isolatamente, ma debba essere letta nel quadro più ampio della cooperazione migratoria tra l'Italia, l'Unione Europea e la Tunisia, consolidatasi dopo il memorandum d'intesa del luglio 2023. Questi accordi sono stati conclusi pochi mesi dopo il discorso pronunciato dal presidente Kais Saied il 21 febbraio 2023, nel quale la presenza di persone africane subsahariane veniva descritta come una minaccia esistenziale per la Tunisia. E da quel momento organizzazioni internazionali, organismi dell'ONU, organizzazioni della società civile hanno documentato una drammatica escalation di violenze razziste, arresti arbitrari, espulsioni collettive, persecuzioni contro persone migranti e rifugiate nere. Human Rights Watch ha documentato pestaggi, furti, arresti, espulsioni verso le aree desertiche al confine con la Libia e l'Algeria, confermando il carattere sistematico di questo tipo di pratiche. Amnesty International ha raccolto testimonianze di profilazione razziale, detenzione arbitraria, torture e maltrattamenti da parte proprio delle forze di sicurezza tunisine. Il titolo stesso del rapporto di Amnesty, Nessuno ti sente quando urli, restituisce con efficacia la condizione vissuta oggi da migliaia di persone migranti e rifugiate nel paese, di cui continuiamo a ricevere testimonianza dalle reti lì presenti, come le già citate dal dottor Ciani, relative ai movimenti di rifugiati in Libia e Tunisia. Ma il problema non riguarda soltanto le persone migranti in Tunisia. Negli ultimi anni la Tunisia ha conosciuto un progressivo deterioramento dello Stato di diritto, con restrizioni crescenti nei confronti anche dei cittadini e delle cittadine, di giornalisti, avvocati, sindacalisti, oppositori politici e organizzazioni della società civile. Rappresenta quindi una manifestazione di una più ampia crisi relativa alle libertà fondamentali, ed è in questo contesto che occorre interrogarsi sul significato dell'intervento della cooperazione italiana. La domanda non è se la Garde Nazionale tunisina sia in grado di intercettare più persone, ma che cosa accade a quelle persone durante e dopo l'intercettazione in mare. Da Sea-Watch osserviamo quotidianamente gli effetti di queste politiche in mare. Molte delle persone che soccorriamo raccontano di essere fuggite dalla Tunisia dopo aver subito aggressioni, rastrellamenti e violenze proprio da parte delle forze di sicurezza o anche della popolazione locale. Molte hanno già sperimentato arresti arbitrari o trasferimenti forzati verso il deserto a sud del paese. Il rapporto Interrupted Sea, pubblicato da Alarmphone nel 2024, documenta come le operazioni di intercettazione in mare da parte delle autorità tunisine che stiamo andando a supportare abbiano progressivamente sostituito una logica di ricerca e soccorso con una di cattura e contenimento. Le testimonianze raccolte descrivono manovre pericolose effettuate dalla Guardia Nazionale tunisina, uso della forza e operazioni che hanno direttamente messo a rischio la vita delle persone in mare. nessun interesse rivolto a quella che dovrebbe essere la priorità come indicato dal diritto internazionale, e cioè la salvaguardia della vita umana in mare. Questo ci porta al punto più grave della relazione, e cioè negli ultimi 2 anni una serie di indagini indipendenti hanno documentato l'esistenza di un sistema che collega il controllo delle frontiere direttamente alla tratta di esseri umani. Le testimonianze raccolte descrivono persone migranti arrestate o intercettate in Tunisia proprio dalla Garda Nazionale Tunisina e poi trasferite verso il confine libico e successivamente consegnate a gruppi armati, reti criminali e miliziani operanti in Libia. Le donne intervistate raccontano detenzione arbitraria, violenze sessuali e sfruttamento, vendita in cambio di taniche di benzina, richieste di riscatto alle famiglie e trasferimenti forzati tra Tunisia e Libia. Questi rapporti pongono una questione estremamente grave, cioè che il traffico e la tratta non appaiono come fenomeni isolati e separati dal sistema di controllo delle frontiere, ma fenomeni che sono adesso profondamente intrecciati e anzi alimentati attraverso il rafforzamento della Garda Nazionale. E allora dobbiamo porci una domanda fondamentale, cioè la cooperazione di frontiera sta davvero combattendo il traffico di esseri umani o rischia di alimentarlo? Perché questi fenomeni non erano presenti né evidenti prima del 2023, prima dell'accordo tra Unione Europea e Tunisia, di cui l'Italia è il paese in prima linea. Rischiamo quindi di alimentare un sistema che espone le persone migranti a ulteriori violenze, estorsioni e sfruttamento. Gli accordi che costituiscono il quadro politico di questa cooperazione sono stati sviluppati senza adeguati meccanismi indipendenti di monitoraggio dei diritti umani, e qui non posso che fare eco alle richieste e alle domande già poste dal dottor Ciani. Non esistono oggi strumenti pubblici e trasparenti che consentano di verificare quale sia il destino delle persone intercettate grazie alle capacità operative rafforzate attraverso il sostegno europeo e italiano. E questo è probabilmente il nodo centrale della questione. Una missione può essere perfettamente efficace dal punto di vista tecnico e operativo, ma al tempo stesso produrre conseguenze incompatibili con gli obblighi internazionali dell'Italia di rispetto dei diritti fondamentali. Per questo motivo chiediamo che qualsiasi forma di cooperazione con gli apparati di sicurezza tunisini sia subordinata a una valutazione indipendente dell'impatto sui diritti umani, a meccanismi di monitoraggio effettivamente indipendente sotto il nostro controllo e a condizioni chiare di sospensione in presenza di violazioni gravi e sistematiche. Mi chiedo inoltre come questo possa avvenire nel momento in cui stiamo discutendo una deliberazione a fine giugno 2026 che riguarda un'operazione che è già iniziata da 6 mesi. Concludo tornando alla domanda iniziale: cosa accade alle persone che vengono intercettate grazie alle capacità operative che l'Italia contribuisce a rafforzare? Questa è la domanda che dovrebbe guidare ogni valutazione della missione, perché il rispetto dei diritti umani non può essere una clausola accessoria delle politiche migratorie o di sicurezza, ma deve essere il loro limite invalicabile. E oggi, alla luce delle evidenze raccolte da Human Rights Watch, Amnesty International, Alarmfon, Avvocats Sans Frontières, i rapporti di State Trafficking, potremmo andare avanti per minuti e minuti, riteniamo che il Parlamento abbia il dovere di interrogarsi seriamente sul rischio che la cooperazione con la Tunisia contribuisca direttamente o indirettamente a un sistema di violenze, espulsioni collettive e tratta di esseri umani, proprio attraverso la cooperazione rafforzata con il nostro Paese. Grazie per l'attenzione.
4: Grazie mille. Darei la parola alle colleghe e ai colleghi, tenendo conto che in teoria a mezzogiorno dovremmo iniziare un ufficio di presidenza, magari sforiamo di qualche minuto. Vedo che c'è l'onorevole Amendola, l'onorevole Boldrini, prima Amendola.
10: Sì, grazie. Sì, sforiamo senza problemi. Grazie per le due relazioni che sono importanti, perché la valutazione sul decreto missioni è funzionale anche a una politica complessiva. E la domanda che da ultimo faceva la dottoressa: che cosa succede ai migranti intercettati? E abbiamo visto le immagini del dottor Ciani che ci hanno abbastanza in maniera eloquente mostrato come avviene questo cosiddetto intercetto. È la domanda fondante, la domanda su cui ovviamente la risposta per noi è stata ben chiara. Una valutazione di quello che è successo in Libia negli anni ci porta a una determinazione contraria. Il punto è che quest'anno per la prima volta abbiamo una missione fotocopia di quella libica in Tunisia, su cui vi chiederei una valutazione anche relativa al vostro lavoro rispetto al cosiddetto intercetto tunisino. La dottoressa adesso ci ha riportato quella che è una anche un atteggiamento razzista nelle parole, nelle vocazioni e nell'atteggiamento della dittatura tunisina rispetto ai migranti subsahariani. Però se noi dopo 6 mesi riusciamo a avere anche evidenze come ce le abbiamo per la Libia, per il caso tunisino, perché questa nuova missione è nella procedura una fotocopia di quella libica, ma le evidenze di operazioni in mare strutturate da parte tunisina per noi sono anche fondamentali per confermare anche un rigetto di questa missione. Grazie.
4: Onorevole Boldrini. Serve il microfono.
11: Sì, grazie signora Presidente. Io ringrazio moltissimo il dottor Ciani e la dottoressa
2: del Partito Democratico
11: per questi warning che ci hanno lanciato, cioè ci hanno detto attenzione a quello che fate, perché quello che sta accadendo nel Mediterraneo non può essere considerato neutro, cioè le missioni in questo ambito sono missioni che hanno conseguenze sia nel soccorso stesso, ma sia anche in quello che accade dopo il soccorso. Noi abbiamo visto nel Comitato Diritti Umani che presiedo, abbiamo ascoltato delegazioni tunisine disperate in merito alla condizione dei diritti umani, una condizione che è tale per cui non ci sono più ambiti di certezza all'interno di questo paese, quindi avvocati e avvocate che vengono arrestate, attivisti che spariscono, carcere, in carcere ci sono tutti i leader politici e metodi razzisti che sono stati in qualche modo promossi dallo stesso Presidente della Repubblica. Quindi per noi questa missione in Tunisia è una linea rossa, perché sappiamo quello che accade nel paese, seguiamo da anni le vicende della Tunisia, e è vero che non c'è mai stata una verifica indipendente né sullo stato di diritto in Tunisia né sulla quello che accade ai migranti dopo che vengono intercettati. Quindi quanto voi avete denunciato non può rimanere nelle retrovie delle considerazioni che la maggioranza deve fare, perché come si fa? Cioè, prima in Libia si poteva dire che all'inizio non si sapevano certe situazioni, ma oggi si sa tutto, sia sulla Libia ma anche sulla Tunisia, si sa tutto. Quindi come si fa oggi, sapendo tutto, cioè che i migranti che vengono riacciuffati in mare vengono portati in centri di detenzione che sono totalmente degradati, dove subiscono ogni forma di sopraffazione, di trattamento inumano e degradante, come si fa poi a far finta di niente, sapendo che gli stessi attori statali in Tunisia prendono i migranti e li abbandonano nel deserto a morte certa? Come si fa ad andare a sostenere una missione che ha questo come obiettivo? Cioè, rafforziamo l'intercettazione in mare in modo che questi migranti poi verranno fatti morire nel deserto, oppure verranno sottoposti ai peggiori trattamenti, così altri si guarderanno bene dal ripetere la stessa esperienza. Ecco, io penso che questo sia uno scempio, e ritengo doveroso alzare i toni, doveroso fare in modo che la maggioranza venga messa in condizione di ripensarci, perché non può andare bene tutto, c'è un limite oltre il quale non si può andare, e quindi io ringrazio voi più che altro, ecco, ci tenevo a ringraziarvi di aver dimostrato quello che significa e di averci dato tutti gli strumenti, se appunto non ve ne fossero abbastanza, per valutare questa situazione, perché si può anche assolvere chi non sapeva di quanto poteva accadere, ma qui si sa tutto, e allora come si può tollerare e andare avanti comunque Quindi ecco, grazie del lavoro che fate, grazie per salvare vite umane, grazie perché riscattate la nostra dignità, riscattate il nostro senso anche di appartenenza a una comunità basata sul rispetto del diritto internazionale, che oggi gli stati che dovrebbero salvaguardarlo, quel diritto, sono i primi oggi a stracciarlo. 80 anni fa quegli stessi stati crearono tutto quell'insieme di norme per fare in modo che lo slogan mai più venisse messo in atto. Oggi gli stessi stati che crearono quel sistema di regole condivise oggi fanno di tutto per smantellarlo, e questo è veramente qualcosa di insopportabile. Quindi grazie per difendere il diritto internazionale, i diritti umani e per salvare vite umane.
4: Grazie, non so se ci sono altre domande, altrimenti darei la parola prima al dottor Ciani, poi alla dottoressa Linardi per rispondere.
12: Grazie onorevole Amendola, grazie onorevole Boldrini. Forse l'ultimo accenno potrebbe essere legato al fatto che la politica internazionale di un grande paese come l'Italia non è mai neutrale. Io credo che questi anni, dal primo memorandum, ma ancor prima, dall'aver contribuito all'abbattimento del regime di Gheddafi in Tunisia e in Libia, dimostrino quanto quello che noi facciamo e quello che noi non facciamo in Libia ha un peso molto forte. Ce lo ha certamente, e abbiamo provato a documentarlo e a spiegarlo, sulle persone in movimento che attraversano quel paese, ma ce l'ha anche sull'esito che le traiettorie politiche di quel paese ha tentato di intraprendere e che oggi sono completamente frustrate da apparati militari sostanzialmente fuori controllo, da milizie che si spartiscono il territorio, da vere e proprie mafie. E vedete, allo stesso modo la torsione autoritaria che ben documentava Giorgia Linardi in Tunisia è ugualmente alimentata non solo dalla nostra retorica, non solo dai nostri soldi, ma anche dal fatto che questo modo di affrontare una vicenda epocale, che è quella delle migrazioni dall'Africa subsahariana, ma non solo, perché poi per la Tunisia e per la Libia passano pakistani, passano bangladesi, passano siriani, passeranno auspicabilmente, perché vuol dire che sono ancora vivi i palestinesi. Ecco, di fronte a questo, la torsione autoritaria che sta avvenendo in Tunisia mostra come quello che noi facciamo e non facciamo è molto significativo. Vedete, io oggi per pudore non ho aggiunto ai due video una foto che mi è molto cara e me la mostrò Papa Francesco. È la foto di una mamma, Fati, con la sua bambina addosso, abbracciati nel deserto tunisino. Quella foto è stata scattata due giorni dopo la visita della Presidente von der Leyen, della Presidente Meloni, dell'allora capo di Stato dei Paesi Bassi, Rutte, al Presidente della Tunisia, Khalid El Sayed, nel quale chiedevano un impegno alla Tunisia proprio per contenere i viaggi dei migranti, e bisogna dire che il Presidente Sayed li prese molto sul serio. Proprio in quel giorno deportò oltre 600 persone nel deserto alla frontiera tra la Tunisia e la Libia, e tra queste 600 persone c'erano anche Fati e Dosso, che si addormentarono senza più svegliarsi. Io credo che il Parlamento della Repubblica Italiana di tutto ciò dovrebbe tener conto. Grazie.
4: Grazie anche per averci ricordato quella fotografia che credo sia impressa negli occhi e nelle menti, nei cuori di molti di noi. La dottoressa Linardi.
5: Grazie. Aggiungo un paio di elementi. Perché l'insistenza su un meccanismo di monitoraggio indipendente? In realtà abbiamo già tutti gli elementi alla mano, sono stati citati, le nostre relazioni saranno disponibili così che insomma tutti i rapporti siano, che sono stati citati, siano consultabili, ma sappiamo già tutto. Però aggiungo un elemento: lo spazio di monitoraggio per quello che riguarda la società civile è in pericolo, è messo in pericolo innanzitutto direttamente dalle autorità italiane con meccanismi domestici e leggi che di fatto vanno a ostacolare la presenza della società civile in mare con un sistema che di fatto fa sì che le nostre operazioni terminino in porti lontanissimi e siano poi seguite da multe e detenzioni. Questo riguarda anche le nostre operazioni di monitoraggio aereo. Tenete conto che per quello che riguarda, e torno sul focus sulla Tunisia, le operazioni di intercettazione e cattura, perché così andrebbero chiamate, e è in corso e è stato fatto un lavoro con il working group delle Nazioni Unite per le sparizioni forzate, che è arrivato a definire le operazioni che avvengono in mare da parte delle autorità libiche e tunisine nel Mediterraneo come operazioni di sparizione forzata, proprio perché per mano di attori statali, che è un elemento imprescindibile perché queste operazioni possano essere definite tali. Ecco, con le nostre operazioni di monitoraggio aereo noi non possiamo fare lo stesso lavoro che riusciamo a fare in zona SAR maltese e libica, perché c'è un NOTAM, cioè un divieto di sorvolo sulla Flight Information Region tunisina. Quindi i tunisini si sono organizzati ancora meglio dei libici per far sì che le loro operazioni di cattura violenta, che comunque sono documentate nel rapporto Interrupted Sea di Alarmphone, grazie alle testimonianze dirette di sopravvissuti e ai movimenti di rifugiati e richiedenti asilo tra Tunisia e Libia, refugees in Libia e in Tunisia, le cui testimonianze se potete consultare quotidianamente anche semplicemente guardando le loro pagine social, che purtroppo spesso è difficile guardare perché gli elementi proposti, come potete immaginare, sono molto violenti, ed è anche così che abbiamo appreso della storia di Fatih Addossa. E ecco, vi invito e ci invito a riflettere sul fatto che nel momento in cui la Tunisia è stata supportata per stabilire la sua zona SAR, la sua zona di search and rescue, contestualmente è stato impedito alla società civile di sorvolare quell'area da attore indipendente che monitora e denuncia l'eventuale presenza di persone in pericolo per assicurarsi che queste vienano soccorse. Ulteriore elemento, in diverse occasioni ci è capitato di andare a soccorrere persone che sono rimaste per giorni aggrappate alle piattaforme petrolifere nel Mediterraneo. In particolare mi riferisco, sempre nel contesto degli accordi con la Tunisia, alla piattaforma petrolifera Miskar. È un elemento che dovrebbe farci riflettere, perché sono piattaforme dove i contatti con l'Italia e altri paesi dell'Unione Europea sono molto forti per quello che riguarda la libera circolazione di gas e petrolio. Per quello che invece riguarda la circolazione delle persone in pericolo, queste vi si sono aggrappate trasformandole in un rifugio temporaneo e sono state lasciate lì da tutte le autorità europee e tunisine e anche libiche per quello che riguarda situazioni simili avvenute in piattaforme petrolifere in area SAR libica. Sono state lasciate lì per giorni, finché non è intervenuta la società civile, e non più tardi di aprile scorso la nostra nave è stata detenuta per non essersi coordinate con le autorità supportate dall'Italia e per essere intervenuta dopo che per 8 giorni le persone erano state lasciate aggrappate a bordo di questa piattaforma in mezzo al mare in tempesta, e nessuna autorità né italiana né libica o tunisina è intervenuta. Quindi mi chiedo, questo è il contesto dell'opera di rafforzamento che stiamo portando avanti dal 2017 nei confronti delle autorità libiche, dal 2023 nei confronti di quelle tunisine, e il trattamento nei confronti di chi invece, attore civile, interviene per colmare un evidente vuoto e viene punito. Ultimissimo punto, attenzione, perché quello che abbiamo osservato direttamente sul campo è come la situazione che abbiamo attualmente in Tunisia è una diretta conseguenza degli accordi con la Libia. Sarò brevissima, 30 secondi. Concludiamo gli accordi con la Libia nel 2017. Da allora si rafforza il sistema di intercettazione, cattura in mare e respingimento delle persone. Le persone però continuano a dover fuggire. Quindi che cosa fanno? In parte cominciano a rivolgersi a rotte diverse. Questo non viene fatto in maniera, come dire, spontanea, ma è il sistema di tratta e traffico di esseri umani, quindi i trafficanti che si organizzano. Che cosa succede? Si apre una nuova rotta, che è quella che fa sì che le persone in Libia che vengono intercettate in mare, riportate indietro più e più volte, quindi per via di questa situazione a tappo, vengano trafficate dalla Libia in Tunisia attraverso la frontiera desertica e da lì cerchino di fuggire dalla Tunisia. Non a caso, se vi ricordate, è proprio dal 2023 che cominciamo a osservare un incremento importantissimo di persone in arrivo dalla Tunisia, soprattutto e prevalentemente di nazionalità subsahariana, che erano arrivate però dalla Libia, e lì abbiamo il discorso razzista del Presidente e l'accordo con la Tunisia. Quindi con questa tipologia di accordi noi stiamo alimentando rotte più pericolose che alimentano dinamiche di tratta e di traffico di esseri umani, e che poi portano però come nostra risposta alla replica degli stessi identici accordi e dello stesso identico meccanismo di intervento, che però di fatto non fa che produrre più abuso e alimentare la tratta, il traffico di esseri umani e arricchire i trafficanti, offrendo loro rotte nuove, modalità nuove di sfruttamento delle persone, perché come vi anticipavo poco fa, siamo arrivati adesso, dopo 3 anni dall'accordo con la Tunisia, alla rotta inversa, per cui le persone che adesso, grazie al sistema di supporto alla Tunisia, vengono intercettate in mare, riportate indietro, possono essere ritrafficate dalla Tunisia alla Libia. Quindi da qui a 3 anni mi chiedo che cosa staremo discutendo come ulteriore sviluppo di questo tipo di dinamiche, se questo continuerà a essere il nostro approccio. Grazie.
4: Grazie mille, ci avete dato molti elementi di riflessione e anche elementi operativi per una eventuale azione emendativa. Ringrazio e dichiaro conclusa questa parte dell'audizione.
2: 20:55 minuti, Radio Radicale, queste erano le commissioni esteri e difesa della Camera riunite nella giornata di ieri, 22 giugno, per l'audizione di Mediterranea Saving Humans e di Sea-Watch nell'ambito dell'esame congiunto della deliberazione del Consiglio dei Ministri in merito alla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali per l'anno 2026, adottata il 14 maggio 2026, nonché della relazione analitica della missione sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, anche al fine della relativa proroga per l'anno 2026. Io ringrazio la regia di Luciana Bruno, abbiamo giusto il tempo prima di Radio Carcia di andarvi a leggere le tematiche principali del giorno, e allora intanto i commenti del Presidente del Consiglio Meloni, che si dice sinceramente colpita dagli attacchi di Trump ma afferma che non intende continuare ad alimentare il confronto e che il lavoro bilaterale con gli Stati Uniti debba tornare alla normalità. Italia e USA, dice, hanno rapporti che non iniziano e finiscono in base a chi governa in quel momento. La politica estera non è Temptation Island. Aggiunge la Presidente, l'Italia intanto ha ancora un mese di tempo per decidere cosa vuol fare dei fondi europei sulla difesa SAFE, poi i 14,9 miliardi di euro verranno ridistribuiti fra gli altri partecipanti, fa sapere all'ANSA un'alta fonte europea non meglio definita. Dipende dalla possibilità che ha Giorgetti, commenta il ministro della difesa Crosetto, decideremo al massimo entro settembre la replica del responsabile dell'economia, devo valutare se 15 miliardi presi con il SAFE costano più o meno che finanziandoli e mettendo BTP. Trump ancora in calo nei sondaggi, secondo l'American Research Group il tasso di gradimento del presidente è precipitato al 30%, con un 66% degli americani che disapprova il suo operato. Intanto si discute ancora per quanto riguarda gli accordi, le trattative tra Stati Uniti e Iran. Gli USA hanno intanto sbloccato 12 miliardi di fondi congelati, ma le ispezioni a IAEA, ai siti nucleari, sono un rebus. Trump sostiene che Teheran le ha accettate, confermando l'annuncio di ieri di Vance, ma il regime nega e tratta con l'Oman per la gestione dello stretto di Hormuz, che è ancora un'altra questione. L'Italia da bollino rosso, ci sono diverse città roventi, si danno tutti i numeri, comunque temperature altissime a Milano, Roma, Torino, Venezia, Bologna, la Francia, ma tutta l'Europa sta soffrendo per questo caldo eccezionale. L'OMS dichiara che l'ondata di calore in Europa è un'emergenza sanitaria e fa sapere che negli ultimi 4 anni di caldo sono morte 200.000 persone. Un agente muore durante un inseguimento, il SUV che non si ferma all'alto e l'inseguimento che finisce in tragedia, lasciando sull'asfalto senza vita l'agente di polizia locale Francesco Imprezzabile, 39 anni, il conducente pirata del SUV, un cittadino albanese di 27, è stato rintracciato ore dopo in provincia di Monza e Brianza ed è stato arrestato. La procura gli contesta l'omicidio stradale, pur escludendo l'ipotesi che l'auto abbia speronato la moto del vigile. Tanti gli interventi in tema, anche direttamente al Senato, l'abbiamo seguito in diretta. Il caso Regeni, l'Egitto ha scelto di proteggere gli aguzzini di Regeni, durissimo l'atto di accusa della Procura di Roma che ha chiesto una condanna all'ergastolo a 3 all'ergastolo e 3, scusate, a 17 anni e mezzo di reclusione alla fine della requisitoria al processo per la morte del ricercatore italiano. Imputati 4007 egiziani accusati di aver torturato e ucciso Regeni nel gennaio del 2016. Il PM Colaiocco in aula ha dato conto delle ripetute sevizie a cui fu sottoposto Regeni, sequestrato, interrogato e picchiato per 7 giorni, testimoniate da 20 fratture e poi ucciso per un atto finale volontario. Chiudiamo con le vendite tech, affossano le borse, Seul perde oltre il 9%, il Nasdaq perde meno 2,33%, poi recupera Milano, maglia nera in Europa. Chiudiamo qui, io vi ricordo tra pochi secondi Radio Carcere, come sempre curato e condotto da Riccardo Arena.

0: dignità è un paese dove le carceri non siano sovraffollate e assicurano il reinserimento sociale dei detenuti. Questa è anche la miglior garanzia di sicurezza.
1: In nome del popolo italiano, il Tribunale, visti gli articoli 533 e 535 Codice di Procedura Penale, dichiara.
2: In nome del popolo italiano, la Corte d'Appello di Palermo, seconda sezione, informa la sentenza del Tribunale di Palermo in data 5 aprile 1900.
3: Radio Radicale, ore 21.01 minuti, buonasera e bentrovati all'ascolto di Radio Carcere da parte di Riccardo Arena in regia Luciana Bruno. Allora, oggi continueremo ad occuparci del sequestro preventivo chiesto dalla Procura e disposto dal GIP di Firenze e che ha riguardato ben 7 sezioni del carcere Sollicciano di Firenze. Un provvedimento questo non solo unico nel suo genere, infatti mai era successo che un giudice sequestrasse un carcere per evitare che lì dentro si continuassero a commettere dei reati a danno dei detenuti, ma anche un provvedimento questo che proprio nella sua eccezionalità riaccende l'attenzione sulla necessità, anzi riconferma la necessità che la politica intervenga presto e bene per rimediare alle degradate condizioni carcerarie, e non penso soltanto al degrado presente nel carcere di Sollicciano. E poi, e per dirla tutta, questo provvedimento di sequestro del carcere di Sollicciano parla anche alle nostre coscienze, alle coscienze di noi cittadini, e la dice tutta anche sulla nostra assuefazione, ovvero sull'abitudine di noi cittadini a vedere maltrattate le persone detenute in barba alla legge, e questo soltanto perché si trovano in carcere. Come dire, siccome stai in carcere devi essere trattato male. Ecco, questo provvedimento di sequestro emesso dal GIP di Firenze, che riguarda ben 7 sezioni del carcere di Sollicciano, ci riporta coi piedi per terra e dall'altra parte ci fa capire l'importanza del senso costituzionale della pena. Ma prima di affrontare questo tema vi devo purtroppo dare la notizia di ben 2 suicidi che si sono verificati nelle carceri di Como e di Teramo. Infatti ieri nel carcere Bassoni di Como si è uccisa una persona detenuta che aveva 48 anni e che era italiana. Da quanto abbiamo appreso pare che questa persona si sia impiccata nella sua cella attaccando un cappio rudimentale alle sbarre della finestra del bagno. Ha anche precisato che, in base a quanto viene riferito, pare che l'uomo già in passato avesse tentato il suicidio, eppure gli restavano pochi mesi per uscire da lì dentro. Ed ancora oggi, verso mezzogiorno,

0: diventate molto amiche. La tragedia nella tragedia, sta di fatto che salgono così a 30 le persone detenute che si sono suicidate dall'inizio del 2026, una vera e propria mattanza di cui non si è accorto evidentemente il ministro Nordio, che continua a ripetere in Senato che i suicidi nelle carceri stanno diminuendo grazie ai loro sforzi. Ok. E dunque, e come ormai saprete, il GIP di Firenze, su richiesta della procura fiorentina, ha disposto il sequestro preventivo di alcune sezioni del carcere di Solicione di Firenze. In particolare sono state sequestrate la prima, la seconda, la settima sezione del reparto giudiziario maschile, la nona, la decima, la dodicesima sezione del reparto penale maschile e la cosiddetta sezione di accoglienza, che deve essere stata una perla. Ora, e come si legge nel comunicato stampa redatto dal procuratore della Repubblica Rosa Volpe, il GIP di Firenze ha emesso un decreto di sequestro preventivo perché, dopo le segnalazioni fatte da diversi detenuti e dopo le indagini svolte, si sono accertate le pessime condizioni igienico-sanitarie sia nelle celle che in alcuni spazi comuni del carcere di Solicciano. Da qui il sequestro preventivo di ben 7 sezioni del carcere di Solicciano, per evitare che quelle sezioni detentive possano aggravare, protrarre, agevolare la commissione di altri reati a danno delle persone detenute. Ovviamente adesso i detenuti che erano ristretti nelle sezioni di Solicciano sotto sequestro verranno trasferiti. Parliamo di circa 250-260 detenuti che purtroppo verranno portati in altre carceri sovraffollate della Toscana. Questo è il lato oscuro della medaglia, interrompendo magari così percorsi di studio, magari vedendosi ristretti in un carcere più lontano dalla propria famiglia, addirittura fuori dalla Toscana. E questo, appunto, lo ripeto, il lato negativo di questa vicenda, che invece ha tanti spunti importanti. Allora, per approfondire questo tema, che ne contiene tanti altri, sono oggi con noi l'avvocato Francesco Petrelli, noto penalista e presidente dell'Unione delle Camere Penali Italiane. Ciao Francesco, buonasera.
1: Ciao Riccardo, buonasera a tutti.
0: Saluto anche il consigliere Simone Silvestri, GIP presso il Tribunale di Lucca e segretario di Magistratura Democratica. Buonasera consigliere Silvestri.
2: Buonasera a tutti.
0: Saluto poi il professor Emilio Santoro, ordinario di filosofia del diritto all'Università di Firenze e presidente del comitato scientifico dell'associazione L'Altro Diritto. Ciao Emilio.
3: Ciao Riccardo, buonasera a tutti.
0: E ultimo, ma di certo non meno importante, saluto Alessandro Trocino, giornalista del Corriere della Sera, dove cura la newsletter Il Punto. Ciao Alessandro.
4: Ciao.
0: Allora, partiamo dal dato di realtà. Sappiamo che nel carcere di Solicciano i detenuti vivevano tra sovraffollamento, muffe, infiltrazioni, cimici da letto, scarafaggi e topi. Ecco la sintetica e drammatica testimonianza di Enrico, dura un minuto, che è da poco uscito da lì. Sentite. Enrico, ci puoi descrivere la cella dove eri detenuto fino a poco tempo fa, nel carcere Solicciano di Firenze?
4: Celle piene di muffa, in tre, con la classica letto a castello a tre piani.
0: Senti, insomma, in tre persone in una cella quanto grande?
4: 9 metri quadri.
0: Tre persone in 9 metri quadri?
4: Sì, sono 9 metri quadri, quelle celle erano celle da una persona.
0: Questo avviene oggi a Solicciano?
4: Sì, continua a essere così la storiella, non è cambiato nulla, impazzisco. Pieno d'acqua, quando piove l'acqua va via dopo una settimana, sicché...
0: E voi come facevate ad asciugare la cella?
4: Andai impazzito, un macello, a piedi nudi ti tiri su i pantaloni, con i piedi nell'acqua, la tiri via con secchi e la butti nel water del bagno, se non dopo la butti. Sono stato male, nel senso dell'abbandono sia della persona e delle cose, cioè, dici, ma dove sto vivendo, ma che cosa sta succedendo nella mia vita?
0: E già, il senso dell'abbandono, sia l'abbandono della persona che della struttura. Caro Emilio Santoro, in base al comunicato stampa redatto dal procuratore della Repubblica Rosa Volpe, questo provvedimento di sequestro si basa sulle condizioni igienico-sanitarie presenti nel carcere di Solicciano, che certo non brillano per eccellenza. Ecco, caro Emilio Santoro, tu che conosci quelle celle, raccontaci in quali condizioni si trovavano prima del sequestro.
3: Allora, la situazione di Solicciano è drammatica, appunto, come la testimonianza dice, sono celle che spesso si allagano, hai l'acqua fino alle caviglie, ma ce l'hai anche nei corridoi, le scale sono spesso grondanti d'acqua per passare da un piano all'altro. C'è una quantità di muffa sopra le pareti che fa impressione, ogni tanto, anzi, devo dire anche spesso, tutto sommato, le rimbiancano, ma dura pochissimo perché l'umidità ripassa e dopo qualche mese siamo punto e a capo. C'è una situazione in cui ci sono i topi

0: che girano liberamente nei corridoi e nelle cucine. C'è stato anche un detenuto, poveraccio, poi si è anche suicidato, che aveva catturato un topo e lo faceva
1: Ben Sassi
0: vedere.
1: Fedi. E
0: Sì, esatto.
1: poi le cimici da letto che sono come le
0: E le
1: cuci.
0: cimici da letto, quando noi insomma, ora ne presentiamo i reclami 35 bis, 35 ter, alleghiamo sempre le ricette che i medici del carcere danno per le pomate contro le cimici, ma voi, insomma, è impossibile vivere e dormire essendo morso ogni notte dalle
1: Appunto.
0: cimici.
1: Consigliere Silvestri, poi torniamo su questo aspetto, torneremo anche sulle verifiche fatte sia dalla ASL che dalla Guardia di Finanza in questi anni, non in questi mesi. Consigliere Silvestri, sono anni che si parla delle pessime condizioni strutturali in cui versa il carcere di Sollicciano, ma lei insieme agli amici di Antigone ha visitato quelle celle circa un anno fa e dopo quella visita avete addirittura parlato di condizioni inumane, di un carcere che andava chiuso, vero?
2: Sì, è così. In effetti le nostre visite poi sono partite addirittura nel 2022, lo facemmo anche quella volta con Antigone, ma anche con la Camera Penale di Firenze, e già lì constatammo lo stato che è stato descritto dal professore. Nel 2025 siamo tornati, abbiamo preso atto che la situazione si era aggravata, non era stato fatto assolutamente niente, gli interventi che erano stati programmati di ristrutturazione erano bloccati per problemi che riguardavano l'assegnazione e l'esecuzione degli appalti. La condizione era peggiorata al punto che le infiltrazioni non erano soltanto dovute all'acqua piovana, ma erano dovute anche al sistema, all'impianto idrico che sostanzialmente gocciolava dappertutto, sia nei corridoi che nelle camere di pernotte, che quindi costringeva i detenuti a stazionare con i piedi nell'acqua anche durante le ore in cui dovevano stare nelle camere di pernotto, praticamente quasi per tutta la giornata sostanzialmente, perché bisogna anche dire che queste condizioni così collegate alla fatiscenza si collegano poi, diciamo, a una progressione di restringimenti di ore a disposizione per svolgere esattamente al di fuori delle celle, a
1: Certo.
2: disposizione del DAP che restringono la possibilità di avere le celle aperte piuttosto e quindi muoversi anche fuori dalle celle, quindi è sostanzialmente un aggravio supplementare e che nel 2022 facemmo altri giri in altri appoggi reali alle Vallette e constatammo che non riguardava soltanto questa situazione soltanto con Sollicciano, magari era la più clamorosa
1: Più
2: perché
1: evidente.
2: è lo stesso edificio che chiaramente aumenta il disagio. Però che riguarda anche altri istituti, anche Rinascelli, sappiamo, è in condizioni
1: Esatto. Ma mi ricordo che
2: fatiscenti.
1: ne parlammo, si ricorda consigliere, ne parlammo nel 2022 di questa vostra visita, perché tra l'altro è un po' una fissa di radiocarcere quella secondo la quale i magistrati di merito dovrebbero conoscere come vengono eseguiti i loro provvedimenti. Anzi, ricordiamo il presidente Elio Fassone che purtroppo ci ha lasciato pochi giorni fa. Francesco Petrelli, voi delle Camere Penali, in una nota sottolineate che i problemi del carcere di Sottolicciano erano problemi noti da anni e anni, ma che nessuno, come diceva prima anche il consigliere Silvestri, nessuno ha mai voluto affrontare, è vero?
3: Ma guarda Riccardo, il problema è che se tuttavia è vero che le condizioni del carcere sono lo specchio della civiltà di un paese, i rimedi alle condizioni di inciviltà delle carceri sono lo specchio della politica, sono lo specchio del fallimento della politica, perché se si deve giungere chiamiamolo un rimedio, ma insomma al rimedio giudiziario, che il rimedio non è, ma è un urlo di dolore, credo, no? Rispetto alla incapacità e alla impossibilità di risolvere problemi annosi come quello di Sollicciano, si arriva al sequestro di 7 sezioni su 13, quindi siamo
1: Metà carcere, perché
3: più della metà, che purtroppo non risolve nessun problema. Il precetto 21, il sequestro preventivo, cerca di porre fine all'illegalità, ma in realtà la trasforma, la sposta, perché si risolve in una delocalizzazione. 250 detenuti sono detenuti che vengono spostati in altre carceri già sovraffollate, ad incrementare le condizioni drammatiche di sovraffollamento, che sappiamo bene si aggirano tra il 140% e il 200%, determinando un ulteriore incremento delle condizioni di illegalità, perché tutto questo determina l'impossibilità di qualsiasi forma di trattamento, l'aumento delle criticità igienico-sanitarie in tutte le altre carceri, la impossibilità da parte degli operatori, psicologi, sanitari, di intercettare il disagio psichico nel quale versano i soggetti più deboli. L'incremento dei suicidi è una conseguenza diretta di questa incapacità o impossibilità di operare qualsiasi controllo e qualsiasi intervento.
1: È chiaramente un sistema,
3: sulla popolazione detentiva.
1: È un sistema allo sbando. Caro Alessandro Trocino, tu pochi giorni fa hai scritto sul Corriere della Sera di questo sequestro delle 7 sezioni del carcere Sollicciano di Firenze e sei partito, giustamente, lo ricordava anche prima Emilio Santoro, dal suicidio avvenuto lì di Ben Sassi Fedi, un ragazzo tunisino di soli 20 anni che mentre pochi mesi prima di uccidersi aveva catturato un topo, vero?
4: Esatto, sì, è una storia che ho raccontato anche nel libro, il libro Morire di pena, ma è una storia, una delle tante, nel senso che questa fa più impressione perché è anche più pittoresca, no? C'è questo ragazzino che cerca a mani nude disperatamente di catturare un topo e lo allega come una prova, visto che non gli credono, visto che nessuno crede ai detenuti. È una storia emblematica, ma è una storia che non ne dovremmo raccontare altre 200. E purtroppo, secondo me, quello che mette in luce questa vicenda è proprio che siamo in un momento di patologia del sistema. Quando interviene la magistratura, ed è l'unico organo effettivo che interviene, vuol dire che c'è stato uno stato di inerzia, di passività, di menefreghismo da parte delle istituzioni, della politica, del Parlamento che potrebbe fare delle leggi, del governo che non ha fatto nulla. Tra l'altro è abbastanza, fa sorridere amaramente leggere il comunicato che ha fatto il Garante Nazionale dei Diritti delle Persone Private della Libertà Personale, ieri mi è arrivato nella posta e dice: ma noi queste criticità le avevamo già accertate. Bene. E le avevamo già segnalate. Ora, diciamo, sorridere amaramente, perché se c'è una cosa per cui si è segnalato questo collegio dei garanti è la sua totale assenza nel dibattito pubblico. Non comunicano niente, non dicono nulla, fanno delle visite di cui nessuno viene a conoscenza, e solo adesso, a posteriori, dopo l'intervento della magistratura, ci vengono a dire che avevano già segnalato. Bene,
1: beh, se per questo hanno depositato la relazione di 2 anni fa sulle carceri.
4: Tra l'altro adesso arriva questa relazione.
1: C'è una coerenza in tutto questo.
4: E oltre il sorriso, qui siamo verso il ridicolo, perché è una relazione che nasce già vecchia, già morta, tant'è vero che non verrà presentato ufficialmente, se ne dovrà fare un'altra dopo. Però a me quello che fa arrabbiare è proprio: diamo anche per buona questa relazione, ok, il garante l'ha segnalato, ma allora ancora peggio, è stato segnalato al ministro, al ministero, e cosa ha fatto il ministero? Nulla, ha aspettato che intervenisse la magistratura. Ora, se la magistratura è intervenuta in questo carcere, in realtà dovrebbe intervenire probabilmente in oltre la metà dei 189 carceri italiani. È una sorta di sineddo che in realtà la magistratura di Firenze ha decretato l'illegalità di tutto il sistema carcerario.
1: Precedente importantissimo, bravo. Esatto, la magistratura di Firenze ha decretato l'illegalità e la chiusura, il sequestro della maggior parte delle carceri italiane, che magari non hanno le stesse criticità di Sollicciano, ma ne hanno diverse, ugualmente gravi, no? Questo è il concetto.
4: Assolutamente sì, è una cosa che vanno ripetendo anche personaggi pubblici e non certo contestabili di parzialità, per dirne uno, Luigi Pagano, che adesso poi è il garante di Milano, è stato direttore di San Vittore di molte carceri italiane, lui è il primo a dire e a ripetere che il sistema delle carceri italiano è illegale, ora il luogo della legalità che è illegale fa abbastanza tristezza, no? Cioè, probabilmente dentro Sollicciano e dentro le carceri italiane dovrebbero stare alcuni di quelli che sono responsabili dello stato attuale delle carceri italiane.
1: Eh sì, tra cui i vertici del DAP che stavano a cena dall'amico di Del Mastro, che poi si è scoperto essere il prestanome di un mafioso. Allora, caro Emilio Santoro, voi dell'associazione L'Altro Diritto avete dato assistenza continua, costante, a tantissimi detenuti ristretti a Sollicciano per presentare i reclami 35 ter relativi alla detenzione inumana e degradante. Un lavoro importante il vostro.
0: Ma non ne sono sicuro. Cioè, mettiamola così, sì, nel reclamo di, appunto, abbiamo anche allegato le famose fotocopie del topo ai reclami.
1: Ah, bravi.
0: Abbiamo fatto presentare ai detenuti. Però direi che qui il problema è grave, perché già 2024 abbiamo sentenze, ordinanze della magistratura di sorveglianza che riconoscono più di un anno di sconto di pena ai detenuti di Sollicciano per il trattamento inumano e degradante passato. Ora, se uno pensa che lo sconto è un giorno di pena ogni 10 giorni, voi capite, 365 giorni di sconto va moltiplicato per 10, però sono 3650 giorni. Questo vuol dire che le condizioni inumane e degradanti a Sollicciano, secondo le ordinanze della magistratura di sorveglianza, risalgano a tanto tempo addietro.
1: Esatto.
0: E vuol dire anche che il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria non ha fatto niente, perché questo è il problema. Quando tu dici un lavoro importante, quei reclami, abbiamo certificato che i reclami 35 bis e 35 ter non servono a niente, questo è il lavoro importante che abbiamo fatto.
1: È quella che il Presidente Bortolato nel ricorso dinanzi alla Consulta chiama giurisdizione negata, no?
0: Sì, giurisdizione negata. Il problema è che non si riesce, se in base a quei reclami si fosse arrivato al commissario ad acta, il sequestro che oggi fa il GIP di Firenze non serviva, perché il commissario ad acta avrebbe avuto il potere di ristrutturare lui le...
1: Ma è una procedura molto farraginosa, molto
0: per
1: lunga.
0: Per questo dico, noi...
1: L'ottemperanza, badabam, badabin.
0: A parte che abbiamo avuto tutto il tempo per farla, perché
1: sì, in
0: ripeto,
1: teoria,
0: sono
1: sì,
0: anni.
1: Certo.
0: Prescindendo da questo, ma c'è soprattutto il dato di fatto che quelli che dovevano essere i rimedi, quello che addirittura la Corte chiamava preventivo, perché doveva, non era preventivo, diciamo che era interdittivo, doveva far cessare la condizione di trattamento inumano e degradanti, viene discusso dopo mesi che l'hanno presentata. Certo. Abbiamo 35 bis pendenti da oltre un anno. L'amministrazione penitenziaria sposta il detenuto e il 35 bis decade perché ha cambiato di cella e quindi non sono più quelle le condizioni. Allora,
1: oppure gli danno lo sconto di pena ma non cambia niente nella realtà, quella 35, cella.
0: Sui 35 terre gli danno lo sconto di pena che
1: ma non cambia niente.
0: È diventato il sostituto della liberazione anticipata speciale. Allora, questa è la verità. Cioè, noi dobbiamo andare dalla Corte a dire quei rimedi sono ineffettivi, cioè quello che la magistratura di Firenze, il GIP di Firenze sancisce, l'ineffettività dei rimedi.
1: Questo è importantissimo, questo è importantissimo. Noi, scusa, Emilio, poi ti do la parola, ti interrompo perché questo è proprio il punto importante. Caro consigliere Silvestri, come diceva sentito il professor Santoro, qua assistiamo al fallimento dei rimedi risarcitori, fallimento dei rimedi risarcitori che abbiamo letto, manco tanto tra le righe, nell'ordinanza del presidente Bortolato, il presidente Tribunale di Sorveglianza, già Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Firenze, che ha sollevato questioni di legittimità costituzionale. E si parlava di questo. Ecco, forse è proprio questa constatazione del fallimento dei rimedi risarcitori che ha determinato i suoi colleghi di Firenze a porre in essere un atto che non era mai stato messo in essere, ovvero il sequestro preventivo di una sezione, di più sezioni di un carcere.
2: Allora, la situazione è nota da anni, la situazione di degrado e di, diciamo, la situazione che si pone al di sotto dei limiti di accettabilità e di rispetto dei diritti fondamentali. Quello che emerge dalle parole del professore è che l'inutilità significa e si comprende perché lo stesso procedimento dell'articolo 35 significa mettere a sistema sostanzialmente il degrado. Quindi trovare una soluzione procedimentale per in qualche modo inserire la situazione di degrado all'interno di un procedimento che riguarda la durata della pena.
1: E non risolverla, tra l'altro, quella criticità.
2: No, sancire sostanzialmente, cioè in qualche modo è anche certificare e anche inserire come dato di fatto esistente e quindi non risolto quello della inumanità, dell'applicazione della pena a questi soggetti. La via giudiziaria del sequestro preventivo che è stato applicato per la violazione di norme che riguardano la sicurezza sul lavoro certamente non è quella naturale. Si è arrivati a questo punto perché tutti gli attori che diversi chiaramente dal giudice penale che avevano il compito di intervenire sono rimasti inerti, prima di tutti l'amministrazione, il ministro della giustizia, il DAT, non sono stati presi provvedimenti, ma questo si spiega anche perché nella visione più diciamo generale di approccio rispetto alla pena detentiva cerca di proporre soluzioni addirittura di ristrutturazione e di costruzione di nuove carceri, no? di umanizzazione della pena, dell'esecuzione della pena. Esatto. Ecco, il caso di Firenze in qualche modo è emblematico anche perché ci permette di avviare un pensiero su una nuova concezione dell'esecuzione della pena.
1: Un nuovo modello, esatto, la riflessione su un nuovo modello detentivo di esecuzione.
2: No, di prescindere proprio dalla detenzione, di utilizzarla soltanto nei casi in cui c'è una necessità, si rileva una un reato grave che possa creare un allarme sociale anche rispetto al singolo detenuto. La pena detentiva, noi magistratori democratici lo diciamo da tempo, non deve essere la pena, il modello di esecuzione della pena centrale, deve essere uno dei diversi modelli di esecuzione della pena. Quindi l'idea è quella di rafforzare le altre alternative, ma questo implica chiaramente investimento, implica ampliamento perché se esistono misure che sono alternative, sostitutive della pena detentiva, comunque per esecuzioni di pena diverse da quella detentiva e non ci sono personale specializzato,
1: di che parliamo?
2: Magistrati che la creano.
1: No, ma è così. Ma tra l'altro, consigliere, scusi se interrompo, ma noi
2: ci mettono anni per essere evase, come abbiamo appunto appena sentito, chiaramente tutto diventa.
1: Ma è così, come dice lei, ma tra l'altro noi abbiamo un aggravante, perché non soltanto non consideriamo le altre pene, come dice la nostra Costituzione, ma consideriamo soltanto la pena detentiva intramuraria, ma quella pena detentiva intramuraria è anche disumana e degradante, quindi voglio dire, siamo fuori con l'accuso, direbbe qualcuno. Francesco Petrelli, prima il consigliere Silvestri, ma lo diceva anche Emilio Santoro, sottolineava il fatto che questo decreto di sequestro di 7 sezioni del carcere Solicione di Firenze sottintende, ma neanche molto, un problema molto più ampio, molto più grave, si sta idealmente sequestrando metà delle carceri italiane, si sta dicendo che i rimedi risarcitori sono inefficaci, inutili, si sta dicendo tanto con un atto.
3: Sì, è il 35 bis che è il 35 ter come notificato dallo stesso provvedimento di remissione della questione di costituzionalità, esatto, sul 147, è stato ben chiarito, perché il giudice remittente ha dovuto doverosamente ripercorrere tutte le possibili alternative, anche il 35 bis di cui si parlava prima, il comma 6 lettera D, quella del commissario ad acta, perché anche lì si dice che è una soluzione parziale, esatto, perché anche un commissario ad acta si troverebbe ad agire senza le risorse necessarie al fine di rimediare a quel disastro. Ora, la situazione è una situazione generalizzata. È vero che la politica in questo paese non ha mai avuto buoni rapporti con l'istituzione carceraria e che quello che stiamo vivendo ora è un disastro coltivato nel tempo, dalla fine degli Stati Generali dell'esecuzione penale in poi non si è fatto nulla per progettare una nuova idea di pena e neppure per risanare l'intero patrimonio delle carceri, esatto, italiane del nostro paese. Il governo, ovviamente, un governo in carica ha il dovere di rimediare anche ai danni e ai disastri provocati dalle gestioni precedenti.
1: Non c'è dubbio.
3: Qui non solo noi non assistiamo a nessun rimedio e nonostante le voci che si sono sollevate nel tempo richiedendo amnistie, indulti, liberazioni anticipate per diminuire la pressione, dall'ultimo rapporto di Antigone abbiamo un quadro disperante della situazione nella quale le carceri minorili, che una volta erano un gioiello del nostro ordinamento penale, sono state ridotte in quello che sono oggi, e al tempo stesso non solo non si fa nulla per diminuire la pressione del sovraffollamento, ma si continuano a varare delle leggi che incrementano gli ingressi nel carcere, impedendo proprio alla stessa magistratura di sorveglianza di fare quel minimo che, esatto, si potrebbe fare per diminuire la pressione. Dalla relazione di Antigone risulta il dato scandaloso secondo il quale l'applicazione delle misure alternative alla detenzione in carcere è in diminuzione, esatto, si dovrebbe sperare esattamente nel contrario.
1: Non a caso in 3 anni e mezzo di governo contiamo 7-8 mila detenuti in più, ma sono 7-8 mila detenuti che non riescono a uscire, non sono detenuti che, capito, che entrano nuovi arresti, è proprio quello il problema. Cioè, ma passiamo anche alla natura di questo provvedimento eccezionale adottato dal GIP di Firenze, provvedimento che non conosciamo perché di fatto è stato segretato a torto o a ragione, però insomma si tratta di un sequestro preventivo che presuppone la commissione di un reato e quindi anche degli indagati, e ha come scopo quello di evitare che un bene pertinente al reato possa agevolare la commissione di altri reati. Consigliere Silvestri, come si legge nel comunicato della dottoressa Volpe, nel sequestro del carcere di Solicciano si vuole tutelare la salute nei luoghi di lavoro, lei lo accennava anche prima, si cita il decreto legislativo 81 del 2008, è questo?
2: Esatto, esatto, quindi sì, attraverso questo, diciamo, la contestazione di questo reato si è arrivati a richiedere di adottare questo sequestro preventivo in base alle, io penso, allora, già quando noi facemmo nel 2025 l'ultima visita nel carcere Solicciano, segnalammo nel nostro report che una settimana prima la Toscana aveva effettuato un'ispezione, aveva relazionato alla direzione dell'istituto, al presidente della regione, al sindaco di Firenze e al magistrato di sorveglianza e al garante l'inadeguatezza delle condizioni igienico-sanitarie di alcune celle e di alcuni, sì, locali comuni. E quindi questo, può darsi che l'origine di questa indagine nasca proprio da questa ispezione. Quindi io ritengo che è chiaro che questo è stato. Si è colto una contestazione di un elemento, diciamo, significativo ma minimo rispetto al problema complessivo.
1: Però sono stati sottili nella scelta, sono stati intelligenti,
2: sì.
1: Eh?
2: diciamo che hanno scelto quello che potevano praticare, hanno praticato quello che potevano praticare, chiaramente.
1: Sì.
2: Però l'utilità di questo intervento è anche quella di non solo di parlarne, come sta succedendo anche in questa trasmissione, ma di permettere che in qualche modo vengano trasmesse all'esterno, una volta che diciamo le indagini saranno concluse, gli accertamenti, diciamo, fotografici, le immagini che
1: anche
2: nelle nostre visite non è mai stato possibile realizzare. Quando noi uscimmo nel 2025, chiedendo anche la chiusura del carcere, facemmo una conferenza stampa sollecitando il Presidente della Regione e il Sindaco di Firenze, non in quanto autorità competenti, ma come espressione delle comunità nelle quali si trovava Sollicciano,
1: esatto,
2: a effettuare delle visite e a vedere di persona le condizioni
1: certo,
2: in cui si trovavano.
1: Finché non vedi.
2: Esatto, l'immobilismo secondo me della politica dipende anche dal fatto che non circolano le informazioni, che sono soltanto informazioni scritte o report o relazioni.
1: E chiaramente è vietato fotografare il carcere sul liceo di Firenze come altre carceri, nel senso che il DAP...
2: Se lo fa l'autorità giudiziaria, e questo viene conservato, viene assolutamente inserito negli atti del...
1: Nell'ambito di un procedimento, certo.
2: Certo, queste immagini possono essere poi dopo pubblicate una volta che...
1: No, quello sarà un tesoro fondamentale. Ma ecco, Emilio Santoro, il sequestro preventivo è un po' un assurdo se uno ci pensa, però il sequestro preventivo, si sequestra una 7 sezioni di un carcere per evitare che possano essere compiuti ulteriori reati nei confronti sia dei detenuti che chissà forse anche degli agenti.
0: Allora, questo è molto interessante. Io devo dire che così, appunto, c'è l'articolo 114 del codice di procedura penale, non possiamo conoscere l'ordinanza del GIP.
1: Non si può pubblicare.
0: Non si può pubblicare, non si può riassumere, per cui insomma, di fatto no, non la possiamo conoscere. E, però, se qualcheduno se ne ricorda, circa un anno e mezzo fa, per gli stessi motivi e la violazione della stessa legge, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria scaricò la responsabilità della situazione di Sollicciano sull'allora direttrice, la dottoressa Buoni.
1: C'era ancora del Mastro delle Vedove, se non sbaglio.
0: C'era ancora del Mastro delle Vedove e gli chiesero, gli fecero diciamo una multa, chiamiamola così, di 20.000 euro che poi il TAR ha annullato.
1: Coraggio.
0: Anche perché lei sicuramente oggi il DAP ci comunica che ha stanziato 9 milioni per risistemare Sollicciano.
1: Dicono così.
0: Certo, la direttrice non poteva mobilitare una tale quantità di risorse. Però le contestazioni che il DAP faceva alla dottoressa Suoni sono esattamente quelle per cui la procura ha chiesto il sequestro. Questo è una, perché erano proprio
1: e questa è una chicca però, eh?
0: Questo è da studiarsi bene, perché vorrei leggere l'ordinanza, la richiesta, per paragonarla a quella.
1: Ah, ecco, la tua curiosità è mossa da questo soprattutto.
0: Sì,
1: certo.
0: Sì, vorrei vedere questo. Ed è però, siccome si parla di situazioni delle camere di igiene, delle camere di pernotto, è chiaro che mentre la situazione nei corridoi, come vi ho detto, quando si allaga riguarda anche sicuramente gli agenti di polizia, gli impianti elettrici nei corridoi è un problema anche degli agenti di polizia.
1: La cella, no.
0: La muffa sulle pareti dei corridoi riguarda anche gli agenti. Però le camere di pernotto, che è una delle tre contestazioni, riguarda specificamente i detenuti. Allora, questo è molto interessante, perché culturalmente interessante, cioè stiamo tutelando i detenuti, la procura di Firenze, il GIP di Firenze hanno deciso di tutelare i detenuti in quanto lavoratori, cioè i famosi scopini, portavitto, sono tutelati in quanto lavoratori, e questo culturalmente è un segnale importante.
1: Accidenti, se è importante. Alessandro Trocino, dicevamo il sequestro preventivo serve a evitare, si sequestra un bene, un immobile, per evitare che si porti a ulteriori conseguenze il compimento di un reato. Possiamo immaginare quindi che ci sia la contestazione di un reato e che ci siano degli indagati tra l'amministrazione penitenziaria. Può essere il direttore, il provveditore, il vice capo del DAP, il capo del DAP o no?
4: possiamo immaginare, ma ci resta solo l'immaginazione.
1: Esatto, purtroppo
4: non abbiamo informazioni, il carcere è un sistema chiuso, impenetrabile, una zona franca, e le ultime disposizioni, queste famose linee guida del CSM, in realtà l'interpretazione di queste linee guida rischia di rendere ancora più difficile conoscere questi atti. Tra l'altro prima parlavate delle fotografie, che è una cosa interessante perché adesso vi riporto, voi siete tutti esimi giuristi, ma io umile giornalista invece devo provare a raccontare quello che accade nelle carceri e fuori anche all'opinione pubblica, alle persone. Allora, la prima cosa che mi ha chiesto il mio capo quando ho scritto questo pezzo su Sollicciano è detto: oh, trovami una bella foto di Sollicciano, di quello che succede. È una bella foto, non abbiamo nessuna né bella né brutta foto, perché abbiamo le solite foto simboliche di sbarre e cose di questo tipo. Ora, è ovvio per chiunque maneggia un po' l'informazione che una cosa è la parola scritta, una cosa è la fotografia. Non a caso nelle guerre, quando ci sono decine di migliaia di vittime, ma non ci sono delle foto che lo testimoniano, l'opinione pubblica ne è scossa molto di meno, e questo succede anche con il carcere. Se potessimo vedere davvero il modo in cui vivono loro, allora potremmo scandalizzarci.
1: Ma loro non vogliono, caro Alessandro, lo puoi dire al tuo capo, perché se una persona, al di là della tua età giudiziaria, se un giornalista o un volontario, un'associazione, fa richiesta al DAP di fare visite in un carcere e di poter fare delle foto nelle celle, ti dicono di no,
4: Certo.
1: Questa è la verità, che non la sanno in tanti, insomma, non è una cosa, vogliono nascondere. Francesco Pedrelli, lo chiedo anche a te, come noto penalista, insomma, se c'è un sequestro preventivo ci sarà l'ipotesi di reato, ci sarà forse anche qualcuno che è indagato nell'amministrazione penitenziaria, o no?
3: Beh, intanto noi sappiamo, almeno così ho letto, che questa indagine sarebbe stata svolta in maniera multitasking, come suol dirci, contemporaneamente dalla squadra mobile, dalla ASL e dalla Guardia di Finanza, e questo significa che avremo un bel po' di materiale da studiare in futuro, di documentazione diretta di quelle che sono le condizioni di quel carcere. Ora, il rapporto tra informazione e segreto delle indagini, anche secondo le direttive europee, oltre che dalle leggi italiane, dovrebbe essere condotta in maniera equilibrata, bilanciando i diversi interessi. Io spero che un analogo rigore venga utilizzato anche in futuro, e non dobbiamo leggere poi sulle testate giornalistiche le intercettazioni telefoniche o cose.
1: Esatto, che non sia a senso unico questa garanzia.
3: Sì, io sottolineo un dato, ironia della sorte. Le sezioni di Sollicciano che sono state sottoposte al sequestro, sappiamo che sono state la 1, la 2, la 7, la 9, la 10 e la 12, e in più la sezione denominata accoglienza. Ora, immaginare che la sezione denominata accoglienza, con questo bel nome, sia stata chiusa proprio per le ragioni che sappiamo, di inquinamento, di condizioni igienico-sanitarie disastrate, insomma, ci fa cogliere un aspetto davvero contraddittorio della realtà.
1: Anche perché lì vengono ristrette le persone appena arrestate, magari la prima volta che stanno in carcere, il momento più fragile, più difficile, no? Drammatico per una persona, se uno si volesse immedesimare. Vabbè, comunque non è finita qua, perché giovedì 18 giugno il ministro Nordio ha risposto a un question time al Senato e sostanzialmente ha parlato del caso di Sollicciano, ha impapocchiato qualcosa col piano carcere, che non si capisce bene che cosa possa centrare, e poi ha fatto cenno alla possibilità, stiamo studiando le carte per vedere se proporre impugnazione. Sentite che ha detto.
5: Per quanto riguarda Sollicciano, siamo intervenuti anche qui, ci rendiamo conto che è una situazione sedimentata non negli anni ma nei decenni, Sicuramente il piano carceri, che sta andando avanti con numeri importanti, vedrà per prima questa struttura essere in un certo senso ridotta o addirittura svuotata appena avremo i posti disponibili, probabilmente entro la fine dell'anno, e comunque sulla vicenda che riguarda l'intervento dell'autorità giudiziaria l'amministrazione sta acquisendo gli atti procedimentali e si riserva di valutare eventuali impugnazioni.
1: Ecco, consigliere Silvestri, eventuali impugnazioni del sequestro preventivo, che lo ricordo ai nostri ascoltatori, è una misura cautelare reale, riesame, appello, ricorso in Cassazione?
2: Certo, però quindi si presuppone che l'amministrazione penitenziaria sia sostanzialmente alcuni suoi esponenti siano indagati, perché altrimenti non avrebbero potere di impugnazione. Noi non lo sappiamo questo, non è stato comunicato dal procuratore della Repubblica, sappiamo soltanto i titoli di reato, però anche in relazione alle affermazioni del ministro non si può che sottolineare che sta svolgendo il suo lavoro da 3 anni, quindi vuol dire gli effetti di qualsiasi tipo di iniziativa sarebbero dovuti vedere. Il piano carceri è un progetto assolutamente ancora fumoso, che non ha prodotto ancora nessun tipo di soluzione, soprattutto pensiamo che non ci possa essere una soluzione che non vada di pari passo con una nuova concezione della pena e anche con interventi di tipo deflattivo, di depenalizzazione.
1: No, carceri.
2: Forse solo carceri.
1: Tra l'altro, carceri. Prego.
2: Creare nuovi spazi da riempire, soprattutto poi col tipo di risposta che il governo ha dimostrato di dare alle emergenze securitarie attraverso l'introduzione di nuovi reati e nuovi aggravanti che hanno permesso anche che chiaramente produrranno nuovi arresti, produrranno nuove condanne, e che quindi se si creano più posti, come già sappiamo essere avvenuto in passato, non si intraprendono politiche generali rispetto alla pena, questi posti saranno riempiti e i livelli di sovraffollamento non faranno che crescere.
1: E staremo da capo a 12. Lo ricordo ai nostri ascoltatori, questo piano carcere non prevede la rimodernizzazione di tutta la nostra edilizia penitenziaria, che sarebbe una cosa buona perché l'80% delle nostre carceri è antichissimo, ma prevede la realizzazione di nuovi padiglioni prefabbricati all'interno di carceri già esistenti. Magari li fabbricano sopra al campo sportivo, togliendo spazio di quei pochi spazi di non dico divertimento, di svago nelle carceri. Francesco Petrelli, ministro Nordio, l'abbiamo sentito, dice che stiamo pensando a un probabile ricorso avverso questo sequestro, che potrebbe essere un reesame, un appello, un ricorso in Cassazione, ricorso che è riservato non solo a chi detiene il bene, ma anche a cui è stato sequestrato, ma anche a chi potrebbe essere indagato, o no? Come diceva prima il consigliere Silvestri.
3: Non c'è dubbio, è così.
1: Quindi se fai ricorso, confesso del sindacato.
3: Sì, non c'è dubbio. Adesso sarà interessante seguire gli sviluppi di questo procedimento per capire che sorte può avere. È un provvedimento che avrà sicuramente degli spazi di risonanza importanti, perché è una sorta di sonda calata in una realtà disastrosa.
1: Anzi, meglio si impugna, perché si crea una sorta di discovery, no? Si scoprono un po' le carte.
3: Si vedrà quello che deve succedere.
1: Vediamo.
3: A me interessa in maniera particolare l'esito che avrà il giudizio della Corte Costituzionale sul 147 e questa idea di parificare all'infermità soggettiva del detenuto, quella organica, una infermità di tipo ambientale, no?
1: Oggettiva.
3: Perché questo si dovrebbe fare integrando in maniera additiva quell'articolo 147 e fornendo alla magistratura uno straordinario strumento di intervento nel disastro delle nostre carceri.
1: E questo, infatti, questo sequestro preventivo emesso dalla GIP di Firenze si contestualizza in un momento di particolare attività della magistratura fiorentina sul fronte delle carceri. Infatti, come ricordava prima Francesco Petrelli, Marcello Bertolato, che adesso è diventato presidente del Tribunale di Sorveglianza di Milano, ma prima stava a Firenze, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale che riguarda la possibilità di rinviare la pena non quando si è affetti da malattia mentale, fisica o si è donna incinta, ma quando quella detenzione verrebbe eseguita in maniera disumana e degradante. L'udienza è fissata il 22 settembre, quindi una serie di coincidenze particolarmente importanti, non credi, Alessandro Trocino?
4: Sì, tra l'altro questa è veramente una sentenza che, se arrivasse in senso positivo, farebbe saltare un po' il sistema, perché sospendere la pena o disporre la detenzione domiciliare indiscriminatamente in caso di detenzione inumana è una cosa forte, no? E anche io torno sempre all'opinione pubblica, perché poi quando si parla di questi temi la gente si infastidisce, si irrita, dice sono tutti criminali, lasciamoli dentro. Allora io mi chiedo, e tra l'altro questo discorso ha a che fare anche con lo sconto di pena che si diceva prima, no? Se abbiamo lo sconto di pena per cui uno in detenzione inumana e degradante ottiene questo sconto di pena, esce prima, è ingiusto, perché è uno sconto di pena trasversale che colpisce, che aiuta criminali incalliti e persone invece che hanno commesso dei reati lievi. Ma non sarebbe meglio allora fare uscire quei 10.000 detenuti a fine pena, oppure quelli che hanno una pena talmente ridotta e stanno in carcere quando non ci dovrebbero uscire?
1: Esatto, non sono pericolosi. Esatto.
4: Cioè, sarebbe molto meglio, sarebbe una questione di giustizia, ma anche utilitaristica, no? Cioè, certo. Se parliamo anche di quello, dell'opinione pubblica sarebbe meno allarmata se uscisse una persona che ha commesso un reato da un anno di pena, piuttosto che uno che ha commesso un omicidio ed è lì per 20 anni e gli viene scontata questa pena perché sta in una cella.
1: È chiaro che la pericolosità orrenda deve essere la valutazione primaria che deve essere fatta anche quando si parla, si pensa a un indulto, uno svuota carcere, insomma, questo, su questo non ci sono dubbi, caro Alessandro Trocino. Purtroppo la domanda è: ma questi sono in grado di valutare se una persona è pericolosa ancora oppure no? Io temo che gli sia sfuggita un po' la mano. Caro Emilio Santoro, insomma, il 22 settembre, lo evocava anche prima Francesco Petrelli, giustamente, il 22 settembre ci aspetta una data che potrebbe diventare importante, no?
0: Ma allora, fammi dire intanto una cosa al dottor Trocino. Io ho fatto un giochino, ho chiesto all'intelligenza artificiale, produce immagine di cella di carcere, del carcere di Sollicciano in base alle informazioni circolanti sulle sue condizioni di degrado. E mi è uscita una, io le ho viste le celle di Sollicciano, le vedo spesso, mi è uscita una cosa molto simile a quello che io ho visto, questo come indicazione. È un giochino, però è un giochino che ha il suo senso. E io devo dire,
4: l'intelligenza artificiale.
0: Ringraziamo, sì, intelligenza. È un modo per rendere per trasformare le informazioni in immagine, diciamo così. Allora, io ho due perplessità. Uno, non ho molta fiducia sul ricorso alla Corte Costituzionale, cioè sui suoi esiti,
1: sì,
0: perché la Corte Costituzionale sicuramente, anche se accogliesse il ricorso, cosa che spero sicuramente, rimetterebbe poi al legislatore la norma da fare, perché non è che può dire che chiunque arrivi in carcere, se il carcere è pieno, non entra.
1: No, potrebbe fare una additiva, come si dice, no?
0: Sì, ma additiva deve fissare dei criteri, non lo farà mai, per chi deve entrare, chi non deve entrare, per chi deve uscire o restare. Non lo farà mai la Corte, dirà al legislatore, tieni questo principio e fallo. Siccome ho vissuto l'ergastolo ostativo, so che questo vuol dire che ne parliamo tra 3 anni, questo realisticamente. L'altro aspetto, noi abbiamo, secondo me, ormai un problema enorme proprio su come abbiamo costruito il nostro sistema penale. Noi abbiamo oggi, per quando uno dice le misure alternative, Oggi noi rispetto alla Torreggiani abbiamo 1000 persone in meno in carcere. Questo vuol dire che tra 2 mesi ce ne abbiamo lo stesso numero.
1: Esatto.
0: Ma abbiamo 5 volte le persone in misura alternativa. 5 volte. Cioè, senza parlare dei liberi sospesi, l'area penale delle persone soggette a misura penale è più che raddoppiata. Noi eravamo a 20-25.000 persone in misura alternativa, 22.000.
1: E perché sottolinei questo? Ma giustamente,
0: perché dobbiamo imparare quello, il fenomeno. C'era uno scrittore americano, si chiamava Stanley Cohen, diceva: aumentare le pene non detentive non svuota le carceri, crea il net widening, cioè crea l'aumento delle persone sottoposte a misura penale. L'abbiamo toccato, lo stiamo toccando con mano.
1: Ah, quindi tu lo vivi come un aspetto negativo questo?
0: Come una grande sconfitta. Cioè, noi dobbiamo cominciare a dire che l'unica strada è la depenalizzazione, non creare 50 reati nuovi l'anno. Noi dobbiamo cominciare a dire: guardate che la cosa peggiorerà ancora, perché il provvedimento sulle famose comunità che è in discussione ora al Parlamento prevede l'estensione della possibilità di andare in comunità a 8 anni.
1: Qualcuno dice anche fino a 12.
0: Allora, questo, dato che noi non siamo in grado di affrontare in tempo ragionevole la decisione sulla misura alternativa oggi, dove sono normalmente fino a 4 e in casi eccezionali fino a 6.
1: Come possiamo specificare?
0: No, ma non solo. Chi va a dire all'opinione pubblica che avremo liberi sospesi in giro che sono stati condannati a 8 anni?
1: O a 10, o a 11, o a 12?
0: O a 10, o a 11?
1: E perché hanno evitato proprio il carcere, perché quella riforma sulle persone...
0: No, perché ora cominciamo a dire le cose come stanno. Sicurezza, sicurezza, sicurezza, dopodiché io faccio i liberi sospesi di persone che hanno una condanna di 10 anni.
1: Vediamo
0: per, caso, per tenere in carcere chi ha 6 mesi.
1: Io ho la sensazione che non l'abbiano capita questa cosa. Guardi, posso essere sincero, caro Emilio Santoro, penso che non l'abbiano ben capita, perché lì ci sono delle norme che non, secondo me non l'hanno ben fotografata.
0: Ma anche sì, perché il fenomeno dei liberi sospesi è una cosa per addetti ai lavori, insomma, ma non...
1: Sì, ma nemmeno non hanno capito la portata sull'impatto della popolazione di questa misura che loro stanno proponendo.
0: Anche perché poi io sono, non so gli altri, però io sono nelle condizioni che in questo momento le ASL si rifiutano di pagare le rette anche per la libertà vigilata dei detenuti. Appunto, dicendo che non hanno soldi, per cui io vorrei capire chi paga poi per tutte queste
1: chi
0: persone.
1: Paga. Questo è il punto. Allora, il tempo a nostra disposizione purtroppo è volato e domande velocissime, risposte rapidissime, vi prego. Consigliere Silvestri, bene il GIP di Firenze a sottoporre a sequestro preventivo il carcere di istruzione di Firenze, ma come accennava prima lei, speriamo che altri magistrati seguano l'esempio di Firenze, o no?
2: Speriamo che questo caso serva a illuminare l'opinione pubblica. Io penso che sia... può darsi che sia seguito anche da altri pubblici ministeri, ma questo deve essere l'importanza che venga usato come veicolo di informazione insieme alla sua potenzialità maggiore.
1: Francesco Petrelli, speriamo che altri magistrati seguano l'esempio dei giudici di Firenze sul sequestrare le carceri?
3: Ma l'utilizzo dello strumento giudiziario in via suppletiva a quelle che sono le carenze della politica non mi ha mai...
1: Non ti convince? Non
3: mi ha mai entusiasmato, non credo che sia questa la strada da seguire. Certo, è un grido di dolore, questo è il dubbio, e se può servire anche questo a muovere gli ostacoli che purtroppo noi ancora non siamo riusciti a rimuovere in un atteggiamento totalmente contrario da parte di questa maggioranza.
1: Alessandro Trocino, che ne pensi? È un caso isolato o potrebbe diventare veramente invece un precedente importante da seguire, quello di Firenze? Alessandro Trocino, ci sei? Non ti sentiamo?
4: Ecco, scusami.
1: Prego.
4: Sì, sicuramente è un precedente importante, sicuramente è brutto che sia appunto la magistratura e non la politica intervenire
1: in
4: maniera suppletiva, però forse è l'unico modo per smuovere la politica, quindi se ci fossero altre sentenze di questo tipo probabilmente non potrebbero più far finta di nulla.
1: Bene, io ringrazio Francesco Petrelli, avvocato penalista, presidente dell'Unione delle Camere Penali Italiane, grazie al consigliere Simone Silvestri, GIP presso il Tribunale di Lucca, segretario di Magistratura Democratica, grazie a Emilio Santoro, ordinario di filosofia del diritto all'Università di Firenze e presidente del comitato scientifico dell'Associazione dell'Alto Diritto, e grazie ad Alessandro Trocino, giornalista del Corriere della Sera, dove cura la newsletter Il Punto. Grazie davvero a tutti voi. Io contemporaneamente ringrazio anche Luciana Bruno per l'assistenza in regia, e ora, prima della sigla, ecco i nostri recapiti, come entrare in contatto con noi di Radio Carcere. E allora, come al solito, vi ricordo i nostri recapiti, ovvero come entrare in contatto con noi di Radio Carcere. Prima di tutto il numero di telefono di qui, di Radio Radicale, con cui appunto entrare in contatto con noi di Radio Carcere, ovvero 06 48 87 81, ripeto 06 48 87 81. Chiamateci se siete da poco usciti dal carcere per raccontare la vostra esperienza detentiva, chiamateci se siete stati vittima di un errore giudiziario. Vi ricordo anche il nostro indirizzo di posta elettronica, ovvero radiocarcere@radioradicale.it, ripeto radiocarcere@radioradicale.it. vi ricordo che siamo presenti sia su X, sia su Facebook che su Instagram, e soprattutto alle persone detenute ricordo l'indirizzo dove inviare le vostre lettere dalle carceri, lettere che per noi sono così importanti e che leggiamo ogni giovedì alle ore 21, lettere dalle carceri che tra l'altro sono delle fonti di informazioni uniche, perché voi ci potete raccontare ciò che avviene nelle carceri e ciò che nessuno sa. Quindi scrivete dalle carceri. Questo è l'indirizzo: Radio Radicale, rubrica Radio Carcere, via Principe Amedeo 2, 00185 Roma. Ripeto, Radio Radicale, rubrica Radio Carcere, via Principe Amedeo 2, 00185 Roma. Come dico sempre, scrivete dalle carceri a Radio Carcere, perché le ingiustizie che subite, tutte le ingiustizie che subite, non rimangano nascoste e protette dal silenzio e da quelle quattro sporche mura. Bene, io ringrazio per l'assistenza in regia e grazie di vero cuore a tutti voi che anche questa sera da una casa, da una macchina, da un camion e da una cella sovraffollata avete acceso una radio per ascoltare una piccola voce, la voce di Radio Carcere, l'informazione sul processo penale e la detenzione. A tutti voi, davvero a tutti voi, un caro saluto da Riccardo Arena.
6: In nome del popolo italiano, il Tribunale, visti gli articoli 533 e 535 Codice di Procedura Penale, dichiara.
7: In nome del popolo italiano, la Corte d'Appello di Palermo, seconda sezione, informa la sentenza del Tribunale di Palermo in data 5 aprile 1900.

0: 22 minuti, Radio Radicale, questa era Radio Carcere, naturalmente curato e condotto da Riccardo Arena. Noi ringraziamo la regia di Luciana Bruno e andiamo a parlare delle dimissioni di Starmer e dei 10 anni dal referendum della Brexit, una crisi politica non costituzionale, con un'intervista della nostra Roberta Iannuzzi al professor Claudio Martinelli.
1: Radio Radicale, siamo in collegamento con il professor Claudio Martinelli, che insegna diritto pubblico comparato all'Università Bicocca di Milano, costituzionalista, esperto del Regno Unito. Buongiorno professore, ben trovato.
2: Buongiorno, grazie per l'invito.
1: Allora, professore, parliamo con lei di quanto avvenuto ieri. In realtà, insomma, ci si attendeva, da qualche giorno ci si attendevano le dimissioni del segretario, leader del partito laburista Keir Starmer, primo ministro, che le ha annunciate ieri in un discorso di poco meno di 7 minuti dinanzi a Downing Street, stabilendo, delineando anche quello che sarà un calendario per l'elezione del suo successore all'interno del partito laburista e dunque per la sua uscita dal numero 10 di Downing Street. Quindi resta in carica per ora come primo ministro, ma vedremo appunto quello che succederà nel partito laburista. Cercheremo di capirlo con lei se Andy Burnham, che è dato per favorito, gli succederà senza un vero e proprio contest all'interno del partito, o se invece qualcuno appunto lo sfiderà. Tutto questo avveniva alla vigilia dei 10 anni dal referendum della Brexit, che cade proprio oggi, e molti, soprattutto da qui, da Bruxelles, da Roma, insomma dalle capitali che ancora fanno parte dell'Unione Europea, pensano che questa crisi di un decennio derivi proprio dal voto di 10 anni fa, perché c'è stato una.

occupa delle loro cose, perché davvero da qualche anno a questa parte, diciamo che se ne inventano una al giorno in qualche modo. No, comunque, a parte gli scherzi, era chiaro che dopo il risultato delle suppletive di Makerfield, proprio, cioè dentro il partito, ci sarebbe stata una riflessione da fare, cosa che è avvenuta nel weekend e che ha costretto, nonostante le sue dichiarazioni e i suoi intendimenti precedenti, il primo ministro Starmer ad annunciare le dimissioni, perché all'interno del partito anche i suoi più fedeli alleati lo avevano consigliato a fare questa mossa, a fare questo passo, naturalmente doloroso, perché per un primo ministro, per un leader di un partito non è mai semplice, come ha dimostrato anche l'accorato discorso ieri, però probabilmente la situazione non era più sostenibile. Oh, a questo punto le dimissioni del leader cambiano anche le prospettive del contest. Ossia, se fosse rimasto in carica Starmer, probabilmente da una parte Burnham e dall'altra Streeting avrebbero lanciato la sfida attraverso l'acquisizione per ciascuno delle 81 firme, cioè il 20% del gruppo parlamentare che viene richiesto dalle Legore dei laburisti. Queste però sono regole che riguardano un contest che viene portato al leader in carica. Se il leader si dimette, come è in questo caso, il panorama cambia un pochino, e proprio in virtù di questi cambiamenti forse vanno lette anche le altre cose accadute ieri. L'altra cosa importante accaduta ieri è che Wes Streeting, anch'egli contravvenendo a quanto aveva detto in precedenza, praticamente si è ritirato dalla corsa. Cioè diciamo, aderito alla prospettiva di avere Burnham leader del partito e primo ministro. Teniamo presente che quando il leader si dimette, allora per presentare una candidatura alla leadership del partito non bastano più le 81 firme dei parlamentari. Ci vogliono anche il 5% delle constituency, cioè dei partiti locali che ti sostengono, o almeno tre cosiddette affiliates organization, cioè quelle organizzazioni vicine al partito laburista, tra cui per esempio le trade unions. Quindi diventa, diciamo, una procedura un po' più complicata, che rende tutto appunto meno interno alla dirigenza del partito. Quindi in questo momento il panorama è questo, e cioè che Andy Burnham sembrerebbe, diciamo, l'unico aspirante possibile alla sostituzione di Starmer. Tuttavia, proprio in queste ore si stanno rincorrendo alcuni rumors in Gran Bretagna, secondo cui alcuni seniores importanti del Partito Laburista starebbero riflettendo sull'opportunità di tenere comunque un contest. Ossia, se fosse in gara solo Burnham, non si andrebbe né alla, chiamiamola, campagna elettorale, né a un'elezione tecnicamente intesa. Questo sarebbe utile per il futuro del partito e della premiership di Burnham? Forse no, visto che Burnham ancora oggi deve spiegare che cosa intende fare, che cosa intenderebbe fare come leader del partito e soprattutto come primo ministro. Ecco che quindi magari l'occasione, attraverso alcune altre candidature concorrenti a quella di Burnham, possibilmente su un'area appartenenti ad un'area magari un po' diversa del Partito Laburista, forse potrebbe essere l'occasione per consentire a Burnham di chiarire meglio il suo programma e anche spiegare come intende, diciamo, renderlo compatibile con il programma con cui i laburisti sono presentati alle elezioni per come questo programma è stato aggiornato nel recente King's Speech di maggio. Devo anche dire che

0: sia l'Electoral Manifesto sia il King's Speech per alcuni aspetti erano, insomma, talmente generici da poter essere tirati da una parte o dall'altra abbastanza indifferentemente. Da questo punto di vista è molto probabile immaginare, aspettarsi, che la cifra di un Burnham, leader del partito e primo ministro, andrà nel senso probabilmente di una minore attenzione alla stabilità dei conti pubblici e una maggiore propensione all'intervento pubblico dello Stato nell'economia. Questo mi sembra un po' il panorama in questo momento, e sottolineo in questo momento perché la situazione è talmente complessa, intrigata e diciamo un work in progress continuo.
1: Eh sì, oggi diciamo tutti sono concentrati più che altro sui nomi, su quelli che sono i profili di questi due leader. Sicuramente Starmer più aperto alla politica internazionale, ma in realtà nel suo discorso lui ha sottolineato come, lo ha detto proprio in maniera molto, molto semplice, il motivo per cui è costretto a dimettersi è perché non sarebbe il leader che porterebbe i laburisti a vincere le prossime elezioni, quindi parliamo delle elezioni del 2029. Viceversa, Burnham sembra in questo momento più forte dal punto di vista elettorale, quindi non c'è stato, diciamo, un accenno a quelli che sono stati gli scandali, la questione Mandelson o anche la sconfitta nelle local elections di cui pure abbiamo parlato con lei. Lei come la pensa da questo punto di vista? Qual è la ragione per cui Starmer si deve fare da parte?
0: Sì, Starmer ci ha tenuto molto nel suo discorso, sia pur, diciamo, con una plomba da primo ministro, però insomma leggendo tra le righe, ha tenuto molto a sottolineare che questa è una richiesta del partito. Cioè lui nega alla radice di avere, diciamo, messo in piedi una politica sbagliata. E che in realtà sia il partito a considerarlo, diciamo, non servibile dal punto di vista elettorale, perché la sua popolarità è ormai da molto tempo non solo in calo, ma proprio ai minimi termini. Cioè, è come se lui avesse detto: io ho messo in piedi una politica con una prospettiva di 5 anni. Voi adesso, per correre dietro ad alcuni stilemi della politica contemporanea, appunto, molto narrazione, molto populista, molto che necessita di avere dei risultati immediati, ecco, il mio partito è andato su questa linea, si è fatto impaurire da questi stilemi e adesso mi costringe ad andarmene, quando io in realtà avevo messo in piedi una politica con un respiro molto più lungo e che avrebbe cominciato a dare dei risultati non solo tangibili ma anche misurabili sulle vite di ciascuno, no, dei britannici, soltanto a medio-lungo termine. Probabilmente questa affermazione contiene alcuni elementi veri e alcune, forse, diciamo, qualche illusione che si era fatta Starmer. Cioè, l'elemento vero è che probabilmente, ma questo va anche al di là del Regno Unito, la politica, no? La politica di governo dei nostri tempi si scontra con questo problema comunicativo. Cioè, tu puoi anche ottenere dei risultati, come effettivamente lui ha ottenuto, ma che sono molto tangibili sulla carta. Penso sia ai temi economici sia ai temi dell'immigrazione. Cioè, tu puoi anche dire: ho ridotto di un certo share l'immigrazione, ho invece incrementato di un certo share la crescita economica, ridotto l'inflazione e così via. Ma se questo non ha delle conseguenze immediate sulla vita quotidiana delle persone, o comunque diciamo, prevale la forza della narrazione contraria, ecco che tu hai un bel, no, dire tutto questo, ma probabilmente vieni preso dentro in una tenaglia. Se a questo aggiungiamo, appunto, quello che lui ha ovviamente obliterato nel discorso di ieri, no? Quindi gli scandali, una probabilmente una certa dimostrazione di non avere una grande capacità di leadership né all'interno del partito né all'esterno. E casomai avere più diciamo visibilità e riconoscibilità sullo scacchiere internazionale in senso lato, e in particolare rispetto al rapporto con l'Europa. Ecco, probabilmente questa terza cosa è meno utile, meno importante, è meno impattante sulle dinamiche politiche contemporanee. Quindi Starmer, nel suo illudersi, ci dice alcune cose vere che probabilmente vanno al di là della politica del Regno Unito.
1: Professore, vista da qui, soprattutto con l'anniversario che cade oggi, insomma, fa pensare molto la crisi del Regno Unito all'uscita, insomma, dall'Unione Europea. Insomma, si dice poi paradossalmente il volto della campagna per l'uscita, Nigel Farage è colui che va a raccogliere poi i frutti della crisi economica del paese. Lei ritiene che sia così centrale in questa successione di primi ministri, che alcuni sono durati davvero pochissimo, come lei ricorda bene, e anche i nostri ascoltatori probabilmente. E ritiene che davvero sia così importante, oppure siamo noi che ovviamente in qualche modo diciamo possiamo appunto constatare questo, sebbene amaramente, ecco.
0: Ecco, allora, da questo punto di vista ci terrei a puntualizzare una cosa che vedo un po' dimenticata in questi giorni. Oggi non è il decimo anniversario della Brexit, ma è il decimo anniversario del referendum Brexit, perché il Brexit Day si verificò il 31 gennaio del 2020, quindi il decennale sarà il 31 gennaio del 2030. Questa puntualizzazione un po' accademica, che cosa in realtà vuole dire? Beh, vuole dire che la vicenda Brexit ha cominciato a terremotare la politica britannica prima della Brexit, cioè della fuoriuscita di UK dall'Unione Europea, già nel momento in cui il referendum era andato in un certo modo e il popolo britannico aveva deciso con 52% di fuoriuscire. Ma ripeto, il 23 giugno del 2016 non ci fu la Brexit, ci fu la decisione di, e questo cominciò a terremotare tutto. Ovviamente la prima conseguenza furono le dimissioni del primo ministro David Cameron, che aveva investito buona parte della sua premiership su questo tema, e essendo stato sconfitto, avendo vinto il Leave, ovviamente si dimise. Allora, dovremmo tenere separati sempre, quando ragioniamo di Brexit, diciamo il terremoto politico determinato da quella decisione referendaria, che appunto parte dal 2016, con le difficoltà politico-giuridico ed economiche che sono state determinate dalla fuoriuscita del Regno Unito dall'Unione Europea, cioè la Brexit in senso tecnico, in senso materiale. Sono due cose diverse. Allora, innanzitutto dovremmo prendere, diciamo, un insegnamento dalla vicenda di cui oggi si celebra il decennale. E cioè ricordarci che quel referendum aveva una caratteristica diabolica. Era un referendum asimmetrico. Cioè, che cosa vuol dire? Che se avesse vinto il Remain, le conseguenze della vittoria del Remain erano scritte prima, cioè Remain, rimanere dentro l'Unione Europea sulla base della membership, della nuova membership descritta dall'accordo Cameron-Tusk, cioè dall'accordo che Cameron era riuscito a strappare alle istituzioni europee e che era estremamente vantaggioso per UK. Dall'altra parte invece il Leave era un salto nel buio, nel senso che giuridicamente e politicamente, e quindi poi anche economicamente, nessuno avrebbe potuto sapere a priori che cosa sarebbe accaduto. E sta lì il terremoto, perché quando Cameron si dimette e viene sostituito poi da Theresa May, Theresa May si trova di fronte a una prateria giuridica di cui nessuno sa nulla, né a Londra né a Bruxelles, perché non ci sono precedenti. C'è soltanto un articolo del Trattato sull'Unione Europea che dice che quando un paese dichiara ufficialmente all'Unione Europea di voler uscire, si apre un negoziato che può durare 2 anni. Ma allora, in questa asimmetria, cioè da una parte una cosa comprensibile nel senso di conseguenza certa, rimango dentro con la nuova membership, dall'altra un salto nel buio, come mai i britannici, che sono così pragmatici, no? Allora, io l'ho scritto 1000 volte, no? Una cultura pragmatica, una cultura attenta agli interessi e tutto, come mai fanno questo salto nel buio? Perché per una volta ragionano in termini meramente ideologici. Cioè noi riteniamo, a prescindere, che non ci convenga più, non c'è nessuno spirito europeista, anti-europeista, semplicemente non ci conviene più rimanere dentro e usciamo, e succeda quel che succeda. Quindi non hanno capito che la cosa più conveniente da fare per loro sarebbe stato rimanere dentro a quelle condizioni. Ovvero che se avesse vinto il Remain, il problema sarebbe stato tutto dell'Unione Europea, perché quel accordo Cameron-Tusk, molti tra di noi abbiamo rilevato come fosse difficilmente compatibile con il resto dell'ordinamento, tanto era favorevole ai britannici. I britannici hanno preferito invece dire no, ce ne andiamo del tutto. Ecco, è su questa asimmetria che si giocano poi tutti i terremoti successivi, non sapere che cosa fare, le sentenze della Corte Suprema, il braccio di ferro tra il Parlamento e il Governo, lo spezzettamento della premiership e così via. Poi su questo, una volta conclamata la Brexit, si innestano invece le difficoltà, anche economiche, soprattutto economiche, determinate da questa fuoriuscita. Queste però prestano il fianco, proprio per il tipo di storia che è questa vicenda Brexit, si prestano il fianco e spiegano bene anche quel paradosso di prima, e cioè i Brexiteer alla Farage che cosa dicono? No, le difficoltà in cui ci troviamo oggi sono determinate dal fatto che non abbiamo fatto la Brexit vera, quella che loro chiamavano hard Brexit. E abbiamo prima negoziato diciamo una fuoriuscita ordinata troppo favorevole al di là che sia vero o meno, ma non lo è, ma questa è la narrazione, no? Una fuoriuscita troppo favorevole agli europei. Poi abbiamo cominciato a questa politica, appunto con Starmer e con il nuovo governo laburista, di riavvicinamento, cooperazione, ricollaborazione con l'Unione Europea. No, noi abbiamo tutti i nostri problemi sono determinati dal fatto che non abbiamo fatto la hard Brexit. Dall'altra parte invece si dice, secondo me più sennatamente, guardate che buona parte dei nostri, non tutti, per carità, non tutti, ma buona parte dei nostri problemi dipendono da quella decisione presa il 23 giugno del 2016. Appunto una decisione al buio che non poteva che crearci questa serie di problemi.
1: Professore, ma se lei dovesse, insomma, visitare il sistema istituzionale britannico, il suo, diciamo, quale stato di salute, diciamo, lo caratterizza in questo momento, con le crisi che abbiamo visto, quelle prima dei conservatori, adesso che si ripropongono anche con i laburisti, e con il modo in cui vengono gestite queste crisi, cosa direbbe, ecco?
0: Ma allora, mi lasci dire questo, forse anche questo un po' in controtendenza, ma insomma, io vedo una crisi politica, vedo una crisi politica, una crisi di leadership nei partiti che non può non riverberarsi poi anche sull'azione di governo. Prima i conservatori e poi i laburisti hanno dimostrato di essere partiti in crisi, estremamente divisi al loro interno, che mostrano grossa difficoltà a interpretare il loro tempo e a fare argine rispetto ai partiti anti-establishment che stanno crescendo come funghi, perlomeno in numero e qualcuno anche in, come nel caso di Riforma, in consenso quantitativo elettorale. Però non vedo una crisi costituzionale. Cioè le dinamiche dei rapporti Parlamento, Governo, ruolo della Corte Suprema, mi pare che finora stiano continuando a procedere. Cioè, facciamo l'esempio di questa crisi. Ai laburisti o le crisi precedenti della legislatura precedente, ma ai conservatori prima e ai laburisti dopo, non è che gli hanno ordinato il medico di esplodere. Cioè, che avevano delle ragioni istituzionali per esplodere al loro interno. Quindi non vedo né una crisi in sé della Costituzione britannica, né una crisi in sé del sistema elettorale, perché adesso anche in Gran Bretagna il tema è diventato: dobbiamo gestire questa situazione introducendo o passando addirittura a sistemi elettorali tipo proporzionale. Cos'è che risolvi? Cioè, se abbiamo visto che il problema è tutto interno ai partiti, con il proporzionale si moltiplicherebbe questo problema, ci sarebbero i problemi interni ai partiti che poi diventerebbero problemi interni alle coalizioni, che a quel punto non sarebbero più magari soltanto coalizioni tipo A2, come ci fu nel 2010, Hung Parliament, cioè nessun partito tiene la maggioranza assoluta, i Tory, che erano il primo partito, fanno un accordo con i liberal democratici. Coalizione A2, ci hanno messo 4 giorni a metterla in piedi. Oggi col proporzionale sarebbe una situazione da questo punto di vista probabilmente ancora più difficile da gestire. Si dice, ma così si riesce a bloccare Riforma, perché siamo sicuri che non prende la maggioranza assoluta. Ma che vuol dire? Gli inglesi non sono normalmente abituati a piegare le loro tradizioni alle problematiche del momento. Casomai sono le problematiche del momento che devono piegarsi alle tradizioni. Questa mi pare la situazione attuale. Naturalmente io e lei possiamo prevedere quello che succederà anche dal punto di vista di una deflagrazione istituzionale. Però a me sembrerebbe che, io andrei esattamente sulla linea opposta, cioè fossi nei due grandi partiti del tradizionale establishment britannico, proverei a mantenere la testa fredda e a cercare una linea politica interna ai due partiti, e quindi ovviamente alternative, ma che abbia una sua coerenza interna, e investire, per quanto riguarda i laburisti, i prossimi 3 anni dentro scelgano una linea politica e cerchino di andare avanti con quella. Se invece continueranno come hanno fatto in questi 2 anni a correre dietro alle narrazioni e a correre dietro a qualsiasi movimento umorale del paese, secondo me questo farà molto il gioco di Reform UK.
1: Qualcuno dice che ci sono grandi interferenze nella politica britannica anche attraverso i media, i nuovi media, e sono diversi i casi di cronaca che sono stati utilizzati per lanciare delle grandi campagne contro i partiti tradizionali. Ma a proposito invece di quello che scrivono oggi molti giornali, con questa battuta volevo chiudere questa intervista, poi naturalmente ci torneremo perché ci saranno appunto nel corso di luglio probabilmente delle novità da parte del per quanto riguarda il partito laburista, e vedremo quando Burnham diventerà primo ministro. E oggi tutti i giornali, soprattutto quelli vicini al governo italiano, gongolano perché noi abbiamo un governo molto stabile, fra un po' ci sarà appunto il record del governo, diciamo, più longevo della nostra Repubblica, e invece il Regno Unito è ridotto così. Questo è in sostanza quello che scrivono. Ecco, un'osservazione finale su questo modo di ragionare.
0: Un'osservazione finale che potremmo intitolare l'Europa allo specchio. Cioè, quello che ho detto prima per UK, al di qua, no, della Manica, ma in particolare per quanto riguarda noi, mi sembra esattamente speculare. Cioè, in questa legislatura, e sottolineo in questa legislatura, si sono verificate le condizioni per avere una coalizione, diciamo, con tante divisioni, ma insomma che è riuscita a trovare una piattaforma in grado di diciamo, portare a termine la legislatura. Questo che ho appena detto è un fatto che sta dentro una condizione elettorale e dentro il sistema politico. Secondo me noi faremmo un gravissimo errore se pensassimo che abbiamo trovato una stabilità in peritura perché abbiamo delle istituzioni disegnate per essere stabili. Secondo me no, è la condizione di questa legislatura in virtù di quei risultati elettorali. Ma appunto all'opposto, diciamo, della situazione britannica, noi abbiamo trovato una stabilità politica senza avere, secondo me, trovato una razionalità istituzionale. E mi riferisco in particolare ad una dinamica che anche in questa legislatura è emersa più e più volte, perché non è che l'unico parametro che abbiamo è abbiamo un governo di legislatura. Ci sono tanti segnali che ci dicono che le nostre istituzioni ancora non funzionano e anzi funzionano sempre peggio. E secondo me il punto centrale da cui bisognerebbe partire è risolvere il problema del bicameralismo paritario, che anche in questa legislatura si è trasformato in una sorta di monocameralismo alternato e con tutto il corollario di abusi nell'utilizzo del decreto legge, abusi quantitativi nell'utilizzo della questione di fiducia. Allora, rivisitare il rapporto tra struttura del Parlamento e rapporti con il governo, secondo me, è centrale, viene prima di qualunque altra cosa, mi permetto di dire anche prima del sistema elettorale, perché è ora, insomma, io trovo assolutamente assurdo che ad ogni legislatura, ogni due legislature, si cambi il sistema elettorale perché il sistema politico lo richiede, no? Non è, insomma, invece il sistema istituzionale nel suo complesso richiederebbe sì di mettere a posto questa assoluta anomalia del bicameralismo paritario dentro un sistema parlamentare, quindi fondato sull'esistenza e sulla permanenza del rapporto fiduciario. Ecco, mi sembrerebbe che su tutte, diciamo, le due sponde tra il continente e l'isola ci sia poco da festeggiare, e trovo anche molto, come era molto puerile da parte dei britannici additare gli italiani come una barzelletta quando cambiavamo presidente del Consiglio ogni anno, sarebbe molto ed è molto puerile da parte nostra gioire delle difficoltà degli altri, non soltanto degli inglesi ma anche delle altre forme di governo europee, perché veramente, boh, io sono affetto, diciamo, da qualche bias accademico, però lo trovo veramente tra il puerile e il ridicolo.
1: Bene, professore, allora ci fermiamo qui. Io la ringrazio davvero, grazie al professor Claudio Martinelli, e ci risentiamo poi nelle prossime settimane. Grazie.
0: Grazie, a presto.
2: 22:34 minuti, Radio Radicale, questa era l'intervista al professor Martinelli di Roberta Iannuzzi. Parliamo ancora di Gran Bretagna, Starmer cacciato dai ministri, non dai deputati, e un successore senza mandato. Questo è il titolo dell'intervista ad Alessandra Alibutti di Roberta Iannuzzi.
1: Radio Radicale, siamo in collegamento con Alessandra Alibutti, giornalista, cofondatrice del giornale online Inoltre, esperta del Regno Unito. Buongiorno Alessandra e bentrovata, ben ritrovata.
3: Buongiorno Roberta.
1: Allora, dopo pochi giorni in cui ne avevamo parlato, torniamo sul Regno Unito, perché ci sono arrivate le attese dimissioni da Keir Starmer, intanto da leader del Partito Laburista, quindi ci saranno, vedremo se ci sarà un contest o se invece non sarà necessario, ma insomma sarà probabilmente succeduto al numero 10 di Downing Street da Andy Burnham, che è stato appena eletto in un'importante elezione suppletiva, quella di Makerfield, e dunque è entrato in Parlamento. Ieri c'è stato il discorso di Starmer davanti al numero 10, che ha spiegato le ragioni per cui si dimette. In realtà non è che ha detto molto, ha detto che evidentemente il partito ritiene che non sia la figura giusta per guidarlo alle prossime elezioni politiche e che insomma deve essere sostituito da qualcun altro al quale ha promesso il suo sostegno, sebbene dicendo che si occuperà di più anche della sua famiglia. E quindi noi partiamo proprio da questo, dalla tua analisi. Tu ne hai scritto su Inoltre sulle ragioni per cui Starmer ha annunciato queste dimissioni.
3: Sì, io partirei proprio dal suo discorso. Lui sostiene che il partito lo ha sostituito perché non lo riteneva più la persona giusta per guidare il partito e soprattutto per portare il partito a una vittoria elettorale nel 2029. Qui notiamo un primo problema. Qui non stiamo parlando, come potrebbe essere per esempio il problema di Giorgia Meloni, che ha le elezioni tra un anno, meno di un anno. Stiamo parlando di un governo che non era neanche a metà mandato. Stiamo parlando di elezioni tra 3 anni, in cui al ritmo in cui si muove il mondo, chissà dove si sarebbe stati tra 3 anni. Quindi questa motivazione già ci lancia un primo campanello di allarme. E ci pone l'altra domanda, perché la motivazione che dà Starmer è giustissima: il partito non lo ritiene la persona giusta per guidare il partito a una vittoria elettorale tra 3 anni. Qui vediamo il panico, un panico del partito. Panico del partito dettato da cosa? Dai sondaggi. E qui è la trappola poi del nostro tempo, che è quella dove escono sondaggi quotidiani, e poi io credo in Gran Bretagna è anche molto peggio che in Italia, nel senso che in Italia vagamente i sondaggi si somigliano e vagamente sai di quello di cui ti puoi fidare o meno. In Gran Bretagna siamo al terno all'otto, addirittura si facevano sondaggi 2 mesi fa con l'ipotesi di se Burnham sarebbe stato il primo ministro, cioè siamo veramente al tentare di usare i sondaggi come profezie che si autoavverano. Questo è la realtà, siamo nel mondo della realtà fittizia che viene creata. E quindi questi sondaggi quotidiani che hanno mostrato poi Reform in testa in continuazione, vero non vero, chiaramente c'è un grande supporto, lo hanno dimostrato le elezioni amministrative, però è anche vero, e lo abbiamo detto in altre puntate, le elezioni amministrative non contano perché in primo luogo vota la metà della popolazione, in secondo luogo si vota su situazioni locali, in terzo luogo avviene un voto di protesta e in quarto luogo non c'è il voto tattico. E il voto tattico conta perché al diciamo a livello locale a nessuno, se vuoi fare un voto di protesta non ti importa se vengono eletti X numero di consiglieri di Reform, ma un altro conto è votare Nigel Farage come primo ministro, e lì nel momento in cui il voto tattico, che è diciamo va avanti da molto tempo nel Regno Unito, in cui si vota il candidato contro l'opposizione che si vuole eleggere, quindi Lib Dem, laburisti, conservatori, verdi. I conservatori voterebbero, perché questo è avvenuto nelle elezioni di Andy Burnham a Makerfield, contro Reform, quindi diciamo un partito che ha un 25% nel momento in cui gli altri partiti votano sempre il candidato che si oppone a Reform in congiunzione, non succede nulla. Quindi Il punto dei sondaggi era relativo, ma era un punto che ha messo sotto molta pressione i deputati laburisti, il timore che l'antipatia di Starmer, l'odio verso Starmer, avrebbe compromesso il partito. Al di là poi di altre motivazioni, chiaramente c'erano le spaccature interne del partito laburista, ma la campagna di odio totale, poi non vorrei dimenticare non solo che Elon Musk fomentò le rivolte nell'estate del 2024 e quel governo non poteva essere responsabilizzato di niente, era stato insediato da 10 giorni e nel giro di pochi mesi Elon Musk saliva su un palco, anzi no, mandava un video in cui diceva che Starmer andava rimosso. Qui stiamo parlando di situazioni abbastanza severe e poi c'è stato ieri il tweet di Kirill Dmitriev che e dice ce l'abbiamo fatta, abbiamo vinto. Quindi perché Starmer si dimette? Si dimette su una percezione, si dimette su quella che è una dissociazione, poi è stata una dissociazione dalla realtà, lo ha chiamato, questo non sono parole mie, ma di un commentatore di LBC, James O'Brien, che diventò poi molto famoso, rese famosa LBC, lanciò LBC durante la Brexit, perché lui tentava di invitare persone che presentassero fatti e dimostrassero che la Brexit sarebbe stato un disastro, ma anche questa percezione collettiva, nessuno voleva più ascoltare i fatti. Ecco, James O'Brien, che ha criticato duramente Starmer, è andato avanti per settimane, mesi, addirittura lui stesso chiederne le dimissioni, una decina di giorni fa, una settimana fa, ha fatto marcia indietro e ha detto: fermi tutti. Non ce ne siamo resi conto, ma stiamo vivendo un momento Brexit. Forse ci stiamo rendendo conto troppo tardi che abbiamo scambiato la percezione per la realtà. E questo, secondo me, ci porta a un punto. Perché Starmer non era la persona giusta? Perché Starmer è un antipopulista. E diciamo, tutto quello che era positivo di Starmer era il fatto che dopo, diciamo, le ubriacature della Brexit, il grande circo che era stato il governo di Johnson, che era una corte molto simile a quella di Donald Trump, alle assurdità e le follie di Liz Truss, diciamo, c'era stato prima Rishi Sunak che aveva tentato di riportare un po' la Gran Bretagna a un livello più, diciamo, di decenza e istituzionalità. Rishi Sunak che fallisce, tra l'altro. Starmer anche si pone come antipopulista, quindi non l'uomo dei grandi proclami, si pone come un uomo di contenuti, un uomo poco simpatico, come poi era stato Gordon Brown, che fu la sua fine, perché non piaceva Gordon Brown? Perché era antipatico, questo era uno scarso PR man, non era Tony Blair, anche se era stato poi la mente delle politiche di Blair. Blair aveva il suo appeal, ma Gordon Brown non l'aveva. E quindi Starmer non è simpatico, non fa false promesse, è una persona molto etica, molto rispettosa, molto per bene, troppo per bene, e paga il prezzo di questa decenza sottotono che è controcorrente nel mondo in cui viviamo. Allora, a mio parere, quello che io apprezzavo di Starmer, poi al di là del politico può piacere, può non piacere, si può essere d'accordo con una politica o con un'altra, era di aver tentato qualcosa di profondamente controcorrente in un momento in cui il paese stava per essere inghiottito proprio da questa, diciamo, irrazionalità populista, di aver tentato di frenare questa deriva della Gran Bretagna. Lui ci ha provato e secondo me non era scritto nelle stelle che avrebbe fallito. Secondo me Starmer avrebbe potuto riuscirci e io lo ritengo molto importante questo, perché Starmer era la strada per l'Europa e questo si sta sottovalutando. E, diciamo, la crisi che è avvenuta in Gran Bretagna si ripercorrerà, perché lui ripercuoterà in Europa, perché lui era quella sinistra moderata. Quella sinistra moderata che aveva trovato una via di governo solida. E purtroppo, lo abbiamo visto e rivisto, sono la sinistra moderata di successo, sono il maggiore target delle derive populiste. Perché? Perché alla lunga portano benefici, e quei benefici cambiano, indeboliscono il populismo e quindi diventano il primo target. Perché fallisce? Fallisce perché non ha il supporto del partito. E questa sarà una cosa che il Partito Laburista prima o poi dovrà, con la quale il Partito Laburista dovrà fare i conti, perché se Starmer avesse avuto il partito dietro in questa sua visione antipopulista, anti-slogan, dove tu dici alle persone esattamente quello che farai e gli dici anche cose sgradevoli se necessario, perché questo è stato un altro dei problemi di Starmer, a una popolazione che era abituata a sentirsi promettere il cielo, la luna, i mari, eccetera, lui non faceva false promesse. E questo andava controcorrente, questo alimentava poi chi diceva Starmer non farà questo, Starmer non farà quell'altro. In tutto questo fallisce perché il partito entra nel panico dei sondaggi, resta vittima di questa poi costruzione algoritmica, e poi ne avevamo parlato, c'erano stati anche tutti i fake su YouTube, al di là poi delle sue azioni, o il fatto che l'assurdità che io sento, leggo sui giornali, Burnham si propone come l'uomo di sinistra, l'uomo delle nazionalizzazioni. Io dico, ma di che cosa stiamo parlando? Ma le nazionalizzazioni le ha fatte Starmer, le ha già fatte, le ferrovie le ha nazionalizzate lui, l'acqua la stava nazionalizzando Starmer. E quello che mi sorprende è che in questa grande riscrittura poi della storia, quando Burnham sarà al governo, si dirà che le ha fatte lui dopo pochi giorni. Cioè c'è stata proprio una riscrittura, una cancellazione, si è fatto passare Starmer per un leader di destra. Diciamo, Starmer ha avuto delle politiche molto vicine alla destra sull'immigrazione, l'ha ridotta sostanzialmente, ma quello gli viene rinfacciato addirittura al contrario, con Trump che dice il suo problema è che non ha frenato l'immigrazione. In realtà quello era il grande successo di Starmer, quindi il ribaltamento della realtà lì. Starmer non è abbastanza a sinistra, Starmer ha ristrutturato la sanità, ha nazionalizzato le ferrovie, sta nazionalizzando l'acqua, ha rilanciato la produzione di energia con le centrali nucleari, ha riattivato il nucleare, stava riattivando l'edilizia. Quindi quando si presenta Burnham in questo modo si capisce che il problema è un problema di comunicazione. E allora si è sempre detto sì, il problema di Starmer è uno di comunicazione e ha cambiato tantissimo l'ufficio stampa, il problema era lui che non si poneva come quel tipo di leader. In tutto questo Burnham forse è più un uomo del suo tempo, perché Burnham è un uomo che non ha peli sullo stomaco, diciamo, l'ha pugnalato alle spalle, è un uomo che non si fa scrupoli a dire una cosa oggi e dire l'opposto domani, e mentre Starmer era vulnerabile a dire magari fare delle marce indietro, Burnham appartiene a quella categoria di persone, come anche Trump se vogliamo, dove ne fa talmente o Johnson ne fa talmente un modus operandi dove alla fine la critica rimbalza un pochino. Burnham è un uomo per tutte le stagioni, un po' a sinistra, un po' a destra, un po' pro Israele, un po' pro-Palestina, un po' dice si presenta come appunto l'uomo della grande sinistra, ma adesso a quanto pare l'accordo l'ha fatto con i Blairiani, quindi probabilmente il posto di Rachel Reeves potrebbe prenderlo West Reading. Quindi bisognerà vedere esattamente come sarà Burnham, non lo sappiamo, perché quando hai a che fare con un leader populista devi solo aspettare e vedere dove tira il vento e dove andrà lui.
1: Alessandra, oggi ricorrono 10 anni dal referendum sulla Brexit e tra le tante contraddizioni noi abbiamo commentato più volte, insomma, il successo di colui che fu il volto di Nigel Farage e anche le influenze che insomma ci furono che anche su quel voto di 10 anni fa. Secondo te quanto effettivamente, come oggi scrivono molti giornali europei, ecco, non solo qui in Italia, leggevo per esempio El País, quel voto di 10 anni fa ha influito nella crisi di questi anni che ha riguardato tanto i governi conservatori, ma adesso colpisce anche il leader laburista Starmer con un avvicendamento a Downing Street? E poi ti chiedo pure se secondo te con Burnham i russi, ecco, che festeggiano con delle dichiarazioni, hanno effettivamente qualcosa da guadagnare o è semplicemente la destabilizzazione l'obiettivo?
3: Allora, io ti dico subito che penso che Burnham lo volevano lì, non perché lui sia pro-russo o sia anti-europeo, assolutamente. Diciamocelo che tra Starmer e Burnham non c'è differenza a livello di politiche, nessuna, zero. Okay? Comunque lo vuoi dipingere, è un'operazione di marketing, un'operazione di rebranding, un po' come Reform che ha cambiato nome, ma sono i conservatori, sono la diciamo destra dei conservatori, la radicale, non sono le stesse persone. Allora, il Partito Laburista, Burnham non porterà niente di diverso di nuovo da Starmer. Burnham farà esattamente quello che faceva Starmer, però ha una faccia più simpatica, questa è la differenza. È un leader con più appunto peli sullo stomaco, quindi saprà diciamo gestire internamente il partito, ha più consenso, quindi si potrà muovere meglio di come ha fatto Starmer, ma a quel livello per i russi non dovrebbe fare differenza. O per Farage, dov'è che la differenza sostanziale, perché il Labour ne esce profondamente indebolito, perché Starmer aveva mandato. Starmer poteva essere criticato in ogni modo, ma nessuno poteva togliergli il fatto che lui avesse ristrutturato il partito, che lui avesse riportato il partito al potere dopo 14 anni, che lui avesse ottenuto una maggioranza di oltre 400 seggi e che lui avesse un mandato, era stato eletto lui personalmente e scelto dalla popolazione. Burnham non ce l'ha. E allora Burnham è molto, ma molto più vulnerabile. Starmer aveva qualcosa da rivendicare, 2 anni di governo, potevano essere occultate, alcune cose erano visibili alle persone. Burnham non ha niente. E allora che cosa succede? Allora, finché ci sarà la luna di miele, andrà tutto bene. Ma cosa succederà nel momento in cui Burnham, come tutti i leader del mondo, non ne sarà immune, avrà delle difficoltà. Avrà probabilmente delle difficoltà interne. Si ricomincerà poi a premere sull'immigrazione, si userà ogni attacco, ci saranno sicuramente, perché io non credo che si ferma con Starmer questa storia che un primo immigrato che compri un reato, perché succederà, ci sarà un caso nazionale, ci saranno altre rivolte nelle strade. Questo dobbiamo aspettarcelo, perché questa è l'operazione di guerra ibrida in atto da parte della destra americana e della Russia. Quindi che Burnham sarà immune a questo? Assolutamente no, Tommy Robinson ha già cominciato ad attaccarlo su quel punto. E allora che succede? Succede che Farage ha già iniziato dal primo giorno dicendo ci vogliono elezioni generali perché Burnham non ha un mandato. E allora finché la destra farà queste pressioni, e Farage le farà da domani, anzi da oggi, e gli americani cominceranno ad attaccare Burnham sullo stesso motivo, no, non può fare quella cosa che non ci piace perché lui non ha un mandato, lui non è stato eletto dalle persone, quello non è manifesto. Sarà dura per Burnham, ma finché ha partito dietro sarà forte. Ma cosa succede nel momento in cui pesta i piedi a qualcuno all'interno del partito? Perché questo è stato il problema di Starmer e Burnham lo avrà. Perché se Burnham sceglie una politica vicina a quella della destra blairiana, potrà trovarsi a un certo punto in cui Ed Miliband, che è quello poi che ha fatto le scarpe a Starmer, dirà no, no, dobbiamo spingere più a sinistra. E allora si arriverà a un certo punto in cui potrebbe essere il suo stesso partito che gli dice no, tu non hai un mandato, questo non è nel manifesto, tu questa cosa non la puoi fare. Burnham si arriverà a un certo punto, non so dirti se sarà tra un mese, 6 mesi, un anno o un anno e mezzo, ma io non gli do più di un anno e mezzo, in cui potrebbe trovarsi a essere costretto a indire delle elezioni generali per essere eletto con un mandato e poter operare con una forza. Perché? Perché teniamo presente che questa era una rivolta minoritaria. C'erano solo 98 deputati su 400 che favorivano a Burnham. Starmer viene buttato giù dal gabinetto, cioè sono soprattutto i ministri a buttare fuori Starmer, non i deputati. Diciamo non si voleva una sfida perché non c'erano i numeri. Anche a livello di iscritti Starmer era 50-50, avrebbe potuto perdere Burnham. Quindi diciamo è stato imposto dal gabinetto di ministri Burnham. E c'è un problema, un problema dei deputati, perché se a questo punto tu hai già diciamo metà dei deputati che ti tollerano, ma che sono diciamo urtati dal fatto che un primo ministro che era stato eletto è stato cacciato praticamente senza reali motivazioni, perché questa poi è la realtà dei fatti, cosa succederà quando a quella metà che tollera la situazione si aggiungeranno magari gli scontenti, sobbillati millati da Ed Miliband, perché Ed Miliband fa questo da 15 anni all'interno del partito, e Burnham cosa farà? Quindi diciamo che il problema del non avere un mandato, non aver indetto elezioni generali, è una grossissima vulnerabilità di partenza di Burnham. Bisognerà vedere se la saprà gestire, se saprà resistere alla tentazione anche di indire elezioni generali, perché per avere a quel punto veramente il Partito Laburista potrebbe trovarsi, ma noi abbiamo cacciato Starmer che ci aveva regalato una maggioranza di 400 deputati e adesso per 5 anni noi eravamo sicuri, garantiti fino al 2029 e magari si ritrovano a perdere il potere nel 2027? Questo è quello a cui mirano, diciamo, sia la destra americana che i russi, perché vogliono portare Farage al potere.
1: E per quanto riguarda quindi Burnham, sarebbe utile per lui fare una sfida, un contest per diciamo essere eletto segretario, o a questo punto ci avviamo con anche il ritiro di West Reading?
3: Allora, io credo che il Partito Laburista non voglio il contest per farlo entrare prima possibile. Già c'è stato il problema che già un incontro internazionale che era reset con l'Unione Europea è stato cancellato, era il programma per il 22 luglio. Credo addirittura, però lì è successo qualcosa. Burnham aveva chiesto a Starmer di restare fino a settembre per dargli 3 mesi per prepararsi e Starmer gli ha detto: scusa, mi hai appena cacciato perché sono inutile, adesso improvvisamente sono diventato utile. No, se vuoi che io mi dimetto, poi te la vedi te. E questo, diciamo, era il minimo, no? Perché quest'idea, sì, cioè, tu ti mettiti, però resta un attimino a parare la cosa, perché io ancora non sono pronto. No, hai avuto la bicicletta e mo pedala, gli ha detto praticamente. Quindi già quello è il discorso. Allora, qui stiamo già parlando tutti che Burnham sarà primo ministro, non è detto, perché dipende, adesso c'è tempo, credo fino al 9 luglio, per depositare i nomi. Allora, chiaramente c'è un accordo tra la sinistra e tra la destra, quindi Ed Miliband e West Reading si sono accordati. West Reading infatti ha già detto che lui non si candiderà per supportare Burnham, ma nessuno ha fatto i conti con gli Starmeriani. I quali sono la maggioranza, sono, i quali sono molto arrabbiati, i quali stanno spingendo Darren Jones perché si presenti. Ora io non ti so dire se Darren Jones accetterà la sfida, io in questo momento penso che non lo farà, non si esporrà Darren Jones, però c'è un grosso movimento di gente all'interno dell'Ebo, perché ripeto è stata una rivolta minoritaria, quindi gran parte dei deputati sono furiosi con Burnham. Burnham non comincia per niente con il piede giusto. Queste foto con tutti i deputati, sono centinaia, bastano per riempire una foto, ma lì era una maggioranza di 400 deputati, ok? Quindi diciamo Burnham non ha la maggior parte dei deputati dalla sua, c'è almeno metà Parlamento completamente furioso con lui e che vorrebbe una sfida. Ci riusciranno a trovare il candidato? L'unico candidato, gli unici candidati plausibili sarebbero probabilmente Rachel Reeves, Lemmy o Darren Jones. Io non credo nessuno di loro dell'ala starmeriana che si esporrà, però non è detto, la politica al giorno d'oggi è tale che tutto potrebbe cambiare. Quindi saremo a vedere se ci sarà uno sfidante per Burnham. Se ci sarà uno sfidante per Burnham potrebbe essere tutta aperta la questione, se non ci sarà lui, diciamo, entro, penso, la metà di luglio potrebbe entrare e diventare primo ministro.
1: Ma nel caso ci fosse una sfida, sarebbe più semplice dire una legittimazione l'ho avuta perché sono stato eletto, diciamo.
3: Ma lui c'ha paura. Il problema è stato questo. Parliamoci chiaro, perché la legittimazione poteva averla sfidando Starmer. Lì avrebbe avuto una legittimazione. Ma perché non farlo? Perché precipitarsi in questo modo? Ragioniamoci. Se lui aveva i numeri, ma perché non ha sfidato Starmer? Per l'instabilità del paese? Ma si allungava di pochi giorni, la sfida sarebbe stata tra un mese. E viene da chiedersi, ma li aveva questi numeri? Perché se 98 deputati hanno detto che lo sostengono, ma non è detto che tutti e 98 si sarebbero spinti a fare la sfida formale, ne servivano 81. Noi sappiamo che West Reading non ce l'aveva e aveva almeno 110 deputati dalla sua, però non riuscì a trovare gli 81 che lo avrebbero aiutato per una sfida formale. Ce li aveva Andy Burnham questi numeri? No, questo è stato un colpo interno del gabinetto dei ministri. nel caso di Starmer. Non è stato né volontà degli iscritti al Partito Laburista né volontà dei deputati, è stato un colpo interno del Consiglio dei Ministri. Quindi Burnham non ha voluto arrivare alla sfida, magari l'avrebbe vinta, ma non aveva la certezza. E secondo me questo è il punto. Allora bisognerà vedere se adesso, per amor della pace del paese, gli starmeriani rinunceranno a, diciamo, cercare vendetta portando il loro candidato, oppure se presenteranno qualche candidato che verrà spinto dai sostenitori di Starmer. Io adesso giro online, leggo i commenti e c'è tanta gente che è veramente furiosa con Burnham. Non bisogna pensare solo perché i media ci dicono che Burnham è popolare, Burnham ha, diciamo, contro almeno metà degli iscritti del Partito Laburista e almeno tre quarti dei deputati, quindi non è una posizione rose e fiori per lui.
1: Allora Alessandra, fermiamoci qui, poi ci torneremo naturalmente nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, sicuramente a luglio vedremo appunto cosa succederà nel Labour. Nel frattempo ti ringraziamo davvero, grazie ad Alessandra Libutti, e ti leggiamo come sempre su Inoltre.
3: Grazie a tutti e buona giornata.
2: 23 in punto, Radio Radicale, questa era l'intervista di Roberta Iannuzzi ad Alessandra Libutti. Dalla Gran Bretagna andiamo in Francia, la Francia scarica Palantir, l'Europa cerca soluzioni in casa, e di questo argomento se ne è occupato Gabriele Rossi, che ha intervistato Gabriele Carrer.
4: Radio Radicale, con noi Gabriele Carrer, giornalista dell'Inchiesta per cui cura la newsletter Strategicon, e con lui parliamo della decisione della Francia di interrompere l'accordo con Palantir per affidarsi a un'azienda nazionale. Gabriele, buongiorno e grazie per essere con noi.
5: Grazie mille a voi dell'invito e un buongiorno ai vostri ascoltatori.
4: Allora, cosa ci dice questa scelta del governo francese sul di interrompere il rapporto con Palantir, in generale sul rapporto proprio tra gli stati e le big tech americane?
5: Ma allora, la notizia di qualche giorno fa è che il controspionaggio francese, cioè l'agenzia di controspionaggio che si chiama DGSI, ha deciso di fare a meno dei servizi di Palantir e di cancellare un contratto. Facendolo ha deciso di rivolgersi a un'altra azienda che si chiama Chaps Vision ed è francese, tra le altre cose. Questo viene alla fine nel corso di un processo di revisione dei rapporti con le big tech americane da parte dell'Europa, un processo che basta sfogliare qualsiasi giornale, qualsiasi giorno in questo periodo, e lo si vede chiaramente, c'è almeno una notizia su questo, magari declinata in modi, su tematiche diverse, però il dibattito è fortissimo. Non sono stati i primi i servizi di intelligence francese a prendere questa decisione, prima l'hanno fatto i tedeschi, abbiamo notizie sul fatto che anche i servizi olandesi stiano riflettendo sulla presenza di Palantir nei propri sistemi, perché di fatto di questo stiamo parlando, e anche a Londra c'è un dibattito in corso. È molto interessante il caso francese perché è stato addirittura annunciato in un video pubblicato sui social dal primo ministro, quindi questo dà ancor più peso alla decisione. Una decisione che matura, come dicevo, in un dibattito in corso, che però ha subito, secondo me, una trasformazione molto interessante. Cioè, prima si pensava alla sovranità del dato, a chi controlla il dato, quindi lo slancio di sovranità, di autonomia strategica europea aveva al centro il dato. Oggi invece abbiamo qualcos'altro, abbiamo i software stessi che processano questi dati, e il fatto di parlare di Palantir, Chaps Vision e altre aziende che forniscono questi servizi di intelligenza artificiale già dall'idea del dibattito, cioè ora sembra quasi che non basti più accertarsi di poter controllare il dato, di dove lo si magazzina, dicendolo volgarmente, ma anche ci si preoccupa dei programmi che lo utilizzano quel dato. Questo è, secondo me, l'elemento nuovo di questo processo che ormai va avanti da qualche tempo, sicuramente qualche mese, forse anni.
4: Quindi c'è una sfiducia verso queste big tech principalmente americane, o comunque si pensa che sia necessario un sistema proprio nazionale?
5: Allora, sulla sfiducia questo potrebbe non essere interessante, mi spingo a dire, nella misura in cui l'approccio è proprio quello di evitare rischi, cioè quelli che si possono definire rischi della supply chain, della catena di approvvigionamento, cioè mitigare questi rischi.

0: Sì, il processo che riguarda il controllo e la gestione dei dati. Poi è ovvio, c'è anche una dimensione per quanto riguarda la Francia nazionalistica, perché ChatVision, come dicevo prima, è francese, tra l'altro ChatVision ha vinto anche il contratto dei tedeschi quando hanno deciso di fare a meno di Palantir, quindi sicuramente c'è uno slancio nazionale. Diciamo per un'importante fetta del dibattito per la Francia, però anche a livello europeo l'idea di rivolgersi a aziende europee dà comunque un grado di affidabilità probabilmente maggiore rispetto alle big tech americane e questo chiudendo è legato sicuramente alle tensioni transatlantiche che vediamo quotidianamente ormai, però è forse proprio come dicevo prima, per tornare all'inizio, un discorso diverso, cioè a prescindere dalla politica americana, noi vogliamo essere il più possibile autonomi, sia sul dato sia sul processo che riguarda il dato.
1: Il mio dubbio che mi viene in mente è che Palantir comunque naturalmente appunto è una delle più grandi big tech in questo ambito, fattura miliardi di dollari e invece in confronto anche ChatVision è un'azienda piccola rispetto a Palantir. In Europa abbiamo aziende che riescono a occuparsi di sicurezza allo stesso livello di Palantir? La domanda anche su ChatVision, cioè è in grado di fare lo stesso lavoro allo stesso modo?
0: Sicuramente parliamo di dimensioni diverse, sicuramente parliamo anche di ambienti in cui le aziende si sono sviluppate, si sviluppano molto diversi, però secondo me, con un piccolo appello, noi europei non dovremmo dimenticare la forza del nostro mercato, cioè il nostro mercato dei dati, che può diventare un elemento negoziale anche importante quando si tratta di discutere di varie questioni con le amministrazioni americane. Cioè, la mole di dati che ha in mano l'Unione Europea è molto importante e questo può essere utilizzato in vari modi, sia nel rapporto con gli Stati Uniti, sia per far crescere le aziende europee. Ovviamente, ancora una volta, come giustamente osservavi, parliamo di dimensioni diverse, però io credo che nessuno 5 anni fa avrebbe previsto lo stravolgimento che è accaduto nel mondo causato dalla tecnologia, ovviamente penso a ChatGPT, che è quella sulla bocca di tutti da ormai 4 anni, però ecco, alla luce di tutto questo, delle forti accelerazioni, mi sembra si possa immaginare un futuro, anche nel breve periodo, in cui qualche azienda europea si consolida e si rafforza.
1: E invece qual è la situazione in Italia da questo punto di vista? Se abbiamo accordi, so che c'era stato un tentativo probabile di accordo, poi una proposta, insomma, da parte di Palantir con la Polizia di Stato, però non si è raggiunto. Come siamo messi noi da questo punto di vista?
0: Ah, noi siamo messi dal punto di vista delle informazioni molto peggio rispetto ai colleghi europei. C'è sempre, questa è storia ed è tradizione quasi italiana, una certa diciamo, discrezione e discrezionalità nel comunicare certi accordi che riguardano informazioni sensibili e o classificate. Sappiamo del dibattito che c'è stato recentemente, pochi mesi fa, sul ruolo di Palantir nella difesa, al Ministero dell'Interno, alla Presidenza del Consiglio, però diciamo che probabilmente il livello di presenza di Palantir in Italia non è equiparabile a livello di presenza in sistemi come quelli francesi e tedeschi, però di questo non abbiamo notizie certe.
1: E non ci sono aziende italiane che si occupano di questo settore?
0: Di nuovo siamo al punto di prima.

0: la portata di Palantir, ma anche soltanto di Subvision, probabilmente per ora non è al diciamo non è comparabile a, a realtà italiane, di cui probabilmente ignoro l'esistenza e me ne scuso, però a mia conoscenza non abbiamo la non ci sono aziende italiane con quella potenza di fuoco.
1: Grazie Gabriele Carrer per essere stato con noi.
0: Grazie a voi, è stato un piacere.
2: 23:11 minuti, Radio Radicale, questa era l'intervista di Gabriele Rossi a Gabriele Carrer. Noi proseguiamo e proseguiamo con Eureka, la trasmissione sull'Eurozona a cura di Valeria Manieri e Tonia Mastrobuoni, inviata della Repubblica a Berlino.
3: Buonasera a chi ci ascolta, questa è Eureka, i nostri di dialoghi sull'Europa. C'è in collegamento con noi Tonia Mastrobuoni, corrispondente dalla Germania per Repubblica. Buonasera Tonia.
4: Buonasera.
3: Che dire, in questi ultimi giorni è successo di tutto. Pensavamo che il G7 fosse andato tutto sommato non malissimo. In realtà, diciamo, sì. Da quel G7, pochi giorni dopo esce una fotografia completamente diversa. Sia sul fronte dei rapporti Stati Uniti-Europa e le trampate, qualcuno direbbe, nei confronti di Meloni, sia perché abbiamo intanto un premier britannico in queste ore dimissionario, ma poi anche tutto il negoziato con l'Iran si è arenato ancora.
4: Sì, dunque, dal punto di vista, sì, appunto, G7 fino a pochi giorni prima non era neanche sicuro che Trump venisse, poi alla fine si è riusciti un po' ad ammansirlo durante questo G7. Voglio ricordare che Trump ha bisogno anche degli europei per sospendere eventualmente le sanzioni all'Iran, quindi per chiudere un'intesa completa con appunto Teheran, e quindi il G7 tutto sommato non è andato male. Poi c'è stata una coda velenosissima con Giorgia Meloni, perché c'è stato questo botta risposta, l'intervista di Compatangelo, l'inviato di La Sette, che cui poi Trump ha affidato delle parole veramente molto dure alla Meloni, sulla Meloni, dicendo che l'aveva supplicato di fare una foto.
3: Vabbè, le solite, appunto, peraltro ha sollecitato la domanda, peraltro, quindi voleva proprio dirlo.
4: Sì. Voleva dirlo, secondo me voleva un po', diciamo, oscurare il fatto che forse appunto tutta questa attenzione mediatica deve anche distrarre un po' dal fatto che l'accordo con l'Iran non è un accordo, è una sorta di preaccordo debolissimo, molto più debole di quello che a suo tempo hanno firmato dopo 2 anni di trattative appunto gli Stati Uniti e l'Iran, con l'aiuto degli europei, eccetera, dei cinesi e dei russi. E qui c'è stato invece una sorta di intesa scritta abbastanza sull'acqua finché non verranno definiti i dettagli, con Trump che ha cambiato idea 20 volte sulle priorità. Prima era il cambio di regime, adesso il regime è ancora più feroce di quello precedente, probabilmente, e si è soprattutto ricompattato. Ci sono ancora, diciamo, le colombe e i falchi, però insomma sembra un paese totalmente ricompattato. E sul nucleare anche non capiamo bene quale sia appunto l'obiettivo degli Stati Uniti, molto ridimensionato a quello che aveva ottenuto Obama appunto con l'accordo di 10 anni fa, e quindi ci sono tutta una serie di punti interrogativi. E forse Trump ha voluto anche un po', con questa polemica mostruosa, in qualche modo oscurare questo fatto, no? E poi questa coda velenosissima è stata soprattutto pesante per questi toni. Insomma.
3: Sì,
4: umilianti, cioè, se vogliamo, sì, per l'Italia, no? Cioè, questo fatto di dire che bisogna che appunto Meloni l'ha supplicato, che trattarla sempre come una questuante, cioè, e giustamente Meloni gli ha risposto a tono e gli ha anche ricordato che se c'è una cosa che non, diciamo, ne le porta voti in questo momento è proprio il sostegno di Trump, no? Dopodiché La Premier italiana ha giustamente invitato tutti a abbassare i toni, non ha più risposto all'ultimo, perché poi Trump è tornato continuamente sull'argomento, continuando a insultarla, a dire che noi spendiamo miliardi per la sicurezza, voi non avete neanche fatto atterrare gli aerei a Sigonella, in sostanza. Ma vanno ricordate un paio di cose. Primo, quella missione, quei raid, quelle bombe che hanno tirato su gli israeliani nella missione israelo-americana, gli americani sull'Iran, non erano stati concordati da nessuno, quella missione, quel raid, non era stato concordata da nessuno e men che meno aveva l'egida appunto di una, no, di una missione internazionale. Era stata una decisione unilaterale e non concordata con i partner europei, quindi i partner europei hanno fatto benissimo a negare le basi agli Stati Uniti. Però il problema adesso è naturalmente è guardare al vertice di luglio di Ankara, che sarà un vertice anche quello faticosissimo. E Trump ha già fatto capire nelle scorse settimane che lui ritirerà delle truppe dalla Germania dopo quattro salamelecchi del presidente sovranista della Polonia, Nawrocki. Ha invece detto che sì, avrebbe ritirato alcune truppe, ma insomma ne manderà delle altre, quindi compensando un po' l'annuncio precedente. C'è una grande confusione, non si capisce bene appunto da dove ritireranno le truppe gli americani, si sa che ci sarà un disimpegno e quindi l'Italia cerca di abbassare i toni adesso, no? Giustamente.
3: Certo. Questa, diciamo, Meloni forse non se l'aspettava questa sfuriata, sembrava appunto che al G7 le cose, seppur con qualche tensione, fossero più o meno rientrate. C'è chi dice che si stia lavorando per, insomma, provare a ricucire. Tu che ne pensi e come si commenta anche, insomma, questo eterno, no, questa eterna imprevedibilità di Trump anche dalle parti di Berlino?
4: Io trovo, cioè, ormai bisogna veramente chiedersi in che stato mentale sia questo presidente americano. Voglio ricordare che non mi ricordo se ieri sera o stamattina lui ha postato una foto di una signora sconosciuta ai più, dicendo: sono molto orgoglioso di mia figlia, e quella non è la figlia di Donald Trump.
3: Madonna,
4: sì. Ricordo le giornate in cui sui social ha riversato una serie infinita, decine di post sugli argomenti più disparati, sempre aggredendo, ovviamente sempre usando toni volgari, sopra le righe, eccetera. Quindi bisogna chiedersi veramente, no? E poi anche quelle scene immonde che abbiamo visto al G7, il giro del tavolo dove lui ha detto I'm the boss, insomma, un uomo molto insicuro evidentemente da tanti punti di vista, che però fa veramente preoccupare ormai della sua condizione psichica o mentale, perché e anche queste uscite che lui ha, non si sa mai se poi avranno delle conseguenze pratiche. Ripeto, il rischio è adesso quello di una decisione drastica sulle truppe in Europa, cioè bisogna sempre temere anche quali saranno le conseguenze politiche di queste uscite molto istintive, no, di Trump. Quindi è un partner assolutamente impossibile da gestire, però le conseguenze le stiamo già vedendo da mesi, perché sicuramente c'è un segnale molto brutto che arriva dagli Stati Uniti riguardo alla sicurezza europea.
3: Tonia, invece appunto torniamo all'Europa, a quella che è sia l'Europa, diciamo, appunto l'Unione Europea, che l'Europa dei volenterosi. Le ultime notizie appunto danno questo cambio della guardia in Gran Bretagna, Starmer uscente, c'è già il successore, e poi insomma abbiamo anche noi le nostre questioni di cucina interna, no?
4: Sì, allora le dimissioni di Starmer arrivano dopo settimane di pressioni, poi c'è stato questo Andy Barnum, appunto il cosiddetto re del Nord, che ha stravinto le elezioni a Manchester, che in qualche modo sembra avere molto più carisma di Starmer, sembra per il partito e la speranza anche di battere questo Farage, che ormai sembra imprendibile nei sondaggi, e quindi dopo una serie di pressioni inaudite dopo queste elezioni che hanno incoronato Barnum sindaco di Manchester, un uomo che sicuramente, ripeto, ha più magnetismo, ha una maggiore capacità di parlare appunto alle fabbriche, ma allo stesso tempo anche all'elite. C'è stata queste dimissioni con lacrime di Starmer dopo una lunga agonia. È un altro paese europeo che appunto vacilla, no? Un'altra sotto i colpi di un populismo sempre più impressionante e antisistema. Stiamo vedendo anche in Germania, ci sono dei sondaggi agghiaccianti che danno ormai la AfD alla soglia del 30%, la CDU 8 punti sotto. Insomma, c'è una recrudescenza molto preoccupante dell'estrema destra. In Italia abbiamo visto c'è stata una scissione nella Lega, un nuovo partito di estrema destra guidato dall'ex generale Roberto Vannacci, con parole d'ordine che sono quelle dell'estrema destra più radicale, a partire dalla parola remigrazione. Insomma, è un momento molto buio e fa guardare anche con grande preoccupazione all'anno prossimo, quando ci saranno delle elezioni fondamentali, le elezioni in Francia, ma anche in altri paesi europei come la Polonia, dove il partito del premier Donald Tusk ha enormi difficoltà a imporre la propria agenda politica con un presidente, è una repubblica semipresidenziale, con un capo dello Stato come Navrotsky, che appunto mette i bastoni delle ruote tra le ruote su tutto, che non riesce riesce ad impedire a Tusk di tornare, di far tornare la Polonia a una democrazia compiuta. Ci sono altre elezioni in Europa, quindi ci sono elezioni in Italia ovviamente, e anche lì è interessante capire che cosa farà Vannacci, cioè se si terrà fuori dalla maggioranza oppure no. Oggi ho letto un sondaggio interessante e un po' diverso rispetto a quelli precedenti, che dice che se Meloni dovesse integrare nella sua coalizione Vannacci, perderebbero voti i principali partiti della coalizione, cioè sia Forza Italia, sia Fratelli d'Italia, sia la Lega, perché molti elettori sarebbero spaventati dalla presenza di appunto di un estremista come Vannacci nella coalizione. E questo potrebbe far vincere il centrosinistra, quindi insomma mi sembra un sondaggio interessante, però adesso quest'anno elettorale si annuncia molto difficile anche dal punto di vista della si annuncia una campagna elettorale molto difficile anche dal punto di vista della comunicazione, perché abbiamo visto negli ultimi giorni che Meloni, che in questo ha una natura assolutamente autoritaria, ha totalmente blindato la RAI, cioè ha sostituito alcuni direttori che erano ancora dell'opposizione, ha messo fedelissimi Fratelli d'Italia, quindi la RAI si prepara a un anno elettorale col caschetto, insomma con l'elmetto.
3: Esatto, non è la prima volta, sì. Però insomma no. È stato un po' la costante di ogni bandiera e colore politico, diciamo che anche questo governo non fa
4: sì, ma insomma non si è mai arrivati a questi livelli, francamente mai si è arrivati a una lottizzazione così pesante alla RAI. C'è sempre stato comunque uno spazio per l'opposizione. Meloni ha fatto qualcosa di inaudito che non si era mai visto nella storia repubblicana, perché non solo perché una volta c'era appunto la vecchia Rai 3, ma lei ha veramente occupato tutto Manu Militari e sarà un anno pesante dal punto di vista della comunicazione.
3: Vedremo come andrà. Tonia, ci sono altre segnalazioni prima di salutarci?
4: Ma brevissimamente, mercoledì è previsto qua alle 5, un formato, esatto. Insomma era già prevista questa riunione, però in mezzo c'è stato in questo mese di giugno questa enorme polemica su chi dovrebbe rappresentare l'Europa nel caso di un'apertura di dialogo con la Russia nei negoziati di pace con l'Ucraina, e c'è un enorme scontro adesso, molto brutto da vedersi, la solita Europa spaccata, perché una parte di europei, secondo me anche legittimamente come l'Italia, spingono o per un formato più ampio delle tre, che è quello che vorrebbero portare avanti la Francia, la Germania e il Regno Unito, E invece l'Italia dice si fa appunto, e anche la Polonia, un formato E5, no? Oppure in qualche modo prendiamo un inviato europeo che rappresenti tutti, e questo mi sembra fondamentale. Credo che se ne parlerà, come si parlerà ovviamente anche del seguito del G7, e si parlerà in prospettiva anche, immagino, di come convergere in vista dell'importantissimo vertice di Ankara della NATO.
3: Esattamente, perché poi c'è anche questo, appunto, molto, molto a breve. Tonia, noi ci fermiamo qui. Intanto, davvero grazie per essere stati con noi, grazie a te per essere sempre disponibile, e ci ritroviamo la prossima settimana, stesso posto, stessa ora. Alla prossima.
2: 23 e 26 minuti, Radio Radicale. Dopo Neureka andiamo ad ascoltare Focus Europa, sempre a cura di Valeria Manieri.
3: Eccoci nello spazio con le istituzioni europee, con Focus Europa. Siamo in collegamento con il direttore del Parlamento europeo in Italia, Carlo Corazza. Ben ritrovato, buonasera.
5: Buonasera.
3: Partiamo prima ancora di riprendere il filo del G7, di Trump, della polemica con Meloni, in realtà con la notizia di queste ultime ore, ossia le dimissioni del premier britannico Starmer, e con chi già sta succedendo a Downing Street, il re del Nord, così denominato Andy Burnham, 56 anni. Popolare, ex sindaco di Manchester, appunto, una figura sicuramente forte, forse più forte di quella di Starmer, che da tempo era un anatra zoppata, nonostante sia sicuramente un premier che ha riavvicinato, no, la Gran Bretagna all'Europa. E questo ci fa riflettere anche l'instabilità politica inglese. Che in qualche modo c'è stata con e all'indomani della Brexit, segno che insomma forse anche uscire dall'Europa non porta benissimo per la politica inglese.
5: Beh, dalla Brexit ad oggi si sono successi sette diversi primi ministri, quindi insomma un paese che era noto per la sua stabilità, per premier come la Thatcher o Blair, che hanno governato tanti anni, adesso cambia primi ministri ogni anno e mezzo, anche più spesso, e questo è uno dei tanti aspetti negativi della Brexit, che sicuramente ha impoverito il Regno Unito, sicuramente l'ha reso un paese meno competitivo, più isolato, meno ricco e forse anche più facile preda del populismo. Basti pensare che negli ultimi sondaggi Farage, ossia quello che ha creato il disastro della Brexit, malgrado appunto i dati inequivocabili sulle conseguenze negative della Brexit, ancora è molto popolare.
3: Esattamente. Non possiamo non commentare anche quelli che sono i cosiddetti postumi, quasi come fosse una sbornia quella del G7, perché appunto pensavamo che fosse andato tutto sommato benino, in realtà poi sono arrivate le cosiddette trampate, soprattutto trampate che sono arrivate con una bella sveglia per l'Italia e per Giorgia Meloni, il nostro primo ministro, che certo, insomma, ha saputo rispondere per le rime. C'è già chi dice che si stia cercando di ricucire, di lavorare perché appunto le sponde dell'Atlantico non si allontanino ancora di più. Qual è la fotografia, Corazza?
5: Malgrado i grandi sforzi diplomatici di tutti i leader europei, compresa Giorgia Meloni e del padrone di casa Macron, per fare finta che l'accordo con l'Iran non sia il mezzo disastro che sembra essere, alla fine Trump ha fatto Trump e ha fatto qualcosa che in politica tra alleati è senza precedenti, cioè un attacco diretto anche personale a un altro leader del G7. E chiaramente questo ci dice che finché ci sarà lui sarà molto complicato usare la diplomazia e il modo di fare politica, diciamo, tradizionale. Chiaramente questo è un segnale ulteriore che l'Europa deve sempre di più poter contare su se stessa, e forse è una buona lezione anche per i sovranisti di casa nostra che pensano pensavano che con Trump si poteva fare a meno dell'Europa, insomma, mi sembra che davanti a un'amministrazione, perché non è solo il presidente Trump, davanti a un'amministrazione che ha chiaramente dichiarato di voler smantellare l'Europa, o comunque di volerla indebolire, l'Europa se vuole mantenere la propria sovranità, la propria indipendenza e difendere i propri interessi non può far altro che rafforzare la propria integrazione. E questo è un discorso che vale per tutti i leader, non solo per l'Italia, insomma la Francia, la Germania devono tutti lavorare per rafforzare l'Europa, perché ormai andare in ordine sparso diventa molto pericoloso.
3: Ecco, a proposito di Europa, ci sono insomma imminenti appuntamenti istituzionali proprio per fare il punto sugli impegni europei e sulle prossime mosse. Vogliamo ricordarli?
5: Beh, diciamo che l'ultimo Consiglio europeo è stato un consiglio soprattutto concentrato, oltre che sull'Iran, anche sul bilancio europeo, che è un po' il punto nevralgico della Perso, con quali soldi finanziare la famosa autonomia strategica europea. Per il momento stiamo parlando di una posizione del Parlamento più ambiziosa, ma che vale l'1,27% del PIL del 27, e un consiglio che con i frugali in prima linea cerca di ridurre ancora una proposta già diciamo poco ambiziosa della Commissione. Quindi insomma è quasi surreale che in un momento in cui appare palese che bisognerebbe investire di più a livello europeo per sfruttare l'economia di scala, le sinergie e appunto rafforzare l'indipendenza europea, si stia discutendo su meno dell'1,27%, insomma. Quindi questo diciamo è un problema che questo Consiglio europeo non ha ancora risolto. Vedremo cosa succederà nei prossimi mesi.
3: E ci dobbiamo fermare qui. Io ringrazio come sempre Carlo Corazza per essere stato con noi per questo collegamento qui a Focus Europa con il Parlamento europeo in Italia. Grazie, alla prossima.
5: Grazie a voi.
2: 23:32 minuti dopo Focus Europa a cura di Valeria Manieri andiamo ad ascoltare Fuor di Pagina, la rassegna dell'Associazione Certi Diritti a cura di Giovanni Baiocchetti.
6: Radio Radicale, buonasera agli ascoltatori, siamo all'appuntamento con Fuor di Pagina, rubrica a cura dell'Associazione Radicale Certi Diritti sui temi dei diritti civili e delle libertà sessuali. Come di consueto vedremo nella prossima mezz'ora circa di trasmissione che cosa è apparso sulla stampa cartacea e online con riferimento ai temi di interesse dell'associazione. Ci dedicheremo ancora ai Pride, d'altronde si stanno svolgendo in questi giorni e ci sono diverse questioni apparse sulla stampa italiana. Faremo dei focus sulle tre principali città italiane, Roma, Milano e Napoli. Intrecceremo poi i temi di interesse di questa rubrica con la politica italiana e con il mondo della ricerca scientifica. Parleremo di Semyon Skrepezi, attivista, artista e dissidente russo ucciso il 15 giugno scorso in Polonia. Apriremo poi una finestra su invece questioni internazionali, vediamo anche quanto tempo avremo a disposizione, ma insomma sono apparse notizie sulla stampa in questi giorni con riferimento ad alcuni paesi dell'Africa occidentale, al Nepal, al Regno Unito e al Portogallo, vediamo insomma quanti ne riusciamo a leggere. Allora partiamo dall'Italia e partiamo dai Pride. Si è tenuto il fine settimana scorso il Roma Pride, che come sapete anche da questa rubrica è stato al centro di polemiche, di dibattiti e partiamo dal resoconto del Pride che prendiamo dal Domani del 21 giugno, resoconto di Alessia Arcolaci, ve ne leggiamo alcuni frammenti. L'incipit è sicuramente interessante e ben scritto. La strana coppia del Roma Pride si materializza pochi minuti prima della partenza del corteo da Piazza della Repubblica. Sono quasi le 4 del pomeriggio e sotto il sole cocente della capitale Mario Adinolfi e Francesca Pascale arrivano insieme tra le bandiere arcobaleno, le bolle di sapone, i cartelli più disparati e i 30 carri pronti a iniziare la parata. Lui, storico oppositore delle rivendicazioni LGBTQIA+, con una bandiera israeliana sulle spalle. Lei, fresca di presentazione del movimento gay conservatori e liberali, colpito dalle critiche per aver escluso le persone transgender dalla proposta di legge Libertà, ma rivendica il diritto di esserci. Sulla proposta di legge Libertà faremo un affondo finita, diciamo, la panoramica sui Pride. Torno a leggere. L'ideologia divide, non unisce, dichiara ai giornalisti la Pascale, mentre Adinolfi viene contestato e allontanato. La piazza del Pride è inclusione e noi, nel nostro contesto di gay conservatori liberali, cerchiamo di aprire gli occhi a una destra ancora troppo ferma. Poi si riportano dichiarazioni di vari presenti, tra cui il sindaco Gualtieri, Alessandro Zan, poi ci sono delle dichiarazioni di attivisti e attiviste di famiglie arcobaleno, c'è un elenco di altri partecipanti: Nicola Fratoianni, Riccardo Maggi, Laura Boldrini, Alessandra Maiorino, altri esponenti di Movimento 5 Stelle, Partito Democratico e Alleanza Verdi Sinistra. Vi leggo ancora un frammento. Mentre il corteo si muove verso le terme di Caracalla, prendono parte a piedi, dopo l'esclusione iniziale del carro arrivata dal coordinamento del Roma Pride, anche alcuni esponenti di Keshet, associazione LGBT ebraica. È il momento più delicato della giornata. I manifestanti, scortati dalle forze dell'ordine, sventolano bandiere arcobaleno su cui spicca la stella di David bianca. Vengono subito contestati dai tanti manifestanti pro-pal presenti e poco dopo allontanati per motivi di sicurezza. Approfondiremo adesso questa questione. Quando arriva la segretaria del PD, Elly Schlein, il corteo la accoglie con emozione, insomma, e poi continua il resoconto di Alessia Arcolaci. Allora, ci sono due commenti legati ai Pride su giornali di centrodestra usciti in questi giorni. Uno è del 16 giugno sul giornale ed è un commento di Tommaso Cerno. Insomma, si occupano più o meno della stessa questione, cioè dell'uso delle parole. L'altro è di Vittorio Feltri invece. Allora, Tommaso Cerno scrive, anche di questo vi leggiamo alcuni frammenti: nel mondo al contrario, dove perfino il generale Vannacci finisce per essere un pontiere della sinistra che ambisce al governo, altro che destra vera, capita di essere accusati di fascismo e islamofobia da politici e intellettuali che senza leggere avallano la censura di libri nei festival e arrivano a escludere gli ebrei dal Pride, nato come parata dei diritti di tutti. Questo perché la propaganda islamista, ormai in crescita anche in Italia, come già fatto in Francia e in Gran Bretagna, ha stretto un patto linguistico e politico con una visione in cui libertà e uguaglianza non contano. Così il politicamente corretto diventa la nuova censura. Scendiamo verso la fine del commento. Se difendere il diritto degli ebrei a sfilare al Pride e denunciare ambiguità e legami con Hamas vale l'etichetta di fascista e islamofobo, allora io lo sono. Ed è su questo fronte che va combattuta la battaglia contro censura e il vero nuovo fascismo, quello rosso. Allora, prima di leggere l'altro commento invece di Vittorio Feltri, dobbiamo dire che questo articolo era uscito prima, diciamo, che si arrivasse a una distensione dei rapporti tra organizzatori del Roma Pride e Associazione Keshet Italia. Vi avevamo parlato abbondantemente nelle puntate scorse delle ragioni che hanno portato alla frattura. C'è stata poi una lettera sottoscritta da diverse centinaia di persone presentata al sindaco Gualtieri, che chiedeva insomma, che condannava l'esclusione dell'associazione, e il sindaco e il Campidoglio in generale si sono posti poi come mediatori, per cui, insomma, alla fine, sebbene con gli esiti di cui abbiamo letto, l'associazione Keshet Italia è stata ammessa alla partecipazione, anche se senza carro. Quindi, comunque, ecco, ci sono diversi articoli che ne parlano online. Sto prendendo dall'Ansa un articolo di qualche giorno fa, adesso recupero la data, che dice pace fatta a Roma Pride, l'associazione ebraica che scette ci sarà, ma non con un carro, ricomposta la polemica dopo il documento su Gaza. Quindi c'è, come dire, c'è stata, ecco, comunque, ecco, una storia di dialogo, ci sono state delle riunioni, c'è stata una conferenza stampa, quindi sicuramente, ecco, lo scontro è rientrato e questa è una notizia positiva, anche se poi viene dichiarato che non si può parlare tout court di una ricucitura, perché comunque, ecco, ciò che poi è successo è frutto di un compromesso che è stato raggiunto. E allora passiamo invece al commento di Vittorio Feltri, che del giornale di ieri, del 22 giugno, in realtà risponde al commento di un lettore. Dario Longo scrive: Gentile direttore Feltri, ieri al Gay Pride di Roma ho visto diversi cartelli con scritte come più froci, meno fascisti e richiami alla frociaggine. Mi domando perché certe parole possono essere usate liberamente da alcuni, mentre se le usa qualcun altro scatta subito l'accusa di omofobia. E Feltri risponde in una lunga nota di cui vi leggiamo alcune frammenti. Caro Dario, poni una questione che mi è molto cara, che affrontai anni fa in un libro dedicato alle parole proibite. Già allora sostenevo una cosa semplicissima: noi non viviamo più in una società che giudica gli uomini per ciò che pensano, per ciò che fanno, per come si comportano, ma per le parole che adoperano. È una forma di idiozia organizzata, ma soprattutto è una forma di ipocrisia. La parola frocio è l'esempio perfetto: se la usa un omosessuale durante un pride diventa ironia, autoaffermazione, linguaggio identitario, perfino orgoglio. Se la usa un altro, magari senza alcuna intenzione offensiva, diventa automaticamente un delitto morale. Non importa il tono, non importa il contesto, non importa l'intenzione, conta solo chi parla. Siamo arrivati alla patente linguistica: alcuni possono dire tutto, altri non possono dire nulla. E poi più avanti, dice: il paradosso è che oggi l'omosessualità viene giustamente considerata normale, libera, accettata, rivendicata. Cantanti, attori, politici, giornalisti dichiarano il proprio orientamento sessuale e vengono applauditi. Poi, però, appena compare una parola non conforme al manuale del politicamente corretto, tutti si strappano le vesti. È come se dicessimo: essere gay va benissimo, purché lo si definisca soltanto con i termini approvati dal comitato etico della buona borghesia progressista. E ancora, verso la fine, quanto ai Pride, io non ho nulla contro chi sfila, canta, balla e rivendica ciò che è, ognuno faccia ciò che vuole, purché non rompa le scatole al prossimo. Qui si riconosce chiaramente lo stile di Feltri. Però mi diverto a notare questa contraddizione: gli stessi ambienti che pretendono di educarci al linguaggio inclusivo usano poi, quando conviene, i termini più ruvidi e popolari. Evidentemente certe parole non sono vietate in assoluto, sono vietate solo ad alcuni. E allora diciamolo chiaramente: il problema non è la parola, il problema è il potere di decidere chi può pronunciarla e chi no. E poi più avanti dice: le parole non vanno abolite, vanno capite e soprattutto non vanno trasformate in reati morali a uso e consumo delle mode del momento. E queste parole mi fanno tornare alla mente Ignazio Silone, che in un'intervista a un giornalista in cui veniva chiesto perché lui utilizzasse la parola terrone per definirsi, lui rispose: con le parole offensive come terrone non c'è che da appropriarsene, e allora le si rende innocue. Torniamo sulle questioni Pride. A Napoli, Pride spaccato in due. Per il secondo anno consecutivo, due Pride diversi con due date diverse. Quello che si è già tenuto si chiama, perdonatemi, faccio del mio meglio per pronunciarlo bene, Arrevutam, mentre quello che si terrà il prossimo fine settimana si chiama Napoli Pride. Allora, prendiamo dal Fatto Quotidiano del 20 giugno. C'è un'intervista agli organizzatori di Arrevutam Pride, che appunto è questo secondo Pride, diciamo secondo perché in termini di tempo è arrivato dopo, dopo il Pride, quello che qui è definito istituzionale, più istituzionale, sostenuto da sponsor, invece dall'altra parte è un Pride che si definisce aperto, transfemminista, queer e anticapitalista, che rivendica il conflitto come elemento fondativo e che intreccia le rivendicazioni LGBTQIA+ con quelle per la Palestina, il diritto alla casa, alla salute e al lavoro. Allora qui c'è un'intervista a uno degli organizzatori, che dice: nasce un anno a Rotterdam Pride, nasce un anno e mezzo fa ed è arrivata la sua seconda edizione. Nasce dopo tutti i casini che ci furono attorno al Pride del 2024 e del 2025. L'organizzazione è coordinata da Arcigay Napoli, decise di non interrompere i rapporti con sponsor che finanziano Israele, il genocidio palestinese e in generale di mantenere relazioni con soggetti che avevano legami con Israele. Ma quella vicenda si sommava a oltre 10 anni di tentativi di cambiare il Napoli Pride dall'interno, attraversarlo e provare a modificarne le modalità di gestione, tentativi che non hanno portato a nulla. E quindi, insomma, secondo le dichiarazioni di Francesco Solino, raccolte dal Fatto Quotidiano, non c'è solo la questione palestinese, ma insomma ci sono anche altre questioni. Non è un luogo realmente aperto, c'è un uomo solo al comando. E non è dato sapere né quanti siano i fondi né come vengano gestiti, solo un ristretto cerchio di persone è autorizzato a sapere. Tutto ciò, insomma, ha portato a questa rottura, che da un lato può far pensare che ormai ci sono tante persone che partecipano ai Pride, quindi possiamo permetterci di organizzarne anche più di una, dall'altro poi, insomma, le rivendicazioni da portare avanti sono tante, e anche fare grandi numeri, può lanciare messaggi a chi poi prende le decisioni. Pride di Milano, invece, che sarà sabato prossimo. Intanto c'è una notizia apparsa su gay.it di Giuliano Federico. Incontro, insomma, tra gli eventi inseriti nel cartellone c'è saltato all'occhio un incontro organizzato da Forza Italia Giovani Milano, incontro sui diritti civili, che avrà luogo il 24 giugno alle 18:15 al Circolo De Amicis, nell'omonima via al Civico 17 a Milano. Un dibattito pubblico promosso da Forza Italia Giovani Milano dal titolo Diritti civili, una battaglia liberale. Punta a portare il tema dei diritti LGBTQ dentro il dibattito del centrodestra milanese. Nel documento di presentazione i giovani azzurri milanesi inseriscono, oltre all'orientamento affettivo, anche l'identità di genere da attenzionare in termini di diritti civili da garantire. Uno smarcamento importante rispetto alla deriva transfobica che sta contaminando le nuove ultradestre da Trump all'AfD. Tra gli ospiti, continuo a leggere l'articolo di Giuliano Federico. Tra gli ospiti annunciati figurano Paola Concia, attivista ed ex parlamentare, Nicola Bertoglio di Certi Diritti, è il tesoriere della nostra associazione, e l'avvocato Mauro Festa, già candidato sindaco di Milano per il Partito Gay. A moderare l'incontro sarà Vanessa Combattelli, giornalista del Riformista e il Giornale d'Italia e direttrice editoriale di Il Cappuccino Media. Allora, l'articolo in realtà è molto lungo. Vi leggiamo però un frammento di quanto riportato all'interno dell'articolo della nota dei giovani milanesi di Forza Italia. Dice: i diritti civili sono patrimonio di ogni forza politica che si riconosca nei valori del liberalismo e della dignità della persona. Non esistono diritti di destra e diritti di sinistra. Troppo spesso però il centrodestra ha lasciato che il dibattito sul tema fosse a senso unico, lasciandolo in mano a una sinistra che furbamente se n'è appropriata. Come Forza Italia Giovani Milano crediamo che sia dunque giunto il momento di aprire un confronto serio e costruttivo anche all'interno del nostro perimetro politico, partendo da un'idea fondamentale: la tutela dei diritti individuali è un valore liberale. E ancora più avanti, noi scegliamo di rompere questa logica non per rubare battaglie della sinistra, ma per rileggere questi temi alla luce dei nostri valori che caratterizzano la nostra azione politica. Se volete leggere il resto dell'articolo, che è molto lungo, corredato anche da video e commenti. Andate su gay.it e lo trovate. E un'altra questione che avevamo lasciato in sospeso riguarda questa proposta di legge contro l'omofobia, depositata alcuni giorni fa dal movimento Gay Conservatori Liberali. La proposta di legge si chiama Libertà contro le discriminazioni basate su sesso e orientamento sessuale. Obiettivo: superare le criticità del DDL Zan e ottenere il sostegno del centrodestra. Per Francesca Pascale, presidente onoraria, il testo può essere approvato entro fine legislatura. Apertura da La Russa, Ignazio, mai avuta prima. Vi ho letto titolo e occhiello di una notizia apparsa su fanpage il 17 giugno scorso, articolo a cura di Giorgio Olivieri, molto lungo e dettagliato. Ve ne leggiamo alcuni frammenti. La parola chiave è libertà, è così che i promotori hanno intitolato la proposta di legge sul contrasto alle discriminazioni fondate sul sesso e sull'orientamento sessuale. A presentare il testo sono le associazioni Gay Lib e I Colori della Libertà e il movimento politico Gay Conservatori Liberali, presieduto da Francesca Pascale. L'iniziativa legislativa punta a superare le criticità del disegno di legge Zan, che nel 2021 è stato affossato dal Parlamento, e cerca il sostegno del centrodestra per arrivare alla discussione in aula. Andiamo a leggere più nel dettaglio che cosa prevede il testo di questa proposta presentata il 15 giugno a Montecitorio. Non vengono punite le idee, le convinzioni religiose o filosofiche o politiche, ma soltanto le condotte discriminatorie concrete, violente, coercitive o persecutorie, spiega Francesca Pascale a fanpage.it. La riforma introduce il reato di condotte discriminatorie fondate sul sesso o sull'orientamento sessuale, e il testo ribadisce in più punti la tutela della libertà di espressione, una criticità che era stata sollevata dal centrodestra in aula nei confronti del DDL Zan e che questa proposta cerca di superare. Inoltre, il testo introduce un articolo anti-outing, cioè un articolo che punisce la divulgazione o la rivelazione pubblica in assenza del consenso dell'interessato di informazioni inerenti all'orientamento sessuale o ad aspetti della vita privata idonei a determinarne l'esposizione sociale, personale o relazionale. Qui sto leggendo, è un virgolettato, credo sempre, di Francesca Pascale, che poi più avanti dice di aver avuto delle aperture da parte di Ignazio La Russa, che, come sapete, è seconda carica dello Stato, che dice, poi la Pascale dice che ha avuto un colloquio telefonico con lui, il quale ha lasciato un messaggio di auguri e buon lavoro, cosa che non aveva fatto prima d'ora su questo tema. E vedremo come andrà avanti. Ora andiamo sul sito di Certi Diritti per parlare di Semyon Screpezzi, nome d'arte di Robert Kuzokov. Assassinato in Polonia, in una località al confine con la Bielorussia, il 16 giugno scorso, e che aveva partecipato insieme all'Associazione Certi Diritti alla Biennale del Dissenso che si è tenuta a Venezia il 9 maggio scorso. Sul sito dell'associazione trovate un comunicato congiunto, di Certi Diritti e Europa Radicale in cui si esprime sgomento e profonda preoccupazione per quanto successo. La notizia ormai la conoscete, se ne è parlato ampiamente nei giorni scorsi. E Chiara Squarcione, presidente dell'Associazione Radicale Certi Diritti, con Igor Boni, presidente di Europa Radicale, commentano: chiediamo che sia fatta luce su quanto accaduto, anche se le modalità sono le stesse che hanno tolto la vita ad Anna Politkovskaja e ad Antonio Russo, il regime di Putin continua a eliminare dissidenti politici. E poi ancora affermano che l'Europa non può voltarsi dall'altra parte quando vengono colpiti dissidenti, artisti e oppositori politici che hanno trovato rifugio sul suo territorio. Serve una denuncia europea per far comprendere a Putin che conosciamo i modi in cui agisce e che continueremo a contrastarlo. Poi sul sito trovate la dichiarazione di Nicola Bertoglio, tesoriere di certi diritti, che dice: come militante, ma soprattutto come artista, non posso che essere profondamente turbato da questa vicenda. Semyon era a marciare con noi fianco a fianco per denunciare il regime criminale della Russia di Putin, nel quale l'arte degli artisti come lui, così come gli artisti LGBTI, le cui opere abbiamo portato sui nostri corpi durante la Biennale del Dissenso, non hanno cittadinanza. La sua morte rappresenta un colpo durissimo per tutti coloro che credono nella libertà di espressione e nel diritto a opporsi alla dittatura. E vi segnalo anche da Venezia Today che ai giardini della Biennale di Venezia si terrà una manifestazione in suo ricordo. L'iniziativa è promossa da Europa Radicale, Associazione Radicale Certi Diritti, Arts Against Aggression e Radicali Venezia, ed è in programma per domenica 5 luglio, dalle ore 12:30 alle ore 14:30. Trovate poi le dichiarazioni, ulteriori dichiarazioni anche rispetto a questa manifestazione su Venezia Today. Passiamo, prima di passare alla sezione di notizie sull'estero, sull'Espresso di domenica scorsa, 19 giugno. Alice Dominese, fondi a pioggia contro i diritti. Si riporta un resoconto di quanto è stato denunciato dal Forum Parlamentare Europeo per i diritti sessuali e riproduttivi, EPF, in un report intitolato The Next Wave, in cui si raccolgono dati riferiti al periodo 2019-2023 rispetto ai finanziamenti a movimenti ultraconservatori che minacciano i diritti sessuali e riproduttivi in Europa, partiti politici di estrema destra, oligarchi, organizzazioni religiose conservatrici, che finanziano iniziative contrarie alla parità di genere, all'aborto e ai diritti della comunità LGBT. Leggo più avanti nell'articolo: la mole finanziaria complessiva è pari a 1,18 miliardi di dollari provenienti da 275 enti ultraconservatori distribuiti per la maggior parte in paesi europei. Di queste sovvenzioni il 18% arriva dalla Federazione Russa, il restante 9% dagli Stati Uniti. Questi flussi di denaro arrivano anche in Italia, sesto paese per quantità di finanziamenti ricevuti, per un totale di quasi 19 milioni di dollari. Secondo gli autori del report, questa cifra potrebbe anche essere incompleta, e il processo di distribuzione del denaro è il seguente: organizzazioni europee, russe e statunitensi legate all'integralismo cattolico e ortodosso, insieme a esponenti dell'aristocrazia tedesca, industriali della destra americana e uomini d'affari russi, trasferiscono questi finanziamenti ad associazioni, fondazioni private, centri di beneficenza e fondi di investimento, e questi organismi a loro volta trasmettono il denaro a enti conservatori affiliati in Europa per supportare progetti e iniziative a sostegno della causa. Ci sono poi ulteriori dettagli sull'articolo. Volevo leggervi ancora qualche dato. Eccolo qui: chi riceve più soldi in Italia, almeno insomma, per quanto interessa, può interessare gli ascoltatori di Radio Radicale, sono le associazioni contro l'aborto che sostengono il modello della famiglia tradizionale, tra cui Fondazione Vita Nova, Pro Vita Famiglia e Movimento per la Vita. E ci sono poi dettagli anche sull'Espresso di quanti fondi sono arrivati. Vado veloce perché il tempo, come al solito, è tiranno. Sull'Internazionale dello scorso fine settimana, del 19 giugno, la minaccia che pesa sulla comunità LGBT, un articolo di Anna Cristina Pereira pubblicato sul quotidiano Público, che esce in Portogallo, riporta una ricerca condotta in cinque paesi europei e è basata sulle testimonianze di 100 persone che ha portato alla luce la stessa paura: la crescita dell'estrema destra è un pericolo per i diritti. È stata svolta una ricerca che qui viene riportata sulle paure percepite da persone della comunità LGBT+ di età avanzata, intervistate in Grecia, Italia, Malta, Portogallo e Slovenia. In tutti i paesi è emersa una forte preoccupazione per la crescita dell'estrema destra. Il progetto di ricerca si intitola Trace, è distribuito su 5 anni e è stato finanziato dal Consiglio Europeo della Ricerca e, insomma, se recuperate l'ultimo numero di Internazionale, trovate i dettagli. Manca pochissimo, quindi mi limito a segnalare articoli su questioni straniere. Su Huffington Post, Yuri Guaiana, che è il segretario della nostra associazione, ha pubblicato sul suo blog la seconda puntata di articoli che cercano di fare luce su quanto sta succedendo in Africa occidentale rispetto ai temi LGBT. L'articolo si intitola Africa occidentale, nuova frontiera dell'omofobia di Stato, perché adesso e chi c'è dietro. Vi leggo anche l'occhiello: mentre le reti antidiritti si muovono con metodo e risorse, il movimento per i diritti LGBT+ sconta un ritardo strutturale in questa regione. Parliamo dell'Africa occidentale, dove la situazione sta peggiorando fortemente in tutta una serie di paesi. Il dibattito globale è atteso a concentrarsi sulle battaglie dei paesi dove la discriminazione non è più il tema da decenni. E si parla poi all'interno dei vari fattori che hanno influito su questa questione. Resta aperta la domanda centrale: perché questa regione, perché adesso e con quali strumenti? Quindi trovate poi i fattori analizzati da Yuri Guaiana in questo articolo. Vi segnalo poi su gay.it, in Nepal, svolta storica sul matrimonio egualitario, la Corte Suprema ordina al governo di garantire pieni diritti. Dopo le registrazioni provvisorie del 2023, la Corte Suprema del Nepal riafferma il diritto al matrimonio egualitario con una sentenza storica. Mi spiace di non aver più tempo per leggere, ma trovate l'articolo pubblicato ieri su gay.it da Emanuela Longo, quindi lo trovate online. E anche lì, a proposito delle dimissioni di Starmer nel Regno Unito, si riportano in un articolo sempre di ieri di Federico Boni le posizioni di Andy Burnham, che insomma, potrebbe essere il nuovo premier inglese, sulle sue posizioni sui diritti LGBTQIA. Siamo alla fine della trasmissione, grazie per averci seguito e buona continuazione con i programmi di Radio Radicale.
2: E questa era Fuori di pagina, la rassegna dell'associazione Certi Diritti, curata oggi da Giovanni Baiocchetti. Noi a questo punto, come sempre, andiamo a vedere le prime pagine dei giornali di questo mercoledì 24 giugno. Io, come sempre, vi ricordo Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale alle 7:35, curata da Carlo Romeo. Iniziamo dal Sole 24 Ore, vediamo il titolo d'apertura: ondata di vendite sul tech in borsa, una tempesta di vendite si è abbattuta a Wall Street, scuotendo l'alta tecnologia. I titoli legati all'intelligenza artificiale e ai chip hanno battuto in ritirata sui parterre della borsa americana, patria del boom, scatenando contagi di ribassi su scala globale. Il listino coreano ha ceduto il 10%. Ci sono diversi approfondimenti nelle pagine interne firmati da Carlini, Longo, Lops, Simonetta e Balsania. Riparte l'OPEC del cacao nel taglio centrale, cartello di Ghana e Costa d'Avorio. Questi due paesi coprono il 60% della produzione globale. Ancora in prima sul Sole 24 Ore, Orcel, Unicredit avrà Commerce sul risico italiano osservatori. Dove arriveremo in Commerce Bank? Lo sapremo solo alla fine. All'inizio era improbabile che ottenessimo il controllo, ora è più probabile che lo otteniamo. Così il CEO di Unicredit, Andrea Orcel, che sul risico bancario italiano ha detto di essere osservatore e Lovaglio che dice MPS un gioiello, esamineremo tutte le opzioni. Se il legale abusa dell'intelligenza artificiale la sanzione aumenta, così la prima sentenza sull'uso dell'intelligenza artificiale, obbligo di controllo dell'atto. E poi nel taglio basso, emergenza abitativa, caccia agli immobili pubblici, il MEF 1 su 10 non è utilizzato.

Gli uomini, ce ne parla Giorgio Pogliotti. Nel taglio alto si parla di Medio Oriente, Gaza, una commissione dell'ONU accusa ancora Israele, bambini dicono presi di mira. E poi le tensioni tra gli Stati Uniti e l'Iran su Hormuz, ispezioni e Libano, ma la trattativa va avanti. Di spalla Meloni, non vedo contraccolpi tra Italia e USA, rapporti buoni. E poi parla De Gennaro della Guardia di Finanza, sequestrati 10 miliardi di finti bonus edilizi. Movimenti finanziari per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, una MiFID terza per la finanza degli agenti, cioè, se ne occupa Luciano Floridi. Questa è la prima pagina del Sole 24 Ore. Vediamo il foglio. Tanti gli articoli come sempre, e in primo piano. L'editoriale del direttore Cerasa, intitolato 10 anni fa in fila per uscire, 10 anni dopo in fila per entrare, cosa sa fare l'Europa quando è minacciata? Buon compleanno Brexit. Ne vediamo solo l'inizio, come sempre molto lungo, caos ieri, caos oggi. Disordine ieri, disordine oggi, populismo ieri, populismo oggi. A prima vista, se volessimo inforcare le lenti distorte della banalità, potremmo dire che 10 anni dopo la Brexit in Europa è cambiato poco o nulla. 10 anni fa l'Europa è stata ferita per via referendaria, oggi l'Europa è aggredita per via politica da Trump e per via militare da Putin. E se volessimo essere superficiali, potremmo dire che il colpo inferto all'Unione Europea 10 anni fa è stato come il classico tocchettino alle tessere di un domino. In verità, se si sceglie di inforcare le lenti meno distorte della realtà, ci si accorgerà facilmente che l'unico punto di contatto tra l'Europa di ieri, quella che si risvegliò senza il Regno Unito, e quella di oggi, quella che si sveglia ogni giorno come la famosa gazzella che sa che ogni mattina dovrà correre più veloce del leone per non essere uccisa, è la capacità, senza uguali, da parte dell'Unione Europea di trasformare ogni crisi, ogni aggressione, in un'opportunità di crescita. 10 anni fa i sostenitori della Brexit promisero ai cittadini inglesi una stagione di stabilità, di opportunità, di crescita, di pace, di immigrazione ridotta. 10 anni dopo i cittadini inglesi sono costretti a vivere in uno scenario senza stabilità, con meno opportunità di 10 anni fa, una crescita inferiore rispetto a quella della media europea e un'immigrazione che non si è fermata per quanto riguarda i flussi irregolari e che è diventata invece insufficiente per quanto riguarda le esigenze della manodopera. 10 anni dopo, l'Europa ha compiuto passi in avanti interessanti, anche se non sufficienti. Sul tema dell'integrazione, della solidarietà, della condivisione del debito, della difesa delle libertà e anche delle democrazie aggredite, e la grande differenza

0: hanno copiato tra loro, per prendersi quello che vogliono con la forza, ma preparando prima il terreno con azioni lente e difficili da contrastare. È il metodo che ha usato la Russia con la Crimea prima dell'invasione del 2014 ed è ciò che da anni fa la Repubblica Popolare Cinese nel Mar Cinese Meridionale ed in particolare attorno alla secca di Scarborough. Non parliamo di un'isola, non ancora almeno, ma di un banco corallino a forma di triangolo, disabitato e lontano da tutto tranne che dalle Filippine, da cui dista 230 chilometri, praticamente da Roma a Firenze. La Cina, che lo rivendica come proprio, nel 2012 è riuscita a prendere il controllo delle sue vie d'accesso, circondando le navi filippine e restando lì in una strategia di logoramento a cui oggi le Filippine non hanno ancora ceduto. Così Giulia Pompili. E poi incompetenti al potere, moderazione ed esperienza, gli ingredienti dimenticati per fare di un politico un leader, ed è un pezzo di Giuliano Ferrara molto interessante. Passiamo al giornale, Trump, tasse e voto, Meloni a tutto campo, sinistra scarsissima. La Premier, le frasi di Donald mi hanno colpito, ma non è Temptation Island, si torni alla normalità, così la Meloni, se ne occupa ad Alberto Signore, l'editoriale è come sempre firmato da Tommaso Cerno, il direttore da Cimitero a Cattedrale, la destra europea ormai fa tutto da sola, governa, decide, sbaglia, corregge, intanto trova persino il tempo di litigare con gli alleati interni e con i partner globali, come sul ring mondiale Meloni-Trump, che ha ben più pubblico della guerra in Iran o dei fan della flottiglia. Così muore un altro servitore dello Stato, albanese non si ferma all'alta a Milano, vigile perde la vita nell'inseguimento. Ed se ne occupano Francesco Curridori e Paola Fucilieri, l'agente Francesco imprezzabile, l'agente deceduto. Ne viene fatto anche un ritratto, Francesco agente rispettato, la divisa è responsabilità, tanti titoli anche qui, Iran sbloccati 12 miliardi ma è ancora lite sul nucleare, così Gaia Cesare. Stati Uniti, audio scomodi sulla sua salute, Biden lì in sabbia, così Valeria Robecco, il titolo dell'articolo di Valeria Robecco, e poi si parla di Regno Unito, UE, tasse e deficit, il dopo Starmer, parte già in salita, se ne occupa Davide Zamberlan, e poi la Spagna, Sanchez nei guai, sapeva della corruzione, ce ne parla Francesco De Palo. E poi il Covid, tutte le bugie per salvare Conti, è il titolo che ci viene offerto in prima pagina, caos in commissione, e se ne occupa Felice Manti. Poi la caccia, primo sia la legge tra le divisioni, Lucio Malan che dice il testo del 1992 ormai inadeguato, nessun liberi tutti, Micaela Biancofiore che dice i correttivi, ascoltiamo il Papa e fermiamoci, e poi si parla della Camera che approva il piano casa. Secolo d'Italia, prima gli italiani, il piano casa a un passo dal diventare legge, riforma epocale che tiene fede agli impegni del governo. Scusate. Chiudiamo con il Riformista che si occupa, l'editoriale è firmato da Aldo Torchiaro, il voto di Milano, un riformista fuori dai poli. E poi c'è una foto di Bibi, io non firmo, Bibi non sottoscrive nulla, Israele va avanti da solo, quinto ciclo di negoziati anti-Hezbollah con il Libano e in Iran le ispezioni nucleari restano un'incognita. Io vi ricordo ancora Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale, a cura di Carlo Romeo alle 7.35. Buon ascolto.
1: Questa è Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella. E proprio per questo è la radio del Parlamento.

Parlamento e di tutti i partiti, dei congressi e dei dibattiti. Questo è il microfono nei tribunali e nelle vostre case, l'unica senza filtri, senza mediazioni, senza veline. In una voce, tutte le voci. Radio Radicale è dentro, ma fuori dal palazzo.

0: Buonasera agli ascoltatori, eccoci anche per questa giornata all'apertura della programmazione notturna di Radio Radicale. Vediamo insieme i nostri appuntamenti per le prossime ore. È scomparso in questi giorni Elvio Fassone, che è stato un magistrato, ma è stato anche uno scrittore. Vi faremo ascoltare proprio la presentazione di un suo libro molto, molto importante. È stato anche senatore della Repubblica Italiana per il Partito Democratico. E dall'archivio vi faremo appunto ascoltare, la prima registrazione di questa notte sarà questa, la presentazione del libro appunto di Elvio Fassone dal titolo Fine pena ora, stampato da Sellerio. La presentazione si è svolta il 18 novembre del 2020 in forma, come succedeva in quelle settimane, online, quindi ci scusiamo anche per la qualità di alcuni interventi. Un dibattito organizzato dalla Università degli Studi di Palermo. Il libro è proprio, diciamo, un resoconto della corrispondenza durata 26 anni tra un ergastolano e il suo giudice, appunto Elvio Fassone. Questa è la prima registrazione di questa sera. Poi ancora dall'archivio, per ricordare Elvio Fassone, vi faremo ascoltare un dibattito che si svolse nell'ambito del meeting di Rimini del 2017, organizzato da Comunione e Liberazione, con Elvio Fassone, Gerardo Colombo, allora presidente della casa editrice Garzanti Libri, e Paolo Tosoni, che è un avvocato. Questo è il secondo appuntamento di questa sera. Poi torneremo sugli eventi d'attualità, lo faremo con la presentazione del volume dal titolo Come cadesti o quando? Riflessioni sulla fine della Prima Repubblica di Adolfo Battaglia. Una presentazione si è svolta a Roma il 22 giugno scorso. Tra gli altri, Maurizio Caprara, Giuseppe Derita, fondatore e presidente emerito del Censis, e Stefano Folli, giornalista, editorialista della Repubblica, Enzo Bianco e Luigi Zanda, già senatore. Poi andremo avanti con un altro evento dal titolo Il canto degli italiani in Costituzione, con il saluto istituzionale del Presidente del Senato Ignazio La Russa e il Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara. Tra gli interventi quello di Francesco Lollobrigida, Ministro dell'Agricoltura, poi il Ministro per i rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, Giulio Terzi di Sant'Agata, Presidente della Commissione Politica dell'Unione Europea del Senato, Luciano Violante, Presidente emerito della Camera dei Deputati, e Lucio Malan, Capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato. Questi alcuni degli interventi in questo evento, con il quale arriveremo circa alle 6 del mattino, quando sarà il momento di Fortezza Italia, quella di Andrea Billau, poi le prime parti dei quotidiani della giornata. In studio ci sarà Cristiana Pugliese, al termine la rassegna della stampa internazionale a cura di David Carretta, dalle 7 la rassegna di geopolitica a cura di Lorenzo Rendi, e poi spazio transnazionale a cura di Francesco De Leo. Alle 7.30, come sempre il mercoledì, la nota settimanale di Walter Vecellio, direttore di Proposta Radicale. Dalle 7.35, come sempre, l'appuntamento con Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale, questa settimana a cura di Carlo Romeo. Questi gli appuntamenti di Radio Radicale per le prossime ore. Dunque apriamo la programmazione della nostra emittente di questa notte ricordando Elvio Fassone, di cui abbiamo già detto qualcosa poco fa, e ascoltiamo come primo documento la presentazione del libro dal titolo Fine pena ora, dibattito del 18 novembre 2020. Si tratta appunto della corrispondenza durata 26 anni tra un ergastolano e il suo giudice. Gli interventi, quello di Paola Maggio, professore associato di procedura penale all'Università degli Studi di Palermo, Giovanni Fiandaca, professore emerito di diritto penale all'Università degli Studi di Palermo, Elvio Fassone, che è l'autore, Costantino Visconti, ordinario di diritto penale presso l'Università di Palermo, Antonino Blando, professore associato presso il Dipartimento di Scienze Politiche all'Università di Palermo. Ascoltiamo.
1: Buongiorno, benvenuti. Benvenuti a questo incontro odierno intitolato Fine pena ora. Porgo i saluti anzitutto del nostro rettore, il professore Fabrizio Micari, e il nostro direttore di Dipartimento, il professor Alessandro Bellavista, e il benvenuto appunto ai nostri relatori illustri, il professore Giovanni Fiandaca e il senatore Elvio Fassone. Abbiamo dei problemi di collegamento col senatore Fassone, per questo abbiamo cominciato in ritardo e quindi mi chiedo scusa, che in questo momento ci sta ascoltando e speriamo comunque che il suo intervento avvenga tramite video, altrimenti lo faremo audio. L'idea di questo incontro fine pena ora è stata condivisa con il collega Nino Blando, fa parte di un ciclo di seminari tra diritto e storia che affrontano temi penalistici di rilievo. L'occasione di poter discutere di questo prezioso libro è attraverso questo prezioso libro di discutere del senso della pena si è rivelata molto particolare e molto preziosa, tant'è che abbiamo avuto in esito alla pubblicazione dell'evento la richiesta di partecipazione di numerosi colleghi, non solo dell'Università Palermitana ma anche di molte altre università italiane che qui in questo momento saluto e abbraccio coralmente. Abbiamo concluso il precedente seminario sul populismo penale e populismo giudiziario con una richiesta del professore Fiandaca che ci invitava a una sorta di mobilizzazione civile e culturale, immaginando anche di poter profilare per il futuro della riflessione penalistica una nuova rivista che il professore aveva pensato di intitolare Questione penale e democrazia costituzionale. Il senso di questo incontro è proprio quello di fornire degli anticorpi sociali, delle occasioni di riflessione che partano da elevatissime competenze come sono quelle di Elvio Fassone, di Giovanni Fiandaca, per restituire al dibattito pubblico in generale ma anche a quello universitario temi che proprio negli ultimi giorni attraversano e riattraversano anche l'Accademia Penalistica. Elvio Fassone ha regalato alla comunità questo libro edito per Sellerio nel 2015, fine pena ora, sostanzialmente traducendo un carteggio di circa 1500 lettere che lo stesso aveva intrattenuto con Salvatore, un detenuto condannato per fatti gravi di mafia. Elvio Fassone è stato, lo sapete, il senatore della Repubblica, magistrato, ha rappresentato una delle figure cardine di contrasto al terrorismo, è stato anche componente del Consiglio Superiore della Magistratura e in questa veste proprio ha scambiato il suo ruolo con il professore Fiandaca, che anche lui è emerito della nostra università, da sempre si occupa di temi che hanno a che fare con la pena, con un'attenzione peculiare che da alcuni anni deriva anche dal fatto che il professore Fiandaca è il garante dei diritti dei detenuti siciliano, autore di uno dei manuali più diffusi in tutta Italia e insieme speriamo al senatore Fassone animerà l'incontro odierno. Animerà l'incontro odierno che cerca di mettere un punto di partenza, non sicuramente di arrivo, al senso costituzionale della pena, ai vari meccanismi ostativi che ancora si frappongono ad una piena fruizione e a una piena realizzazione della funzione rieducativa e soprattutto risocializzativa della pena. E da questo punto di vista, prima di cedere la parola al professore Fiandaca, poiché l'occasione di scambio che si instaura tra il giudice Fassone e Salvatore, il detenuto che trascorrerà tutta la sua vita in carcere e che poi è il punto iniziale del loro dialogo, è rappresentato dal dono di un libro di Herman Hesse che il presidente Fassone fa proprio a Salvatore. Vorrei proprio prendere le parole di Hesse per riferire poi la continuazione della discussione direttamente al professore Fiandaca. La maggior parte degli uomini, scrive esse in Siddhartha, sono come una foglia secca che si libra nell'aria e scende ondeggiando al suolo. Altri pochi sono come stelle fisse che vanno per un loro corso preciso e non c'è vento che li tocchi. Hanno in se stesse la loro legge e il loro cammino. Giovanni Fiandaca e Elvio Fassone sono appunto stelle fisse in questo percorso che dischiuderà il senso della pena. Prego, professore Fiandaca, a lei la parola.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti. Ringrazio innanzitutto i professori Paolo Amaggio e Nino Blando per avermi invitato ancora una volta a partecipare ad una iniziativa da loro organizzata. E li ringrazio in modo particolare perché questa iniziativa mi dà il privilegio di interloquire con Elvio Fassone, che, come ha già detto la professoressa Maggio nella introduzione, è una figura meritevole di particolare considerazione e di particolare attenzione. Elvio Fassone è stato un magistrato di grandissimo livello professionale. È stato e continua ad essere uno studioso di temi penalistici e in particolare di procedura penale. È stato, oltre che componente del Consiglio Superiore della Magistratura, parlamentare nell'area politica progressista e si è distinto nella sua attività di parlamentare per avere saputo unire l'impegno politico e civile con una cultura e una competenza tecnica di ampio respiro, a differenza di molti esponenti politici del tempo presente. Elvio Fassone poi ha continuato a operare come studioso e come intellettuale molto versatile e ad ampio spettro. Ed è per questo che è un'occasione preziosa da valorizzare il poterlo ascoltare e il poterlo interloquire con lui. Io ho pensato a un tipo di intervento appunto concepito per avere una diretta interlocuzione con lui e quindi speriamo che questo inconveniente tecnico che si è verificato sia superabile in modo da poter ascoltare la sua voce. Qualche cosa, cominciamo dal libro, Fine pena ora. Ricordo di avere partecipato già a una presentazione di questo libro alla Facoltà di Lettere di Palermo nel febbraio del 2018, circa 2 anni fa. E ho trovato qualche appunto che avevo preso per la presentazione del libro in quella occasione. E avevo detto delle cose che ora ribadirò, ma verosimilmente con una convinzione ancora maggiore rispetto a 2 anni fa, perché capita questo: i libri, quando si rileggono o si riguardano, o piacciono di più o piacciono di meno. In questo caso, avendo ridato uno sguardo a più punti di questo libro, confesso che mi è piaciuto ancora di più. È un libro straordinario, almeno in due sensi. Da un lato perché è un libro di notevole livello, scritto anche non solo per il contenuto, ma scritto anche molto bene. È un libro che si legge anche con piacere, possiamo dire, letterario. Ma è un libro straordinario anche perché non credo che sia capitato più volte nella storia che un magistrato penale che presiede un collegio giudicante che applica la pena dell'ergastolo all'imputato, poi condannato, riesca, direi nel miracolo, nel prodigio, di riuscire a instaurare col condannato, poco dopo la conclusione del processo e l'emanazione della condanna all'ergastolo, che riesce a instaurare un rapporto di vicinanza umana senza però venir meno, questo è il punto fondamentale che sottopongo soprattutto all'attenzione degli studenti che ci ascoltano, senza venir meno nella sostanza al suo ruolo e alla sua moralità professionale di magistrato. Certo, un magistrato che sente, dopo aver condannato all'ergastolo un autore di reato, è un autore di gravi reati perché era imputato di più omicidi come capo o capetto mafioso di un'organizzazione mafiosa catanese, questo famoso personaggio che si chiama Salvatore. Un magistrato che sente psicologicamente, moralmente, il bisogno di continuare a instaurare un contatto con una persona che egli stesso ha condannato all'ergastolo, vuol dire che è un magistrato, come possiamo dire, carico di una ricchezza, di una complessità, che rispecchia un dato che è implicito, ma dobbiamo esplicitare. Cioè, questo magistrato ha ritenuto di poter condannare all'ergastolo, però evidentemente al tempo stesso si è posto il problema di quanto sia giusto, di quanto sia utile condannare all'ergastolo e soprattutto di quali possono essere le conseguenze pesanti sulla vita di un imputato ancora giovane, qual era Salvatore all'epoca, quali possono essere le conseguenze devastanti di una condanna all'ergastolo nei confronti di un imputato. Quindi all'origine c'è un conflitto o un problema di coscienza e il miracolo in che cosa consiste? Nel fatto che questo conflitto e problema di coscienza sia stato vissuto in modo tale da mantenere una forma di compatibilità tra il ruolo, la coscienza e il lavoro di magistrato e la sensibilità e la moralità e la preoccupazione dell'uomo Elio Fassò. Libro straordinario che io definirei da questo punto di vista un libro di poesia morale, se si può mettere insieme la poesia con la moralità, un libro di elevata, una poesia di elevata coscienza morale. E poi anche una poesia della vita vera, una poesia della vita reale, che va al di là degli schemi del diritto, che va al di là degli schemi del diritto positivo, che va al di là degli schemi del diritto formale, e cerca in qualche modo di fare interagire, pur con la consapevolezza della complessità e della problematicità di questo rapporto, diritto penale, giustizia sostanziale, umanità, preoccupazione per l'essere umano, preoccupazione per il destino dell'imputato. E non a caso, come medium comunicativo, il Fassone scrive al condannato Salvatore, accompagnandolo col libro Siddhartha, col dono del libro Siddhartha di Hermanes, perché, come ricordava Paola Maggio, Nel libro Siddhartha, la frase a cui fa riferimento Fassone come medium comunicativo, rega questo messaggio, che più volte è stato espresso in sede letteraria, oltre che da Hermann Hesse, per esempio, anche da Tolstoi in Resurrezione. Nessun uomo è mai tutto buono e tutto cattivo, o tutto cattivo, tutto intelligente o tutto stupido, tutto crudele o tutto sensibile. Nel cuore di ogni uomo, nel cuore complesso, magmatico e contraddittorio di ogni essere umano, sono compresenti in tutti noi. Elementi che a seconda anche delle circostanze, come sappiamo, della vita, del nostro destino individuale, del nostro livello culturale, della fortuna o della sfortuna, del luogo in cui nasciamo, ci possono condizionare nel senso di diventare mafiosi, di diventare delinquenti, di diventare grandi generali, grandi intellettuali, grandi imprenditori. E non a caso mette in evidenza nel libro Fassone quella frase che sentì da Salvatore. Dice: Presidente, se suo figlio, lei ce l'ha un figlio, se suo figlio nasceva dove sono nato io, forse anche il suo figlio avrebbe potuto essere al posto mio. E questo colpisce. E aveva colpito enormemente Fassone ed era stata una delle chiavi di volta psicologiche e morali che lo avevano spinto, che lo hanno spinto, che lo hanno indotto a instaurare, ad aprire questa porta di colloquio, porta comunicativa di colloquio umano e di vicinanza psicologica a Salvatore. In modo, possiamo dire, da aiutare a gestirlo e da aiutarlo a gestire le complesse conseguenze psicologiche, le difficoltà psicologiche, i tormenti e la disperazione che inevitabilmente conseguono ad una condanna all'ergastolo. Ma non solo, alla disperazione che spesso costituisce un effetto della condanna penale, evidentemente soprattutto delle pene detentive e delle pene detentive lunghe, ma peraltro soltanto lunghe. Non solo da professore di diritto penale, ma soprattutto da garante dei diritti dei detenuti, secondo l'esperienza che vado facendo da qualche anno. La pena, e soprattutto la pena detentiva, è una macchina di dolore, è una macchina che produce sofferenze, è una macchina che in molti casi produce danni psichici, danni personali, danni familiari e danni sociali indiretti, in molti casi più danni di quanto dei vantaggi che può apportare. Ma non solo all'individuo, ma anche alla stessa società. Per cui il libro di Fassone pone tante domande, oltre a farsi leggere come libro straordinario dal punto di vista letterario e per la vicenda in sé. La lettura di questo libro, fatta soprattutto da studenti o da persone interessate, alle questioni della giustizia penale, solleva tanti interrogativi. Ma che senso è che scopriamo la pena oggi, la pena in senso stretto, proprio la pena criminale? Domanda connessa che mi capita di fare provocatoriamente a qualche magistrato penale. Dice: ma voi magistrati penali, pubblici ministeri, che ci pensate poco, ma soprattutto magistrati giudicanti penali, prima di condannare e di applicare una certa pena, ci pensate a qual è il senso e lo scopo della pena che state applicando nel caso specifico? Io purtroppo vi dico, per come conosco i magistrati e per come conosco la giurisprudenza e per l'esperienza di vita che ho fatto di studioso in senso lato, ormai da tanti anni, che sono un vecchio professore, io ho maturato la convinzione che nella maggior parte dei casi i magistrati il problema lo rimuovono e non lo affrontano esplicitamente. Invece, il collegio giudicante che condannò Salvatore, secondo quanto ci racconta il libro a pagina 44, mentre era riunito in un carcere per preparare la sentenza e poi emetterla, si trattava di una corte d'assise, naturalmente, no? Quindi composta da Fassone, altro magistrato e giudici popolari. Il problema se lo posso. Nelle more della discussione e della preparazione della sentenza, scrive Fassone, nelle pause si è affacciata qualche discussione, più che altro la domanda sull'utilità di quello che stavamo facendo. L'eterno interrogativo sul perché si punisce, che allarga la dimensione di quello più religioso, del chi sono io per punire. Aggiunge Falcone e Fassone, ma eravamo sempre troppo stanchi e troppo incalzati dalla voglia di concludere, cioè di definire la sentenza ed emettere il verdetto, per addentrarci nei tormenti delle domande senza risposta. Perché senza risposta? Perché dice Falcone? Cerchiamo di interpretare. Perché dice Fassone? È una domanda senza risposta, quella intorno al senso e agli scopi del punire. Scusate se faccio una citazione filosofica che può sembrare trasgressiva, ma in realtà non lo è. Sapete che Federico Nietzsche, in un libro straordinario, piccolo, che si chiama Genealogia del lavorato, e fu scritta negli ultimi decenni dell'Ottocento, fu un filosofo che ebbe sul fenomeno del punire delle intuizioni straordinarie. Meglio dei penalisti di mestiere, mi dispiace per i miei colleghi. Sapete che cosa disse in poche frasi, insuperabili a mio avviso, Nietzsche? È impossibile definire il senso della pena in maniera precisa, perché è definibile soltanto ciò che non ha storia. Ciò che non è ipotecato dal punto di vista storico, antropologico, psicologico, religioso, morale da secoli. E il punire fa parte dei concetti sovradeterminati, inevitabilmente, che condensano in se stessi una complessità di significati irriducibile. Il punire è retribuzione. Il punire è al tempo stesso prevenzione, il punire è utilizzare uno strumento comunicativo, il punire è un esprimere una condanna giuridica, ma inevitabilmente è sempre per certi aspetti anche una condanna morale. E per certi aspetti anche persiste il residuo di una condanna religiosa, soprattutto per i reati più gravi a partire dall'omicidio. Per cui nello Stato laico, nello Stato liberal democratico, nello Stato costituzionalmente orientato, noi giuristi ci sforziamo di distinguere il lato laico, giuridico, costituzionale della punizione senza volerlo caricare troppo di connotazioni morali o di connotazioni di origine religiosa, di connotazioni simboliche, di connotazioni comunicative, ma purtroppo questa tendenziale separazione che ci sforziamo di fare può arrivare fino a un certo punto. Ciò non toglie che pur di fronte a questa irriducibile complessità, in particolare la scienza penalistica e la politica, più o meno in accordo, più o meno in interazione, o più o meno in conflitto, hanno cercato nelle varie epoche storiche di privilegiare in particolare un senso o uno scopo della punizione. Pur di fronte, state attenti ragazzi, pur di fronte a questa irriducibile complessità, per cui c'è stata la lunga epoca della pena retributiva, della retribuzione. Per cui il significato, lo scopo della pena si è fatto consistere nello scambiare la sofferenza, il male provocato col reato con la sofferenza provocata con la pena, secondo un contrappasso. Dopo la lunga stagione della pena retributiva, che non è mai morta, per chi probabilmente una pulsione retributiva esiste nel cuore dell'uomo come dato antropologico, qua pressoché istintuale, è venuta l'epoca successiva in cui si è cercato di riorientare razionalmente la pena, allontanandola dalla vecchia retribuzione e privilegiandone lo scopo retributivo, il preventivo, lo scopo della prevenzione. La pena con scopo preventivo, che è data questa funzionalizzazione preventiva dalla fine dell'Ottocento, per esempio in Germania con Follitz e in Italia con la cosiddetta scuola positiva, per cui si è cercato di concepire, di orientare, di organizzare la pena attribuendole una prevalente funzione preventiva. Sempre però non potendo togliere dallo sfondo la ricchezza di significati che la pena si porta sempre con sé. Si è cercato di mettere quindi in primo piano, al primo posto, la funzione preventiva. Secondo quelle due diverse caratterizzazioni concettuali che, come gli studenti sanno o dovrebbero sapere, distinguono tra prevenzione generale, prevenzione speciale, eccetera, eccetera, eccetera. Non posso approfondire il discorso. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, in alcuni ordinamenti costituzionali si è posto esplicitamente l'accento sulla prevenzione speciale, soprattutto in forma non di intimidazione individuale, ma di cosiddetta rieducazione o risocializzazione. Si è parlato di ideale rieducativo al primo posto. Problema che noi studiosi che ci siamo posti, non io personalmente perché non c'ero, ma che gli studiosi penalisti si sono posti sin dal secondo Ottocento. Ma la pena carceraria ha efficacia rieducativa? Se la rieducazione o la risocializzazione guardano all'esterno, cioè al rientro del delinquente dopo che ha scontato la pena nella società esterna, come si può rieducare una persona? Quindi insegnandogli a vivere senza compiere reati, come gli si può insegnare a vivere senza compiere reati all'interno di una istituzione chiusa, come il carcere, a contatto con gli altri delinquenti, per cui il carcere può finire di diventare più una scuola di delinquenza che non una scuola rieducativa. E come si rieducano le persone? L'ordinamento penitenziario del 1970, il nuovo ordinamento penitenziario del 75, disse che le persone si rieducano, i detenuti, con l'istruzione, col lavoro anche dentro le carceri e col trattamento rieducativo, anche col sostegno degli educatori carcerari e degli psicologi. Dopo questa attenzione rieducativa e la generosa illusione rieducativa, già dalla fine degli anni 60 è andato emergendo un orientamento di pensiero tra gli stessi penalisti che ha cominciato a mettere in evidenza la crisi della rieducazione. La rieducazione non funziona. La rieducazione è un mito. Questo orientamento che ha cominciato a teorizzare dalla fine degli anni 60, la crisi della rieducazione e la rieducazione come mito, è stato condizionato da un lato dall'emergere di forme di criminalità molto pericolose e molto violente, come il terrorismo e la criminalità organizzata, cioè tipi di autori, tipi di criminali rispetto ai quali la prospettiva della rieducazione risulta in effetti non facile, ma particolarmente difficile. Ma poi l'altra motivazione, l'altro fattore esplicativo, è da ricondurre alla crisi dello stato sociale e alla crisi dello stato del benessere. Essendo riaffiorate tendenze neoliberiste, politicamente venne meno ogni disponibilità a destinare all'attività rieducativa, all'attività risocializzatrice, quelle che sarebbero state le necessarie risorse, non solo economiche, ma anche di personale e le risorse tecniche e specialistiche. Per cui alcuni di noi pensano che il fallimento dell'ideologia rieducativa è stato dichiarato prima ancora che si cercasse di attuare e di implementare la funzione rieducativa con le risorse e i mezzi che sarebbero stati necessari. Oggi è andata crescendo ulteriormente l'atteggiamento di disincanto e di sfiducia verso la pena. E emerge all'orizzonte una ulteriore prospettiva del punire, molto suggestivi, di cui anche gli studenti conosceranno la parola e il concetto, avranno sentito parlare. Oggi la disillusione nei confronti della pena tradizionale e nei confronti della stessa pena rieducativa fa emergere, nell'ambito almeno di una parte del pensiero penalistico, della dottrina penalistica, diciamo più ricca di tensione umanistica e sotto certi aspetti anche politicamente più avanzata, e nell'ambito anche di una parte della magistratura, fa sorgere una tendenza culturale, ma che anche teorica, verso la valorizzazione del paradigma della riparazione o del paradigma riparatorio. Come prospettiva, la prospettiva riparatoria o della riparazione integrativa, migliorativa o in alcuni casi alternativa rispetto alla pena tradizionale. E lo stesso Fassone accenna alle potenzialità della prospettiva riparativa, in un articolo che ho avuto occasione di leggere, quindi in uno scritto diverso dal libro, in un articolo, diciamo, di tipo più tecnico, che ho avuto occasione di leggere e che ha pubblicato di recente Fassone nella rivista Questione Giustizia del 2020, proprio poco tempo fa, a commento, come recensione critica, di un libretto che io consiglio di leggere, che io consiglio di leggere agli studenti, dal titolo Vendetta pubblica, il carcere in Italia, di Marcello Bortolato, che è un magistrato di sorveglianza colto e tecnicamente attrezzato, e di Edoardo Vigna, che è un giornalista, l'hanno scritto insieme. Oggi usa molto anche che i magistrati scrivono insieme ai giornalisti, probabilmente per una ragione di semplificazione e di efficacia comunicativa, perché essendoci pure un giornalista, cercano di scrivere in maniera più facile e più accessibile al pubblico. Perché vi consiglio di leggere questo libretto? Perché questo libretto vi fa, sia pure in maniera sintetica e a dire la verità non particolarmente approfondita, però un quadro sintetico oggi della pena in Italia, in particolare della pena carceraria e in particolare di come si vive oggi nelle carceri, di quali sono i problemi e le disfunzioni delle carceri. E del perché quindi la pena carceraria non può ben funzionare. Qual è da questo punto di vista, il grande paradosso dinanzi al quale oggi noi ci troviamo di fronte? E lo dico, lo evidenzio soprattutto per gli studenti. Noi abbiamo una tendenza politica connessa alla presenza dei populismi politici in questo momento storico, nello scenario politico generale, non solo in Italia, ma con consistente presenza in Italia, che ha finito col prospettare anche un orientamento di politica criminale che noi professori abbiamo pure definito populismo penale, che tende paradossalmente a valorizzare il più possibile la pena carceraria come se fosse uno strumento buono per contrastare tutti i mali sociali, da quelli più grandi a quelli più piccoli. Perciò più pena, più punitività, non solo contro la corruzione, ma anche contro le varie forme di criminalità. Secondo quello slogan, in particolare utilizzato dai populisti sovranisti alla Salvini, lasciamoli marcire in carcere, buttiamo la chiave, meritano i delinquenti di restare in carcere e di non uscire più. La certezza della pena intesa non come prevedibilità ex ante del tipo di trattamento punitivo in cui un autore può andare incontro se commette un reato, ma certezza della pena come andare in galera e non uscirne più. Dico, tutte queste cose che sono frutti avvelenati del populismo politico e del populismo penale, e invece di fronte a questa tendenza, purtroppo diffusa, purtroppo tendenzialmente maggioritaria nella gente comune, a questa tendenza si contrappone nell'ambito di minoranze più razionali, nell'ambito della dottrina penalistica, in un settore significativo della magistratura. A tutto questo si contrappone la consapevolezza che la pena carceraria, il diritto penale tradizionale, rischiano di provocare più danni individuali e sociali che vantaggi. Anche perché gestire la giustizia penale costa molto e le risorse impiegate per gestire la giustizia penale, le stesse carceri, un detenuto costa 130 euro al giorno, potrebbero essere impiegate molto più utilmente. Oltretutto, oggi buona parte dei detenuti, ancora oggi, continuano a provenire dalle fasce dell'emarginazione sociale. Sono prive di un livello culturale adeguato a capire e ad affrontare anche un percorso rieducativo, risocializzativo degno di questo nome. In più, sono in misura crescente affetti da disagi psicologici e da patologie psichiatricamente rilevanti, per cui un avvio di significativo procedimento rieducativo comporterebbe anche l'intervento massiccio di forme di ausilio psicologico e di assistenza psicologica da parte di psicologi e di psichiatri. Anche da questo punto di vista, che cosa significa rieducare e come rieducare in carcere, e comporta una riflessione aggiornata anche in questo senso. Mi avvio alla conclusione. Che significa però riparazione? Che significa giustizia riparativa? Dovrei farvi un corso di lezione. Il problema consiste proprio in questo. Che guardiamo con favore, guardiamo con speranza a questa prospettiva che chiamiamo riparazione, che chiamiamo giustizia riparativa, proprio perché la vagheggiamo in termini molto generali, molto generici, o la concepiamo, almeno alcuni, secondo l'orizzonte culturale e secondo i paradigmi concettuali della cosiddetta giustizia riparativa, che è una giustizia non punitiva e nasce concepita come alternativa alla giustizia penale e che ha come suo strumento principale la cosiddetta mediazione penale, quindi un procedimento profondamente diverso dal processo penale, che dovrebbe tendere a istituire intese comunicative tra gli autori dei reati e le vittime, allo scopo di promuovere una intesa comunicativa in vista di una riconciliazione tra autore e vittime, che dia soddisfazione alle vittime e che ripari gli effetti negativi del reato in una accezione, potremmo dire, umanistica, psicologica e di significato anche sociale,

una forma di presa di consapevolezza e di autoresponsabilizzazione nel prendere coscienza del male commesso col reato, in vista dell'assunzione di una capacità di responsabilizzazione futura, appunto sulla base di una prospettiva che tende a riparare positivamente il danno commesso dal reato attraverso prestazioni utili nei confronti della vittima o socialmente utili, e quindi una prospettiva di riparazione che non consiste nell'aggiungere male, come nel caso della pena tradizionale, al male commesso al reato, ma una prospettiva di riparazione che consiste nel realizzare prestazioni positivamente utili a rimediare al danno commesso col reato. Quindi non più un malum actionis, la sofferenza, un malum passionis, la sofferenza della pena, come dolore inflitto in contraccambio del male provocato al reato, ma un bonum actionis in contraccambio del malum actionis. Ora, come realizzare questa svolta del sistema penale nella chiave riparativa? Inserendo il più possibile all'interno del sistema penale forme di condotta riparatoria che hanno per effetto di operare come circostanze attenuanti che comportano una riduzione della pena tradizionale o introduzione di condotte riparatorie più di quanto finora non si sia fatto, come cause di non punibilità o come cause di estinzione della punibilità, oppure cercare di rifondare sin dalle fondamenta, sin dalle basi, tutto il sistema penale in un'ottica di tipo riparativo, sono domande che per ora, come dottrina penalistica, ci facciamo, che dibattiamo. Si tratta ancora di una teorizzazione in fieri, di una teorizzazione in progress, quindi tormentata e di sbocco incerto, e una teorizzazione nell'ambito della quale, come non a caso anche questa volta accade, i punti di vista di noi studiosi non sono coincidenti, ma sono abbastanza differenziati. Per cui c'è chi è favorevole ad un tentativo di complessiva rifondazione del sistema penale in chiave riparativa, e chi non ci crede, chi è scettico, e c'è anche chi è contrario. Chiudo con un riferimento a Fassone, il quale in quell'articolo che io ho citato di commento al libro di Bortolato e di Vigna, verso le parti conclusive di questo articolo, dice di guardare anche lui con favore alla prospettiva della riparazione, di condividerla. Però non approfondisce nell'articolo il modo di intendere la riparazione, anche perché in un breve articolo questo approfondimento non era possibile farlo. Però Fassone fa una cosa che mi ha colpito, cioè dopo che dice: sono d'accordo, ho un atteggiamento di favore verso un potenziamento futuro della prospettiva riparativa. Dice però: il problema è che in questo momento storico ci sono diverse forme di criminalità diffusa, delinquono molto anche i colletti bianchi. E i colletti bianchi, i potenti, cioè i soggetti che occupano

0: svolgono ruoli politici, economici, imprenditoriali, apicali. Non di rado commettono reati in quantità e in gravità anche superiori rispetto ai danni provocati dalla criminalità dei poveri cristi. Ci sono forme di illegalismo diffuso, spesso sommerse, e il senso del discorso è: il problema è che in carcere ci vanno per lo più sempre i poveri cristi, e in carcere non ci vanno anche, come meriterebbero, invece gli autori colletti bianchi o soggetti socialmente potenti dei reati cosiddetti di tavolino e non da strada. Il mio lettore rimane un'ambiguità. Qual è il senso di questa conclusione? Il carcere siamo costretti a mantenerlo almeno sulla carta, in ampia misura, per fare paura ai colletti bianchi, agli autori di reati potenti che sono colletti bianchi, per ragioni di giustizia sociale, per cui se in carcere mandiamo i pesci piccoli, è giusto che ci mandiamo anche i pesci grossi? Oppure il senso non è questo, che non dobbiamo mantenere il carcere per una questione di giustizia sociale nella redistribuzione dei soggetti condannati? Oppure anche rispetto a queste forme di criminalità? A queste forme di illegalismo diffuso. Dobbiamo pensare di reagire con strumenti diversi dalla pena, con strumenti preventivi in chiave riparatoria. Provocherei Fassone su questo punto. Mi scuso se ho dovuto fare, anche per ragione di tempo e per la complessità del discorso, considerazioni molto rapsodiche e molto frammentate che avrebbero richiesto maggiore ordine e tempo, e mi scuso se, come sempre, ho parlato molto.
1: No, professore, non ha assolutamente parlato molto. Siamo invece noi a ringraziarla degli stimoli preziosi che sono venuti da fine pena ora, che lei descrive come un libro di poesia morale, e noi come tale lo abbiamo offerto ai nostri studenti di esecuzione penale, di diritto penitenziario, ma dai riscontri che ho anche avuto da colleghi di tutta Italia, anche per i corsi di sociologia giuridica e sociologia penitenziaria, il testo è ampiamente in uso per le implicazioni che pone. Il professore Ciandaca, tutt'altro che rapsodicamente, ci richiama alle diverse funzioni della pena, ci richiama al senso costituzionale della pena e ci richiama al dibattito presente e venturo sulla diversificazione sempre più forte che si pone tra il modello retributivo e il modello riparativo. Tutte queste questioni e una provocazione finale che da par suo non poteva non mancare sulla annosa questione dell'etichettamento anche in sede carceraria e della criminalità dei white collar crimes, sono il materiale di discussione che il professore pone sul tavolo del senatore Fassone, che ora ascolterete purtroppo tramite il mio cellulare. Non abbiamo l'opportunità di vederlo, ma gli cedo subito la parola in questo modo. Senatore.
2: Buongiorno a tutti, un grazie dell'invito, un grazie alla professoressa Grasso, innanzitutto organizzatrice instancabile di questo incontro, purtroppo funestato da qualche inconveniente tecnico, e un saluto cordiale al professore Fiandaca. Vorrei circoscrivere, per ora, poi vedremo, il mio intervento a un capitolo particolare. Che cosa può insegnare a un giovane futuro giurista la vicenda di Salvatore e la vicenda del giudice che lo ha condannato? partirei da una considerazione che mi è nata proprio in seguito ai tanti dibattiti che questo libro ha suscitato nella benevola accoglienza che ha avuto. Chiamiamolo tanto per focalizzare l'immagine, il preter legem. Come mai un giudice si mette a chiacchierare col suo imputato prima e col suo condannato poi? Non succede tutti i giorni, direi. Io stesso, in quasi 40 anni di esperienza, non ho mai scambiato lettere per tanti anni con un condannato. Quella volta lì è nata una situazione del tutto particolare, agevolata da cosa? Primo, dal fatto che il maxi processo, tale era, no? Durò circa 20 mesi. E questa è una patologia che non va sicuramente incoraggiata e lodata, ma ha, come tutte le cose negative, un risvolto che per una volta soltanto ho potuto stare faccia a faccia con i miei imputati, non soltanto per la mezz'ora del processo ordinario, o un'ora, o un giorno, o pochissimo tempo, ma 20 mesi. E 20 mesi permettono una comunicazione empatica che è ben diversa da quella cartacea o comunque da quella del dibattimento. Prima considerazione. Seconda considerazione parallela. Per un caso del destino ho avuto un'idea che a posteriori si è rivelata splendida, ma lì per lì era tutt'altro che eroica, tutt'altra che lodevole, no? Quella di fare un appendice all'udienza per parlarsi. Come è scritto nel libro, siccome sapevamo tutti che il processo durava una quantità enorme di tempo, c'è una vita vera, reale, concreta, che si svolge in parallelo a quella degli interrogatori, dei dibattiti, delle controversie dell'udienza. E questa vita vera ho cercato avesse un piccolissimo spazio nel quale non si doveva parlare di processo, ma si parlava della dieta dell'imputato che soffre di ulcera, si parlava di un colloquio fuori orario perché la moglie non poteva venire altrimenti, insomma, si parlava di vita. E questo ha significato, per intanto, come spiego brevemente nel libro, il cadere dell'antagonismo addirittura sanguinoso. Non dimentichiamo che nel processo vi furono la bellezza di 7 episodi di sangue, no? Ma la delegazione degli imputati che venne a trovarmi mi disse: lei ci tratta da hombre e noi da hom facciamo con lei. No, scusate il mio accento che non è certo confacente, ma il messaggio lo capite bene. Ecco, il preter legem è ciò che da vecchio magistrato mi sento di offrire a coloro che forse saranno magistrati o avvocati o comunque operatori del diritto. No? Esplorate il preter legem. Noi giuristi siamo avvezzi a ragionare in modo binario. Secundum legem, contra legem, il primo, il secondo si condanna. Verissimo, ma c'è anche un preter legem, cioè inventate qualche cosa che riesca a conciliare il rigore del diritto e l'elasticità dell'umanità. Prima piccola considerazione. Seconda, l'ha già accennato il professore Fiandaca quando ha ricordato, e lo ricordano tutti, e quindi segno che ha veramente un significato che anche lì non pensavo neppure lontanamente. Ha ricordato quel colloquio che Salvatore venne a chiedermi appunto in quell'appendice dopo l'udienza di parlare con me quando il processo stava per concludersi e mi disse appunto: Presidente, lei ce l'ha un figlio? E io gli risposi che ne avevo tre e che il maggiore era più o meno della sua età. E lui disse: lo so. E io dissi: e allora perché me lo chiede? E ce lo chiedo perché volevo dirle che se suo figlio nasceva dove sono nato io, forse a quest'ora era lui nella gabbia. E se io nascevo dove è nato suo figlio, forse a quest'ora facevo l'avvocato. E questo mi ha colpito profondamente. Lo sappiamo tutti benissimo che è un caso che noi siamo nati qui e non nell'Africa profonda, è un caso che siamo nati da una famiglia mediamente benestante e non da situazioni di subumanità estrema. È un caso, però da questo caso possono nascere degli sviluppi penalisticamente molto importanti. Questo non ha modificato, non poteva modificare il mio atteggiamento di magistrato, come ha ricordato il professore Fiandaca. No, io dovevo applicare la legge e così ho fatto, ma l'ho fatto con una specie di tormento interiore, no? Che colpì, e devo dare atto di questa realtà complementare, no? Questa vicenda è fatta di piccole schegge estranee ma convergenti. Rientrato dopo una giornata e dopo dei mesi di stanchezza indicibile, mia moglie fu colpita dal fatto che non ero rilassato come avrei dovuto essere dopo il compimento di una fatica, ma avevo qualche tormento interiore. Io le raccontai di che si trattava e lei con la benedetta sensibilità e l'atteggiamento diretto che hanno le donne, mi dice semplicemente: e tu domani scrivigli queste cose. E io risposi: ma scherzi, come puoi pensare che io, dopo che l'ho condannata all'ergastolo, gli scrivo dicendo: sì, scusi, forse l'ho fatto male, ma non potevo far di

l'assenza di autonomo è diverso rispetto alla retribuzione e rispetto alla rieducazione. Ma il modo di concepire la riparazione in questo modo nuovo è così, diciamo, ampio da poter porre il paradigma riparatorio a base di una ristrutturazione complessiva del sistema penale, ancora noi, che cos'è questa riparazione così intesa? Che contenuto dobbiamo darvi? Non l'abbiamo, non siamo riusciti a stabilirlo e rischiamo di impantanarci, cioè rischiamo di utilizzare formule magiche per la loro efficacia retorica, ma di non sapere bene in realtà di che cosa parliamo. In realtà il concetto di riparazione si capisce meglio se noi consideriamo gli strumenti, le tecniche attraverso le quali vogliamo realizzare la riparazione, che non utilizzando il concetto di riparazione nella sua amplissima portata concettuale e semantica, che continua a mantenere relazioni complesse e ambigue col concetto di retribuzione e col concetto di riparazione. Una cosa condivido molto di un rilievo critico e di un ammonimento, per esempio, contenuto in un recente articolo di Mimmo Puritano sul tema. Anche quando usiamo concetti come retribuzione, rieducazione, lo stesso concetto di bilanciamento, e altri concetti analoghi di portata molto generale, facciamo retorica concettuale se li utilizziamo dando l'impressione, per esempio, agli studenti o a chi non ha una sofisticatezza tecnica tale da rendersi conto, se diamo l'impressione che con questi concetti sono subito la chiave di volta con cui risolviamo le diverse questioni specifiche di disciplina che di volta di disciplina giuridica, di intervento giuridico, di intervento sanzionatorio o non sanzionatorio, che sottostanno a questi concetti. La riparazione è una sanzione o no? È una pena o no? Se non ci mettiamo d'accordo su queste cose, non possiamo manco capire di che parliamo. E poi se parliamo di riparazione come modo diverso di guardare al diritto penale, e continuiamo a utilizzare l'espressione diritto penale, creiamo comunicativamente confusione perché la gente non capisce più di che si tratta. Perché se noi concepiamo la riparazione sotto l'ombra della tradizione concettuale, culturale, politica, antropologica, sociologica, storica, penalistica, facciamo confusione. Perché se noi vogliamo guardare alla riparazione come una cosa completamente diversa, non dobbiamo chiamarla più riparazione nel diritto penale. Avrebbe più senso dire sottraiamo molta materia al diritto penale e la infiliamo in un diritto civile allargato o in un diritto che lo chiamiamo riparatorio, non lo chiamiamo più penale, perché se lo chiamiamo il linguaggio non è innocente. Il linguaggio veicola comunicazione, è il diritto che tra le cose principali che è uno strumento comunicativo, se rimane una cosa molto complessa e confusa, non ha forza comunicativa nei confronti delle persone, non riesce a dare messaggio alle persone. Io oggi alla gente comune non posso dire che c'è il diritto penale dove la riparazione è una cosa diversa dalla pena, perché è troppo complicato, le persone non lo capiscono. Cioè, sarebbe più chiaro dire, abbiamo il coraggio di sottrarre tanta parte al diritto penale, non lo chiamiamo più diritto penale, lo chiamiamo diritto della riparazione, fratello, fratellastro o cugino del diritto civile o di un altro cosa del diritto, e utilizziamo la riparazione come strumento di intervento o anche sanzione, da cui però eliminiamo anche nel linguaggio qualsiasi riferimento alla pena. Altrimenti, proprio perché la pena è quella cosa complicatissima e sovrastratificata di significati complessi e confusi, come ha ben intuito Nietzsche, se noi continuiamo a dire diritto penale

0: riparazione tutti i significati impliciti nella pena e nel penale, ce li trasportiamo anche inconsciamente nella
1: Pronto?
0: riparazione. Scusate se mi appassiono, ma vivo questa questione anche con una certa intenzione emotiva oltre che intellettuale. Siamo di fronte a un processo elaborativo molto ricco, per certi versi entusiasmante, ma ancora pieno di ambiguità, di ambivalenza e di confusione. E poi un'altra cosa, la scienza penalistica, i professori di diritto penale, gli studiosi, non sono i padroni del senso né della pena né della riparazione. Perché per dare senso alla pena e dare senso alla pena e alla riparazione è un processo in cui siamo coinvolti tutti. Noi professori forse abbiamo più un po' di rigore concettuale perché ci siamo abituati nell'analizzare le cose e questa presunzione continuerei ad averla pure io. Però qual è il senso della punizione, il senso della riparazione o il senso della retribuzione? Non ne siamo noi i padroni che possiamo stabilire a tavolino, perché anche qua abbiamo teorizzato come professore che la pena detentiva, per esempio, deve essere soprattutto rieducazione. Nella realtà effettuale del punire, come fenomeno culturale, come fenomeno sociologico, come fenomeno storico, come fenomeno politico, del fenomeno del punire sono rimaste sempre tutte quelle cose polivalenti, complesse e ambigue che aveva capito Nietzsche, che la pena continua a essere retribuzione, prevenzione, rieducazione, riparazione e tutte cose confusamente insieme.
2: Paola, devi aprire il microfono, Paola, te lo sei chiuso.
1: Allora, che dire, penso che potremmo continuare per l'intero pomeriggio, però dobbiamo cercare un po' di circoscrivere i temi e a questo punto, intanto nel ringraziare il professore Fiandaca, come sempre, per la fortissima provocazione, intanto al linguaggio e alla scienza del linguaggio. E nel sottolineare che in chat, senatore, spero che lei mi senta, già ci chiedono se, come nelle linee propositive finali del suo aureo libretto, immagina una possibilità di modifica dell'ergastolo ostativo che sia contestualmente inserita in una più ampia riforma, e io ho molta paura di più ampia riforma di diritto sostanziale, di diritto processuale, che valutino il problema delle pene, appunto, più ampiamente nell'ambito di un più ampio disegno di manovra. Quindi diciamo che abbiamo il tema della giustizia riparativa che il professore pone con questi paletti, mi sembra molto netto. Il tema di una più ampia riforma dell'ergastolo in un contesto, diciamo, di rimeditazione del diritto della procedura penale è una domanda che le vuole porgere, vi do subito la parola, il professore Costantino Visconti, che è ordinario di diritto penale ed è il nostro caposcuola penalistico qui a Scienze Politiche a Palermo. Prego, Costantino.
3: Caposcuola o dice a tua sorella? Scusami, qua stiamo parlando.
1: Siamo in diretta nazionale, ti prego.
3: Gli stimoli sono tantissimi e io per ricondurre il nostro incontro all'incontro con il grande Elvio Fassone, senza nulla togliere dal nostro Fiandaca che ce l'abbiamo sempre sotto mano, quindi lo possiamo compulsare quando vogliamo. Ecco, io stringerei l'osservazione a due aspetti. Intanto uno, lo ha detto benissimo il professor Fiandaca, finché noi non riusciremo a sottrarre ai penalisti e ai giuristi il dibattito sulla pena, noi non riusciamo. Cioè, i più grossi nemici di una socializzazione anche linguistica e quindi culturale, di una pena mite o comunque di una pena diversa, di una decarcerizzazione, tutte le cose a cui teniamo, lo avremo quando il dibattito uscirà fuori dagli articoli di Donini, di Fiandaca, non me ne vogliono entrambi, e di Pulitano. Proprio da questo punto di vista io afferro il valore fortissimo di questo libricino di Elvio Frassone, che non riesco a togliere la libreria perché ci torniamo sempre, sia io, mia moglie, per ragioni diverse, sono riuscito anche a farlo leggere ai miei figli e spererei che lo leggano anche i miei studenti. I miei studenti, ecco, tu non li hai menzionati giustamente, Paola, perché noi siamo un po' anomali, siamo i meticci che ci stanno ascoltando e che stanno seguendo un corso di compliance. Figurarsi, noi ci occupiamo di pena, sanzioni, più che altro tecnicamente, per gli enti. E come forse non tutti sanno, la 231 raccoglie per certi versi i frutti migliori della rieducazione e della giustizia riparativa. Tutto il sistema cospira verso un obiettivo, quello di far sopravvivere, anzi rivivere l'organismo a cui si attribuisce la responsabilità di un fatto di reato commesso da una persona fisica, dandogli la possibilità di rieducarsi attraverso l'organizzazione. E anche facendolo, diciamo, rieducandolo attraverso la riparazione del danno inferto, eccetera, eccetera. Arrivo al punto, e quindi ecco, quella è proprio una criminalità da colletti bianchissimi, no? Perché noi abbiamo di fronte il mitico imprenditore, la mitica impresa organizzativa, che domina, è un player fondamentale, dominante nella nostra società. Oggi discutiamo spesso, anzi dalla mattina alla sera, cosa deve prevalere, l'economia, l'azienda oppure la salute, eccetera, eccetera. Quindi è un interlocutore fondamentale. E qui torno al punto che ha messo in luce Fiandaca nel primo intervento. Anch'io sono rimasto interdetto di fronte a questo saggio. Perché più è un saggio più che una recensione, è un bellissimo saggetto tascabile, questo pubblicato da Elvio Frassone su questa ingiustizia. Perché anche a me la fine mi ha lasciato perplesso, come se noi arretrassimo rispetto ai nostri valori di decarcerizzazione, di riabilitazione, di pena riabilitativa, quando abbiamo di fronte il potente, il colletto bianco. Sì, vero, il colletto bianco è socializzato. In quel saggetto barra recensione Frassone fa delle riflessioni, delle proposte poi in materia di prescrizione che mi lasciano assolutamente contrario, proprio senza margini di ambiguità. Sul punto perché? Perché c'è la questione della punibilità per giustizia sociale anche dei colletti bianchi. Ecco, io lì mi rendo conto che il colletto bianco è socializzato. Ma mi rendo altrettanto conto che la battaglia per un senso della pena diverso da quello che abbiamo ereditato per secoli, paradossalmente passa proprio attraverso quella strettoia, cioè che ne facciamo dei colletti bianchi? Perché vedete, il disagiato, chi delinque e la popolazione carceraria in gran parte è composta, da disperati, tossicodipendenti, extracomunitari, eccetera, eccetera. Instillare un atteggiamento aperturistico sulla revisione del senso della pena per questo tipo di figure ha ancora uno spazio di agibilità, per il potente no. E invece io penso che se noi riusciamo ad aprire la questione sul potente, e allora quei valori che vorremmo fossimo coltivati per tutti, indifferentemente, di una giustizia umana per una sanzione. E dico sanzione, non pena, non a caso, riabilitativa, risocializzante e per un'apertura verso la riparazione, avrebbero molte più chance. Ecco, vedo Nino Blando e Palamagia che ridono, non so se ridono per quello che dico o perché sta succedendo qualche cosa di cui non vogliono condividere.
1: Intanto perché il senatore Passone sta ascoltando la nostra conversazione qui. E allora, per quanto riguarda, cerco di sintetizzare le provocazioni, senatore, se mi sente così le do di nuovo la parola, le tre provocazioni di fondo. Una riguarda la reale percorribilità della giustizia riparativa. La Allora, la prima provocazione riguarda la reale percorribilità della giustizia riparativa. La seconda provocazione è quella che sottopone il professore Visconti, cioè comunque una prospettiva diversa dalla sua rispetto alla prescrizione, rispetto al saggio che ha pubblicato domenica su Questione Giustizia, rispetto ai tempi della prescrizione e soprattutto rispetto alla visione risocializzativa legata ai crimini dei colletti bianchi. In sintesi sono queste le tre provocazioni che le si pongono, più una che viene dalla chat.
3: Paola, ma non ha ascoltato completamente i nostri
1: No,
3: interventi.
1: ho ascoltato, solo che è nella parte finale. E invece ce n'è un'altra che viene proprio dagli studenti che chiedono se secondo lei un meccanismo di revisione dell'ergastolo ostativo non debba passare da un più ampio disegno di riforma generale. Le do la parola, prego.
4: Purtroppo si accavallano talmente tanti temi che è difficile. Nelle orecchie mi è rimasto l'ultimo ergastolo ostativo e lo utilizzerei proprio per fare un po' da collante di tutto il resto. L'ergastolo ostativo, come sappiamo, è quello che precludeva e tuttora preclude fino a interventi ablativi l'accesso ai benefici penitenziari ai detenuti per reati gravissimi che non abbiano collaborato con la giustizia. La Corte Costituzionale, con la sentenza dell'ottobre scorso, dell'anno scorso, ha già aperto una breccia importantissima e questo per intanto ci apre un orizzonte circoscritto, se vogliamo, ma estremamente significativo. Le pene contrarie al senso di umanità. No. Noi ricordiamo, tanto per citare qualcosa e farvi bello un pochino, il primo canto dell'Inferno della Divina Commedia in cui Dante mette in bocca a Virgilio la ammonizione: vedrai gli antichi spiriti dolenti che la seconda morte ciascun grida. No? La seconda morte, l'ergastolo è una seconda morte. Prova ne sia che persino Cesare Beccaria, giustamente elogiato per la sua apertura umanitaria, aveva affermato che non è il terribile ma passeggero spettacolo della morte di uno scellerato quello che ricompensa la società del delitto, ma il lungo e stentato esempio di un uomo privo di libertà che ricompensa con le sue fatiche quella società che l'ha offesa, no? Cioè la pena senza speranza,
1: Grazie.
4: la

0: non è accettabile perché urta contro il senso di umanità. Ed è questa una cosa importante, non soltanto sullo scenario dell'ergastolo, no, una pena contro il senso della speranza, ma contro il senso dell'umanità. Ricordo, tanto per dirne uno, verso di Aldaberini, nel carcere gli alberi crescono a rovescio, cioè non le persone non crescono nel senso di maturarsi, ma nel senso di inabissarsi nel deserto spirituale, no? E quindi bene ha fatto la Corte Costituzionale ad aprire lo spiraglio, che per ora è piccolo quanto all'oggetto, il permesso, ma è grande quanto al principio. Bisogna innanzitutto orientare le pene, quali che siano e quali che restino, nel senso del rispetto dell'umanità e della dignità. Non può più accadere che un detenuto scriva, come mi è capitato di leggere: qui non puoi fare altro che vedere la tua vita scorrere senza di te. Non ho più notizie di me da tanto tempo. Questo per rispondere appunto sul tema dell'ergastolo. Adesso dovremo attendere gli ulteriori passaggi a proposito della liberazione condizionale, ma è una finestra di umanità che si è aperta sulla penalità, e anche questo va tenuto presente. Anche questo va tenuto presente perché soltanto pochi anni prima la nostra Corte Costituzionale aveva risposto picche, all'eccezione circa appunto l'ergastolo ostativo, no? Ma la pressione da un lato, ecco, questo lo posso, se mi permette, professoressa, lo posso sottoporre come invito particolare agli studenti in quanto giovani, no? Non è vero che noi non possiamo fare niente, non è vero che siamo cellule infinitesime di una società complessa che fa a meno di noi, no? No, non è vero, anche se è molto faticoso trovare la strada per farla cambiare, però proprio a proposito dell'ergastolo ostativo, mi piace ricordare la concorrente azione della Corte europea, con la sentenza Winter del 2013, no? Ha aperto una strada importantissima, e negli stessi giorni Papa Francesco, luglio del 2013, ha abolito l'ergastolo dallo Stato di Città del Vaticano, e negli stessi anni c'è stata la condanna, diciamo, delle situazioni senza sbocco, senza fine, no? Il decreto legge del 2014, che ha stabilito un tetto alle misure di sicurezza, che prima erano degli ergastoli bianchi, così erano chiamati, no? La Corte Costituzionale, che nel 2015, con la sentenza numero 45, ha proprio escluso anche la situazione degli eterni giudicabili nel processo civile, nel processo penale, articolo 71 del codice di procedura, no? Quelli che siano il cui stato mentale impedisce la cosciente partecipazione al processo, che sono soggetti a processo eterno. No.
1: Bene. Sì,
0: Posso
1: continui,
0: seguire?
1: continui. Sì, continui.
0: No, se devo chiudere, me lo
1: No,
0: dica
1: no, no,
0: liberamente.
1: assolutamente no, no. La stiamo ascoltando in maniera appassionata. La prego, continui.
2: Continui, per favore.
0: Non ho più notizie di me da tanto tempo, mi veniva in mente.
1: Quello è molto, molto immaginifico e drammatico.
2: Sì, anche perché capita un po' a ciascuno di noi, no? Nella vita, in realtà, no? Quindi questo te lo fa sentire, sì.
1: Prego, senatore, continui. Stava
0: Sì,
1: dicendo proprio di
0: allora.
1: questa sinergia tra le corti nel
0: Sì,
1: ridimensionare l'orgasmo ostativo.
0: e anche la gente comune, soprattutto, no? Perché dico questo? Perché prima ancora di affrontare un tema che è più largo delle mie spalle, cioè la sistemazione teorica della giustizia riparativa, vorrei affrontare un tema che ha la mia molto più modesta dimensione: che cosa può fare ciascuno di fronte alla sanzione carceraria che c'è, che rimarrà, che non può non rimanere, sia pure in area molto più ridotta, perché ci sono delitti di una gravità tale che non possiamo sanzionarli semplicemente mandando a tagliare l'erba dai giardinetti delle stazioni, no? Quindi la pena rimarrà, e e che cosa possiamo fare ciascuno di noi. Possiamo tenere presente quei due piccoli insegnamenti di nuovo che mi ha offerto la vicenda del libro, perché di questo stamattina, su questo siamo stati convocati, mi pare, no? Sì. E allora ricorderei proprio che noi abbiamo questa piccola deformazione, che riteniamo che il processo si chiuda con una sentenza. E sì, effettivamente per i giuristi si chiude con una sentenza, o meglio col giudicato che si forma sulla sentenza. Comunque con quella decisione si spengono le luci, i giornalisti se ne vanno, l'attenzione non c'è più, e inizia il cammino nel deserto di cui parlavamo prima. Ma questo cammino può e deve essere in qualche modo aiutato da una compartecipazione nella quale c'è posto per tutti, non per il giudice volenteroso che una volta tanto, perché una volta tanto ha accompagnato il detenuto, ma tutti quanti. Quali sono i due principi che possiamo e dobbiamo tenere presente? Uno è già stato accennato e sfiorato nel dibattito. L'uomo non è mai tutto nel gesto che compie. L'uomo non è tutto nel delitto che ha realizzato. L'uomo è molto più ampio di qualsiasi cosa che costella la sua esistenza, e quindi anche del delitto. Questo è veramente importante, no? Anni fa una giornalista che svolse un'inchiesta meritevole sulla situazione carceraria intitolò